radio ascolti solo, ma il video, audio e immagine ti cattura completamente. Questo processo di cattura è un processo che è pericolosissimo, perché tu, nel momento in cui sei attento all'immagine, perdi coscienza, sospendi il tuo libero pensiero e ricevi solo passivamente quello che ti viene dall'immagine e dal parlato. Perfetto, è il condizionamento mentale più diffuso che abbiamo sempre ricevuto, ma non ci abbiamo mai pensato, per il solo fatto che noi siamo nati e cresciuti con sta roba. E quindi non l'abbiamo sempre ritenuto normale. Che poi dalla televisione in bar si passasse alle televisioni in ogni casa, e dalla televisione in ogni casa si passasse poi ad averla sul cellulare, beh, ci è parso assolutamente normale. Per cui adesso non si parla nemmeno più quando si va fuori col familiare o con l'amico, perché basta un momento di pausa, si dicono le quattro stronzate, poi pausa e immediatamente sei lì al cellulare, guardate le immagini, i social, la cagata, il WhatsApp, il Telegram, il TikTok e la vacca de somare, ok? E non si parla con l'altro che è di fronte. È la perfetta realizzazione dell'isolamento sociale. È la gabbia senza sbarre, totalmente arrivata a buon fine. Ci manca solo adesso alcuni particolari, potenziamo questa cosa con l'intelligenza artificiale e con le altre cosine, con la moneta elettronica, e siamo a posto. Abbiamo il controllo totale su quello che fai. Certo, ci sarà sempre una piccola percentuale di persone in grado di scappare a questa rete, ma saranno sempre molto poche. Quelli che ce la faranno resteranno persone libere, ma non saranno più in grado di incidere in maniera importante sulle dinamiche sociali. Per cui l'umanità dei prossimi decenni inevitabilmente deve pagare pedaggio. L'umanità, se noi guardiamo, io ho poco più di 60 anni, ma voglio dire, l'umanità che io ho visto, ho avuto coscienza almeno negli ultimi 40 anni, io posso solo aver visto una occasione perduta dietro l'altra. Si poteva fare così e non è stato fatto. Si poteva salire, che sarebbe stata la strada giusta, e si è deciso di correre in discesa. Era giusto andare a destra o a sinistra e si è presa l'altra direzione. Sempre, sempre. Da quando io sono qua, le battaglie che abbiamo fatto sugli OGM, cazzo, e abbiamo detto, sottolineato, tutto il progetto che c'era dietro, i pericoli enormi di contaminazione ambientale, l'agricoltura che distruggeva l'alimento, tutto quello che c'era dietro. Oh, è cambiato qualcosa? Sì, è cambiato minimamente qualcosa nel senso della biologica, è stato fatto, ma minimamente. Il 90% dell'alimentazione umana è stata pesantemente, si è continuato pesantemente a inquinarla, a trattarla chimicamente, a modificarla geneticamente. E avanti. Allora, la soluzione, e ancora una volta, a me non sono in grado di dire cosa sarà, cosa non sarà, il futuro, chi è che può avere la sfera di vetro per prevedere una roba di questo genere, ma potere a un certo punto dire, ragazzi, troviamoci, parliamo insieme, incominciamo a, abbiamo delle idee, non ci va bene questo tipo di andazzo. Bene, la radio che avete, Radio Gamma 5, la meravigliosa realtà di Radio Gamma 5, che miracolosamente, e non si sa ancora per quanto, è ancora in piedi e consente di creare una rete di rapporti. Ovviamente chi ci ascolta? Ci ascoltano un po' tutti, ma la maggioranza di chi continua ad ascoltarci sono persone che vengono stimolate da determinati tipi di ragionamento e che tutto sommato, o in maniera chiara o in maniera meno chiara, ma insomma condivide una certa visione del mondo. Allora, se la visione del mondo è guardate che stiamo rischiando molto e che se andiamo avanti così ci facciamo male, ma tanto male, allora proviamo. Restiamo nel mondo, certo, perché non è che poi possiamo ciappare nella sua luna, anche perché non si può, nessuno mai ci è andato. Ma voglio dire, restiamo nel mondo e cerchiamo di migliorarlo sto cazzo di mondo. Questo era il punto. Per farlo bisogna che se guardiamo i tei occhi, bisogna che se parliamo, che torniamo a parlarci, che torniamo a frequentarci, che torniamo a uscire la sera a fare una riunione, a fare una serata informativa.
anche qui in radio se ne stanno facendo molto meno di una volta, molto meno. Perché? Perché incominciamo a essere vecchi tutti noi e mancano i rincalzi giovani, e perché è più comodo stare a casa, perché mi trovo stanco di una giornata di lavoro e sento così che sei, ma guardo il filmetto del cazzo, che tanto mi sono preso anche l'abbonamento e mi diverto di più e sto a casa, e in questo credo di rilassarmi e in realtà mi sto isolando sempre di più dal mondo. La mattina dopo vado nel luogo di lavoro o mi confronto con gente con cui ho solo rapporti di tipo professionale, spesso conflittuali o addirittura falsi, non ho quindi rapporti di amicizia, e il tempo libero lo impiego ancora una volta per stare a casa a guardare la televisione, per guardare delle cose, i social, o stare al massimo con la mia famiglia, sempre quella. Non vado incontro all'altro, mi hanno creato, mi hanno demotivato, e non andiamo incontro all'altro. Ciao Paolo, disegnazione assoluta. Fauci sarà premiato al Bo. Un abbraccio Ottavio. Sì Ottavio, il Bo è giusto che premi Fauci. Il Bo è una realtà universitaria totalmente degenerata, come ti dicevo prima, quindi non mi stupisce. Il Bo ha oggi docenti di infimo livello, sia concettuale sia morale, secondo me. Questo è il mio punto di vista, è un'opinione, per carità. Dopo ci sono delle brave persone, certo che ci sono, ma globalmente arrivare a premiare uno così, che è chiaramente un pericolo pubblico numero uno, è una roba da matti, roba da matti. Uno che si comporta così di fronte al Congresso degli Stati Uniti, a dimostrazione ulteriore, io di voi non me ne sbatto il cazzo, posso fare quello che voglio, tanto voi non mi potete fare niente. Certo, è stato il principale artefice dell'arma biologica militare più importante che hanno gli Stati Uniti, figurati se che fa qualcosa. Ciao Girotto, non mi conosci, sono Paolo. Hai saputo dell'omicidio di Tania Terrin? Lo sai che è la figlia di Gian, amico e socio di Gamma 5 da molti anni, unica figlia, e lui è in ospedale da un mese, drenato. Possiamo salvarlo, ma va tirato fuori dall'ospedale. Un vero amico va ad accudire i cani e la mucca, anche lui va aiutato. Io sto a Treviso Nord e non ho più ferie. Allora guarda, mi tiro giù il tuo contatto, perché io non sapevo niente, ma ti dico, detto così, non ho nemmeno non capisco neanche chi sia, magari lo conosco, ma allora aspetta un attimino, mi prendo giù questo numero. Vediamo, spero di riuscire a chiamarti. No, aspetta un attimo. Allora, no, un minuto. Ok. Non conosci Paolo Tomasutti? Hai saputo l'omicidio della figlia Tania Terrin? No, mi spiace. Chiamami dopo e ne parliamo. Ecco, secondo alcuni arriverà Vannacci, un altro Trump che ci salverà. Ridi naturalmente, come no, ha più o meno lo stesso programma della Melona, ma dall'alto i cambia è il pupasso. Esatto Daniele, l'analisi più che corretta. Dice, questa è la battaglia, allora questa è la battaglia del cuore, è diversa da tutte le battaglie, dice il nostro amico Roby Lapin, questa è la battaglia del cuore, è diversa da tutte le battaglie che la storia ci impone, dove il nemico portava la divisa e lo distinguevi bene, dove da chi ti faceva del male ti potevi difendere per il tuo bene, questa è diversa da tutte le altre guerre, perché sei tu stesso il nemico da combattere. E l'unica arma che c'è per salvarti dal tuo giornaliero, me ne frego, è abbattere il muro del tuo ego con il rullo di tamburo del tuo cuore. Grazie Paolo, con un abbraccio a Roby Lapin. Bello Roby, bella questa cosa, mi piace. Questa è la battaglia del cuore, è diversa da tutte le battaglie che la storia ci impone, dove il nemico portava la divisa e lo distinguivi bene, dove da chi ti faceva del male ti potevi difendere per il tuo bene. Questa è diversa da tutte le altre guerre, perché sei tu stesso il nemico da combattere, e l'unica arma che c'è per salvarti dal tuo giornaliero me ne frego è abbattere il muro del tuo ego con il rullo di tamburo del tuo cuore. Grazie Paolo, con un abbraccio a Roby. Grazie Roby, questa è molto bella, grazie davvero, grazie. Allora, adesso ascoltatevi, no aspetta, va, leso un attimo, mi arriva parecchi messaggi, allora aspetta un attimo.
mi fai venire

dovranno costruire data center. Se il caldo viene dall'Africa, devo comprare la Tesla io? Totò diceva: e io pago. Siamo vissuti troppo avvolti nel bombaso. Mi fa venire in mente la canzone Didio Kill the Radio Star del 79. Va bene, quello casomai dopo la metto su. Vediamo un attimo se riesco a... andati sulla Luna, forse intendevano partiti a Luna. Ciao Dario, sì, Luna con l'accento. Aspetta un attimo, un'altra chicca. Siamo finiti nelle fauci di Fauci. Beh, è carina questa qua. Siamo finiti nelle fauci di Fauci. Il mio medico di famiglia mi ha detto ieri che dopo il Covid ha visto aumentare tantissimo il numero di giovani che chiedono ripetutamente analisi perché sono spaventati dalle malattie. Prima li vedevo solo per i certificati della patente. In questa amministrazione Trump qualcuno si è dato da fare. È uscito un comunicato che dice così: sono troppi i vaccini che si fanno ai bambini. Non so se sono un illuso, ma mi è rinata la speranza. Un'altra chicca e poi basta. Un prete durante il Covid si è fatto portare da un elicottero sopra il suo paese dall'alto, girando intorno, lo ha benedetto diverse volte per far finire il Covid. Ma dove avuto che andiamo? No, questa è l'unica roba giusta che ha fatto, se per quello dal suo punto di vista è perfetto. Geniale, prete. Qual è la rete di controllo delle università? Vi ricordate i milioni accordati tra l'Università di Padova e il marito di Ursula? Ah sì, da qui Fauci and C. E C. Chi controlla l'Università di Padova, Bologna, eccetera? Come si sono infiltrati da decenni? Sì, Andrea, giusta osservazione. È come sempre, le università italiane, che dovrebbero essere finanziate dallo Stato italiano, sono in realtà ampiamente ricevono fondi di cui ovviamente di scarsa trasparenza, di cui non si sa una minchia. È il solito discorso. Dice la nostra Ornella, dice: siediti lungo il fiume e attendi che passi il cadavere del tuo nemico. Ecco, stanno attendendo che questa generazione degli anni 60 scompaia, poi non ci sarà più nessuno a ricordare cosa significa essere liberi. No Ornella, io credo in realtà che ci sarà sempre ci sarà una generazione di persone che si muovono in direzione ostinata e contraria, solo che saranno una minoranza, questo sì. Il rischio vero è che si arrivi anche a che non ci sia neanche più questo. Sì, è vero, c'è un rischio naturalmente, ma io su questo tenderei a, sai che sono comunque tendenzialmente pessimista, però su questo io invece sono convintissimo che l'umanità avrà la forza di andare avanti. Non prevarranno e naturalmente con questo non vuol dire che tutti ce la faranno, vuol dire che pochi ce la faranno, ecco, questo, si creeranno delle altre basi, questo è sicuro. Ma siamo troppo stronzi, cioè siamo troppo egoisti, e questo è il problema, e non vogliamo guardarci dentro per migliorare, per modificarci. Non abbiamo voglia perché fa male, costa, e alla fine chi ce lo fa fare, no? Meglio tirare avanti così, e purtroppo è così. Ciao Massimo, ciao Paolo, sono Massimo, amico di famiglia di Tania che è stata uccisa. Se vuoi ci sentiamo dopo e ti spiego tutto. Sì, chiamami Massimo, è meglio che ci sentiamo, perché così non mi chiami direttamente, è della cosa migliore. Ciao Paolo, sono Giovanni da Mira, scusa se approfitto della tua trasmissione, volevo chiedere se c'è qualcuno che sta ascoltando se paga il consorzio di bonifica acque risorgive. A me ogni anno arriva la bolletta da pagare, sempre aumentata da 20 euro che pagavo 10 anni fa, ora ne pago 40 e questo è inutile. Volevo solo sapere se qualcuno si è accorto di questa rapina fiscale. Grazie, buona vita, vabbè. Okay. Ciao Paolo, grazie sempre per aprirci gli occhi, le tue analisi mi portano a valutazioni più profonde di questo sistema merdoso che cerchi di tenerci imbrogliati. Forza sempre, avanti tutta, grazie Antonella. Ciao Antonella cara, che comincino ad autoeliminarsi se siamo in troppi, cancari marsi. Antonella, va bene, pubblicità e dopo ci riprendiamo. Adesso vi metto, sentite questa di Gaber, troppo bella, polli d'allevamento, sentite che bella.

0: Polli di allevamento. Beh, mi pare che potrebbe essere una definizione che abbiamo usato tante volte, no, noi. In realtà, lo siamo nella misura in cui continuiamo a vivere come stiamo facendo. Una cosa che mi veniva spontanea a chiedermi spesso, no, insomma, ognuno di noi fa nella vita fa quello che vuole, quello che si sente, naturalmente, quello che è capace, in base al proprio livello evolutivo. Però penso che venga in mente a tutti chiedersi: qual è il senso della mia esistenza? Qual è lo scopo? Perché sto vivendo con questa persona? Perché sto vivendo questo dolore, questo lutto, questa gioia? No? Perché mi trovo a vivere in questo contesto sociale? Perché ho questo lavoro e non un altro, no? Può succedere, cioè, se perché pongo queste domande abbastanza messe così, abbastanza stupide, no? Perché? Perché se uno non si ha, se uno non si apre a una visione della vita un po' più ampia e ne cerca dei significati un po' meno banali di quelli che normalmente si hanno, ovviamente non può avere risposte. Ovviamente la sua vita diventa progressivamente sempre più se priva di senso. Mano a mano che vai avanti con gli anni, poi, no? Mano a mano che invecchi, la cosa diventa ancora sempre più pesante perché cerchi di resistere finché hai ancora delle energie, sempre che ti vada bene e non ti abbia, e tu non abbia delle malattie pesanti. Finché hai delle energie, allora reagisci, fai. Mi vengono in mente senza. Per questo sentirvi offesi, ma non ho mai potuto comprendere il pensionato che va via in bicicletta a corsa, ognuno poi ha le sue, per carità, no, non sentitevi offese, è la mia visione. Perché? Perché, e soprattutto in Veneto poi, perché è spiegabile, uno che arriva a 65-70 anni e regolarmente in bicicletta, è un tentativo disperato di mantenersi tonico, no? Ognuno lo fa in vari modi, di mantenersi tonico, attivo, sano, e facendo attività fisica si pensa di fare in modo che il cuore stia bene, cioè, dopo si va a fare comunque tre richiami di vaccino, anzi di sierogenico, perché c'è il pericolo di ammalarsi, ma poi si corre in bicicletta e magari ovviamente si subiscono uno degli effetti collaterali più frequenti, che sono i problemi cardiaci, tipo l'infartino, l'ictus o cose di questo genere, e quindi non ha molto senso poi fare, anzi meno attività fisica si fa dopo una cosa del genere, meglio è. Al di là di questa battuta, qual è il senso di un'esistenza a questo punto? Perché ti trovi a 75-70 anni a correre avanti e indietro in bicicletta, magari è 3 mesi di pomeriggio d'estate, perché così te sudi e te disintossichi e te elimini le tossine? Non ti rendi conto di essere ridicolo? Ma non prendetela, non offendo. L'osservazione è: ma scusa una roba, a una di queste età non è che non fa bene un'attività, ma un'attività è una passeggiata, non corsa, passeggiata normale, quotidiana. Mezz'ora, 40 minuti, tre quarti d'ora, se volete esagerare. Tranquilla. Questa è l'attività che ti può essere richiesta. Dopo, se naturalmente, siccome però ti cai addosso perché il tempo sta passando e si avvicina il traguardo inevitabile della morte, e tu non hai risposte verso la morte, per te è un incubo da allontanare e da non pensarci mai. Perché beh, tanto morire bisogna, sai come si dice, no? Tanto morire bisogna, ma intanto stavo qua, me la godo. Ecco, me la godo in che senso? Non fammi capire. Perché se stare qua, oppure no, lavoro, e dopo finalmente vado in pensione, giustissimo per carità, e il tempo che mi resta, anziché impiegarlo in una ricerca mia personale per avere delle risposte, lo impiego in un'attività di pura soddisfacimento dei propri bisogni sensoriali e materiali. Non è tempo sprecato, scusate. Che senso ha la vostra esistenza? Senza una visione spirituale, che vuol dire? Che vuol dire, cazzo? Non vuol dire andare in chiesa in maniera particolare, che può andare benissimo. Vuol dire, ma secondo voi noi nasciamo per caso? Viviamo, facciamo incontri con così, moriamo e andiamo nel nulla. Perché non potete cercare di capire se esiste una realtà che va oltre la materia? Se non, almeno provare a darvi una risposta, porca troia, in questo senso, no? E invece questo problema qua lo evitate come la peste. Non ci, per carità, non stiamo pensando di, ma non parliamo di morti, per carità, di morte, no, assolutamente no. E, però al funerale andiamo via qua a Maserati, come adesso non so se chi ha visto, cioè, cazzo, mi spende un capitale adesso, imprese funebri, che ha delle macchine, che se robe, certo, al me poretto, al manco che gabbia, che vaga sepolto in Rolls Royce, ma dico, ma siete deficienti, ma il senso della vostra esistenza qual è? Pronto?
1: Pronto? Ciao Paolo.
0: Ciao.
1: Ciao Vito.
0: Ciao Vito.
1: Facendo sorridere perché ti dici che tu hai una bicicletta. Io sono il nono decennio. Ho già fatto una bicicletta anche con una mountain bike che ha peso il doppio di una bicicletta da corsa. E mi sono fatto 20 km. E non ho neanche da camminare. Però in bicicletta è l'unica soddisfazione che ho, capito?
0: E se qui è la tragedia, Vito, se qui è la tragedia,
1: è tragedia,
0: che è l'unica soddisfazione che te è,
1: un incentivo per tirare avanti, se ti aspetti per la morte là sul sofà,
0: no,
1: ma scusa, sarebbe peggio,
0: ma se mi ho dito questo,
1: cosa aspetti,
0: mi te ho dito questo, mi te ho dito questo, te ho dito questo, te ho dito che te devi aspettare a morte sul sofà. No, mi te l'ho detto che te vedi a pensare a qualcos'altro e non già fare la bicicletta a fare 20 km e venire a casa finito. Porca troia! Ha godito, cazzo! Te sì, non te sei meno stupido, te sei in grado di lesere, to ti mandi a roba, incominci a ragionare, fa una passeggiata nel bosco, tranquilla, vai a prendere de erbe, de robe, ma non sta a fare 20 km di bicicletta che un altro poco te gassi a strasse, con 30 gradi, 35.
1: Beh, non sarà, mi sarei contento a morire per strada piuttosto che in ospedale.
0: Ma questo è un altro discorso, mi te dico, il senso, cos'è che sei dopo la morte secondo te?
1: Secondo me? Aspetto che il mio video qui si sono andati prima.
0: A posto, va bene.
1: E dopo, che dopo quando che vado saprò.
0: Quindi della serie non te ne facciamo un caso, ma no.
1: Perché
0: mi
1: la verità non la... Guarda Paolo, parliamo seri. Io non ho visto morire tanti, io sempre nel nono decennio, tutti i parenti, i spiriti, i fratelli, cose come sono, io sono andati qui. Io non ho visto il mondo uno ritornare a dirmi cosa che si ha. Sì, che è la verità, caro mio. Cioè poi uno può fare tutta l'immaginazione, tutto quello che vuoi, cosa. Però la verità non la ha nessuno, neanche a me, perché no. Mi sono dovuto aspettare il senso della vita, cosa che si è parte di A quando scendiamo. Ma non puoi saperlo nessuno. Capito?
0: No, perché ti non te che avuto la capacità di cercare. Semplicemente tu hai rifiutato di cercare. Perché la risposta a questa domanda è che se c'è gente che da vivo ha potuto verificare e sperimentare una realtà spirituale, cioè non fisica, e ce l'ha anche comunicata. Si chiama antroposofia. Ti però di questo non te sei assolutamente nulla e neanche te ne c'ava un caso. Quindi te c'è la bicicletta e te fai 25 chilometri, te fai 25 chilometri al dì. Per forza, nessuno se mai torna. Ma che cazzo di discorso sei, Vito? Nessuno se mai torna. Certo che nessuno se mai torna una volta che l'è morto. Ma che si sente che si è iniziati, che in questa vita sono in grado di dirti cosa c'è di là.
1: Paolo, potremmo solo fare immaginazione e basta, capito?
0: Va bene, Vito, ok. Va bene.
1: Va bene, no. Se ti me presenti cosa che c'è sul di là, te mi fai vedere, non so, cosa che io posso toccare con mani, mia, che credo.
0: Vito, Mino ti presento un caso e ne cosa una carga per i casi miei. Se te che voglia, te cerchi, se no va bene stesso, va bene?
1: Dai, stammi bene.
0: Stammi bene, ciao, ciao, ciao. Dio, ma. In secula seculorum, poesia, attenzione. Un tempo le colonne d'Ercole erano il limite del mondo, creduto piatto e non rotondo. Un tempo era la terra centro dell'universo e tutto attorno a lei girava nel giusto verso. Un tempo nascevano tante persone che appena nate avevano un padrone. Un tempo Dio, patria e famiglia orchestravano la quadriglia. La famiglia ti insegnava ad ubbidire, avendo per te un solo fine, che tu fossi preparato ad ascoltare il giudice e il prelato. Il tuo lavoro di ogni giorno aveva nel denaro il suo ritorno, assai velocemente prelevato da ciò che viene chiamato Stato. Per guadagnarsi poi il paradiso dovevi essere deciso, ubbidire quei comandamenti che ti davano clerici saccenti. Così sono passati mesi e anni, spesso gravidi di delittuosi danni, e anche oggi nel nostro quotidiano è chiaro a tutti di muoversi nel guano. Unica speme foriera di riscatto è la coscienza di quanto posto in atto. Seguire il percorso ora intravisto che ha come meta vivere nel Cristo. Bella cazzo questa, chi si è che ha fatta? Cioè, no, non ho qua il nome tuo, firmate Magna Brocche, bea, molto bella. In secolo e seculorum, mandami sul cellulare per piacere. Mi piace, questa è molto bella. Questa è la risposta a Vito, per esempio, se Vito ghesse e ha voglia di ascoltare. Però va bene, tanto se fai 25 km in bicicletta, e te consiglio, Vito, di farli sempre, anche quando ghesse 37-39 gradi, che ora ti dico, spero di morire da un colpo in bicicletta, che preferisco rispetto in ospedale. Così te che riesci, capito, Vito? Ciao Paolo, il cambiamento climatico non è colpa dell'ingegneria climatica, non è colpa dei missili e delle guerre, eccetera, eccetera. La colpa del cambiamento climatico è causata dalle stufe a legna, svegliamoci. Te che raso, Rita Sacramento, te che raso. Per sapere se naturalmente sono atterrati quei 10 minuti a 22 C. Non capisco che cazzo di messaggio che lei, questo qua, se te puoi rimandarlo. Vabbè. Allora, ecco, alcuni arriverà un altro da Gaber. Aveva già capito quando descrisse con caustica ironia l'idea degli Stati Uniti come popolo buono e generoso, convinto che ogni loro intervento in guerra sia missione di un'esigenza di giustizia. Vennero presi di mira i portatori sani di democrazia e il loro impatto sulla vecchia Europa attraverso il benessere, i costumi e la tecnologia. La critica alla libertà americana, il passaggio centrale, analizza come l'idea di libertà d'oltreoceano, apparentemente aperta a tutti, finisca paradossalmente per appiattire l'individuo e uniformare il pensiero. Ognuno suona come vuole, tutti suonano come vuole la libertà. Sì, sì, Daniele, sì, l'ho fatta sentire più volte. Stasera volevo farvi sentire invece questa adesso, far finta di essere sani, che è una sintesi della telefonata che io ho avuto con Vito. Far finta di essere sani è un significato profondo a un'esistenza che non si pone domande. Continuate a non porvi le domande che contano e la vostra vita sarà sempre più una vita a far finta di essere sani. Adesso ve la faccio sentire subito, troppo bella.
2: Vivere, non riesco a vivere, ma la mente mi autorizza a credere che una

0: E già, non scherzava lui, eh. E far finta di essere sani, e già che ci sono, mi compro una bicicletta. Ma troppo bello davvero. Cosa c'è dopo? Cosa c'è dopo la morte, amici? Ah, a me non mai tornare nessuno a dirmi cos'è che sei. Mi stavo qua, intanto vado in bicicletta. È così, ragazzi. C'è niente da fare. Gina, pronto?
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Nogogna, anche ancora io di esprimere quello che da tanti anni ho dentro di me.
0: Prova.
1: Allora, non so se questo quello che ti spiegavi prima al Signore. Nel 2000 e quasi passati 20 anni, nel 2011 sono stato operato dell'ernia disco. Logicamente non mi svegliavo perché stavo sognando di essere brio camminando su una strada come di nuovo, e i dottori mi chiamavano, la gente mi chiamava, mi svegliava, mi sberlottava per farmi svegliare. Però mi ero talmente tranquilla, talmente nel sogno che stavo facendo, che mi pareva di camminare e dover andare incontro a mia mamma. Basta, questa è la prima volta che io mi esprimo.
0: Com'era quell'ambiente? Quell'ambiente che ti hai visto, te lo ricordi come c'era?
1: No, io ero solo su una strada piena di nuvole, una roba, okay, una roba leggera, sì, una roba, come si dice, tranquilla, sì, una roba del coso.
0: Di però, pace.
1: Di pace. Fino a là però sono arrivata, perché dopo...
0: Ma ti ha detto vista tua mamma? Ha detto vista?
1: No, non l'ho vista.
0: Però sapevi che stavi andando verso di lei?
1: Sì.
0: Beh...
1: Io guarda, è la prima volta, perché è una roba talmente che ho paura che mi tolga in giro.
0: Ma vai a testona, ti pensate, mi posso dirti, sai che sono pimato di te, quindi va tranquillo. Amico, conosco tante persone che avuto questa esperienza, ma anche più forti della tua. Cioè persone addirittura che una che avuto un infarto, anzi più di un infarto, e l'avevano data per morta, e si è vista dall'alto, si vedeva tutti i medici che tentavano di rianimarla, sentiva cosa dicevano, sentiva le urla. A un certo punto se trovai un ambiente incredibile tipo Rosa Pesco, con una pace enorme, con una marea di persone attorno, e si sta là un bel tocco, e dopo, quando che finalmente ha di nuovo rianimà, e si è rivisto da sola, e ha tirato un urlo enorme, e con dolore si è ritornato nel corpo. E a tutto questo ha vissuto, per esempio. Per dite, ma non sei una, ne ho sentite tante, quindi va tranquilla, dite che vissuto, Gina, un distacco della tua parte spirituale, e te facevi fatica a rientrare nel corpo perché ti stavi bene, Che ti capio?
1: Vabbè, ma però mi non va in chiesa, non va delle cose, non mi interessa.
0: Ma cosa c'entra? Non c'entra mia? No, se per fortuna che non ti va in chiesa.
1: Questa roba, ecco, mi ha portato dentro di me, questo sì, voglio dire.
0: Ma sì, ma se per fortuna che non ti va in chiesa, se proprio perché non ti va in chiesa, che te sei più chiaro, te se resta in mente sta roba.
1: Non sono mai andata per quello, ma non sai che sta roba a me gappia a tratto di essere più religiosa, che dico me,
0: ma vai, non c'entra niente.
1: E volte quando che ti te parli di religione, che te va alla ricerca di non so di che cosa, per non so neanche della tua dottrina, dico mi
0: te parlo di spiritualità, non sei nessuna dottrina, non che sei dottrina, sei solo ricerca di spiritualità, basta.
1: Ecco, va bene, non so capirte, no? Cioè proprio ho detto,
0: che cazzo fai?
1: Una roba,
0: che cazzo che so io fare, te pensi te?
1: Sì,
0: esatto, va bene Gina, nessun problema, ognuno
1: per carità, mi non voglio mia imponere che cose, mi la mia idea, quello che sto vivendo vivo mi cerco di risolverlo mentalmente o anche
0: certo
1: fisicamente ma
0: certo. Ma è domanda che ti faccio, Gina, secondo te dopo la morte cos'è che sei? Niente?
1: Ma non lo so, a sto punto te mi metti in crisi, perché è quello che mi andavo ricercando con questa mia esperienza. Ecco.
0: Esatto, ti in qualche modo te hai vissuto un'esperienza forte che ti ha consentito di avere un'altra visione delle robe. Basta, sì, contenta, fine. Non ti dico perché torto, ragione o altro, mi ti dico solo che sta vita qua, senza andare a porsi delle domande, è una vita sprecata. Io non posso vivere solo pensando a mangiare la mattina.
1: Adesso tu te va alla ricerca della verità. Sono stata bloccata là al risveglio.
0: Va bene, non importa, però te che hai vissuto un'esperienza importante, Gina. Questo è il punto. Allora, parti da lì e un domani uno dice: ma cazzo, mica ho vissuto sta roba, come mai che non riusciva a svegliarmi e stavo da Dio dea? Perché? Perché te risai in una realtà non più fisica materiale. Perché? Perché noi altri siamo fatti de fisico, ma anche de componente spirituale. Anche Franco Cararo questo diceva continuamente, non sai che ti dico solo che mi è una vita che si dice. E ti ho vissuto come esperienza, cazzo, te che devi essere contenta? Perché sei a dimostrazione che sei dell'altro oltre al fisico. Va bene, dai Gina, un abbraccio grande.
1: Però dopo come che ti ho detto quel signore là, che detto non sei mai tornato in Rio nessuno.
0: Certo.
1: Ma
0: certo che non sei mai.
1: Neanche mi, per esempio, che andavo alla ricerca, non lo sei mai. Ma de volte sul sogno, che de volte mi sogno anche dei parenti che sono morti ultimamente, mie sorelle, mie fratelli.
0: Gli sei venuto a trovarti? Perché loro sono lì su un piano non fisico. Semplice, non sono morti e spariti, sono su un piano non fisico e ti sono venuti a salutare durante il tuo sonno. Non c'è niente di strano. Questa roba qua, l'antroposofia spiega, non sai che, le spiega.
1: Ecco, l'antroposofia,
0: sì.
1: Quello che perché noi ero buona di trovare.
0: Sì, va bene, ma voglio dire, spiega da una vita, è esattamente una scuola, è una scuola spirituale, semplice. E ti dice, guarda che queste robe qua, mi te spiego perché che se, non sai che noi che sia, e che se. Certo che non sei mai tornato uno fisicamente dai morti, che discorsi, ma i morti se su un piano non fisico e ti incontri continuamente con i tuoi sogni. Capito, Maria Gina?
1: Comunque voglio dire, non prendetemi in giro su quello che vi ho detto.
0: Sì, tomata.
1: Ho sempre ritenuto una roba molto riservata.
0: Brava, e io ti ringrazio, Gina, che l'hai voluta condividere con me e con noi. Va bene?
1: Vi saluto.
0: Ciao Gina, stane bene. Ciao. Ecco qua. Pronto? Ciao. Ed ecco Carlo da Abano, signori e signori.
2: Allora, che sei una persona che ti hai conosciuto, che vorrei che te parlassi insieme anche ora, per vedere cosa che può dire dei passi della sua vita che ha fatto.
0: Dimmi.
2: Quando che 46 anni fa, 48, quanto che sta inforcato da un manubrio della motoretta al cranio, inforcato al cranio. E ha fatto 20 giorni
0: de coma
2: e vedere da quando che ha cominciato a parlare insieme con una certa persona, la cui parlante Carlo D'Abano, e come che ha cambiato la vita
0: facendo cosa?
2: Quello che ti te sei.
0: Cioè, il respiro? Il respiro?
2: Sì. Sì. Ma lei è in cerca di farlo e respiro, non lei è in cerca di non farlo.
0: Certo.
2: Prima non lo faceva in maniera più adeguata, se si vuol dire più corretta. E dopo invece, quando comincia a correggere l'azione, comincia a cambiare vita. Ma a me qua parleria di vita, non di morte, perché della morte non so cosa farmene.
0: Mi ero di parlare di un'altra roba, Carlo, non confondere. Io stavo dicendo cosa c'è dopo la morte, quel che noi altri chiamiamo morte, che in realtà non è un morte ma è un passaggio della soglia, si chiama passaggio della soglia, e si va in un mondo, in un altro mondo che non è fisico materiale, è spirituale, tutto qua. Questo era il discorso.
2: Voleva dire che non ho il coraggio di parlare di robe che presumo di non sapere.
0: Sì, vabbè. Neanche a me. E go solo studia e basta. E dopo si vedrà. Solo che mi risuonano come vere.
2: se parla per erudizione o per inculcagione, mi so più parlare dell'inculcagione che abbiamo altri.
0: Va bene.
2: Che sia giusto.
0: Certo, certo.
2: Mettere il piede sull'ame, non ti senti poco, te posi e a scarpa sull'ame, ma ti senti l'odore quando si tira dritto.
0: Chiaro. Certo, Carlo. Ognuno parla di quello che ha esperienza di parlare, che discorsi, ovviamente.
2: Di quello che gli ha portato a casa.
0: Esatto, di quello che gli ha portato a casa, bravo.
2: Il verbo sapere di Socrate, Socrate, nomi.
0: Certo. Va bene, Carlo, un abbraccio grande, stammi bene, ciao.
2: Grande.
0: Ciao. Sì, pronto?
3: Ciao, sono Daniela del Docarare.
0: Addio, Monte, sei ancora viva ora?
3: Ecco, mi
0: vuoi... Ciao, Daniela.
3: Ciao, Stella. Mi vuoi dirti solo due parole, perché per parlare con te mi moriamo un par di ore.
0: Madonna di Dio.
3: Goda dirti grazie e sta in salute, per piacere. Ecco.
0: No, vuoi comprare la corda per attaccarmi su Panorama, però
3: no,
0: insomma...
3: No. Te voglio mandare a salutare per mio fratello.
0: Sì, grazie.
3: Appena sentivo Vito, fa la fotocopia.
0: Sì, uguale
3: identico. Spero che ti ascolta, perché ogni roba che dico, ascolta Paolo, chissà che ti cambia testa. Ma...
0: Vabbè, dai, ognuno che fa il suo del percorso. Il problema, sì,
3: esatto.
0: Quello che... No, certo, Daniela, quello che mi non mi piace, no? Sì, quando ti... ecco, frasi tipo, non si mai tornare nessuno a dire, no, ma te senti un altro mondo, cazzo, vuol dire che non ti hai mai fatto nessuno sforzo di porte delle domande, nessuno, ti sei contenti di vivere in tetto cuccio e basta. Vabbè, per carità, ognuno fa il caso che vuole, non c'è nessun problema.
3: Vito che ne fa 20 chilometri, Florio ne fa 40.
0: Ecco, bene, a posto. Dite sempre che va, mi raccomando, che va via con 37-39 gradi, che forse gli fa non andare in casa di riposo, no? E gli fa?
3: Ma i contenti si schiatta adesso la bicicletta?
0: Oh, benissimo.
3: Che copo.
0: Benissimo, mi taglio e vene per lungo piuttosto, ma comunque va benissimo, nessun problema.
3: Ognuno. Gli ho godito proprio stamattina fresca, che mi ho bevuto un caffè. Ma intanto te spreca una vita. A me diverto.
0: vabbè, dai.
3: Come, mia mamma, che era putea, diceva, non sto mai mettere insieme un democristiano e un comunista, perché te rabbi te e anche ori.
0: Sì.
3: No, ma chi che te parli a stessa.
0: Ma no, ma dai, che discorsi, ma almeno mi piace parlare con gente, e mi piace parlare con gente che ovviamente ha opinioni diverse dalle mie, se no che non si neanche bello.
3: Quindi... confrontarti, e te hai ragione, ti spandi sempre, a se messa non si sa dove
0: bravo,
3: che casca. Mia prima volta che ho ascoltato Franco, mi sono quasi un matto sclerato, un satana.
0: Non te si sta l'unica, no? Non si sta l'unica.
3: E dopo te mia curiosità anche di approfondire, chi che non mi viene neanche a curiosità.
0: Certo, ognuno si è fatto in un certo modo.
3: E sta meglio di noi altri, anche il
0: non so. Su quello diria proprio di no.
3: Non so.
0: Vabbè.
3: Comunque ripeto, grazie.
0: Grazie a te, Daniela.
3: Okay.
0: Fate vedere.
3: Un abbraccio.
0: Ciao Bea.
3: Grazie.
0: Ciao. Vediamo questo. Pronto?
4: Ciao Paolo, sono Rita.
0: Ciao Rita, dimmi cara.
4: Allora, volevo ricordare una roba. Molti anni fa, adesso, ho partecipato a Radio Gamma a un seminario di 1 o 2 giorni con un certo Maule. Era stato in coma parecchio tempo e che gli ha raccontato perfettamente
0: le sue esperienze.
4: Sta parlando adesso.
0: Sì.
4: Praticamente, mi senti tu?
0: Sì.
4: Ecco, lui era in coma sul letto e il vedeva i familiari che tre volte andava e gli creava un dolore fortissimo, il pianto, eccetera, perché lui vedeva il suo corpo già in stato di putrefazione, perché lui era al di là e stava benissimo. Quando che dopo qualche mese si rientra nel corpo con un grande dolore, perché gli ha descritto l'aldilà come un senso di pace, cioè lui vedeva il suo corpo fisico, vista roba qua, mi ha servito di insegnamento per cercare nei lutti che gli sta di non piangere, perché diceva che il pianto rende difficile il percorso.
0: Certo,
4: al di là.
0: Assolutamente sì, della persona appena morta.
4: In questo radiogramma anche in questo senso, con questo seminario che per me è stato importantissimo, e che ha aperto uno spiraglio.
0: Certo, certo. L'importante è se parlarne senza paura delle robe e non rimuovere. Adesso non si ha più coraggio di parlare di niente, perché se non io dici in televisione non so vero, te si un ebete, che ti capisco. Ma a me non me ne c'è.
4: Ma perché c'è un materialismo, quello che ti dicevi della macchina, del morto, della scatola con tutti i veretti dei ceneri. Sì. Cioè, siamo ormai alla schizofrenia, secondo
0: totale,
4: me.
0: Totale, sì. Sì, perché siamo terrorizzati. Perché siamo terrorizzati a morte e non ci siamo mai posti le domande giuste. La morte è un passaggio e basta, né più né meno, su una realtà non più fisica materiale. Ma siccome che non che crediamo, perché siamo solo bloccanti a materia e basta, facciamo una vita di merda, zio Can. Perché se non ti rispondi a certe domande, ma come cazzo ho fatto? Come fai ad andare verso la morte e diventare vecchio e far finta di non aspetta, non che penso a sta roba qua, perché da che mi...
4: E il groppo non ti ho mai risolto, te dovrai tornare per risolverlo. Punto.
0: Ma quello tutti quanti in ogni caso. Però diciamo che ti hai perso un'occasione di crescere un poco di più, ecco tutto qua. Insomma.
4: Cosa ha avuto? Però il fatto di questo, che vedeva il suo corpo fisico decomposto, ma provava schifo nel vederlo.
0: Sì, sì, sì.
4: E questi qua che voleva tirarlo giù con le preghiere, con i pianti, eccetera, l'uno voleva perché stava benissimo dov'era.
0: Certo che stava
4: evidentemente
0: meno.
4: Non era ancora il suo momento, e gli è ritornato con un dolore immenso.
0: Certo. Però non si era completamente distaccato dal corpo fisico. Lui no. Lo vedeva così perché ovviamente il corpo era danneggiato, ma non si era staccato completamente, se no non avrebbe potuto ritornare. Certo. Va benissimo, dai. Ottimo. Grazie di questa testimonianza, Seto.
4: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao Rita, ciao Bea, ciao. Allora, aspetta. Dunque, i nostri defunti aspetta. Allora, ma anche solo trovarsi con delle situazioni anomale, tipo una casa in un posto lontano dal casino cittadino, è capitato a mia sorella, e secondo me ci sono i nostri defunti genitori che spesso durante le vacanze si portavano in quelle località, che hanno guidato l'offerta a mia sorella per cambiare casa in modo da allontanarla dove abitava, perché secondo me era una zona negativa. Sì, certo. Sì, ma non mi dice una cosa così strana, anzi è una cosa che trovo abbastanza normale. Certo, per trovarla normale te un attimo da porte delle domande e da cercare delle risposte, che sì, l'antroposofia queste risposte le dà, non c'è poco da fare. Sì, pronto?
5: Ciao Paolo, sono Luca da Mira.
0: Ciao Luca, dimmi.
5: Ciao, niente, te sento spesso quando posso, e la settimana scorsa o l'altra ti ho detto che non ti vorresti più tornare in Rio a rivivere quando che ti vada.
0: Sì, beh, diciamo che era una battuta, nel senso che non dipende da me. Diciamo che è talmente pesante la storia, sarei contento di stare ma cioè, era una battuta, né più né meno.
5: No, ecco, mica, ho pensato tante volte a questo qua, perché non sei tanti anni che mi posso svegliare, grazie al Covid, ma posso svegliare, insomma.
0: Certo.
5: E quello che sono rimasto a pensare è un paragone che posso fare di tornare su sta vita qua per evolversi dopo, come qui che su sta vita qua, per ciappar più soldi va a sprecare un po' di anni a sua vita all'estero facendo lavori usuranti e ciappar tanti soldi, ma dopo stavo bene. Io rispreca un po' di anni della sua vita qua per avere qualcosa di meglio. Dea forse è la stessa roba, ti sprechi un po' di anni su sta vita per evolvere e star meglio dopo, che non si sa ben cosa.
0: No, ma invito, il problema è questo, che noi altri non parliamo di cose che bisogna informarsi, no? Cioè, c'è la possibilità, la scuola spirituale, scienza dello spirito, antroposofia detta scienza dello spirito, ti dà delle informazioni. Perché? Perché il suo fondatore, e quello che ha portato tutto, era una persona che aveva la capacità di andare quando e come voleva nella realtà spirituale, indagarla, tornare e spiegarla da persona viva, naturalmente, e spiegarla, e ha dato una montagna di informazioni in questo senso. Quindi da quel punto di vista lì, dopo uno dice ma non che credo, non me ne c'avevo un caso, perfetto, liberissimo di non credere che non c'è un caso, ma se cerchi veramente lì nella scienza dello spirito o antroposofia, te trovi delle risposte molto complete e molto approfondite. Tipo, se si torna di qua, intanto te torni in realtà completamente diverse, in popolo, in lingua, sesso di solito diverso. Questa volta te l'hai fatto da maschio e la prossima te la fai da femmina. Te cambi popolo generalmente, perché hai già fatto l'esperienza come italiano, e sinceramente è una bella notizia, non voglio tornare a fare l'italiano neanche una santa, e si vede, no? no? E soprattutto finché resti nel mondo spirituale, tu fai il bilancio delle cose che hai fatto durante la vita fisica appena passata, e questo bilancio viene aiutato a farlo da entità spirituali, naturalmente, che ti consentiranno di dare il giudizio più obiettivo di quello che hai fatto, quindi cose positive e anche cose negative. Dopodiché comprendendo gli errori fatti, ti impegni a tornare per pareggiare e migliorare. Legge del karma, questo è il senso profondo.
5: Se pensa di star meglio in pratica, di evolvere su che vita de ha.
0: Sì, de ha per elaborare tutto, migliorare. Diciamo che a fine della vita, a meno che non ti sia in Itagnau, a fine della vita te che tendenzialmente migliorare rispetto a quando che ti si arriva, insomma, te che hai fatto l'esperienza di vita e hai aumentato il tuo livello di consapevolezza. Te porti ad Edrio il bagaglio, che hai tempo di maturare, eccetera, eccetera, e poi tornare per migliorare gli aspetti che devi ancora migliorare, vita dopo vita. Questo è il senso. Fino alla fine, ci sarà una fine, ma una fine, cioè la fine per questo mondo materiale, naturalmente, non la fine così, una fine solo per il mondo materiale.
5: Dunque, anche a sprecare un po' di anni, stare un po' male un po' di anni qua, servirà dopo per idea.
0: Sì, certo, sì. Certo, dipende tutto come te lo vivi. Cioè, se il male che ti vivi qua, la sofferenza che ti vivi qua, se tu la vivi non con odio, rabbia, rancore, senso di vendetta, ma te la vivi con umilmente, con sopportazione spirito amorevole di pazienza e di apertura verso l'altro, di amorevolezza, questo sia il modo giusto per superare difficoltà. Se no, vabbè, ognuno fa come che può, è così, non è che mica che dovremmo diventare santi tutti subito, però bisognerebbe capirlo al manco, ecco.
5: Ok, grazie.
0: Stammi bene, vecchio, un abbraccio, ciao. Ciao. Allora, ho purtroppo una persona strana che qui fuori sta facendo dei gesti che non capisco, comunque vabbè. Non dirlo in onda. Ah, vabbè. Vabbè, ok, se sentiremo dopo, vabbè. Cosa ha fatto qua? C'è il dottor Fabio Turin che non riesco a capire, che viene a interrompere una trasmissione a ben 10 minuti dalla fine. Aspetta che te lo metto su, vadi.
6: Buongiorno Paolo, sono venuto in bicicletta io, però senza sella.
0: Bene, ma vedi, avevi messo il grasso che ti avevo dato, quello naturale, ho capito, reccion che non ti sia altro. Allora, aspetta che rispondo, che se il Magna Brocche qua. Pronto?
7: Ho
0: RDM, ciao, dimmi.
7: Amico, ho un'altra teoria, ed è per questo che ti avevo detto settimana scorsa che me ne ero trovata dopo il 27.
0: No, ma non te puoi, è vietato. Non ho microfono aperto per te, ti si massa pericoloso.
7: No, non so pericoloso, amico, un'altra teoria.
0: Dai, sentimo.
7: Allora, vediamo un attimo. Noi altri abbiamo vari popoli del mondo, ognuno che ha il proprio Dio. Ma questi dei, come il Giunone e quello che sei, i esistio veramente, se stai qua in carne e ossa, come il nostro Cristo per esempio, ma come mai? Come mai? Ti asso con questa domanda, mai?
0: Vabbè.
7: Che non si sta a trovare i resti materiali, ossi, quello che sei, come che risulta normalmente, come mai non si sta a trovare niente? Addirittura il Cristo casa la sua traccia,
0: la sindone.
7: Cosa è successo? Come mai?
0: Sì,
7: questa è la domanda.
0: La risposta è lunga e non è possibile farla su una telefonata. Una volta che se troviamo, te lo posso dire, cioè, nel senso che gli dei, ovvero le personalità che venivano celebrate in passato, non erano altro, in civiltà passate, non erano altro che, te faccio un esempio, tipo come si chiamava il dio egizio, come si chiamava il dio va bene, adesso mi sfugge il nome, erano in realtà tutti dei solari che venivano, riconoscevano già il Cristo che si stava avvicinando alla Terra e che si sarebbe poi incarnato in un corpo fisico umano nell'anno zero. Sarebbe una cosa lunga, ma te posso dire, insomma, questo. Beh, vabbè, Roberto, allora, va tranquillo.
7: Ti aggiungo questa storia. Ci pensa un attimo al nostro pianeta. noi altri sappiamo che la vita nasce da un seme, anche la vita umana, la vita animale, comunque ha un seme iniziale, giusto? Allora, dicomi, tutti i semi che stai piantando su questo pianeta, quelli degli animali, e noi altri siamo una specie animale, vegetali e quant'altro, chi sei che li ha messi qua? Miliardi di anni fa, chi sei che li ha messi qua e gli ha cercato tutto cura affinché proliferasse? Ho una mia teoria, Girotto, ho una mia teoria, e ti spiegherò quel giorno.
0: Va bene, ciao, ciao Roberto, stammi bene, se sentimo, ciao. Secondo te chi poteva scrivere? Walter di Oriago, bea Walter, magna però che te sì, bellissima. E il settimo giorno Dio voleva riposare ma creò la bicicletta, Walter di Oriago, ma va a farti a buttare Walter, va. Aspetta, Ra, il Dio del Sole, sì, perfetto, gli era Ra. E, ogni civiltà, quella egizia, l'egizio-caldaica, la persiana, quella con Zarathustra, la prima ancora quella paleo-indiana, tutte avevano le deità che riconoscevano, anche quella greca comunque, le deità che era Apollo, erano tutte le deità che sostanzialmente riflettevano il fatto che gli iniziati, perché ogni epoca ha avuto degli alti esponenti umani che erano degli iniziati, cioè vedevano la realtà spirituale, come Steiner nell'epoca nostra, la comunicavano alle masse, come Dio esiste un Dio che non era ancora incarnato su un piano fisico, ma era il Cristo che dall'entità solare si stava avvicinando alla Terra per poi arrivare fino all'incarnazione fisica. Questo è il passaggio, ma comunque Tosi bisogna un pochettino. Vabbè, come non è mai tornato nessuno dalla morte, il primo è il Cristo, ma poi se si ricercasse le evidenze sono tantissime, sicuramente ne ha vissute anche lui e le avrà chiuse in un cassetto al buio. Silvia, sì Silvia, anche se sul Cristo bisogna un attimino parlare, Cristo non è tornato in corpo fisico ma in corpo eterico addensato nel suo fantoma, come lo chiama Steiner, però va bene, comunque sì, nell'essenza del tuo discorso non è sbagliato. Paolo, parla del senso della tua esistenza, di quella degli altri non sai nulla. L'antroposofia ha un senso per te che manchi di capacità proprie di ricerca. Vuoi vedere che adesso bisogna vivere come dici tu, che tra l'altro non mi sembri messo benissimo. Far finta di essere sani si adatta a chiunque, compresi quelli dell'ego smisurato che si sentono maestri. Perfetto Zizza, ti ringrazio molto, non replico al tuo messaggio, vivi la tua vita come cazzo credi, io vivo come la penso io. Una volta che ti sei esposto nella tua vita Zizza, mi sono esposto, ecco c'è anche in quel posto, può essere, ho seguito il mio karma, ti invece di parlare con un discorso puntuale e super intelligente, prova a fare in modo di venirti a confrontare con la gente direttamente, per esempio anche usando la radio, invece di fare solo il comunque vai tranquillo, tanto la considerazione che te un messaggio di questo genere è un messaggio semplicemente di tipo aggressivo e offensivo nei miei riguardi, non si capisce perché, ti dà un fastidio chissà perché, mi espongo pubblicamente il mio modo di pensare e il senso della mia esistenza in maniera onesta e come che credo di essere arrivato. Sono incompleto assolutamente, che so, assolutamente non so come che ti sei messo te, ma non me ne c'ava neanche un cazzo, a dirti la verità, da come che ti sei dovuto espormi a questione. Mi penso alla mia vita e ammetto a confronto con gli altri, mi piace confrontarmi con altre persone, ti vedi, oltre che mandarmi messaggi di questo genere a me, spero che ti faccia di meglio. Grazie Paolo per il grande lavoro di comprensione della realtà e avermi fatto conoscere l'antroposofia, Max di Agordo, di nulla, grazie a te. Stasera trasmetto nel film Ghost, lo consiglio come un altro film dell'aldilà dei sogni, così qualcuno apre un po' il cervello. Ciao Roberto. Grazie Roberto. Sì, Ghost che ho visto ieri, ti ricordi? Sì, sì. Allora, buongiorno Paolo, sono Alberto, consiglio a voi, soprattutto a chi ha telefonato poco fa, la lettura di Viaggi lontani di Robert Monroe. Viaggi lontani, Robert Monroe. Per quanto riguarda l'atomizzazione della società, invece, ho trovato un libro di Stella Morabito, The Weaponization of Loneliness. Spero che possa far ascoltare. Mi fa male il mondo, seconda parte di Giorgio Gaber. Un buon esame di coscienza per tutti. Grazie per la trasmissione. Ottima come sempre. Un abbraccio forte. Grazie a te. Manca pochi minuti, volevo mandare l'ultima. Una vita senza ricerca non vale la pena di essere vissuta. Vabbè, cioè, ognuno vive come che riesce. Ciao Super Paolo, so che te me manderei in Mona, ma go una proposta a farte, dato che qua parlano gli altri empatici che se spendemo per cercare di fare il bene di tutti che quasi sempre da stribuare e da ciappare staffe in tel muso come ringraziamento, cosa gli disito se organizziamo una sera, se femmo una bella grigliata, quattro bosse di vin bon e un par di bei gnocchi sui 40 e femmo... Va bene Davide da Vicenza, organizza che partecipiamo, Fabio è, ha già gli occhi che brillano, quindi se qua con me va a posto, va tranquillo. Allora dunque il battesimo in età, vabbè ragazzi, qua bisogna che vi assistare, mandare una marea di messaggi, sono contento che vi manda, vi mando la in fase finale non insegnate i bambini di Giorgio Gaber, che trovo molto bella, vi saluto tutti e buona giornata, giovedì prossimo, ciao.

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

l'anno 99 di nostra vita. Io, Francesco Guccini, eterno studente. Perché la materia di studio sarebbe infinita. E soprattutto perché so di non sapere niente. Io, chierico vagante, bandito di strada. Io non artista, solo piccolo baccelliere. Perché per colpa d'altri, vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, a riflettori e paillette delle televisioni, alle urla scomposte di politicanti e professionisti, a quelle vostre glorie vuote da coglioni, e dico addio al mondo inventato del villaggio globale, alle diete per mantenersi in forma sbagliante, a chi parla sempre di un futuro trionfale e ad ogni impresa di questo secolo trionfante, alle magie di moda delle regioni orientali che da noi nascono.

casalinga di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano d'ante memoria, improvvisavano di poesia. Io ho tirato su a castagna d'erba spagna. Io sempre un momento fa campagnolo inurbato, due soldi d'elementari ed uno d'università, ma sempre il pensiero a quel paese mai scordato, dove ritrovo anche oggi quattro soldi di civiltà, io dico addio.

0: l'anno 99 di nostra vita. Io giullare da niente, ma indignato. Anch'io qui canto con parola sfinita, con un ruggito che diventa belato. Ma a te dedico queste parole da poco, che sottendono solo un vizio antico, sperando però che tu non le prenda come un gioco. Tu, ipocrita uditore, mio simile, mio amico.
1: E oggi, buongiorno a tutti, 20 agosto 2026, io sottoscrivo tutte queste parole, questo testo magnifico di Addio, che poi vi farò riascoltare, di Francesco Guccini. Direi che è la sintesi di quello a cui in parte sono arrivato anch'io, naturalmente. L'inizio della vecchiaia evidentemente porta a una valutazione diversa delle cose, e una valutazione diversa dei pesi da dare, dell'importanza da dare agli eventi. L'esperienza che inevitabilmente, anche se sei un imbecille, si accumula, no? L'esperienza di vita che bene o male metti da parte e accumuli dentro di te, ti porta a selezionare, a fare a dare pesi diversi e l'importanza diversa alle cose, per cui vale la pena sacrificarsi, combattere, fare qualcosa. Cambia inevitabilmente, cambia perché nel frattempo aumenta, o dovrebbe aumentare, la consapevolezza, no? La consapevolezza della tua vita, della tua esistenza, del valore delle cose. Cominci a capire tante cosine che in passato non riuscivi a comprendere con chiarezza, no? Per esempio, tanto per dirne una, è uscito prima Alfredo Bellucco, no? Sta facendo la sua battaglia sacrosanta contro il governo delle banane, no? No governo Banane Day, no? Che sarà a Padova il 5 settembre alle 10 del mattino. Saremo lì davanti al comune, dove c'è il caffè Pedrocchi, insomma, dalle 10 alle 11 staremo lì contro il progetto di fatto di una legge che consentirebbe sfratti e sgomberi molto veloci, fatti naturalmente da questo governo, che non è diverso e non sarebbe diverso da quello di altri governi. Questa è la tragedia vera, vedete, per la mia generazione è proprio che mentre un tempo si poteva vivere nell'illusione che questi qua sono dei bastardi, ma quando andremo a votare faremo in modo che gli altri si muovano e facciano qualcosa nel senso che noi riteniamo giusto. In realtà oggi la minestra è unica, c'è un omogenizzato unico di merda che di fatto esegue gli ordini ormai di chi comanda saldamente, di chi ha in mano saldamente il futuro dei popoli europei, e questi sono ovviamente il denaro, la finanza speculativa, che non ha niente a che fare ovviamente con l'economia, non ha niente a che fare con la fatica di tanti artigiani, imprenditori veneti per esempio, o italiani che si fanno il mazzo e che hanno avuto il merito, se non altro volontario o involontario, di portare un benessere non solo alle loro famiglie ma anche a quelle dei propri lavoratori dipendenti. Qui siamo su un altro piano, siamo sul guadagnare cifre spaventose attraverso interessi sugli interessi che sono slegati completamente da un'economia reale. Accumuli di denaro assolutamente folle, che però sono in grado, tradotti poi in altre maniere, ma la gente il TG1 non lo dice, il Corriere della Sega nemmeno, per cui non è vero, sei un complottista, no? È la frase più facile che può venire per sputtanare uno che in realtà sta facendo lo sforzo di incominciare a legare i punti, come tanti di voi naturalmente, no? Allora, siccome non viene detto dagli organi di disinformazione ufficiale, che sono sempre in mano agli stessi speculatori, finanzieri speculatori, quindi non può essere vero. Si addormentano attraverso una trasformazione della persona, del cittadino, dell'essere umano in un consumatore, e ti danno un'unica possibilità, Vuoi essere felice in questa vita? Accumula denaro. Produci, lavora 8, 10, 12, 15, 16 ore al giorno. Se non ce la fai, ruba, fa quello che ti pare, porta a casa, a scapito degli altri, qualcosa per te, no? E in questo modo riuscirete ad ottenere la felicità, perché più soldi avrete, più materia comprerete, e più materia avrete, più sarete felici. Perché allora da una macchina piccola a una macchina grande, da una casa piccola a una casa grande, da una casa a due case, tre case, e avanti, il jet personale, la barca, che non basta più la barchetta, la barca più grande, lo yacht, e poi la nave da crociera, cazzo, no? E avanti, così, sarete sempre più felici. Nella realtà poi di fatti sappiamo come va. Chi ha la possibilità e ha anche la fortuna, come me e come tanti di voi, di essere fuori dal gioco, e quindi di non essere coinvolto direttamente nel gioco, che impedisce una valutazione obiettiva e oggettiva degli eventi, chi ha questa fortuna è ancora in grado di vedere la follia di questo meccanismo, e si hanno ridotti, ripeto, a cittadini consumatori. E allora qualunque sia il governo che c'è, qualunque il governo che ci sarà, non cambia, sono semplicemente dei freddi burocrati, abbastanza coglioni anche, cioè scarsa intelligenza secondo me e elevatissima corruzione morale, per cui accedono in questi ambiti, in queste stanze del potere, e distribuiscono quello che gli viene consentito, cioè grosse quantità di denaro, in buona misura se ovviamente cercano di tenerseli sotto forma di compensi e di altre cose, e dopodiché dirottano quantità enormi di denaro, non più per il bene del popolo, non più per il bene di coloro che ufficialmente dovrebbero governare, ma semplicemente a seconda degli indirizzi che i gruppi, i veri padroni, i gruppi finanziari internazionali danno. Esempio, l'esempio più classico in questo momento l'ha fatto l'Italia, che ha fatto è riuscita veramente, l'Italia viene usata come campo di sperimentazione, l'hanno detto anche ufficialmente i giornali americani ed inglesi durante l'epidemia, no? Viene usata come sperimentazione generale dal 2020 in poi, quando Berlusconi nel 2011 l'hanno fatto cadere a furia di lotta in tutti i modi, fino a che gli hanno messo sotto gli stavano facendo saltare le aziende con la speculazione finanziaria. Lui ha mollato, ha capito il giochetto e ha mollato. A quel punto abbiamo avuto oltre 10 anni di governi non eletti da nessuno, ragazzi, oltre 10 anni, ma nessuno di noi ci pensa a sta roba. Questi governi, ovviamente i cosiddetti governi tecnici, erano semplicemente personaggi di seconda, terza, quarta fila che venivano messi lì proprio in virtù del fatto che questo consentiva loro di eseguire perfettamente gli ordini, destrutturando e quindi incenerendo quella che è stata l'impalcatura di uno Stato sociale, di uno Stato democratico e sociale, che con tutti i limiti che aveva e tutti i livelli di corruzione che aveva, rispondeva ancora, sia pure in minima parte, a un elettorato, almeno ogni 5 anni o ogni 2, tanto le andava in crisi i governi, in elezioni anticipate continuamente, ma comunque gli eletti dovevano dare un contentino alle masse. L'hanno fatto in maniera sbilanciata, in maniera vergognosa, pensate solo alle quantità di denaro senza controllo che sono state buttate al sud e hanno portato a tirare su un'intera generazione di mantenuti, perché di fatto con la scusa che non c'era lo sviluppo industriale al sud, cosa si è fatto? Si è creato per migliaia e migliaia di famiglie, si è inventato un lavoro o statale o parastatale, o le pensioni di invalidità, adesso per esempio che sono scomparsi è saltato il famoso la famosa carità che ha fatto il governo Conte, no? Il famoso reddito di cittadinanza, improvvisamente sono aumentate a dismisura tutte le pensioni di invalidità. Lo sappiamo, ma non sto facendo un problema di sud, sto solo facendovi valutare che i governi precedenti, che hanno comunque sbilanciato in maniera vergognosa e ormai irreversibile l'economia di questo paese, facendo in modo che tutto il centro-sud si possa elevare materialmente ed economicamente, questo va bene, ma l'ha fatto su un'economia di tipo parassitario, non producendo ricchezza in loco se non in maniera minima, soprattutto col trasferimento continuo di risorse dal governo centrale a direttamente a loro in forma di, ripeto, stipendi statali, parastatali, pensioni di invalidità e avanti di questo passo. Questo processo continua naturalmente ed è una cosa che porterà ulteriormente all'immiserimento di questo paese. Ma non è tanto questo il discorso che vi volevo fare. Oggi qualunque, ripeto, abbiamo avuto 10 anni di governi gestiti da persone che non avevano nessuna competenza e nessuna preparazione politica, mentre le vecchie Democrazia Cristiana o il vecchio Partito Comunista o Socialista erano comunque uomini che partivano dalla gioventù e si elevavano piano piano attraverso scuole di partito, sbagliate quanto volete, ma che comunque alla fine davano una professionalità specifica, e quando questa persona riusciva a elevarsi, ad arrivare a una responsabilità politica importante, una certa esperienza ce l'aveva alle spalle. Noi abbiamo avuto Gigino Di Maio, amici, abbiamo avuto un avvocaticchio di provincia, Conte, che improvvisamente è diventato Presidente del Consiglio, abbiamo avuto un assessore comunale del Comune di Potenza che è diventato Ministro della Sanità, prima avevamo avuto addirittura la Lorenzin delle nostre terre, lo dice il cognome, che aveva il diploma di liceo classico. Cioè, di cosa stiamo parlando? E noi abbiamo subito tutto questo nel silenzio, di fatto nel silenzio. Perché il ciuccio ce l'avevamo ancora, avevamo ancora un minimo di benessere economico, tutto sommato ognuno pensava ai cazzi propri, come d'altronde abbiamo sempre fatto, tutti, chi più, chi meno, e le cose andavano bene. Ma ovviamente mungi la vacca oggi, domani e dopodomani, il latte finisce, e se non gli dai da mangiare, dopo incomincia a essere triste la faccenda. Adesso dalle mammelle sta uscendo pochissimo latte, sempre meno. E la gente comincia ad avere grossi problemi. Non è solo i 7 milioni di persone povere. Oggi l'Italia, per esempio, dagli anni, io ho vissuto gli anni 90, anche gli anni 2000, il agosto era il mese delle vacanze assolute, e le città erano svuotate completamente, magari qualche giorno, ma tutti, anche i paralitici, andavano in vacanza, no? Naturalmente. Oggi si va veramente poca gente e pochissimi giorni, già una settimana è tanto, e per quelli che possono ancora andarci. Il paese è stato spolpato letteralmente, e in un momento di 10 anni di follie, cosa è costato a questo paese nessuno lo dirà mai, solo economicamente, senza parlare delle vite umane, delle sofferenze, quei 3 anni, 4 anni di follia psicopandemica, cosa è costato? E la commissione parlamentare sta tirando fuori soltanto bazzeccole di quello che si è speso. Si sta parlando ancora delle corruzioni sulle mascherine, ma non è stato niente. Pensate solo alla spesa per milioni di dosi di siero genetico che sono state poi buttate via, perché moltissime poi non sono state fatte. Sono state comprate quantità di farmaci spaventosi, ok? E senza una direttura, senza un senso, se non il aiutare amici di amici, legati ovviamente al tram della psicopandemia, per accumulare risorse enormi. Intanto si sono sperperati quantità di denaro incredibili, nel frattempo si bloccava la macchina economica del paese. Pensate solo che il nostro grande doge, l'esperto DPR da discoteca che abbiamo avuto per tre mandati, insomma, in Veneto, è mitizzato, 75% di consensi. I veneti sono effettivamente un popolo, se è vero che hanno dato 75% di consensi, bisogna proprio dire che il Veneto è un popolo di coglioni, io per primo in mezzo, naturalmente. Cosa ha fatto questo qui? Ha immediatamente, prima di tutti, utilizzato la zona rossa, ha bloccato l'intero Veneto, che insieme alla Lombardia, guarda caso, seconda altra regione bloccata, con i primi 2 casi di nulla, perché voglio dire di nulla, hanno bloccato, e per mesi, addirittura con i paracadutisti, non so se vi ricordate l'isolamento di Vo, tutto quello che ci è andato dietro, ha fatto crollare economicamente una regione che per mesi e mesi non è più riuscita a produrre in maniera normale, con una debacle economica spaventosa. gente che veniva tenuta a casa, bloccati, il smart working voleva dire non fare più un cazzo, voleva dire non produrre più adeguatamente, non ne parliamo nemmeno. Tutto questo gestito da un governo di gente mai vista prima, i famosi 5 Stelle che sono stati tirati su dall'altro pirla, no? Il poveretto, no? Che gli diceva li ammazziamo, vaffanculo, il vaffanculo dei, ve lo ricordate? Portiamo su gente del popolo, che se non altro sarà gente onesta. Tu hai messo su degli incapaci totali che non sapevano neanche dov'era di casa un processo democratico di qualunque tipo, che non avevano sviluppato nessuna idea e nessuna cognizione di sviluppo sociale, di rapporto democratico corretto, era vissuto nel nulla fino a poco tempo prima, gli hai dato immediatamente, l'hai sparato in prima linea con lavoro di responsabilità, Gigino Di Maio, ministro degli esteri, che si permette di dare a Putin dell'animale dopo. Ma ecco, alla fine di questo processo, non scendo neanche nei particolari, ma cosa è accaduto? È accaduto che dopo il governo tecnico, l'ultimo, dopo 10 anni buoni di governi tecnici, uno più idiota dell'altro, che ha sperperato il denaro e ha gestito questo Stato in maniera disastrosa, arriva finalmente il primo governo eletto della Meloncina, la quale cosa fa? Giocando anche sul fatto che fortunatamente, guarda caso, Berlusconi muore proprio nel momento clou, succede, soprattutto quando manifestava chiaramente un giramento di coglioni unico verso di lei, verso la Meloni, no? In cui scriveva, c'erano i filmati in cui faceva vedere i giornalisti nell'aula quando lui era tornato come senatore, no? In Parlamento, e al Senato faceva vedere e offendeva, scriveva proprio offese, arrogante, eccetera eccetera, all'indirizzo della Meloni. Perché? Perché stava spingendo il governo verso una posizione antirussa che Berlusconi non avrebbe mai consentito, visto il rapporto di amicizia personale che c'era con Putin, e mai e poi mai avrebbe accettato che il suo partito, creato da lui naturalmente, Forza Italia, potesse fare una roba, potesse accettare quello che poi è avvenuto. E cosa è avvenuto poi? 400 miliardi di euro in Europa di armamenti, e la spesa militare italiana che schizza dall'1,82 al 5%, ma non per sviluppare un'industria, comunque, per quanto sbagliato sia, un'industria delle armi italiana, no, per comprare direttamente armi, aerei, F-35 e tutto il resto dagli Stati Uniti. Ma splendido! E quella quantità di denaro, che tutto sommato l'equivalente di una finanziaria tranquillamente, eccetera, che avrebbe consentito di sviluppare ben altro, quindi sanità, pensioni, case di riposo, e cioè abbiamo di fronte un invecchiamento pazzesco della popolazione. Allora, vogliamo prepararci a una cosa del genere con le risorse che rimangono? Vogliamo svilupparli in un certo modo? Ecco che allora la posizione di un Sanchez era l'unica posizione democraticamente accettabile per un popolo. Io dico, non esiste che io spendo più del 2% in armamenti, perché faccio altro. Sanchez si alza la testa contro il potere anglo-americano sionista, e cosa accade? Gli fanno l'invasione organizzata e pianificata dal Marocco, amico, profondo amico con il patto di Abramo di Israele, e gli fanno l'invasione, cazzo, e mandano, ovviamente creano una crisi spaventosa con la gente che comincia da grandi consensi verso Sanchez, adesso comincia a essere molto arrabbiata con lui. Ecco come si fanno cadere i governi. Poi si fanno indagini continue sui suoi collaboratori, come è successo con Bettino Craxi, no? La corruzione, no? La manipulita spagnola, e si fa vedere alla gente, avendo in mano tutta la disinformazione di regime, si fa vedere quello che si vuole far vedere. Vedete che sono, l'avete votato, però vedete che hanno fatto così, hanno fatto colà, c'è la corruzione di qua, la corruzione di là, la gente comincia, che non ha nessuna preparazione e niente, pensa solo ai cazzi propri, pensa solo che la democrazia sia mettere una crocetta ogni 5 anni nella gabina elettorale. E quindi comincia a cambiare idea. Ah, ma allora non è più quello che era, no? Mettersi contro i padroni del mondo è pericoloso. Questo per dirvi cosa? Che l'Italia in questo momento si è tagliata i coglioni da sola, ha rotto contro ogni interesse nazionale che durava da 70 anni, dalla seconda guerra mondiale. Noi avevamo creato un rapporto privilegiato, addirittura ancora con la creazione del primo stabilimento Fiat a Togliattigrad, si chiamava Togliattigrad, una città della Russia in onore di Togliatti, leader ovviamente del Partito Comunista Italiano. La Fiat ne approfitta e costruisce la prima catena di montaggio automobilistica in Russia. Da lì partono tutta una serie di rapporti economici sempre più importanti e sempre più stretti, che vanno avanti, che si incrementano nei decenni, e si arriva fino all'amicizia personale di Berlusconi con Putin, che porta l'Italia ad avere un prezzo specialmente scontato di gas, quindi più scontato degli altri paesi europei, e addirittura la progettazione del South Stream, del gasdotto sud, che sarebbe dovuto passare, oltre che per l'Ucraina, come sempre, per la Bulgaria, per la Grecia, l'Albania, e poi sarebbe sbarcato a Brindisi. Da lì sarebbe irradiato nel resto dell'Italia, ma anche nel resto d'Europa, e avrebbe consentito addirittura, per accordo personale tra Putin e Berlusconi, l'Italia di avere un piccolo ricarico per ogni metro cubo di gas che arrivava direttamente, cioè noi lo pagavamo leggermente meno e potevamo caricare un qualcosa in più che sarebbe rimasta nelle casse dello Stato. Questo si chiamava controllo dell'energia, non la benzina e il gasolio a 2 euro, 2 euro e mezzo, quello che arriverà fra poco. Maledetti corrotti di merda, incapaci e corrotti, perché adesso il mercato lo fa a Amsterdam. Ma chi l'ha detto? Ma Mattei cosa faceva Mattei? Com'è che siamo riusciti noi per 50-60 anni a tenere bloccato il prezzo del petrolio, dell'energia, al prezzo più basso possibile? Un paese che non ha risorse primarie, non ha risorse energetiche, come può pensare di fare una concorrenza, come poi l'Italia ha fatto, è diventata quarta potenza mondiale a livello internazionale, senza materia prima, certo, tenendo basso il costo primario dell'energia? E questo lo si fa con l'atteggiamento che aveva Mattei. Si va a casa dei vari sceicchi o chiunque, si creano accordi giusti, onesti, corretti, che diano vantaggio reciproco. Ma Mattei l'hanno fatto saltare in aria, ovviamente. Ma chi? Ma sempre gli assassini. E qui sono gli assassini, sempre loro, quelli che hanno sganciato la bomba su Hiroshima e Nagasaki. Il 6 agosto il governo giapponese ha avuto la forza di ricordare Hiroshima i morti senza nominare chi ha sganciato le due bombe. Non l'hanno detto, vi rendete conto il potere che hanno questi qua? Certo, stiamo andando lo dice in addio Francesco Guccini, andiamo nella globalizzazione, certo, la globalizzazione di merda, cioè il potere unico mondiale, il potere unico planetario, gestito da loro. E gli altri governi sono tutti governi fantoccio, messi su da loro, che vanno a succhiare le varie ricchezze locali, drenarle completamente, facendo in modo che loro diventino sempre più ricchi e noi progressivamente sempre più poveri. E quando non avremo più nessuna autonomia economica, allora faremo esattamente quello che loro vogliono, se vogliamo sopravvivere. Ma i prossimi passi saranno l'eliminazione del contante, ragazzi. Ma voi vi rendete conto cosa vuol dire l'eliminazione del contante? Vuol dire che grazie allo sviluppo ovviamente dell'intelligenza artificiale e di tutto il resto, sapranno ogni euro che tu spendi dove, quando, come, e decideranno se fermarti, non fermarti, bloccarti o non bloccarti. Ti sei vaccinato? C'è la nuova pandemia adesso, zio cane, no? Non c'è la nuova Ebola, avete sentito in Africa Ebola? Guarda caso l'Ebola, e sta facendo 2000 morti, e non sto sottovalutando la tragedia di quelle persone, sto solo dicendo, ma pensatevi, un domani potrebbe esserci un'altra pandemia, e l'ha detto il presidente dell'OMS, che ci sarà un'altra pandemia, vuol dire un virus che colpisce tutti i continenti della Terra. Vi sembra possibile una roba del genere? In natura vi sembra possibile? Non è possibile, non è mai successo, quindi non è possibile, a meno che l'uomo, attraverso un'azione artificiale, esattamente come sta venendo fuori in maniera chiara con l'integratorio di quella merda disumana di Fauci, ok, premiato con le più alte onorificenze italiane, schiavi, colonia, ultimo livello di colonia, questo siamo. E il dolore che mi dà nel dirlo è enorme, perché sono venuto su da una famiglia che invece mi aveva illuso l'Italia, le radici culturali, il latino, l'impero romano, e la cosa, l'importanza della bellezza, l'arte e tutto. Dice, cazzo, che bello essere in un popolo così. E ritrovarmi all'età che mi ritrovo, rendendomi conto che negli ultimi, dal 1860 di sicuro in poi, insomma, dai primi moti rivoluzionari, tutto era programmato, organizzato, pianificato, pagato dalle massonerie inglesi, che avevano bisogno di uno Stato unitario a sud delle Alpi, senza il quale non avrebbero mai potuto eliminare i concorrenti tedeschi, Prussia e Austro-Ungheria, capite? Quindi noi, giocattolo nelle mani dei grandi gruppi massonici inglesi fin dall'inizio. E ripeto, sto distinguendo una massoneria depravata e ridotta a solo gestione del potere, antiumana e disumana, da massonerie che ancora esistono, che hanno ancora la loro forza e la loro capacità, che si illudono ancora di dare un miglioramento all'umanità, anche se questo ormai è stato ampiamente superato dai tempi. Allora, tornando al punto, noi il 5 di settembre saremo, dice Alfredo, dice che farà anche una manifestazione corteo. Naturalmente faremo il corteo, in rapporto, Alfredo, se che sarà gente sufficiente, naturalmente se che sarà, ben contento, io ci sarò naturalmente. Stefano mi scrive: ciao Paolo, ascoltarti continua a darmi una grande mano, so che non sei uno che si vanta, ma è vero, hai indirizzato molte delle mie scelte negli ultimi 15 anni. Grazie Stefano. Beh, Stefano, spero di non aver fatto troppi casini, perché in realtà non sono una persona, mi fa piacere confrontarmi con la gente, mi fa piacere dirvi cosa ho maturato io, e l'ho maturato attraverso mille errori. Ricordatevi, mille errori, e questo sicuramente l'ho fatto tante volte, ma io non sto dicendo che quello che io, ovviamente quello che ho dedotto è la mia opinione personale, che voi dovete verificare, e se la verificate, la trovate giusta e la sentite come corretta, allora prendetela. E torniamo alla questione, ci sarà manifestare il sabato 5 settembre a Padova, di fronte al comune di Padova, al Caffè Pedrocchi lì, con Alfredo Bellucco. Ma ha un senso, perché quello che chi c'è in mezzo? In mezzo ci sono due rappresentanti, ovviamente della Lega. Ormai la Lega, che cazzo è la Lega, ragazzi? Quando vi ricordate Franco Carraro che andava addosso a Bossi in una maniera, ma perché? Perché lui lo faceva senza, ovviamente, remore, senza, e se volete anche in modo unilaterale ed eccessivo, come faceva Franco in tutte le cose, no? Però aveva già capito che quella era una persona falsa, era falso, cazzo. E se ci pensate adesso, a distanza di decenni, ma vi ricordate l'ampolla del Po, ragazzi? Cioè, come ve lo posso dire? Vi prego, non c'è nulla di... non sono contro nessuno, vi assicuro. Ragionate con la vostra testa. Quando è che è comparso una merda umana come Bossi? È comparso quando, 80-82, l'Italia cominciava ad avere un grosso problema. Il nord produceva una ricchezza notevolissima, l'Italia era in piena espansione economica, una roba grande, e c'era una totale gestione del denaro, quella che vi ho accennato prima, da parte di Roma, totalmente svagonati di denaro che venivano buttati al sud senza nessun controllo reale, senza nessuna selezione, e con l'apertura di apparati di clientele che si davano attraverso posti di lavoro fittizi, pubblici naturalmente, dai vigili del fuoco, come si chiamano, avete capito chi, apparati, mettere 100 persone dove ne bastano 10, apparati pubblici, uffici amministrativi eccetera, pensioni di invalidità per qualunque cazzata, vi ricordate i ciechi che guidavano la macchina e tutto il resto, ma è una cosa normale, diffusissima, tutto questo è avvenuto in decenni. Negli anni 80 il nord comincia a girare i coglioni, perché ovviamente era diventava eccessivo questo comportamento e chiedeva cosa in cambio. Beh, va bene ragazzi, non è che vi possiamo dare il 90% della ricchezza prodotta in regione a Roma, che ve la gestite come voi, e noi veniamo tassati peggio delle bestie, con controlli fiscali di ogni tipo e quant'altro. State rompendo i coglioni, vogliamo maggiore autonomia, eccetera eccetera. In quel momento cosa fanno? Prendono un ex comunista, perché questo era Bossi, un ex comunista fallito, non aveva mai combinato un cazzo, esattamente come non sto facendo, l'hanno sempre fatto, hanno individuato la persona non certo una persona che avesse grandi capacità imprenditoriali o grandi visioni sociali, non dico un fallito ma quasi, e gli hanno dato, l'hanno come si può dire, foraggiato in maniera pazzesca, perché bisogna capire come si è formata la Lega, come è riuscita la famosa poi Liga Veneta contro la Lega di Bossi, no? Tutte queste divisioni, perché? Perché bisognava che il controllo fosse unico, e questo, ve la sto sintetizzando al massimo, ha portato ovviamente tutto il movimento che gli è andato dietro in un vicolo cieco, in una stronzata, all'ampolla del Po, vi ricordate l'ampolla del Po, e avanti di questo passo, Roma ladrona e tutte queste puttanate qua, e tutto non è servito, è servito solo a far perdere tempo, a portare la gente, i veneti e i lombardi, gli imprenditori, comunque gente ignorante nel senso bravissimi imprenditori, bravissima gente con i controcoglioni a lavorare, ma che non sanno un cazzo di politica e di socialità, niente, e sono stati presi per il culo, portati in giro a fare cazzate per poi arrivare al nulla. Zai ha fatto la stessa identica cosa col referendum sull'autonomia, e l'unica roba che devo dare ragione all'Emilia Romagna è di scusate, ma avete fatto un tantam enorme, noi non abbiamo fatto un cazzo, ci siamo semplicemente appellati a una legge già esistente, chiediamo l'autonomia a Roma senza bisogno di fare un referendum, che tra l'altro è costato dei soldi per prendere per il culo la gente, con il risultato ad anni di distanza pari a zero, presi per il culo per l'ennesima volta, no? E avanti, e intanto la pressione fiscale continua ad aumentare, e si è ben lontani dal poter consentire anche piccole fette della torta che restino in Veneto per essere gestite, no, pensate solo alle case di riposo, pensate solo alla necessità spaventosa di aumentare enormemente i posti di lavoro, i posti letto nelle case di riposo, abbiamo davanti una popolazione che sta invecchiando alla velocità della luce, ma vogliamo fare qualcosa o pensiamo a dare una finanziaria all'anno per comprare nuovi armamenti, per fare cosa? Perché andiamo a fine del discorso, cosa servono i nuovi armamenti? Servono per andare in guerra. E dove si va in guerra? La guerra che l'Inghilterra e gli Stati Uniti vogliono per l'eliminazione della Russia. La Russia che verrà eliminata con facilità, io ve lo dico a tutti quelli che si stanno facendo delle illusioni, la Russia ha un bilancio annuale che è paragonabile alla città di New York, lo capite o no? Non è sto colosso che sembra, ha risorse enormi nel sottosuolo, ma economicamente si è tirata su dopo la tragedia dell'89-92, ma in ogni caso è una forza molto limitata. Il popolo russo è un popolo che io amo profondamente, perché nelle sue qualità migliori ha degli aspetti fantastici e di umanità che noi abbiamo e stiamo perdendo alla velocità della luce, ma non è una forza in grado di contrastare un intero continente europeo che gli si scaglierà contro. E quando? Ma questione di qualche anno, 2, 3, 4 anni, 2030 potrebbe essere, no? Per forza, è un territorio che va dalla Polonia a Vladivostok ed è praticamente inesplorato, cioè non sfruttato o sfruttato molto limitatamente, cosa che lasciamo alla Gazprom che continua a gestire per conto di Putin, ma non credeteci assolutamente, è già iniziata la guerra, adesso al momento è bloccata in Ucraina. Ma voglio dire, è già cominciata, perché non l'esercito russo non ha ancora finito questa guerra? Perché non ce la fa? Perché non ce la fa? Perché l'aiuto militare che sta arrivando da Londra e da Washington e soprattutto i finanziamenti che l'Europa sta dando a pioggia a quei quattro neonazisti corrotti e assassini del governo Zelensky, riescono a mettere in difficoltà l'esercito russo oggettivamente. Se poi si scatenerà una guerra non voglio neanche pensarci, capite? Leggo qualche messaggio che stanno arrivando. Allora, diceva qui l'amico. Allora, Stefano, ciao Paolo, grazie all'obbligo di avere la PEC per fare la revisione di ogni veicolo, anche privato, arrivare al pignoramento della prima casa per cui bastardi diventerà un gioco. Esatto, ciao Paolo, grazie. Allora, se sul governo spagnolo non trovano niente di fuori posto, potrebbe capitare un'alluvione o peggio fare capitare un terremoto. Spero tanto di sbagliare. Spero tanto di sbagliare, però potrebbe essere. La Giulietto Chiesa, vi ricordate, che io veramente ho apprezzato tantissimo quel pomeriggio che abbiamo passato insieme a Padova, dove gli facevo un po' da cicerone per la città, l'avevo portato a vedere il salone e tutte le altre cose, mi diceva chiaramente che l'arma del controllo climatico gli americani la stavano mettendo a punto, siccome si parlava di scie chimiche, la stavano mettendo a punto e che l'avrebbero avuta sicuramente negli anni, nel giro di pochi anni l'avrebbero avuta e l'avrebbero usata allegramente. Quello che l'hanno già fatto a Valencia col governo spagnolo, ma l'abbiamo fatto Vaia da noi, è stato un caso, nessuno più ne parla di sta roba qua. Hanno distrutto i boschi, andate a vedere, ieri sono andato a farmi un giro in montagna, i boschi sono ancora sventrati, un danno ambientale colossale. E naturalmente, fenomeni naturali, cos'è il cambiamento, no? Il cambiamento climatico, l'eccesso di CO2, e naturalmente adesso tutti compriamo la Tesla e con quello siamo a posto. Adesso mi diceva un tecnico che le nuove case non fanno neanche più collegamento col gas, tutto elettrico, tutto domotico, che bello, pannelli solari, evviva! E quando li smaltiamo dopo 10-15 anni? Lo smaltimento è a carico di chi è? Del coglione che si è fatto inculare per l'ennesima volta, capite? E via! Ma va ben così! Tanto ormai parlate con un trentenne, no, ma non sto generalizzando, parlate con qualunque giovane adesso. Siamo stati altri vecchi che siamo rimasti a osservare queste robe. Perché? Perché per fortuna abbiamo vissuto un'altra realtà e abbiamo il parametro di confronto. Ce l'abbiamo ancora, porca puttana! È quello che i giovani non hanno, non sto facendo colpa ai giovani, non ce l'hanno, sono nati già come piastri di allevamento e è così. Beppi mi scrive, ti ricordi la tangente Enimont, i famosi 200 milioni di lire, prendevano soldi ancora prima di andare al governo, sì cazzo, e adesso in maniera più meticolosa e anche più pericolosa lo stanno facendo con Vannacci, sì, ma assolutamente sì, i famosi 200 milioni, Beppi, mi ricorderò come io ero giovane e naturalmente come tutti i giovani ero coglione, non perché i giovani siano necessariamente coglione, ma manchi di esperienza, e quando Beppi, te ricorderai anche a te, i tribunali, le dirette televisive dei processi di Pietro, no? Te ricorderai anche te dirette, mi ricorderò sempre tutta la vita quando che Bossi viene interrogato, no? E gli dice a un certo punto, ma allora questi 200 milioni li avete presi o no? E Bossi risponde sempre con quel tono che aveva, ma per l'amor di Dio, pausa, è stato che dice, ma per l'amor di Dio sì o per l'amor di Dio no? Ma io la nove, cioè, ma la gente avrebbe già dovuto capire con estrema chiarezza com'era la storia. E Enimont è stata la tangente con Paolo Brosio fuori dei tribunali. Sì, sì, vabbè, dai. Ma la tangente di 200 milioni, c'è sta l'unica che si è visto, ma quello che non si è visto è molto e molto di più che girava nei bilanci Lega, ma purtroppo Tosi, ma con questo sto dicendo che allora il Partito Comunista o il DS o il cazzo che ha cambiato Ulivo e tutto quello che si viene fuori, PD eccetera, non c'entrava, e come, ma guarda caso non è stato toccato minimamente dalle indagini sul finanziamento illegale dei partiti. Perché? Perché bisogna far saltare la testa del Porseo, del CGIE, cioè di Bettino, e naturalmente parzialmente la Democrazia Cristiana, così finiva la Prima Repubblica e arrivava su gli amici, no? Ma con l'imprevisto intervallo berlusconiano che si dura 20 anni, che ha rallentato il disastro, ma non perché io fossi una brava persona, era uno moda vecchia che aveva occhio, molto furbo, ben legato, ben ammanicato, e che ha saputo, per i propri vantaggi personali naturalmente, però trattenere e far fare una politica ancora minimamente autonoma a questo paese, proseguendo un minimo la tradizione dell'autonomia che aveva la vecchia Democrazia Cristiana. E dopodiché salta tutto, dal 2011 finito tutto. tutto. E abbiamo dei pagliacci, cosa abbiamo? E naturalmente cosa, adesso domani Meloni, per carità, che mi capisco chi chiese, tra l'altro nulla si sa del padre, no? Cosa ha detto questo? Ma non importa, siamo a perdere. E adesso cosa andiamo a votare? La Schlein? Cioè la, con tre cittadinanze, figlia di un sionista della Madonna, e votiamo per che qua non difende i diritti della gente, parla solo dei diritti della sessualità, LGBTQQCCP, ma dai zio, ma voto che siamo messi. Allora, e la democrazia in questo senso è già finita. È già finita. Ecco perché bisogna sostenere il 5 settembre a Padova davanti al municipio Alfredo Belluco col no governo dei. E adesso vi faccio riascoltare un attimino Addio di Francesco Guccini. Ascoltate il testo, mi trovo molto in sintonia con questa visione.

l'anno 99 di nostra vita. Io, Francesco Guccini, eterno studente. Perché la materia di studio sarebbe infinita. E soprattutto perché so di non sapere niente. Io, chierico vagante, bandito di strada. Io non artista, solo piccolo baccelliere. Perché per colpa d'altri, vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, a riflettori e paillettes delle televisioni.

casalinga di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria, improvvisavano di poesia. Io ho tirato sua castagna d'erba spagna. Io sempre un momento fa campagnolo inurbato, due soldi d'elementari e uno d'università, ma sempre il pensiero a quel paese mai scordato, dove ritrovo anche oggi quattro soldi di civiltà. Io dico addio.

0: l'anno 99 di nostra vita. Io giullare da niente, ma indignato. Anch'io qui canto con parola sfinita, con un ruggito che diventa belato. Ma a te dedico queste parole da poco, che sottendono solo un vizio antico, sperando però che tu non le prenda come un gioco. Tu, ipocrita uditore, mio simile, mio amico.
1: Già. Allora, mi scriveva Roberta, caro Paolo, tieni sempre presente che con le tue analisi sociopolitiche aiuti e apri la visione di questa povera Italia a centinaia di persone che ti ascoltano. È molto difficile comprendere la verità in un mare di menzogna. Grazie, ciao. Sì, Roberta, è assolutamente così. Io non è che l'ho capita, semplicemente cerco di districarmi, avendo così accumulato una serie di esperienze, una serie di riflessioni, cerco di districarmi in mezzo a questo mare di menzogne, naturalmente, perché di fatto questo è. E la cosa che però mare di menzogne è a 360 gradi. Noi non abbiamo un solo comunicazione che derivi dalle strutture della cosiddetta informazione o disinformazione ufficiale che ci aiuti a una comprensione della nostra esistenza. Proprio non l'abbiamo. Adesso l'altra grande questione è, da un lato, la guerra, no? Perché adesso i russi sono i nemici numero uno. Vedevo la foto, guardate ragazzi, mi è dispiaciuto tantissimo, la foto di un'atleta russa agli europei che ha stravinto medaglia d'oro, ha dovuto presentarsi senza bandiera, senza l'inno, gli hanno suonato una musichetta del cazzo inventata dal comitato olimpico eccetera, e lei era finché veniva era lì in piedi a ricevere la medaglia d'oro, era in pianto. Era una ragazza che aveva già stravinto, non mi ricordo il nome adesso, non ha importanza. Pensate a che livello di merda è arrivata l'Europa, a che livello di antidemocraticità, a che livello. Cioè, noi che andiamo a parlare di democrazia e accusiamo i russi di non esserlo, e ci comportiamo impedendo concerti, mostre d'arte, volendo impedire alla Biennale, alla cosa russa, se non era per il direttore, si andava a finire così, quindi ricattando la Biennale di Venezia, togliendogli i fondi, oltre 2 milioni di euro, eccetera, perché avevamo invitato i russi. Cioè, stiamo parlando di arte, di poesia, di musica, di sport. Impediamo che possano manifestare la loro natura, la loro origine, il loro paese, la loro realtà, perché loro sono i nemici. E stiamo già creando le condizioni di odio profondo per preparare cosa? Le masse al passo successivo, che sarà la guerra. D'altra parte, se uno è cattivo, delinquente, antidemocratico e tutto il resto, che uccide gli oppositori, no, altri no, noi no, solo da Moro in poi assolutamente mai uccisi gli oppositori, perché siamo in democrazia, mentre loro sì, e allora è giusto fare la guerra contro questi.

L'altra lotta, qual è? L'altra lotta è ovviamente l'ambientalismo di merda. Allora, ci sono due concetti in cui noi siamo nati, ma la mia generazione, ma anche quella dei miei genitori, ed era: siamo in troppi. Boh, cazzo, è ineludibile sta roba. È una cazzata di proporzioni, una menzogna di proporzioni colossali, ma prova ad andare in qualunque posto pubblicamente e dire: no, vale, che non è vero un cazzo che siamo in troppi, anzi che la Terra potrebbe addirittura ospitare una popolazione anche doppia degli 8 miliardi. E c'è un'analisi, un libro che ve l'avevo già portato, adesso ve lo tirerò fuori un'altra volta perché è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, è il fatto che l'umanità non hanno fretta, lavorano 100 anni prima loro, lavorano con una sottile e continuo lavaggio del cervello, generazione dopo generazione. Siamo in troppi. E naturalmente tu, che alla domenica prendi la tua macchinetta del cazzo e vai a farti il solito giro perché ti hanno, la tua vita è già stata uniformata come vogliono loro, lavori come un idiota 18 ore al giorno, poi finalmente arriva domenica e andiamo o sottomarina o Asiago o dove cazzo che te vuoi, e le strade sono intasate, ma guarda caso sono intasate magari solo la domenica o il sabato, sto dicendo per dire, sempre meno comunque perché la gente ormai non ha più soldi, però in quel momento tu dici: cazzo, gente dappertutto, vado di qua e c'è gente, vado di là, fila da che altra parte, colonne di macchine, vidito, siamo in troppi. Certo, non che questa società è una società massificata, fatta in modo che tutti facciano le stesse cose nello stesso identico momento, ci hanno educato, ci hanno diseducato a questo. Questa società massificata porta a fare in modo che tutti abbiano le stesse reazioni nello stesso identico momento, ci hanno fatto il lavaggio del cervello, sono stati bravi, è la gabbia senza sbarre che si sta creando. E allora, siccome noi facciamo tutte le cose allo stesso momento, andiamo finalmente, riesco ad andare a sciare, cazzo, non si riesce neanche a montare su seggio via se piende gente, sulla pista se piende gente, vago al mare se piende gente, faccio cose se piende gente. Siamo in troppi, vedi, ho la conferma continua che siamo in troppi. Non è vero un cazzo. Siamo in troppi qui, in questa società materialista e massificata. Andate in qualunque altra parte del mondo che non sia l'Europa, come le viviamo noi, non c'è questo. La quantità di cereale e di cibo che il pianeta può, nonostante gli esercizi anglo-americani di manipolazione climatica ormai chiaramente esistenti, arma biologica di tipo militare oltre a quella della psicopandemia, e cioè dei sieri cenici, c'è anche quella climatica. Naturalmente io posso ridurti alla fame un intero paese impedendo che piova, creando temperature enormi, elevatissime, eccetera. Si chiama HARP, si chiama MUOS in Sicilia, e sono apparecchiature di una potenza elettromagnetica tale in grado di modificare anche la pressione barica dell'atmosfera, richiamando fonti di calore pazzesche. Ora, tutto questo naturalmente tu lo dici: ah, ma sei un povero complottista, benissimo, a posto, non me ne frega un cazzo, tanto io continuo a dirlo. Ma la questione è un'altra, è che la massa di cereali, di cibo che potrebbe essere, che viene prodotta in questo pianeta, può soddisfare attualmente, conti alla mano, basta farli, almeno 16 miliardi di persone. Il problema è come è gestita la cosa. Se tu tieni in mano del 5% della popolazione mondiale l'80% della ricchezza mondiale, beh, mi pare abbastanza chiaro che non c'è cibo per tutti. Lo stai creando artificialmente questa situazione. E dal punto di vista ambientale, finiamo con le stronzate. Io non sto dicendo che non si deve essere per l'ambiente, ci mancherebbe. È da 25 anni che insieme a Luca qui stiamo parlando di OGM, di biologico, di biodinamico e avanti di questo passo, cioè di cibo naturale e di buona qualità per le persone. Ma smettiamola di dire che è il cambiamento climatico dovuto alla CO2 prodotta dall'uomo, perché è una stronzata, è dimostrato da tutti. La CO2 prodotta dall'uomo a livello planetario rappresenta il 5% della CO2 prodotta giornalmente. Da cosa? Dalle grandi masse oceaniche e dal plancton, dalle foreste e da tutto il resto. Quindi non esiste, non può essere quello a determinare il cambiamento climatico. Il cambiamento climatico è ovviamente determinato da normali cicli di variazione della temperatura terrestre, che si alza e si abbassa.

0: passa secondo cicli di secoli, e adesso stiamo andando dagli anni 80 in modo particolare sempre più verso un aumento della temperatura. Fino a quando arriverà questo non si sa, certo che non lo risolviamo con i pannelli solari e le pale eoliche, porca puttana, o con le centrali nucleari, perché questo si sta proponendo alla gente, d'accordo? Si risolve in altra maniera, tornando, non facendo le cazzate della rincorsa tecnologica di questo tipo e incominciando a produrre in maniera naturale il cibo, a cercare di fare un passo indietro in questa corsa fondamentale. Oggi, con questo allora sto difendendo il consumo di gasolio? Assolutamente no, ma c'è modo e modo di dirlo. E non è che comprandoti una Tesla tu puoi fare in modo che i prossimi 20 anni non ci sia l'aumento di temperatura, porca troia. Poi è chiaro che, lo capisci, un mulo che non può essere che ci sia un aumento delle temperature medie estive di 10-14 gradi in più nel giro tra un anno all'altro, ma lo capisce un idiota che è un problema artificiale questo, esattamente come lo capirà chiunque. Ma allora tu non credi che gli astronauti siano andati sulla Luna? Certo, non ci credo, sto collegando tutto, amici, sto collegando tutto, ci hanno preso per il culo, hanno fatto chiaramente dei film preparati in studio, cazzo, basta vederle le cose, andatevele a vedere. Lo capisce un imbecille? Come potete pensare che nel 69 la tecnologia primitiva e meccanica del 69 potesse consentire le passeggiate degli astronauti sulla Luna e oggi non ci va più nessuno perché costa troppo? Ma dai, zio Billy, ma come siamo messi? Ma ci hanno preso per il culo sempre. C'erano sempre. Allora, la funzione di una persona che vuole, che vive la democrazia, ma la vive nella sua intimità, è quello di confrontarsi, di non aver paura di avere un pensiero libero, autonomo, critico. Deve averlo. Con questo non è che bisogna criticare tutto, ma guardare tutto. Questo sì, guardare tutto, muoversi. Non c'è ombra di dubbio, andare in profondità sulle cose per capirle e rifiutare sempre di prima istanza la prima spiegazione ufficiale che ti viene data. Se questa spiegazione mi viene dalla televisione, dal telegiornale, dal giornale, dal prete, dal maestro, dal professore, aspetta un attimo, c'è un'altra possibilità? No, perché il ragazzino che è stato abbandonato dalla madre all'asilo nido, ripeto abbandonato, perché la madre deve lavorare, e che cazzo, non siamo nella parità di diritti, vogliamo parlare anche del femminismo o del femminicidio, che è il paese d'Italia che ha il minor numero di femminicidi, che è una idiozia dire femminicidio ma non importa, d'Europa, il più alto ce l'ha in rapporto alla popolazione la Finlandia. E ora come mettiamo qui? Nonostante l'invasione di immigrati che irregolari, illegali, irregolari, cioè l'invasione, nonostante l'invasione che abbiamo e con tutto l'aumento di delinquenza, le galere sono piene per quasi per metà di quella gente lì. Vogliamo parlare anche di questo? Come si fa a non rendersi conto di questo? Andiamo, le città sono un disastro totale, una distruzione totale, interi quartieri non più accessibili alle persone, ma a nessuno, non alle donne, a nessuno, sono pericolosi, non c'è nessun controllo, non c'è nessun controllo, e la polizia è stata totalmente deprivata, scientemente deprivata di tutti i mezzi che avrebbe potuto avere di repressione nei confronti di questi individui, che sono spesso psicopatici o comunque veri e propri delinquenti. Svuotano, il governo marocchino l'ha ammesso, svuotiamo le galere e gli ospedali psichiatrici noi e li mandiamo da voi. Certo, è un'arma biologica, né più né meno, questa è una vera arma biologica. E quindi cosa si fa? Si impedisce alla polizia che in una colluttazione, in una lotta, si ammazza uno, no, per difendersi o cos'è, si apre un caso che va avanti settimane. Lo dico agli amici di sinistra, che poveretti, non ce la fanno, non ce la fanno. E l'inseguimento a Milano, ve lo ricordate, due scappano, non si fermano all'alta, naturalmente sempre italiani di seconda generazione, no? Di terza, di quarta, di quinta, e naturalmente correndo come i matti cadono e si ammazzano, ma è venuto fuori il pandemonio. E qui non è questione di pietà per il ragazzino che muore in quella maniera lì, ragazzi, ma ci sono delle cose giuste o sbagliate in questo paese? Abbiamo perso di vista tutto. E il poliziotto che ammazza o che ferisce deve poi pagarsi l'avvocato, problemi di, enormi di carriera e quant'altro. Uno cosa dice? Io metto in pericolo il mio lavoro, il mio stipendio, che è solo quello, e magari quindi la tranquillità della mia famiglia. Ma col cazzo che si arrasino? Per cui tu li chiami, sono arrivati i furti, mi hanno rubato in casa, va bene. All'ultimo che hanno fatto vedere, hanno detto: guardi, se ha paura di ritornare in casa dopo il secondo o terzo furto che riceveva in poco tempo, prenda un albergo e vada in albergo. Questo gli ha risposto la centrale di polizia. Ma che vergogna! No, che vergogna! Probabilmente l'avrei fatto anch'io se sono poliziotto in quella maniera lì. Ma cosa, mi faccio il culo io di venire da te per poi trovarmi davanti al delinquente e non avere nessuno strumento di fatto, perché sennò se provo a fare qualcosa succede. Ma è tutto pianificato, ragazzi. Si va verso un paese che non è democratico. Quindi c'è una soluzione, ma certo che c'è, ed è quella che io vi ho sempre detto, e coloro che hanno ancora una capacità naturalmente in questo senso, ed è la creazione, il mantenimento, la creazione o la ricreare rapporti di vera amicizia e di umanità tra noi, di fraternità. Cioè l'opposto di quello che abbiamo fatto negli ultimi decenni, dove tu, ognuno di noi ha pensato esclusivamente ad aprirsi e a ritagliarsi il proprio spazio di benessere economico, egoisticamente parlando, a discapito degli altri, in fondo degli altri che cazzo me ne frega, l'importante è che sia a posto io, no? Ma pensate solo al concetto di raccomandazione, che cos'è? No? E beh, dai, si può capire un cazzo. La raccomandazione è il sistema attraverso il quale tu fotti il posto di lavoro a uno che lo meriterebbe e ci metti il tuo figlio o il tuo parente che è un testa di cazzo. Risultato: degenerazione totale. Vi faccio solo un esempio. L'università di Padova, quando ero giovane io, era veramente ancora una, e quindi erano gli anni 70, primi anni 80, era ancora una perla, insomma, un faro di intellettualità pulita e di ricerca universitaria di un certo tipo, con professori ordinari di notevole spessore, no? Poi cosa è successo? Che a questa generazione è succeduta quella dei figli raccomandati, e incredibilmente c'è stato il crollo, è diventato un puttanaio che non è più in grado di richiamare niente. Questa è stata la debacle, ma non solo di Padova, dell'università in generale. Vi potrei raccontare delle storie, avendo fatto l'università io. Andate a vedere nell'ambito della facoltà del mio settore quali sono i docenti, andate a vedere i cognomi, andate a vedere chi erano nella generazione precedente i docenti, e vedrete che i cognomi incredibilmente spesso coincidono. Beh, certo, sono i migliori oppure i raccomandati, dipende. Questo paese muore di raccomandazioni. Modello Terronica, dico io, cioè il modello della tengo famiglia, il familiare, la famiglia è la cosa più importante del mondo, no? L'ipocrisia totale. E così non andiamo però avanti. Allora la soluzione, non, chi è che ha una soluzione? Una soluzione di una cosa così è difficile poterla tirar fuori, no? Se si fa, si va in direzione ostinata contraria, come diceva De André, probabilmente qualcosa salta fuori. Per esempio, non si accetta in nessun modo la valutazione che viene data normalmente dei nostri rapporti. Cioè, intendo dire, se a me è imposto fin da ragazzino il fatto che devo studiare, trovarmi la posizione, cercare lavoro, magari con raccomandazione e tutto il resto, a discapito di qualcun altro, eccetera. Beh, in età adulta posso anche andare in direzione diversa, cominciare a creare rapporti di amicizia, di stima, di rispetto di altre persone, con altre persone, di amicizia vera e di rispetto. E amicizia vuol dire sviluppo di altruismo e di fraternità con queste persone, ma può essere iniziando a coltivare un orto, mica tanta roba, un po' che delle galline, andando a vendemmiare, dal vicino che ne ha bisogno, andando ad aiutare. Questo crea amicizia, crea fiducia, crea fraternità, no? Allora, questo è esattamente l'opposto del chiudersi in casa col proprio smartphone e la propria televisione di merda o il proprio Netflix, che ti isola costantemente, ti fai 8-10 ore di lavoro, dopodiché le ore che ti rimangono libere nella giornata ti chiudi in a guardare la televisione o il computer. Beh, sei fottuto, amico mio, perché hai social. No, non hai nessuno, è quello il problema vero. non hai nessuno. Quindi, capite? Che cos'è poi la libertà? Perché è veramente una bella domanda.
1: Finalmente, dopo anni di oppressione, siamo liberi. Il mondo si è liberato. Niente più paure, violenze, ingiustizie, barriere, muri. Sono fiero di poter affermare che ci siamo veramente liberati di tutto. L'unica cosa che non sono riuscito a fare è liberarmi della libertà. Perché io sono troppo libero. Libero come un uomo.

0: Libertà e partecipazione, interessante, no? Bisognerebbe capire bene cosa hanno fatto. Tra l'altro, una trasmissione su Rai 3 l'altra sera che mi ha proprio emozionato su Gaber, molto bella, fatta dalla Fondazione Giorgio Gaber. Io ho avuto la fortuna di poterlo apprezzare, sia pure tardi, perché come sempre c'è bisogno di avere una maturità per capire determinate cose. E lui era tanto avanti, aveva capito tantissimo, aveva. Vi posso dire che aveva capito tanto, ma gli mancava un qualcosa, che era la visione spirituale. Gli mancava, secondo me, la componente, veramente una visione antroposofica, e da questo punto di vista veramente. Ciao Giusy, dimmi.
1: No, sono Berto, il marito. Ciao.
0: Il marito no, non volevo, volevo parlare con Giusy, no con te.
1: Se vuoi parlare con Giusy,
0: ciao. Ciao, dimmi.
1: Ascolta, no, voi sapete, sia che sono comunitari, che loro possono fare tutto e noi non possiamo fare niente.
0: Domandate perché. Perché noi altri siamo coglioni e ori no.
1: Perché noi in altri ne fermo per la strada, siamo, mi pare, assassini. I fermatori gli siamo ai.
0: E secondo
1: ma perché
0: chi?
1: Grimasso? Perché?
0: È semplice.
1: Perché ti? Perché mi. È semplice perché?
0: Perché se è molto semplice, perché ora rischia, si fa qualunque roba all'extracomunitario, dopo i gas, sanzioni, provvedimenti e quant'altro. Si te fa il culo a te e dice bravo, hai fatto bene.
1: Hai fatto bene, bellissimo sta roba qua.
0: Certo.
1: Bellissimo sta roba qua.
0: Molto
1: bene. Siamo veramente italiani.
0: No, siamo un popolo che si è addormentato, si è rincoglionito e paga. Semplice. La vita non fa sconti a nessuno.
1: No.
0: Se ti te sbagli nella tua vita, te fai una cassata,
1: certo,
0: te fai un passo più lungo della gamba, te paghi zio can, te paghi, giusto?
1: Certo.
0: E la stessa cosa la vita di un popolo che è più persone messe insieme. Noi abbiamo dormito, ragazzi, abbiamo fatto un esploit pazzesco dal punto di vista economico, sociale e compagnia bea. Dopo siamo sentati, che bello, che comodo che si sta sul divano, a posto. E che pensa st'altri?
1: Non so tanto così, comunque, Paolo.
0: Lo so che Tino te che sì, però, però il problema non
1: Ascolta,
0: te si problema
1: la Germania e l'Austria ci mandano di qua i nostri bene amati.
0: Chi è che ha innescato questo meccanismo? L'ha innescata la Melona facendo un'infamia, perché il comportamento che ha avuto nei confronti di Sanchez della Spagna è stato un comportamento infame, perché quel che doveva fare non gli era dire sospendo Schengen, quel che doveva fare è dire ghetto bisogno delle 2 o 3 navi, te porto 2 o 3 navi per darti una mano.
1: Va bene Paolo. Perfetto, quindi noi visiteremo i nostri beneamati stranieri.
0: Certo, è un progetto, si chiama Progetto Calergi, che è stato messo a punto circa 80 anni fa da Lord Calergi, che era un ebreo sionista, e che aveva detto che la popolazione europea va meticciata per sradicare ogni cultura nazionale e ogni tradizione. In questo modo si ha una massa di meticciati ignoranti come le merde e manipolabili.
1: Di più Paolo, beh. Di più, mi capisco che ne sono pochi che pensa come lì, però ragazzi siamo veramente nella merda completa.
0: Sì, ma che sia una soluzione, cioè se mi e ti diciamo solo questo, se noi no. Diciamo solo questo, non facciamo altro che sararsi ancora di più casa nostra, né a speranza che non arriva direttamente una bomba in testa. Se invece te vai incontro alle persone che la pensa come te e te crei delle realtà, delle associazioni, delle reti di mutuo soccorso, qualcosa che possa andare incontro all'altro, ti rendi conto che puoi ricreare rapporti di amicizia e di umanità fortissimi, maturi e liberi.
1: Lo so. Pensa, 2 mesi fa io ero a casa e il maresciallo dei carabinieri, che ho detto una stupidata, ha detto ti porto via il porto d'armi. Ti ho detto una stupidata a me, che io ero a mettere in casa. Ma come siamo presi? Come siamo presi?
0: Così,
1: Paolo.
0: Siamo presi così perché non abbiamo più capace. Adesso ti faccio un esempio. Il 5 settembre, spero di vederti, con Alfredo Bellucco, siamo dovuti tentare di fare una manifestazione con tante persone, almeno qualche centinaio di persone, che dicono: ma siete così figli di puttana da far di passare più. Delle leggi per incuarne a casa perché non ho mia euro da pagare? E sarà. E ti dico: e che cosa ha detto Alfredo? Mettiti a via, Alfredo. Al momento se la mettono via, al momento forse. Come sembra si mette via, ma il progetto è chiarissimo, appena che non che sarà più risposta alle proteste da parte delle persone lo avvieranno sicuramente, perché è uno degli elementi cardini per metterne a carità completamente.
1: Ma
0: che
1: sì, popolo degli italiani,
0: che sì,
1: popolo italiani,
0: Il popolo italiano dove seo? E se davanti alla televisione, davanti allo smartphone, ai computer e a tanti amici su Facebook. Questo è il popolo italiano.
1: Ah, ma l'amicizia su Facebook.
0: Certo,
1: benissima.
0: Certo. Mi go, go, ho raggiunto i 5.000 amici su Facebook. Avevo raggiunto i 5.000 perché adesso non seguo più, non riesco a smontare il profilo perché non riesco, non so buon. Ma dopo che mi vengo in cuore a radiazione, perché ho condiviso un messaggio che se li sta, va bene, siamo a perdere, dai. E avevo 5.000, non mi davano più di 5.000 amici. Mi seggaria, avevo 5.000 amici. Mi non avevo nessuno, no 5.000 amici. Non avevo nessuno.
2: Vabbè. Paolo, ciao, Mino con Facebook.
0: Gisi, okay. Giussi, bisogna che non te chiassi il telefono, tuo marito sei pericoloso, che ti copio.
2: Bisogna che tu copio, mio marito sei veramente con meloncina la sua amata, mi dovremmo litigare adesso.
0: Perché cosa hai?
2: Cosa?
0: E se copa meloni?
2: Sì, ora mi
0: Perché
2: se un'ora...
0: E che ancora da capire, e che ancora da capire come che funziona.
2: Bravo, bravo, ti ho capito.
0: Va bene, dai. Va bene, stesso.
2: Va bene, bravo.
0: Vi saluto, vi do un abbraccio grande, grazie della telefonata.
2: Sì. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao. Allora, dice qua, Putin chiederà aiuto a Cina e India sapendo di non farcela. Sì, Davide, il problema è che Cina e India come risponderanno secondo te? Tu sei così sicuro che gli daranno un aiuto? La Cina è un mondo a parte? Sei sicuro che la Cina non ha rapporti anche più stretti con l'America? E chi lo sa? Hanno ucciso Falcone che stava indagando sui fondi russi al PC e PDS. Ma, sì, ma non li ha ucciso tanto per quello, credimi. Comunque sì, hai ragione, hai ragione. Allora, Daniele dice... Dice, ciao Paolo, in 25-30 anni fa bastava il marito che lavorasse e la moglie non sempre, ma rimaneva a casa a accudire i due o tre figli che aveva una famiglia e facevano minimo 15 giorni di ferie e quasi tutto agosto naturalmente. Oggi entrambi lavorano allo stesso stipendio di 30 anni fa, ma con un potere d'acquisto favorevole il costo della vita con il passaggio da lira a euro è raddoppiato. A malapena fanno un figlio. Chi riesce poi continua a fare qualche giorno di villeggiatura ed è un privilegiato, Daniele. Sì, esatto, esatto, Daniele. Ora, noi tutto questo che tu hai descritto l'abbiamo accettato passivamente e ci sono proteste di piazza, c'è qualche partito politico che organizza qualche manifestazione, non so, voglio dire, ti risulta? A me non risulta assolutamente nulla. Ci siamo abituati a questo andazzo, pian pianino, senza fretta. Vacanze da 15 a 10, a 7, a 3, a 2, a giro in giornata, a casa. Poco a volta, non c'è problemi. Allora, qua dice... guarda WhatsApp, te sei un boomer. Io che non so proprio vero. A parte rompere, beh, piace o guardo. Allora... Dice questo, siamo in troppi a fare quello che i social network ci indicano di fare. Sì, certo, ci hanno completamente modulato e condizionato fortemente attraverso proprio questo, il processo... ma scusate, riflettete anche su questo, ma pensateci un attimo. La televisione. Io ho fatto parte di quella generazione che ha visto arrivare le televisioni. Cioè mio padre, mi ricordo, comprò un Telefunken con il trasformatore, perché senza è a corrente che non era nemmeno sufficiente a tenere acceso il televisore, che voleva il trasformatore, va bene, importa. E arriva nel 64 a casa mia, va bene. E a Tribano sarà sta altre 20 famiglie che aveva il televisore a casa, forse 30, e dopo che è il televisore in osteria. Io ricordo perfettamente come fosse ieri, e quando si entrava in bar, e in quel momento le osterie erano stracolme di gente, era il punto di scambio sociale del paese, dove tutti si conosceva eccetera eccetera, veniva fatti gli affari, si trovava lavoro, venivano risolte le questioni, si baruffava di tutto e di più. A un certo punto i bar cominciano ad avere la saletta riservata per la televisione e era sempre al buio perché si vedesse bene, e ci si sedeva ed era silenzio totale rispetto al casino che era in osteria, e la gente era totalmente assorbita non avevano il televisore a casa, quindi lo vedevano raramente. Totalmente, potevi fare qualunque cosa, te potevi anche quasi quasi mettere che te al posto, e io lì era fermi a guardare con gli occhi sbarrati la televisione. Questo processo, che è conosciuto bene da un punto di vista psicologico emotivo, è un progetto che è stato sfruttato ampiamente, perché il video è molto più potente della radio. La radio ascolti solo, ma il video, audio e immagine ti cattura completamente. Questo processo di cattura è un processo che è pericolosissimo, perché tu, nel momento in cui sei attento all'immagine, perdi coscienza, sospendi il tuo libero pensiero e ricevi solo passivamente quello che ti viene dall'immagine e dal parlato. Perfetto, è il condizionamento mentale più diffuso che abbiamo sempre ricevuto, ma non ci abbiamo mai pensato, per il solo fatto che noi siamo nati e cresciuti con sta roba, e quindi non l'abbiamo sempre ritenuto normale. Che poi dalla televisione in bar si passasse alle televisioni in ogni casa, e dalla televisione in ogni casa si passasse poi ad averla sul cellulare, beh, ci è parso assolutamente normale. Per cui adesso non si parla nemmeno più quando si va fuori col familiare o con l'amico, perché basta un momento di pausa, si dicono le quattro stronzate, poi pausa e immediatamente sei lì al cellulare a guardare le immagini, i social, la cagata, il WhatsApp, il Telegram, il TikTok e la vacca de somare, ok? E non si parla con l'altro che è di fronte. È la perfetta realizzazione dell'isolamento sociale. È la gabbia senza sbarre, totalmente arrivata a buon fine. Ci manca solo adesso alcuni particolari, potenziamo questa cosa con l'intelligenza artificiale e con le altre cosine, con la moneta elettronica, e siamo a posto. Abbiamo il controllo totale su quello che fai. Certo, ci sarà sempre una piccola percentuale di persone in grado di scappare a questa rete, ma saranno sempre molto poche. Quelli che ce la faranno resteranno persone libere, ma non saranno più in grado di incidere in maniera importante sulle dinamiche sociali. Per cui l'umanità dei prossimi decenni inevitabilmente deve pagare pedaggio. L'umanità, se noi guardiamo, io ho poco più di 60 anni, ma voglio dire, l'umanità che io ho visto, ho avuto coscienza almeno negli ultimi 40 anni, io posso solo aver visto una occasione perduta dietro l'altra. Si poteva fare così e non è stato fatto. Si poteva salire, che sarebbe stata la strada giusta, e si è deciso di correre in discesa. Era giusto andare a destra o a sinistra e si è presa l'altra direzione. Sempre, sempre. Da quando io sono qua, le battaglie che abbiamo fatto sugli OGM, cazzo, e abbiamo detto, sottolineato tutto il progetto che c'era dietro, i pericoli enormi di contaminazione ambientale, l'agricoltura che distruggeva l'alimento, tutto quello che c'era dietro. Oh, è cambiato qualcosa? Sì, è cambiato minimamente qualcosa nel senso della biologico, è stato fatto, ma minimamente. Il 90% dell'alimentazione umana è stata pesantemente, si è continuato pesantemente a inquinarla, a trattarla chimicamente, a modificarla geneticamente. E avanti. Allora, la soluzione, e ancora una volta, a me non sono in grado di dire cosa sarà, cosa non sarà, il futuro, chi è che può avere la sfera di vetro per prevedere una roba di questo genere, ma potere a un certo punto dire, ragazzi, troviamoci, parliamo insieme, incominciamo a, abbiamo delle idee, non ci va bene questo tipo di andazzo. Bene, la radio che avete, Radio Gamma 5, la meravigliosa realtà di Radio Gamma 5, che miracolosamente, e non si sa ancora per quanto, è ancora in piedi e consente di creare una rete di rapporti. Ovviamente chi ci ascolta? Ci ascoltano un po' tutti, ma la maggioranza di chi continua ad ascoltarci sono persone che vengono stimolate da determinati tipi di ragionamento e che tutto sommato, o in maniera chiara o in maniera meno chiara, ma insomma condivide una certa visione del mondo. Allora, se la visione del mondo è guardate che stiamo rischiando molto e che se andiamo avanti così ci facciamo male, ma tanto male, allora proviamo restiamo nel mondo, certo, perché non, può, non è che poi mo ci pare nella sua luna, anche perché non, non si può, nessuno mai ci è andato, ma voglio dire, restiamo nel mondo e cerchiamo di migliorarlo sto cazzo di mondo. Questo era il punto. Per farlo bisogna che se guardiamo i tei occhi, bisogna che se parliamo, che torniamo a parlarci, che torniamo a frequentarci, che torniamo a uscire la sera a fare una riunione, a fare una serata informativa. Anche qui in radio se ne stanno facendo molto meno di una volta, molto meno. Perché? Perché incominciamo a essere vecchi tutti noi e mancano i rincalzi giovani, e perché è più comodo stare a casa, perché mi trovo stanco di una giornata di lavoro e sento così che sei, ma guardo il filmetto del cazzo che tanto mi sono preso anche l'abbonamento e mi diverto di più e sto a casa e in questo credo di rilassarmi e in realtà mi sto isolando sempre di più dal mondo. La mattina dopo vado nel luogo di lavoro o mi confronto con gente con cui ho solo rapporti di tipo professionale, spesso conflittuali o addirittura falsi, non ho quindi rapporti di amicizia, e il tempo libero lo impiego ancora una volta per stare a casa a guardare la televisione, per guardare le cose, i social, o stare al massimo con la mia famiglia, sempre quella. Non vado incontro all'altro, mi hanno creato, mi hanno demotivato e non andiamo incontro all'altro. Ciao Paolo, disegnazione assoluta. Fauci sarà premiato al Bo. Un abbraccio Ottavio. Sì, Ottavio, il Bo è giusto che premi Fauci. Il Bo è una realtà universitaria totalmente degenerata, come ti dicevo prima, quindi non mi stupisce. Il Bo ha oggi docenti di infimo livello, sia concettuale sia morale, secondo me. Questo è il mio punto di vista, è un'opinione, per carità. Dopo ci sono delle brave persone, certo che ci sono, ma globalmente arrivare a premiare uno così, che è chiaramente un pericolo pubblico numero uno, è una roba da matti, roba da matti. Uno che si comporta così di fronte al Congresso degli Stati Uniti, a dimostrazione ulteriore, io di voi non me ne sbatto il cazzo, posso fare quello che voglio, tanto voi non mi potete fare niente. Certo, certo, è stato il principale artefice dell'arma biologica militare più importante che hanno gli Stati Uniti, figurati se che fa qualcosa. Ciao Girotto, non mi conosci, sono Paolo. Hai saputo dell'omicidio di Tania Terrin? Lo sai che è la figlia di Gian, amico e socio di La Gamma 5 da molti anni, unica figlia, e lui è in ospedale da un mese, drenato. Possiamo salvarlo, ma va tirato fuori dall'ospedale. Un vero amico va ad accudire i cani e la mucca, anche lui va aiutato. Io sto a Treviso Nord e non ho più ferie. Allora guarda, mi tiro giù il tuo contatto, perché io non sapevo niente, ma ti dico, detto così, non ho nemmeno non capisco neanche chi sia. Magari lo conosco, ma allora aspetta un attimino, mi prendo giù questo numero. Vediamo, spero di riuscire a chiamarte. No, aspetta un attimo. Allora, no, un minuto. Ok. Non conosci Paolo Tomasutti? Hai saputo l'omicidio della figlia Tania Terrin? No, mi spiace. Chiamami dopo e ne parliamo. Ecco, secondo alcuni arriverà Vannacci, un altro Trump che ci salverà. Ridi naturalmente, come no? Ha più o meno lo stesso programma della Melona, ma dall'alto il che cambia è il pupasso. Esatto, esatto Daniele, l'analisi più che corretta. Dice, questa è la battaglia, allora questa è la battaglia del cuore, è diversa da tutte le battaglie, dice il nostro amico Roby Lapin, questa è la battaglia del cuore, è diversa da tutte le battaglie che la storia ci impone, dove il nemico portava la divisa e lo distinguevi bene, dove da chi ti faceva del male ti potevi difendere per il tuo bene. Questa è diversa da tutte le altre guerre, perché sei tu stesso il nemico da combattere. E l'unica arma che c'è per salvarti dal tuo giornaliero, me ne frego, è abbattere il muro del tuo ego con il rullo di tamburo del tuo cuore. Grazie Paolo, con un abbraccio a Roby Lapin. Bello Roby, bella questa cosa, mi piace. Questa è la battaglia del cuore, è diversa da tutte le battaglie che la storia ci impone, dove il nemico portava la divisa e lo distinguivi bene, dove da chi ti faceva del male ti potevi difendere per il tuo bene. Questa è diversa da tutte le altre guerre, perché sei tu stesso il nemico da combattere e l'unica arma che c'è per salvarti dal tuo giornaliero me ne frego è abbattere il muro del tuo ego con il rullo di tamburo del tuo cuore. Grazie Paolo, con un abbraccio a Roby. Grazie Roby, questa è molto bella, grazie davvero, grazie. Allora, adesso ascoltatevi, leso un attimo, arriva parecchi messaggi, allora aspetta un attimo. Mi fai venire in mente la canzone del 79, Video Kill the Radio Star. Sì, adesso guarda, ti mi hai fatto venire in mente ti, e bisogna che voglio mettere su, cazzo, sta qua. Mi era venuto in mente ancora giovedì scorso che volevo metterla su, pensa a te, vabbè. Allora, leggiamo. Ecco perché ci stanno, ecco perché ci dice qua il nostro Stefano, ecco perché ci stanno facendo vedere la famiglia del Bosco come degli erranti. Bellissimi questi testi. In un sussidiario degli anni 80 c'era scritto che la Terra poteva contenere comodamente 28 miliardi di abitanti. L'anno 80, lo stesso periodo nel quale si pubblicizzava quanto facevano bene le uova, più siamo e più dovranno costruire data center. Se il caldo viene dall'Africa, devo comprare la Tesla io? Totò diceva e io pago. Siamo vissuti troppo avvolti nel bombaso. Mi fa venire in mente la canzone Didio Kill the Radio Star del 79. Va bene, quello casomai dopo la metto su. Vediamo un attimo se riesco a andati sulla Luna, forse intendevano partiti a Luna. Ciao Dario, sì, Luna con l'accento. Aspetta un attimo, un'altra chicca. Siamo finiti nelle fauci di Fauci. Beh, è carina questa qua. Siamo finiti nelle fauci di Fauci. Il mio medico di famiglia mi ha detto ieri che dopo il Covid ha visto aumentare tantissimo il numero di giovani che chiedono ripetutamente analisi perché sono spaventati dalle malattie. Prima li vedevo solo per i certificati della patente. In questa amministrazione Trump qualcuno si è dato da fare. È uscito un comunicato che dice così: sono troppi i vaccini che si fanno ai bambini. Non so se sono un illuso, ma mi è rinata la speranza. Un'altra chicca e poi basta. Un prete durante il Covid si è fatto portare da un elicottero sopra il suo paese, dall'alto, girando intorno, lo ha benedetto diverse volte per far finire il Covid. Ma dove è venuto Candemo? No, questa è l'unica roba giusta che ha fatto, se per quello dal suo punto di vista è perfetto. Geniale, prete. Qual è la rete di controllo delle università? Vi ricordate i milioni accordati tra l'Università di Padova e il marito di Ursula? Ah sì, da qui Fauci and C. E C. Chi controlla l'Università di Padova, Bologna, eccetera? Come si sono infiltrati da decenni? Sì, Andrea, giusta osservazione. Come sempre, le università italiane, che dovrebbero essere finanziate dallo Stato italiano, sono in realtà ampiamente ricevono fondi, di cui ovviamente di scarsa trasparenza, di cui non si sa una minchia. È il solito discorso. Dice la nostra Ornella, dice: siediti lungo il fiume e attendi che passi il cadavere del tuo nemico. Ecco, stanno attendendo che questa generazione degli anni 60 scompaia, poi non ci sarà più nessuno a ricordare cosa significa essere liberi. No Ornella, io credo in realtà che ci sarà sempre ci sarà una generazione di persone che si muovono in direzione ostinata contraria, solo che saranno una minoranza, questo sì. Il rischio vero è che si arrivi anche a che non ci sia neanche più questo. Sì, è vero, c'è un rischio naturalmente, ma io su questo tenderei a, sai che sono comunque tendenzialmente pessimista, però su questo io invece sono convintissimo che l'umanità avrà la forza di andare avanti. Non prevarranno, e naturalmente con questo non vuol dire che tutti ce la faranno, vuol dire che pochi ce la faranno, ecco, questo, si creeranno delle altre basi, questo è sicuro. Ma siamo troppo stronzi, cioè siamo troppo egoisti, e questo è il problema, e non vogliamo guardarci dentro per migliorare, per modificarci. Non abbiamo voglia perché fa male, costa, e alla fine chi ce lo fa fare, no? Meglio tirare avanti così, e purtroppo è così. Ciao Massimo, sono... Ciao Paolo, sono Massimo, amico di famiglia di Tania che è stata uccisa. Se vuoi ci sentiamo dopo e ti spiego tutto. Sì, chiamami Massimo, è meglio che ci sentiamo, perché così non mi chiami direttamente, è della cosa migliore. Ciao Paolo, sono Giovanni da Mira. Scusa se approfitto della tua trasmissione, volevo chiedere se c'è qualcuno che sta ascoltando se paga il consorzio di bonifica acque risorgive. A me ogni anno arriva la bolletta da pagare, sempre aumentata da 20 euro che pagavo 10 anni fa, ora ne pago 40 e questo è inutile. Volevo solo sapere se qualcuno si è accorto di questa rapina fiscale. Grazie, buona vita. Vabbè. Okay. Ciao Paolo, grazie sempre per aprirci gli occhi. Le tue analisi mi portano a valutazioni più profonde di questo sistema merdoso che cerchi di tenerci imbrogliati. Forza sempre, avanti tutta, grazie Antonella. Ciao Antonella cara, che comincino ad autoeliminarsi se siamo in troppi, canca di Marsi. Antonella, va bene, pubblicità e dopo ci riprendiamo. Adesso vi metto, sentite questa di Gaber, troppo bella, polli d'allevamento, sentite che bella.

0: Polli di allevamento, beh, mi pare che potrebbe essere una definizione che abbiamo usato tante volte, no? Noi. In realtà lo siamo nella misura in cui continuiamo a vivere come stiamo facendo. Una cosa che mi veniva spontanea a chiedermi spesso, no? Insomma, ognuno di noi fa nella vita fa quello che vuole, quello che si sente, naturalmente, quello che è capace. In base al proprio livello evolutivo, però penso che venga in mente a tutti chiedersi: qual è il senso della mia esistenza? Qual è lo scopo? Perché sto vivendo con questa persona? Perché sto vivendo questo dolore, questo lutto, questa gioia, no? Perché mi trovo a vivere in questo contesto sociale? Perché ho questo lavoro e non un altro, no? Può succedere, perché, cioè, se perché pongo queste domande abbastanza messe così, abbastanza stupide, no? Perché se uno non si ha, se uno non si apre a una visione della vita un po' più ampia e ne cerca dei significati un po' meno banali di quelli che normalmente si hanno, ovviamente non può avere risposte. Ovviamente la sua vita diventa progressivamente sempre più priva di senso. Mano a mano che vai avanti con gli anni, poi, no? Mano a mano che invecchi, la cosa diventa ancora sempre più pesante, perché cerchi di resistere finché hai ancora delle energie, sempre che ti vada bene e non ti abbia, e tu non abbia delle malattie pesanti, finché hai delle energie, allora reagisci, fai. Mi vengono in mente, senza per questo sentirvi offesi, ma non ho mai potuto comprendere il pensionato che va via in bicicletta a corsa. Ognuno poi ha le sue, per carità, non sentitevi offese, è la mia visione. Perché? Perché e soprattutto in Veneto, poi, perché è spiegabile. Uno che arriva a 65-70 anni e regolarmente in bicicletta è un tentativo disperato di mantenersi tonico, no? Ognuno lo fa in vari modi, di mantenersi tonico, attivo, sano, e facendo attività fisica si pensa di fare in modo che il cuore stia bene, cioè, dopo si va a fare comunque 3 richiami di vaccino, anzi di sierogenico, perché c'è il pericolo di ammalarsi, ma poi si corre in bicicletta e magari ovviamente si subiscono uno degli effetti collaterali più frequenti, che sono i problemi cardiaci, tipo l'infartino o l'ictus o cose di questo genere, e quindi non ha molto senso poi fare, anzi meno attività fisica si fa dopo una cosa del genere, meglio è. Al di là di questa battuta, qual è il senso di un'esistenza a questo punto? Perché ti trovi a 65-70 anni a correre avanti e indietro in bicicletta, magari è 3:30 del pomeriggio d'estate, perché così te sudi e te disintossichi e te elimini tossine? Non ti rendi conto di essere ridicolo? Ma non prendetela, non offendo, l'osservazione è: ma scusa una roba, a una di queste età non è che non fa bene un'attività, ma un'attività è una passeggiata, non corsa, passeggiata normale, quotidiana, mezz'ora, 40 minuti, tre quarti d'ora se volete esagerare, tranquilla. Questa è l'attività che ti può essere richiesta. Dopo, se naturalmente siccome però ti cai addosso perché il tempo sta passando e si avvicina il traguardo inevitabile della morte e tu non hai risposte verso la morte, per te è un incubo da allontanare e da non pensarci mai. Perché tanto morire bisogna, sai come si dice, no? Tanto morire bisogna, ma intanto stavo qua, me la godo. Ecco, me la godo in che senso? Non fammi capire. Perché se stare qua, oppure no, lavoro e dopo finalmente vado in pensione, giustissimo per carità, e il tempo che mi resta, anziché impiegarlo in una ricerca mia personale per avere delle risposte, lo impiego in un'attività di pura soddisfacimento di propri bisogni sensoriali e materiali. Non è tempo sprecato, scusate. Che senso ha la vostra esistenza? Senza una visione spirituale, che vuol dire cazzo? Non vuol dire andare in chiesa in maniera particolare, che può andare benissimo. Vuol dire, ma secondo voi noi nasciamo per caso? Viviamo, facciamo incontri con così, moriamo e andiamo nel nulla. Perché non potete cercare di capire se esiste una realtà che va oltre la materia? Se non, almeno provare a darvi una risposta, porca troia, in questo senso, no? E invece questo problema qua lo evitate come la peste. Non ci, per carità, non stiamo pensando di, ma non parliamo di morti, per carità, di morte, no, assolutamente no. E, però al funerale andiamo via qua a Maserati, come adesso non so se chi ha visto, cioè, cazzo, mi spende un capitale adesso, imprese funebri, gli ha delle macchine, che se robe, certo, al mio poveretto, al manco che gabbia, che vaga sepolto in Rolls Royce, ma dico, ma siete deficienti, ma il senso della vostra esistenza qual è? Pronto?
1: Pronto? Ciao Paolo.
0: Ciao.
1: Ciao Vito.
0: Ciao Vito.
1: Ma te mi fai ridere perché ti dici che tu hai una bicicletta. Io sono il nono decennio. Ho già fatto la bicicletta anche con una mountain bike che ha peso il doppio di una bicicletta da corsa. E mi sono fatto 20 chilometri. E non ho neanche da camminare. Però in bicicletta è l'unica soddisfazione che ho, capito?
0: E se qui è la tragedia, Vito, se qui è la tragedia,
1: è tragedia,
0: che è l'unica soddisfazione che te è.
1: L'incentivo per tirare avanti, se ti spendi per la morte là sul sofà.
0: No.
1: Ma scusa, sarebbe peggio.
0: Ma se mi ho dito questo, mi te ho dito questo. Mi te ho dito questo. Te ho dito questo. Te ho dito che te devi aspettare la morte sul sofà. No, mi te l'ho detto che te vado a pensare a qualcos'altro e non già fare la bicicletta a fare 20 km e venire a casa finito, porca troia. Ha godito, cazzo, te sì, non te sei meno stupido, te sei in grado di lesere, to ti mandi a roba, incominci a ragionare, fa una passeggiata nel bosco, tranquilla, vai a prendere de erbe, de robe, ma non sta a fare 20 km di bicicletta che un altro poco te gassi a strasse, con 30 gradi, 35.
1: Beh, non sarà, mi sarei contento a morire per strada piuttosto che in ospedale.
0: Ma questo è un altro discorso, mi te dico, il senso, cos'è che sei dopo la morte secondo te?
1: Secondo me?
0: Aspetto
1: che il mio viva qui si sia andati prima.
0: A posto, va bene.
1: Dopo, che dopo quando che vado saprò.
0: Quindi te adesso serie non te ne facciamo un caso. Ma no,
1: perché mi la verità non la. Guarda Paolo, parliamo seri. Io non ho visto morire tanti, io sempre nel nono decennio, tutti i parenti, i spiriti, i fratelli, cose come sono, io sono andati tutti. Mi non ho visto al mondo uno ritornare a dirmi cosa che si ha. Sì che è la verità, caro mio. Cioè poi uno può fare tutta l'immaginazione, tutto quello che vuoi, cosa. Però la verità non la ha nessuno, neanche a me, perché no. Mi sono dovuto aspettare il senso della vita, cosa che si è parte di A quando scendiamo. Ma non puoi saperlo nessuno. Capito?
0: No, perché te non te che avuto la capacità di cercare. Semplicemente tu hai rifiutato di cercare. Perché la risposta a questa domanda è che se c'è gente che da vivo ha potuto verificare e sperimentare una realtà spirituale, cioè non fisica, e ce l'ha anche comunicata. Si chiama antroposofia. Ti però di questo non ti sei assolutamente nulla e neanche te ne c'ava un caso. Quindi te c'hai la bicicletta e te fai 25 chilometri, te te fai 25 chilometri al dì, per forza, nessuno se mai torna. Ma che cazzo di discorso sei, ho visto nessuno se mai torna? Certo che nessuno se mai torna una volta che l'è morto, ma che si sente che sei iniziati, che in questa vita sono in grado di dirti cosa c'è di là.
1: Paolo, potremmo solo fare immaginazione e basta, capito?
0: Va bene Vito, ok. Va bene?
1: Va bene, no. E se ti me presenti cosa che sei sul danno di là, te mi fai vedere, non so, cosa che io posso toccare con mani, mia che credo.
0: Vito, mino ti presento un caso e ne cosa una carga per i casi miei. Se te voglia te cerchi, se no va bene stesso, va bene?
1: Dai, stammi bene.
0: Stammi bene, ciao. Dio, ma. In secula seculorum, poesia, attenzione. Un tempo le colonne d'Ercole erano il limite del mondo, creduto piatto e non rotondo. Un tempo era la terra centro dell'universo e tutto attorno a lei girava nel giusto verso. Un tempo nascevano tante persone che appena nate avevano un padrone. Un tempo Dio, patria e famiglia orchestravano la quadriglia. La famiglia ti insegnava ad ubbidire, avendo per te un solo fine, che tu fossi preparato ad ascoltare il giudice e il prelato. Il tuo lavoro di ogni giorno aveva nel denaro il suo ritorno, assai velocemente prelevato da ciò che viene chiamato Stato. Per guadagnarsi poi il paradiso dovevi essere deciso, ubbidire quei comandamenti che ti davano clerici saccenti. Così sono passati mesi e anni, spesso gravidi di delittuosi danni, e anche oggi nel nostro quotidiano è chiaro a tutti di muoversi nel guano. Unica speme foriera di riscatto è la coscienza di quanto posto in atto. Seguire il percorso ora intravisto che ha come meta vivere nel Cristo. Bella cazzo questa, chi si è che ha fatta? Cioè no, non ho qua il nome tuo, firmate Magna Broche, bea, molto bella. In secolo e seculorum, mandami sul cellulare per piacere. Mi piace, questa è molto bella, questa è la risposta a Vito, per esempio, se Vito Ghesse è a voglia di ascoltare, però vabbè, intanto se fai 25 km in bicicletta, e te consiglio Vito di farli sempre, anche quando che sei 37-39 gradi, che ora ti che dito, spero di morire da un colpo in bicicletta, che preferisco rispetto in ospedale, così te che riesci, capito Vito? Ciao Paolo, il cambiamento climatico non è colpa dell'ingegneria climatica, non è colpa dei missili e delle guerre, eccetera, eccetera. La colpa del cambiamento climatico è causata dalle stufe a legna, svegliamoci. Te che ragione, Rita Sacramento, te che ragione. Per sapere se naturalmente sono atterrati quei 10 minuti a 22C. Non capisco che cazzo di messaggio che è questo qua, se te puoi rimandarlo. Vabbè. Allora, ecco, alcuni arriverà un altro da Gaber aveva già capito quando descrisse con caustica ironia l'idea degli Stati Uniti come popolo buono e generoso, convinto che ogni loro intervento in guerra sia missione di un'esigenza di giustizia. Vennero presi di mira i portatori sani di democrazia.

0: contano e la vostra vita sarà sempre più una vita a far finta di essere sani. Adesso ve la faccio sentire subito, troppo bella.
1: Vivere, non riesco a vivere, ma la mente mi autorizza a credere.

0: E già, non scherzava lui, eh. E far finta di essere sani, e già che ci sono, mi compro una bicicletta. Ma è troppo bella davvero. Cosa c'è dopo? Cosa c'è dopo la morte, amici? Ah, perché a me non è mai tornato nessuno a dirmi cos'è che sei. Mi stavo qua, intanto vado in bicicletta. È così, ragazzi, c'è niente da fare. Gina, pronto?
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Non ho neanche coraggio di esprimere quello che da tanti anni ho dentro di me.
0: Prova.
1: Allora, non so se questo è quello che ti spiegavi prima al Signore. Mm-hmm. Nel 2000 e... quasi passa 20 anni, nel 2011 sono stato operata dell'ernia disco. Logicamente non mi svegliavo perché stavo sognando di essere io camminare su una strada come di nuovo, e i dottori mi chiamavano, la gente mi chiamava, mi svegliava, mi sberlottava per farmi svegliare. Però mi ero talmente tranquilla, talmente nel sogno.

0: che stavo facendo, che mi pareva di camminare e dovervi andare incontro a mia mamma. Basta, questa è la prima volta che io mi esprimo.
1: Com'era quell'ambiente? Quell'ambiente che ti hai visto, te lo ricordi da come c'era?
0: No, io ero solo su una strada piena di nuvole, una roba, okay, una roba leggera, sì, una roba, come si dice, tranquilla, sì, una roba del coso.
1: Di però, pace.
0: Di pace. Fino là però sono arrivata, perché dopo...
1: Ma tu hai detto vista tua mamma? Hai detto vista?
0: No, non l'ho vista.
1: Però sapevi che stavi andando verso di lei?
0: Sì.
1: Beh...
0: Io guarda, è la prima volta, perché è una roba talmente che ho paura che mi tocca in giro.
1: Ma vai a testona, che... ti pensate, mi posso dirti, sai che sono pimato di te, quindi va tranquillo. Amico, conosco tante persone che avuto questa esperienza, ma anche più forti della tua. Cioè persone addirittura che una che avuto un infarto, anzi più di un infarto, e l'avevano data per morta, e si è vista dall'alto, si vedeva tutti i medici che tentavano di rianimarla, sentiva cosa dicevano, sentiva le urla. A un certo punto a Sega trovai un ambiente incredibile, tipo Rosa Pesco, con una pace enorme, con una marea di persone attorno, e si sta là un bel tocco, e dopo, quando che finalmente gli ha di nuovo rianimà, e si è rivisto da sola, e ha tirato un urlo enorme, e con dolore si è ritornato nel corpo. E a tutto questo l'ha vissuto, per esempio. Per dire, ma non sei una, ne ho sentite tante, quindi va tranquilla, dite che vissuto, Gina, un distacco della tua parte spirituale, e te facevi fatica a rientrare nel corpo perché ti stavi bene, Io ti capisco?
0: Vabbè, ma però mi non va in chiesa, non va delle cose, non mi interessa.
1: Ma cosa c'entra? Non c'entra mia? No, sei per fortuna che non ti va in chiesa.
0: Questa roba, ecco, mi ha portato dentro di me, questo voglio dire.
1: Ma sì, ma sei per fortuna che non ti va in chiesa, se proprio perché non ti va in chiesa che te sei più chiaro, te se resta in mente sta roba.
0: Non sono mai andata per quello, ma non sai che sta roba a me gappia a tratto di essere più religiosa, che dico me.
1: Ma vai, non c'entra niente.
0: Che volte, quando che ti te parli di religione, che te va alla ricerca di non so di che cosa, prendo neanche della tua dottrina, dico mi.
1: Te parlo di spiritualità, non sei nessuna dottrina, non che sei dottrina, sei solo ricerca di spiritualità, basta.
0: Ecco, va bene, non so capirti, no? Cioè proprio ho detto,
1: che cazzo fai?
0: Una roba,
1: che cazzo che so io fare, te pensi te?
0: Sì,
1: esatto, va bene Gina, nessun problema, ognuno...
0: Per carità, mi non voglio mia imponere che cose, la mia idea, quello che sto vivendo, vivo mi, cerco di risolverlo mentalmente o anche...
1: Certo.
0: Fisicamente mi, ma,
1: certo, ma è la domanda che ti faccio, Gina, secondo te dopo la morte cos'è che sei? Niente?
0: Ma non lo so, a sto punto te mi metti in crisi, perché è quello che mi andavo ricercando questa mia esperienza. Ecco.
1: esatto, ti, in qualche modo te hai vissuto un'esperienza forte che ti ha consentito di avere un'altra visione delle robe. Basta, sì, contenta, fine. Io non ti dico che torto, ragione o altro, mi ti dico solo che sta vita qua, senza andare a porsi delle domande, è una vita sprecata. Io non posso vivere solo pensando del mangiare la mattina.
0: Adesso chi te va alla ricerca della verità? Sono stata bloccata là al risveglio.
1: Va bene, non importa, però te che vissuto un'esperienza importante, Gina. Questo è il punto. E ora parti da lì. E un domani uno dice: ma cazzo, mica ho vissuto sta roba, come mai che non riusciva a svegliarmi e stavo da Dio dea? Perché? Perché te eri in una realtà non più fisica materiale. Perché? Perché noi altri siamo fatti de fisico, ma anche de componente spirituale. Anche Franco Cararo questo diceva continuamente, non sai che ti dico solo che mi è una vita che si dice. E ti ho vissuto come esperienza, cazzo, te che devi essere contenta? Perché sei la dimostrazione che sei dell'altro, oltre al fisico. Va bene, dai Gina, un abbraccio grande.
0: Però dopo, come che ti ha detto quel signore là, che ha detto non sei mai tornato in Rio nessuno.
1: Certo.
0: Ma
1: certo che non sei mai...
0: In realtà, neanche a me, per esempio, che andavo alla ricerca, non sei mai... Sul sogno, che delle volte mi sogno anche dei parenti che è morto ultimamente, mie sorelle, mie fratelli.
1: Gli sei venuto a trovarti? Perché loro sono lì su un piano non fisico. Semplice, non sono morti e spariti, sono su un piano non fisico e ti sono venuti a salutare durante il tuo sonno. Non c'è niente di strano. Questa roba qua, l'antroposofia spiega, non sai che, le spiega.
0: Ecco, l'antroposofia,
1: sì.
0: Quello che per noi era buono di
1: sì, va bene, ma voglio dire, spiega dalla vita, è esattamente una scuola spirituale, semplice. E ti dice, guarda che queste robe qua, mi te spiego perché è che se, non sai che noi che sia, è che se. Certo che non sei mai tornato uno fisicamente dai morti, che discorsi, ma i morti sei su un piano non fisico e ti incontri continuamente con i tuoi sogni. Capito, Maria Gina?
0: Comunque voglio dire, non prendetemi in giro su quello che vi ho detto.
1: Ma sì, tomata.
0: Ho sempre ritenuto una roba molto riservata.
1: Brava, e io ti ringrazio, Gina, che l'hai voluta condividere con me e con noi. Va bene?
0: Vi saluto.
1: Ciao Gina, stammi bene. Ciao.
0: Grazie.
1: Ecco qua. Pronto? Ed ecco Carlo da Abano, signori e signori.
2: Allora, che sei una persona che ti hai conosciuto, che vorrei che te parlassi insieme anche ora, per vedere cosa che può dire dei passi della sua vita che ha fatto.
1: Dime.
2: Quando che 46 anni fa, 40, 48, quanto che sta inforcato da un manubrio della motoretta al cranio, inforcato al cranio. E ha fatto 20 giorni
1: de coma.
2: Di là per tornare qua.
1: De coma?
2: E vedere da quando che ha cominciato a parlare insieme con una certa persona, la cui parlante Carlo D'Abano, e come che ha cambiato la vita?
1: Facendo cosa?
2: Quello che ti te sei.
1: Cioè, il respiro? Il respiro?
2: Sì. Sì, ma lei è in cerca di farlo e respiro, non è in cerca di non farlo.
1: Certo.
2: Prima non lo faceva in maniera più adeguata, se si vuol dire più corretta. E dopo invece, quando comincia a correggere l'azione, comincia a cambiare vita. Ma a me qua parleria di vita, non di morte, perché della morte non so cosa farmene.
1: Mi ero di parlare di un'altra roba, Carlo, non confondere. Io stavo dicendo cosa c'è dopo la morte, quel che noi altri chiamiamo morte, che in realtà non è un morte ma è un passaggio della soglia, si chiama passaggio della soglia, e si va in un mondo, in un altro mondo che non è fisico materiale, è spirituale, tutto qua. Questo era il discorso.
2: Voleva dire che non ho il coraggio di parlare delle robe che presumo di non sapere.
1: Sì, vabbè. Neanche a me. E ho solo studiato e basta. E dopo si vedrà. Solo che mi risuonano come vere.
2: Se parla per erudizione o per inculcagione, mi so più parlare dell'incursione che abbiamo altri.
1: Va bene.
2: Che sia giusto.
1: Certo, certo.
2: Mettere il piede sull'ame, non ti senti poco, te posi e a scarpa sull'ame, ma ti senti l'odore quando si tira dritto.
1: Chiaro. Certo, Carlo. Ognuno parla di quello che ha esperienza di parlare, che discorsi, ovviamente.
2: Di quello che gli ha portato a casa.
1: Esatto, di quello che gli ha portato a casa, bravo.
2: Il verbo sapere di Socrate, Socrate, nomi.
1: Certo. Va bene, Carlo, un abbraccio grande, stammi bene, ciao.
2: Grande.
1: Ciao. Sì, pronto?
3: Ciao, sono Daniela del Docarare.
1: Addio, Monte, sei ancora viva ora?
3: Ecco, mi vuoi...
1: Ciao, Daniela.
3: Ciao Stella, mi vuoi dirti solo due parole perché per parlare con te mi moriamo un par di ore.
1: Madonna di Dio.
3: Goda dirti grazie e sta in salute per piacere.
1: Ecco. No, vuoi comprare, sa, corda per attaccarmi su panorama, però
3: no,
1: insomma.
3: No. Te voglio mandare a salutare per mio fratello.
1: Sì, grazie.
3: Appena sentito Vito, fa la fotocopia.
1: Sì, uguale.
3: Uguale, identico. Spero che ti ascolta, perché ogni roba che dico, ascolta Paolo. Chissà che ti cambia testa. Ma
1: vabbè, dai, ognuno che fa il suo del percorso. Il problema, sì.
3: Esatto.
1: Che, no, certo, Daniela, quello che mi non mi piace, no? Sì, quando ecco, frasi tipo, non si è mai tornato nessuno a dire, no, ma te siete un altro mondo, cazzo. Vuol dire che non ti hai mai fatto nessuno sforzo di porte delle domande, nessuno. Ti sei contenti di vivere in tetto cuccio e basta, vabbè, per carità, ognuno fa il caso che vuole, non c'è nessun problema.
3: Vito che ne fa 20 chilometri, Florio ne fa 40.
1: Ecco, bene, a posto. Dite sempre che mi raccomando, che va via con così 37-39 gradi, che forse gli fa non andare in casa di riposo, no? E gli fa?
3: Ma sei contenti? Si schiatta adesso la bicicletta?
1: Oh, benissimo. Benissimo, mi taglio e viene per lungo piuttosto, ma comunque va benissimo, nessun problema.
3: Ognuno. Gli ho detto proprio stamattina fresca che voglio bere un caffè. Beh, intanto te che spreca una vita. A me diverto.
1: vabbè, dai.
3: Come mia mamma, che era putea, diceva, non sto mai mettere insieme un democristiano e un comunista, perché te travi ti e anche ori.
1: Sì.
3: No, ma chi che te parli a se
1: ma stessa? No, ma dai, che discorsi, ma almeno mi piace parlare con gente, e mi piace parlare con gente che ovviamente ha opinioni diverse dalle mie, se no che non si neanche bello.
3: Ma confrontarti, e te che ragione, ti spandi sempre a se messa non si sa dove
1: bravo,
3: che casca. Mia prima volta che ho ascoltato Franco, mi tocco quasi un matto sclerato, un satana.
1: Non te si sta l'unica, no? Non si sa l'unica.
3: E dopo te mia curiosità anche di approfondire, chi che non viene neanche a curiosità.
1: Certo, ognuno si è fatto in un certo modo.
3: Chi sta meglio meno altri, anche il vivendo,
1: non so. Su quello diria proprio no.
3: Non lo so.
1: Vabbè.
3: Comunque ripeto, grazie.
1: Grazie a te, Daniela. Okay. Fate vedere.
3: Un abbraccio.
1: Ciao Bea.
3: Grazie,
1: ciao. Vediamo questo. Pronto?
4: Ciao Paolo, sono Rita.
1: Ciao Rita, dimmi cara.
4: Allora, volevo ricordare una roba. Molti anni fa, adesso, ho partecipato a Radio Gamma a un seminario di 1 o 2 giorni con un certo Maule. Era stato in coma parecchio tempo e che gli ha raccontato perfettamente
1: le sue esperienze.
4: Sta parlando adesso.
1: Sì.
4: Praticamente, mi sentito?
1: Sì.
4: Ecco, lui era in coma sul letto e il vedeva i familiari che tre volte indava e gli creava un dolore fortissimo, il pianto, eccetera, perché lui vedeva il suo corpo già in stato di putrefazione, perché lui era al di là e stava benissimo. Quando che dopo qualche mese si rientra nel corpo con un grande dolore, perché gli ha descritto l'aldilà come un senso di pace, cioè lui vedeva il suo corpo fisico, vista la papà mi ha servito di insegnamento per cercare nei lutti che gli sta di non piangere, perché diceva che il pianto rende difficile il percorso.
1: Certo,
4: al di là.
1: Assolutamente sì. Della persona appena morta.
4: Radio Gamma anche in questo senso, con questo seminario che per me è stato importantissimo, e che ha aperto uno spiraglio.
1: Certo. L'importante è parlarne senza paura delle robe e non rimuovere. Adesso non si ha più coraggio di parlare di niente, perché se non io dici in televisione non è vero, te sei un ebete, che ti capisco. Ma a me non me ne c'è.
4: Un materialismo, quello che ti dicevi della macchina, del morto, della scatola con tutti i veretti dei ceneri.
1: Sì.
4: Cioè, siamo ormai alla schizofrenia, secondo
1: totale,
4: me.
1: Totale, sì. Sì, perché siamo terrorizzati. Perché siamo terrorizzati a morte e non ci siamo mai posti le domande giuste. La morte è un passaggio e basta, né più né meno, su una realtà non più fisica materiale, ma siccome che non che credemo, perché siamo solo bloccanti a materia e basta, facciamo una vita di merda, zio can, perché se non ti rispondi a certe domande, ma come cazzo ho fatto? Come fai ad andare verso la morte, diventare vecchio e far finta di non aspetta, non che penso a sta roba qua, perché da che mi...
4: E il groppo non ti ho mai risolto, te dovrai tornare per risolverlo. Punto.
1: Ma quello tutti quanti in ogni caso. Però diciamo che ti hai perso un'occasione di crescere un poco di più, ecco tutto qua, insomma.
4: Cosa ha avuto, però il fatto di questo, che vedeva il suo corpo fisico decomposto, ma provava schifo nel vederlo.
1: Sì, sì, sì.
4: E questo, e questi qua che voleva tirarlo su con le preghiere, con i pianti, eccetera, lui non voleva perché stava benissimo dove era.
1: Certo che stava
4: benissimo. Evidentemente non era ancora il suo momento, e gli è ritornato con un dolore immenso.
1: Certo. Però non era, non si era completamente distaccato dal corpo fisico. Lui lo vedeva così perché ovviamente il corpo era danneggiato, ma non si era staccato completamente, se no non avrebbe potuto ritornare, certo. Va benissimo, dai, ottimo. Grazie di questa testimonianza, Seto.
4: Ciao
1: Rita, ciao Bea, ciao. Allora, aspetta, dunque, i nostri defunti sentono, aspetta. Allora, ma anche solo trovarsi con delle situazioni anomale, tipo una casa in un posto lontano dal casino cittadino, è capitato a mia sorella, e secondo me ci sono i nostri defunti genitori che spesso durante le vacanze si portavano in quelle località, che hanno guidato l'offerta a mia sorella per cambiare casa in modo da allontanarla dove abitava, perché secondo me era una zona negativa. Sì, certo. Sì, ma non mi dice una cosa così strana, anzi è una cosa che trovo abbastanza normale. Certo, per trovarla normale te un attimo da porte delle domande e da cercare delle risposte, che sì, l'antroposofia queste risposte le dà, non c'è poco da fare. Sì, pronto?
5: Ciao Paolo, sono Luca da Mira.
1: Ciao Luca, dimmi.
5: Ciao, niente, te sento spesso quando posso, e la settimana scorsa o l'altra ti ho detto che non ti volessi più tornare in Rio a rivivere quando che ti vada.
1: Sì, beh, diciamo che era una battuta, nel senso che non dipende da me. Diciamo che è talmente pesante la storia, sarei contento di stare ma cioè, era una battuta, né più né meno.
5: No, ecco, mica, ho pensato tante volte a questo qua, perché non sei tanti anni che mi posso via, grazie al Covid, ma posso via, insomma.
1: Certo.
5: E quello che sono rimasto a pensare è un paragone che posso fare di tornare su sta vita qua per evolversi dopo, come qui che su sta vita qua, per ciappare più soldi va a sprecare un po' di anni a sua vita all'estero facendo lavori usuranti e ciappare tanti soldi, ma dopo stavo bene. Io rispreco un po' di anni della sua vita qua per avere qualcosa di meglio. Dea, forse sarà la stessa roba, ti sprechi un po' di anni su sta vita per evolvere e star meglio dopo, perché non si sa ben cosa.
1: No, ma invito, il problema è questo, che noi altri non parliamo di cose che bisogna informarsi, no? Cioè, c'è la possibilità, la scuola spirituale, scienza dello spirito, antroposofia detta scienza dello spirito, ti dà delle informazioni. Perché? Perché il suo fondatore, quello che ha portato tutto, era una persona che aveva la capacità di andare quando e come voleva nella realtà spirituale, indagarla, tornare e spiegarla da persona viva, naturalmente, e spiegarla, e ha dato una montagna di informazioni in questo senso. Quindi da quel punto di vista lì, dopo uno dice ma mi non che credo, non me ne c'avevo un caso, perfetto, liberissimo di non credere che non c'è parte un caso, ma se cerchi veramente lì nella scienza dello spirito o antroposofia, te trovi delle risposte molto complete e molto approfondite. Tipo, se torna di qua, intanto te torni in realtà completamente diverse, in popolo, in lingua, sesso di solito diverso. Questa volta te l'hai fatto da maschio e la prossima te la fai da femmina. Te cambi popolo generalmente, perché hai già fatto l'esperienza come italiano, e sinceramente se è una bella notizia, non avrei voglia di tornare a fare l'italiano neanche una stanta, e si vede, no? E soprattutto finché resti nel mondo spirituale, tu fai il bilancio delle cose che hai fatto durante la vita fisica appena passata, e questo bilancio viene aiutato a farlo da entità spirituali, naturalmente, che ti consentiranno di dare il giudizio più obiettivo di quello che hai fatto, quindi cose positive e anche cose negative. Dopodiché comprendendo gli errori fatti, ti impegni a tornare per pareggiare e migliorare, legge del karma. Questo è il senso profondo.
5: Se penso di star meglio, in pratica, di evolvere su che vita dea.
1: Sì, dea te vede a per elaborare tutto, migliorare. Diciamo che a fine della vita, a meno che non ti sia Netanyahu, a fine della vita te che tendenzialmente migliorare rispetto a quando che ti si arriva, insomma, te che hai fatto l'esperienza di vita e hai aumentato il tuo livello di consapevolezza, te porti ad Edrio il bagaglio che hai tempo di maturare, eccetera eccetera, e poi tornare per migliorare gli aspetti che devi ancora migliorare. vita dopo vita. Questo è il senso. Fino alla fine. Dunque. Fino alla fine. Sì, perché dunque, ci sarà una fine, ci sarà una fine. Ma una fine, cioè la fine per questo mondo materiale, naturalmente, non la fine così. Una fine solo sì, per sì. Il mondo materiale.
5: Dunque, anche a sprecare un po' di anni, sprecare, insomma, stare un po' mai un po' di anni qua, servirà dopo per idea.
1: Sì, certo, sì. Certo. Certo, dipende tutto come te lo vivi, cioè se il male che ti vivi qua, la sofferenza che ti vivi qua, se tu la vivi non con odio, rabbia, rancore, senso di vendetta, ma te la vivi con umilmente, con sopportazione come se spirito amorevole di pazienza e di apertura verso l'altro, di amorevolezza, questo sia il modo giusto per superare le difficoltà. Se no, vabbè, ognuno fa come che può, è tosi, non è che mica che dovremmo diventare santi tutti subito, però bisognerebbe capirlo al manco, ecco.
5: Ok, grazie.
1: Stammi bene, beh, ciao, un abbraccio, ciao. Ciao.
5: Ciao.
1: Allora, ho purtroppo una persona strana che qui fuori sta facendo dei gesti che non capisco, comunque vabbè. Non dirlo in onda. Ah, vabbè. Vabbè, ok, se sentiremo dopo, vabbè. Cosa ha fatto qua? C'è il dottor Fabio Turin che non riesco a capire, che viene a interrompere una trasmissione a ben 10 minuti dalla fine. Aspetta che te lo metta su, vadi.
6: Buongiorno Paolo, sono venuto in bicicletta io, però senza sella.
1: Bene, ma vedi, avevi messo il grasso che ti avevo dato, quello naturale, ho capito, reccion che non ti sia altro. Allora aspetta che rispondo, che se il Magna Brocca è qua. Pronto?
7: Ho disirotto.
1: RDM, ciao, dimmi.
7: Amico, ho un'altra teoria, ed è per questo che te l'ho detto la settimana scorsa che me ne ero trovata dopo il 27.
1: No, ma non te puoi, è vietato. Non ho microfono aperto per te, ti si massa pericoloso.
7: No, non so pericoloso, amico, ho un'altra teoria.
1: Dai, sentimo.
7: Allora, vediamo un attimo. Noi altri abbiamo vari popoli del mondo, i vari, ognuno che ha il proprio Dio. Ma questi dei, come il Giunone e quello che sei, dica, esistio veramente, se stai qua in carne e ossa, come il nostro Cristo per esempio, ma come mai? Come mai? Ti asso con questa domanda, mai?
1: Vabbè.
7: Che non si sta a trovare i resti materiali, ossi, quello che sei, come che risulta normalmente, come mai non si sta a trovare niente? Addirittura il Cristo casa la sua traccia,
1: la sindone.
7: Cosa è successo? Come mai?
1: Sì, la risposta è lunga e non è possibile farla su una telefonata. Una volta che se troviamo te posso dire, cioè nel senso che gli dei, ovvero le personalità che venivano celebrate in passato, non erano altro, in civiltà passate, non erano altro che, te faccio un esempio, tipo come si chiamava il dio egizio, come si chiamava il dio va bene, adesso mi sfugge il nome, erano in realtà tutti dei solari che venivano, riconoscevano già il Cristo che si stava avvicinando alla Terra e che si sarebbe poi incarnato in un corpo fisico umano nell'anno zero. Sarebbe una cosa lunga, ma te posso dire, insomma, questo. Beh, va bene, Roberto, allora, va tranquillo.
7: Ti aggiungo a questa storia. Ci pensa un attimo al nostro pianeta. Noi sappiamo che la vita nasce da un seme, anche la vita umana, la vita animale, comunque ha un seme iniziale, giusto? Allora, dicomi, tutti i semi che stai piantando su questo pianeta, quelli degli animali, e noi altri siamo una specie animale, vegetali e quant'altro, chi sei che li ha messi qua? Miliardi di anni fa, chi sei che li ha messi qua e gli ha cercato tutto cura affinché proliferasse? Ho una mia teoria, Girotto. E ti spiegherò quel giorno.
1: Va bene. Ciao Roberto, stammi bene. Se sentimo. Ciao. Secondo te chi poteva scrivere Walter di Oriago? Beh, Walter, Magna Brocca che te sì, bellissima. E il settimo giorno Dio voleva riposare ma creò la bicicletta, Walter di Oriago. Ma va a farti buttare, Walter, va. Aspetta, Ra, il Dio del Sole, sì, perfetto, gli era Ra. Ogni civiltà, quella egizia, l'egizio caldaica, la persiana, quella con Zarathustra, la prima ancora quella paleo-indiana, tutte avevano le deità che riconoscevano, anche quella greca comunque, le deità che era Apollo, erano tutte le deità che sostanzialmente riflettevano il fatto che gli iniziati, perché ogni epoca ha avuto degli alti esponenti umani che erano degli iniziati, cioè vedevano la realtà spirituale, come Steiner nell'epoca nostra, la comunicavano alle masse, come Dio esiste un Dio che non era ancora incarnato su un piano fisico, ma era il Cristo che dall'entità solare si stava avvicinando alla Terra per poi arrivare fino all'incarnazione fisica. Questo è il passaggio, ma comunque Tosi bisogna un pochettino. Vabbè, come non è mai tornato nessuno dalla morte, il primo è il Cristo, ma poi se si ricercasse le evidenze sono tantissime, sicuramente ne ha vissute anche lui e le avrà chiuse in un cassetto al buio. Silvia, sì Silvia, anche se sul Cristo bisogna un attimino parlare, Cristo non è tornato in corpo fisico ma in corpo eterico addensato nel suo fantoma, come lo chiama Steiner, però va bene, comunque sì, nell'essenza del tuo discorso non è sbagliato. Paolo, parla del senso della tua esistenza e di quella degli altri, non sai nulla. L'antroposofia ha un senso per te che manchi di capacità proprie di ricerca. Puoi vedere che adesso bisogna vivere. Vuoi vedere che adesso bisogna vivere come dici tu, che tra l'altro non mi sembri messo benissimo. Far finta di essere sani si adatta a chiunque, compresi quelli dell'ego smisurato che si sentono maestri. Perfetto Zizza, ti ringrazio molto, non replico al tuo messaggio, vivi la tua vita come cazzo credi, io vivo come la penso io. Una volta che ti sei esposto nella tua vita Zizza, mi sono esposto, ecco c'è anche in quel posto, può essere, ho seguito il mio karma, ti invece di parlare con un discorso puntuale e super intelligente, prova a fare in modo di venirti a confrontare con la gente direttamente, per esempio anche usando la radio. Invece di fare solo il comunque vai tranquillo, tanto la considerazione che te un messaggio di questo genere è un messaggio semplicemente di tipo aggressivo e offensivo nei miei riguardi, non si capisce perché, ti dà un fastidio chissà perché, mi espongo pubblicamente il mio modo di pensare e il senso della mia esistenza in maniera onesta e come che credo di essere, che li va, sono incompleto assolutamente, che so assolutamente, non so come che ti sei messo ma non me ne c'ava neanche un cazzo, dirti la verità, da come che ti sei dovuto espormi a questione. Mi penso alla mia vita e ammetto a confronto con gli altri, mi piace confrontarmi con le altre persone. Ti vedi, oltre che mandarmi messaggi di questo genere a me, spero che te faccia di meglio. Grazie Paolo per il grande lavoro di comprensione della realtà e avermi fatto conoscere l'antroposofia, Max Di Agordo. Di nulla, grazie a te. Stasera trasmetto nel film Ghost, lo consiglio come un altro film dell'aldilà, dei sogni, così qualcuno apre un po' il cervello. Ciao Roberto. Grazie Roberto. Sì, Ghost che ho visto ieri, ti ricordi? Sì, sì. Allora, buongiorno Paolo, sono Alberto. Consiglio a voi, soprattutto a chi ha telefonato poco fa, la lettura di Viaggi lontani di Robert Monroe. Viaggi lontani, Robert Monroe. Per quanto riguarda l'atomizzazione della società, invece, ho trovato un libro di Stella Morabito, The Weaponization of Loneliness. Spero che possa far ascoltare, mi fa male il mondo, seconda parte di Giorgio Gaber. Un buon esame di coscienza per tutti, grazie per la trasmissione, ottima come sempre, un abbraccio forte, grazie a te. Manca pochi minuti, volevo mandare l'ultima. Una vita senza ricerca non vale la pena di essere vissuta. Vabbè, cioè, ognuno vive come che riesce. Ciao Super Paolo, so che te me manderei in mona, ma go una proposta da farte, dato che qua parlano gli altri empatici, che se spendemo per cercare di fare il bene di tutti, che è quasi sempre da stribuare e da ciappare staffe in del muso come ringraziamento, cosa gli disito se organizziamo una sera, se femmo una bella grigliata, quattro bosse de vin bon e un par de bei gnocchi sui 40 e femmo... Va bene Davide da Vicenza, organizza che partecipiamo, Fabio ha già gli occhi che brillano, quindi se qua con me va a posto, va tranquillo. Allora dunque il battesimo in età, vabbè ragazzi, qua bisogna che vi assistare e mandare una marea di messaggi, sono contento che vi mando in fase finale Non insegnate i bambini di Giorgio Gaber, che trovo molto bella. Vi saluto tutti e buona giornata, giovedì prossimo, ciao.

0: misantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista!
3: Mi serve un terapista!
4: Io sono un complottista.

Ho letto millanta storie di cavalieri erranti, imprese di vittorie, dei giusti sui prepotenti, per starvene ancora chiuso coi miei libri in questa stanza.

l'anno 99 di nostra vita. Io, Francesco Guccini, eterno studente. Perché la materia di studio sarebbe infinita. E soprattutto perché so di non sapere niente. Io, chierico vagante, bandito di strada. Io non artista, solo piccolo baccelliere. Perché per colpa d'altri, vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, a riflettori e paillette delle televisioni,

parla sempre di un futuro trionfale e ad ogni impresa di questo secolo trionfante, alle magie di moda delle regioni orientali che da noi nascono.

casalinga di un'impiegata, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria, improvvisavano di poesia. Io ho tirato sua castagna d'erba spagna. Io sempre un momento fa campagnolo inurbato, due soldi d'elementari ed uno d'università, ma sempre il pensiero a quel paese mai scordato, dove ritrovo anche oggi quattro soldi di civiltà, io dico addio.

0: l'anno 99 di nostra vita. Io giullare da niente, ma indignato. Anch'io qui canto con parola sfinita, con un ruggito che diventa belato. Ma a te dedico queste parole da poco, che sottendono solo un vizio antico, sperando però che tu non le prenda come un gioco. Tu, ipocrita uditore, mio simile, mio amico.
1: E oggi, buongiorno a tutti, 20 agosto 2026, io sottoscrivo tutte queste parole, questo testo magnifico di Addio, che poi vi farò riascoltare, di Francesco Guccini. Direi che è la sintesi di quello a cui in parte sono arrivato anch'io, naturalmente. L'inizio della vecchiaia evidentemente porta a una valutazione diversa delle cose, e una valutazione diversa dei pesi da dare, dell'importanza da dare agli eventi. L'esperienza che inevitabilmente, anche se sei un imbecille, ma si accumula, no? L'esperienza di vita che bene o male metti da parte e accumuli dentro di te, ti porta a selezionare, a fare a dare pesi diversi e l'importanza diversa alle cose, per cui vale la pena sacrificarsi, combattere, fare qualcosa. Cambia inevitabilmente, cambia perché nel frattempo aumenta, o dovrebbe aumentare, la consapevolezza, no? La consapevolezza della tua vita, della tua esistenza, del valore delle cose. Cominci a capire tante cosine che in passato non riuscivi a comprendere con chiarezza, no? Per esempio, tanto per dirne una, è uscito prima Alfredo Bellucco, no? Sta facendo la sua battaglia sacrosanta contro il governo delle banane, no? No governo Banane Day, no? Che sarà a Padova il 5 settembre alle 10 del mattino. Saremo lì davanti al comune, dove c'è il caffè Pedrocchi, insomma, dalle 10 alle 11 staremo lì contro il progetto di fatto di una legge che consentirebbe sfratti e sgomberi molto veloci, fatti naturalmente da questo governo, che non è diverso e non sarebbe diverso da quello di altri governi. Questa è la tragedia vera, vedete, per la mia generazione è proprio che, mentre un tempo si poteva vivere nell'illusione che questi qua sono dei bastardi, ma quando andremo a votare faremo in modo che gli altri si muovano e facciano qualcosa nel senso che noi riteniamo giusto. In realtà oggi la minestra è unica, c'è un omogenizzato unico di merda che di fatto esegue gli ordini ormai di chi comanda saldamente, di chi ha in mano saldamente il futuro dei popoli europei. E questi sono, è ovviamente il denaro, la finanza speculativa, che non ha niente a che fare ovviamente con l'economia, non ha niente a che fare con la fatica di tanti artigiani, imprenditori veneti per esempio, o italiani che si fanno il mazzo, che hanno avuto il merito, se non altro volontario o involontario, di portare un benessere non solo alle loro famiglie ma anche a quelle dei propri lavoratori dipendenti. Qui siamo su un altro piano, siamo sulla guadagnare cifre spaventose attraverso interessi sugli interessi che sono slegati completamente da un'economia reale. Accumuli di denaro assolutamente folle, che però sono in grado, tradotti poi in altre maniere, ma la gente il TG1 non lo dice, il Corriere della Sega nemmeno, per cui non è vero, sei un complottista, no? È la frase più facile che può venire per sputtanare uno che in realtà sta facendo lo sforzo di incominciare a legare i punti, come tanti di voi naturalmente, no? Allora, siccome non viene detto dagli organi di disinformazione ufficiale, che sono sempre in mano agli stessi speculatori, finanzieri speculatori, quindi non può essere vero. Si addormentano attraverso una trasformazione della persona, del cittadino, dell'essere umano in un consumatore, e ti danno un'unica possibilità, Vuoi essere felice in questa vita? Accumula denaro. Produci, lavora 8, 10, 12, 15, 16 ore al giorno. Se non ce la fai, ruba, fa quello che ti pare, porta a casa, a scapito degli altri, qualcosa per te, no? E in questo modo riuscirete ad ottenere la felicità, perché più soldi avrete, più materia comprerete, e più materia avrete, più sarete felici. Perché allora da una macchina piccola a una macchina grande, da una casa piccola a una casa grande, da una casa a due case, tre case, e avanti, il jet personale, la barca, che non basta più la barchetta, la barca più grande, lo yacht, e poi la nave da crociera, cazzo, no? E avanti, così, sarete sempre più felici. Nella realtà poi di fatti sappiamo come va. Chi ha la possibilità e ha anche la fortuna, come me e come tanti di voi, di essere fuori dal gioco, e quindi di non essere coinvolto direttamente nel gioco, che impedisce una valutazione obiettiva e oggettiva degli eventi, chi ha questa fortuna è ancora in grado di vedere la follia di questo meccanismo, e ci hanno ridotti, ripeto, a cittadini consumatori. E allora qualunque sia il governo che c'è, qualunque il governo che ci sarà, non cambia, sono semplicemente dei freddi burocrati, abbastanza coglioni anche, cioè scarsa intelligenza secondo me e elevatissima corruzione morale, per cui accedono in questi ambiti, in queste stanze del potere, e distribuiscono quello che gli viene consentito, cioè grosse quantità di denaro, in buona misura se ovviamente cercano di tenerseli sotto forma di compensi e di altre cose, e dopodiché dirottano quantità enormi di denaro, non più per il bene del popolo, non più per il bene di coloro che ufficialmente dovrebbero governare, ma semplicemente a seconda degli indirizzi che i gruppi, i veri padroni, i gruppi finanziari internazionali danno. Esempio, l'esempio più classico in questo momento l'ha fatto l'Italia, che ha fatto è riuscita veramente, l'Italia viene usata come campo di sperimentazione, l'hanno detto anche ufficialmente i giornali americani ed inglesi durante l'epidemia, no? Viene usata come sperimentazione generale dal 2020 in poi, quando Berlusconi nel 2011 l'hanno fatto cadere a furia di lotta in tutti i modi, fino a che gli hanno messo sotto gli stavano facendo saltare le aziende con la speculazione finanziaria. Lui ha mollato, ha capito il giochetto e ha mollato. A quel punto abbiamo avuto oltre 10 anni di governi non eletti.

crisi, governi, elezioni anticipate continuamente, ma comunque gli eletti dovevano dare un contentino alle masse. L'hanno fatto in maniera sbilanciata, in maniera vergognosa. Pensate solo alle quantità di denaro senza controllo che sono state buttate al sud e hanno portato a tirare su un'intera generazione di mantenuti, perché di fatto con la scusa che non c'era lo sviluppo industriale al sud, cosa si è fatto? Si è creato per migliaia e migliaia di famiglie, si è inventato un lavoro o statale o parastatale, o le pensioni di invalidità, adesso per esempio che sono scomparsi è saltato il famoso la famosa carità che ha fatto il governo Conte, no? Il famoso reddito di cittadinanza, improvvisamente sono aumentate a dismisura tutte le pensioni di invalidità. Lo sappiamo, ma non sto facendo un problema di sud, sto solo facendovi valutare che i governi precedenti, che hanno comunque sbilanciato in maniera vergognosa e ormai irreversibile l'economia di questo paese, facendo in modo che tutto il centro-sud si possa elevare materialmente ed economicamente, questo va bene, ma l'ha fatto su un'economia di tipo parassitario, non producendo ricchezza in loco se non in maniera minima, soprattutto col trasferimento continuo di risorse dal governo centrale a direttamente a loro in forma di, ripeto, stipendi statali, parastatali, pensioni di invalidità e avanti di questo passo. Questo processo continua naturalmente ed è una cosa che porterà ulteriormente all'immiserimento di questo paese. Ma non è tanto questo il discorso che vi volevo fare. Oggi qualunque, ripeto, abbiamo avuto 10 anni di governi gestiti da persone che non avevano nessuna competenza e nessuna preparazione politica, mentre le vecchie Democrazia Cristiana o il vecchio Partito Comunista o Socialista erano comunque uomini che partivano dalla gioventù e si elevavano piano piano attraverso scuole di partito, sbagliate quanto volete, ma che comunque alla fine davano una professionalità specifica, e quando questa persona riusciva a elevarsi, ad arrivare a una responsabilità politica importante, una certa esperienza ce l'aveva alle spalle. Noi abbiamo avuto Gigino Di Maio, amici, abbiamo avuto un avvocaticchio di provincia, Conte, che improvvisamente è diventato Presidente del Consiglio, abbiamo avuto un assessore comunale del Comune di Potenza che è diventato Ministro della Sanità, prima avevamo avuto addirittura la Lorenzin delle nostre terre, lo diceva il cognome, che aveva il diploma di liceo classico. Cioè, di cosa stiamo parlando? E noi abbiamo subito tutto questo nel silenzio, di fatto nel silenzio. Perché il ciuccio ce l'avevamo ancora, avevamo ancora un minimo di benessere economico, tutto sommato ognuno pensava ai cazzi propri, come d'altronde abbiamo sempre fatto, tutti, chi più, chi meno, e le cose andavano bene. Ma ovviamente mungi la vacca oggi, domani e dopodomani, il latte finisce, e se non gli dai da mangiare, dopo incomincia a essere triste la faccenda. Adesso dalle mammelle sta uscendo pochissimo latte, sempre meno. E la gente comincia ad avere grossi problemi. Non è solo i 7 milioni di persone povere. Oggi l'Italia, per esempio, dagli anni, io ho vissuto gli anni 90, anche gli anni 2000, il agosto era il mese delle vacanze assolute, e le città erano svuotate completamente, magari qualche giorno, ma tutti, anche i paralitici, andavano in vacanza, no? Naturalmente. Oggi si va veramente poca gente e pochissimi giorni, già una settimana è tanto, e per quelli che possono ancora andarci. Il paese è stato spolpato letteralmente, e in un momento di 10 anni di follie, cosa è costato a questo paese nessuno lo dirà mai, solo economicamente, senza parlare delle vite umane, delle sofferenze, quei 3 anni, 4 anni di follia psicopandemica, cosa è costato? E la commissione parlamentare sta tirando fuori soltanto bazzecole di quello che si è speso. Si sta parlando ancora delle corruzioni sulle mascherine, ma non è stato niente. Pensate solo alla spesa per milioni di dosi di siero genetico che sono state poi buttate via, perché moltissime poi non sono state fatte. Sono state comprate quantità di farmaci spaventosi, ok? E senza una direttura, senza un senso, se non il aiutare amici di amici, legati ovviamente al tram della psicopandemia,
per accumulare risorse enormi. Intanto si sono sperperati quantità di denaro incredibili, nel frattempo si bloccava la macchina economica del paese. Pensate solo che

il nostro grande doge, l'esperto di PR della discoteca che abbiamo avuto per tre mandati, insomma, in Veneto, mitizzato 75% di consensi. I veneti sono effettivamente un popolo, se è vero che hanno dato il 75% di consensi, bisogna proprio dire che il Veneto è un popolo di coglioni, io per primo, in mezzo naturalmente. Cosa ha fatto questo qui? Ha immediatamente, prima di tutti, utilizzato la zona rossa, ha bloccato l'intero Veneto, che insieme alla Lombardia, guarda caso, seconda altra regione bloccata, con i primi due casi di nulla, perché voglio dire di nulla, hanno bloccato e per mesi, addirittura con i paracadutisti, non so se vi ricordate l'isolamento di Vo, tutto quello che c'è andato dietro, ha fatto crollare economicamente una regione che per mesi e mesi non è più riuscita a produrre in maniera normale, con una debacle economica spaventosa, gente che veniva tenuta a casa, bloccati, il smart working voleva dire non fare più un cazzo, voleva dire non produrre più adeguatamente, non ne parliamo nemmeno. Tutto questo gestito da un governo di gente mai vista prima, i famosi 5 stalle che sono stati tirati su dall'altro Pirla, no? Il poveretto, no? Che gli diceva gli ammazziamo vaffanculo, il vaffanculo dei, ve lo ricordate? Portiamo su gente del popolo, che se non altro sarà gente onesta. Tu hai messo su degli incapaci totali che non sapevano neanche dov'era di casa un processo democratico di qualunque tipo, che non avevano sviluppato nessuna idea e nessuna cognizione di sviluppo sociale, di rapporto democratico corretto, era vissuto nel nulla fino a poco tempo prima, gli hai dato immediatamente, l'hai sparato in prima linea con lavoro di responsabilità, Gigino Di Maio, ministro degli esteri, che si permette di dare a Putin dell'animale dopo. Ma ecco, alla fine di questo processo, non scendo neanche nei particolari, ma cosa è accaduto? È accaduto che dopo il governo tecnico, l'ultimo, dopo 10 anni buoni di governi tecnici, uno più idiota dell'altro, che ha sperperato il denaro e ha gestito questo Stato in maniera disastrosa, arriva finalmente il primo governo eletto della Meloncina, la quale cosa fa? Giocando anche sul fatto che fortunatamente, guarda caso, Berlusconi muore proprio nel momento clou, succede, soprattutto quando manifestava chiaramente un giramento di coglioni unico verso di lei, verso la Meloni, no? In cui scriveva, c'erano i filmati in cui faceva vedere i giornalisti nell'aula quando lui era tornato come senatore, no? In Parlamento, e al Senato faceva vedere e offendeva, scriveva proprio offese, arrogante, eccetera eccetera, all'indirizzo della Meloni. Perché? Perché stava spingendo il governo verso una posizione antirussa che Berlusconi non avrebbe mai consentito, visto il rapporto di amicizia personale che c'era con Putin, e mai e poi mai avrebbe accettato che il suo partito, creato da lui naturalmente, Forza Italia, potesse accettare quello che poi è avvenuto. E cos'è avvenuto poi? 400 miliardi di euro in Europa di armamenti, e la spesa militare italiana che schizza dall'1,82 al 5%, ma non per sviluppare un'industria, comunque, per quanto sbagliato sia, un'industria delle armi italiana, no, per comprare direttamente armi, aerei F-35 e tutto il resto dagli Stati Uniti. Ma splendido. E quella quantità di denaro, che tutto sommato l'equivalente di una finanziaria tranquillamente, eccetera, che avrebbe consentito di sviluppare ben altro, quindi sanità, pensioni, case di riposo, e cioè abbiamo di fronte un invecchiamento pazzesco della popolazione. Allora, vogliamo prepararci a una cosa del genere con le risorse che rimangono? Vogliamo svilupparli in un certo modo? Ecco che allora la posizione di un Sanchez era l'unica posizione democraticamente accettabile per un popolo. Non esiste che io spendo più del 2% in armamenti, perché faccio altro,
Sanchez si alza la testa contro il potere anglo-americano sionista e cosa accade? Gli fanno l'invasione. L'invasione organizzata e pianificata dal Marocco, amico profondo amico con il patto di Abramo di Israele, e gli fanno l'invasione, cazzo. E mandano, ovviamente creano una crisi spaventosa con la gente che comincia da grandi consensi verso Sanchez, adesso comincia a essere molto arrabbiata con lui. Ecco come si fanno cadere i governi. Poi si fanno indagini continue sui suoi collaboratori, come è successo con Bettino Craxi, no? La corruzione, no? La manipulite spagnola. E si fa vedere alla gente, avendo in mano tutta la disinformazione di regime, si fa vedere quello che si vuole far vedere. Vedete che sono, l'avete votato, però vedete che hanno fatto così, hanno fatto colà, c'è la corruzione di qua, la corruzione di là. La gente comincia, che non ha nessuna preparazione e niente, pensa solo ai cazzi propri, deve andare, pensa solo che la democrazia sia mettere una crocetta ogni 5 anni nella gabina elettorale. E quindi comincia a cambiare idea. Ah, ma allora non è più quello che era, no? Mettersi contro i padroni del mondo è pericoloso. E questo per dirvi cosa? Che l'Italia in questo momento si è tagliata i coglioni da sola, ha rotto contro ogni interesse nazionale che durava da 70 anni, dalla seconda guerra mondiale. Noi avevamo creato un rapporto privilegiato, addirittura ancora con la creazione del primo stabilimento Fiat a Togliattigrad, si chiamava Togliattigrad, una città della Russia in onore di Togliatti, leader ovviamente del Partito Comunista Italiano. La Fiat ne approfitta e costruisce la prima catena di montaggio automobilistica in Russia. Da lì partono tutta una serie di rapporti economici sempre più importanti e sempre più stretti, che vanno avanti, che si incrementano nei decenni, e si arriva fino all'amicizia personale di Berlusconi con Putin, che porta l'Italia ad avere un prezzo specialmente scontato di gas, quindi più scontato degli altri paesi europei, e addirittura la progettazione del South Stream, del gasdotto sud, che sarebbe dovuto passare oltre che per l'Ucraina, come sempre, per la Bulgaria, per la Grecia, l'Albania, e poi sarebbe sbarcato a Brindisi. Da lì sarebbe irradiato nel resto dell'Italia, ma anche nel resto d'Europa, e avrebbe consentito addirittura, per accordo personale tra Putin e Berlusconi, l'Italia di avere un piccolo ricarico per ogni metro cubo di gas che arrivava direttamente, cioè noi lo pagavamo leggermente meno e potevamo caricare un qualcosa in più che sarebbe rimasta nelle casse dello Stato. Questo si chiamava controllo dell'energia, non la benzina e il gasolio a 2 euro, 2 euro e mezzo, quello che arriverà fra poco. Maledetti corrotti di merda, incapaci e corrotti. Perché adesso il mercato lo fa a Amsterdam, ma chi gli ha detto? Ma Mattei cosa faceva? Cosa faceva Mattei? Com'è che siamo riusciti noi per 50-60 anni a tenere bloccato il prezzo del petrolio, dell'energia, al prezzo più basso possibile? Un paese che non ha risorse primarie, non ha risorse energetiche, come può pensare di fare una concorrenza, come poi l'Italia ha fatto, è diventata quarta potenza mondiale a livello internazionale, senza materia prima, certo, tenendo basso il costo primario dell'energia? E questo lo si fa con l'atteggiamento che aveva Mattei. Si va a casa dei vari sceicchi o chiunque, si creano accordi giusti, onesti, corretti, che diano vantaggio reciproco. Ma Mattei l'hanno fatto saltare in aria, ovviamente. Ma chi? Ma sempre gli assassini. Qui sono gli assassini, sempre loro, quelli che hanno sganciato la bomba su Hiroshima e Nagasaki. Il 6 agosto il governo giapponese ha avuto la forza di ricordare Hiroshima i morti senza nominare chi ha sganciato le due bombe. Non l'hanno detto, vi rendete conto? Il potere che hanno questi qua. Certo, stiamo andando lo dice in addio Francesco Guccini, andiamo nella globalizzazione, certo, la globalizzazione di merda, cioè il potere unico mondiale, il potere unico planetario, gestito da loro. E gli altri governi sono tutti governi fantoccio, messi su da loro, che vanno a succhiare le varie ricchezze locali, drenarle completamente, facendo in modo che loro diventino sempre più ricchi e noi progressivamente sempre più poveri. E quando non avremo più nessuna autonomia economica, allora faremo esattamente quello che loro vogliono se vogliamo sopravvivere.
Ma i prossimi passi sarà l'eliminazione del contante, ragazzi. Ma voi vi rendete conto cosa vuol dire l'eliminazione del contante? Vuol dire che grazie allo sviluppo ovviamente dell'intelligenza artificiale e di tutto il resto, sapranno ogni euro che tu spendi dove, quando, come, e decideranno se fermarti, non fermarti, bloccarti o non bloccarti. Ti sei vaccinato? C'è la nuova pandemia adesso, zio cane, no? Non c'è la nuova Ebola, avete sentito in Africa Ebola? Guarda caso l'Ebola, e sta facendo 2000 morti, e non sto sottovalutando la tragedia di quelle persone, sto solo dicendo, ma pensatevi, un domani potrebbe esserci un'altra pandemia, e l'ha detto il presidente dell'OMS, che ci sarà un'altra pandemia vuol dire un virus che colpisce tutti i continenti della Terra. Vi sembra possibile una roba del genere? In natura vi sembra possibile? Non è possibile, non è mai successo, quindi non è possibile, a meno che l'uomo, attraverso un'azione artificiale, esattamente come sta venendo fuori in maniera chiara con l'interrogatorio di quella merda disumana di Fauci, ok, premiato con le più alte onorificenze italiane, schiavi, colonia, ultimo livello di colonia, questo siamo. E il dolore che mi dà nel dirlo è enorme, perché io sono venuto su da una famiglia che invece mi aveva illuso l'Italia, le radici culturali, il latino, l'impero romano, e l'importanza della bellezza, l'arte e tutto. Dice, cazzo, che bello essere in un popolo così. E ritrovarmi all'età che mi ritrovo, rendendomi conto che negli ultimi... dal 1860 di sicuro in poi, insomma, dai primi moti rivoluzionari, tutto era programmato, organizzato, pianificato, pagato dalle massonerie inglesi, che avevano bisogno di uno stato unitario a sud delle Alpi, senza il quale non avrebbero mai potuto eliminare i concorrenti tedeschi, Prussia e Austro-Ungheria, capite? Quindi noi, giocattolo nelle mani dei grandi gruppi massonici inglesi fin dall'inizio. E ripeto, sto distinguendo una massoneria depravata e ridotta a solo gestione del potere, antiumana e disumana, da massonerie che ancora esistono, che hanno ancora la loro forza e la loro capacità, che si illudono ancora di dare un miglioramento all'umanità, anche se questo ormai è stato ampiamente superato dai tempi. Allora, tornando al punto, noi il 5 di settembre saremo, dice Alfredo, dice che farà anche una manifestazione corteo. Naturalmente faremo il corteo in rapporto, Alfredo, se che sarà gente sufficiente, naturalmente, se che sarà, ben contento, io ci sarò naturalmente. Stefano mi scrive, ciao Paolo, ascoltarti continua a darmi una grande mano, so che non sei uno che si vanta, ma è vero, hai indirizzato molte delle mie scelte negli ultimi 15 anni, grazie Stefano. Stefano, spero di non aver fatto troppi casini, perché in realtà non sono una persona, mi fa piacere confrontarmi con la gente, mi fa piacere dirvi cosa ho maturato io, e l'ho maturato attraverso mille errori, ricordatevi, mille errori, e questo sicuramente l'ho fatto tante volte, ma io non sto dicendo che quello che io, ovviamente quello che ho dedotto è la mia opinione personale, che voi dovete verificare, e se la verificate, la trovate giusta e la sentite come corretta, allora prendetela. E torniamo alla questione, ci sarà manifestare il sabato 5 settembre a Padova, di fronte al comune di Padova, al Caffè Pedrocchi lì, con Alfredo Bellucco. Ma ha un senso, perché quello che chi c'è in mezzo? In mezzo ci sono due rappresentanti, ovviamente della Lega. Ormai la Lega, che cazzo è la Lega, ragazzi? Io vi dico, quando vi ricordate Franco Carraro che andava addosso a Bossi in una maniera, ma perché? Perché lui lo faceva senza ovviamente remore, senza, se volete, anche in modo unilaterale ed eccessivo, come faceva Franco in tutte le cose, no? Però aveva già capito che quella era una persona falsa, era falso, cazzo. E se ci pensate adesso, a distanza di decenni, ma vi ricordate l'ampolla del Po, ragazzi? Cioè, come ve lo posso dire? Vi prego, non c'è nulla di... non sono contro nessuno, vi assicuro.
ragionate con la vostra testa. Quando è che è comparso una merda umana come Bossi? È comparso quando 80-82 l'Italia cominciava ad avere un grosso problema. Il nord produceva una ricchezza notevolissima, l'Italia era in piena espansione economica, una roba grande, e c'era una totale gestione del denaro, quella che vi ho accennato prima, da parte di Roma, totalmente svagonati di denaro che venivano buttati al sud senza nessun controllo reale, senza nessuna selezione, e con l'apertura di apparati di clientele che si davano attraverso posti di lavoro fittizi, pubblici naturalmente, dai vigili del fuoco, come si chiamano, avete capito chi, apparati, mettere 100 persone dove ne bastano 10, apparati pubblici, uffici amministrativi eccetera, pensioni di invalidità per qualunque cazzata, vi ricordate i ciechi che guidavano la macchina e tutto il resto, ma è una cosa normale, diffusissima. Tutto questo è avvenuto in decenni. Negli anni 80 il nord comincia a girare i coglioni, perché ovviamente diventava eccessivo questo comportamento, e chiedeva cosa in cambio. Beh, va bene ragazzi, non è che vi possiamo dare il 90% della ricchezza prodotta in regione a Roma, che ve la gestite come voi, e noi veniamo tassati peggio delle bestie, con controlli fiscali di ogni tipo e quant'altro. State rompendo i coglioni, vogliamo maggiore autonomia eccetera eccetera. In quel momento cosa fanno? Prendono un ex comunista, perché questo era Bossi, un ex comunista fallito, non aveva mai combinato un cazzo, esattamente come l'hanno sempre fatto, hanno individuato la persona non certo una persona che avesse grandi capacità imprenditoriali o grandi visioni sociali, non dico un fallito ma quasi, e gli hanno dato, l'hanno come si può dire, foraggiato in maniera pazzesca, perché bisogna capire come si è formata la Lega, come è riuscita la famosa poi Liga Veneta contro la Lega di Bossi, no? Tutte queste divisioni, perché bisognava che il controllo fosse unico, e questo, ve lo sto sintetizzando al massimo, ha portato ovviamente tutto il movimento che gli è andato dietro in un vicolo cieco, in una stronzata, all'ampolla del Po, vi ricordate l'ampolla del Po, e avanti di questo passo, Roma ladrona e tutte queste puttanate qua, e tutto non è servito solo a far perdere tempo, a portare la gente, i veneti e i lombardi, gli imprenditori, comunque gente ignorante nel senso bravissimi imprenditori, bravissima gente con i controcoglioni a lavorare, ma che non sanno un cazzo di politica e di socialità, niente, e sono stati presi per il culo, portati in giro a fare cazzate per poi arrivare al nulla. Zai ha fatto la stessa identica cosa col referendum sull'autonomia, e l'unica roba che devo dare ragione all'Emilia Romagna è di scusate, ma avete fatto un tantam enorme, noi non abbiamo fatto un cazzo, ci siamo semplicemente appellati a una legge già esistente, chiediamo l'autonomia a Roma senza bisogno di fare un referendum, che tra l'altro è costato dei soldi per prendere per il culo la gente, con il risultato ad anni di distanza pari a zero, presi per il culo per l'ennesima volta, no? E avanti, e intanto la pressione fiscale continua ad aumentare, e si è ben lontani dal poter consentire anche piccole fette della torta che restino in Veneto per essere gestite, no, pensate solo alle case di riposo, pensate solo alla necessità spaventosa di aumentare enormemente i posti di lavoro, i posti letto nelle case di riposo, abbiamo davanti una popolazione che sta invecchiando alla velocità della luce, ma vogliamo fare qualcosa o pensiamo a dare una finanziaria all'anno per comprare nuovi armamenti, per fare cosa? Perché andiamo a fine del discorso, cosa servono i nuovi armamenti? Servono per andare in guerra. E dove si va in guerra? La guerra che l'Inghilterra e gli Stati Uniti vogliono per l'eliminazione della Russia. La Russia che verrà eliminata con facilità, io ve lo dico a tutti quelli che si stanno facendo delle illusioni, la Russia ha un bilancio annuale che è paragonabile alla città di New York, lo capite o no? Non è sto colosso che sembra, ha risorse enormi nel sottosuolo, ma economicamente si è tirata su dopo la tragedia dell'89-92, ma in ogni caso è una forza molto limitata. Il popolo russo è un popolo che io amo profondamente, perché nelle sue qualità migliori ha degli aspetti fantastici e di umanità che noi abbiamo e stiamo perdendo alla velocità della luce,
ma non è una forza in grado di contrastare un intero continente europeo che gli si scaglierà contro. E quando? Ma questione di qualche anno, 2, 3, 4 anni. 2030 potrebbe essere, no? Per forza. È un territorio che va dalla Polonia a Vladivostok ed è praticamente inesplorato, cioè non sfruttato o sfruttato molto limitatamente. Cosa che lasciamo alla Gazprom, che continua a gestire per conto di Putin. Ma non credeteci assolutamente. È già iniziata la guerra. Adesso al momento è bloccata in Ucraina. Ma voglio dire, è già cominciata. Perché non l'esercito russo non ha ancora finito questa guerra? Perché non ce la fa? Perché non ce la fa? Perché l'aiuto militare che sta arrivando da Londra e da Washington e soprattutto i finanziamenti che l'Europa sta dando a pioggia a quei quattro neonazisti corrotti e assassini del governo Zelensky riescono a mettere in difficoltà l'esercito russo oggettivamente. Se poi si scatenerà una guerra non voglio neanche pensarci, capite? Leggo qualche messaggio che stanno arrivando. Allora, diceva qui l'amico, allora Stefano: ciao Paolo, grazie all'obbligo di avere la PEC per fare la revisione di ogni veicolo, anche privato, arrivare al pignoramento della prima casa per cui bastardi diventerà un gioco. Esatto. Ciao Paolo, grazie. Allora, se sul governo spagnolo non trovano niente di fuori posto, potrebbe capitare un'alluvione o peggio capitare un terremoto. Spero tanto di sbagliare. Spero tanto di sbagliare, però potrebbe essere. La Giulietto Chiesa, vi ricordate, che io veramente ho apprezzato tantissimo quel pomeriggio che abbiamo passato insieme a Padova, dove gli facevo un po' da cicerone per la città, l'avevo portato a vedere il salone e tutte le altre cose. Mi diceva chiaramente che l'arma del controllo climatico gli americani la stavano mettendo a punto, siccome si parlava di scie chimiche, la stavano mettendo a punto e che l'avrebbero avuta sicuramente negli anni, nel giro di pochi anni l'avrebbero avuta e l'avrebbero usata allegramente. Quello che l'hanno già fatto a Valencia col governo spagnolo, ma l'abbiamo fatto Vaia da noi, è stato un caso, nessuno più ne parla di sta roba qua. Hanno distrutto i boschi, andate a vedere, ieri sono stato a farmi un giro in montagna, i boschi sono ancora sventrati, un danno ambientale colossale. E naturalmente fenomeni naturali, cos'è il cambiamento, no? Il cambiamento climatico, l'eccesso di CO2, e naturalmente adesso tutti compriamo la Tesla e con quello siamo a posto. Adesso mi diceva un tecnico che le case non fanno neanche, le nuove case non fanno neanche più collegamento col gas, tutto elettrico, tutto domotico, che bello, pannelli solari, evviva! E quando li smaltiamo dopo 10-15 anni? Lo smaltimento è a carico di chi è? Del coglione che si è fatto inculare per l'ennesima volta, capite? E via! Ma va ben così! Tanto ormai parlate con un trentenne, no, ma non sto generalizzando, parlate con qualunque giovane adesso. Siamo strani, non altri vecchi che siamo rimasti a osservare queste robe. Perché? Perché abbiamo, per fortuna abbiamo vissuto un'altra realtà e abbiamo il parametro di confronto. Ce l'abbiamo ancora, porca puttana! È quello che i giovani non hanno. Non sto facendo colpa ai giovani, non ce l'hanno, sono nati già come piastre di allevamento e è così. Beppi mi scrive: ti ricordi la tangente Enimont, i famosi 200 milioni di lire? Prendevano soldi ancora prima di andare al governo. Sì, cazzo. E adesso in maniera più meticolosa e anche più pericolosa lo stanno facendo con Vannacci. Sì, ma assolutamente sì. I famosi 200 milioni, Beppi, mi ricordo, guarda, mi ricorderò come io ero giovane e naturalmente come tutti i giovani ero coglione, non perché i giovani siano necessariamente coglione, ma manchi di esperienza. E quando Beppi, te ricorderai anche a te, i tribunali, le dirette televisive dei processi di Pietro, no? Te ricorderai anche a te, dirette. Mi ricorderò sempre, tutta la vita, quando che Bossi viene interrogato, no? E gli dice a un certo punto: ma allora questi 200 milioni li avete presi o no? E poi si risponde sempre con quel tono che aveva: ma per l'amor di Dio, pausa, è stato che dice: ma per l'amor di Dio sì o per l'amor di Dio no? Ma io la nove, cioè, ma la gente avrebbe già dovuto capire con estrema chiarezza com'era la storia. E Enimont è stata la tangente data con Paolo Brosio fuori dai tribunali.
Sì, va bene, dai. Ma la tangente di 200 milioni, se sta l'unica che si è visto, ma quello che non si è visto se molto e molto di più che girava nei bilanci Lega, ma purtroppo Tosi, ma con questo questo dicendo che allora il Partito Comunista o il DS o il cazzo che ha cambiato Ulivo e tutto quello che si viene fuori, PD eccetera, non c'entra, c'entrava e come, ma guarda caso non è stato toccato minimamente dalle indagini sul finanziamento illegale dei partiti. Perché? Perché bisogna far saltare la testa del Porseo, del Cinghiae, cioè di Bettino, e naturalmente parzialmente la Democrazia Cristiana. Così finiva la Prima Repubblica e arrivava su gli amici, no, ma con l'imprevisto intervallo berlusconiano, che si dura 20 anni, che ha rallentato il disastro, ma non perché io fosse una brava persona, era uno moda vecchia che aveva occhio, molto furbo, ben legato, ben ammanicato, e che ha saputo, per i propri vantaggi personali naturalmente, però trattenere e far fare una politica ancora minimamente autonoma a questo paese, proseguendo un minimo la tradizione dell'autonomia che aveva la vecchia Democrazia Cristiana. E dopodiché salta tutto, dal 2011 finito tutto, e abbiamo dei pagliacci. Cosa abbiamo? E naturalmente adesso domani Meloni, per carità, che mi capisco chi è, tra l'altro nulla si sa del padre, no? Cosa ha detto questo? Ma non importa, siamo a perdere. E adesso cosa andiamo a votare? La Schlein? Cioè con tre cittadinanze, figlia di un sionista della Madonna, e votiamo per che qua non difende i diritti della gente, parla solo dei diritti della sessualità, LGBT, PQQCCP, ma dai zio, ma voto che siamo messi. Allora, e la democrazia in questo senso è già finita. È già finita. Ecco perché bisogna sostenere il 5 settembre a Padova davanti al municipio Alfredo Bellucco col no governo dei. E adesso vi faccio riascoltare un attimino Addio di Francesco Guccini. Ascoltate il testo, mi trovo molto in sintonia con questa visione.

l'anno 99 di nostra vita. Io, Francesco Guccini, eterno studente. Perché la materia di studio sarebbe infinita. E soprattutto perché so di non sapere niente. Io, chierico vagante, bandito di strada. Io non artista, solo piccolo baccelliere. Perché per colpa d'altri, vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, a riflettori e paillettes delle televisioni,

sbagliante, a chi parla sempre di un futuro trionfale e ad ogni impresa di questo secolo trionfante, alle magie di moda delle religioni orientali che da noi nascono.

casalinga di un'impiegata, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria, improvvisavano di poesia. Io ho tirato sua castagna d'erba spagna. Io sempre un momento fa campagnolo inurbato, due soldi d'elementari ed uno d'università, ma sempre il pensiero a quel paese mai scordato, dove ritrovo anche oggi quattro soldi di civiltà. Io dico addio.

0: l'anno 99 di nostra vita. Io giullare da niente, ma indignato. Anch'io qui canto con parola sfinita, con un ruggito che diventa belato. Ma a te dedico queste parole da poco, che sottendono solo un vizio antico, sperando però che tu non le prenda come un gioco. Tu, ipocrita uditore, mio simile, mio amico.
1: Già. Allora, mi scriveva Roberta, caro Paolo, tieni sempre presente che con le tue analisi sociopolitiche aiuti e apri la visione di questa povera Italia a centinaia di persone che ti ascoltano. È molto difficile comprendere la verità in un mare di menzogna. Grazie, ciao. Sì, Roberta, è assolutamente così. Io non è che l'ho capita, semplicemente cerco di districarmi avendo così accumulato una serie di esperienze, una serie di riflessioni, cerco di districarmi in mezzo a questo mare di menzogne, naturalmente, perché di fatto questo è. E la cosa che però mare di menzogne è a 360 gradi. Noi non abbiamo un solo comunicazione che derivi dalle strutture della cosiddetta informazione o disinformazione ufficiale che ci aiuti a una comprensione della nostra esistenza. Proprio non l'abbiamo. Adesso l'altra grande questione è, da un lato, la guerra, no? Perché adesso i russi sono i nemici numero uno. Vedevo la foto, guardate ragazzi, mi è dispiaciuto tantissimo, la foto di un'atleta russa agli europei che ha stravinto medaglia d'oro, ha dovuto presentarsi senza bandiera, senza l'inno, gli hanno suonato una musichetta del cazzo inventata dal comitato olimpico eccetera, e lei era lì in piedi a ricevere la medaglia d'oro, era in pianto, era una ragazza che aveva già stravinto, non mi ricordo il nome adesso, non ha importanza. Pensate a che livello di merda è arrivata l'Europa, a che livello di antidemocraticità, a che livello, cioè noi che andiamo a parlare di democrazia e accusiamo i russi di non esserlo e ci comportiamo impedendo concerti, mostre d'arte, volendo impedire alla Biennale, alla cosa russa, se non era per il direttore si andava a finire così, quindi ricattando la Biennale di Venezia, togliendogli i fondi, oltre 2 milioni di euro eccetera, perché avevamo invitato i russi. Cioè, stiamo parlando di arte, di poesia, di musica, di sport, impediamo che possano manifestare la loro natura, la loro origine, il loro paese, la loro realtà, perché loro sono i nemici, e stiamo già creando le condizioni di odio profondo per preparare cosa? Le masse al passo successivo, che sarà la guerra. D'altra parte, se uno è cattivo, delinquente, antidemocratico e tutto il resto, che uccide gli oppositori, no, altri no, noi no, solo da Moro in poi assolutamente mai uccisi gli oppositori, perché siamo in democrazia, mentre loro sì, e allora è giusto fare la guerra contro questi delinquenti, no? Tanto mica si rivolgono a me o a Beppi o altri, si rivolgono ai ventenni che non sanno ovviamente un cazzo, come tutti i ventenni, nel senso che nemmeno io a 20 anni sapevo qualcosa, naturalmente, e riescono perfettamente a fare il lavaggio del cervello, creando anno dopo anno il nemico da abbattere, nemico che se non lo eliminiamo non potremo mai più essere in pace, mentre se lo eliminiamo avremo la pace eterna, quella pace inglese, la Pax Londinese, quella che c'è stata dopo la prima, dopo la seconda, e naturalmente ci sarà dopo questa terza guerra mondiale che tanto arriva. L'altra lotta qual è? L'altra lotta è ovviamente l'ambientalismo di merda. Allora, ci sono due concetti in cui noi siamo nati, noi, ma la mia generazione, ma anche quella dei miei genitori, ed era: siamo in troppi. Boh, cazzo, è ineludibile sta roba, è una cazzata di proporzioni, una menzogna di proporzioni colossali, ma prova a dire, prova ad andare in qualunque posto pubblicamente e dire: no, vale, che non è vero un cazzo che siamo in troppi, anzi che la Terra potrebbe addirittura ospitare una popolazione anche doppia degli 8 miliardi. Cioè, e c'è un'analisi, un libro che ve l'avevo già portato, adesso ve lo tirerò fuori un'altra volta perché è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, è il fatto che l'umanità non hanno fretta, lavorano 100 anni prima loro, lavorano con una sottile e continuo lavaggio del cervello, generazione dopo generazione. Siamo in troppi. E naturalmente tu, che alla domenica prendi la tua macchinetta del cazzo e vai a farti il solito giro perché ti hanno, la tua vita è già stata uniformata come vogliono loro. Lavori come un idiota 18 ore al giorno, poi finalmente arriva domenica e andiamo o sottomarina o Asiago o dove cazzo che te vuoi, e le strade sono intasate, ma guarda caso sono intasate magari solo la domenica o il sabato, sto dicendo per dire, sempre meno comunque perché la gente ormai non ha più soldi, però in quel momento tu dici: cazzo, gente dappertutto, vado di qua e c'è gente, vado di là, fila da che altra parte, colonne di macchine, vedo, siamo in troppi. Certo, non che questa società è una società massificata, fatta in modo che tutti facciano le stesse cose nello stesso identico momento, ci hanno educato, ci hanno diseducato a questo. Questa società massificata porta a fare in modo che tutti abbiano le stesse reazioni nello stesso identico momento, ci hanno fatto il lavaggio del cervello, sono stati bravi, è la gabbia senza sbarre che si sta creando. E allora, siccome noi facciamo tutte le cose allo stesso momento, andiamo, finalmente riesco ad andare a sciare, cazzo, non si riesce neanche a montare su seggiovia se piene di gente, sulla pista se piene di gente, vago al mare se piene di gente, faccio cose se piene di gente. Siamo in troppi, vedi, ho la conferma continua che siamo in troppi. Non è vero un cazzo. Siamo in troppi qui, in questa società materialista e massificata. Andate in qualunque altra parte del mondo che non sia l'Europa, come le viviamo noi, non c'è questo. La quantità di cereale e di cibo che il pianeta può, nonostante gli esercizi anglo-americani di manipolazione climatica ormai chiaramente esistenti, arma biologica di tipo militare oltre a quella della psicopandemia, e cioè dei sieri genici, c'è anche quella climatica. Naturalmente io posso ridurti alla fame un intero paese impedendo che piova, creando temperature enormi, elevatissime, eccetera. Si chiama HARP, si chiama MUOS in Sicilia, e sono apparecchiature di una potenza elettromagnetica tale in grado di modificare anche la pressione barica dell'atmosfera, richiamando fonti di calore pazzesche. Ora, tutto questo naturalmente tu lo dici: ah, ma sei un povero complottista, benissimo, a posto, non me ne frega un cazzo, tanto io continuo a dirlo. Ma la questione è un'altra, è che la massa di cereali, di cibo, che potrebbe essere, che viene prodotta in questo pianeta, può soddisfare attualmente, conti alla mano, basta farli, almeno 16 miliardi di persone. Il problema è come è gestita la cosa. Se tu tieni in mano del 5% della popolazione mondiale l'80% della ricchezza mondiale, beh, mi pare abbastanza chiaro che non c'è cibo per tutti. Lo stai creando artificialmente questa situazione. E dal punto di vista ambientale, finiamo con le stronzate. Io non sto dicendo che non si deve essere per l'ambiente, ci mancherebbe. È da 25 anni che insieme a Luca qui stiamo parlando di OGM, di biologico, di biodinamico e avanti di questo passo, cioè di cibo naturale e di buona qualità per le persone. Ma smettiamola di dire che è il cambiamento climatico dovuto alla CO2 prodotta dall'uomo, perché è una stronzata, è dimostrato da tutti. La CO2 prodotta dall'uomo a livello planetario rappresenta il 5% della CO2 prodotta giornalmente. Da cosa? Dalle grandi masse oceaniche e dal plancton, dalle foreste e da tutto il resto. Quindi non esiste, non può essere quello a determinare il cambiamento climatico. Il cambiamento climatico è ovviamente determinato da normali cicli di variazione della temperatura terrestre, che si alza e si abbassa secondo cicli di secoli, e adesso stiamo andando dagli anni 80 in modo particolare sempre più verso un aumento della temperatura. Fino a quando arriverà questo non si sa. Certo che non lo risolviamo con i pannelli solari e le pale eoliche, porca puttana, o con le centrali nucleari, perché questo si sta proponendo alla gente, d'accordo? Si risolve in altra maniera. tornando, non facendo le cazzate della rincorsa tecnologica di questo tipo e incominciando a produrre in maniera naturale il cibo, a cercare di fare un passo indietro in questa corsa fondamentale. Oggi, con questo allora sto difendendo il consumo di gasolio? Assolutamente no, ma c'è modo e modo di dirlo. E non è che comprandoti una Tesla tu puoi fare in modo che i prossimi 20 anni non ci sia l'aumento di temperatura, porca troia. Poi è chiaro che, lo capisci, un mulo che non può essere che ci sia un aumento delle temperature medie estive di 10-14 gradi in più nel giro da tra un anno all'altro, ma lo capisce un idiota che è un problema artificiale questo, esattamente come lo capirà chiunque. Ma allora tu non credi che gli astronauti siano andati sulla Luna? Certo, non ci credo, sto collegando tutto, amici, sto collegando tutto. Ci hanno preso per il culo, hanno fatto chiaramente dei film preparati in studio, cazzo, basta vederle le cose, andatevele a vedere. Lo capisce un imbecille? Come potete pensare che nel 69 la tecnologia primitiva e meccanica del 69 potesse consentire le passeggiate degli astronauti sulla Luna e oggi non ci va più nessuno perché costa troppo? Ma dai, zio Billy, ma come siamo messi? Ma ci hanno preso per il culo sempre. C'erano sempre. Allora, la funzione di una persona, che vuole, che vive la democrazia, ma la vive nella sua intimità, è quello di confrontarsi, di non aver paura di avere un pensiero libero, autonomo, critico. Deve averlo. Con questo non è che bisogna criticare tutto, ma guardare tutto. Questo sì, guardare tutto, muoversi. Non c'è ombra di dubbio, andare in profondità sulle cose per capirle e rifiutare sempre di prima istanza la prima spiegazione ufficiale che ti viene data. Se questa spiegazione mi viene dalla televisione, dal telegiornale, dal giornale, dal prete, dal maestro, dal professore, aspetta un attimo, c'è un'altra possibilità? No, perché il ragazzino che è stato abbandonato dalla madre all'asilo nido, ripeto abbandonato, perché la madre deve lavorare, e che cazzo, non siamo nella parità di diritti, vogliamo parlare anche del femminismo o del femminicidio, che è il paese d'Italia che ha il minor numero di femminicidi, che è una idiozia dire femminicidio, ma non importa, d'Europa, il più alto ce l'ha in rapporto alla popolazione la Finlandia. E ora come mettiamo? Nonostante l'invasione di immigrati che irregolari, illegali, irregolari, cioè l'invasione, nonostante l'invasione che abbiamo e con tutto l'aumento di delinquenza, le galere sono piene per quasi per metà di quella gente lì. Vogliamo parlare anche di questo? Come si fa a non rendersi conto di questo? Andiamo, le città sono un disastro totale, una distruzione totale, interi quartieri non più accessibili alle persone, ma a nessuno, non alle donne, a nessuno, sono pericolosi, non c'è nessun controllo. E la polizia è stata totalmente deprivata, scientemente deprivata di tutti i mezzi che avrebbe potuto avere di repressione nei confronti di questi individui, che sono spesso psicopatici o comunque veri e propri delinquenti. Svuotano, il governo marocchino l'ha ammesso, svuotiamo le galere e gli ospedali psichiatrici noi e li mandiamo da voi. Ma certo, è un'arma biologica, né più né meno, questa è una vera arma biologica. E quindi cosa si fa? Si impedisce alla polizia che una colluttazione, una lotta, si ammazza uno, no, per difendersi o cos'è, si apre un caso che va avanti settimane. Lo dico agli amici di sinistra, che poveretti, non ce la fanno. E l'inseguimento a Milano, ve lo ricordate, due scappano, non si fermano all'ALT, naturalmente sempre italiani di seconda generazione, no? Di terza, di quarta, di quinta, e naturalmente correndo come i matti cadono e si ammazzano, ma è venuto fuori il pandemonio. E qui non è questione di pietà per il ragazzino che muore in quella maniera lì, ragazzi, ma ci sono delle cose giuste o sbagliate in questo paese? Abbiamo perso di vista tutto. E il poliziotto che ammazza o che ferisce deve poi pagarsi l'avvocato, problemi enormi di carriera e quant'altro. Uno cosa dice? Io metto in pericolo il mio lavoro, il mio stipendio, che è solo quello, e magari quindi la tranquillità della mia famiglia. Ma col cazzo che si arrasino, per cui tu li chiami, sono arrivati i furti, mi hanno rubato in casa, va bene. All'ultimo che hanno fatto vedere, hanno detto: guardi, se ha paura di ritornare in casa dopo il secondo o terzo furto che riceveva in poco tempo, prenda un albergo e vada in albergo. Questo gli ha risposto la centrale di polizia. Ma che vergogna, non che vergogna, probabilmente l'avrei fatto anch'io se sono poliziotto in quella maniera lì. Ma cosa, mi faccio il culo io di venire da te per poi trovarmi davanti al delinquente e non avere nessuno strumento di fatto, perché sennò se provo a far qualcosa succede. Ma è tutto pianificato, ragazzi. Si va verso un paese che non è democratico. Quindi c'è una soluzione, ma certo che c'è, ed è quella che io vi ho sempre detto, e coloro che hanno ancora una capacità naturalmente in questo senso, ed è la creazione, il mantenimento, la creazione o la ricreare rapporti di vera amicizia e di umanità tra noi, di fraternità. Cioè l'opposto di quello che abbiamo fatto negli ultimi decenni, dove tu, ognuno di noi ha pensato esclusivamente ad aprirsi e a ritagliarsi il proprio spazio di benessere economico, egoisticamente parlando, a discapito degli altri, in fondo degli altri che cazzo me ne frega, l'importante è che sia a posto io, no? Ma pensate solo al concetto di raccomandazione, che cos'è? No? Eh beh, dai, si può capire un cazzo. La raccomandazione è il sistema attraverso il quale tu fotti il posto di lavoro a uno che lo meriterebbe e ci metti il tuo figlio o il tuo parente che è un testa di cazzo. Risultato: degenerazione totale. Vi faccio solo un esempio. L'Università di Padova. L'Università di Padova, quando ero giovane io, era veramente ancora una, e quindi erano gli anni 70, primi anni 80, era ancora una. Una perla, insomma, un faro di intellettualità pulita e di ricerca universitaria di un certo tipo, con professori ordinari di notevole spessore, no? Poi cosa è successo? Che a questa generazione è succeduta quella dei figli raccomandati, e incredibilmente c'è stato il crollo, è diventato un puttanaio che non è più in grado di richiamare niente. Questa è stata la debacle, ma non solo di Padova, dell'università in generale. Vi potrei raccontare delle storie, avendo fatto l'università io. Andate a vedere nell'ambito della facoltà del mio settore quali sono i docenti, andate a vedere i cognomi, andate a vedere chi erano nella generazione precedente i docenti, e vedrete che i cognomi incredibilmente spesso coincidono. Beh, certo, sono i migliori oppure i raccomandati, dipende. Questo paese muore di raccomandazioni. Modello Terronica, dico io, cioè il modello del tengo famiglia, il familiare, la famiglia è la cosa più importante del mondo, no? L'ipocrisia totale. E così non andiamo però avanti. Allora la soluzione, non, chi è che ha una soluzione? Una soluzione di una cosa così è difficile poterla tirar fuori, no? Se si va in direzione ostinata contraria, come diceva De André, probabilmente qualcosa salta fuori. Per esempio, non si accetta in nessun modo la valutazione che viene data normalmente dei nostri rapporti. Cioè, intendo dire, se a me è imposto fin da ragazzino il fatto che devo studiare, trovarmi la posizione, cercare lavoro, magari con la raccomandazione e tutto il resto, a discapito di qualcun altro, eccetera. Beh, in età adulta posso anche andare in direzione diversa, cominciare a creare rapporti di amicizia, di stima, di rispetto di altre persone, con altre persone, di amicizia vera e di rispetto. E amicizia vuol dire sviluppo di altruismo e di fraternità con queste persone, ma può essere iniziando a coltivare un orto, mica tanta roba, un po' che dei gaine, andando a vendemmiare, dal vicino che ne ha bisogno, andando ad aiutare. Questo crea amicizia, crea fiducia, crea fraternità, no? Allora, questo è esattamente l'opposto del chiudersi in casa col proprio smartphone e la propria televisione di merda o il proprio Netflix, che ti isola costantemente, ti fai 8-10 ore di lavoro, dopodiché le ore che ti rimangono libere nella giornata ti chiudi a guardare la televisione o il computer. Beh, sei fottuto, amico mio, perché hai social. No, non hai nessuno, è quello il problema vero, non hai nessuno. Quindi capite che cos'è poi la libertà, perché è veramente una bella domanda.
2: Finalmente, dopo anni di oppressione, siamo liberi. Il mondo si è liberato. Niente più paure, violenze, ingiustizie, barriere, muri. Sono fiero di poter affermare che ci siamo veramente liberati di tutto. L'unica cosa che non sono riuscito a fare è liberarmi della libertà, perché io sono troppo libero. Libero come un uomo.

0: libertà e partecipazione, interessante, no? Bisognerebbe capire bene cosa hanno fatto. Tra l'altro, una trasmissione su Rai 3 l'altra sera che mi ha proprio emozionato su Gaber, molto bella, fatta dalla Fondazione Giorgio Gaber. Io ho avuto la fortuna di poterlo apprezzare, sia pure tardi, perché come sempre c'è bisogno di avere una maturità per capire determinate cose. E lui era tanto avanti, aveva capito tantissimo, aveva. Vi posso dire che aveva capito tanto, gli mancava un qualcosa, che era la visione spirituale. Gli mancava, secondo me, la componente, veramente una visione antroposofica. E, da questo punto di vista, veramente. Ciao Giusy, dimmi.
1: No, sono Berto, il marito. Ciao.
0: Il marito no, non volevo, io volevo parlare con Giusy, no con te.
1: Se vuoi parlare con Giusy,
0: ciao. Ciao, dimmi.
1: Ascolta, no, vuoi sapere, sia che sono comunitari, che loro possono fare tutto e noi non possiamo fare niente.
0: Domandate perché. Perché noi altri siamo coglioni, e ori no.
1: Perché noi in altri ne fermo per strada, siamo, mi pare, assassini. I fermatori, gli samurai.
0: E secondo
1: te? Ma perché
0: siamo
1: assassini? Perché?
0: È semplice.
1: Perché ti? Perché mi. È semplice perché?
0: Perché è molto semplice, perché ora rischia, si fa qualunque roba all'extracomunitario, dopo i gas, sanzioni, provvedimenti e quant'altro. Si te fa il culo a ti e dice bravo, hai fatto bene.
1: Hai fatto bene, bellissimo sta roba qua.
0: Certo.
1: Bellissimo sta roba qua.
0: Molto bene.
1: Siamo veramente italiani.
0: No, siamo un popolo che si è addormentato, si è rincoglionito e paga. Semplice. La vita non fa sconti a nessuno.
1: No.
0: Se ti te sbagli nella tua vita, te fai una cassata, te fai un passo più lungo della gamba, te paghi, zio can? Te paghi? Giusto?

0: bisogno di due o tre navi, te porto due o tre navi per darti una mano.
1: Va bene, Paolo. Perfetto, quindi noi visiteremo i nostri beneamati stranieri.
0: Certo, è un progetto, si chiama Progetto Calergi, che è stato messo a punto circa 80 anni fa da Lord Calergi, che era un ebreo sionista, e che aveva detto che la popolazione europea va meticciata per sradicare ogni cultura nazionale e ogni tradizione. In questo modo si ha una massa di meticciati ignoranti come le merde e manipolabili.
1: Di più Paolo, beh. Di più, mi capisco che ne sono pochi che pensa come lì, però ragazzi siamo veramente nella merda completa.
0: Sì, ma che sia una soluzione, cioè se mi e ti diciamo solo questo, se noi no. diciamo solo questo, non facciamo altro che sararsi ancora di più casa nostra, né a speranza che non arriva direttamente una bomba in testa. Se invece te vai incontro alle persone che la pensa come te e te crei delle realtà, delle associazioni, delle reti di mutuo soccorso, quello che qualcosa che possa andare incontro all'altro, ti rendi conto che puoi ricreare rapporti di amicizia e di umanità fortissimi, maturi e liberi.
1: Lo so. Pensa, due mesi fa io ero a casa e il maresciallo dei carabinieri, che ho avuto una stupidata, ha detto ti porto via, ti porto d'armi. Ti ho detto una stupidata a me, che io ero a mettere in casa. Ma come siamo presi? Come siamo presi?
0: Così, Paolo. Siamo presi così perché non abbiamo più capace. Adesso ti faccio un esempio. Il 5 settembre, spero di vederti, con Alfredo Bellucco, siamo riusciti a tentare di fare una manifestazione con tante persone, tante, almeno qualche centinaio di persone, che dicono: ma siete così figli di puttana da far di passare più. Delle leggi per incuarne a casa perché non ho mille euro da pagare? E sarà. E ti dico: e che cosa ha detto Alfredo? Mettiti a via, Alfredo. Al momento se la mettono via, al momento forse. Come sembra se mette via, ma il progetto è chiarissimo, appena che non sarà più risposta alle proteste da parte delle persone lo avvieranno sicuramente, perché è uno degli elementi cardini per metterne a carità completamente.
1: Ma il popolo degli italiani,
0: che
1: se popolo italiano.
0: Il popolo italiano dove seo? E se davanti alla televisione, davanti allo smartphone, ai computer e a tanti amici su Facebook. Questo è il popolo italiano.
1: Ah, ma le amicizie su Facebook?
0: Certo,
1: bellissima.
0: Certo. Non mi go raggiunti 5.000 amici su Facebook. Avevo raggiunti, perché adesso non seguo più, non riesco a smontare il profilo perché non riesco, non so buon. Ma dopo che mi vengo in cuore a la radiazione, perché ho condiviso un messaggio che se li sta... Vabbè, siamo a perdere, dai. E avevo 5.000, non mi davano più di 5.000 amici. Mi segaria avuto 5.000 amici. Mi non avevo nessuno, no? 5.000 amici. Non avevo nessuno.
2: Vabbè. Paolo, ciao, Mino con Facebook.
0: Giusi, bisogna che non ti chiassi il telefono, tuo marito, sei pericoloso, che ti copio.
2: Bisogna che tu copio, mio marito, se veramente con me l'uncina, la sua amata, mi dobbiamo litigare adesso.
0: Perché cosa hai?
2: Cosa?
0: E se copa Meloni?
2: Sì, ora mi...
0: Perché...
2: Se un'ora...
0: E che ancora da capire, e che ancora da capire come che funziona.
2: Bravo, ti ho capito.
0: Va bene, dai. Va bene, stesso.
2: Va bene, Paolo.
0: Vi saluto, vi do un abbraccio grande e grazie della telefonata.
2: Sì. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao. Allora, dice qua, Putin chiederà aiuto a Cina e India sapendo di non farcela. Sì, Davide, il problema è che Cina e India come risponderanno secondo te? Tu sei così sicuro che gli daranno un aiuto? La Cina è un mondo a parte? Sei sicuro che la Cina non ha rapporti anche più stretti con l'America? E chi lo sa? Hanno ucciso Falcone che stava indagando sui fondi russi al PC e PDS. Ma, sì, ma non li ha ucciso tanto per quello, credimi. Comunque sì, hai ragione. Allora, Daniele dice, ciao Paolo, in 25-30 anni fa bastava il marito che lavorasse e la moglie non sempre, ma rimaneva a casa a cudire i due o tre figli che aveva una famiglia e facevano minimo 15 giorni di ferie e quasi tutto agosto naturalmente. Oggi entrambi lavorano allo stesso stipendio di 30 anni fa, ma con potere d'acquisto favorevole il costo della vita con il passaggio da lira a euro è raddoppiato. A malapena fanno un figlio. Chi riesce poi continua a fare qualche giorno di villeggiatura ed è un privilegiato, Daniele. Sì, esatto Daniele. Ora noi tutto questo che tu hai descritto l'abbiamo accettato passivamente e ci sono proteste di piazza, c'è qualche partito politico che organizza qualche manifestazione, non so, voglio dire, ti risulta? Me non risulta assolutamente nulla. Ci siamo abituati a questo andazzo, pian pianino

pian pianino, senza fretta. Vacanze da 15 a 10, a 7, a 3, a 2, a giro in giornata, a casa. Poco a volta, non c'è problemi. Allora, qua dice... guarda WhatsApp, te sei un boomer. Io che non so proprio vero, a parte rompere, mi piace lo guardo. Allora, dice questo: siamo in troppi a fare quello che i social network ci indicano di fare. Sì, certo. Ci hanno completamente modulato e condizionato fortemente. E attraverso proprio questo il processo, ma scusate, riflettete anche su questo, ma pensateci un attimo, la televisione, io ho fatto parte di quella generazione che ha visto arrivare le televisioni, cioè mio padre, mi ricordo, comprò un Telefunken con il trasformatore, perché senza e a corrente che avevamo non era nemmeno sufficiente a tenere acceso il televisore, che voleva il trasformatore, va bene, importa, e arriva nel 64 casa mia, va bene? E a Tribano sarà sta altre 20 famiglie che aveva televisore a casa, forse 30, e dopo che è televisore in osteria. Io ricordo perfettamente come fosse ieri, e quando si entrava in bar, e in quel momento le osterie erano stracolme di gente, era il punto di scambio sociale del paese, dove tutti si conosceva, eccetera eccetera, veniva fatti gli affari, si trovava lavoro, venivano risolte le questioni, si baruffava di tutto e di più. A un certo punto i bar cominciano ad avere la saletta riservata per la televisione, e era sempre al buio perché si vedesse bene, e ci si sedeva ed era silenzio totale rispetto al casin che era in osteria, e la gente era totalmente assorbita, non avevano il televisore a casa, quindi lo vedevano raramente, totalmente, potevi fare qualunque cosa, te potevi anche quasi quasi mettere te al posto, e lì era fermi a guardare con gli occhi sbarrati la televisione. Questo processo, che è conosciuto bene da un punto di vista psicologico emotivo, è un progetto che è stato sfruttato ampiamente, perché il video è molto più potente della radio. La radio ascolti solo, ma il video, audio e immagine ti cattura completamente. Questo processo di cattura è un processo che è pericolosissimo, perché tu, nel momento in cui sei attento all'immagine, perdi coscienza, sospendi il tuo libero pensiero e ricevi solo passivamente quello che ti viene dall'immagine e dal parlato. Perfetto. È il condizionamento mentale più diffuso che abbiamo sempre ricevuto, ma non ci abbiamo mai pensato, per il solo fatto che noi siamo nati e cresciuti con questa roba, e quindi non l'abbiamo sempre ritenuto normale. Che poi dalla televisione in bar si passasse alle televisioni in ogni casa, e dalla televisione in ogni casa si passasse poi ad averla sul cellulare, ci è parso assolutamente normale. Per cui adesso non si parla nemmeno più quando si va fuori col familiare o con l'amico, perché basta un momento di pausa, si dicono le quattro stronzate, poi pausa e immediatamente sei lì al cellulare e guardate le immagini, i social, la cagata, il WhatsApp, il Telegram, il TikTok e la vacca de somare, ok? E non si parla con l'altro che hai di fronte. È la perfetta realizzazione dell'isolamento sociale. È la gabbia senza sbarre, totalmente arrivata a buon fine. Ci manca solo adesso alcuni particolari, potenziamo questa cosa con l'intelligenza artificiale e con le altre cosine, con la moneta elettronica, e siamo a posto. Abbiamo il controllo totale su quello che fai. Certo, ci sarà sempre una piccola percentuale di persone in grado di scappare a questa rete, ma saranno sempre molto poche. Quelli che ce la faranno resteranno persone libere, ma non saranno più in grado di incidere in maniera importante sulle dinamiche sociali. Per cui l'umanità dei prossimi decenni inevitabilmente deve pagare pedaggio. L'umanità, se noi guardiamo, io ho poco più di 60 anni, ma voglio dire, l'umanità che io ho visto, ho avuto coscienza almeno negli ultimi 40 anni, io posso solo aver visto una occasione perduta dietro l'altra. Si poteva fare così e non è stato fatto. Si poteva salire
che sarebbe stata la strada giusta, e si è deciso di correre in discesa. Era giusto andare a destra o a sinistra, e si è presa l'altra direzione. Sempre, sempre. Da quando io sono qua, le battaglie che abbiamo fatto sugli OGM, cazzo, e abbiamo detto, sottolineato, tutto il progetto che c'era dietro, i pericoli enormi di contaminazione ambientale, l'agricoltura che distruggeva l'alimento, tutto quello che c'era dietro. Oh, è cambiato qualcosa? Sì, è cambiato minimamente qualcosa, nel senso della biologico è stato fatto, ma minimamente. La stragrande, il 90% dell'alimentazione umana è stata pesantemente, si è continuato pesantemente a inquinarla, a trattarla chimicamente, a modificarla geneticamente. E avanti. Allora, la soluzione è, ancora una volta, a me non sono in grado di dire cosa sarà, cosa non sarà, il futuro, chi è che può avere la sfera di vetro per prevedere una roba di questo genere, ma potere a un certo punto dire, ragazzi, troviamoci, parliamo insieme. Incominciamo a, abbiamo delle idee, non ci va bene questo tipo di andazzo. Bene, la radio che avete, Radio Gamma 5, la meravigliosa realtà di Radio Gamma 5, che miracolosamente, e non si sa ancora per quanto, è ancora in piedi e consente di creare una rete di rapporti. Ovviamente chi ci ascolta? Ci ascoltano un po' tutti, ma la maggioranza di chi continua ad ascoltarci sono persone che vengono stimolate da determinati tipi di ragionamento e che, tutto sommato, o in maniera chiara o in maniera meno chiara, ma insomma condivide una certa visione del mondo. Allora, se la visione del mondo è guardate che stiamo rischiando molto e che se andiamo avanti così ci facciamo male, ma tanto male, allora proviamo. Restiamo nel mondo, certo, perché non è che possiamo ciappare nella sua luna, anche perché non si può, nessuno mai ci è andato, ma voglio dire, restiamo nel mondo e cerchiamo di migliorarlo sto cazzo di mondo. Questo era il punto. Per farlo bisogna che se guardiamo i tei occhi, bisogna che se parliamo, che torniamo a parlarci, che torniamo a frequentarci, che torniamo a uscire la sera a fare una riunione, a fare una serata informativa. Anche qui in radio se ne stanno facendo molto meno di una volta, molto meno. Perché? Perché incominciamo a essere vecchi tutti noi e mancano i rincalzi giovani, e perché è più comodo stare a casa, perché mi trovo stanco di una giornata di lavoro e sento così che sei, ma guardo il filmetto del cazzo, che tanto mi sono preso anche l'abbonamento e mi diverto di più e sto a casa, e in questo credo di rilassarmi e in realtà mi sto isolando sempre di più dal mondo. La mattina dopo vado nel luogo di lavoro o mi confronto con gente con cui ho solo rapporti di tipo professionale, spesso conflittuali o addirittura falsi, non ho quindi rapporti di amicizia, e il tempo libero lo impiego ancora una volta per stare a casa a guardare la televisione, per guardare le cose, i social, o stare al massimo con la mia famiglia, sempre quella. Non vado incontro all'altro, mi hanno creato, mi hanno demotivato, e non andiamo incontro all'altro. Ciao Paolo di Generazione Assoluta, Fauci sarà premiato al Bo. Un abbraccio Ottavio. Sì, Ottavio, il Bo è giusto che premi Fauci. Il Bo è una realtà universitaria totalmente degenerata, come ti dicevo prima, quindi non mi stupisce. Il Bo ha oggi docenti di infimo livello, sia concettuale sia morale, secondo me. Questo è il mio punto di vista, è un'opinione, per carità. Dopo ci sono delle brave persone, certo che ci sono, ma globalmente arrivare a premiare uno così, che è chiaramente un pericolo pubblico numero uno, è una roba da matti. Uno che si comporta così di fronte al Congresso degli Stati Uniti, a dimostrazione ulteriore, io di voi non me ne sbatto il cazzo, posso fare quello che voglio, tanto voi non mi potete fare niente. Certo, è stato il principale artefice dell'arma biologica militare più importante che hanno gli Stati Uniti, figurati se che fa qualcosa. Ciao Girotto, non mi conosci, sono Paolo. Hai saputo dell'omicidio di Tania Terrin? Lo sai che è la figlia di Gian, amico e socio di Gamma 5 da molti anni, unica figlia, e lui è in ospedale da un mese, drenato. Possiamo salvarlo, ma va tirato fuori dall'ospedale. Un vero amico va ad accudire i cani e la mucca, anche lui va aiutato. Io sto a Treviso Nord e non ho più ferie. Allora guarda, mi tiro giù il tuo contatto, perché io non sapevo niente, ma ti dico, detto così, non ho nemmeno
Non capisco neanche chi sia, magari lo conosco, ma allora aspetta un attimino, mi prendo giù questo numero, vediamo, spero di riuscire a chiamarti. No, non aspetta un attimo, allora, no, un minuto. Ok, non conosci Paolo Tomasutti? Hai saputo l'omicidio della figlia Tania Terrin? No, mi spiace. Chiamami dopo e ne parliamo. Ecco, secondo alcuni arriverà Vannacci, un altro Trump che ci salverà. Ridi naturalmente, come no, ha più o meno lo stesso programma della Melona, ma dall'alto Iga Cambia è il pupasso. Esatto, esatto Daniele, l'analisi più che corretta. Dice, questa è la battaglia, allora questa è la battaglia del cuore, è diversa da tutte le battaglie, dice il nostro amico Roby Lapin, questa è la battaglia del cuore, è diversa da tutte le battaglie che la storia ci impone, dove il nemico portava la divisa e lo distinguevi bene, dove da chi ti faceva del male ti potevi difendere per il tuo bene, questa è diversa da tutte le altre guerre perché sei tu stesso il nemico da combattere. È l'unica arma che c'è per salvarti dal tuo giornaliero me ne frego, è abbattere il muro del tuo ego con il rullo di tamburo del tuo cuore. Grazie Paolo, con un abbraccio a Roby Lapin. Bello Roby, bella questa cosa, mi piace. Questa è la battaglia del cuore, è diversa da tutte le battaglie che la storia ci impone, dove il nemico portava la divisa e lo distinguivi bene, dove da chi ti faceva del male ti potevi difendere per il tuo bene. Questa è diversa da tutte le altre guerre perché sei tu stesso il nemico da combattere e l'unica arma che c'è per salvarti dal tuo giornaliero me ne frego è abbattere il muro del tuo ego con il rullo di tamburo del tuo cuore. Grazie Paolo, con un abbraccio a Roby. Grazie Roby, questo è molto bella, grazie davvero, grazie. Allora adesso ascoltatevi, no aspetta, leso un attimo, arriva parecchi messaggi, allora mi aspetta un attimo. Mi fai venire in mente la canzone del 79, Video Kill the Radio Star. Sì, adesso guarda, ti mi hai fatto venire in mente te e bisogna che voglio mettere su, cazzo, sta qua. Mi era venuto in mente ancora giovedì scorso e volevo metterla su, pensa a te. Vabbè. Allora, leggiamo. Ecco perché ci stanno. Ecco perché ci dice qua il nostro Stefano. Ecco perché ci stanno facendo vedere la famiglia del Bosco come degli erranti. Bellissimi questi testi. In un sussidiario degli anni 80 c'era scritto che la Terra poteva contenere comodamente 28 miliardi di abitanti. L'anno 80, lo stesso periodo nel quale si pubblicizzava quanto facevano bene le uova, più siamo e più dovranno costruire data center. Se il caldo viene dall'Africa, devo comprare la Tesla io? Totò diceva e io pago. Siamo vissuti troppo a volte nel bombaso. Mi fa venire in mente la canzone Didio Kill the Radio Star del 79. Va bene, quello casomai dopo la metto su. Vediamo un attimo se riesco a. Andati sulla Luna, forse intendevano partiti a Luna. Ciao Dario, sì, Luna con l'accento. Aspetta un attimo, un'altra chicca. Siamo finiti nelle fauci di Fauci. Beh, carina questa qua. Siamo finiti nelle fauci di Fauci. Il mio medico di famiglia mi ha detto ieri che dopo il Covid ha visto aumentare tantissimo il numero di giovani che chiedono ripetutamente analisi perché sono spaventati dalle malattie. Prima li vedevo solo per i certificati della patente. In questa amministrazione Trump qualcuno si è dato da fare. È uscito un comunicato che dice così: sono troppi i vaccini che si fanno ai bambini. Non so se sono un illuso, ma mi è rinata la speranza. Un'altra chicca e poi basta. Un prete durante il Covid si è fatto portare da un elicottero sopra il suo paese, dall'alto, girando intorno, lo ha benedetto diverse volte per far finire il Covid. Ma dove è avuto candemo? No, questa è l'unica roba giusta che ha fatto, se per cui dal suo punto di vista è perfetto. Geniale, prete. Qual è la rete di controllo delle università? Vi ricordate i milioni accordati tra l'Università di Padova e il marito di Ursula? Ah sì, da qui Fauci e C. Chi controlla l'Università di Padova, Bologna, eccetera?
come si sono infiltrati da decenni. Sì, Andrea, giusta osservazione. È il, come sempre, le università italiane, che dovrebbero essere finanziate dallo Stato italiano, sono in realtà ampiamente, ricevono fondi di cui ovviamente di scarsa trasparenza, di cui non si sa una minchia, è il solito discorso. Dice la nostra Ornella, dice: siediti lungo il fiume e attendi che passi il cadavere del tuo nemico. Ecco, stanno attendendo che questa generazione negli anni degli anni 60 scompaia, poi non ci sarà più nessuno a ricordare cosa significa essere liberi. No, Ornella, io credo in realtà che ci sarà sempre, sempre ci sarà una generazione di persone che si muovono in modo, in direzione ostinata e contraria, solo che saranno una minoranza, questo sì. Il rischio vero è che si arrivi anche a che non ci sia neanche più questo. Sì, è vero, c'è un rischio naturalmente, ma io su questo tenderei a, sai che sono comunque tendenzialmente pessimista, però su questo io invece sono convintissimo che l'umanità avrà la forza di andare avanti. Non prevalebunt, non prevarranno, e naturalmente con questo non vuol dire che tutti ce la faranno, vuol dire che pochi ce la faranno, ecco, questo, si creeranno delle altre basi, questo è sicuro. Ma siamo troppo stronzi, cioè siamo troppo egoisti, e questo è il problema, e non vogliamo guardarci dentro per migliorare, per modificarci. Non abbiamo voglia perché fa male, costa, e alla fine chi ce lo fa fare, no? Meglio tirare avanti così, e purtroppo è così. Ciao Massimo, sono... Ciao Paolo, sono Massimo, amico di famiglia di Tania, che è stata uccisa. Se vuoi ci sentiamo dopo e ti spiego tutto. Sì, chiamami Massimo, è meglio che ci sentiamo, perché così non mi chiami direttamente, è della cosa migliore. Ciao Paolo, sono Giovanni da Mira, scusa se approfitto della tua trasmissione, volevo chiedere se c'è qualcuno che sta ascoltando se paga il consorzio di bonifica acque risorgive. A me ogni anno arriva la bolletta da pagare, sempre aumentata da 20 euro che pagavo 10 anni fa, ora ne pago 40 e questo è inutile. Volevo solo sapere se qualcuno si è accorto di questa rapina fiscale. Grazie, buona vita, vabbè. Okay. Ciao Paolo, grazie sempre per aprirci gli occhi, le tue analisi mi portano a valutazioni più profonde di questo sistema merdoso che cerchi di tenerci imbrogliati. Forza sempre, avanti tutta, grazie Antonella. Ciao Antonella cara, che comincino ad autoeliminarsi se siamo in troppi, canca rimarsi. Antonella, va bene, pubblicità e dopo ci riprendiamo. Adesso vi metto, sentite questa di Gaber, troppo bella, polli d'allevamento, sentite che bella.

0: polli di allevamento. Beh, mi pare che potrebbe essere una definizione che abbiamo usato tante volte, no, noi. In realtà lo siamo nella misura in cui continuiamo a vivere come stiamo facendo. Una cosa che mi veniva spontanea chiedermi spesso, no, è, insomma, ognuno di noi fa nella vita quello che vuole, quello che si sente, naturalmente quello che è capace, in base al proprio livello evolutivo. Però penso che venga in mente a tutti chiedersi: qual è il senso della mia esistenza? Qual è lo scopo? Perché sto vivendo con questa persona? Perché sto vivendo questo dolore, questo lutto, questa gioia, no? Perché mi trovo a vivere in questo contesto sociale? Perché ho questo lavoro e non un altro, no? Può succedere, perché, cioè, se perché pongo questa domanda abbastanza messe così, abbastanza stupide, no? Perché? Perché se uno non si ha, se uno non si apre a una visione della vita un po' più ampia e ne cerca dei significati un po' meno banali di quelli che normalmente si hanno, ovviamente non può avere risposte. Ovviamente la sua vita diventa progressivamente sempre più priva di senso. Mano a mano che vai avanti con gli anni, poi, no? Mano a mano che invecchi, la cosa diventa ancora sempre più pesante, perché cerchi di resistere finché hai ancora delle energie, sempre che ti vada bene e non ti abbia, e tu non abbia delle malattie pesanti, finché hai delle energie, allora reagisci, fai. Mi vengono in mente, senza per questo sentirvi offesi, ma non ho mai potuto comprendere il pensionato che va via in bicicletta a corsa. Ognuno poi ha le sue, per carità, non sentitevi offese, è la mia visione. Perché? Perché, e soprattutto in Veneto poi, perché è spiegabile, uno che arriva a 65-70 anni e regolarmente in bicicletta, è un tentativo disperato di mantenersi tonico, no? Ognuno lo fa in vari modi, di mantenersi tonico, attivo, sano, e facendo attività fisica si pensa di fare in modo che il cuore stia bene, cioè, dopo si va a fare comunque 3 richiami di vaccino, anzi di sierogenico, perché c'è il pericolo di ammalarsi, ma poi si corre in bicicletta e magari ovviamente si subiscono uno degli effetti collaterali più frequenti, che sono i problemi cardiaci, tipo l'infartino o l'ictus o cose di questo genere, e quindi non ha molto senso poi fare, anzi meno attività fisica si fa dopo una cosa del genere, meglio è. Al di là di questa battuta, qual è il senso di un'esistenza a questo punto? Perché ti trovi a 65-70 anni a correre avanti in drigo in bicicletta, magari è 3:30 del pomeriggio d'estate, perché così te sudi e te disintossichi, te elimini tossine? Non ti rendi conto di essere ridicolo? Ma non prendetela, non offendo, l'osservazione è: ma scusa una roba, a una di queste età non è che non fa bene un'attività, ma un'attività è una passeggiata, non corsa, passeggiata normale, quotidiana, mezz'ora, 40 minuti, tre quarti d'ora se volete esagerare, tranquilla. Questa è l'attività che ti può essere richiesta. Dopo, se naturalmente, siccome però ti cai addosso perché il tempo sta passando e si avvicina il traguardo inevitabile della morte e tu non hai risposte verso la morte, per te è un incubo da allontanare e da non pensarci mai. Perché tanto morire bisogna, sai come si dice, no? Tanto morire bisogna, ma intanto stavo qua, me la godo. Ecco, me la godo in che senso? Non fammi capire. Perché se stare qua, oppure no, lavoro e dopo finalmente vado in pensione, giustissimo per carità, e il tempo che mi resta, anziché impiegarlo in una ricerca mia personale per avere delle risposte, lo impiego in un'attività di pura soddisfacimento dei propri bisogni sensoriali e materiali. Non è tempo sprecato, scusate. Che senso ha la vostra esistenza? Senza una visione spirituale, che vuol dire? Che vuol dire, cazzo? Non vuol dire andare in chiesa in maniera particolare, che può andare benissimo. Vuol dire, ma secondo voi noi nasciamo per caso? Viviamo, facciamo incontri con così, moriamo e andiamo nel nulla. Perché non potete cercare di capire se esiste una realtà che va oltre la materia? Se non almeno provare a darvi una risposta, porca troia, in questo senso, no? E invece questo problema qua lo evitate come la peste. Non ci, per carità, non stiamo pensando di, ma non parliamo di morti, per carità, di morte, no, assolutamente no. E, però al funerale andiamo via qua a Maserati, come adesso non so se chi ha visto, cioè, cazzo, mi spende un capitale adesso, imprese funebri, delle macchine, che se robe, certo, al poretto, al manco che gabbia, che vaga sepolto in Rolls Royce. Ma dico, ma siete deficienti, ma il senso della vostra esistenza qual è? Pronto?
1: Pronto? Ciao Paolo.
0: Ciao.
1: Ciao Vito.
0: Ciao Vito.
1: Facendo sorridere perché ti dici che tu hai una bicicletta. Io sono il nono decennio. Ho già fatto la bicicletta anche con una mountain bike che ha peso il doppio di una bicicletta da corsa. E mi sono fatto 20 km. E non ho neanche da camminare. Però in bicicletta è l'unica soddisfazione che ho, capito?
0: E se qui è la tragedia, Vito, se qui è la tragedia,
1: è tragedia,
0: che è l'unica soddisfazione che te è,
1: un incentivo per tirare avanti, se ti aspetti per la morte là sul sofà.
0: No.
1: Ma scusa, sarebbe peggio.
0: Ma se mi hai dito questo,
1: cosa aspetti?
0: Mi te goi dito questo. Oh! Mi te goi dito questo. Te goi dito questo. Te goi dito che te quedi ad aspettare la morte sul sofà. No? Mi te l'ho detto che te quedi a pensare a qualcos'altro e non giappare la bicicletta a fare 20 km e venire a casa finito. Porca troia! Ha godito, cazzo! Te sì, non te sei mio stupido, te sei in grado di lesere, to ti mandi a roba, incominci a ragionare, fa una passeggiata nel bosco, tranquilla, vai a prendere de erbe, de robe, ma non sta a fare 20 km di bicicletta che un altro poco te gassi a strasse, con 30 gradi, 35.
1: Beh, non sarà, mi sarei contento a morire per strada piuttosto che in ospedale.
0: Ma questo è un altro discorso, mi ti dico, il senso, cos'è che sei dopo la morte secondo te?
1: Secondo me? Aspetto che il mio video qui si sono andati prima.
0: A posto, va bene.
1: E dopo, che dopo quando che vado saprò.
0: Quindi da serie non te ne facciamo un caso, ma no.
1: Perché
0: mi
1: la verità non la... Guarda Paolo, parliamo seri. Io non ho visto morire tanti, io sempre nel nono decennio, tutti i parenti, i mestieri, i trapei, i fratelli, cose come sono, sono andati tutti. Io non ho visto il mondo uno ritornare a dirmi cosa che siete a. Sì, che è la verità, caro mio. Cioè, poi uno può fare tutta l'immaginazione, tutto quello che vuoi, cosa. Però la verità non la ha nessuno, neanche a me, perché no. Mi sono dovuto aspettare il senso della vita, cosa che sei parte di A quando scendiamo. Ma non puoi saperlo nessuno. Capito?
0: No, perché ti non te che avuto la capacità di cercare. Semplicemente tu hai rifiutato di cercare. Perché la risposta a questa domanda è che se c'è gente che da vivo ha potuto verificare e sperimentare una realtà spirituale, cioè non fisica, e ce l'ha anche comunicata. Si chiama antroposofia. Ti però di questo non ti sei assolutamente nulla e neanche te ne c'ava un caso. Quindi te c'è la bicicletta e te fai 25 chilometri, te te fai 25 chilometri al dì. Per forza, nessuno se mai torna. Ma che cazzo di discorso sei, Vito? Nessuno se mai torna. Certo che nessuno se mai torna una volta che è morto. Ma che si sente che si è iniziati, che in questa vita sono in grado di dirti cosa c'è di là.
1: Paolo, potremmo solo fare immaginazione e basta, capito?
0: Va bene, Vito, ok. Va bene.
1: Va bene, no. Se ti me presenti cosa che c'è sul dante di là, te mi fai vedere, non so, cosa che io posso toccare con mani, mia, che credo.
0: Vito, Mino ti presento un caso e ne cosa una carga per i casi miei. Se te che voglia, te cerchi, se no va bene stesso, va bene?
1: Dai, stammi bene.
0: Stammi bene, ciao, ciao, ciao. Dio, ma. In secula seculorum, poesia, attenzione. Un tempo le colonne d'Ercole erano il limite del mondo, creduto piatto e non rotondo. Un tempo era la terra centro dell'universo e tutto attorno a lei girava nel giusto verso. Un tempo nascevano tante persone che appena nate avevano un padrone. Un tempo Dio, patria e famiglia orchestravano la quadriglia. La famiglia ti insegnava ad ubbidire, avendo per te un solo fine, che tu fossi preparato ad ascoltare il giudice e il prelato. Il tuo lavoro di ogni giorno aveva nel denaro il suo ritorno, assai velocemente prelevato da ciò che viene chiamato Stato. Per guadagnarsi poi il paradiso dovevi essere deciso, ubbidire quei comandamenti che ti davano clerici saccenti. Così sono passati mesi e anni, spesso gravidi di delittuosi danni, e anche oggi nel nostro quotidiano è chiaro a tutti di muoversi nel guano. Unica speme foriera di riscatto è la coscienza di quanto posto in atto. Seguire il percorso ora intravisto che ha come meta vivere nel Cristo. Bella cazzo questa, chi si è che ha fatta? Cioè no, non ho qua il nome tuo, firmate Magna Brocche, beh, molto bella. In secolo e seculorum, mandami sul cellulare per piacere. Mi piace, questa è molto bella, questa è la risposta a Vito, per esempio, se Vito ghesse e ha voglia di ascoltare, però va bene, tanto se fai 25 km in bicicletta, e te consiglio Vito di farli sempre, anche quando che sei 37-39 gradi, che ora ti che dito, spero di morire da un colpo in bicicletta, che preferisco rispetto in ospedale, così te che riesci, capito Vito? Ciao Paolo, il cambiamento climatico non è colpa dell'ingegneria climatica, non è colpa dei missili e delle guerre, eccetera, eccetera. La colpa del cambiamento climatico è causata dalle stufe a legna, svegliamoci. Te hai ragione Rita Sacramento, te hai ragione. Per sapere se naturalmente sono atterrati quei 10 minuti a 22 C. Non capisco che cazzo di messaggio che lei questo qua, se te puoi rimandarlo. Vabbè. Allora, ecco, alcuni arriverà un altro da Gaber aveva già capito quando descrisse con caustica ironia l'idea degli Stati Uniti come popolo buono e generoso, convinto che ogni loro intervento in guerra sia missione di un'esigenza di giustizia. Vennero presi di mira i portatori sani di democrazia e il loro impatto sulla vecchia Europa attraverso il benessere, i costumi, la tecnologia. La critica alla libertà americana, il passaggio centrale, analizza come l'idea di libertà d'oltreoceano, apparentemente aperta a tutti, finisca paradossalmente per appiattire l'individuo e uniformare il pensiero. Ognuno suona come vuole, tutti suonano come vuole la libertà. Sì, sì, Daniele, sì, l'ho fatta sentire più volte. Stasera volevo farvi sentire invece questa adesso, far finta di essere sani, che è una sintesi della telefonata che io ho avuto con Vito. Far finta di essere sani è un significato profondo a un'esistenza che non si pone domande. Continuate a non porvi le domande che contano e la vostra vita sarà sempre più una vita a far finta di essere sani. Adesso ve la faccio sentire subito, troppo bella.
2: Vivere, non riesco a vivere, ma la mente mi autorizza a credere.

0: E già, non scherzava lui, eh. E far finta di essere sani, e già che ci sono, mi compro una bicicletta. Ma troppo bella davvero. Cosa c'è dopo? Cosa c'è dopo la morte, amici? Ah, a me non mai torna nessuno a dirmi cos'è che sei. Mi sto qua, intanto vado in bicicletta. È così, ragazzi, c'è niente da fare. Gina, pronto?
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Non ho neanche coraggio di esprimere quello che da tanti anni ho dentro di me.
0: Prova.
1: Allora, non so se questo è quello che ti spiegavi prima al Signore. Nel 2000 e quasi passati 20 anni, nel 2011 sono stata operata dell'ernia disco. Logicamente non mi svegliavo perché stavo sognando di essere brio camminando su una strada come di nuovo, e i dottori mi chiamavano, la gente mi chiamava, mi svegliava, mi sberlottava per farmi svegliare. Però mi ero talmente tranquilla, talmente nel sogno che stavo facendo, che mi pareva di camminare e dover andare incontro a mia mamma. Basta, questa è la prima volta che io mi esprimo.
0: Com'era quell'ambiente? Quell'ambiente che ti hai visto, te lo ricordi da come c'era?
1: No, io ero solo su una strada piena di nuvole, una roba, okay, una roba leggera, sì, una roba, come si dice, tranquilla, sì, una roba del coso.
0: Di però, pace.
1: Di pace. Fino a là però sono arrivata, perché dopo...
0: Ma ti hai detto vista tua mamma? Hai detto vista?
1: No, non l'ho vista.
0: Però sapevi che stavi andando verso di lei?
1: Sì.
0: Beh...
1: Io guarda, è la prima volta, perché è una roba talmente che ho paura che mi tocca in giro.
0: Ma vai a testona, che... ti pensate, mi posso dirti, sai che sono più matto di te, quindi va tranquillo. Amico, conosco tante persone che avuto questa esperienza, ma anche più forti della tua. Cioè persone addirittura che una che avuto un infarto, anzi più di un infarto, e l'avevano data per morta, e si è vista dall'alto, si vedeva tutto.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
4: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
5: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
6: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
4: Grazie!
7: E ancora grazie!
8: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
9: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
10: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
11: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica, talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione, un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff e il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità, presentazione progetto Mai Più Soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19 e 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

padrone. Non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida.

0: se ci fosse la luna. Se ci fosse la luna si potrebbe cantare. Si potrebbe cantare.
1: Voilà, buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Canimavera. Oggi siamo in diretta, venerdì 21 agosto, e continueremo per altre due puntate, quindi questa e anche la prossima, a parlare di insomma di medicina tradizionale cinese, agopuntura e tutto quello che ci sta intorno, alimentazione, tutto quanto si possa fare per il benessere del proprio animale, del nostro animale, del nostro compagno a quattro zampe. E saremo sempre in compagnia della dottoressa Flavia Bellorini, e che poi comunque, per chi si fosse che non avesse ascoltato la trasmissione di due settimane fa, insomma fra un po' ve la ripresenterò e vi dirò insomma il suo le sue quali sono le sue specializzazioni, e quindi poi affronteremo, vi dico già il titolo della puntata di oggi, che si chiama Ogni sintomo è un messaggio, leggere il corpo dell'animale. E quindi sarà una puntata ricca di spunti interessanti anche quest'oggi. E poi comunque vi dirò bene tutto, vi ripresenterò l'ospite, ma prima passiamo un attimo alle iniziative della radio, per tenervi sempre informati e stimolarvi a partecipare. Allora, partiamo dall'appuntamento che c'è martedì sera qui in sede radio con il Cinegamma 5. Martedì proietteremo il film Gloria, che è un film, la storia tratta di un collegio femminile nella Venezia di fine Settecento, e racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario che insieme a un gruppetto di straordinarie musiciste scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell'ancien regime, inventando una musica ribelle, leggera e moderna, pop. E allora è un film molto molto simpatico, alla fine non è così serio come sembra, però molto simpatico, musicale, quindi con delle belle musiche di sottofondo, di come colonna sonora, e quindi vi aspettiamo numerosi per la proiezione alle 21:30. Però se volete venire prima a mangiare qualcosina e stare in compagnia, sapete che la cucina sarà aperta dalle 19:30 alle 21, questo martedì 25 agosto. Poi invece sabato 12 settembre si ricomincia con i gas, quindi parte il gas, questa volta tocca per primo a il gas dei resistenti, e come sempre ci si trova qui in sede radio dalle 11 alle 18, e insieme a numerosi banchetti e prodotti di insomma di alto livello, insomma dei produttori locali che si danno da fare per fornirvi sempre dei prodotti ottimi per la vostra salute, insomma anche per tutto quanto quello che volete, insomma ce n'è di tutti i gusti. Poi invece passiamo all'evento che si svolgerà domenica 6 settembre. Paolo Bevilacqua vi invita alla giornata nella vallata. Il ritrovo è dalle 9:30 con partenza alle 9:45 dal parcheggio della birreria Pedavena. passeggiata nel bosco con Marco Scappin lungo il torrente e sosta alla casera di Alberto e Mara. Pranzo a sacco e nel pomeriggio ci sarà il saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato. E poi conferenze e ancora musica con Marco e Monia. Chi vuole porti qualcosa da condividere. Per tutte le info potete chiamare al numero 340 48 44 351. Mentre qui poi abbiamo una comunicazione di servizio di AF Energia che sospende la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto, e li potrete però ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Qui invece ci dice che è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica.

poco. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Se qualcuno ha qualcosa da offrire, contattate il signore o la signora al numero 338 99 46 575. Qui anche Franco cerca urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info appunto chiamate Franco al 334-3201-392. Poi c'è un'azienda specializzata nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura nuova falegnameria a Maserà di Padova. Cerca personale da inserire nel reparto produttivo, nello specifico falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici, impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. E si cerca anche la figura di falegname operaio per l'assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature potete contattare Sonia al numero 392 52 85 066, mentre anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Le prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego. E per informazioni invece potete direttamente per le informazioni telefoniche potete contattare l'ufficio ambiente al 049 9299 845. Bene, leggiamo l'ultimo. Allora, qui la mail dice: buongiorno, sono un operatore sociosanitario dipendente di un'azienda sanitaria dal 2020. In queste righe racconto la mia esperienza in merito all'obbligo vaccinale. Sulla base di esami specifici da me eseguiti, il medico di medicina generale mi ha rilasciato la certificazione digitale di esenzione dall'obbligo vaccinale. Dopo aver inviato tale esenzione al datore di lavoro, ho ricevuto la comunicazione di sospensione dal rapporto di lavoro per inottemperanza all'obbligo di vaccinazione. Il mio legale ha quindi inviato al datore di lavoro la contestazione al provvedimento, chiedendo la revoca urgente senza esito positivo. Il mio legale perciò ha depositato il ricorso presso il Tribunale di Padova. Il giudice ha poi accolto l'istanza in quanto ero in possesso di una legittima certificazione di esenzione e ha chiesto il mio reintegro immediato sul posto di lavoro con pagamento delle retribuzioni arretrate. L'azienda ha però depositato reclamo per arrivare poi purtroppo al rigetto della mia domanda e condannandomi al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Ecco, quindi dopo aver affrontato la spesa per i difensori per la tutela della mia salute e del mio diritto, mi trovo quindi oggi a dover affrontare tutte le spese di lite di controparte nonostante fossi regolarmente in possesso della certificazione di esenzione. Questo esborso inficia anche la possibilità di proseguire la mia battaglia legale. Purtroppo in molti casi, come il mio, vi è stata una sorta di vendetta giudiziale a carico di chi ha usato ribellarsi con condanna alle spese legali. Quindi, se volete sostenere Michele Levorato per le sue spese ingiuste che deve affrontare, appunto, potete scrivere una mail all'indirizzo giustiziasanitaria2025@gmail.com e vi fornirà tutte le coordinate per sostenerlo con un piccolo bonifico, un versamento o

0: quello che volete attraverso IBAN, cioè attraverso sì, conto corrente postale oppure PayPal. Oppure se volete contattarlo al numero 348-92-34-852. Eccoci qua. Allora, riprendiamo da dove eravamo rimasti. Allora, vi introduco subito l'ospite della giornata, che era l'ospite della trasmissione precedente e sarà anche l'ospite della trasmissione futura, la prossima del 4 settembre. Allora, oggi abbiamo qui con noi in studio la dottoressa Flavia Bellorini, dottoressa che ha conseguito la laurea e l'abilitazione nel 2009-2010 e ha scelto di dedicare la sua carriera all'integrazione tra medicina classica e le più avanzate discipline olistiche e biologiche veterinarie, quindi unendo la scienza medica a terapie più naturali e vibrazionali. È esperta in agopuntura, osteopatia, qui bisogna sempre correggere. Allora aspettate, ve la metto subito in diretta, che così ci saluta e mi corregge al volo. Buongiorno Flavia.
1: Ciao Federico, grazie di avermi invitato. Adesso ti ricorrego come le altre volte.
0: Sì.
1: Abbiamo sbagliato all'inizio, forse ce lo portiamo avanti questo errore. No, non osteopatia, se no magari qualche collega si arrabbia, ma Tuina e tutto quanto riguarda i messaggi legati alla medicina cinese.
0: Ok. Adesso me lo scrivo perché magari finalmente non...
1: La terza volta non facciamo l'errore.
0: Sì. La terza volta sarà quella buona. E quindi Tuina, omeopatia, omotossicologia e kinesiologia applicata, utilizzata sia per la terapia sia per la scelta dell'alimentazione naturale e biologica. Nel 2017 inoltre ha integrato la sua formazione con la radioestesia e la radionica veterinaria per il riequilibrio energetico e vibrazionale dei pazienti. Ecco, quindi insomma, e poi anche altre cosine che però, come il gold treat,
1: è importante, non lo applico più tanto, no, però sì, è una cosa un po' importante da sapere, insomma.
0: Va bene, dai. Allora, quindi come dicevamo prima, oggi tratteremo il tema dei sintomi come messaggio da parte del corpo dell'animale. Quando un animale manifesta un sintomo, lo si può leggere dal corpo, da come si presenta il corpo, da quello che emerge, sia magari a livello cutaneo o anche
1: dalla prima osservazione, diciamo, al di là di sapere che cosa può avere o no, osservando, diciamo, l'animale. La puntata che oggi faremo è proprio quella di cercare di aiutarvi ad osservare magari con occhi diversi, come dicevo l'altra volta, perché è difficile comprendere, no, al di là di un sintomo, come può stare o meno un animale, no? Visto che comunque non ci parla e non ci dice niente, dobbiamo un po' più comprendere a fondo quello che ha per fare quella che si definisce la prevenzione, no? È un po' questo il senso di tutto questo, cioè non devo aspettare che il cane vomita, che il cane fa cacca molle, che zoppica, cioè riuscire magari a portare al veterinario, come dire, già un'osservazione che può essere d'aiuto per fare prevenzione. Questo è il...
0: Come si soleva dire, prevenire è meglio che curare. Ma soprattutto anche se vogliamo metterla in termini economici, insomma, se si interviene in ritardo,
1: assolutamente
0: poi ci sono magari anche delle spese economiche maggiori da sostenere per curare l'animale. Quindi insomma, avere un occhio vigile e allenato per comprendere i sintomi che può manifestare un attimo quando sono un po' latenti, è anche, insomma, insomma è meglio per tutti, sia per l'animale.
1: Sì, è meglio per tutti, anche perché purtroppo tante volte arrivano quando magari è già troppo tardi per tante cose. Adesso penso qua anche ultimamente, no? Dopo, ovvio che i miracoli non li fa nessuno. Oddio, ci sono anche state cose abbastanza miracolose, ma questo solo che dettato da Dio e non dalle nostre capacità, perché quando avviene un miracolo avviene e basta. Però è un peccato quando ti arrivano cani o gatti che sono già avanti in un processo di malattia, dove puoi magari invertire il processo per qualche mese, però insomma ridargli vita lunga è difficile un po' per tutti, sia per la medicina tradizionale che per quelle alternative. Invece la prevenzione è difficile farla, perché non siamo noi abituati a livello proprio della nostra mentalità, no, occidentale, che è molto diversa da quella orientale, farle la prevenzione, cioè non ci abituano fin da piccoli. Quindi di solito corriamo all'ospedale, corriamo magari a farci degli esami quando iniziamo a avere qualcosa e non ci ascoltiamo, non comprendiamo il nostro corpo e quindi facciamo fatica a farlo per noi, figurati applicarlo poi sull'animale, no? Però il bello sarebbe poter curare l'animale, appunto curare, no? Comprenderlo e quindi di conseguenza aiutarlo prima di provocargli magari dei sintomi sul suo corpo, insomma quello.
0: Sì, no, infatti anche, cioè, ci vuole ovviamente uno sforzo maggiore, perché non parlano la nostra lingua e quindi un'attenzione maggiore rispetto a un nostro conspecifico che ha il dono della parola e quindi può manifestarci, magari mi fa male qui o male qua e non sto tanto bene. Invece il cane ovviamente non ha questa dote e bisogna un attimo sforzarci un po' di più noi per andargli incontro su qualche magari cosina che gli sta
1: problemino, problemino
0: che sta sviluppando. Allora Flavia, prima di cominciare a trattare questo argomento ti chiederei se per favore possiamo fare un passetto indietro e riprendere un attimo l'argomento che abbiamo trattato due venerdì fa, per ricollegarci meglio a quello di oggi. Comunque non preoccupatevi se non avete ascoltato la trasmissione di venerdì 7 agosto, perché la potrete trovare nel canale Telegram Canimavera. Se vi unite, ci sono ovviamente, oltre alla registrazione della puntata scorsa, anche tutte le puntate che abbiamo cominciato a trasmettere da febbraio ad oggi. Quindi iscrivetevi se volete un ripasso e così avete tutto nero su bianco e a portata di mano per fare le vostre considerazioni. Ecco, quindi un piccolo ricapitolamento generale.
1: Sì, beh, piccolo e poi si fa sempre fatica, perché l'altra volta avevamo parlato tanto, però devo ricollegarmi ai cinque movimenti, perché oggi, parlando dei sintomi, vorrei appunto parlarvi dei sintomi collegati ovviamente alla medicina cinese. Allora, nella scorsa puntata avevamo appunto parlato dei cinque movimenti. I cinque movimenti sono, allora li descrivo in velocità con un senso comunque diciamo orario, partendo dal legno, cioè il legno, organi all'interno del legno, cistifellea e fegato, poi abbiamo il fuoco, in cui invece c'è dentro il cuore, il pericardio, il triplice riscaldatore e il piccolo intestino, poi abbiamo la terra, in cui c'è la milza e lo stomaco, e poi abbiamo il metallo, in cui c'è il polmone e il grosso intestino, e poi abbiamo l'acqua, in cui c'è il rene e la vescica. Poi ovviamente all'interno, come dicevo l'altra volta, di ogni movimento è un po' come se aprissimo le scatole cinesi o la matriosca. Cioè aprendo troviamo più parti del corpo, più sintomi e tantissime cose. Quello che non abbiamo detto l'altra volta però è quello che può essere anche collegato ad ogni movimento dal punto di vista climatico. Sono andata via? Ci sono?
0: Sì, sì, sì.
1: Sì, sì, no, perché non mi sento.
0: Sì, sì, ho abbassato un po' perché ci sono dei picchi.
1: Ok, allora, dal punto di vista climatico, cosa significa? Che teoricamente, in base a dove viviamo, in base al clima in cui viviamo, ovviamente il clima influenza il corpo stesso, no? Quindi, e poi può causare questa cosa, appunto, dei sintomi. Ad esempio, se siamo in un ambiente particolarmente umido, che è teoricamente il nostro, sì, nostro il clima, quindi parto da
0: naturale.
1: Questo, il nostro habitat, l'umidità, come dire, colpisce soprattutto il movimento terra. Quindi colpisce la, come avevo detto, quindi stomaco e milza. Quindi probabilmente noi che viviamo in un ambiente umido tendiamo probabilmente rispetto ad altri paesi ad avere problemi di stomaco e di milza. Ok? Mi fermo un attimo su ogni singolo adesso movimento, perché se inizio a fare il carrello di tutti poi non ci capiamo.
0: Sì, no,
1: ok,
0: infatti,
1: quindi adesso
0: andiamo
1: partendo
0: con ordine
1: da questo, diciamo, ambiente, quindi il nostro, è probabile quindi, come per noi, che anche gli animali abbiano più problematiche magari di stomaco e milza. In effetti devo dire che gli animali che mi arrivano, molti, tantissimi, quasi tutti hanno problemi di stomaco. Ok, che cosa succede quando c'è umidità? Allora, l'umidità appunto appesantisce, rallenta e crea appunto dei ristagni energetici. Ok, quindi come io dicevo, l'energia, il Qi nella scorsa puntata, deve correre, no, all'interno dei nostri meridiani. Quindi ogni volta che c'è una stasi energetica, l'organismo fa fatica, e in base a dove si ferma l'energia può causare un sintomo all'organo stesso. Ok. Quindi i sintomi fisici sono in generale una sensazione di testa vuota e pesante, poi hai questa sensazione di stanchezza cronica, arti molto pesanti, una digestione appunto che è rallentata, gonfiore addominale, feci molli, e poi hai ovviamente la ritenzione idrica, edemi, quindi gonfiori in generale, e anche dei dolori articolari, che possono essere dei dolori però fissi, cioè localizzati, e si dice anche sordi. Questo è un modo di definire un dolore, no? Perché il dolore tante volte si fa fatica, no? Gli animali, vabbè, non ce lo definiscono, però se alle volte lo chiedo magari così, quando mi chiedono un aiuto i clienti, no? Ho male qua, cos'è che potrei prendere? Sì, ma che dolore è? Ho male, ho dolore, ma sì, ma com'è questo dolore?
0: Che domande fai?
1: No, ma perché dico, dai, descrivimi il dolore. E come, cosa ti dico? Ho male qua, così, vedi, pum, c'ho il pugno, sembrano i bambini,
0: come,
1: no?
0: Sì, come,
1: quindi,
0: un primitivo.
1: Sì, pugno. Ma com'è il dolore? È sordo? È fisso? È localizzato? È pungente? Cioè, facciamo fatica,
0: è
1: vedi?
0: Bruciante.
1: È bruciante. Cioè, facciamo fatica veramente a descriverci, no? Questo è per farti capire, adesso che mi collego un attimo, che alle volte quando sentono come parlano i proprietari, non siamo abituati ad ascoltarci, no? Quindi com'è il tuo dolore? È bua? Cioè, il bambino ti dice ho la bua.
0: È la bua.
1: Ma un adulto non mi puoi dire ho la bua, mi devi cercare di descrivermi il tuo dolore. E vabbè, si fa fatica. Comunque, per quanto riguarda appunto la milza e lo stomaco, questo è l'umidità appunto causa questi ristagni energetici e problematiche, quindi anche appunto di stomaco e milza. Allora, se il sintomo colpisce soprattutto lo stomaco, ovviamente possiamo avere, come dire, bruciori di stomaco, acidità. Allora, come faccio a capire se un cane ha problemi di stomaco? Allora, lo osservo nella sua vita quotidiana. Non è detto che deve vomitare, perché alcune volte chiedo, ma ha problemi di stomaco secondo te? No, non vomita. Allora, non bisogna arrivare a vomitare. Vomitare comunque è il sintomo estremo, no? L'osservazione, quindi prevenzione, è quella tipo, mi mangia l'erba. Allora tanti dicono, vabbè, l'erba è normale che me la mangia, si depura. No, non è normale, si va a depurarsi un pochino, si depura perché ha bisogno per il fegato ovviamente purificarsi, però il fatto tante volte che mangi erba può essere proprio una questione di una sensazione di nausea, e quindi voglio comunque purificarmi causandomi il vomito. Perché lo fanno? Alle volte addirittura arrivano non a mangiare erba, ma anche corpi estranei, cose un po' particolari, strane, che si chiama pica, questa cosa, no? Di mangiare cose strani, calzini, sassi.
0: Ok.
1: Ecco, sì, sì. Al di là che del fatto che comunque, ad esempio, si mangiano sassi, cose così, leccano il muro, lì c'è anche da definire altri sintomi come mancanza, magari carenza di anche minerali, no?
0: Sì, o anche le feci stesse,
1: ecco,
0: no?
1: Ecco, sì, alcuni sì, ma si automangiano le feci, ma lì sì, può essere una carenza anche, può essere collegato anche una carenza, diciamo, anche nutrizionale stessa,
0: sì, infatti,
1: problemi proprio di pancreatite e tutto, oppure anche può essere collegato anche al fatto magari che hanno la giardia e... però in linea in generale, insomma, uno dei sintomi ovviamente è che sta mangiando un pochino l'erba. E cosa fanno poi quando mangiano le cose strane? Ovviamente vomitano, ma non è che vomitano quello che hanno mangiato, vomitano magari anche solo saliva e erba, e questo è importante per loro crearselo, perché è l'unico modo per creare, come dire, una basicità dello stomaco, perché la saliva è basica. Ok, quindi se io mi produco molta saliva, automaticamente cerco di basificare quell'acidità di stomaco che ho. Oppure, come tanti mi dicono, la tosse. Allora magari anche dei colleghi danno farmaci per la tosse. No, non è tosse, è reflusso gastrico. Quindi il cane che molte volte fa quella tosse stizzosa,
0: sì,
1: che tipo sembra quasi uno starnuto inverso, che vedi che fa fatica anche magari a deglutire, e magari la fa soprattutto quando si agita, perché magari è felice e inizia magari con quella tosse un po' stizzosa, quasi sempre è legata a un reflusso gastrico. E qui è importante capire e comprendere che anche la tosse non è sempre tosse che arriva dal polmone, no? Dalle vie respiratorie, ma può essere una tosse da reflusso gastrico.
0: Da
1: e chi ha acidità, insomma, le persone che hanno acidità possono comprendere questo sintomo, perché io per fortuna non ne ho mai avuta tanta, però da quello che si dice in umana, la sensazione è quello di avere tipo la bava di lumaca che ti arriva, no? Su. E non riesci a toglierla, quindi vuoi magari tossire per cercare di eliminare, ma non ce la fai, e quindi il cane teoricamente dovrebbe avere quel sintomo lì, e per farlo ovviamente continua a tossire fino a che poi sputa, come dire, un po' di saliva per terra. Quello 90 su 100 è acidità di stomaco. E se lo fa comunque regolarmente, vuol dire che l'alimentazione c'è qualcosa che non va, che comunque non lo sta aiutando. E ecco, questo diciamo è per quanto riguarda. Poi l'umidità, come dicevo appunto, porta a ristagni energetici, quindi vedi che comunque il cane magari è un po' più, come dire, meno scattante, un po' più pesante, e tende comunque, perché va a bloccare la milza, come dicevo l'altra volta, a probabilmente aumentare anche di dimensione a livello fisico, no? Quindi aumenta di peso.
0: Tende ad ingrassare un po'.
1: Tende ad ingrassare, perché la milza è l'organo, dal punto di vista della medicina cinese, legato proprio ai cambiamenti di forma e anche ai cambiamenti di spostamenti di organi. Quindi, ad esempio, i prolassi sono legati all'energia della milza. Non so, quando sei cambia la posizione di un organo, no? La forma stessa appunto del corpo può essere anche nel dimagrimento, ma quasi sempre è nell'ingrassare,
0: certo,
1: perché comunque c'è un ristagno anche proprio di acqua, quindi gonfiore, quello è collegato sempre alla milza. E ecco, quindi questi qua,
0: quindi,
1: diciamo, sono i sintomi.
0: Flavia, posso chiederti una cosa? Siccome la milza è uno di quegli organi che possono venire rimossi e
1: la
0: creatura, domanda, l'animale può, come l'umano può continuare a vivere, insomma,
1: certo,
0: a cosa bisogna stare più attenti se ad un animale viene rimossa la
1: milza? Bravo, una domanda intelligentissima, che abbiamo fatto anche noi quando abbiamo fatto, diciamo, la specializzazione in medicina cinese. Cosa succede quando un organo viene rimosso? Cioè, l'energia non c'è più di quell'organo, si ferma. Allora, non c'è da confondere le due cose. Allora, è ovvio che i meridiani continuano ad esistere, ok? Quindi di per sé l'organo non c'è, perché magari poi ha avuto un sintomo stesso e alla milza è collegato, può esserci magari dei noduli alla milza, per cui viene, la maggior parte delle volte viene rimossa per questo motivo, perché si rompe, perché la milza è un organo spugnoso pieno di sangue, quindi se aumenta di dimensioni si rompe, Quindi per prevenzione molte volte è meglio toglierla, asportarla, perché rischi comunque la morte dell'animale. Però con questo non significa che se io tolgo la milza il meridiano e l'energia non ci sia più. Ok? Mm-hmm. Un po' questo è il senso. Quindi, quindi continua comunque a rimanere la problematica. Ovvio, non si può manifestare sulla milza perché non ce l'ho più, quindi il fatto che la milza mi sia aumentata di dimensioni o abbia creato dei noduli, dobbiamo andare a pensare movimento milza, terra, umidità, e farci tutti i nostri bei ragionamenti. Ma nel momento in cui nell'urgenza io devo andarlo a rimuovere, io lo rimuovo, però non mi devo dimenticare tutto quello che avevo pensato prima. Perché è ovvio che non si può manifestare il sintomo su un organo che non c'è più. La milza non potrà più ingrandirsi, la milza non potrà più produrre masse perché l'ho tolta, però il sintomo c'è stato, quindi lo devo andare a comprendere, e se non va in direzione di milza può andare magari di più ancora in direzione di stomaco. Mm-hmm. Perché i due organi sono a livello energetico sullo stesso piano. Okay. Quindi o va di qua o va di là.
0: Ok, okay. Quindi se non si trova una soluzione per la patologia che aveva sviluppato la rimozione della milza, bisogna comunque trattare bene lo stomaco, insomma.
1: Bisogna probabilmente lavorare sullo stomaco, perché è il suo organo che si tiene a braccetto, capito?
0: Delle ripercussioni.
1: Ma non è detto, perché come io ti spiegavo l'altra volta, dei cinque movimenti, dopo la milza che cosa abbiamo? Cioè dopo la milza che appartiene al movimento terra, abbiamo poi il metallo, quindi abbiamo il polmone e abbiamo l'intestino. Quindi l'energia, ovviamente, se lì non può più andare, deve spostarsi avanti, quindi potremmo avere danni o problematiche o sintomi ad altri organi. Ma è importante, quando io faccio l'anamnesi, ovviamente la mia anamnesi, al di là dell'anamnesi del veterinario classico, è anche un'anamnesi vista dal punto di vista olistico della medicina cinese, perché se arriva un cane che ha già rimosso la milza, io non è che dico vabbè, ok, allora qua non avremo più problemi. No, io lo devo considerare questo. Perché vuol dire che se lui ha già avuto un danno di milza, tutto quello che poteva esserci a livello di milza e di stomaco c'è già stato e ha già avuto un danno, e allora devo andare un po' a capire adesso il sintomo dove si sta spostando. Perché se io rimuovo un organo, lo devo fare, ovvio, se c'è un'urgenza, per l'amor di Dio, è come se ho un forte dolore, io prendo il farmaco per bloccare questo forte dolore, però una volta che l'ho fatto non è che ho risolto il problema.
0: Sì, sì, sì.
1: Ho semplicemente fatto, come dire, un coperchio sopra la pentola, ho tappato, no?
0: Hai messo la polvere sotto il tappeto.
1: Bravo, ho messo la polvere sotto. Quindi comunque tutti i nostri bei ragionamenti, perché noi appunto dobbiamo ragionare in modo diverso, e questo è l'alternativa,
0: è
1: no?
0: Lo scopo,
1: è lo scopo di quelle che facciamo, lo dobbiamo fare, quindi dobbiamo metterci lì e cercare di ragionare. Ok? Però è importante questa domanda che mi hai fatto, non l'avrei detta, quindi bravo. E, ecco, quindi poi ecco, adesso io parlando sempre di problematiche di stomaco, penso anche a questa cosa, no? Perché penso quando mi arriva dentro un cane, io lo devo proprio osservare bene, lo osservo tutto. Poi il proprietario magari mi parla, mi inizia a raccontare 300.000 cose. Non potrei essere maleducata di chiedere al proprietario di stare zitto, perché perderei il proprietario, ma avrei tanto voglia di silenzio appena si arriva, perché la mia è concentrazione. Cioè quando entra il proprietario col cane, io ho bisogno di concentrazione. Infatti io, tu magari hai visto, io mi sposto dal posto di seduta, mi metto nel posto più basso vicino, no, al cane o al gatto. I gatti, vabbè, metti che sono nel trasportino, è già un po' più diverso l'approccio col gatto, quindi lo devo tirare fuori dal trasportino. Ma col cane io mi siedo nel puff, mi siedo per terra magari anche, e inizio a guardarmelo, toccarlo. Poi il proprietario parla, ovviamente, perché povero, dice
0: sì, è la stessa cosa che faccio io con gli inserimenti dei cani in pensione da me, che voglio solo guardare come si comporta il cane.
1: Hai capito?
0: Del
1: proprietario che dice sa, perché ha avuto questo, ma è normale, poveri, dicono, adesso gli spiego tutto quello che ha, glielo spiego io, e invece io vorrei dirgli aspetta un attimo, stai buono, fammi entrare il cane prima da solo e poi vieni tu. E quindi ad esempio adesso sto pensando, no, se mi entra, come faccio io, al di là del fatto che prima e dopo chiedo mangia erba, non mangia erba, allora io guardo il cane e posso capire già qualcosina già nell'osservazione. Ad esempio se è un cane a pelo bianco, che è più facile ovviamente da capire, vedo già i cambiamenti di colore del pelo, Perché? Perché se il cane si lecca, che poi si può leccare anche in vari punti del corpo perché ha dolore alle zampe di qua e di là, dove si lecca crea quel color rame del pelo, no? E quindi se si è creato il color rame del pelo è perché la sua bocca produce un'acidità, cioè la saliva è acida. Altrimenti,
0: quindi in una certa maniera va a bruciare un po',
1: brucia il pelo. Questo zona. È osservazione di pelo chiaro, ovviamente,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì,
1: oppure vedi che ovviamente la bocca, no? Tutto intorno alla bocca il pelo è rossiccio. Questo esempio lo puoi notare tantissimo nei maltesi, che sono quasi tutti con problemi di stomaco, me ne arrivano quasi tutti, bisogna sistemare l'alimentazione, il maltese è delicatissimo, e vedi che hanno il baffo tutto colorato, poi loro, i proprietari, impazziscono perché hanno anche gli occhi, no? Perché comunque sì, l'acidità della lacrima è comunque tutta collegata, no?
0: Non si
1: è
0: hanno che... sempre quelle croste fastidiosissime,
1: ecco, ma anche
0: togliere.
1: La colorazione, no? Iniziano a sporcarsi tutto, essendo bianchi vedi che hai questi cani col baffone tutto arancione, sono brutti esteticamente, allora magari vorrebbero mettergli su la tinta, vorrebbero, no, colorarli di bianco,
0: sì,
1: togliergli il rame, cioè poi sono prodottini anche che ne tirano fuori di ogni, polverine magiche, ma alla fine se non andiamo a curare dentro non potrà mai avere la lacrimazione basica e la bocca basica, no? Sarà sempre acida e quindi questo tu lo potresti notare. E ecco, questo è ad esempio. Oppure un'altra cosa, magari se non abbiamo il pelo bianco ma abbiamo una finestrina che è sopra la canna nasale di pelo che viene a mancare, un'altra osservazione è magari il colore rosso intenso della pelle di calore. Ecco, questo non è sempre solo collegato allo stomaco, però vedi che in generale c'è un calore, diciamo, sul corpo, che può essere legato però anche a un calore interno di stomaco. Poi cani, anche come dicevo l'altra volta, che mangiano voracemente, che aspirano, no? Che magari gli mettono adesso queste ciotole con tutti i buboni dentro, che sai che tutte
0: quelle... Sì, labirinto,
1: che hanno tutte le robe per evitare, no? Così le crocchette le mangiano... leccandole lentamente con la lingua. Anche questo è un palliativo, ovvio, perché se sta mangiando velocemente dobbiamo chiederci il motivo. E perché mangia così velocemente? Mangia così velocemente perché ovviamente ha acidità di stomaco. Avendo acidità di stomaco è come se avesse fuoco nello stomaco, proprio che brucia, e la sensazione è quella di aspirare il cibo, come andare a spegnere, placare questo fuoco. Quindi le persone, gli animali che hanno acidità di stomaco tendono a mangiare spesso per andare a placare questa sensazione di acidità, no? E quindi questo è molto facile vederlo nei cani. Adesso, al di là dei cani, anche a livello di comportamento, magari cani che hanno quella fame ancestrale, atavica, che è una roba proprio che non so, però in linea di massima l'atteggiamento nei confronti del cibo, se tante volte è in aspirazione quasi, è stomaco. E altro consiglio che vorrei dare, che pochi lo danno, è sempre di sollevare la ciotola da terra quando mangiano. Okay? Questo è molto importante perché comunque, al di là del cane che ha problemi o no, quando ovviamente mangia con il collo che va giù verso terra, qualsiasi sia la sua altezza, perché ovviamente comunque è collegato alla sua dimensione, aspira anche aria, perché non è, come dire, nella posizione normale. Perché uno dice, vabbè, allora come farebbe in natura? In natura appunto sbranerebbe la preda seduta a terra. Piuttosto allora do le crocchette, gliele lascio a terra e se le ciuccia, se le mangia quel pochino. Ma se io gli devo servire all'interno di una ciotola, lui ovviamente farebbe fatica a mangiare da terra, quindi si deve sollevare, alzare e stendere il collo in basso, e questo mi porta a un'aspirazione di aria. Molto importante questo soprattutto per la torsione gastrica, che anche questo è un argomento molto a rischio di urgenza.
0: Ah, sì.
1: Ok, perché questo succede? Perché il cane innanzitutto mangia una volta sola al giorno, cosa sbagliata, o perlomeno se quando mangia una sola volta al giorno non dovrebbe poi fare attività, perché lo stomaco del cane, a differenza di quello dell'umano, è sorretto solo da un legamento che viene praticamente attaccato ovviamente alla colonna vertebrale, facciamo, no? Quindi cosa succede? È come un palloncino che ha capacità di movimento. Se io non mangio tutto il giorno, cosa ho fatto? Ho ingerito aria, e quindi già il palloncino è gonfio. Ci infilo dentro le belle crocchettine, che comunque, per quanto siano buone e belle, ma sono sempre crocchette, Poi ovviamente se infilo la crocchetta, cosa faccio? Ho sete, bevo acqua, blu blu blu. E che cosa succede? Acqua, crocchetta e aria fanno girare il palloncino. Il palloncino si gira, mi va a chiudere lo stomaco, ciao. Urgenza, perché il cane mi muore.
0: Eh sì, assolutamente.
1: Ok, quindi cosa facciamo? Ovviamente ci sono predisposizioni di razza, dicono, no, in questa cosa qua. Però io comunque a tutti consiglio sinceramente di fare dei 2-3 pasti al giorno, anche perché questo evita l'acidità di stomaco, perché più restiamo, no, senza mangiare, come per noi, più può aumentare l'acidità di stomaco. Magari piccoli pasti più volte al giorno potrebbero già aiutare, e per me vedo che è fondamentale. Se mi arrivano già con problematiche di stomaco, che vomitano, che stanno male, tu non li puoi dare a mangiare una volta sola, perché continueranno a vomitare. Devono mangiare poco e spesso. Uh-huh. E il cibo dovrebbe tendenzialmente essere umido. Questo vuol dire che se io fornisco delle crocchette, anche qui si apre un mondo della crocchetta, perché c'è crocchetta e crocchetta. Io preferisco i pressati dalla crocchetta, perché il pressato è, non è appunto la forma classica della crocchetta, non è duro ma si sfalda, e quindi, come dire, lo stomaco per digerirla compie meno sforzo, perché deve produrre meno acidi gastrici. Se invece io inserisco queste belle crocchette, che se le vado ad aprire con le mani è impossibile, prendo un martello e forse ancora magari faccio fatica a aprirne una, capirai ben come fa lo stomaco a digerire quella roba lì.
0: Ma quello lo si riesce a capire anche dal fatto che siccome so che consigli anche di bagnarle un po',
1: sì,
0: no, le crocchette,
1: sì,
0: quando se le somministra
1: sì,
0: al cane, se tu bagni una crocchetta, ora che si inzuppa ci mette una vita,
1: sì.
0: Se invece bagni una pressata,
1: sì,
0: una di quelle pressate, dopo 5 minuti
1: è
0: diventa una zuppa,
1: tutto, sì. Ci sono crocchette, però anche questo serve per capire la qualità della crocchetta, che però cioè diventano molli, non immediatamente ma dopo un pochino diventano molli, perché anche lì c'è da dire, ci sono crocchette e crocchette, però a linea di massima, se devo scegliere, preferisco appunto il pressato, perché assomiglia molto di più a un cibo umido. Ovviamente preferisco cibo umido, che può essere anche un buon umido in scatola se uno non ha tempo di cucinare, e poi ovviamente tutta la vita
0: la
1: il cibo casalingo, ovvio. Mm-hmm. Quando si riesce a farlo è importantissimo. Ecco, quindi diciamo che sullo stomaco abbiamo parlato.
0: Volevo magari un'ultima precisazione,
1: sì.
0: Volevo chiederti, è un problema legato allo stomaco anche la litosi?
1: Bravo,
0: se un cane
1: benissimo,
0: ha
1: assolutamente
0: una fiatella,
1: sì. Una fiatella che non è collegata magari solo ai denti, ma senti che ha fatica a digerire. Allora, non solo stomaco, c'è anche il fegato.
0: Ok.
1: Ok, perché comunque c'è anche il fegato che è interessato. Però in linea di massima, sicuramente quando c'è alitosi bisogna capire di cambiare l'alimentazione, oppure c'è qualcosa a livello di stomaco appunto che non va, o di fegato. E un'altra cosa che adesso mi collego è quando c'è la come dire, tartaro che si produce molto facilmente. Anche questo, se il tartaro si forma come in umana, vuol dire che c'è un'acidità in bocca molto forte.
0: Importante.
1: Sì. Quindi, al contrario di quello che ci viene detto, che magari continuano a dirlo e ci crederanno pure, ma io no, mangia la crocchetta così
0: ti pulisce
1: i denti e non si sporcano. Cioè, no, proprio il contrario, perché se io mi mangio la crocchetta e ho problemi di stomaco, continuo a produrre. E infatti vedi che poi i cani di un certo tipo vengono portati ogni anno, come minimo, se non anche dovrebbero essere ogni 6 mesi, a fare la detartrasi. Se dovessi guardarli in bocca, dopo neanche pochi mesi che gliel'hai fatta, hanno ancora tartaro. Quindi vuol dire che non stiamo risolvendo un problema, no? Siamo che ora una volta andiamo a togliere il tartaro, ma evitando magari di fare 300.000 anestesie, vado un po' a risolvere e capire, no, perché c'è tutto sto tartaro. Questo sarebbe un passo importante da fare.
0: Certo.
1: Ecco, quindi
0: bene. Ecco, comunque volevo dire anche a voi ascoltatori che, insomma, se avete qualche domanda o intervento, curiosità da porre all'ospite, alla dottoressa Flavia Bellorini, potete sempre mandare un messaggino al numero 334-7102-672. Ecco, quindi poi
1: Poi dopo parliamo, andiamo un po' avanti con l'ordine.
0: Sì.
1: Quindi dopo il movimento terra abbiamo il movimento metallo, a cui appartengono appunto come organi principali il polmone e il grosso intestino, ok? Allora, questo diciamo movimento soffre della secchezza, ok? Quindi se siamo in ambienti secchi magari potremmo avere un po' più problemi a questi organi. Cosa fa la secchezza? Appunto consuma i liquidi organici e inaridisce le mucose, no? Ovviamente, quindi quando abbiamo la bocca secca, gli occhi secchi e anche l'intestino secco, quindi automaticamente, a differenza dell'umidità, la secchezza può portare ovviamente a feci secche, no?
0: stitiche,
1: tosse secca, stizzosa, che non produce ovviamente catarro, infiammazione, quindi bruciore un pochino alla gola, e la pelle tende ad essere secca, quindi screpolata, e le problematiche di pelle come gli eczemi, queste cose qui, sono asciutti, no? Quindi non hai quella dermatite, perché anche lì, se parliamo di pelle, entriamo in un mondo, no? di problematiche, di sintomi, però appunto le problematiche della pelle possono essere di diversi tipi. Posso avere una dermatite secca, appunto una dermatite umida che produce, e quella secca invece magari si apre, si taglia. Mm-hmm. Però non ho secrezioni, quindi devo pensare più a questo tipo di problematica, e labbra, naso disidratati e appunto le feci dure asciutte. Poi quindi ad esempio se mi entra un cane con problematiche appunto di polmoni, vabbè, i polmoni ovviamente più di tanto non è che posso capire che cos'ha il polmone, può dirmi il proprietario che appunto ha questa tosse secca, stizzosa molto spesso, che però devo anche andare lì a comprendere se è solo tutto il giorno o se è solo in una fase, magari quella notturna. Dobbiamo fare attenzione che non sia una tosse da cuore, perché la tosse di notte bisogna andare a indagare poi il cuore. Però se è appunto una tosse secca, stizzosa, molto probabilmente siamo in questo movimento qui. E poi per quanto riguarda l'intestino, abbiamo detto che appunto al movimento metallo fa parte l'intestino grande, grosso intestino, e quindi le feci in questo caso, se c'è questo tipo di secchezza, saranno ovviamente dure, e quindi ovviamente anche qui devo andare a lavorare sull'alimentazione molto probabilmente.
0: Certo.
1: Andando
0: forse di più sull'idratazione.
1: E sull'idratazione,
0: magari.
1: Bravissimo, perché al contrario dell'umidità qui devo andare a idratare, no? Quindi devo aiutare, diciamo, a idratare un po' tutto quanto. Quindi ad esempio adesso sto pensando a un sintomo di tosse secca, al di là di guarirlo, magari io ovviamente lavoro poi con l'omeopatia, ma magari lì per lì un cane poverino che inizia a tossire in continuazione con una tosse secca, magari propongo uno spray per la gola per bambini alla propoli senza base alcolica da spruzzargli in gola più volte al giorno e cercare di andare a lubrificare, perché poi anche in questo caso ad esempio il cane ovviamente che ha fastidio di tosse secca, che cosa fa? Vuole crearsi, come dire, una salivazione. E quindi come fa a crearsi la salivazione? Va a mangiare magari schifezze in giro per vomitare. Quindi tante volte anche quel vomito che ha non è collegato solo allo stomaco, ma magari anche a una problematica di gola, di secchezza. Ok? Sempre perché vuole un po' lubrificarsi. E, ecco, questo è un po' il sintomi.
0: Allora c'è una domanda da una nostra ascoltatrice, Anna Pia, che insomma sì. Te la posso leggere, però fra un minuto comunque andiamo in pubblicità. Quindi
1: sì.
0: Intanto te lo dico, magari se riesci a dare una risposta breve, se
1: sì.
0: No riprendiamo subito dopo. Anna Pia ci chiede se si può dare ossa ai cani.
1: Ecco, dipende se sono abituati fin da piccoli o meno.
0: Ok,
1: sì.
0: Mai cotte magari possiamo.
1: Bravo,
0: dire?
1: Sì, no, cotte no.
0: Ossa cotte assolutamente no,
1: no. Sì.
0: Magari crude se ne può parlare.
1: Sì, se ne può parlare. Mio consiglio è, cioè, nel senso, magari evitare quelle magari di volatili, perché sono vuote dentro, quindi si creano le scaglie, no? E quindi possono tagliare. Però anche lì c'è da dire, se il cane è abituato fin da piccolo, come fanno molti con la dieta BARF, problemi non ce ne sono. Io coi miei non ci ho mai provato, sinceramente, perché ho visto danni comunque, e perché possono capitare.
0: Certo,
1: ecco,
0: sì,
1: quindi
0: beh,
1: sinceramente portare il cane in chirurgia perché si taglia, io siccome li ho visti, evito.
0: Allora Anna Pia, se resti con noi anche dopo la pubblicità, ti possiamo consigliare magari dei sostitutivi rispetto alle ossa.
1: Sì.
0: E noi ci risentiamo fra poco.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero il piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346 361 4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
2: Ok, 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
3: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
4: Ti ho goduto che manca una cena per i 50 anni.
5: Ah, volevo dirlo anche a me.
6: E allora pronti, mezza via.
7: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
8: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
9: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
4: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
10: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani: antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
3: Gloria, ma anche tu nell'aria.
9: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
11: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà, e mai si piegherà.
6: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
4: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
5: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
4: Sì, come fare a Malta.
6: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
4: Ettore!
5: E ora chiameme al 348 85 73 609.
7: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
11: E come sempre,
4: e tanti auguri a te.
11: Se non se avesse capito,
5: e tanti

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: Bene, eccoci tornati in diretta. Quest'oggi, come la volta scorsa e la prossima volta, abbiamo con noi ospite la dottoressa Flavia Bellorini. Non ve la presento ulteriormente perché comunque l'abbiamo già presentata più volte. Se chi si fosse messo in collegamento radiofonico solo in questo momento può trovare tutte le indicazioni sul canale Telegram Canima Vera. Allora, per integrare alla domanda di Anna Pia che ci aveva rivolto prima della pausa pubblicitaria, che ci aveva chiesto se si può dare ossa ai cani, allora è un po' un rischio, abbiamo detto le ossa cotte assolutamente no, quelle proprio da evitare. Le ossa crude, appunto, ci diceva la dottoressa, magari darle da piccoli, insomma, se sono abituati, abituarli da piccoli, se no meglio lasciar stare. Se si vogliono dare le ossa per un discorso di magari pulizia dei denti o come masticativo, per come antistress, come una sorta di giochetto per tenerli occupati un po', possiamo consigliare le zampe di gallina essiccate, che sono molto molto valide sia come masticativo per pulire i denti, ma anche come a livello nutritivo, perché contengono un sacco di collagene e quindi possono dare sollievo anche alle articolazioni dei cani. Allora, io so che queste zampe di gallina essiccate le potete trovare da Sonia e Monica al negozio Risica e Rosica di Montà. Poi non so se le tengano anche altri negozi, però io so di per certo che lì ci sono e sono di qualità. Da altre parti, magari, sai, sui negozi un po' più grossi a livello industriale, magari insomma la qualità non è sempre assicurata. E poi è arrivata, oppure sì, no, Flavia, volevi anche, sì, integrare con qualcos'altro?
1: Sì, aggiungerei ad esempio che sono carine anche le cartilagini delle orecchie del maiale.
0: Ok.
1: Che anche questi si trovano abbastanza facilmente. E poi ci sono anche tendini vari,
0: sì,
1: masticativi.
0: Il nervo di bue.
1: Sì, sì, sì, sì. Allora, dopo sai che ci sono anche le corna, vendono anche come si chiama, anche il latte, quello,
0: il latte di yak.
1: Ecco, di yak, però anche lì dipende, ci sono cani che le mangiano, ma cani che non lo guardano più di tanto.
0: Sì, ecco,
1: anche il corno, tanti non.
0: Io eviterei, si possono trovare in commercio anche i palchi di cervo, che sono le corna, ma io ve le sconsiglierei perché sono durissime, troppo dure,
1: non ce la fanno,
0: e il cane non facendocela a romperle, vanno ancora più in stress, al posto di essere un antistress è un doppio stress, perché non arrivano alla soddisfazione finale di romperle, di gustarsele, di ingerirle,
1: ad esempio la rotula del bovino di manzo, da cruda, ovviamente si può dargliela un pochino, che la mangia un po', diciamo, la cartilagine esterna, così dopo un po' toglierla. Per esempio, io mi ricordo che di un cane che, quando, diciamo, ero un'inesperta, ero ancora all'università, gliel'avevo data, mi aveva causato dei fecalomi. Quindi le feci molto dure, che ho dovuto poi intervenire, perché comunque ci aveva dato dentro tanto, quindi aveva la rotula è abbastanza più porosa, no? come osso, e quindi a forza di rosicchiare più giorni tutto questo osso è andato nell'intestino e ha bloccato ovviamente l'intestino stesso, causando questi fecalomi, no?
0: Certo.
1: Cioè, anche lì, quindi abbiamo dovuto fare dei clisteri profondi, insomma è stato un puro intervento, e ho detto basta, non gli do neanche questo. Quindi se sono abituati da piccoli, forse l'intestino lavora in modo diverso.
0: Certo.
1: Però io sinceramente, da un momento all'altro, se non sono stati abituati da piccoli con una dieta BARF, eviterei.
0: Chiaro. Io poi volevo anche sottolineare una cosa, di fornire al cane sempre un qualcosa di adeguato per le sue capacità sia masticative che di grandezza, insomma, perché insomma bisogna sempre tener presente che il cane deve avere una soddisfazione in questo, quindi non si può dare, che ne so, un femore di vacca a un pincher, un chihuahua, insomma deve essere sempre sia la grandezza che la composizione del masticativo deve essere adeguato alla capacità del cane di rompere, di masticare. Insomma, un femore di vacca lo si può dare a un Amstaff, a un Rottweiler, insomma a cani di una certa stazza e mole, e magari a un chihuahua, un pincher, un maltesino, un qualcosa così, un'orecchia di maiale va benissimo, una zampa di

0: dava, no? Essendo era, insomma, il suo proprietario, appunto, era un macellaio. E mi ricordo che arriva, cioè, ed era ancora tutto paralizzato Artù, e mi si presenta con un femore di vacca. Lo guardo e gli ho detto: ma mi prendi in giro? Ma cosa vuoi che faccia, poverino? Lo guarderà e mi dirà: ma dove vado?
1: Sì, infatti.
0: Era per dire che, certo, Artù non ce la poteva fare in quel momento.
1: Chiaro, chiaro.
0: Con un femore. E quindi la stessa cosa, un cagnetto piccolo, se tu gli porti un masticativo che non ce la fa, ti guarda e ci prova, ma lo nasconderà, sì, probabilmente, e ne farà la guardia tutto il giorno, andando appunto in stress alla fine, no?
1: Certo.
0: Ma se lo riesce a trasportare, ecco.
1: Infatti, anche quello c'è da dire. E sempre Anna Pia ci scrive: il mio cagnolino talvolta gratta e lecca il muro, forse cerca calcio o altri sali?
0: Sì, bisogna molto riflettere su questa cosa, perché se fa questo, ovviamente leccare il muro, c'è una carenza di oligoelementi. Sicuramente sarebbero da testare gli oligoelementi e capire se questa perdita di oligoelementi è dovuta a una nutrizione che non è appunto corretta, oppure può essere anche una problematica di giardia. Io indagherei la giardia in questo caso.
1: Ok, un esamino
0: la giardia lo farei.
1: Va bene. E poi invece c'è Mario B che ci scrive: buongiorno, border collie di 12 anni, artrosi alle zampe posteriori, qualche consiglio utile? Grazie.
0: Sì, tanti ce ne sarebbero. E allora, io ho tra l'altro border collie 12 anni con displasia all'anca da quando è nato, e io non l'ho fatto operare, ad esempio, in questo caso non gli ho fatto nessun intervento, e lo gestisco come? Con l'omeopatia, tante punturine, agopuntura. Io il mio riesco, ovviamente, no, come dire, la moglie del calzolaio ha sempre le scarpe rotte, si dice, perché io con i miei faccio più fatica a fare l'agopuntura, perché dobbiamo essere in due a tenere minimamente il cane, quindi io faccio fatica sul mio. E quindi agopuntura fantastica, e agopuntura applicata insieme all'omeopatia o alla motossicologia funziona molto bene, insomma. Poi vabbè, c'è tutta una sfida di integrazione, se uno non vuol fare, che possono aiutare a magari a mantenere un percorso. Piuttosto che niente, magari ci sono, anche lì c'è il mondo dell'integrazione per i dolori. Adesso ultimamente ho letto bene e secondo me potrebbe funzionare la cozza verde. Questa cosa della cozza verde c'è in alcuni integratori e si potrebbe valutare, perché dicono che ha ottime proprietà, e anche in umana dicono che chi la prende sente molto meno dolore.
1: Ok.
0: Ecco. Comunque, collegandomi ai sintomi artrosi, l'artrosi è un problema che mi sono dimenticata prima, infatti adesso mi ricollego subito, dettato sempre da una forma di umidità. Ok, quindi l'umidità che riguardava la milza e lo stomaco, come dicevamo prima, no? Ambienti umidi, praticamente i nostri, portano anche a problematiche artrosiche. E quindi queste patologie, infatti, se uno fa attenzione, sono di più soprattutto d'inverno, con il freddo ma anche l'umido dell'inverno, no? Quindi cani che ovviamente hanno artrosi non potrebbero mai stare fuori all'aperto, ma in casa con un ambiente tendenzialmente secco da camino sarebbe fantastico, perché fanno fatica. Poi ad esempio l'artrosi già la noti di più rispetto ad altre patologie, perché il cane alla mattina fa fatica ad alzarsi, no? Quindi sì. Poi quando si mette in moto va, quando è freddo fa fatica, no? Quindi però comunque in linea di massima l'artrosi è data dalla tendenza di avere acqua, cioè umidità. Ok, quindi anche questo è un sintomo del movimento terra, insomma, dell'umidità.
1: Certo. Invece Anna Pia ci scrive sempre: come si cura e che esame si fa per rilevare la giardia?
0: Allora, sì, la giardia è importante, non è un parassita, perché è un protozoo, quindi non puoi vederlo al microscopio come l'esame coprologico classico. Bisogna fare un test che si fa in laboratorio, ma molti veterinari hanno come me il kit comodo, no? Da fare direttamente in ambulatorio senza mandare al laboratorio di analisi, test rapido. E il mio consiglio è un po' questo, che tanti però non lo dicono: siccome la giardia non viene eliminata ad ogni evacuazione, e anche potrebbe essere che non viene eliminata appunto ogni giorno.

0: viene eliminata magari in fasce, in periodi del mese, no? Quindi è molto facile trovare un falso negativo. Ok, io ti dico non ha la giardia, però invece ce l'ha. Ovviamente io quando faccio fare la giardia è perché capisco da alcuni sintomi, come ci siamo detti prima, che ci potrebbe essere. Però un test giardia uno all'anno male non fa farlo, perché è facile che il cane ce l'abbia, soprattutto se sono cani che arrivano da allevamenti, perché molto probabilmente negli allevamenti è difficile tenere a bada la giardia, no? E però è importante quando andiamo dal veterinario non fare una raccolta solo di un giorno, ma almeno di 3 giorni di fila, come si fa anche in umana. In umana dai 3 ai 4 giorni anche ti fanno fare, forse anche 5 mi sembra, e perché appunto non viene eliminata sempre, quindi almeno raccogliere le feci, io dico 3 giorni di fila è importante. Ovviamente non arrivare con i sacchetti di raccolte quotidiane, ma bastano proprio piccoli campioncini. Conviene prendere in farmacia il contenitore apposta a uso umano che ha la palettina, così è bello comodo, e se si riesce durante la giornata quando fa la cacca prendere proprio dei piccoli pezzettini, anche se la fa più volte al giorno sarebbe proprio l'ideale, perché anche durante il giorno può essere che non venga eliminata costantemente. Se le feci sono avvolte da un muco, alcune volte quella gelatina, molto probabilmente c'è giardia o comunque c'è un'infiammazione dell'intestino, perché quella gelatina alla fine è il catarro, no? Che invece di espellerlo dalla bocca viene eliminato sotto, però alla fine sempre vuol dire infiammazione della mucosa, no, intestinale. Però molte volte se c'è infiammazione della mucosa intestinale vuol dire che c'è anche giardia, ok? E la giardia poi, come dicevo l'altra volta, causa comunque lungo andare, se non le difese immunitarie non la tengono a bada, causa delle carenze soprattutto vitaminiche e di oligoelementi, insomma, quindi è importante, okay. Sì.
1: Va bene.
0: E
1: quindi poi sì. Eravamo rimasti.
0: Allora, siamo rimasti un po' al polmone, vari sintomi del polmone. Se vuoi adesso ci spostiamo avanti, andiamo verso movimento legno, che ricordo gli organi sono il fegato e la cistifellea. E come diciamo condizione climatica
1: no, aspetta, il polmone era il metallo, no?
0: E l'abbiamo fatto,
1: abbiamo l'elemento, abbiamo aria prima del legno,
0: no non c'è aria, c'è legno, l'aria non è presente nel movimento della medicina cinese, hai metallo. Scusami. L'acqua, sì, scusa,
1: l'acqua,
0: è vero,
1: l'acqua,
0: sì,
1: l'acqua, scusami,
0: c'è ragione, mi sono perso
1: sbagliato
0: io.
1: No,
0: perché l'aria sì ci sarebbe, ma non della medicina cinese, sarebbe a livello della medicina ayurvedica.
1: Okay.
0: Sì, allora scusami, l'acqua. Allora, nell'acqua abbiamo come organi il rene e la vescica. E diciamo che a livello climatico questi organi risentono di più del freddo. Infatti anche come ambientazione siamo più con problematiche appunto invernali, no? Da freddo. Quindi il freddo ovviamente congela, contrae, quindi una muscolatura contratta anche da freddo, rallenta la circolazione e blocca comunque anche in questo caso, come l'umidità, anche il freddo blocca l'energia, il qi. I sintomi quindi possono essere dei dolori, in questo caso di tipo acuti e fissi localizzati, che migliorano applicando del calore. Ad esempio, molte volte il dolore a livello lombare dei cani che fanno fatica ad alzarsi, oltre ad essere collegati ovviamente a problemi artrosici durante l'inverno, può essere che l'energia del rene sia bassa, quindi la zona lombare, come in umana, il dolore che noi alcune volte abbiamo nella zona lombare è dato da un'energia bassa del rene. Quindi già applicando delle copertine calde, io consiglio ad esempio i sacchettini con i semini, no? Di ciliegio. Che li riscaldi, li appoggi magari sopra una copertina e glieli appoggi, aiuterebbero tanto.
1: Ok, ma comunque magari si può usare anche qualche pomata riscaldante.
0: Sì, però con i cani come fai a metterla sul pelo? quello è il problema. Le pomate ci sono fantastiche, di ginepro ad esempio, anche lì
1: di arnica mi sembra.
0: L'arnica è rinfrescante, ecco,
1: rinfrescante,
0: facciamo questo, c'è anche tutta la parte fitoterapia che è importante da dire. Io le conosco queste cose, però il problema è che non le so applicare, non le posso applicare, dovrei togli rasarlo tutto.
1: Okay.
0: Sono, le pomate sono fantastiche, curative in mille modi, c'è l'arnica, c'è l'aloe, c'è la calendula, c'è l'arnica, c'è appunto il ginepro ad esempio, è fantastica perché è riscaldante. Ci sono creme di ginepro che conosco, che anche in umana, se tu le metti sul collo inizia a creare un calore che diventi tutto rosso, e incredibilmente hai male torcicollo, gamba, che ti sei bloccato anche con un colpo d'aria, passa, si scioglie proprio la muscolatura. Ma il cane come facciamo? Si scioglie il pelo?
1: Certo.
0: Quindi devo lavorare in altri modi, non posso lavorare con le creme, almeno che non è nella pancia, che puoi mettere in qualche tipo di crema, ma e quindi bisogna lavorare col calore esterno. Allora, il calore esterno, io a casa così consiglio appunto i sacchettini, da ovviamente che non siano bollenti, che bruciano, che glielo appoggi sopra, mi raccomando, perché anche lì bisogna fare attenzione, ed è sempre meglio magari mettergli sopra una copertina di pile per dire appoggiare, che non sia ovviamente. Poi ogni tanto magari togliere, ascoltare con la mano, che non crea ustioni, perché quei sacchettini lì messi in microonde o riscaldati anche al forno diventano bollenti,
1: eh? Sì.
0: Ecco, quindi attenzione, perché poi col pelo poverini prendono fuoco. E ecco, poi ovviamente se uno riesce magari anche con la moxa, come vi spiegavo l'altra volta, la moxibustione è fantastica, la moxibustione aiuta tantissimo. Se non vogliamo applicare l'ago e fare la moxa, che sarebbe l'ideale, magari solo la moxa applicata nei punti lombari dietro, dove lì fare trattamenti quotidiani di moxa sono fantastici.
1: Che però questa pratica la si può fare solo in ambulatorio da te?
0: No,
1: anche a casa?
0: Sì, se si spiega, non è una cosa impossibile da fare. È un sigaro che si deve comprare, di Artemisia, si chiama Dimoxa. Consiglio il sigaro e non la, diciamo che ci sono anche, come dire, la moxa non, che non puzza, perché questo sigaro, e oppure c'è anche la moxa, cioè l'Artemisia c'è anche, la compri anche in sacchettini, perché poi vabbè, questo è un po' più difficile, lo devi applicare con dei macchinarietti che riscaldi e crei praticamente un contenitore apposta per contenere questa erba che si rischia dai fuoco e fa molto più calore, però qui dopo creiamo fuochi in casa, lasciamo perdere. Quindi è molto più comodo il sigaro, che accendi come un classico sigaro, o quando si accende bene la punta, che è ovviamente incandescente, ovviamente a distanza dal pelo, ma distanza vuol dire almeno 5 dita, si inizia a trattare la zona, poi si ascolta sempre. E di solito, ecco, quando vengono da me in ambulatorio d'inverno, che io lo faccio, poi io do io un sigaro, gli dico comprati la scatola,
1: intanto magari
0: e lo spiego,
1: vengono a vedere come lo fai
0: tu. Perché magari uno a casa già inizia a dire cosa faccio qua, però molte volte io lo spiego, così è meglio, perché magari io faccio l'agopuntura e la moxa, ma magari mi vanno avanti nei giorni a fare un trattamento, è molto più efficace, no? Perché così mantengono il lavoro fatto dell'agopuntura. E questo è fantastico, perché l'artemisia è una pianta che brucia, praticamente arriva a 100 gradi, capito? Quindi ha una capacità di calore importantissimo ed è curativa. L'unico dettaglio è che tanti a casa non la vogliono fare perché puzza da morire, proprio sa...
1: È un po' sì, l'artemisia.
0: Da pianta così, insomma, comunque non è, diciamo, non è l'ideale nell'ambiente, perché devi aprire tutto e poi ti puzzi veramente... addosso i capelli, sì. però
1: ricordiamo che è una pianta veramente miracolosa.
0: La conosci tu?
1: Sì. L'Artemisia annua soprattutto. È veramente, ne parlavamo con la mia compagna proprio l'altro giorno, che volevamo fare delle piantagioni di Artemisia.
0: Guarda, sarebbe proprio l'ideale,
1: che lei è esperta di queste cose.
0: Perché non è facile poi trovare, secondo me,
1: però sì, l'annua soprattutto, che è quella con le proprietà, perché ce ne sono un sacco di Artemisia, di varietà.
0: Non lo so.
1: Pensavo... E l'Artemisia annua invece
0: probabilmente
1: è quella
0: che useranno per fare i sigari di moxa.
1: Probabilmente.
0: Sì, perché è curativa, quindi ha delle proprietà incredibili.
1: Sì.
0: Ecco, quindi questo. Allora, quindi i dolori da freddo sono appunto dei dolori da contratture muscolari quasi paralizzanti. Ovviamente anche qui hai brividi, potresti avere come sintomi ovviamente il freddo, mani e piedi congelati, ma questo ovviamente è una sensazione che può descriverlo un uomo, ma non un cane. Però comunque, se io ascolto la zampa di un cane cioè ascolto, la prendo e sento, mi accorgo che teoricamente i polpastrelli dovrebbero essere caldi, no? Tanto che dai polpastrelli sudano, no? Gli animali tante volte lasciano le impronte per terra perché c'è una forte sudorazione. Anche quella, se è eccessiva, bisogna notarla, perché non va bene. Però in linea di massima il polpastrello deve essere caldino. Se lo sentiamo che è molto freddo, lì capisci che c'è magari secchezza del polpastrello e c'è freddo del piede, capisci che qui siamo acqua e metallo come movimenti. Ok,
1: ok.
0: E poi sì, ecco, un'altra cosa ad esempio potrebbe essere il cane che urina molto e fa la pipì chiara e va molte volte. Allora, qui ovviamente sì, non vi sono tantissimi, può essere appunto insufficienza renale. Infatti insufficienza renale può essere che inizialmente bevono tanto e fanno tanta pipì, può essere diabete. Però in linea di massima, se non ci sono anche problematiche, e ovviamente sperare di breccarle in tempo, un cane che urina spesso e fa la pipì quasi non poco concentrata, quindi poco gialla ma tendenzialmente un po' più chiara, probabilmente inizia ad avere già un'energia del rene che non va bene. Comunque il mio consiglio è questo, che quando siamo ovviamente di fronte a cani anziani, l'energia del rene deve essere energizzata, no? Proprio perché
1: supportata.
0: Sì, perché infatti, cosa che non avevamo comunque detto, perché ti ripeto, c'è il mondo di robe da dire, le collegate all'acqua c'è la vecchiaia. Okay. Mentre c'è la giovinezza, come avevamo detto, del movimento legno, perché il legno è quello, no? Il legno vivo, quello verdastro, okay, quindi okay. Questo è il giovane. E quindi nel rene, cioè il movimento acqua, quindi c'è il rene, ci si inizia la vita e si conclude la vita, no? Quindi è importante l'energia vitale del rene, perché il jing renale si dice, cioè l'energia proprio ancestrale della nascita parte tutta da lì. Io posso nascere con una buona energia o posso nascere con una scarsa energia data dai genitori, ma il rene è la vita. Ok, da tanti punti di vista tutto parte da lì, quindi andare a trattare il rene, andare a considerare l'energia renale è l'energia femminile, il rene, no? Quindi comunque l'acqua è femmina, il mare è femmina, cioè tutto quello che riguarda, no, le maree, la luna, sai, cioè che la luna comunque controlla il movimento, sì, delle acque, ecco, quindi cioè, l'energia della luna viene detta che è un'energia femminile, sì. Ecco, quindi c'è anche, dopo fa tutti i collegamenti anche con i pianeti che avevamo detto l'altra volta, però comunque la luna è quella che va sicuramente a intervenire molto sul movimento dell'acqua.
1: Certo.
0: E quindi è importante, soprattutto quando siamo di fronte a cani anziani, andare a energizzare appunto il rene stesso, perché dare quell'energia sulla parte lombare permette anche di evitare problematiche artrosiche, problemi di dolore, fatica che il cane si alza perché fa fatica, perché è vecchio, no? Noi diciamo, però cane magari vecchio può ancora camminare senza far fatica.
1: Ok, ma quindi posso chiederti se avendo fatto questo collegamento, no, tra rene, acqua, luna e essere arrivati alla componente femminile, se magari negli animali femmina bisogna stare più attenti
0: no, perché
1: avere
0: noi
1: un occhio di riguardo per i reni o
0: no? No, perché noi allora il
1: maschio
0: e femmina, ricordati sempre anche questa cosa, magari non la sappiamo, che tutti abbiamo un'energia femminile e un'energia maschile, è dentro di noi, il fatto che poi in equilibrio. Il fatto che poi si sviluppano organi maschili e organi femminili è un processo così della vita in cui ci si differenzia però all'ultimo momento, ma inizialmente nasciamo e ci creiamo con la stessa energia, poi c'è una differenziazione a livello di genitali praticamente che ci e di ormonali, vabbè, ovvio, se no non si forma. Però in linea di massima dentro di noi esiste un'energia femminile e un'energia maschile che deve stare sempre in equilibrio,
1: certo.
0: Capito?
1: Quindi ok.
0: Quindi non è che le problematiche del rene riguardano solo le femmine o piuttosto che, però in linea di massima sì, insomma l'energia, diciamo, del rene è femminile, si definisce,
1: ok,
0: ecco.
1: Ok.
0: Quindi sì, freddo.
1: Ti interrompo un attimo, Flavia, per rispondere ad Anna Pia, che che magari poi si deve scollegare, comunque se è ancora in collegamento con noi, ci scrive: mi puoi dire dove trovo le registrazioni della trasmissione? Allora, se ti unisci al canale Telegram Canimavera, scritto tutto attaccato, Canimavera, trovi sia le registrazioni di oggi, della scorsa volta, di tutte le puntate di questa trasmissione. Trovi anche i contatti dell'ospite, che poi comunque forniremo a fine puntata, nel caso voleste approfondire di persona, andare a fare una visita in ambulatorio da lei, perché comunque così per messaggi si riesce a fare poco niente, insomma si riesce a dare delle indicazioni sommarie. Quindi poi comunque a fine puntata forniremo i contatti dell'ospite, ma troverai tutto anche nero su bianco sul canale Telegram Canimavera. Ok.
0: Sì, ecco, adesso che mi viene in mente, magari quando tu mi hai chiesto la differenza, ad esempio per quanto riguarda il movimento acqua tra maschio e femmina, no? Non c'è questa differenza per essere colpiti magari a un sintomo di più su questi organi, mentre è più importante, cioè è importante considerare la parte mentale, no? Che anche quello avevamo detto un po' l'altra volta, degli atteggiamenti che ha. Allora, al movimento acqua è collegata alla paura. Ok, quindi è più facile che un animale manifesti problematiche renali, anche l'uomo, io parlo di animali ma tutto è collegato all'uomo,
1: sì.
0: Se si vive nella paura.
1: Certo.
0: Ok, quindi persone ansiogene, sempre molto paurose, potrebbero essere un po' più colpiti a livello del rene, e anche i cani, capito, cani o gatti, no? Che sono particolarmente paurosi, potrebbero essere predisposti ad avere problematiche renali.
1: Certo. Sì, sì, il rene è l'organo per eccellenza collegato alla paura, sì.
0: Sì, questo, era proprio questo.
1: Questo lo sapevo anch'io.
0: Lo sapevi anche te, sì.
1: Sì. Quindi spero, se lo sapevo anch'io, spero
0: vedi.
1: Sia abbastanza di dominio pubblico.
0: No, forse tu lo perché
1: cosa?
0: Tu facendo appunto i corsi che hai fatto.
1: No, beh, lo sapevo, insomma, per insomma,
0: ah, sì?
1: Io
0: ah,
1: credo che
0: pensavo
1: questa sia
0: per
1: una
0: il
1: cosa
0: fatto dell'educazione
1: risaputa.
0: Degli animali che ti avessero spiegato questo.
1: No, perché comunque, come hai detto tu, anche in umana questa cosa è presente, cioè si può ricondurre anche in umana questa cosa, e quindi insomma era una.
0: Lo sapevi, una beh, cosa... ma non tutti sai lo sanno.
1: Va bene, abbiamo fatto
0: bene,
1: comunque.
0: Sì. No, perché è difficile questi sintomi collegarli ai.
1: Sì, beh, certo, immagino.
0: Agli atteggiamenti, insomma. Comunque, allora andando avanti. Avanti invece dopo abbiamo il movimento legno, cui è collegato appunto il fegato e la cistifellea, e qui diciamo che si risente più del vento come ambiente climatico, no?
1: Mm-hmm.
0: Allora il vento è appunto in movimento, no? Perché il vento, immaginati essere in vento, quindi anche il sintomo lo possiamo descrivere, classificare se è un sintomo da vento, se è errante, si dice, no? Cioè se si sposta lungo il corpo, che ne so, oggi ho male al polso, domani ho male alla caviglia, oggi ho male alla testa e domani ho male al ginocchio. C'ho sempre male, ma è un movimento.
1: Si sposta.
0: E allora lì c'è iniziare a farsi un po' di domande, forse c'è qualcosa al fegato che dà fastidio. È comunque un vento che divampa verso l'alto. Come dicevamo l'altra volta, ad esempio problematiche di epilessia potrebbero essere collegate qua. Perché è un'energia che tende comunque a muoversi ma innalzarsi verso l'alto, e quindi problematiche della testa sono collegate al fegato. Ok, io penso all'epilessia perché tanti cani ce l'hanno, e quindi poi viene curata ovviamente con i classici farmaci, però appena hanno delle crisi così bisognerebbe capire un po' il fegato come va e curarlo, depurarlo e quant'altro, oppure in generale problematiche di nervi, no? Perché ad esempio possono essere anche delle emiparesi alla faccia, ci sono insomma tanti sintomi che sono comunque collegati alla parte alta della testa, che colpiscono i nervi stessi, possono essere collegati appunto al vento, cioè quindi a legno e a cistifellea. I dolori quindi cambiano posizioni, e anche puoi avere dei mal di testa, in questo caso il cane non te lo dirà, però in umana, che sono pulsanti e anche che cambiano posizione. E poi ad esempio per quanto riguarda la pelle, come sintomatologia puoi avere molto prurito, Ok, quindi cani che si grattano molto, al di là di ovviamente indagare che non abbiano le pulci, perché magari sono le pulci, parassiti esterni, se c'è forte prurito, che si grattano un po' dappertutto, lì vuol dire che c'è fegato che non va. Quindi l'orticaria, che in umana, cioè, è facile, no, come sintomo vederlo, bisogna pensare subito a fegato.
1: Sì, il fegato che, come dicevamo la scorsa volta, non viene
0: intossicato.
1: È intossicato, non viene curato a dovere e quindi si sfoga sulla pelle.
0: E si sfoga sulla pelle, no, sì, perché va. Comunque l'organo, uno degli organi emuntori, si dice molto importante, è il fegato, e quindi le tossine che il fegato, come dire, non riesce a depurare,
1: smaltire,
0: rimangono nel circolo. Poi vanno veramente in vari organi, poi vabbè, ci sono i reni che devono fare anche il loro lavoro, però quando, diciamo, si crea un eccesso, si libera, come dire, tanta istamina alla fine, no? È una problematica anche istaminica, e quindi si formano delle problematiche di allergie, anche le allergie molte volte alle piante, queste cose qua sono un po' collegate al fegato, mm-hmm, no? Quindi tutte quelle forme che magari si curano con l'istamina, l'antistamina, diciamo, c'è da andare a indagare il fegato come va. E quindi i pruriti, tanti cani arrivano con pruriti, tantissimi,
1: certo.
0: Poi gli danno ApoQL e quant'altro, e te la racconto dopo, perché se andiamo a vedere le
1: bugie, questo
0: è un farmaco che si utilizza tantissimo, così, proprio dato a facilmente, ma invito i proprietari ad andarsi a leggere il bugiardino.
1: Ah, ok.
0: Perché, insomma, alla fine, nel senso, andiamo sempre a mettere un bel tappo sopra, ma se abbiamo intossicazione del corpo, il corpo ci parla con un farmaco di quel tipo, capirei ben che... Cioè, io ho avuto cani veramente che sono arrivati da anni e anni di ApoQL, okay. Quando lo togli... Ce n'è uno, un bulldog francese, che adesso mi seguono da 2 anni, che l'ho praticamente completamente depurato, adesso è libero da ogni forma di farmaco, non si gratta più, ma anche i bulldog francesi hanno ponfi vari che si creano sulla testa, un disastro.
1: Sono tanto delicati anche loro.
0: E lì ho provato a toglierglielo facilmente ed è stato un miracolo anche quello, che ce l'abbiamo fatta, ma su alcuni... devo toglierlo col contagocce, perché ovviamente nel momento in cui tolgo e inserisco, no, delle medicine alternative, può scoppiare una bomba,
1: sì,
0: di
1: sì,
0: nuovo il proprietario,
1: certo,
0: inizia a aver paura,
1: sì, perché magari in un primo momento ci può essere una sorta di malessere.
0: Bisogna tenere duro un pochino, cercando da tutti i punti di vista, vuoi in questo caso con le creme, perché tante volte questi ponfi ovviamente hanno fatto perdere già il pelo, quindi sono creme che puoi applicare, no? Oli essenziali uso tantissimo, starci sotto, pulirli, schiacciare tutti questi brufoli che si formano piano, però lentamente,
1: corpo...
0: se no non lo togli più, se no glielo lasci a vita, e però dopo sai che sicuramente non sta male di dermatite, ma andrà a inficiare altri organi.
1: Sì, il corpo deve avere una giusta, un giusto tempo per potersi riprendere e trovare, ritrovare l'equilibrio, insomma, non è che dal giorno alla notte
0: veramente
1: si cambia terapia.
0: Diciamo che la perdita della maggior parte dei clienti con le problematiche di pelle è facile, perché c'è chi non resiste, ma immagino, perché poi alla fine uno non c'ha tempo, e invece quelli che resistono e che funzionano, che mi ringraziano sempre tanto, mi dicono ti faccio un monumento, no, io ve lo faccio a voi, perché siete stati voi, io dico sempre che avete resistito, perché quando dicevo dai tieni duro, dai che non ridiamo il farmaco, dai facciamo così, mi avete sempre seguito, no? Perché non è facile, poi il lavoro è a casa, non è facile. Io capisco,
1: tu dai le indicazioni, ma poi
0: però
1: il lavoro
0: lo devono
1: grosso
0: fare
1: l'ho fatto
0: loro,
1: a,
0: no,
1: casa. Ascolta Flavia, qui c'è Mario che ci scrive sempre: Aditab va bene?
0: Allora sì, diciamo che
1: però è per i parassiti, la Aditab,
0: sì,
1: no?
0: È una cosa per i parassiti interni, quindi
1: sì,
0: pulci,
1: quindi,
0: e zecche, è una pastiglia che viene data,
1: esula un po' dal discorso che stavamo facendo.
0: Questo,
1: però, insomma,
0: allora, che vada bene, si aiuta, perché comunque nel senso, se si beccano tanti parassiti è meglio comunque dare o la fialetta o dare cose per bocca, ovvio. Poi c'è un mondo di prodotti naturali che si possono utilizzare, che tanti, se li fanno come dico io, funzionano funziona, però è difficile anche qui, è un lavoro costante, quotidiano. Chiaro. A casa con oli essenziali e...
1: Poi credo che dipenda anche dalla zona in cui vive il cane.
0: Certo,
1: perché,
0: certo.
1: Se un cane vive in campagna, in mezzo ai campi, e quindi è maggiormente o in montagna, che è maggiormente esposto alle punture di zecca e pulci, magari gli si dà qualcosa di più adeguato e di più performante per contrastare. Mentre se un cane vive in appartamento, lo si porta a fare le passeggiate per il quartiere della città, lì è molto meno probabile che vada incontro a queste problematiche di pulci e zecche, gli si dà qualcosa di più blando per evitare di somministrare qualcosa di troppo invasivo che possa fargli nuocere per niente.
0: Poi magari, insomma, se parliamo di mesi estivi, insomma, qualche mese, vabbè, Dio, si danno e dopo magari andiamo anche a depurare in qualche altro modo.
1: Okay.
0: Poi anche lì dipende da chi mi arriva, perché se ho cagnolini appunto maltesini, pelo bianco, che vivono in casa, fanno la passeggiatina, tante volte si ritirano su in braccio, cioè, e poi comunque vedi subito se si becca qualcosa. Ma se abbiamo appunto border collie come il mio, pelo nero, cioè, inizi a vedere che sei grata dappertutto, ma come fai a beccargli una pulce e capire che si è preso le pulci? Quindi alle volte, prima che arriva a prendersi soprattutto le zecche che portano malattie, dai quelle pastiglie per bocca, insomma.
1: Chiaro.
0: Ecco, anche lì c'è un po' da dire sugli antiparassitari, che alcune volte dicono appunto che per bocca comunque il pasto, la zecca ad esempio, lo fa, e quindi potrebbe iniettare la malattia. Invece utilizzare gli antiparassitari esterni eviti che faccia addirittura il pasto, quindi comunque, per quanto riguarda le malattie trasmissive, da una parte quelli esterni funzionerebbero meglio.
1: Ok.
0: Ecco.
1: Ok.
0: Sì,
1: va bene, sì, è da valutare sempre tutto quanto, caso per caso, non esiste mai una soluzione univoca per tutti. Allora, abbiamo un'altra domanda da parte di Mara, che ci scrive: buongiorno bella gente, si riesce a gestire l'emergenza o le malattie gravi con la medicina olistica?
0: No.
1: Ok.
0: Nel senso che è meglio evitare, io lo dico sempre, non venite da me, dirigetevi verso e poi dopo
1: soccorso,
0: sì, perché dipende anche qui da
1: urgenza.
0: Che cosa capita, cioè, nel senso,
1: certo.
0: non posso dire, dipende da sintomi e sintomi. Linea di massima, beh, ovviamente clienti nuovi non mi chiamano, ma i miei clienti mi chiamano e io capisco già, no, se è il caso di vederlo o se è il caso di inviarlo. Ad esempio, ultimamente qua ho avuto un cane che è stato male, vomito e dissenteria per tanti giorni, non mi aveva chiamato perché era convinto che aveva mangiato della frutta, no, di albero, e quindi era convinto che fosse per quello, quindi non ti chiamo, ti chiamo, ma i sintomi continuavano ad andare avanti e mi ha chiamato e quasi piangendo, non si alza più. Già, ho capito un po' la situazione, ho detto non può essere che solo perché ha mangiato le frutte dalle piante per terra, e ho immaginato subito che era un'emergenza. Ho fatto bene, perché alla fine aveva una piometra in corso, è stato operato immediatamente questa cagna ed era da 10 giorni che aveva la piometra, quindi rischiava la morte. Capisci? Okay. Cioè, ci sono cose non, cose come potrei che... io con l'ago togliere, certo, un'infezione che si è già instaurata.
1: Assolutamente.
0: Ecco.
1: Allora, qui arrivano ancora domande e noi invece dovremmo completare il cerchio.
0: Sì, dipende
1: cerchio.
0: Di quanto tempo abbiamo ancora.
1: Abbiamo solo 5 minuti. Preferisci completare adesso o riprendiamo l'ultimo elemento la volta prossima e rispondiamo alla domanda?
0: Vediamo,
1: dai, se è una risposta breve, se no vabbè, dai. Tanto abbiamo modo di ritrovarci con la dottoressa Bellorini anche venerdì 4 settembre, quindi magari completeremo il discorso del tema della puntata di oggi la prossima volta. E quindi leggiamo la domanda di Stefania, che ci scrive: buongiorno, volevo chiedere alla dottoressa cosa ne pensa della dermatite da allergia a acaripolvere. La mia cagnolina, dopo quasi 2 anni di omeopatia, ha dovuto cedere a malincuore al farmaco Zenrelia. Grazie per questo programma stupendo con focus sui cani. E poi aggiunge: credo che in autunno prenderò appuntamento. Vabbè, questo è una considerazione personale. E quindi appunto
0: io sinceramente adesso io penso che la signora gli hanno fatto delle prove allergiche, no, per dire che sono acari. Allora, tante volte arrivano con questi esami fatti che costano tra l'altro tantissimo, che io non, sinceramente non farei fare, ma capisco, perché se non hai, come dire, altri strumenti arrivi anche a fare questi esami. Molte volte però di fondo, vuoi che siano acari, vuoi che sia, c'è sempre un fondo di alimentazione da andare a controllare, un problema forse di giardia primis da fare. Perché poi il problema è questo, che è come la goccia che è traboccata dal vaso, no? Se si crea una forma di intolleranza, diventa un po' intolleranza anche a tutto, non è solo di per sé la prova allergica che abbiamo fatto. Perché è importante questa cosa, è da dire la differenza tra l'intolleranza e l'allergia, certo. Ok, quando siamo in allergia, e questi sono i test che la signora probabilmente ha fatto, test allergenici, esce fuori già nel sangue, no? Quindi è come dire un danno già più avanti. Ma l'intolleranza è un passo indietro, cioè io non la posso vedere con degli esami, quindi la posso capire come ad esempio con le prove kinesiologiche. Se io sono intollerante a un alimento, il pollo non lo posso mangiare, se io oggi mangio il pollo non è che se vado a fare gli esami del sangue mi esce fuori che sono allergico al pollo. Però se io invece elimino il pollo perché lo becco con l'intolleranza, può essere che il pollo lo introduco dopo un anno e può rimangiare pollo, ma in quel momento, se il cane ad esempio mangia pollo, mi causa l'allergia al pollo.
1: Certo. È il protrarsi della somministrazione,
0: certo,
1: di un qualcosa,
0: perché dopo
1: di alimento
0: lo ritrovi nel sangue, ok? Quindi anche qui, in questo caso, bisognerebbe vedere l'alimentazione e vedere tante altre cose, insomma.
1: Ok, sempre qui, si parte sempre da quello.
0: Ma l'alimentazione è la base, che la prossima volta faremo. Ma...
1: esatto, la puntata del 4 settembre, vi anticipiamo già che sarà, che sarà incentrata su un'alimentazione adeguata, e non vi daremo però le ricette, mi raccomando, perché ogni soggetto ha la sua alimentazione. Possiamo indicare quali alimenti assolutamente sono sconsigliati per qualsiasi cane, quali invece sono quasi a rischio zero per tutti, però ognuno poi ha la sua.
0: Sì, perché è incredibile, uno magari tante volte dice vabbè, perché la carota, la zucchina, vabbè, che male li fa. Oh, con la kinesiologia salta certo. Fuori che la carota non la vuole, e perché non la vuole non te lo so dire, ma in questo momento la carota non dagliela più. E guarda anche... caso, quando vengono con gli alimenti, io faccio portare proprio la spesa da casa, dopo spiego come fare, però vedi che magari la carota è da 2000 anni che sto povero cane se la sta mangiando e non ce la fa più, certo. Ma se noi mangiassimo carote tutti i giorni, secondo te?
1: Sì, no, infatti
0: andresti veramente in disgrazia sta carota, no?
1: Degli scompensi, l'eccesso.
0: Quindi alla
1: anche...
0: fine
1: Mi viene da pensare il sedano, no?
0: Sì.
1: Sembra un alimento innocuo, però c'è gente che, adesso sto parlando in umana, ma che può essere riferito anche nel mondo dei cani, c'è gente che può sviluppare delle intolleranze al sedano, delle allergie.
0: Certo.
1: Sono è anche un alimento
0: sconsigliato
1: negli allergeni,
0: bravo.
1: Di alcuni ristoranti, cose così, mettono il sedano come probabile allergenico. Vabbè, insomma, così ne parleremo più approfonditamente comunque nella puntata del 4 settembre. L'ultima domanda da Paolo da Treviso, che ci scrive: borreliosi, è possibile diagnosticarla facilmente?
0: Sì, si possono fare sempre degli esami, sì, la borrella, okay. I classici, insomma.
1: Quindi con l'esame adeguato la becchi
0: poi assolutamente. Ci sono dei kit apposta che io le faccio fare anche, sì.
1: Ok, va bene.
0: Sì.
1: Allora, Flavia, adesso veramente chiudiamo perché non abbiamo più tempo, e c'era rimasto l'ultimo elemento da esporre, che è l'elemento del fuoco. Magari lo trattiamo la volta prossima, e così facciamo un piccolo sempre ripasso della puntata di oggi, e poi ci dedicheremo all'alimentazione, come abbiamo detto. Se intanto vuoi dare sempre i riferimenti di dove operi tu e i tuoi contatti, prego.
0: Allora, io mi trovo a Torreglia, in via Leonardo da Vinci numero 10, l'ambulatorio è Animal Life, e il mio numero di telefono è 333 36 88 954. Io consiglio per favore magari di anche mandarmi un WhatsApp e io poi riesco a raggiungere tutti, perché magari può essere anche capitato che adesso ero in vacanza dall'ultima volta e che magari qualche chiamata arrivi, ma poi arrivano anche 300.000 chiamate, sai, dai numeri soliti, e alle volte fai fatica. Se magari invece mi lasciano anche un messaggino in WhatsApp,
1: esatto,
0: io lo vedo e recupero anche subito, insomma, la chiamata e ci mettiamo d'accordo, insomma.
1: Va bene, perfetto. Allora, grazie mille a tutti per l'ascolto, per essere stati in nostra compagnia anche questa mattina, finalmente piovosa, vorrei dire,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: finalmente sta cadendo un po' di pioggia che ne avevamo tanto bisogno, soprattutto la terra. E appunto vi ripeto due cose: che se volete riascoltare la trasmissione di oggi o le precedenti potete andare a iscrivervi al canale Telegram Canima Vera, e che noi riprenderemo questa interessantissima chiacchierata per l'ultima parte di questo macro discorso su medicina tradizionale cinese, agopuntura e alimentazione biologica e adatta al benessere animale, e la riprenderemo venerdì 4 settembre sempre dalle 8 alle 10. Grazie Flavia.
0: Grazie a voi, grazie a tutti di aver ascoltato.
1: Buona giornata a tutti. Ciao ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
2: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 66. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi. L'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà con la giusta disciplina e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione, si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera. Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata informa. Oggi è venerdì 21 agosto 2026 e sto trasmettendo da Campodarsego, in provincia di Padova, dove finalmente si sono abbassate le temperature, merito anche di una pioggia consistente che da questa notte e soprattutto questa mattina sta cadendo qui in zona, ma un po' in tutto il Veneto, il Triveneto. Qui ci sono 23-24 gradi. Bene, quindi vi terrò compagnia fino a mezzogiorno e vi do il consueto numero per i vostri messaggi per interagire con me, che è il 334 7102 672. Allora, ci sono delle notizie importanti sui quotidiani di questi giorni, ieri e oggi. No, non, mi correggo, non sui quotidiani, perché l'unico quotidiano che parla di queste importanti notizie medico-sanitarie è La Verità. Mi dispiace dirlo perché non condivido molti dei temi e delle posizioni di questo quotidiano, ma per quanto riguarda la sanità si è sempre distinto per una correttezza, per un approfondimento serio e veritiero, come è il suo nome, sulla pandemia, sulla finta e provocata pandemia e ancora adesso sulla cosiddetta resa dei conti, così si chiama la rubrica che spesso compare sulle pagine della Verità. Quindi ecco, nella mia rassegna stampa settimanale, oggi comincerei proprio da questo articolo, a pagina 5, ma ripreso anche in prima pagina, a firma di Matteo Lorenzi, su Fauci. Sapete che Fauci è sotto inchiesta negli Stati Uniti, finalmente questo anziano scienziato, tra virgolette, che però si è prestato a tutta una serie di manovre che gli sono state ordinate dall'alto, sicuramente. Allora, il titolo dell'articolo è "Studi sui virus dopo l'11 settembre, cioè il crollo delle Torri Gemelle. Così gli Stati Uniti hanno creato, tra virgolette, il Covid". Quindi un titolo provocatorio, stimolante, perché mette insieme l'11 settembre con la pandemia. Il sottotitolo infatti è: nel 2001 Bush, il presidente Bush, promosse una strategia nazionale contro le minacce biologiche e la affidò a Anthony Fauci, il quale per decenni ha finanziato ricerche oltre la legalità, comprese quelle su patogeni simili alla SARS a Wuhan, nel laboratorio cinese di Wuhan. Allora, vi devo leggere degli ampi stralci di questo articolo, perché se no non si capisce bene il senso. Allora.

credibilità. E aggiungo io, soprattutto in Italia. La portata delle confessioni del braccio destro di Anthony Fauci, che sarebbe David Morenz, dunque la portata delle confessioni del braccio destro di Anthony Fauci non si limita all'ammissione di colpevolezza, quindi ha ammesso di essere colpevole il braccio destro di Fauci, che certamente di per sé è già una notizia enorme. Poi salto e vado giù. Ci hanno mentito e ora lo attesta anche un tribunale. Quello che i fatti di David Morenz, appunto il braccio destro di Fauci, quello che i fatti confermano in aggiunta è l'esistenza di un sistema che parte dalla politica, passa per i media e raggiunge l'accademia, cioè le università, volto questo sistema, volto ad orientare il dibattito e a silenziare le voci dissenzienti, come la nostra, noi di Radio Gamma 5. Di esempi in questo senso ne elenca diversi una certa Siegfried Bretli, che è l'autrice di un noto volume che si intitola Il mistero di Wuhan, cioè questo laboratorio cinese, come il caso dell'ex giornalista dell'emittente ABC News, Terry Moran, il quale ha recentemente rivelato che il suo servizio sulle origini del Covid nel 2021 fu modificato per volere di Anthony Fauci, al fine di sminuire la teoria della fuga dal laboratorio. Quindi c'erano dei giornalisti in gamba che avevano già intuito come stavano le cose, però furono silenziati. Non solo, dunque, il super consigliere della Casa Bianca, cioè Fauci, e il suo entourage nascondevano i dubbi mossi in privato e ostentavano certezze in pubblico, ma intervenivano affinché nessuno esprimesse perplessità. Ecco, sapete che Fauci aveva dei dubbi e li scriveva nel suo diario, magari ne parlava in privato con amici, collaboratori, eccetera. Un po' ingenuamente scriveva su questo diario, pensando che chi aveva il coraggio di andare a leggere il suo diario, lo aveva in qualche modo nascosto, criptato. Però l'ingenuità è che aveva utilizzato un modem pubblico, aveva utilizzato un sistema informatico pubblico, e quindi adesso gli investigatori hanno avuto tutto il diritto di andare a leggere le sue mail private, che lui si mandava a se stesso, cioè era un po' una specie di diario. Quindi in privato aveva dei dubbi, però in pubblico ostentava certezze. Ancora, pare che la longa manus dello zar del Covid, cioè sempre lui, Fauci, sia arrivata fino alle agenzie di intelligence, quindi fino alle agenzie di investigazione private, cioè la CIA. Benché Fauci abbia precedentemente dichiarato sotto giuramento di aver avuto pochi contatti con i servizi segreti in merito all'origine del Covid, nel maggio 2026, quindi pochi mesi fa, un informatore della CIA ha testimoniato, anche lui sotto giuramento, che l'agenzia, la CIA, fosse giunta nell'estate del 2021 alla conclusione che una fuga dalla

laboratorio fosse la causa più probabile della pandemia. Ma un pezzo grosso avrebbe poi ordinato agli analisti della CIA di modificare la loro conclusione dopo una visita del potente virologo. Quindi è andato a visitare la CIA e insomma gli ha ordinato di modificare le conclusioni di questo studio. Tali affermazioni sono state confermate da alcune email interne all'agenzia stessa, cioè la CIA, rese pubbliche successivamente. In una di queste email, scritta dal responsabile del gruppo di analisi della CIA, questi scienziati insomma della CIA, si legge che Fauci, durante un incontro nel giugno 2021, contestò le valutazioni del gruppo e suggerì di parlare con i suoi esperti di fiducia, in particolare con Christian Andersen, il quale sosteneva l'origine naturale del virus, salvo poi dubitarne nelle email con il suo capo. Quindi privatamente si scrivevano l'email dicendosi la verità, no, tra di loro, però in pubblico dicevano no, un virus naturale, non manipolato. Dunque, riprendo l'articolo sulla Verità di oggi, mentre guidava la risposta degli Stati Uniti alla pandemia, mentendo ai cittadini, che sapete negli Stati Uniti è molto grave mentire ai cittadini, e questa è la parola del suo braccio destro, cioè David Morenz l'ha detto sotto giuramento. Fauci si adoperava affinché nessuno informasse correttamente il paese e si preoccupava pure che i servizi segreti non raggiungessero la verità o quantomeno non raggiungessero un'ipotesi alternativa alla sua, malgrado i dubbi sul tavolo. Non so se sentite i tuoni del temporale che si sta abbattendo qui a Campodarsico. Non piove tanto, però comunque viene giù acqua. Riprendo la lettura dell'articolo. E poche ore prima di cedere il posto alla Casa Bianca, Joe Biden, soprannominato Bidè, qui da questi microfoni, Joe Biden lo ha graziato preventivamente per qualsiasi crimine commesso tra il 2014 e il 2025. È grave questo, eh? Perché tutto questo potere in mano a Fauci, ad uno scienziato? Come raccontato ieri dalla Verità, e dopo vi leggo qualche stralcio anche dell'articolo di ieri, David Morenz, quindi sempre il braccio destro di Fauci, ha ammesso di aver distrutto, su impulso di Fauci, tutte le email interne e i documenti pubblici relativi ai finanziamenti per le ricerche sui coronavirus a Wuhan. Pertanto, l'ipotesi più convincente è che stessero cercando di occultare un coinvolgimento degli Stati Uniti nel presunto incidente di Wuhan, che secondo molti ha portato alla diffusione del Covid-19. Presunto incidente, perché i complottisti dicono che l'abbiano fatto apposta. Ma dunque, no, salto un pezzo perché sennò è troppo lungo. Ecco, nel suo articolo Sigrid Bratlie, si scrive, questa autrice che ha scritto un libro sui misteri di Wuhan, in questo suo articolo racconta qualcosa di molto interessante. Nel 2001, dopo l'attentato dell'11 settembre e le lettere contenenti spore di antrace recapitate a giornalisti e politici, vi ricordate
dentro queste lettere c'erano appunto delle sostanze contaminanti. Il presidente George Bush e il vicepresidente Dick Cheney, buono quello, incaricarono Fauci di guidare una strategia nazionale contro le minacce biologiche. Avevano paura di appunto atti terroristici con armi biologiche. Ufficialmente lavorava nell'amministrazione sanitaria, osserva l'autrice, ma aveva responsabilità sia nel settore civile sia in quello militare. Anthony Fauci. I suoi diari pubblicati di recente mostrano scritti su come aggirare la Convenzione sulle armi biologiche, allo scopo di condurre ricerche in una zona grigia dal punto di vista legale. Inoltre, il virologo, sempre Fauci, aveva in programma di recarsi in Iraq con la CIA, quindi proprio viaggiava tranquillamente insieme agli agenti dei servizi segreti, per cercare le armi biologiche di Saddam Hussein, vi ricordate? Mai trovate. Però la guerra poi l'hanno fatta contro Saddam Hussein. Per decenni Fauci finanziò la ricerca degli Stati Uniti su virus pericolosi, sia in patria che all'estero, come nel biolaboratorio di Wuhan, e non solo, ce n'erano anche altri laboratori in giro per il mondo, ignorando gli avvertimenti della comunità scientifica sulla cosiddetta gain of function, cioè il guadagno di funzione, che è una metodologia volta a rendere più pericolosi in laboratorio i virus naturali, molto pericolosi ovviamente questi esperimenti, perché è facile poi che succeda qualche incidente, no? Fauci ignorò persino il Dipartimento di Stato sulla possibilità che i risultati potessero essere usati impropriamente dalla Cina per scopi militari, e finanziò nel 2018 le ricerche del laboratorio di Wuhan su virus simili alla SARS, come il Covid, appunto. Tutto, insomma, nacque come risposta degli Stati Uniti ad un mondo che, dopo l'11 settembre, apparve di colpo più insicuro. E la pandemia globale potrebbe essere stata il risultato di questa risposta. Infatti, quando un virus simile alla SARS comparve a Wuhan alla fine del 2019, appena un anno dopo i finanziamenti a molti virologi, e non solo, si drizzarono le antenne. L'ho letto male questa frase. Insomma, appena un anno dopo i finanziamenti per queste ricerche, anche di cambio di funzione, guadagno di funzione, a molti virologi si drizzarono le antenne, ma i campanelli d'allarme furono messi a tacere. L'Accademia, che si poneva qualche dubbio, fu indotta ad allinearsi, salvo pochi coraggiosi. I media furono addomesticati e la gente imbottita di bugie. E ora, forse, capiamo qualcosa in più della grazia preventiva. Cioè, veramente, una grazia preventiva, non una grazia che viene data a qualcuno che è già in galera e che magari è condannato a morte, no, negli Stati Uniti, e il presidente gli concede la grazia. No, addirittura una grazia preventiva: qualsiasi cosa combinerai ti verrà condonata, perdonata. Qualsiasi cosa, qualsiasi crimine commesso, addirittura in 10 anni tra il 2014 e 2025, o 11, insomma. Quindi il guru della sanità americana, Fauci, colui che gestì la pandemia,
la voce autorevole che il mondo intero ascoltava sul Covid potrebbe indirettamente averlo pure creato, sto virus, eh? E quindi ora vi leggo solo qualche frase della verità di ieri, che viene citata anche nello stesso articolo. Quindi di ieri 20 agosto. Il titolo è L'uomo di Fauci, cioè David Morenz, lo storico braccio destro e consigliere senior di Anthony Fauci, confessa: abbiamo detto bugie sul Covid. Si dichiara colpevole e ammette di aver ostacolato le indagini sull'origine del virus, distruggendo email e documenti sui finanziamenti per le ricerche a Wuhan. A contrario del suo capo, non è stato graziato da Biden. Lui andrà in galera, o perlomeno insomma sarà condannato, almeno insomma in teoria, dopo vediamo. Quindi il castello di carte della narrazione ufficiale sul Covid, eretto a difesa della gestione pandemica, è definitivamente crollato. E vediamo se per un effetto domino anche in Italia avremo delle conseguenze che aspettiamo da tanto tempo, che crolli anche, che vengano indagati, condannati anche i televirologi, anche gli scienziati che si erano schierati con Fauci. Vediamo un po'. E leggo solo l'ultimo pezzo di questo articolo che mi è sembrato interessante, che dice: il cerchio attorno a Fauci si stringe proprio mentre a Ginevra si consuma un cruciale cambio di scenario, cioè Ginevra, dove c'è la sede dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Infatti, Jeremy Farrar, capo scienziato dell'OMS, ha infatti annunciato le proprie dimissioni dall'OMS. Ma guarda che caso! Già direttore del Wellcome Trust, cioè l'ente che ha coordinato le strategie antipandemiche e vaccinali dell'OMS, in sinergia con Bill Gates, Farrar, questo Jeremy Farrar, era stato tra le figure chiave coinvolte nei vertici sulle origini del virus nei primi mesi del 2020, mantenendo stretti contatti proprio con Fauci. Per gli osservatori, la sua improvvisa e inaspettata uscita di scena dall'OMS rappresenta nei fatti il tentativo di smarcarsi dall'onda d'urto dello scandalo, prima che arrivi l'onda d'urto anche sull'OMS, aspetta che me ne vado via. Davanti a questo terremoto giudiziario, mediatico e soprattutto scientifico, i grandi quotidiani italiani tacciono. Per anni una parte consistente dell'informazione del nostro paese ha presentato la discussione sull'origine del virus come una contrapposizione tra la scienza da una parte e il complottismo dall'altra, come noi qua a Radio Gamma 5. Oggi questa semplificazione non è più sufficiente. La narrazione governativa globale, non soltanto in America, ma anche e soprattutto in Italia, ne esce demolita. E la vicenda Morenz, il braccio destro di Fauci, porta ad una sola conclusione: c'è stata una deliberata volontà di occultare la verità sulla pandemia e sui vaccini. Ecco, quindi
traiamo le debite conclusioni, non voltiamoci dall'altra parte. A questo punto, magari con una musica di sottofondo e magari proprio con l'inno della radio, è la canzone di Radio Gamma 5, che si è sempre comportata bene, proprio rarissima tra tutte le radio, forse una delle pochissime radio che dicevano la verità, che avevano il coraggio di opporsi alla narrativa imperante degli ultimi anni. Sentiamoci appunto la canzone di Radio Gamma 5.

Bene, prima di tutto ricordo che la radio ha bisogno di voi, del vostro sostegno anche economico, non solo, ma anche economico, oltre che del vostro ascolto naturalmente. E quindi ricordatevi, quando dovete fare la denuncia dei redditi, di far mettere il codice fiscale della radio sulla dichiarazione per il 5 per 1000, perché da quest'anno finalmente la radio può ricevere il vostro 5 per 1000. Il codice fiscale, che ormai forse lo sapete già, insomma, è lo 0159 8090 288. Libri, articoli, dibattiti vivi, la tua idea. E poi ci sono molte altre forme di sostentamento della radio, o comunque insomma di contribuire con un versamento, sia tramite conto corrente postale, sia tramite bonifico, magari un bonifico permanente, e trovate queste modalità sul sito radiogamma5.it. E ogni tanto ricordo che la radio può ricevere anche un lascito testamentario. E sapete che c'è ancora Cine Gamma 5, ancora per poco, almeno per tutto agosto c'è, quindi si può vedere insieme un film qui in sede radio ogni martedì sera dalle 21:30. Martedì 25 agosto verrà proiettato il film Gloria, che è ambientato in un collegio femminile nella Venezia di fine Settecento. Gloria racconta, Gloria col punto esclamativo, racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario che, insieme ad un gruppetto di straordinarie musiciste, scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell'ancien régime, inventando una musica ribelle, leggera e moderna, la musica pop. Martedì prossimo, qui in radio, alle 21:30. Nel frattempo è partito una musica rilassante di Rag Bhairavi, indiana. Con tanto di uccellini di sottofondo.

e sabato 12 settembre il gas dei resistenti, torna il gas dei resistenti. Infatti Luca scrive Seritaka, Ale, Seritaka, cioè si riprende, per chi non comprendesse il dialetto veneto, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. E ci si può fermare anche a pranzo, alle 1, ci sarà il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti a infrarossi, e poi nel primo pomeriggio Fiorenzo Libero con le sue ricette macrobiotiche, si può fare anche un mini test di biorisonanza con Silvia, sarà presente il libro dei 50 anni della radio e anche sarà possibile prenotare il portachiavi del 50esimo della radio. E poi, come sempre, le nuove liste del gas, i banchetti biologici, la consegna dei prodotti extra lista, gli integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura, le magliette di Radio Gamma 5, gli adesivi del 50esimo, eccetera, eccetera. E poi domenica 6 settembre invece Paolo Bevilacqua vi invita alla giornata nella Vallata. Ci si trova alle 9:30 nel parcheggio della birreria Pedavena. Passeggiata nel bosco con Marco Scapin lungo il torrente, sosta alla casera di Alberto e Mara, pranzo al sacco, e nel pomeriggio saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato. E poi conferenze, musica con Marco e Moni. Chi vuole porti qualcosa da condividere, per informazioni c'è un numero che è il 340 48 44 351.

Poi, come sentite anche in pubblicità, c'è la cena del cinquantesimo. Dopo il pranzo c'è anche la cena. Il pranzo c'è stato a febbraio, no? Sabato 29 di agosto a Castelmigno di Resana al Casolare. Per prenotazioni chiamare Ettore al 348 857 3609. E per sapere il menù andate sul sito radiogamma5.it. E poi anche questo lo sentite in pubblicità, sabato 5 settembre alle ore 10 circa a Padova, davanti al caffè Pedrocchi, davanti al comune, c'è l'incontro per dire no al governo Banana Day. Si prende in giro il governo delle banane, no? Come si diceva una volta, contro il piano casa, cioè il piano degli sfratti, degli sgomberi, organizzato da Alfredo Belluco. Ci sarà anche la senatrice Vicentina. Questi sono quelli che hanno organizzato la legge, quindi meglio non nominarli neanche. Per info mi sembra che sia il numero di Alfredo Belluco, è il 346 361 44 69. Bene. Poi questo mi piace, questa iniziativa è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Per la campagna Un'altra difesa è possibile servono almeno 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre. Si può firmare online, andate su difesacivilenonviolenta.org.

E poi c'è un'azienda che cerca falegname con esperienza oppure un falegname operaio, un'azienda del settore edile. Per le candidature c'è il numero di Sonia, che è il 392 528 50 66. E poi questa bella iniziativa del comune di Campodarsego, che aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura, cioè ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Ecco, dovete rivolgervi al comune di Campodarsego sul sito del comune, oppure telefonare all'ufficio ambiente al numero 049 92 99 8 e 45.

Ecco, ricordo sempre di rivolgervi per i vostri annunci a ciaobei.org se dovete vendere qualcosa o cercate qualcosa. Ciaobei è un sito di annunci ma anche un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ecco, quindi lo trovate su internet, basta scrivere ciaobei.org, trovate anche il telefono, tutto. Si può anche collaborare con ciaobei.org.

Mamma mia, quanti messaggi. Allora, Maurizio mi scrive: ciao Gennaro, se hai tempo guarda il canale Telegram Autocertificazioni Italia. Vai al giorno 16 di agosto e guarda l'SMS del rame che hanno tolto nelle piscine e ci darai un tuo parere. Va bene. Mi tiro giù questi dati.

Poi Roberta da Treviso scrive: la grazia da parte dello squilibrato mentale disonesto Bidè, cioè Biden, deve essere cancellata. Non so se è possibile, vabbè, legalmente. Allora il suo compare Fauci dovrà dire la verità pubblicamente a tutto il mondo. Beh, sta emergendo comunque, anche se lui per 111 volte, mi sembra, ha detto, si è appellato alla possibilità di non rispondere, insomma. E il povero popolo di pecore magari inizia a far funzionare il cervello senza bandierine. Purtroppo ancora oggi, con tutte le morti, lo sterminio quotidiano, non basta a far aprire gli occhi e le orecchie alla gente. Ciao Gennaro e grazie per informarci. Grazie a voi dell'ascolto, della fiducia che riponete in noi. Buongiorno dottore, ma oggi 21 agosto è in diretta? Sì, Marco di Cittadella, sono in diretta. E Adamo scrive: salve Gennaro, volevo sapere se qua in autunno faccio una dieta per una settimana solo a base di uva, faccio bene oppure no? E se posso essere considerato uno furbo? Sì, domanda retorica, questa la tua, Adamo. Non posso che risponderti di sì, sei uno furbo. Fa molto bene una dieta a base di uva, se la reggete, perché non tutte le persone riescono a reggere una settimana di uva, alcuni vanno in diarrea velocemente. E magari, vabbè, rallentate un po', mangiate un po' meno uva, bevete un po' di più, insomma bisogna un po' adattarla al proprio intestino. Comunque sì, fai bene. Poi dunque Gennaro, sei in diretta? Tonezza anche a Campodarsico. Ah, Tonezza, cioè tuona. Sì, certo, è arrivato il temporale, la pioggia anche qui. Tiz, sì. E poi Andrea Sceriffo: ma un mega buongiorno umido al nostro super doc Tommariello. Scherza sul mio cognome, Andrea Sceriffo, che ci delizierà con la sua compagnia. Ciao Gennaro, buona trasmissione. Ecco, l'avevi scritto alle 10.08, forse il primo messaggio è arrivato. Qui a Milano ci sono 19 gradi e pioggia. Caspita, 19, meno che da noi, che ce ne sono 22 23, forse anche 24 adesso. E io che pensavo che i rumorini di sottofondo dipendessero da una cenetta pesante del doc, e invece si viene a sapere che sono dovuti al temporale. Ma pensa a te, li hai scambiati per rutti. No, non mi permetterei mai, a meno che non mi sfugga qualcosa. E dal Cantone Nord Marica scrive: buongiorno Doc, un po' di fresco non dà certo fastidio, eh? Saluti a tutti da Marica e genitori. Qui comunque solo una pioggia tranquilla. Il temporale dovrebbe arrivare nel pomeriggio.

0: Stefano da Vicenza mi manda un articolo. Vediamo se riesco a... Dunque, prima leggo il tuo messaggio, Stefano. Bisogna fare in regola, secondo i mafiosi, che non fanno mai vedere alla plebe i loro lauti guadagni. Aspetta che avevo la musica troppo alta. Bisogna fare in regola, secondo i mafiosi, che non fanno mai vedere alla plebe i loro lauti guadagni. Buondì, ma ha smesso di piovere da voi? Sento cantare gli uccellini. No, gli uccellini sono di sottofondo su questa musica. Qui piove a dirotto a Vicenza. Il Bo dell'Università di Padova, sempre Stefano da Vicenza, ha dato degli encomi a Fauci? Sì, sembra proprio di sì. Certi virologi della zona avranno paura che vengano confiscate certe ville avute quasi gratis per aver fatto agevolare aziende farmaceutiche con gli affari Covid. Sì. Qualcuno qui in Italia mi sa che ha proprio paura. Però ho sentito che l'Università di Padova sta ancora lodando Anthony Fauci. Cioè, ma come si fa? Certi direttori di istituti di medicina qui a Padova ancora hanno il coraggio di lodare Fauci per le sue scoperte scientifiche. Mamma mia. Vabbè. Andrea Sceriffo mi avevi scritto doc, ma non arrivano i messaggi. No, è che a testa bassa mi ero messo a leggere questi importanti articoli della Verità e non facevo caso ai messaggi, ma adesso ho posto rimedio. Dunque, Marco da Cittadella scrive: un prete ben spaventato come tanti di noi dal terrorismo fatto durante il Covid dai nostri responsabili e preoccupatissimi per la nostra salute, fra i tanti consigli c'era anche quello famigerato della distanza fra persone di almeno un metro, e ha suggerito questa brillante idea a questo prete di battezzare un bambino mantenendo la distanza prescritta, spruzzando in testa al bambino l'acqua battesimale con una pistola ad acqua. Beh, pazzesco. Abbiamo raggiunto dei livelli di stupidità incredibili. Sto prete spaventato, può ha detto. E infatti aggiungi: poveri noi, siamo finiti nelle fauci di Fauci. Vero, vero. Omen nomen, proprio possiamo dirlo, Una belva umana, questo Fauci.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000! Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
8: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
8: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
10: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
11: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
12: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
13: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero il piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346-361-4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
2: Ok 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
3: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
4: Ti ho udito che manca una cena per i 50 anni.
5: Ah, volevo dirlo anche a me.
6: E allora pronti, mezza via.
7: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
8: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
9: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
4: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
10: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
3: Gloria, manchi tu nell'aria.
9: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
11: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
6: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
4: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
5: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
4: Sì, come fare a Malta.
6: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
4: Ettore!
5: E ora chiameme al 348-85-73-609.
7: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
11: E come sempre,
4: e tanti auguri a te.
11: Se non se avesse capito,
4: e te.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Eccomi tornato in diretta. Per poco la pubblicità non mi decapitava, per fortuna avevo appena messo una musichetta, ma ho preso paura lo stesso. Sì, ho le cuffie, come vi dicevo, un po' alte come volume, no? Addosso, e quindi quando arriva la pubblicità mi spara queste note improvvisamente. Allora, dunque, mi erano sfuggiti dei messaggi, per esempio Luisa, mi sembra che sia, scrive: scusa dottore, ma i prefissi si leggono a 3 cifre singole? E metti una faccetta sorridente. Non so cosa intendi. Allora, non è una regola che i prefissi si leggano, debbano essere letti a 3 cifre singole, se no hai 3 cifre da ricordare, per esempio 049, no? Hai 3 cifre da ricordare, a parte che lo zero, insomma, non serve a ricordarlo perché tutti i prefissi iniziano per zero in Italia, almeno. Se invece leggi 049 hai solo 2 cifre da ricordare, lo 0 e il 49. Quindi è un metodo per memorizzare più facilmente tutte le cifre, leggerle a coppie. Questo, insomma, ho studiato io tanti anni fa e lo applico anche fruttuosamente. Poi, dunque, Andrea Sceriffo da Verona, sui rumorini di fondo della cenetta pesante del sottoscritto, che invece sono i tuoni del temporale. Io avevo detto rutti e lui dice borborigmi, dai, non rutti. Allora, ti correggo, borborigmi sono quei rumoretti dovuti a aria e acqua dentro la pancia, che sono tipo blu blu blu blu blu blu blu. Questi sono i borborigmi, che appunto stanno a significare che c'è dell'aria mista ad acqua, si creano delle bolle, infatti borborigmi è un termine onomatopeico, no? Che sta per blu blu blu blu, qualcosa di simile. Tu ti riferisci alle flatulenze, ecco, quindi ci sono i rutti, l'aria che esce dall'alto, dalla bocca, e le flatulenze, aria che esce dal retro. Ecco, volevi dire questo probabilmente. Una correzione scientifica ti ho fatto, Andrea, che vedo sta scrivendo. Dunque... E poi c'è Roberto da Padova che polemicamente scrive: la vostra protesta sul piano casa è una buffonata. Roberto, finalmente si può avere la propria casa indietro da chi te l'ha occupata o da chi non paga l'affitto da anni. E poi tanti studenti a Padova non trovano alloggi in affitto. Poi la mente Eve anca. Roberto, sì, hai ragione anche tu, nel senso che succede, qualche volta succede che affitti la casa a qualcuno e poi non ti paga l'affitto, no? E non riesci più a buttarlo fuori. Questo piano casa probabilmente riesce a far riavere la casa indietro, no? Uno sfratto veloce, però probabilmente va un po' corretta questa legge, perché come dice addirittura il professor Daniele Trabucco, grande avvocato costituzionalista che stimo molto, anche perché si era schierato anche lui dalla nostra parte durante la pseudopandemia, lui dice che è incostituzionale questo piano sfratti, questa legge, per cui forse va un po' rivista e corretta, perché insomma ci potrebbero essere dei pignoramenti lampo a partire dalla prima casa da parte di avvocati senza neanche il parere di un giudice, e addirittura con lo scudo penale per questi avvocati, per cui insomma probabilmente ci sono delle correzioni da fare, anzi senz'altro, cioè potrei dar ragione anche a te. E poi aggiungi, Roberto da Padova: mentre per quanto riguarda il vaccino Covid, dopo la terza dose a me è venuto fuori una trombosi alla aorta, dice Roberto, con applicazione di due bypass, e alla mia domanda ai medici se era stata colpa del vaccino, la risposta è stata allargare le braccia, allargando le braccia con lo sguardo rivolto al cielo. Quindi senza dire niente questi cardiologi probabilmente hanno aperto le braccia. Grazie Speranza e Fauci, dovreste essere processati e messi in galera a vita. Sì, Roberto, concordo. E Andrea Sceriffo scrive: ma difatti non osavo pensare a rumori più pesanti e bassi da parte sua, per quello ho scritto borborigmi. Ciao Doc. Ah, va bene, allora ho capito. Dunque, ancora messaggi. Il mio medico di famiglia, scrive, chi è questo? Marco da Cittadella. Il mio medico di famiglia mi ha detto ieri che dopo il Covid ha visto aumentare tantissimo il numero di giovani che chiedono ripetutamente analisi perché sono spaventati dalle malattie. Prima li vedeva solo per i certificati della patente. Eh sì, ci credo, Marco. E roba da Padova, scrive Robby da Padova. Buongiorno dottore, forza Putin, forza Russia, sempre. Concordo, Robby. Vediamo se c'è qualche altro messaggio. No.

NIH, cioè National Institute for Health, cioè il corrispondente del nostro Istituto Superiore di Sanità. Francis Collins era il finanziatore e il capo di Anthony Fauci. Collins, questo grosso personaggio, se ne andò alla chetichella, cioè zitto zitto, dimettendosi il 19 dicembre 2021. Aveva già intuito che le cose potevano mettersi male. Bisognerebbe indagare anche lui, dice Paolo Bellavite. Eh sì, sì, sì. E aggiungo ora la lettura. Sì, Andrea Sceriffo scrive. Interessante questo che mi mandi. Dunque. Vaccino Covid dietro front dell'Università di Padova su Fauci. Stop al conferimento del dottorato per honoris causa. Il BO sospende il conferimento a Fauci nonostante il suo appoggio all'infettivologo che ha spinto per gli obblighi sproporzionatamente restrittivi, pur senza studi, mascherine, inoculazione con vaccino Covid, eccetera. Un giornale di oggi, che non riesco a vedere da dove viene, mi fa molto piacere questo dietro front. La decisione della sospensione del dottorato emerge dall'attuale incriminazione del professore da parte della giustizia statunitense. È infatti colpevole di oltraggio al Congresso per non aver risposto a numerose domande, più di 100, 111 mi sembra, sul Covid durante un'audizione programmata. Inoltre il conferimento della laurea del dottorato a Fauci è apparso a molti come profondamente scorretto. È stato lui infatti durante la presidenza di Joe Biden a spingere per imporre alla popolazione misure restrittive sproporzionatamente opprimenti, tutte senza essere supportate da studi, come raccolto da Il Giornale d'Italia. Quindi è apparsa sul Giornale d'Italia. Due punti: l'obbligo delle mascherine e inoculazione con vaccino Covid per i lavoratori di diversi settori e il lockdown. Inoltre Fauci ha nascosto e eliminato le prove riguardanti l'origine del virus, presumibilmente in un laboratorio di Wuhan, e anche il vaiolo delle scimmie. Addirittura. Bene. Quindi tu aggiungi, speriamo sia vera, ma credo proprio di sì, dal Giornale d'Italia. Bene. Dunque, mi sembra non ci sia altro da aggiungere, e quindi volevo leggervi un altro articolo apparso sulla Verità di oggi, subito sotto a quello che vi ho letto prima su Fauci. Un altro articolo scrive, titola: danni cardiaci da mRNA, il caso cieco nel senso di un cieco slovacco. Nella letteratura scientifica, anzi prima leggo il sottotitolo che così chiarifica subito il senso dell'articolo. Un paper di aprile, soliti inglesismi inutili, paper sarebbe un documento, di aprile mostra stress al cuore. Più che un documento, uno studio scientifico, insomma, mostra stress al cuore in circa la metà degli 83 militari controllati, ma esclude la morte di cellule.
Conclusione questa, smentita.

smentita da due esperti italiani. Allora, vediamo un po' di scendere nei dettagli. Attenzione, seguitemi. Nella letteratura scientifica prosegue il dibattito sugli effetti avversi della vaccinazione contro il Covid. Uno studio dello scorso aprile aveva rilevato, ecco, qui correttamente l'articolista, il giornalista scrive studio, ma sul sottotitolo invece di studio dice, scrive paper. Che senso ha questo inglesismo? Che tante persone non capiscono cos'è un paper, se non conoscono l'inglese. Vabbè. Quindi, uno studio dello scorso aprile aveva rilevato un incremento di stress cardiaco in quasi metà dei giovani adulti osservati dopo le inoculazioni. La questione è stata liquidata come stress infiammatorio transitorio, non indicativo di un danno strutturale. Danno strutturale vuol dire infarto, cioè morte di cellule, quindi un danno alla struttura cellulare del cuore. Ma ora due esperti italiani, due medici famosi nel nostro settore alternativo, che sono Alberto Donzelli e Alessandro Capucci, rispettivamente. Donzelli è il coordinatore della Commissione Medico-Scientifica Indipendente e Alessandro Capucci è professore di cardiologia all'Università Politecnica delle Marche, contestano questa conclusione sulle pagine della stessa rivista scientifica, cioè vaccino, insomma. E tra l'altro nelle Marche io ho conosciuto un altro cardiologo aperto che lavora nello stesso gruppo, che è il dottor Giuseppe Morra, un cardiologo appunto di mentalità aperta. Vabbè, ma a parte questa conoscenza personale, un gruppo di ricercatori cecoslovacchi ha osservato le reazioni al vaccino comparse in 83 militari adulti sani in larga parte di sesso maschile. Nelle prime due settimane dopo la seconda dose di vaccino Covid si è rilevato che quasi la metà dei soggetti ha subito un aumento anomalo dell'NT-BNP, che sarebbe un indicatore di stress cardiaco, quindi sofferenza cardiaca, rispetto ai propri valori di riferimento, cioè rispetto ai valori normali di prima. Questo da solo non proverebbe la morte di cellule cardiache. Infatti non si è registrata una variazione significativa delle troponine, che sono delle proteine che si liberano nel sangue quando le cellule del cuore subiscono una lesione, quindi quando hanno un infarto, una morte cellulare. Da qui la conclusione della medicina ufficiale, cioè il vaccino non procura un danno cardiaco evidente, ma solo uno stress temporaneo del cuore. No, la replica di Alberto Donzelli e Alessandro Capucci, che sono tra l'altro amici e colleghi e collaboratori del professor Paolo Bellavite, fanno parte della stessa commissione medico-scientifica indipendente da aziende e da istituti ufficiali. Quindi la replica di questi due medici contesta queste rassicurazioni, evidenziando in primis la fragilità metodologica dello studio, cioè non stava in piedi lo studio scientifico. Secondo questi due studiosi, infatti, la tempistica dei prelievi potrebbe non essere stata sufficientemente precoce per escludere un danno cardiaco. Infatti, le troponine possono salire e raggiungere il picco nel giro di poche ore in caso di danni cardiaci, ischemici o infiammatori, ma possono anche stabilizzarsi e tornare a livelli normali in meno di una settimana dopo lesioni non estese.
Cioè, tradotto, secondo questi due studiosi, Donzelli e Capucci, la normalità delle troponine non basta ad escludere un precedente danno cardiaco se il loro possibile picco è sfuggito ai prelievi tardivi. In tal senso, i due studiosi citano un precedente studio effettuato all'ospedale di Basilea, in Svizzera. Qui, addirittura, tra 770 partecipanti, mediamente di 37 anni e sottoposti alla terza dose del vaccino Moderna, si è registrato un 2,8% di valori compatibili con una diagnosi di miocardite, che sono tanti, il 2,8%, tantissimi, è un dato allarmante, pur senza eventi cardiaci avversi maggiori nei 30 giorni successivi. Il dato è stato rilevato, non a caso, misurando la troponina solo 48-96 ore dopo l'inoculazione. Ma vabbè, qui capisco bene che è difficile starmi dietro o star dietro a questa descrizione piuttosto tecnica, accademica. Comunque, al di là di questa discussione accademica tra scienziati, si impone ancora una volta la necessità di affiancare una sorveglianza attiva a quella passiva relativamente ai danni correlati alla vaccinazione. Cioè, bisogna monitorare le condizioni di salute del vaccinato anche in assenza di una sintomatologia grave. E quindi ci vorrebbe una sorveglianza attiva, cioè vuol dire che bisognerebbe telefonare a casa del paziente per chiedere come va, non passiva, cioè aspettare che siano i pazienti a lamentarsi. Come già raccontato dalla Verità, la Commissione Medico-Scientifica Indipendente ha documentato come una sorveglianza attiva riveli eventi avversi e forme subcliniche con una frequenza nell'ordine di 1000 volte superiore rispetto a quella risultante dai sistemi di sorveglianza passiva. Cioè, con la sorveglianza passiva, cioè aspettando che arrivi così la telefonata del paziente, ci sono 1000 volte eventi avversi vengono rilevati, eventi avversi 1000 volte meno di una sorveglianza attiva. Quindi da qui la raccomandazione di effettuare controlli prima e dopo le inoculazioni ad un adeguato campione di chi ancora si vaccinasse, di chi ancora avesse il coraggio di vaccinarsi per il Covid, controlli con elettrocardiogrammi, controllo della troponina e nel caso anche ecocardiogrammi. Ancora una volta torna quindi l'interrogativo ancora più scomodo: quante alterazioni cardiache sono state escluse davvero e quante invece sono semplicemente sfuggite perché nessuno le ha cercate in modo attivo e nei tempi giusti? Eh sì, con la sorveglianza passiva e magari anche con controlli nei momenti sbagliati della troponina ci sarebbero molte più alterazioni cardiache evidenziate. E la cosa incredibile è che nello stesso, proprio in questi giorni, svolta storica negli Stati Uniti, è stato approvato il primo vaccino anti-influenzale ad mRNA. È più efficace del normale vaccino anti-influenzale, ma ha più effetti collaterali. L'autorità dei farmaci, quindi l'agenzia, insomma, che approva i farmaci, ha approvato negli Stati Uniti Mflusiva, il primo vaccino anti-influenzale ad mRNA firmato Moderna.
che è una delle aziende farmaceutiche che produceva il vaccino Covid. È più efficace del 26,6%. I dettagli e la situazione in Europa, vabbè. E certo che se c'è ancora qualche cretino che si fa il vaccino anti-influenzale ad mRNA che ci casca ancora, beh, a sto punto ho letto questo messaggio, non so chi l'ha scritto, ci sarà una selezione naturale con miglioramento della specie. Eh sì, perché è molto pericoloso un vaccino ad mRNA e oltretutto poi può essere trasmesso da chi si è vaccinato anche solo per via aerea, ma ne parleremo più avanti di questo rischio. Allora, Stefano da Vicenza scrive: dunque, Fauci è meglio se scappa. Con tutti i morti che ha sulla testa, ne ha più delle bande della Magliana, del Brenta e dei Marsigliesi messi insieme. Sì, ci credo. Ma poi lui ormai ha la grazia preventiva, non si preoccupa più, poi è anziano, ha più di 80 anni, non può essere messo in galera, anche per l'età, per cui sì, è stato screditato completamente, per non dire sputtanato, perché no, non mi piace essere scurrile, però no, no, non andrà in galera, non serve che scappi. Ma quanti, prosegue Stefano, ma quanti hanno approvato le dosi apponendo la propria firma sul consenso informato? È come se il meccanico facesse firmare l'approvazione del suo lavoro dopo aver cambiato le pastiglie dei freni della nostra auto. Il classico, aperte virgolette, non fidarsi è meglio, era da seguire come consiglio. Quindi poi scrivi gratis ma sperimentali. Ah, dopo aver cambiato le pastiglie dei freni, gratis ma sperimentali. Eh sì, infatti, le pastiglie dei freni sperimentali, chi è che si fiderebbe? Dunque, poi Tiz scrive, vediamo, non so se ne ha parlato, mi sono assentato un commento al caso della bambina deceduta per la difterite, lo ha fatto col cuginetto malato ma non grave? I media impazzano contro di noi. Quindi contro i Novax. Cosa rispondere ai miei conoscenti che mi fanno notare la faccenda? Grazie da Tiz, anche Burioni scatenato. Lo so, mi ci vorrebbe de del tempo. Ho letto anch'io questa notizia e ho visto che c'è un articolo del professor Paolo Bellavite, che non è certo un Novax, però di mentalità aperta, ovviamente è un Novax Covid, diciamo, che scrive: dunque, sono addolorato per la bimba, condoglianze alla famiglia. Come esperto della materia, scrive il professor Paolo Bellavite, ritengo utile qualche commento telegrafico, anche se non conosco esattamente il caso. E comunque stamattina al GR1 hanno intervistato un pediatra che ha fatto dei commenti anche lui senza conoscere il caso, quindi potrebbe fare la stessa cosa anche Bellavite, dice. Comunque, ecco, telegraficamente scrive: primo, bisognerebbe conoscere le analisi della bambina per
per la diagnosi in un caso come questo. Esistono tanti batteri che causano tonsilliti, mica solo la difterite, mica solo il batterio della difterite. Anche tonsilliti gravi se non curate. Essendo una malattia rarissima la difterite, i medici non sanno più riconoscerla. La difterite è rarissima non per merito dei vaccini, ma per merito dell'igiene e degli antibiotici. Infatti, la difterite era già in calo drastico già prima dell'introduzione del vaccino per la difterite stessa. E quindi adesso, insomma, dopo il vaccino, si sono presi il merito, hanno detto: ecco, la difterite è sparita per merito del vaccino. No, era già in calo radicale per merito delle migliorate condizioni igieniche e sanitarie. Altro punto, il caso della bambina è anomalo, proprio perché sembra colpito anche un cuginetto. Quindi esistono vari ceppi di corimbatteri, che sarebbero la famiglia del batterio della difterite, compresi quelli che non producono la tossina. Il fatto che la bimba non fosse vaccinata non è una prova che la tonsillite sia di tipo difterico. Quindi sono andati subito ad una conclusione che gli fa comodo: visto che non era vaccinata per la difterite, evidentemente è morta di difterite. No, no, non è detto. Infine, tutto ciò ha nulla a che fare con l'obbligo vaccinale o con l'effetto gregge invocati a gran voce al GR1. Il vaccino per la difterite non produce alcun effetto gregge. E questo lo dice un grande esperto come Paolo Bellavite, che, ricordo, è stato, adesso è in pensione, ma è stato docente di patologia generale per una vita all'Università di Verona, di medicina. E mi onoro di essere un amico, perché lui è stato un collaboratore della mia scuola di medicina omeopatica di Verona, di cui sono stato direttore, che sono stato nel consiglio direttivo per 20 anni, e ci ho insegnato l'omeopatia per 30 anni, e lui è stato anche un nostro collaboratore dopo che si è aperto la mente e si è reso conto della grande efficacia dei rimedi omeopatici, visto che anche lui ne ha beneficiato. Ma vabbè, non scendiamo nei dettagli personali di Paolo Bellavite. Vabbè, ancora dunque. Tiz scrive: ho letto che la bambina era stata dimessa già una prima volta e poi si è aggravata. Come la mettiamo? Magari dimessa con la solita fretta dai nostri pronto soccorsi affollati? Dove trovo l'articolo del professor Bellavite? Allora, lo pubblico subito. No, l'ho già pubblicato, scusa, l'ho già pubblicato sul mio canale Telegram, che è Muscari T. Gennaro, T sta per Tomaioli, il mio secondo cognome, oppure vai sul suo canale Telegram, che è Paolo Bellavite. Lo trovi solo qui. Poi dunque... Buongiorno dottore, dicevano che il vaccino era gratis, ma non è vero. Noi tutti vaccinati e non vaccinati italiani l'abbiamo pagato e caro. Con la sanità, certo. Dottore, c'è una cura per chi si è vaccinato? Giusi, c'è qualcosa. Noi di Ippocrate Org, ma anche Contiamoci, medici di Contiamoci,
Abbiamo elaborato un protocollo per disintossicarsi un po', perché una disintossicazione totale da qualcosa che è entrato nel DNA è ben difficile, però comunque almeno per evitare complicazioni o per ridurre il rischio di complicazioni qualcosa si può fare. Certo, esistono dei protocolli naturali di cura che noi di Ippocrate Org applichiamo. Oh, dunque, Marino scrive: buongiorno, a me mi sembra che la legge preveda la perdita della casa senza passare per un giudice, se no, se non si adempie a pagare i debiti di vario tipo. Non si parla di sgomberi per mancato affitto. Saluti. Bravo Marino, grazie che rispondi all'ascoltatore che diceva appunto che con questa legge si può riottenere la casa dopo un mancato pagamento di affitto. E Roby L'Alpin mi scrive: dedico al grande Gianluca Stefani il brano su YouTube Master of the Universe, Eternia Theme, Epic Cinematic Orchestra Version. Con affetto, Roby L'Alpin. Allora dai, la cerco subito in diretta, vediamo se mi va bene al primo colpo. Allora, vediamo un po'. Master of the Universe 2026. Viene fuori il film, però. Ah sì, quella dovrebbe essere la colonna sonora, Eternia Theme. Ecco qua, vediamo se parte. Sì.

Marco scrive, però il cuginetto della bambina morta era vaccinato, e allora come la mettiamo? Giusta osservazione, Marco.

E Sisto giustamente di scrive: il problema della bambina morta non vaccinata è una disgrazia che mai vorrei capitasse a un genitore. Il dolore è così grande da pregiudicare il resto della vita. Domando: il senso di colpa che può subentrare si può gestire, si può attenuare? Perché dall'esterno è facile fare tanti discorsi, ma come si possono aiutare coloro che subiscono tale evento? Giusta osservazione, Sisto. Stai osservando anche dall'altra parte dei genitori, insomma, non solo i discorsi accademici, diciamo, scientifici. Il dolore di questi genitori, si sentono in colpa per non averla vaccinata, che probabilmente non c'entra niente il vaccino.

E Stefano aggiunge: riguardo la bimba Novax morta di difterite, che è servita a far scatenare Burioni e i suoi amici da briscola, perché non chiedono ai genitori dei danneggiati da vaccino o ai danneggiati stessi resi invalidi permanenti? Che loro possono ancora parlare, perché sono ancora vivi gli invalidi permanenti, al contrario dei deceduti improvvisamente per malore.

0: Proprio bella Roby d'Alpin, bella questa musica. E scrive ancora Tiz: ma siamo sicuri, come dice il professor Bellavite, che fosse difterite? Un giorno magari verrà fuori il contrario, ma nel frattempo si scatena il putiferio contro di noi, come è successo con Eleonora Bottaro. Vero Tiz, giusto. Ok, mancano 10 minuti e vediamo se faccio in tempo a portarvi ancora qualche argomento. Sentite che bella questa. Ruggero, vi ricordate l'orefice che è stato messo in galera perché ha sparato, ha ucciso i ladri che stavano scappando. Ruggero invoca la grazia, ma dietro le sbarre accade qualcosa che nessuno racconta. Dal carcere di Bollate, il gioielliere di Grinzane, Cavour, chiede a Mattarella di valutare la grazia al di là delle polemiche. Ma mentre la politica discute e i magistrati denunciano gli attacchi sui social, emerge un paradosso potente. L'uomo che ha passato la vita a difendersi dai ladri, che hanno fatto visita, mi sembra 5-6 volte, ha subito rapine o tentativi di rapina, ora vive con loro in carcere, parla con loro, guarda la televisione con loro e forse sta imparando qualcosa che nessun allarme, l'allarme che aveva messo nel suo negozio, che nessun allarme gli aveva mai insegnato. Eh sì, c'è da notare anche questo paradosso potente. È costretto a vivere con loro dopo che ne ha ammazzati 2 o 3. Ho ferito uno in maniera permanente, insomma, vabbè. E in questi 10 minuti, questo è troppo lungo, dai, vi parlo dei PFAS, che in inglese si pronuncia PFAS, ma in italiano si pronuncia PFAS. Mi sono informato e questa è la pronuncia corretta, PFAS. Allora, sono stati trovati dei PFAS anche nel filo interdentale che forse state usando tutti i giorni. Ovviamente è giusto usare il filo interdentale anche tutti i giorni, però controllate che non contenga i PTFE, i politetrafluoroetilene, e come si fa? Sì. Allora, ci sono soprattutto i vecchi fili interdentali che sono della linea Glide, cioè Glide, basati su un unico filamento piatto di PTFE. Invece i moderni fili interdentali dovrebbero essere in multifilamento, composti dall'unione di ben 144 microfilamenti di nylon. Allora, in questo caso non contengono i PFAS. Ecco, anche se c'è scritto cerato, non è un danno, non è un problema, è solo una ceratura leggera a base di cere microcristalline idrocarburiche o vegetali, a secondo di dove l'avete comprato questo filo interdentale, cioè se l'avete comprato in un negozio bio, magari state più tranquilli, o in erboristeria. Quindi la dicitura cerato indica la presenza di una ceratura leggera associata ad un polimero idrofobo standard. Questo rivestimento, cioè la ceratura, serve esclusivamente a far scivolare il nylon tra i denti senza che si sfilacci, ma non ha nulla a che fare con i fluoropolimeri o i PFAS, quindi non deve mettervi in allarme il fatto dei PFAS. Negli studi scientifici, questa è una ricerca che ho fatto io, indipendenti legati alla contaminazione da fluoro nei prodotti per l'igiene orale, perché meglio, sarebbe meglio evitare il filo interdentale con il fluoro, ovviamente, come già spesso abbiamo detto da questi microfoni. Mi ricordo già Franco Carraro parlava dell'inquinamento da fluoro, no? I fili multifilamento in nylon sono sempre risultati privi di markers chimici riconducibili al PTFE, che anche questo è pericoloso, cioè il teflon. Dunque, ci sono delle alternative ecologiche in seta naturale, cioè dei fili interdentali in seta naturale o in carbone vegetale. Poi qui si dilunga in spiegazioni scientifiche. Comunque, ecco, se usate un filo interdentale, fate una ricerca, chiedete alla ditta che lo produce se contiene PFAS, perché se no è meglio cambiarlo, perché visto che hanno trovato PFAS nel sangue di milioni di persone, o anche nel latte materno, l'hanno trovato un po' ovunque nell'organismo di esseri umani, cerchiamo di eliminare il più possibile i PFAS da ciò che usiamo tutti i giorni, almeno, ecco. Perché una decontaminazione totale, o comunque riuscire a evitare completamente i PFAS, sembra che ormai sia quasi impossibile. Però almeno ridurli, visto che sono nell'acqua potabile ormai, per cui insomma almeno cerchiamo di ridurli. Dunque, leggo in questi ultimi minuti qualche messaggio. Roberto da Milano scrive: ricorda Doc che i coglioni credenti, la narrativa ufficiale credenti nella narrativa ufficiale sono ancora in maggioranza. Purtroppo hai ragione, Roberto, noi siamo una minoranza. Poi dunque, occhio che a sto punto i PFAS potrebbero essere anche sulle setole degli spazzolini. Esatto, infatti sarebbe da usare degli spazzolini in setole naturali, non in plastica, ecco, evitare quelli in plastica. Ci sono per esempio degli spazzolini in bambù, in fibre naturali, ecco, cercateli nei negozi biologici, vendono gli spazzolini, costerà un euro in più, però insomma dai, non durano tanto gli spazzolini, e quindi sì, attenzione anche alle setole. E poi aggiunge: e che non siano dentro la plastica delle acque minerali. Beh, certo, evitiamo le bottiglie di plastica. A sto punto meglio l'acqua di rubinetto. Vabbè, l'ottimo sarebbe un depuratore d'acqua, oppure bottiglie di vetro, ecco, che però sì, costano e sono anche scomode. E infine Marco scrive: ma siamo sicuri che i ladri ci siano in prigione? Non sono mica tanto convinto che Ruggero ne veda tanti ladri in prigione. Ciao a tutti, alla settimana prossima.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni in matematica come andavito?
3: A ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono talmente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
1: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
10: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 66. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
0: Rubo qualche secondo al sottraggo qualche secondo alla registrazione di Franco Carraro per rispondere a Pino che mi scrive: buongiorno dottore, Ma mica si mangiano le setole degli spazzolini, cosa c'entra? Poi ci si risciacqua la bocca e il problema non sussiste a livello fisico personale. Magari Pino, non è proprio così. Gli spazzolini spesso vengono a contatto anche col sangue, perché spesso le gengive sanguinano oppure si creano delle micro lesioni gengivali spazzolandosi i denti, soprattutto con spazzolini duri, e quindi se ci sono dei PFAS comunque delle sostanze non vegetali, delle sostanze chimiche o nelle setole dello spazzolino o nel filo interdentale, può entrare a contatto addirittura col sangue, che è peggio ancora che non mangiarlo, no? Tipo l'alluminio, mangiare alluminio insomma non è un grave danno, ma iniettare l'alluminio, come si fa per esempio con certi vaccini, nel sangue è peggio ovviamente, no? Che si saltano proprio tante difese immunitarie e si va direttamente a iniettare l'alluminio, a far entrare l'alluminio nel sangue, oppure gli stessi PFAS. Quindi ripeto, cercate di evitare il filo interdentale che contenga appunto i PTFE o il Teflon, o comunque ecco, magari se c'è scritto libero da PFAS, cioè senza PFAS, free PFAS sul filo interdentale, meglio. Vabbè, dopo ci sarebbe molto altro da dire, magari ci tornerò sull'argomento. Per ora mi fermo qui. Allora un saluto a tutti e ci sentiamo la settimana prossima, che tocca di mercoledì dalle 12 alle 15. Ciao.

dato per il bene, ha dato la vita per il bene. Per l'ennesima volta l'importanza nefasta di queste religioni, di queste cose che vengono sparate nelle testine dei poveri diavoli, e che poi qualche furbo dal di sopra, dal di sotto, di fianco va ad usare per altri scopi. Quelli che poi erano in questi aerei, i poveracci, anche quelli lì che andavano via per lavoro, per girare, per non lo so, ognuno per la sua strada, 250 morti solo di quelli, i pompieri, i poliziotti che sono rimasti sotto ammazzati quando è crollata la seconda torre, e lì quando è caduto il botto lì, tutti morti. Ancora adesso io non lo so, oggi non ho più voluto sentire niente, no? Credo che adesso non voglio più sentire queste cose, mi fanno veramente una roba, non lo so, voglio. Io però volevo parlare con voi di una cosa che ho sentito ripetersi qui in radio. E purtroppo queste cose qui sono quelle più dure, più difficili, perché dopo creano separazioni, divisioni. Nonostante tutto quel lavoro che abbiamo fatto per anni, nonostante la logica usata nello spiegare che il furbo Bertinotti si becca 840 milioni l'anno e il furbo Bertinotti dichiara di dare 250 milioni al partito, ditemi se tra di voi non c'è qualcuno disponibile di dare 450 milioni al partito invece che 250, portandosi a casa da 840 milioni e poi a portarsene a casa 350, non so, roba del genere. Furbizie, no? Da politici, da persone che si nascondono dietro ideologie di merda, ideologie che ormai non hanno più niente, non c'è niente dietro queste ideologie, ma purtroppo anche qui dentro prendono piede nelle teste più indifese, più poveracci. Più poveri si è, più queste cose qui fanno presa. Più fanno presa i preti, più fanno presa i politici, più fanno presa quanti furbi di questo pianeta che vengono a raccontare palle in nome per conto dei loro interessi. È così, non c'è da meravigliarsi, funziona così. C'è gente che ancora qui dentro crede a Rifondazione Comunista, crede alla Lega, crede, non so, ognuno va su, vabbè. È giusto che sia così, però ti aspetti sempre che ci sia un supporto logico dietro, invece non c'è niente, sono solo dogmi di fede, che sia comunista, che sia del Cesa o della Lega, sono dogmi. Davanti alla prova dei fatti, davanti alla realtà dei fatti, davanti alla scadenza della realtà e della vita, non c'è nessuno che resti in piedi. C'è questo bisogno da parte dell'uomo di aggrapparsi a qualcosa, di sentirsi parte di qualcosa per sentirsi più forte, per superare le proprie paure e per poter andare avanti in quella storiellina che ormai fa da ridere, no? Bene, ma capito questo, dove voglio arrivare? Perché se devo parlare di queste bombe, di questi americani, dei preti. Allora, ho sentito molti interventi, ho sentito tanta gente. Una delle cose che vorrei far notare, ma non perché ho delle cose strane o roba del suo tipo, ma semplicemente perché è assurdo, è fuori da ogni logica, oppure se ne avete una spiegatela, dire che ci possono essere le bombe buone e le bombe cattive, dire che ci sono morti che pesano di più o morti che pesano meno. Non si può credere o pensare giustamente che gli americani ne hanno fatte di cotte e di crude, ne hanno fatte di tutti i colori, sono sempre stati all'avanguardia del fare banditismo internazionale, soprattutto a livello politico, a livello militare, ne hanno combinate che fa spavento. Anzi,
questo lo penso io, non ho nessuna prova, nessuna certezza, dietro questo attentato, comunque andato questo atto criminale, comunque in qualche modo ci devono essere gli americani o qualcuno che comunque fa presa direttamente sull'economia americana attraverso i vari canali che si conoscono, no? Ma non possono esistere i morti buoni e i morti cattivi. Non si può dire che esiste una legge che è la legge di causa e di effetto quando non si capisce esattamente qual è la portata di questa parola, quando non si capisce poi esattamente chi deve mettere in atto la legge di causa e di effetto. Quando nella legge di causa e di effetto, secondo voi, americani diventa un'etichetta, allora scusatemi, se fosse vero che gli americani si meritano questo, uno può venire qui in Italia e mettere una bomba alla stazione di Mestre o di Padova o di Vicenza o di Treviso e dire questa ve la meritate perché durante la guerra siete stati coi fascisti e avete contribuito a fare quel po' di guerra in Europa che ha scatenato qualche milione di morti. Se vi pare giusta una roba del genere, allora è giusto che ci siano i morti buoni e i morti cattivi ed è giusto che gli americani si meritino una bazzeccola del genere. Ecco, io insisto su questo argomento perché è questo che mi interessa più di tutto. Fate molta, molta attenzione quando vi vengono queste idee strane in testa, perché guardate che i morti buoni, i morti cattivi non esistono. Esistono delle persone che magari vanno a lavorare, che fanno il loro lavoro, che magari invece di andare a lavorare dentro una fonderia, sono dentro una di queste torri, una di queste due torri, a fare il loro mestiere.

per combattere contro questa mostruosità? Non si può dire va bene tanto siete voi dentro, oh mami, cioè, sono state ammazzate da gente come bestie, come cani, come poastri, come formiche. Non è accettabile, non è accettabile in nessun modo che qualcuno possa anche minimamente in parte giustificare un atto così rivoltante della storia dell'umanità. Non è possibile. Oppure si fa parte di quella cosa lì, oppure si crede che ci sono delle ideologie che sono meglio di altre. Quando, scusatemi, se parliamo delle ideologie di sinistra, abbiamo visto che tutto quello che era acquisito, che era stato acquisito, diventava diritto per tutti quanti, e si è perso completamente la creatività, la voglia di fare, la capacità di fare. Tutto è diventato diritto, al punto tale che gli stipendi dei lavoratori diventano 1.500.000 lire al mese, che non bastano neanche per pagare le bollette. Tutti sono diritti, in contrapposizione di una ideologia, tra virgolette, un modo di interpretare la situazione, che sta dall'altra parte della destra, dove ci sono gli interessi individuali, personali, che ovviamente sappiamo dove vanno a finire. Quindi gli interessi collettivi vengono gestiti non dalla borghesia ma dai funzionari di partito, i quali si creano i loro paradisi, più o meno artificiali, si fanno i cavoli loro e fanno pagare la gente. L'altra ideologia, quella dell'individualità nel senso di proprietà privata o roba di questo tipo, gli altri invece fanno gli interessi loro senza essere dei funzionari di partito, ma facendolo come imprenditori, facendolo come persone che hanno delle capacità creative e le mettono in atto, che è una cosa importantissima, cosa che non viene ammessa in una concezione del mondo, tra virgolette, sociale o socialista. Non viene ammessa una cosa del genere perché è contro qualsiasi principio. Cioè, voglio dire, ognuna di queste economie ha delle cose belle, delle cose sane, delle cose che fanno da ridere. Non esiste la cosa giusta, esistono le cose che si debbono fare e cose che non si debbono fare. Esistono le situazioni, i fatti, i momenti, i passaggi, la storia, gli episodi che muovono la storia. Un fatto come quello di New York è un fatto che muove la storia. Qui succederà qualcosa adesso, non è finita lì. Adesso veramente è stato messo in atto un qualcosa che provocherà qualcos'altro, provocherà delle tensioni, provocherà mettere in moto dei meccanismi, si andrà a condannare tutti quei che all'Islam a testa, e questo purtroppo è una cosa terrificante. E poi succederanno sicuramente delle cose sbagliate, succederanno delle cose pesanti, ma a livello internazionale succederanno dei casini, perché non è, si possono fermare gli eserciti, volendo si possono fermare anche gli aerei. E quello che pare strano è come mai degli aerei non vengono fermati prima, punto domanda, ma lasciamo perdere. Quello che invece è importante è che non possono esistere delle situazioni giuste o sbagliate a priori. Questo non può essere. Questo abbiamo capito in tutti questi anni. Qui si gioca ancora sul... si tirano bestemmie contro il fatto che in questo paese governa Berlusconi, che, voglio dire, è sempre quello che è, non è né meglio né peggio. È Berlusconi, Silvio, tutti sanno chi è. Ma non si può dire che prima nessuno faceva casino perché c'erano, tra virgolette, la sinistra al governo e hanno fatto passare le cose più nefande mai passate in questo paese. Adesso c'è Berlusconi e allora si fa casino. Non mi piace mica tanto come idea, no? Non è tanto bella, non è tanto bello sentire che c'è questo bandito al governo, eccetera, perché se questo è un bandito è sicuramente che ha a che fare con certe robe. È quello di prima, che si chiamava D'Alema, era mica tanto meglio, gente, anzi. Sappiamo benissimo, però c'è questo bisogno di questa etichetta che ti garantisce che questo prodotto è meglio dell'altro. Nella realtà, difatti, nel modo di guardare le cose con un certo distacco, una certa logica, non ti possono mica dire che qui uno è meglio dell'altro. Ti fanno tutti quanti il loro mestiere. Poi fanno finta, si sputano addosso, fanno tutto quello che volete, fanno tutto quello che volete. Però, dopo quando vi sarà da incassare. Adesso, gente, per carità, non è bello, non è edificante,

0: non hai niente a vedere delle cose come in questi giorni, come se tutte le televisioni del mondo, tutte le telecamere del mondo fossero già puntate sui grattacieli, vedi sti aerei che ne bim bum bam, bam, da tutte le angolazioni. Incredibile, incredibile, veramente sono cose incredibili, però c'erano ed è così. Ti dico, queste robe non sono belle, fortuna non hanno ancora mostrato cosa c'è lì sotto, cosa ci sarà di morti, di cose. È per questo che non voglio vedere più niente, proprio non voglio neanche più vederci dentro. Queste cose qui non piacciono a nessuno, ma non si possono giustificare o condannare perché a priori patapim patabum, ma non si può farlo, non si può. Si va a sputare addosso a delle persone, a della gente che hanno una famiglia, un lavoro, una storia, e si possono dire in questo modo che ci sono dei genocidi, degli omicidi, degli attentati, delle stragi che sono tra virgolette autorizzati e altri che non lo sono. Il concetto che la sinistra è buona, a destra è cattiva, guarda che mamma mia, se tanta Cesa una roba del genere, tanto prete, continuare a sputare addosso a Berlusconi senza mai aver sputato addosso a D'Alema, se doppio prete, se vescovo, stai attenti, se cardinale Giordano, vuol dire qui che rapina gente da fa e truffe qui schei e dopo vengono protetti dalla magistratura, attenti. Qua si continua a parlare di buono o di cattivo, però quello che a me interessa è vedere i fatti, vedere la situazione, vedere quello che è successo. Migliaia di persone ammazzate come cani, come poastri. Questa è una cosa che dobbiamo essere tutti d'accordo, e ora tutti, se siamo d'accordo che sono stati ammazzati come cani e come poastri, se tutti siamo d'accordo su questo, perché continuiamo però oppure ma, no, non esiste né però né ma, esiste una situazione in cui le persone le stai copai come poastri, mettiamo che il punto, non stiamo a mettere ma o però. Nel momento in cui mettiamo ma o però, vogliamo in qualche modo giustificare degli atti, un atto criminale, da un punto di vista di un'ideologia del cazzo. Perché se qualcuno dice ancora oggi di fare il comunista, oggi mi deve spiegare se domani, tolta la borghesia, ci mette i funzionari di partito. Perché scusatemi, abbiamo già avuto l'esperienza di questi funzionari di partito. Perché se poi i funzionari di partito sono i vari D'Alema e C, questi hanno già dimostrato come si fa a fare i loro personali interessi, o no? Il signor Bertinotti ha dimostrato molto bene come sa fare bene i propri interessi con 840 milioni l'anno, eh? Scusatemi, io non sto dicendo che esiste una ideologia meglio di un'altra, questo non può essere. Esistono le situazioni, i momenti, la storia e tanta carne da canone in mezzo a queste balle che vi vengono sparate addosso e che fanno perdere a noi popolo, a noi altri carne da canone, la capacità di leggere gli eventi senza le bandierine attaccate agli occhi. Non si possono leggere gli eventi con le bandierine, non si può leggere gli eventi con le bandierine. Gli eventi sono quei, sono fatti, fatti precisi, ma siccome gli americani mi stanno bae, allora fa ben copare, non so, 50.000 americani, tusi, fermi, ma attenti, perché questo tipo di ideologie sono quelli che fanno montare queste ideologie le persone in un aereo e lanciarsi con un aereo addosso a qualsiasi cosa per far morti. Questa è pura follia totale, in nome per conto di un'ideologia, di una religione, di un prete, di puttanate che vengono sparate in testa a persone che non hanno nessuna difesa, non hanno nessun modo di difendersi. Fate attenzione a questo. Quindi non, per cortesia, contribuite in nessun modo a questo tipo di pensiero per giustificare anche in minima parte attentati di questa portata, crimini contro l'umanità. E l'umanità non può essere di destra o di sinistra, è l'umanità, contro le persone, contro la vita in questo pianeta. Questi sono loro che si propongono a governare il mondo per caso, perché è vero che gli americani, non il popolo, la classe dirigente americana sono sicuramente mafiosi e criminali, ma non possiamo metterci in mezzo le persone che vanno a lavorare. Non si può dire che sta bene si impara, non si può dirlo, perché se qualcuno ha bisogno di imparare non sei certo qui che sta copai. E qui che ha imparare, come diciamo gli altri, non puoi morire là sotto, probabilmente che al momento era da qualche altra parte, probabilmente erano anche garantiti nella loro incolumità, erano garantiti nella loro vita e nei soldi che loro si portano comunque sempre a casa. Ecco il mio senso, il senso di quello che volevo dire oggi è tutto qua. Non valutiamo i fatti, gli avvenimenti a seconda delle bandierine di appartenenza. Perdiamo di vista quello che è veramente il fatto, la situazione e l'evento. Fate molta attenzione. Basta, adesso che ho telefonato, domando scusa a tutti quelli che ha telefonato fino adesso, ma dovevo prima fare questa presentazione. Pronto? Eccolo qua.
1: Franco?
0: Sì.
1: Pronto, ciao, sono Giusti da Piave.
0: Sì, ciao, ciao.
1: Aspetta che ti sbaglio.
0: No, questa la mia, dai.
1: Ascolta, non ho che serpeggia parecchi veleni qua. Comunque, al di là di questo, volevo chiederti così. Che sarà di noi? Le riguardo anche l'economia, i scambi commerciali, così. Secondo tuo parere.
0: Sì. Dipende quante televisioni dovremmo comprare ancora.
1: Beh, assolutamente.
0: Mi casa che ne ho 65, 66, adesso
1: in,
0: vediamo.
1: In casa che non mezza.
0: Ecco, ora adesso vediamo se. Questa è l'economia che niente che abbiamo, eh.
1: In casa che non mezza e non mi interessa più di tanto. E come a me, visto che siamo in quattro, la vedevo nella stessa maniera. Ma intendevo dire.
0: Ma l'economia c'è questa?
1: Sì, anche.
0: Cioè se comprare una serie di robe, di strumenti, che metti in moto un meccanismo di circolazione di denaro che crea in qualche modo ricchezza. Sì. Questo è il sistema.
1: Sì, sì, questo può essere ma mi parlavo anche proprio quello che riguarda l'economia, il lavoro.
0: Ma se questa? Scusami, Giusi, ma l'economia se questa? L'economia se comprare e vendere. Oh. Non abbiamo un'economia differente, se questa è che abbiamo.
1: Sì, è vero anche questo, però
0: basta.
1: In parte è così secondo il mio parere. Però se sai che se dite che lavora per l'America, via discorrendo.
0: Sempre legato al fatto di comprare e vendere, sempre. Non esiste un'economia differente, che vuoi qualcuno che compra, qualcuno che vende.
1: Questo sono d'accordo.
0: E basta, questa è l'economia. Quindi gli altri, o compriamo ancora televisione, non so, bisogna inventarsi che cosa comprare.
1: Beh, ora non compriamo niente.
0: Bene, l'economia si finì.
1: Oddio, se puoi girare diverso il discorso, no? Ecco, quindi mi vuoi dare guardine da parte di tutti, secondo me. Secondo me.
0: Mi credo che siamo io imparare
1: a autoregolarsi.
0: Sì, sì.
1: Questo è vero, perché non sempre parole si getta al vento.
0: Certo.
1: Parlando anche del transgenico e via di
0: certo,
1: discorrendo.
0: Certo, come strumento niente, certo.
1: Ecco, da tempo alcune qua che se troviamo che siamo insieme, che lavoriamo insieme, si acquista più determinati prodotti, poco serve, ma tutto serve.
0: Non importa, però intanto faccio il mio dovere, certo.
1: Tutto serve.
0: Certo, questo è il mio dovere che vado a fare.
1: Ecco, solo certe cose in casa mia, noi ormai sta una esigenza primaria, anche se con ragazzi giovani, ma non in quanto perché o per cosa, perché si sta preso questa linea e penso che non devo essere l'unica, quindi cominciamo a rivedersi un po' noi altri, insomma, per prima cosa, che forse tutti insieme si può arrivare senza tante lotte, senza tanto scannarsi a qualcosa di più importante.
0: Di più umano magari.
1: Certo, certo, volevo dire proprio così. Sì. Ti ringrazio.
0: Grazie Giusi.
1: Grazie a tutti, ciao.
0: Ciao, ciao. Pronti?
2: Alberto.
0: Alberto, ciao.
2: Dunque, tanto mi fa molto piacere, mi ha fatto molto piacere il discorso che hai fatto, veramente tanto, perché hai sottolineato degli aspetti fondamentali, secondo me. Ma veramente sono molto contento, cioè guarda, mai tolto le parole di bocca, io speravo in un certo senso che tu dicessi queste cose, tanto per, come dire, sottolineare il discorso che io ho fatto ieri, che non so se ti ricordi.
0: Sì.
2: Però ho sentito che a Genova ci sono stati un gruppo, e non parlo di due o tre persone, di una sessantina gli appartenenti ai centri sociali di Genova che hanno esultato e hanno fatto cori contro l'America e comunque a favore di ciò che è successo. Questo per confermare, secondo me, che in una parte di gente c'è questa convinzione che comunque è stata colpita l'America. Bene, giusto così. Poi ti dico un'altra cosa, secondo me tanta gente, ma veramente tanta, prende il telefono in mano, dice cose così, perché in un certo senso va di moda schierarsi da una parte. Allora, se si parla, se si vuole dire le cose, bisogna sapere quello che si dice, perché queste persone che si preoccupano tanto per i bombardamenti degli americani contro l'Iraq, del Vietnam e tutte queste cose qua, io voglio ricordare che in tantissimi paesi islamici ogni anno vengono uccise, torturate centinaia di migliaia di donne con l'infibulazione. Se qualcuno non sa cos'è l'infibulazione, vuol dire l'asportazione degli organi genitali, del clitoride, e non chirurgicamente, con la lametta, ruggine, così, perché la donna non deve provare piacere. Allora, se uno si sveglia e dice l'America di qua e di là, è vero, però allora bisogna dire tutto fino in fondo, non si può dire solo quello che fa piacere, quello che diciamo è utile al proprio tornaconto. Un'altra cosa voglio dire, secondo me tutti quanti i popoli, chi più chi meno, ha commesso le proprie feratezze, ma continuare a dire, come hai detto tu, quello che è successo è brutto, ma però va bene, oppure sostenere sono stati gli americani, perché com'è possibile che degli aerei possano sfuggire al controllo? Allora, basta ragionare un attimo. Io ho ascoltato ieri un po' la TV, ho ascoltato delle cose e non mi faccio rimbambire dalla TV, ma ascolto attentamente. È stato detto che queste persone che hanno dirottato gli aerei, per esempio, hanno minacciato i piloti non con dei coltelli di metallo, perché ovviamente potevano essere trovati dei metal detector, ma con dei coltelli probabilmente diciamo utilizzati limando delle pietre o dei cristalli. Quindi comunque un'arma, qualcosa che può fare del male, si può portare a bordo di un aereo. E adesso hanno detto anche che alcune persone che in teoria sono stati dirottatori avevano la cittadinanza doppia, quindi americana e anche araba. Quindi se hanno la cittadinanza, vabbè, cosa hai da fare, no? Fino a te monti in aereo perché ti sei arabo. Cioè, voglio dire, attenzione con le parole a dire sì, sono stati gli americani, che gli americani sono il demonio. E poi un'altra cosa che mi ha fatto moltissimo piacere che hai sottolineato, che se non fosse stato per gli americani, neanche adesso non so dove che sarissimo, perché nel 45 sono stati loro che ci hanno liberato, o sbaglio? Però appunto adesso Vietnam, tutti si riempie la bocca a queste parole qua, e insomma si sentono tanto progressisti a favore del bene dell'umanità. Io ti dico, e te l'ho sempre detto, io sono il primo a riconoscere di avere mille difetti, e proprio per questo non mi piace che qualcuno dica questo è una persona per bene e l'altra invece è per male. Guardiamoci dentro, che male non ci fa. Ti saluto e ti ascolto. Grazie. Volentieri, ciao.
0: Grazie, ciao Alberto. Pronto?
3: Ciao amore.
0: Ciao bello.
3: Sono io, sono ti?
0: Vai.
3: Ti, ecco. Se ti me permetti, no, contro il tuo modo di pensare, invitali a quelli della radio che ascolta stasera, vede il report che fa su Rai 3. Come tema sarà l'energia, come che viene usata nel mondo e nell'Italia sul discorso di Kyoto e via dicendo. E scelte che si muoviamo a fare gli altri, che sono in giro per il mondo, cioè inquinamenti vari. Dopo non ti sento più, ma o ti parli per telefono.
0: So qua.
3: Ecco. Allora ripeto, 20:08:50 Rai 3. Valdevio, perché è interessante. Di solito è sempre stato interessante, vedremo con l'edizione nuova se il mantiene le sue promesse. Un'altra roba, sì, difatti ho detto sul giornale che vuol fare una centrale termoelettrica qua vicino Pordenone, se non mi pare, da aver capito male. Qua abbiamo bisogno di energia e fiori, chi più ne ha più ne meno. Secondo, Gauri ha bisogno di fare un appello per radio. Mi serve un meccanico di moto, motocicli, che possa fare un intervento sul motorino.
0: Ho capito, ora che non si può farlo, eh?
3: Niente?
0: No, non si può, non si può. Ne hanno parlato proprio ieri sera. Ieri sera siamo trovati, no? Non parlare un attimo questa roba che ti hai avuto l'idea, Tim, non si può.
3: No, non sai che ho.
0: Deve passare al collaudo del mare, che sono casini, eh.
3: Scherzi,
0: non esiste. Cioè, ti fermi e ti sequestra subito, subito.
3: No, niente. Solo che. Vabbè, vuol dire che. Sì, non so se possa esistere una soluzione. Logiche,
0: certo,
3: su da farsi, so solo che non so, in altre nazioni, in altri stati, in altri momenti, se una roba del genere, la gente non sa, in sto caso qua, sta a casa.
0: No, siamo
3: secondo
0: insieme.
3: Tuo parere,
0: no,
3: che sarebbe stata soluzione, che potrebbe sì, essere soluzione, sì, o no? Certo. O se solamente un fatto
0: no,
3: burocratico?
0: Che sei soluzione, basta che monta il moto, derivami, non so come.
3: Ecco, ok, va bene, dai. No, io volevo farlo da solo perché...
0: Niente di, non
3: è
0: un
3: qualcosa che...
0: Franco, sei geloso, ti monti in moto, poi basta.
3: Va bene.
0: Ma si devi sentire adesso.
3: Eh?
0: Si devi sentire adesso.
3: No, adesso no.
0: Quindi, Franco, sei geloso, mentre ti monti in moto, poi punto e basta.
3: Per lei era sentirsi come noi.
0: Niente.
3: No. Pazienza, ok.
0: Monti in moto con me. Va e se no, bisogna trovare una motorella qui da corsa... Di quei bisogni.
3: No, cosa ha chiesto?
0: Ma non si può.
3: Ho fatto telefonare, compresa qui a De Verona.
0: Ma non si può, non si può. Ti garantisco che bisogna collaudarle per andare in strada.
3: O se no trovare quei masichi con le massa bianchi molto piccoli.
0: No, fa 10 euro.
3: Non
0: fa 5.
3: Non so, purtroppo. Vabbè, ciao. Ci avevamo provato.
0: Sì.
3: Ciao.
0: Addio.
3: Ciao.
0: Pronti? Ecco qua.
4: Sono Umberto.
0: Ciao Umberto.
4: Penso che il discorso che ti abbia fatto sia l'unico discorso che siamo da fare in questi momenti. Quello che mi penso e rifletto sui casi di questo tipo, quello che mi preoccupa è il dopo, è il fatto che sicuramente altre persone e sicuramente innocenti pagherà un'altra volta.
0: Sì, sì.
4: Quello
0: sì,
4: è il problema.
0: Sì, caro, sì, sì.
4: Perché quello che mi dà fastidio, sinceramente, mi penso che qualsiasi persona che ha un cervello dentro sua scatola cranica, nessuno può essere d'accordo con una mostruosità di questo tipo. Quello che mi invece mi dà fastidio è il fatto che approfittare desti morti innocenti, desti lavoratori innocenti, desti esseri umani
0: cani,
4: innocenti, permettali come da, di fronte al mondo, come adesso abbiamo la giustificazione per fare quello che vogliamo. Questo, per esempio, l'Afghanistan, no? È un paese che è nel medioevo, giusto?
0: No, pindrio.
4: Pindrio ancora,
0: sì.
4: Niga neanche il fio per cosire le ferite, niga niente. E secondo te, un modo perché sto paese non dà ospitalità ai terroristi, perché sto paese progredisse, sia quello di massacrarlo ancora di più? Mi penso una roba, a sto punto, secondo te, che può essere pace senza giustizia?
0: No, sta attento,
4: può essere che pace senza giustizia?
0: C'è un problema di fondo, se tutto il mondo islamico che si aggrappa fortemente a sta religione e a sta robe.
4: Sì.
0: Dite se che quando la gente non ha da mangiare, non ha neanche da pensare.
4: Esatto.
0: Allora, per non pensare, visto che non si deve mangiare, basta costruire una ideologia adatta a paiori. Per esempio, se ti muori in un certo modo, ti sei che dritto in paradiso alla destra di Allah.
4: Te sai che da 73 vergini.
0: 73, esatto, so che esiste anche una serie di...
4: Sì. Ma secondo te, perché si arriva praticamente a fare delle scelte dei governi teocratici come questi? Perché io ho avuto delle esperienze precedenti talmente negative che si è andato da un negativo a un altro ancora più negativo.
0: Attento, la religione è un collante straordinario.
4: Sì, sì, sì, sì.
0: Ecco, si riuscì attraverso il collante Islam, con l'interpretazione che chiede Iuri, perché invece l'Islam è una roba bellissima.
4: Sì.
0: Se tu già prima, è bellissimo.
4: Sì, ho sentito parlare dei mufti, praticamente dei preti, no? Non integralisti. La filosofia
5: Bellissima, bellissima.
4: Isa è veramente straordinaria.
5: Sì, come ecco, tutte le religioni, insomma.
4: Parliamo dell'essenza filosofica,
5: sì, sì, esatto.
4: Degli strumenti di esazione.
5: Dopo questi qua, che dalle loro interpretazioni, eccetera, come collante, diventa micidiale.
4: Ma guarda che la cultura araba dà tantissimo al mondo, tantissimo. Ecco, quello che mi voglio dire, appunto, tornando al punto fondamentale, principale, quello che mi ha visto quanta pubblicità che ha vuosti morti e che ha sti morti nel mondo, giusto? Adesso prova a pensare a tutta che parte del mondo che non, che i cui morti milioni non, i ga, che i 10 minuti su un anno, cosa potrà pensare sta gente? Secondo questo qua c'è un modo perché persone che gasto odio mortale verso sto Satana, chiamiamolo così, e possa cambiare idea, secondo te cos'è il modo migliore perché sta parte del mondo isola, cioè quello di isolarla ancora di più, di violentarla ancora di più?
5: Secondo me c'è un modo solo, non esiste tanti, bisogna che ogni essere umano impara a fare i conti con le proprie paure.
4: Esatto.
5: Non che ne sia altri sistemi.
4: Esatto. E ora, al posto di unirsi per trovare una risposta militare, l'umanità ha da unirsi perché ha da nascere un altro uomo.
5: Ma questo è inevitabile ormai, eh.
4: Perché non.
5: Mi
4: terrorizza sentire che dopo un terrore di questo tipo si penserà di fargene d'un altro tipo, ma sempre terrore sarà. Che cosa cambierà? Dopo queste persone che riceverà sta pioggia dei missili, sta distruzione totale, e dirà, ecco, Ghimo Ciappai botte, però è meritabile, e ora cambiamo mentalità.
5: Sì.
4: Non cambierà proprio niente. Ecco, questo mi penso che sia fondamentale. Se noi inizia un percorso di giustizia, secondo te uno che nasce come in Palestina, che ho visto chi è, i bambini bomba, i ragazzi bomba, i nasce so catapecchie senza acqua e luce, nella violenza più totale.
5: Poi però ti dà un credo, capito? Ecco, ti dà un credo.
4: Puoi nascere delle persone ragionevoli,
5: no,
4: specifiche.
5: E le persone che ti, non avendo nessun tipo di cultura di base, ti dà un credo.
4: Esatto.
5: Quel credo devi dare sua vita.
4: Se a sua giornata se violenza può essere delle persone ragionevoli, non potrà mai essere delle persone ragionevoli, e sarà delle persone che dice tanto con una vita in cui sono morto stesso, al manco moro secondo un credo, perché nella vita civile, presente cosa significa morire civilmente quando chi te cancella come individuo, ecco, questo è il punto. Quindi mi penso che a NATO o amica a NATO, l'umanità, i governi del mondo deve iniziare un percorso di giustizia, e non che se altre strade, perché sicuramente adesso pagherà migliaia di persone innocenti anche queste. Perciò mi penso che dovremmo riflettere grandemente su questo punto. Noi non che se morti e morti, esiste i morti, guarda l'Africa, sto continente meraviglioso, questa cultura fantastica, a se Dio affondare, nel silenzio più completo, l'Asia, a se Dio affondare, mezza Asia a se Dio affondare, nel silenzio più completo, queste sono delle violenze che l'umanità fa a se stessa, e quindi dobbiamo assolutamente iniziare un percorso diverso. Ti ringrazio del suo spazio, ciao.
5: Grazie,
0: ciao Umberto. Beh, la seconda domanda ti sei perplesso, vedermi. Pronto?
6: Ciao a tutti, sono Ivano.
0: Ciao Ivano!
6: Ciao a tutti, ciao. Niente, mi sono un paio di giorni sono sconvolto, non proprio perché è successo, ma perché non mi sono sconvolto come gli altri. Devo fare un'analisi su me stesso, cioè devo chiedermi perché quanto è successo non mi ha né sconvolto come sente la maggioranza della gente, né fatto piacere come altri. Il primo pensiero che mi si capita quando ho visto l'aereo da dentro è sta mico del centro, cioè perché sono io vedo questa roba e sono quello di pensare per cui mi rendo conto che forse faccio la figura del cinico, però sicuramente il cinico non lo so, questo lo sa vagliare, però mi domando perché non sta sconvolto come gli altri. E invito, se fosse possibile, qualcun altro a farsi la stessa domanda, cioè, e magari insieme troviamo una soluzione, ognuno che va per se stessa chiaramente, però magari scambiando quattro parole, cioè nel senso che se qualcuno si è chiesto perché proprio ora che si tocca la mia vita vedo questa roba qua. forse magari da lì forse da fuori qualcosa da poco per tutti, insomma.
0: Vedo che è una roba che coinvolge con un minimo 6 miliardi di persone.
6: Esatto.
0: E quando te mi dici, sì, ma quando è ora che te mi dici che non ti sei sconvolto per una roba del genere, cioè cosa intendi tu? Perché?
6: Cioè, voglio dire, a vedere sto disastro di decisione di 20.000 persone, non che trovo una differenza fra occupare 20.000 persone in un modo o occuparle su un altro. Dal punto di vista della vittima, dal punto di vista della persona uccisa, non cambia assolutamente niente. Allora, siccome il presupposto è sempre quello, cioè che nulla succede per caso, sicuramente anche quello che ci è successo è un fatto di giustizia, è un fatto di bene per tutti, altrimenti sarebbe un'ingiustizia. E allora mi chiedo perché, da che punto di vista può essere un bene per tutti, soprattutto per me. Tutto qua, sono 2 giorni che penso e spero un giorno che troverò qualcosa da dire in più, le chiamerò e vedrò.
0: Sì, ma da quel punto di vista là, Ivan, sì, che roba, non sei un fattore razionale che ti puoi avere dentro di te, bisogna che cosa che si muove, che non ti puoi ciapparlo razionalmente, cioè non ti puoi portare una domanda che la domanda te la poni razionalmente. Però sta roba è una roba che coinvolge quello che ti dici da Drio e a mente, quindi non ti puoi dare una risposta razionale. Uh-huh. Anche se sarà quando che ti hai risposta razionale, però ti hai su un altro piano.
6: Sì, sì.
0: Quindi non è una domanda che...
6: Che trova una risposta. Sì.
0: Che pide tanto.
6: Vabbè, vedremo, dai, tanto vuoi
0: avanti. Sì, ciao. Okay. Ciao,
6: ciao. Ciao a tutti.
0: Visto che ti hai fatto una faccia strana, girati che bussolato. Cos'è che ti toccato? Sì. Cos'è che ti vuoi dire?
7: Non so se cominciare da...
0: Parti io che da voi tanto bloccare linee, dopo riprendiamo.
7: Ma no, non so se cominciare da fine o cominciare dall'inizio.
0: Io stesso.
7: Il discorso è questo. Ti senti già persone che cominciano a dire, cazzo, adesso è Afghanistan, sta attento perché ti arriva i missili. Islamici dei vari paesi, stai attenti perché adesso arriva i missili. Perché i zincassai americani. E perché adesso il mondo si è messo tutti quanti con... Ma chi sei che ha detto che lancia missi? Cioè, siamo sempre là, noi altri, bisogna sempre che andiamo a interpretare qualcosa che non sappiamo neanche cosa che sia. Se è successo quello, certo che è successo. Non ha importanza se è i morti, se morti, e torri, se cascai. Se è successo quello, boh, quello che succederà, aspettiamo che succeda prima, ma perché abbiamo da condannare o assolvere chi che torrà le decisioni, perché non si sapremo neanche chi che torrà queste decisioni nel futuro. Perché non sei Bush che torrà le decisioni? Bush rappresenta, lei anche io come il Papa te legge i cari fratelli, e stesso fa Bush.
0: Se devi guardare, bisogna provarla di fianco perché sei gobo. Che
7: ho saputo che qui è una parte per il tutto.
0: Sì.
7: Vabbè, e comunque c'è prima a parte per il tutto. Molto probabilmente succederà qualcosa, ma prima di giudicare in assolvendo, accusando, aspettiamo cosa che succede. Questo è una roba, è il finale.
0: Che sono dei meccanismi che si mette in moto.
7: Ma certo che si mette in moto, ma prima di condannare, e se invece Bush domani cominciasse a vendere litri di latte a tutti quanti i talebani? Se che abbiamo spaccato il cervello in nome per conto di certe persone, che qui va a vendere il latte dopo? Siete d'accordo su questo?
0: Sì,
7: e ora aspettiamo, la reazione, o aspettiamo le decisioni di chi che torrà. E dopo, in base a queste decisioni, diremo, ah, e questo è il finale, l'inizio, per cosa che hai sparato, non lo so per cosa che hai sparato, ma se sei anni che si continua a parlare l'imperialismo americano, e gli americani gom, e i gacopà qua, e i gacopà, in tutti questi anni, ti che t'ho mai sentito un giornalista o una persona che parla, cioè, a qualsiasi livello che dica, no, Colin Powell ha dato un ordine di buttare su bombe, Clinton ha detto di portare là i goldoni, la banca Mary Lynch ha comprato quello, perché qui si i fatti, qui si i fatti. Noi americani, improvvisamente, dopo che resta tutta questa... Cioè, bisogna mettere che negli ultimi tempi l'escalation per portare a odiare sta gente americana, basta vedere i fatti del G8, cioè i fatti qui che se andai a Genova, non sai chi se andai a contestare l'Italia rappresentata da Berlusconi, no? Andri, a livello mondiale siamo poco più di una scoresa, insomma, qui che se andai a per Bush. Ma se ne ha a contestare Bush? Ma per cosa non si ne ha a contestare varie multinazionali americane, inglesi, giapponesi? Chi cazzo è? Cosa c'entra Bush con una multinazionale? Vabbè, è un texano che ha fatalità interessi nel petrolio e quello è una roba. Ma non credo che sia andata per il petrolio. Quindi, scusa, ma perché tutto quanto? 6 anni che si incita all'odio. Improvvisamente, perché se viene fuori un fatto del genere, che tutto sommato non si sa chi sia sta,
0: che questo vuol dire?
7: Sì, ma
0: attenti, perché tutti sarei europei,
7: tutti, tutti, infatti di attenti i talebani che adesso è, attenti gli altri palestinesi perché si ga, attenti gli altri perché qua. Ma attenti chi? Se noi sanni ancora io, perché i se fermi? Perché giustamente finché non individua all'80% non fa niente. Ecco, e ora perché? Perché noi altri in tutti questi stiani sega sempre a dità all'untore e dai americani, dai americani. Adesso uno che ha detto, orco canse, quello è l'untore, aspetta che dà una rata da botte. Praticamente è ha fatto esattamente tutto quello che tanti milioni di persone che ha sempre detto, urla, che altro se andai via di fatto, o cioè chi che l'ha fatto se andai via di fatto. Perché abbiamo contro queste persone che se andai via di fatto se si sta incoraggiando per anni a fare queste robe qua? Ecco, questo è una roba. Dico, improvvisamente, perché si è andato contro queste torri gemelle, improvvisamente abbiamo scoperto che gli americani che siano anche persone. Cioè abbiamo scoperto adesso che ma ho sento dentro che i torri che c'era quella che faceva le poesie, ho sento che c'era gli ascensoristi, sì, ma ho sento che là che c'era 20 piani di Mary Lynch, ma ho sento che là che c'era 10 piani di Lehman Brothers, cioè gente finanziarie, banche, commerciali praticamente, no, del franchetto, che con una telefonata compra Italia. Quindi non sai che c'era proprio tutti sti squassini dentro, ma a parte quello, improvvisamente abbiamo scoperto che esistono anche americani poveri, esistono anche americani che lavorano, ma perché in tutti questi anni non abbiamo appunto distinto da quei che faceva certe azioni al popolo che magari che ne sei poveri cani messi peso da noi altri? Non abbiamo mai distinto questo, abbiamo sempre detto che gli americani esistono gente da coppare, da combattere, perché esiste qui chi affossa il mondo. Ecco, mi fermo qua che mi abbassa.
0: Se ti dici diventare abbastanza normale, dopo arrivare a certe conseguenze, insomma.
7: Certo, certo, te che incita all'odio, io dico a beccare, mi sentai sparare nei bidonville, mi sentai sparare dove che c'è l'economia, mi sentai sparare dove? Dove che c'è la difesa?
0: Il centro di potere.
7: No, il Pentagono, non è un centro di potere, è proprio il centro per eccellenza di tutto quanto i bombardamenti del secondo.
0: Che arrivare al Pentagono che non avevo capito.
7: Vabbè, cioè nessuno ne ancora che non capito niente perché.
0: Ma già stavo tossendo morti sopra?
7: Eh sì.
0: Pronto? Eila, ciao.
8: Ciao Franco, ciao all'ospite. Io direi che qui abbiamo un gigante davanti, no? Abbiamo un gigante e io sono il nano. Il gigante ha le sue armi e il nano ha la sua arma. Ma dovevano dichiarare guerra, bene, ma se sei un elefante e mi sono una formiga, io posso adoperare la mia vita e tu puoi adoperare la tua vita, giusto? Posso adoperare la mia vita? Chiedo questo, l'americano non adopererà mai una vita, adopererà mille mezzi via che una vita. L'islamico perché deve pensarla assolutamente come me, non capisco. Oh, guarda che io sono, e hai capito da dove? Alemanno, quindi non sono tutt'altro che arabo, non sono né filo arabo né filo africano, sono quello che sono, perché io non devo adoperare le mie armi. La somma dei tuoi errori ormai fa traboccare il vaso e doveva, ma scusami, dimmi se era evitabile questo, dai Franco, dimmi, era evitabile questo?
0: Ormai no, assolutamente ormai, ormai.
8: Tu sai che quando è avvenuto un fenomeno fisico, chimico, fisico, lì è irreversibile. Questa non è verità, è realtà semplice, sia per gli uni che per gli altri. E io ti dico, non sono né per questo né per quello, però io dico che gli americani a casa loro la guerra non l'avevano mai avuta, se non avevano fatto agli altri ed eliminato popoli interi. Tipo i Pelle Rossa, semplicemente, va bene, era un popolino, sai, quattro gatti lì, insomma, sono stati eliminati così, ormai è passato anche molto tempo, insomma, no. Ma vogliamo scherzare? Loro hanno agito con le armi che si trovavano a disposizione, non possono adoperare le armi degli americani perché non ce l'hanno, non ce l'hanno, hanno adoperato quello che avevano sotto mano, basta, profondo dolore per quello che è successo, e questo veramente, Franco, mi devi credere, quando vedi certe scene da rabbrividire. Con questo però io dico, era una cosa inevitabile. Ragazzi, vi saluto e vi ringrazio.
0: Grazie. Ciao Giampaolo. Mi dice questo che però mi fa vedere le robe in un certo modo.
7: Inevitabile.
0: No, sul discorso è da un'altra parte. Il discorso è che verissimo che ognuno ha le sue armi, non fa una grinza, ma che diese 20, 30, 40, 50 mila persone che dentro sti dottori che armi hai. Colpire l'America vuol dire occupare la gente che è in America, che vive là. Siamo sicuri che colpire l'America non vuol dire qualcos'altro? Vuol dire occupare la gente che Dio non so, lavare per terra, strugare un assessore, giustare un tubo, impissare le lampadine, scoare per terra, eccetera, eccetera, e qui gli uffici, eccetera. Perché scusami, se è vero che si vuole colpire la finanza americana, quando ti hai distrutto gli uffici, io non ho fatto che portare via su cartofi da qua e mettete qua.
7: Appunto.
0: Cioè,
7: la mia.
0: Toccare l'economia di un paese o di qualcuno attraverso questi sistemi.
7: Scusa, ti interrompo. Perché secondo te hai toccato l'economia.
0: Ma neanche sfida.
7: No. Adesso cerchiamo di essere anche razionali in quello che è successo.
0: In termini economici, no, che manca bene.
7: No, esattamente. E se arriva a fagiolo, mi ieri già ero sentato della gente, dice restai de merda. Dire, come a fagiolo? Ciò fatti. L'America prima del prossimo anno, dopo le ferie, non ripartiva. Ma non perché mi sia un economista come Prodi, capisco? Basta essere più tranquilli e se capisse cosa che sei robe. Prima della fine o dopo delle ferie del 2002 l'America ripartiva. Non sai che il primo settembre 2002 i segnali potevano essere.
9: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
10: Settimane e mezzo.
11: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
10: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
11: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
10: Radio Gamma
12: 5 per 1000!
13: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
14: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
10: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
11: Ripeti?
10: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
15: Ma quanto mi costa sta radio?
11: Ma quanto mi costi a sta radio?
16: La sequenza magica è la seguente.
14: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
11: 01 59 80 90 288.
10: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
12: 5 per 1000!
10: A Ioanni, in matematica, come andavito?
11: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
10: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
17: sembrava impossibile.

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca.
2: E ho udito che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi e affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
1: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
2: Sì, ma in campagna di fronte al lago.
3: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
3: E ora chiameme al 348-85-73-609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20, ve aspettiamo.
8: E come sempre...
2: E tanti auguri a te!
8: Se non se avesse capito...
3: E te...

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
5: Terzo trimestre di avviamento, ferie, e ripartiva l'economia americana. Questo arriva a fagiolo, perché adesso, fra qualche settimana, fra qualche tempo, Manhattan molto probabilmente una buona fetta venirà smantellata, comunque per pericolo, per come abbiamo detto. Se rendiamo conto che impulso che viene all'economia.
6: Non so neanche te che combatta la tua domanda, giustamente buona.
5: Il Pentagono, se rendiamo conto di quanti migliaia di milioni, o parliamo di miliardi, non sono, dei soldi che tirerà fuori per ripristinarlo, e velocemente questo, perché non si che possa aspettare 10 anni per ripristinarlo.
6: Che roba, capito? Fra 2 mesi è già finito tutto.
5: Ecco, quindi c'è un'economia che parte. Quando chiese Dio spostare tutte quante ste robe, adesso chi parlava di sto famoso scudo spaziale che, sì, però che già le dire, ma Tosi guarda che costa un caschei. Adesso se un'arma in più dice, Tosi, io ho visto cosa che è successo. non vuol dire niente questo discorso, perché anche se metti
6: no, vuol
5: due
6: dire
5: scudi
6: che
5: spaziali,
6: che si invia l'economia, non c'entra niente.
5: Infatti, mi sto dire, non c'entra niente che diventerà più sicuro con lo scudo. Fatalità, è caduto a fagiolo.
6: Per rimettere in moto l'economia.
5: E quindi, non mi pare che abbia abbattuto l'economia e che ha dato solo una mano a ripartire.
6: E ricompattare gli americani stessi?
5: E ricompattare gli americani stessi. E non abbiamo ancora capito, perché mi pare che dai telefonate che sento da ieri, discorsi non abbiamo... No che sì, cioè quello che si andava a bombardare nel Golfo,
6: che si
5: ma se sono squassi, che cazzo
6: si vuole colpire l'America, gli faceva la stessa roba con l'aereo, andava a colpire, è stato a libertà. Simbolicamente, era mille volte peso.
5: Esatto.
6: Senza vero quello,
5: esatto, gli ribaltava che è stato
6: a allora, era un'offesa ancora più.
5: Era un'offesa. E noi che dava una mano a ripartire con l'economia.
6: Sì, perché non è successo.
5: Se non riparte l'America, non siamo in merda anche noi altri. Quindi se.
6: Sì,
5: vabbè, lasciamo perdere questo discorso qua. Quindi uno che dice, ma gli ha colpito l'economia? No, gli ha dato una mano. Oppure avanti, no, perché passa concetti, secondo
6: sì,
5: me.
6: Sì, non so, ancora
5: ti. Ah, io tosi. Guarda che non vorrei mica essere analisti su queste robe qua.
6: Certo, lei, pronto? Eccomi qua.
7: Ciao, buongiorno.
6: Ciao.
7: Ecco, io penso sempre, non mi tolgo dalla testa, penso alla gente che aveva preso l'aereo per andare da una città all'altra americana e si vede condannata a morte da qualche imbecille che è su qualche orribile persona che è sull'aereo.
6: Anna,
7: penso
6: sta attenta.
7: Quelle persone lì.
6: Ascoltami, Anna. Attenta al tuo pensiero.
7: È terribile.
6: No, attenta, sta attenta. Quello che dici tu è giustissimo.
7: È una cosa terribile, non... E sono condannati a... Loro sanno di essere condannati a morte, ma pensa.
6: Attenta, quello che io voglio farti capire è che gli imbecilli non sono in grado di fare queste cose.
7: Sì, no, io
6: gli imbecilli,
7: così,
6: ma sì, ma attenta.
7: Mi è venuto questo insulto.
6: Ma attenta, sì, ma
7: dire molto peggio.
6: Attenta, gli imbecilli vengono sempre usati da qualcuno per altri scopi. Si usano solo gli imbecilli. Per fare certe cose si usano gli imbecilli. Vedi i fatti di Genova. Capito? Cioè si usano gli imbecilli per ottenere determinati risultati.
7: Lo so.
6: Ecco, stessa roba se qua. Si usano dei deficienti che vanno andare in paradiso.
7: Ma tu pensa a quella gente innocente.
6: Ma fate
7: tutta
6: conto.
7: Là tranquilla. Dice, mamma, ti saluto, ti voglio bene e poi lo schianto. Il ragazzo sapeva di dover morire. Così. Per aver preso quell'aereo. È una cosa spaventosa. Io non posso pensare a questo.
6: Sì, è chiaro. Ti pensi ai pompieri che si corsi da subito. Io vado 300 morti dei pompieri. Tu sei era corsi a salvare la gente.
7: Pure quelli.
6: Ti metti...
7: Vabbè, però è una cosa... Io non riesco a dimenticare queste scene. Non riesco. Ci penso sempre. Dico, penso se io prendo l'aereo da Roma a Milano e dice, sei condannato a morte perché andiamo contro il Duomo di Milano.
6: Sì.
7: È terribile!
6: Cioè radio.
7: Una cosa spaventosa! Vabbè, ciao Franco.
6: 700! Sì, ciao! Vabbè, chiedo scusa. Pronto?
8: Ciao Franco, Ferdinando.
6: Ciao Ferdinando, che è tua.
8: Ti hai messo il dito nella piaga, economia. A chi serve? E ora ti presento su una roba. Hai sgaffato un scherzo in alto e biotecnologie. In borsa.
6: Fatalità.
8: No, ti pensa.
6: Ma fa, se sta un
8: la
6: caso.
8: Prima roba che mi ho pensato all'attentato, adesso è il momento giusto. Fermo partire tutto quello che non riusciamo a partire.
5: Chi vuole colpire?
8: Cioè, io devo capire, biotecnologia gli era bloccare perché contestazione.
6: Gli era così.
8: Ecco, adesso
6: contestazione non esisterà più, non esisterà più niente.
8: Contestare.
6: Più niente.
9: Ciao Franco!
6: Ciao bello!
8: Ciao bello Teito!
6: Ciao!
8: Senti come fioi. Ecco, cioè, ti pensa a questa roba qua, è la prima roba che mi devo pensare. Non chi come cosa quando, lasciamo stare i 50.000 morti, i 10.000 quello che sarà.
5: Che
8: dopo
5: sa.
8: Sinceramente 50.000 morti va bene, quanti morti c'è che c'è ogni giorno di fame?
6: No,
8: quanti bambini
6: gente,
8: muore? Non me ne frega niente a nessuno. Mi devo pensare a questa seconda roba. Vabbè, non me ne frega niente a nessuno, i morti di fame, tanto c'è da che altra parte noi siamo in televisione. Vediamo questi qua. Però guarda caso, il biotech ha fatto il salto e. I risparmiatori italiani anche, attenti all'ambiente e a tutto quanto, adesso dovrei fare i grossi investimenti al suo biotech. E dopo ci farà l'ennesima smart ala sui denti, che sto bene. Basta, guarda, dai, capisci, saluta. Dica ciao.
6: Tutto muoio, ciao. Ciao bello.
8: Questo è Leonardo.
6: Leonardo.
8: Questo è Steffi, dica ciao.
9: Ciao.
6: Ciao, ciao.
8: Ecco. te capisci come è difficile parlare con dopo, sì. Comunque pensa a sta roba, Franco, perché hai messo, avevi messo adesso il suo, secondo me, il punto giusto, che dopo a fin fine mi domando a chi che serve veramente sto attentato.
6: Purtroppo vedo, Ferdinando, la massa, la massa generale dell'umanità, che se prevalentemente ignorante, ma non può offendere proprio perché non li conosce.
8: No, parola ignorante vuol dire ignorante.
6: Non conoscere, esatto, mi intendo quel termine. Vive, per esempio, di pane e televisione.
8: Sì.
6: La televisione è la bocca della verità, una roba che viene detta per televisione se è vera. Per esempio, su sta roba qua, pur dando 25 ore al giorno di informazione dei dati, mi credo che sia stata più grande menzogna che sia mai stata dita veramente per televisione. Mi ha fatto di tutto per dare solo cronaca dei dati in una certa direzione, senza nessun tipo di analisi vera e profonda per capire le robe. Per esempio, economicamente a chi che conviene, la roba più semplice del mondo.
8: Sì, guarda, mi stamattina ho sentito un notiziario su Rai, e ha intervistato uno scrittore israeliano che veniva a presentare un libro. E ora, Iori deve difendersi, Iori si difende solo, e i palestinesi sono assassini, eccetera, Iori si difende solo, che fin adesso gli abbia fatto qualche migliaia di stragi dei palestinesi non deve fregare niente a nessuno. E Yuz e Arai che presenta, cioè bisogna calcare che questi musulmani, se sono musulmani, che dovrebbe più, cioè non è se non niente vero, che si sente che vive come noi altri, che si sente brava come noi altri, che si difanaci idea, che si difanaci
6: dappertutto, qua, dappertutto.
8: Esattamente, e però no, questa immagine che dobbiamo avere di queste persone sono negativa, che è giusto allora bombardarli, massacrarli, eccetera. Quando pochi giorni fa si venne fuori la storia che Israele è stata condannata da organizzazioni non governative, cioè qui che veramente fa volontariato e chi ha dei razzisti e dei praticamente non c'è nessuna differenza fra loro e ISS, e ora no, scandalo, gli americani che si ritira, addirittura offesi.
9: Mi doveva neanche andare a, mi doveva neanche andare alla, all'assemblea là.
6: Attenti, attenti.
9: No, non offesi, non offesi, mi permetto di interromperti.
8: Sì, prego, prego.
9: Ascolta, ascolta una cosa, mi parlo poco e quando che parlo, invece di parlare perché ho letto un giornale, quasi sempre parlo perché mi è successo qualcosa che ho avuto un riscontro.
8: Sì.
9: A proposito dei palestinesi e israeliani, allora mi sono stato parecchie volte in Israele per lavoro, ho parlato con industriali israeliani e ho parlato con industriali palestinesi. Ti posso assicurare che industriali palestinesi e industriali israeliani sarebbero perfettamente d'accordo, nel giro di mezz'ora, se non ci fosse la politica, Israele e Palestina, come cavolo chiamalo, che per me non interessa, e a loro dicono a noi.

0: che fermarsi e sedersi a discutere, Arafat non rappresenta più nessuno. La questione palestina non si risolverà mai. Una delle cause che imputano a Bush di questo disastro è perché Bush non si presta al giochino di ma stai fermo, ma non stai fermo e sedete. Non c'è niente da sedersi. Finché la Siria, l'Iraq, un po' la Giordania, che la Giordania è un po' mediatrice, finché quelli dicono e sostengono che fin tanto che c'è un israeliano in Israele, loro continueranno a finanziare i gruppi integralisti, tu capisci che là non c'è niente da discutere. È inutile discutere con Arafat di sedersi, questo è un pezzo di terra per te e questo è un pezzo di terra per me. Io ti dico, io ho visto la striscia di Gaza, è un chilometro per un paio di chilometri.
1: Ti fa ridere?
0: È un paio di chilometri, che non ha senso. Benissimo.
2: Quella... Gassino strategico, però
0: sì, infatti volevo finire il discorso. Gaza è, non so quanti abitanti ci abitano nella striscia, non nella città di Gaza, che sono due cose diverse. Bon, quelli che abitano là non c'è niente. Tu spiegami come fanno a vivere da anni in quel ghetto. Volevo chiederti chi ha tirato il filo spinato e come fanno a vivere quelle persone là. Quelle, si sa, sono finanziate dai paesi arabi. Loro tirano uno stipendio per rimanere in quel ghetto. Capisci cosa voglio dire? E non c'è soluzione di questo problema. Agli israeliani il pezzo di terra non interessa manco per niente. Se però tu continui a spararmi, io in qualche modo mi difendo. Io non sto parlando se Israele ha ragione o ha torto, se i palestinesi hanno torto o hanno ragione. Non c'è ragione, non c'è torto. A questo punto tu tiri un sasso, io ho la possibilità di tirarti una mitragliata, ti tiro una mitragliata perché il sasso non te lo tiro. Capisci cosa voglio dire?
3: No.
0: E non sto condannando...
3: Veramente non capisco.
0: Cioè non capisci cosa?
3: È tutto il tuo discorso. Non ho
1: allora capito. Sta attento.
3: Non ho capito. Il discorso di questo qua era perché non si ritira gli israeliani da quel pezzo di terra che mi sembra.
0: Ma
3: che
0: quale pezzo? Da quale pezzo?
3: Ma da dove chi sei? Poniamo il caso.
0: Cioè da fuori da Israele bisogna che vaga.
3: Ma no, ma capito qualcosa del genere.
0: No.
1: Da dove vai a ritirarsi?
0: Sto chiedendo io.
3: Ti sento dire cose che non ho godito.
0: No, la mia è una domanda, non è una.
3: Che meno godito.
0: No,
3: ti dice a tua, giustamente.
1: Dai, ma da dove vai a ritirarsi? Da dove?
3: Ecco, ad esempio, parliamo, visto che mi guardo a televisione, sento il giornale radio, non neanche a televisione, che è la storia del problema degli insediamenti ebraici in mezzo ai palestinesi.
0: Sì.
3: Ecco, va bene, e ora te mi dici, sti palestinesi perché non va via? Perché non va via sti israeliani, ti dico mi?
0: No, guarda che non ho detto chi gabbia ad andare via gli israeliani dagli insediamenti. Io ti ricordo che la Cisgiordania, quella che adesso dovrebbe diventare la Palestina, quello era Israele, nel senso, mi spiego, nel senso che quando chi ha fatto la guerra nel 48 e quando che a quel tempo là comandava Arafat e che ha detto a tutti quanti i palestinesi, via tutti che in 48 ore buttiamo tutti gli israeliani in mare. E 48 ore, se passa 40 anni, non si riuscì a smuovere di un metro. Quindi la pretesa che gli israeliani escano dagli insediamenti è una pretesa che è ingiustificata, nel senso che se non c'è un interlocutore che dica benissimo signori, questa è la Palestina, questa è la striscia di Gaza, benissimo, però signori non vogliamo che nessun palestinese tira più una fionda verso de noantri, capisci? Arafat questo non lo può garantire, perché anche se lo garantisce Arafat,
3: faccio una domanda solo idiota, quanti palestinesi sono morti in questo periodo, quanti ebrei?
0: Non ho contabilità, io sto parlando di un fatto,
1: tanti da una parte e tanti dall'altra, te dico, non cambia niente,
3: sì,
1: ma non sei questo il problema. Il problema sta attento, se si sta stabilito qua che c'è un principio sbagliato, quando chi ha detto va bene, sti ebrei qua che ha deciso di salvarsi la vita dopo l'olocausto, gli daremo un tocco di terra che gli rompe i coglioni. Quasi l'unico tocco di terra in tutto il pianeta che non si ara lavora, non che se niente e non che se nessuno che gli interessa, l'unico posto era quello, e gli ha messi là, da là sono nati i casini. Ma il casino vero nasce che questi da sta terra si riuscì a tirare fuori i pomodori e anche i cetrioli, capito? Questa è la differenza. Allora gli arabi non hanno mai lavorato un tocco di terra in vita sua, non esiste, nessuno fa lavorare un arabo, ma non perché sono quegli arabi, perché io sempre difesi, perché va difesi anche a Iuri,

0: Ma ora che interessi che sei da dire una storia del genere? Dove sei il problema? Siamo buoni a individuarlo, mi te giuro, dopo sti anni, vuoi ancora individuarlo? Perché se è vero
1: Franco,
0: che Israele.
1: Franco, voi dite fate una terza una picca monada, che se è una risoluzione dell'ONU non so da quanto tempo.
0: Sì,
1: che
0: sì, sì, sì.
1: È che
0: sera,
1: mai
0: sì,
1: applica, guarda caso, sì, sul territorio qua.
2: Ma scusa, ma prima dell'ultima risoluzione dell'ONU, che sia una prima risoluzione dell'ONU del 48,
1: sì,
2: vogliamo farla rispettare quella oppure
1: fiamo
2: no?
1: Rispettare tutto.
2: Oppure se sappiamo solo l'ultima.
1: Ascolta, fermo rispettare tutto.
2: E fermo rispettare è ora.
1: Allora. Però che, mi sembra che da sta parte qua che sia solo qui che so torto.
0: No, no, no, attento, attento.
1: No, fisso anche, ragazzi.
0: Attento.
2: Allora, fermo un altro discorso. Scusa,
0: non so se conosci bene la storia.
2: Scusa, Ferdinando, scusa, è dopo,
1: Tasso. Scusa, un attimo.
2: Scusa,
1: Sharon,
2: Ferdinando,
1: mi sembra che sia Sharon, che è già stato uno dei primi a arrivare là.
2: Sì,
1: ecco,
2: sì,
1: esattamente. Se te ti ricordi, questo è un dato storico. Io sono dentro su un villaggio che occupa 500 persone, se non mi sbaglio.
2: Sì, sì, allora, durante la guerra del 48.
1: Sì, no, prima. Prima.
2: Ma quando prima?
1: Come chi veniva là? Che
2: dai, Ferdinando, scusa.
1: Storici, non sta a non dirlo.
2: No, no, no, no, guarda, mi per carità di Dio, ti viene con testi storici.
1: Storici. Io riserivo là, che gli era sti palestinesi che gli alla sentai fare niente, benissimo. I serivo là, che massacra subito un par di villaggi, come prima roba a dire. Adesso che siamo noi altri. No, e questi sono dati storici.
2: No, no, no.
1: Prima i dati storici.
2: No, no.
1: Dati altri viene fuori al putiferio, sopprimamente la cosa.
0: Ferdinando, non c'è nessun dato storico.
1: Putiferio completo. Perché non siamo cambiati un peo.
2: Scusa,
1: siamo
2: Ferdinando, spostiamo il discorso. Ferdinando.
1: Comunque, se ti adesso guardiamo i giornali, se un palestinese viene qua, non se ne parla, viene qua un
0: no,
1: ebreo,
0: no,
1: tutti i giornali che ne parla.
2: Non so, questo non so,
1: cioè,
2: che
1: se questo qua che voglio dire, e ritorniamo al discorso di prima, 50.000 morti al giorno di fame, non ve ne frega niente a nessuno. 50.000 morti sui tori, e che se i giornali ne parla 24 ore al giorno. E io ora ritengo questo fondamentalmente non corretto. Cioè i 50.000 morti al giorno di fame, che tu capio.
2: Ferdinando,
1: non so se mi è il ragionamento.
0: Mi cosa dito, ripeto.
1: Muore da una parte e muore dall'altra, per carità. I morti tutti do quello che si chiama la famosa pietà, eccetera. Però da una parte se ne parla e se fa cancà, dall'altra parte non se ne parla. Qua ho aggiunto un'altra roba che a fine guardiamo una roba in borsa, cosa sei che schizza? E biotecnologie.
2: Sì.
1: Che mi pongo addirittura una domanda se questo qua, come finale, se una domanda è, non sai che Ghemo già sta praticamente manovra tutto?
0: Ma sta dentro,
1: che Franco,
0: ma,
1: i servizi segreti sappiamo bene come chi
0: lo. Ma sta dentro, ma siamo almeno convinti che tutto sta manovrando.
1: Beh,
0: siamo almeno convinti questo, no?
1: Sì, questo
0: ecco,
1: qua, ovvio.
0: Ma siamo convinti che gli va a usare i più deficienti, capito?
1: Sempre
0: cioè
1: d'accordo.
0: I poveretti per fare questa roba
1: sempre
0: qua.
1: Sempre d'accordo, perché infatti
0: bene,
1: il risultato non era e 50.000 morti che non ve ne frega niente a nessuno di quei che decide queste robe, proprio perché sono indifferenti. Era far passare tutta altra roba, secondo me. Biotecnologie, nessuno più può contestare, non si può dire niente, eccetera.
0: Sappiamo che da Drio sta roba che è di interessi ben precisi, economici, ben precisi.
1: È certo, questo che mi interessava sottolineare, infatti all'inizio ho cominciato a sottolineare questo qua, e era questo che mi interessava sottolineare, ed è questo qua il punto secondo me principale. E 50.000 morti, cioè noi anzi siamo tutti, cominciando da me, non siamo nessuno indispensabili, siamo tutti indispensabili, la nostra famiglia eccetera, ma per la società possiamo essere cambiati tranquillamente, senza problemi. Mi seguito.
0: No, ma la società per potere ti intendi?
1: Sì, per potere, chiaramente. I 50.000 morti che si sta là sui torri, o che si sta un milione di disoccupati ultimamente, in America, tirare su 50.000 persone, un attimo, siamo stati tutte le sofferenze delle famiglie, dei parenti e tutto quanto, che questo qua è l'atto che non voglio neanche entrare, che insomma è la disperazione qua. Penso che te mi capissi bene su questo punto qua. Però ma io devo capire. Questo è una mia idea e una mia osservazione. Con questo non ho niente fra le manga per dire queste robe, però è un'idea, credo capito. È un'idea che mi è balzata per la testa come prima roba. Non mi è balzata per la testa il terrorista, eccetera, tutte menate, ecco. Mi è balzata per l'idea qua, che è un disegno secondo me.
0: Ma come hai fatto a fare una roba del genere se è un disegno?
1: Certamente.
0: Lo so.
1: Ma molto profondo,
0: e
1: l'opinione pubblica si è dà in pasto quattro notizie, come ti hai detto, del cavolo, che tanto se quel che va bene, gente, appunto come diceva il signor là, gente, adesso andiamo a bombardarlo, ma grazie ai ragionamenti fermi, grazie a cosa che abbiamo concluso, stermineremo, non so, qualcuno, e dopo non troviamo sempre un pazzo che si muove. C'è la fame che c'è, mi dico, nel mondo. Possiamo dire i marocchini, eccetera, perché qua che c'è marocchini che lavora, te sei d'accordo con me, penso.
0: Madonna di Dio, ma tu sei uriato.
1: Sì, credo capito. Questi qua scampano per chi ha fame, no? Se, non viene via per cavo qua in Italia, non mi frega niente, veniva in Italia o in Germania, dove sei. E va via per chi ha fame. Cioè, questo qua è la faccenda. E dopo naturalmente di rigori viene anche tutto a masmaraglia eccetera, ma questo è un altro par di mani. Comunque questo qua ieri roba vuoi sottolineare, e biotech è partite in borsa, adesso vediamo cosa che c'è i prossimi giorni.
0: Taraghi, se mette a posto sì, da che la tua
1: ti saluto,
0: ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao. Pronti, ecco qua
3: Marco.
0: Sì
3: ecco. Beh, ho pensato a una idea, ho detto, ma non è che proprio per questo discorso che Dio, una sua biotecnologia, che abbia fatto una roba in casa da ori e danno che poi paghi altri.
0: Tutto si è fattibile, perché tutto si è fattibile, perché non si sa chi che sia da Dio sta roba qua.
3: Esatto,
0: nessuno sa.
3: A Cia da Dio, come sempre dappertutto.
0: Certo, mi da sicuro non ho mai dubita, sicuro. Sicuro.
3: Perché te sai, qui quando chi era battà è l'aereo nostro. E l'occhite, che a volte che hai pensato solo a due volte quanta gente che era dentro, e che sparare via, cosa tu che ne frega?
0: Una storia.
3: Un mago che mangia qui a gente da studiare un piano per le sue robe, per i suoi interessi, non guarda mia niente, sa.
0: Sì. Certo, non c'è nessun problema.
3: Esatto, quello mi penso anche a quello, perché è quasi impossibile. Chi c'è che può fare un piano del genere, ad estrarre gente, soldi che vuole per poter arrivare a tutte queste robe qua? Quanto tempo, quanti soldi che... E come hai fatto entrare dentro la Eori senza essere riconosciuti? Capisci?
0: Daniel Delrio, questo sicuramente
3: è un disegno grosso.
0: Bisogna che ci sia qualcosa, eh?
3: Ecco,
0: mi personalmente non credo che nessun arabo miliardario
3: riesca
0: a sostenere una roba così corposa.
3: Anche per me.
0: Dopo che ti dica cosa che è, non lo so, perché non faccio parte dei servizi segreti.
3: Esatto,
0: ma una roba del genere non si muove in nessun modo, perché nessuno può entrare te chi posti fare quello che vuoi, nessuno.
3: Non è che il mondo occidentale magari voglia andare contro il mondo arabo, contro sto Islam.
0: Ma sta attento, il mondo arabo.
3: La religione cristiana.
0: No, il mondo arabo, tutto insomma, se un mondo abbastanza ignorante e poaretto.
3: Esatto.
0: Molto gestibile.
3: Esatto.
0: Molto gestibile per tutta una serie di interessi. Tanto più chi si è inventato questa storia tra Palestina e ebrei, che in realtà non esiste, esatto. Ma se pompa a paradrio.
3: Sì, sentivo prima il
0: no, no, ma che ha detto da roba che è assolutamente inesatte. Se è verissimo che Israele non ha mai attaccato i palestinesi, mai. Non ha mai esistito, si è solo difeso.
3: Sì,
0: però
3: sì.
0: Non puoi dire questi che sono qui che ha torto.
3: Esatto.
0: Che se chi che pompa e che se chi che ne fa di cuore. Che se il diavolo impazzito per questa roba che ho detto mi, se la puoi discutere come che te vuoi, però questi che si è sempre fatto ritorsioni. Ad eventi che si è partiti prima, ma non perché questi che ha ragione qui ha torto, perché proprio se ne è una roba che fa manovra perché che sia,
3: esatto, da
0: quei esatto. E se non si capisce questa roba qua, esisterà sempre il bene e il male e tutte le robe.
3: Sì, ho paura da me che sia una, anche all'ago ho paura che sia una roba di sto genere, un disegno talmente cattivo che abbia fatto queste robe qua, perché se no non vedi neanche tanto senso, come ti dici ti colpisce la Statua della Libertà o il Pentagono o dove vedi gli aerei in fondo in Nebraska, dove vedi una base militare per dare un segno di potenza, ma i due palazzi chi se ne frega, i due palazzi, colpi solo persone innocenti e basta, no?
0: Appunto, pori cani.
3: Esatto.
0: So che puoi ti ha tirato cosa.
3: Gente che lavora.
0: Se vuoi colpire l'America, veramente, nel suo simbolo, che già pava stato la libertà,
3: esatto,
0: senza far morti né niente, esatto. Allora può avere un minimo credibilità,
3: magari un guardiano e basta, insomma via.
0: Sì, ma stato la libertà, è quello il senso,
3: esatto.
0: Ma 30, 20, 10, 15, 30 no, settimana mia, oh Dio,
3: tutta paura,
0: è un crimine questo, Ma chiaro, perché l'organizzazione del lavoro dei multinazionali eccetera, che sono gli uffici, che sono roba, dopo l'organizzazione è tutta un'altra roba.
3: No, che uno che un palazzo sia sta comprando dai giapponesi, tra l'altro.
0: E sta comprare, no, tutti do e da 6 settimane, per 3 miliardi di dollari.
3: Ecco, pensa.
0: 6.600 miliardi.
3: Ecco.
0: Tanto per dire.
3: Non è che io abbia venduto e l'abbia vaga di frutto, si chiede non credete niente, ma.
2: No, sei sicuro.
0: È sicuro. Che roba, non so se sei sicuro contro attacchi aerei.
3: Ma quello
0: di
3: inglese, quello
0: di... ma se è una sicurezione così.
3: Non è un problema. Chi è
0: fare? Non so. Fa su. Potrà costare 500 miliardi l'anno.
2: Sì, ma i fa su da nuovo, non va a importanza se uno rientra o non rientra.
0: Fa parte del giro di skate.
3: Va bene, Franco, ti metto giù.
0: Grazie. Salutoni, ciao. Allora, andiamo avanti qua. Pronti?
4: Come stanno le fibre?
0: Ecco qua, ciao. Sei a posto, adesso vuoi andare a sabato.
4: Ah. Senti un po', io ho aperto mentre parlava la signora Anna. Quando sento la signora Anna mi tocca abbassare, non perché provo delle strane sensazioni, ma siccome non riesco a definirle, è un lusso che non mi posso permettere, abbasso la radio. dico... mi ha sollecitato la telefonata, la domanda tua, che dice ma a chi conviene? Allora mi è venuto, hanno fatto tanti film su questo tipo, no? Così improvvisamente ho avuto un flash, io farei un film. Allora, ci sono miliardi di dollari tra mafia cinese, mafia russa, mafia italiana, mafia americana,
0: mafia politica. Che una bandiera, che una
4: vabbè, fa parte della sceneggiatura.
0: Ma una bandiera,
4: allora dico, io ricordo che nel G8, anzi nel G1 di Genova, ricordo una scena, quella della cupola di San Pietro
0: di Genova,
4: del Campidoglio, di Bush e Berlusconi. E Berlusconi ha detto una cosa che mi ha colpito, quello che ha detto, dice con Bush tutto è facile e bisogna fare lo scudo spaziale, ma parlavano tutto di altre cose, di botte in testa, di quell'altro, e le cose salienti poi alla fine adesso viene fuori. Bene, allora bisogna fare lo scudo spaziale, costa un sacco di soldi,
0: ma questo è il punto.
4: A che serve? Allora serve prima di tutto il consenso della gente, anche se conta poco, ma insomma sa, una certa democrazia ha bisogno che la gente sia consenziente, specialmente quella americana. Allora, mi sembra di aver sentito che questi due grattacieli sono stati comperati da poco da qualcuno che non ho capito bene da che, assicurati che non ho capito bene da che, e cosa strana, non sono stati assicurati per i kamikaze o tette cazzo, a secondo di quello che uno che conviene. Allora, dico, io farei un bel film. Intanto butta giù due grattacieli, fa tanto presto a ricostruirli perché dimostra che una nazione si rifà. L'opinione pubblica dice no cazzo, se a un certo momento il pericolo viene dall'alto, bisogna andare ancora più in alto per controllare. È anche vero che gli Stati Uniti, gli americani, hanno sempre pensato in grande guardando in alto, e magari hanno perso di vista pure i 60 centimetri del bucio del culo che si trovano per terra, perciò delle volte se lo trovano dentro per delle stronzate, ma questo non serve, non c'entra niente. Allora sto film, quando Berlusconi ha detto, appena, ed è stato il primo mi sembra, che ha detto con Buccio tutto è facile e facciamo sto scudo spaziale, e adesso sto gran paraculo, e c'ha ragione, meno male almeno ci abbiamo un paraculo perché prima erano altre cose, dice adesso facciamo un'altra volta il G8, forse il vero G8 è quello di stavolta. Allora,
0: anche perché adesso cambiano tutte le cose,
4: ma guarda che mi hanno obbligato a pensare in un quarto d'ora, perché sta storia io a me non la seguo per niente, c'ho cazzi seri da pensare. Però dico, ma porcaccia della miseria, a me sembra che qui tutti stanno a parlare un sacco di cose, ma non riescono a sentire come funzionano le cose. Qui servono miliardi per fare lo scudo spaziale. E come lo fai lo scudo spaziale? Non lo puoi fare da solo, perché sennò c'è tutto il mondo contro. Te devi trovare i figli della mignotta come te che fanno sto scudo spaziale per controllare, far finta di controllare. Allora, adesso vanno a dare un'altra botta a quella all'iracheno. vanno a cercare quest'altro miliardario che poi praticamente ha fatto parte della CIA pure lui, perché ha studiato. Basta trovare pagina numero 7 del Gazzettino di oggi, all'ultimo trafiletto ti dicono chi è sto miliardario. Ma siccome tutti leggono i grandi titoli e alla fine pensano, ma insomma, io non capisco una cosa, ma è possibile che la gente è così stronza nel 2000?
5: Sì.
4: Ah sì? E allora faccio bene non ascoltare più la radio. Allora, sai che ti dico? Io ascolto le tue trasmissioni del mercoledì. Lo sai perché? Perché spero che tu non soffra tanto.
5: Tu?
4: Ma hai capito?
5: Perché non sei venuto ieri sera?
4: Perché tu c'avevo una cosa da fare. E me l'ha venuta, a me prima ha detto perché non andiamo, ho detto no, vaffanculo pure il grande Albert. Dai, te vedo volentieri, sai, no, avevo delle cose da fare, dovevo finire un lavoro un po' particolare. Poi ho avuto gente che mi hanno chiesto una mostra in Austria, vediamo un pochino. Allora, gente, porcaccia della miseria, serve sto scudo spaziale, che famo? Gliela damo una mano a sto figlio della mignotta o no?
5: Sì.
4: Ciao. Aspetta, guarda che la Anna veramente mi fa una strana sensazione, ma è un lusso, non mi posso permettere l'età mia, ciao.
5: Ma no, non ho mai capito cosa, comunque. Vabbè. Pronto? È stata. Non ti ho mai detto qua che sensazioni, cosa che devi muovere, perché non so se te posso neanche dirlo, capito? Pronti? Ehi.
6: Franco.
5: Sì, sì.
6: Intanto saluto Loco.
5: Ehi.
6: Mi è appena telefonato e Loco mi piacerebbe. E sarebbe anche a me una mostra in Germania, in Austria, con te, perché ho dei quadri che sono più nordici che altro. Comunque, Franco, ho fatto qui queste robe. Io vorrei chiederti una cosa. Tu sai dove sono i cosiddetti pozzi di petrolio? Geograficamente sai dove collocarli?
5: Sì.
6: Sì? Dove si trovano rispetto alla Palestina, alla striscia di Gaza, to?
2: Cosa?
6: Dove si trovano i pozzi di petrolio rispetto alla striscia di Gaza?
5: Esempio che di Pila.
2: Verso est?
6: Verso
2: sud, sud-est.
5: Sì, ma mettiamo, però parlando col culo sul Mediterraneo, dal culo al Mediterraneo.
6: Culo, comunque non interessa questo.
5: Ma no, mettendo il culo sul Mediterraneo, ora te.
6: Ma gli americani non interessa quella roba là, no?
5: No, no, no.
6: Ah, lo capisco.
5: No, mai interessaio il petrolio, non
6: no, così mi piace. Ecco, diremo che a furia di bacchettate al mondo intero, perché ammettito che ha dato bacchettate al mondo intero per un paio di secoli, mettiamo un paio di secoli. Questa sarebbe solo una sintesi di quel cazzo che hanno fatto loro in giro, ripeto, senza schierarmi né da una parte né dall'altra, però appunto, ad azione risponde a reazione e viceversa.
5: Sempre.
6: Questo è la palissiano, ragazzi, io non ho altro da dire, sto constatando solo quello che è avvenuto ed è un fenomeno irreversibile, qualsiasi sega continuiamo a tirare. Ciao Franco.
5: Grazie.
6: Ciao.
5: Ma
2: no, io...
5: Da un altro punto di vista,
2: sì, quale?
5: Filosofico,
2: cioè,
5: sempre
2: cioè,
5: ogni azione corrisponde a reazione uguale al contrario.
2: Che significa?
5: Cioè, significa che insomma sto popolo si deve subire delle robe che ieri ha fatto patire a Sadri, su quale Mino possa essere tanto d'accordo, perché.
2: Ma chi? Perché non l'ho capito. Cioè, sti americani i muove tutta quanta sta roba, pandare che torna il petrolio a sti arabi. No, un momento. Prima di tutto, se gli americani va torse il petrolio, non so chi, chi possa andarsi a torre sto petrolio con le cisterne, ma vuol dire che c'è di accordi commerciali. E ora estendiamo il concetto. Sti accordi commerciali prevede soldi, perché è in dubbio che prevede soldi. Sti soldi non so chi che va agli americani, sti soldi che va ai vari capocce del settore. Allora, ma è il fiume dei miliardi che il mondo occidentale no ga pagà a sti paesi arabi, tanto per parlare di dove che si i pozzi, perché pozzi che ne sono moltissimi anche in America, quindi lasciamo stare qui che qui c'è roba sua. Ora parliamo di dove che gli americani va, che va italiani e che va i tedeschi, che va tutti quanti, benissimo, ma siccome che sti pozzi non sai che te possi piantarli così, adesso va là quel vanghetto, che sei delle concessioni, vuol dire dollari, vuol dire soldi, vuol dire lire, perché che sei anche lei italiana che va so che parti là. Ma sto fiume dei dollari, dove si chi se andai a finire? perché quel fiume dei dollari per anni l'Arabia Saudita l'ha mantenuto tutti quanti i suoi sudditi non facendo niente, perché gli faceva solo palazzi, moschee, ma non ha mai zappato un dollaro e dire beh aspetta che adesso non so buttiamo una seccia di acqua per terra e vedere se nasce un pomodoro o se nasce una patata. Ho sentito che di tutti quanti stronzi che sei in giro tra gli arabi, stronzi che dicevo altri perché mi, per me è un paese va in altro, dico fra tutti quanti stronzi che si parla, sto Gheddafi che abbiamo per anni che abbiamo detto Gheddafi qua, è stato l'unico che ho sentito in questi giorni che ha cominciato un'opera di bonifica di tutta la Libia e si è dio impiantare su e che ha trovato dei pozzi non so a che profondità e si è dio fare esattamente quello che ha fatto israeliani 20 anni fa o 30 anni fa e si è dio partire con una conduttura lunga 8.000 km se non ho capito mai o che sia 8.000 o che sia un metro compagnia brisca comunque ha già cominciato a fare questa pipe, questa conduttura per parlare in italiano che tutti quanti capiamo dove che sarà tutte quante queste diramazioni. Quella dell'impianto in Israele l'ho visto anch'io, là che sei, una conduttura di 2,5 metri, 3 metri che parte da una parte e fa tutta quanta e ogni tanto che sei delle valvole dove che viene ridotto e là che sei acqua per tutti i cantoni, perché sei acqua per tutti quanti, non da spiegare, non da buttare via, ma per lavorare, per irrigare. Quindi quello che ha fatto io non c'era niente da inventare, c'è tutto quanto da copiare. Quindi tutti quanti questi paesi arabi, non se sta l'America che ha tenuto arabi o sottomessi, se stai so capoce che continua a tenerli là così, perché sentivo proprio in questi giorni che adesso l'Arabia Saudita, che era uno dei paesi più ricchi del mondo arabo, si deve andare a carte 48 perché ha finito tutti i schei, ha finito tutti quanti i schei e una certa quantità di tutti quanti sti petrodollari che si è acciappato non si è chi ha tenuto là sul paese e che ha portato in America, perché se ricordiamo una certa parte delle compagnie aeree americane non si è americane e si è arabe così. Quindi quando che parliamo teniamo conto e assiamo stare il popolo americano e il popolo arabo.
5: Bravo.
2: Parliamo per nomi, perché il popolo arabo si è fatto di cittadini buoni, macachi, dei capi, dei delinquenti e si è fatto di tutto, esattamente come il popolo americano, come il popolo italiano. Quindi se si va a colpire qualcuno, che se va a colpire chi che ha delle colpe, ma indipendentemente dalla sua colorazione de pe, perché è il concetto, sti arabi si andano a colpire l'America, ma chi si crede che le sta sti arabi? Chi le stia? Quindi aspettiamo e vediamo quantomeno. No, la prima roba che non andiamo è quello di condannare, perché abbiamo sentito il giornalista che ha detto ma a me mi pareva che fosse un arabo. Come te pareva che fosse un arabo? Cioè, dico un'altra roba, se noi entri vediamo per Padova che arriva un extracomunitario correndo e da Drio arriva un altro, un poliziotto correndo, cosa pensi tu? Che l'extracomunitario sia un delinquente? Non sai che aspettiamo un attimo e magari vediamo che dopo
5: che
2: due minuti no, che sia un camper da Drio, che gli era Drio corre, che Drio tutti due, allora siccome che il poliziotto corre più piano logicamente gli era secondo, però il primo pensiero nostro diciamo che l'extracomunitario sia un delinquente, non se aspettiamo un attimo vedere se magari che gli era quel famoso camper da Drio o per cosa che gli era Drio corre, perché vuol dire che fosse anche Drio fare una gara di corsa. Noi altri a prima roba bisogna che criminalizziamo qualcuno.
5: Ecco, ma questo se è il bisogno che viene sfruttato dai furbi.
2: Sì, esattamente.
5: E se è il bisogno di trovare il diavolo, certo, è cattivo. Certo.
2: Esattamente, per questo mi dico, ma perché dobbiamo continuare a dire l'imperialismo americano? Ma qua è imperialismo, che c'è gente che non ha neanche una carta da mie per comprarsi una zoppa di pan.
5: Ma esiste i vari anche furbetti che fanno dei furbi, eh.
2: Esatto.
5: Perché io vince, ma.
2: Ma mi infatti. Ma mi non contesto il concetto, mi dico semplicemente, invece di chiamarlo imperialismo americano, demo cucarse ste Mary Lynch, sti vari multinazionali, perché qui se quello che te queda a colpire a limite o che te queda a misurarti.
5: Ma noi persone?
2: Noi persone! Cosa significa imperialismo americano? E beh, l'America si è fatta di tutto come noi altri.
5: Come tutti.
2: Come tutti.
5: Pronti?
7: Sono
5: Nef. Fatalità.
7: Fatalità. Ma una cosa strana, quando ho visto le prime immagini mi è venuto subito in mente Pearl Harbor.
5: Beh,
7: Sai per quale motivo? Perché il governo americano a quei tempi, Roosevelt, sapeva che i giapponesi arrivano per attaccare,
5: ah,
7: e non ha fatto niente per salvare la sua gente, perché il popolo americano era contro di entrare in guerra in Europa. A questo punto loro, loro avevano un come si dice, dovevano avere un motivo per andare in Europa, per mischiarsi, no? Allora hanno lasciato attaccare Pearl Harbor, così avevano proprio la scusa per entrare in Europa. Non sapevi questo?
5: Sì.
7: Ci sono documenti. Allora mi è venuto subito in mente questo, non lo so perché, abbinato, insomma. Va bene, dai.
2: In tempi diversi è, in tempi diversi è una...
7: Ma la strategia è quella, no?
2: Sì. Tempi diversi, ma la strategia può essere fatta in tecniche diverse. Però,
7: ah sì, ma c'è un fondo... il pensiero è lo stesso, no?
2: Sì, c'è un fondo di parallelismo, è vero.
7: E che si tratta di israeliani e palestinesi, questa è una storia, mamma mia.
2: È quella ingarbugliata.
7: È molto difficile entrare, eh?
2: È difficilissimo.
7: E Franco, volevo anche ricordarti che siamo due razze sulla Terra,
2: Tre?
7: Hai capito, no?
2: Siamo tre razze, no due.
7: No. Due razze.
5: No, uno sa, uno sa.
7: Sì, ma hai capito, no?
5: Sì, ma lui non sa.
7: Eh?
5: Sì.
7: Allora. E niente è ingiusto, lo sai anche questo, no?
5: Diciamo che tutto è giusto.
7: Sì.
5: Solo che noi giudichiamo la giustizia dalle cose che vediamo e che sentiamo, senza renderci conto di tutto quello che c'è dietro.
7: Per stimolarci, no? Dai.
5: Chiaro.
7: Va bene, ciao.
5: Ciao. Sarei a duretta questa, ma cosa vuoi, ne parliamo mietti. Pronto? Pronto? Sì.
8: Sai che pensare che può essere interno, come che la volta che io non so occupare Kennedy, che quello che va con un paio di schede che non è su, che non si abbia sentito andare a entrare.
5: Aspetta, che non ho capito bene.
8: Se tutto è interno, fai lui.
5: Sì, aspetta, che non ho capito bene. Chi si che occupa Kennedy?
8: Kennedy non vuoi andare su al posto, chi dice che è al posto di Kennedy, che a volte non la sta occupando perché era Bush che voleva il suo posto.
5: Sì, perfetto.
8: 30 anni fa, quando è morto il Papa Giovanni.
5: Sì.
8: Eccola. E non è tutta una roba interna così, una roba, questa qua non è una roba preparata da un giorno, questa è una roba preparata.
5: Ah, pensi tu, sì, ma com'è?
8: Tutto interno.
5: Attenti, Dio, che non si fa un massa ciavara da sto Islam, che dopo diriano che sia qualcosa che più vicino, ecco.
8: Beh, dopo che è tutta politica,
5: sì,
8: dopo questo che è nato ha fatto stronzo, perché è proprio poi nato proprio, viene dal Papa, viene parlato da qua, viene parlato di là, con tutta la gente che muore, parlato di là, che si salva, che va a salvare la gente là, e io muoro, cioè gli altri muoro di fame, mi incapo anche perché sono agitata, capisco delle strade. E gli altri moro da fame, io vengo a destra e a sinistra del Papa, questo e quello che altro, non pensi che sia una roba tutta, mi penso che sia una roba che sarà anche qualche foresto, qualche italiano, questo e quello, però per me io penso che sia il suo amico che l'ha perso, perché gli ha contato un mese e scrive per andare su, no? Pronto?
5: Sì. Aspetta che ti parlo al telefono. Sì, sono qua.
8: Non ti sento niente.
5: Sono qua al telefono.
8: Cosa, non ti pensi che sia una roba del genere? Può essere.
5: Sicuramente da Dio è un'organizzazione molto forte e molto potente.
8: Perché altro era per poco scrivere che l'andava su questo. Che altro che ieri, mi ricordo più.
5: È stato amoroso, non so.
8: Sì, che altro. No, che altro che stai a lottare, tu, che stai a lottare, che con te scrivi. Mi scrivi per andare su perché sei mesi di nessuno, che io.
5: Sarà stato Alvise sicuramente.
8: Alvise?
5: Sì.
8: Comunque va a essere una roba anche interna per me, non può essere, non
5: attenta,
8: può...
5: allora qua.
8: Non può essere.
5: Ghiamo un pianeta solo. E fermo di tutto per dividersi, per avere un Dio meglio che altro.
8: Ma sono se vuoi meglio fare vicino.
5: Mi penso che sia questo da Dio domando che piace.
8: Ma il mondo è proprio.
5: Ma non importa, tra che. Facendo sta roba se capisce, sì, tra che impareremo.
8: Ma il primo manuale non veniamo mai sapere, sempre io
5: rispondo. Sarà che forse a vita che di scopi un pochettino più granditi che non ste cretinate di sti quattro imbecilli.
8: Ma comunque tutto il mondo perché l'America era nostra mamma e
5: anche papà.
8: Anche salvarmi però.
5: Anche papà, sì. Oltre che mamma, anche mio padre, ma America, sta sicuro.
8: E ora bisogna dire che credo tutto, però è sempre questione politica e questione di schei.
5: Dito sì, che sì, è schei, ma guarda, ti non avrei mai pensato.
8: Ma pare che se mi trovi petrolio di arabi siamo a posto.
5: Ma il petrolio non è su di arabi.
8: E voi fate venire su.
9: Il petrolio è nostro, dai, non è su via.
8: Ma è nostro, ma ti togli tutti.
9: No, no.
8: No, siamo dei politani che parliamo.
9: Neanche devo da benzinaro che devo che hai avuto.
8: Pronto, pronto, 50.000 perché ormai fa poco con 10.
9: Neanche con 50.
8: Noi siamo al mattino tanto per dare.
9: Sì, dai.
8: Va bene.
9: Ma buon.
8: Comunque te darei che quello che sono da basso con una brucia un poco.
9: Sì.
8: Come è bello ogni qua in Italia, vediamo cosa via.
9: Ciao a tutti.
0: Niente, ragazzi, vabbè, a posto, aggiudicato, pronto? Da linea. Da Drio sta robe, la dea di scherzi, eccetera. Sta roba non nasce perché uno che ha deciso di fare una roba, nasce perché Ghesè un progetto. Sta gente non abbia tanti problemi di eliminare 50, 100 mie o 5 milioni di persone. Perché scusami, se mi so un miliardario arabo e voglio combattere il male che sei gli Stati Uniti d'America, ma scusami, se mi sono un miliardario e impegno quell'investimento di soldi per ottenere un risultato negli Stati Uniti di terrorismo, ma mi vuoi tirare una bomba addosso, dottori Butaleso? Pare che sei di virus che basta inserirli dentro un acquedotto te fai 50 milioni di morti e te sai anche cosa fare. Quindi se qualcuno come fa veramente ste robe, vorrei che usa sistemi che costa molto meno, più pratici e più efficaci.
10: Ma guarda a me.
0: No? Che costa molto meno, cioè, ma più efficace.
10: Cioè, io con una carta da me puoi farlo. C'è cioè, che ti già fanno una bottiglietta di virus, cioè un litro di roba butta dentro su
0: un acquedotto.
10: Su un acquedotto a New York, cioè su queste grosse metropoli.
0: Fate conto di cosa
10: si sa, che si sa a posto, insomma.
0: Quindi sta roba qua, che è un scopo, che è una finalità, stai attenti, non stai a far ciavare dall'emotività, dai prime impressioni, del piano, stai attenti, piano. Pronti? No, no, no, perché ora sarissimo su di Yuri, dai.
8: È vero, sì.
0: No, no,
8: però
0: meglio stare tranquillo.
8: Passo 10 minuti, sono ora, sono mesi.
0: No, due anni fare che robe qua, ciao tu.
8: Scherzi, tu, io attenti, ero preparato prima che andasse su.
0: Attenti, Pinocchio, sì, Pinocchio, sì.
8: È una roba tragica, solo che tu rimasto sempre giusto per peccatore. Andiamo a bombardare e credo che è oggi più sporco.
0: Sì, ma è sempre parte di caroba.
8: Sempre
0: qui, se non sai che
8: te. Gli fa baruffo per mangiare i fiori.
0: Ma tu gli scheda di tutto di questa roba, sempre.
8: Tutto quello là, tutto il denaro, come qua in Italia, vero, come siamo ridotti. Certo. E questo è la pensione di Atoe, poi stai solente tutti in protesta. E tutto quello, ti promette mare i mondi, ma non lì che siamo sui. Non lo so, non
9: su quello sì. Su quello sì che siamo sui.
8: No, ti puoi organizzare, sì, che cosa a casa tua, ma questa è in mano e ogni mattina fai di roba che sua, sul piccolo, diciamo, dopo. Su tutto siamo sui, sei bello,
9: sì.
8: Preparare una roba interna, anche che qualcuno.
9: Attenti, ecco, basta pensare che dopo si può arrivare a delle conclusioni, però attenti prima di ciapasse con gli arabi, con i regni, piano.
8: No, mi chiamo con nessuno, io mi chiamo con qualcosa interno, che vede roba che lavora là dentro.
9: La roba non può essere così semplice. Anche in Italia, come se boom è Piazza Fontana, gli ha fatto la caccia agli anarchici e tutto. Ti visto che barrete a fine.
8: Che volta moro.
9: Ecco.
8: Io ho detto subito che sta il gruppone che è ancora su adesso, il Gobula. Il Gobula, la moro sono stata la goba.
9: Ti sai che sei la goba che porta fortuna?
8: No, perché il moro porta fortuna perché volete gli un santo uomo e sempre qualcuno che da fuori dai mi fa una roba su un giorno su due anni
9: assolutamente no, impossibile.
8: E anche non venieremo mai a sapere niente, solo che
9: manco
8: che aereo che l'hanno perdere se la puoi bombardare a casa bianca e manco puoi finire in guerra.
9: No,
8: andate via da Drio.
9: Tra chi sa come fare robe, sì. Qui che si muove da Drio sa come fare, come muoversi.
8: Vada via, se no il butto che abbia sbagliato e ha fatto finta.
9: Allora
8: tutta una, mi dai da intendere che il signore come i putei ti sei di conto i favori. Che
9: purtroppo è favore che conta che i deficienti che guidasti aerei che va a sbattere a fare se stare stile.
8: Io sa come pure che ti sei anche comandai.
9: Sì, sì, ma se eri John che fa che robe a Rio. Eri John che fa che robe a ciò.
8: Va al Vaticano, va al Papa, non è cosa mai del vecchio, cosa fa?
9: È un mestiere che uno ormai aiuta che fa questa porra bestia.
8: Martini che fa dire qualcosa, io va a liquidare. Va bene, dai,
9: Tosa.
8: comunque vale che sarà, non so quanto che sei che studi per fare una roba del genere.
9: Sicuramente.
8: Mi ha distrutto, mi ha demoralizzato. Insomma, poteva fare anche più piccolo.
9: Mi ha trattato la gente come che fosse merda. No, merda.
8: Perché, perché se ti fa fastidio che ti hai in giardino quello del canto, ti attori su e ti raccogli,
9: certo,
8: ti
9: butti via.
8: Questi qua, sì. Se ti morti qua, ti attarai il su. Peso, siamo peso. No, no.
9: Sì, peso della merda.
8: Peso, perché se ti intrighi a passare, ti anniti, ti spugni, ti stari. Invece questi qua, Dio sanno, qui c'è fra già. No, non siamo niente.
9: Pagliori sì.
8: Vogliamo essere in camera, in cucina, là tutta stamattina, che fa vedere per televisione. Questo, quello, deve andare qua in...
9: Non mi avrà ancora adesso non guardo altro, basta. Beh, non voglio vedere più niente.
8: Mai adesso si comincia a dire sempre solite robe.
9: Sì, perché dopo te sai il caso, io mondo a un certo punto, dopo te colpo sparisse, l'altro giorno mi ricordo che ho fatto tante gare, tanti discorsi, io ho interrotto il colpo a fare pubblicità.
8: Eh beh,
9: cioè,
8: dopo io
9: fa la ridere, insomma, dai.
8: Eh beh, insomma, comunque, cioè, è una roba grande però, sempre, perché vale che
9: è grande. Leva. Ragazzi, sei più grande di tutte. Questa è come la seconda guerra mondiale. Perché adesso era cosa che
8: mi manca? Io direi che ne veniva fuori anche adesso.
9: E adesso viene fuori sicuramente delle robe. Drio, sarò, questa porta delle conseguenze.
8: Eh beh, senza dubbio. Cioè, attenti, grande,
9: questa
8: grande,
9: porterà conseguenze.
8: Grande, Franco, grande. Sì. Auguri,
9: grazie, Tosa.
8: Ciao.
0: Dopo l'ultimissima e dopo andiamo via. Pronti? Arigua.
11: Ciao, sono Giustinella.
0: Sì, ciao.
11: Quanto tempo è? Sarà un anno, due anni, tre anni? Che anche nei tuoi padroni del mondo, è vero che si dice i padroni del mondo, stai attenti, che Vardè, il Transemiso e tante altre cose. Franco, sei stato un chiaro veggente. complimenti, non ridere, complimenti a te.
12: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
13: Dopo 9 settimane e mezzo.
14: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
13: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
14: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
13: Radio Gamma
15: 5 per 1000!
16: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
17: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
13: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
14: Ripeti?
13: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
18: Ma quanto mi costa sta radio?
14: Ma quanto mi costi a sta radio?
19: La sequenza magica è la seguente.
17: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
14: 01 59 80 92 88.
13: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
15: 5 per 1000!
13: A Ioanni, in matematica, come andavito?
14: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
12: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
13: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
20: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346-361-4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao!
2: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. Tre giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
4: Tuoi skipper o
5: skipper,
4: skipper.
5: Yes.
4: Yes.
5: Yes.
4: Va bene.
5: Sì.
4: Vai così che vai bene. Tu lo sai che ti voglio bene.
5: Dai, guriata.
4: Ciao amore.
5: Ciao te. Ciao.
4: Ciao te.
5: Allora, siamo da conclusione, perché dopo che sei il diavolo, domando, dopo fare due robe, non da fare mestieri. Cosa ha detto Carlo? Come conclusione?
6: Ma mi dico che.
5: Come messaggio questa che siamo a gente?
6: No, a gente proprio no, non c'è nessun messaggio da sapere.
5: Come no, manco, manco, stai attenti a quello che dice, non serve fidare, non serve fidare al manco.
6: Mi dico che ormai il mondo nel senso delle persone, gli individui, mi metto dentro, siamo abbastanza marsi del cervello e siamo irrecuperabili. Ritorno.
5: Recupereremo.
6: Ma è l'augurio.
5: Non sono scherzo, una roba seria.
6: Ma l'augurio, ma so perfettamente da
5: ora. E ora a fine.
6: L'augurio è questo, però dai fatti, visto che l'escalation va sempre verso il peggio, vuol dire che andiamo verso il peggio anche come mentalità.
5: No, cioè, finché non riusciamo. Se questa fase che precede il cambiamento, che pare che sia fine di tutto.
6: Sì, ma mica auguro, che auguro specie ai nuove generazioni, ai nuovi giovani che si devono venire avanti, chi abbia semente il coraggio, il carattere, non so come definirlo, prima di versare bocca aspettare 10 minuti per poter verificare cosa che succede.
7: Certo.
6: Perché come è un fatto che adesso è successo, tutti si galanciano, e gli americani, e gli arabi, e questo, e che altro è stato. Aspettiamo un attimo, vediamo cosa che succede. Cioè, proprio prendalo come.
8: Che ho girato parato. Vediamo se sono lì. Vediamo se sono lì in fiera, pronto? Ehi, questi qui stanno sempre facendo. In fiera fanno sempre musica solo, Lindo. Sempre musica. No, no, ne hanno di dischi, ma loro mettono solo questo tipo di musica qua. Senti, senti. Senti, senti.
9: Ecco,
8: sembra. Senti, va sempre bene. No, stai buono, Lindo. Stai buono, eh. Io loro. Cosa dicono? Sempre, sì, sì. Boh, vabbè, noi li lasciamo e noi torniamo alla nostra musica, fammi la carità.
9: Dimmi sua sigla!
8: Ti ho detto che non la trovo!
9: Dimmi di su un altro disco!
8: Però abbiamo la sigla di riserva.
9: Ok, ecco!
8: Abbiamo la sigla di riserva.
9: La sigla di riserva.
8: Che sembra una roba seria, sembra una roba che va bene qui per noi.

0: pavanna come se fai sul pavanna botta, perché nel pisbraoso fa velare che zappe taglia illo. Tuo, guardi un po' mossa le anverro, venia de che mancan caro generazione se vuoi ad allunzi, egli ne intende nu e nu non gli intendon egli. Mo che vuol dire? Perché a rengare come a fagon nu del pavan, e il tirapia il naturale cagno altra sparla urra, e mo a de rengare che si pie.
1: Oggi siamo in compagnia degli Alfietti,
2: Cioè, ciao Alfio! Senti, sì, ti era a casa gli ascolti! La vedeva a casa a cagliare un rin di tratturi!
1: Sì!
2: Hai tratturi, varsuri, rompe garre, di tutto!
3: Il sol della campagna!
2: Il sol della campagna! Avete partito un rasteo automatico! E le ti stirà per terra, titi, o pesti e gli un cindrisso al suolo!
1: C'è il pericolo di prendere l'olio, sono muso però.
2: Come lo voglia, bambino di mia che fa che gli erotiche con
1: famiglia. Il pareva che oggi sei un po' strano, Hai scoperto un nuovo sistema per alzare...
2: Sì, no, no, è nuovo sto qua, io ho portato i tedeschi. I tedeschi, sto qua, lei infero.
1: Ma loro hanno una testa dura che può prendere.
2: Sì, lei infero, ti ho perdi, io se alza il mano e vuoi solo.
1: E ti arriva sul muso.
2: Sì, secco.

0: lei.
1: Sicuro è in fila.
0: Ma che ne so, sentiamo.
1: Pronto?
2: No, ho cantato
1: male.
0: Sentiamo. Sì, sì, senti che roba.
1: Sto scemo.
0: No, è meglio che noi sai cosa facciamo.
1: Noi muoviamo con gli altri, sì, se vuoi sì, contare nel coda. E se no, ti passa le mongo.
0: Allora, Olindo, oggi cosa mettiamo in palio?
1: Oh, ancora che te. Ho due piatti da picnicche.
0: Sì.
1: Di qui grandi che è statuto. Oppure che te un sacco a peo, oppure una poltrona, sempre da picnicche.
0: E chi ce lo offre?
1: Dunque, lei, Caravan Veneto.
0: Il Caravan Veneto?
1: Il Cavaron Veneto.
0: Ma è, no.
1: No, no, no, il Cavaron. Dei peta essere di umili che lei ha.
0: Ce l'hai, hai anche i buoni lì?
1: Con tutto qua.
0: Beh, allora se li dai a me li leggo io che è meglio, eh.
1: Sì, peta, lei, il Cavaron Veneto.
0: Con lo stupido direttore capisce meglio che i buoni li ha, devi darli a me, io li leggo.
1: Aguito, peta cavai, cerca.
0: Tre premi da scegliere uno. A scelta o un sacco a pelo o due piatti quelli da picnic grandi, sì. Così che c'è dentro ci sta tutto non i piattini normali, quelli da tavola,
1: quelli
0: piatti
1: grandi.
0: Quelli da picnic, ecco. Proprio
1: e dopo
0: oppure poi c'è un altro premio ancora a scelta, mi sembra,
1: sì, così, una poltroncina
0: che sarebbe come
1: qui le poltrone da picnic, quindi puoi parlare anche in spiaggia.
0: Beh, ma se seggiolina, insomma, diciamo, non poltrona, ecco.
1: No, poltroncina di quei bei piccoline, no, carichette piccole, quei poltrone,
0: sì, mi sembra che siano quante,
1: e se 5, però una volta, per
0: ho capito,
1: carità.
0: Allora io dico un po', spiego un po' meglio, Caravan Veneto a Roncaglia, Ponte San Nicolò, il numero di telefono,
1: anzi,
0: è, diciamo che quello,
1: anzi, so che là.
0: 63 60 64, quindi abbiamo dato il numero di telefono, concessionaria Caravan Roller. Noleggi, riparazioni, installazioni, ganci traino e accessori per campeggio.
1: Sì, e da un cuo mi sei un cavarone qui piccolini che si può attaccare sulle macchine piccole.
0: Cioè?
1: E un nuovo cavarone qui che
0: ti... Ah, una roulotte nuova.
1: Sì, una roulotte. E qui, ecco, solo che è le piccole, vabbè. E ti puoi attaccare anche su 127.
0: Ah.
1: Allora, a cardio che avesse qualche vassuro di seconda mano, invece no, che so che cavaroni ha.
0: Si sente il telefono?
1: Sì.
0: Bene, abbiamo bloccato il telefono, eh.
1: Sì.
0: Allora, Olindo, qui dobbiamo cominciare con le parole, ce n'erano di vecchie, mi sembra.
1: Sì, erano tre
0: di vecchi ancora, vero?
1: Anzi, mi scuso con qui di ieri perché ancora ieri
0: il telefono è stato messo giù.
1: Sì, siccome che ieri in fiera, no? Allora ha guido, a sa che sono qua che sono io a trattare, e dove viene un vassuro che non mi serviva? Ma guido carino tre vassuri, non ha due lame di uno.
0: Beh, vai, no, sai come è fiera.
1: Guido, voglio una roba gara, ma no, questo è il vassuro che fa per lei. Quando che va in telecampi che c'è la bruzzina, lei può arare per terra a fare i vassuri tutto quanto bene. Pronto, si dimo questo, pronto.
0: Pronto.
3: Pronto.
0: Ciao. Chi
3: non
0: sei?
3: Non era per il gioco, avevo detto.
0: Ah, non era per il gioco, e perché
3: no,
0: hai telefonato?
3: Avevo detto alla signorina che era per una dedica, ma telefonavo.
0: Beh, allora sì, chiami tardi, ciao.
1: Ciao,
0: ciao. Ciao, ciao. No, dediche non le vogliamo.
1: Io che te istruisci, quando che ti dici, dediche no, ciao, te mi ditoso, ha te vedito, e poi cosa non è tu sarà?
0: Perché forse lei pensava, no, non importa, vabbè.
1: L'hai fetta qua, se piglianina.
0: L'hai fetta lei, cioè la figlia di Alfio. Vabbè, dai, Olindo. Diciamo le parole che ci sono ancora dall'altro giorno, che ieri abbiamo saldato.
1: Magna putei.
0: Magna putei.
1: Fai opa e rufar.
0: Rufar, vero?
1: Sì.
0: Bene.
1: Pronto?
3: Ciao, sono Mariangela.
0: Ciao, Mariangela.
1: Mi sono Olindo.
3: No, non puoi dare una parola nuova.
1: No,
0: sono sempre tre.
3: Magna putei è uno di poca parola.
1: No.
0: Niente, dice Olindo.
1: Niente.
3: Rufare è rubare.
0: Rufare non è rubare.
1: È rufare.
0: No, non è rubare.
1: No, non è rubare. No.
0: Vero? No, no, no.
1: Niente rubare.
0: Niente da fare. Ciao.
1: Ciao.
0: Questa musica oggi, ci siamo, Dai, che dobbiamo fare la trasmissione, per favore, via tutti, vai fuori dai piedi, via tutti, anche Sandro, che sarebbe una specie di tecnico, che poi non è neanche tecnico,
1: che non serve niente,
0: sarebbe
1: cambia
0: uno che studia tecnico,
1: cambia mestiere,
0: sì,
1: pronto,
3: ciao,
1: hey.
2: Sono Beppe, ciao Lino.
1: Ciao Beppe.
2: Ciao Marco.
1: Come va, vecchio?
2: Vecchio.
1: Ma io non tocco canotì, via canotì, sin via.
2: Appunto, ma non riesco mai a telefonare.
1: Va bene, mia colpa, non te la devo, sai come cadere col telefono qua.
0: Sì, va. Beppe.
2: Lino.
1: Oh.
2: Mi è arrivato da Torino il barbiere e il grignolino.
1: Ma buon questo,
0: No, ma a parte che Beppe è un amico, Beppe, guarda che noi stiamo registrando tutte le trasmissioni per quella roba là,
2: Ho capito, benissimo.
0: Benissimo, ecco, benissimo. Dobbiamo sempre metterci d'accordo, perché Beppe sarebbe quello che dovrebbe preparare il libro Solino.
1: Ofia,
0: lo diciamo in prima visione.
1: Beppe,
2: sono me.
1: Mi te ne sono talmente grato che se ti in casa mia te l'ho a mangiare sparasi gli uvi sbattui.
2: Benissimo, era dicio.
1: Era dicio di quello rosso Tarvisano.
0: Sì, che ce lo porta.
1: Guai feri.
0: Ecco, boh. Allora Beppe, tu non rispondi alle domande.
1: È tutto con mio con del grinton che ne è favoloso.
0: Casi, allora tu rispondi a qualche domanda, Beppe, o no?
2: Io vorrei tentare.
0: Che parola?
2: Ruffar.
0: Sentiamo, perché tu sei piemontese, sei mezzo taron, quindi.
2: Ma lo so, ruffar. Vorrebbe dire, non so, mettere in disordine.
1: No.
0: No.
1: Mettiate Beppe.
0: Niente Beppe.
2: È andato a buca.
0: Vabbè, ti saluto.
1: Ciao Beppe.
0: Ciao Beppe.
1: Ma conto che era la femmina in piazza, a fiera. E giù schiaffoni e sto bocchia, che era un cagnato che piangeva. E giù botti io. E i figli che fa, signora, sa che non si può dare che cagnato qua. E gli dico, come non posso dare che lei mi fiuo e che darò quando che voglio finché fa l'ebete così. Ma no, gli dico, piuttosto che lo faccia piangere lui incontenta, e la vecchia che gli dico, vedo se ne può incontentarlo io, e che ha fatto un buso per terra e vuoi portarsi a casa sto simbio.
0: Cosa che succedono in fiera queste?
1: Fiera!
0: Arca miseria, pronto?
4: Ehi. Paola.
0: Ciao Paola.
4: Ciao Franco, ciao Linda.
1: Ciao vecchia.
4: Ciao.
0: Sentiamo un po' allora.
4: Voglio provare salotta.
1: Dai.
0: Falotta.
4: È una bugia.
1: No, qui è agadita altro di.
4: Ah, un altro significato.
0: Ah, un altro
4: significato. Allora senti. Per caso. Russare.
1: Cosa?
0: Che parola?
4: Russare, non pesare.
1: No. Teoria che ti cambiassi le lettere perché ti indivinassi.
4: Bravo anche mamma putai.
0: Sì, dai, sentiamo.
4: Una che dai baci ai bambini che sbacciucchiano.
1: No.
0: Niente di quello. Niente.
1: Niente.
0: Ciao Paola.
1: Ciao vecchia.

0: che dice chi mangi putei, ma non è vero!
1: Ma non è vero, russo, mangia putei!
0: No, no, sì. Non è vero, no! Ti fa forza, papà, che paura!
1: Niente da fare!
2: Sì, no, neanche questa, Paola!
0: Niente!
2: Niente, Paola! Sì!
1: E ruffare!
2: Ruffare!
1: Ruffare! Sporco, tiene del sporco.
0: No, no, no.
2: Niente. Neanche questa.
0: Le sporco se fa che robe hai senso.
2: Ah, se, ma non c'entra niente.
0: Non c'entra, non è sporco.
2: No, no, non vuol dire quello. Niente, Paola.
1: Va bene.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao, Paola. Ciao. Niente, va detto a te.
0: Niente, va detto a te. No, ma che mi viene sempre in mente, no? Che altro? Signora, non vengi qui che abbiamo un nuovo spirapolvere a mano e ambidestro, bigomito, cosa avevi su?
2: No, avevo un aspiratore che si poteva operare sia con la mano destra che con la sinistra.
0: Sì, ambidestro,
2: una novità, è una novità.
0: Tutto.
2: Sì, sì. È un aspiratore nuovissimo, lo diciamo perché possono comprarlo,
0: no,
2: tutti,
0: Sì, destra,
2: si può adoperare sia con la mano destra che con la sinistra.
0: Sì.
2: È una novità assoluta della Fiera di Padova.
0: Questa è subia.
2: Non è abituata col telefono,
0: no.
2: Resta lì l'alfetta, resta lì,
0: l'alfetta,
2: non sai che le telefonate ci sono subito, ci sono mica problemi. Si sa, non era? Sentiamo un po', pronto?
0: Pronto?
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Ehi là!
0: Chi parla?
3: Claudio di Treviso.
2: Chi sei?
3: Claudio di Treviso.
0: Ciao,
2: ciao Claudio. Allora sentiamo un po' Claudio. Cosa dici?
3: Tentare con ruffare.
2: Ruffare, sentiamo un po'.
3: Cosa vuol dire ruttare?
0: Bravo!
2: Bella miseria!
0: Bravo!
2: Come hai fatto a indovinare che vuol dire proprio la roba là?
3: Beh, mi avete aiutato nell'altra trasmissione.
2: Ah,
3: mi hanno mandato se...
2: Che basta cambiare due... Abbiamo detto che basta cambiare due lettere anche.
3: Mi hanno mandato se serviva a far soldi.
2: Hai detto che per ogni soldo che... Che per ogni soldo, per ogni lira che si può fare, per ogni lì uno diventa miliardario.
3: Sì, appunto,
2: va
3: detto che bastava una bottiglia di acqua minerale.
2: Va bene, appunto, esattamente. Allora, Claudio, resti in linea che ti diamo il numero,
0: Ciao, ciao Claudio!
2: Ciao!
0: Ciao! Comunque,
2: Claudio è primo di Treviso.
0: Voglio ricordare...
2: Dimmi.
0: Che si raccorda, che si vuole andare a Cavarun Veneto qua.
2: Caravan si dice Veneto.
0: Ecco, Cavarun Veneto.
2: Va bene, allora.
0: Quando chi va sotto marina?
2: Sì.
0: Qui c'è a Roncaia, a destra i vedi di tutti i cavaroni fuori, gli mostra qui quei ruelli.
2: Sì, sarebbero in poche parole le roulotte,
0: ecco,
2: che ci sono
0: i cavaroni. Anche domenica mattina è aperto.
2: Anche domenica mattina è sempre aperto lì, ho capito.
0: Sì, per domenica mattina c'è anche i uri.
2: Sì, ho capito.
0: Pronto?
1: Pronto, lindo.
0: Oh.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Sono Luciana.
0: Bongo carosello.
1: Voglio sapere una parola nuova adesso.
2: Oh. E intanto diciamo anche le altre due che sono rimaste, cioè Magna Putei e l'altra non mi ricordo.
1: Prete.
2: Cosa Magna Putei?
0: No,
2: niente, ma che.
0: Carissimo, la copai tutti!
1: No,
0: guai, guai. Non si può e non si può.
2: Non si può perché altrimenti come fai?
0: Chi chiede qua?
1: Attendo a parola nuova perché c'è tanto che provo col telefono.
0: Ecco, voglio sapere cosa che lei è afferrata.
2: È afferrata?
0: È afferrata?
1: No.
2: Non è che sia una che magari vende ferramenta, vero?
0: No.
2: Oppure una che hanno messo...
1: Una strada?
0: No. Beh, oddio!
1: Una strada ferrata?
2: E cioè sarebbe...
1: No, la strada ferrata non è altrimenti...
2: E cos'è la strada ferrata?
1: Quella del treno.
0: E va bene?
1: Ah, vicino al treno, strada ferrata.
2: Le rotaie?
1: Niente.
0: E a ferrovia!
2: Dai, va bene. Com'è che ti chiami?
1: È Luciana.
2: Luciana, molto bene, resta in linea, ti diamo un numero.
0: Che te ne diamo un'altra!
2: Ciao Luciana!
0: Ciao Vecchia, dai un bandito al cappello!
2: Boh, allora dobbiamo dare anche un'altra parola, però ripetiamo le altre due. Magna Putei che è rimasta, che non cede. Non
0: che
2: cede.
0: Non cede qui, fa l'oppa!
2: E fa l'oppa, adesso ne diamo un'altra di nuova.
0: Oddio.
2: E Gino, perché hai portato dentro Gino?
0: No, Gino, adesso l'io da carica perché...
2: Stai fermo Gino, non cominciare a leccare il microfono, stai fermo, fammi fuori perché qui diventa tornato un po' di confusione che non finisce più,
0: Sì.
2: Intanto io guardo che c'è il telefono, Lindo,
0: Sì.
2: Pronto?
1: Ehi. Ciao Franco, ciao Lindo, ciao Graziella.
2: Ciao Graziella.
0: Cucaro,
2: Ferro. No. Allora Graziella, tu delle due parole vecchie sai niente?
1: No, dammene una di nuova.
0: Cismo! Cismo!
2: Cismo.
1: No, oh, Lindo, ma non ti sai che proprio per me dei più difficili?
2: No, sono in lista, capisci? Vanno per esclusione. Cismo. E guarda che è facile cismo, Non dobbiamo dire però assolutamente niente di più. Possiamo dire solo che è facile. Non lo sai?
1: Aspetta,

0: qualcuno.
1: Aspetto io.
2: Oddio, non devi venire chiaro queste parole.
1: Allora, sono sempre tre, eh? Lo ripetiamo anche per gli altri. Maya Butei, poi Faopa e Cisbo.
2: Cisbo.
1: Allora, pronto?
0: Pronto, sapete, beh, Cisbo non so perché va proprio.
1: Vabbè, non lo sai,
0: è
1: poi.
0: Sapete, è Faopa, se roba del fuoco.
2: No.
1: Niente neanche questo lì.
2: Che ne è a fuoco.
1: Ma non c'è.
2: Non ha niente a che vedere col fuoco.
1: Non ha niente a che vedere col fuoco, dice Luciano. Che Luciano, adesso no, oggi sono in confusione con la fiera.
2: Ho visto che mi
1: oh, sì,
2: dai, chi era? Come fai a essere?
1: Mi sono sbagliato perché pensavo alla fiera. Niente, ti salutiamo, ciao.
0: Ciao,
2: ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Va bene oggi sta musica?
2: Oh, via! Oh. Allora,

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Ehi!
1: Buongiorno!
0: Ciao, chi sei?
1: Rosaria!
0: Ciao Rosaria!
2: Ciao Rosario!
1: Volevo rispondere a Faioppa.
0: Faioppa cos'è?
1: Vuol dire sgraziata?
2: No!
1: Senza grazia?
2: No!
0: Niente, niente, neanche questa, niente Rosaria!
1: No?
0: No!
1: Va bene!
0: Ciao Rosaria!
1: Grazie.
0: Ciao! Lei che era piccolina, non ha detto niente del gattino.
2: Sì.
0: Non ha detto niente.
2: Niente questa, è rimasta piccola.
0: Sì. Ma sai che se telefono uno a Vicenza gli dice da un bacetto al gattino.
2: Gatteo, io da.
0: No, qui si incazza.
2: Va bene, poi.
0: Beh, allora dovresti dire dai un morsegone a Gatteo, casomai.
2: Ecco.
0: Pronto?
3: Sì.
0: Ciao, chi sei?
3: Luigina.
0: Ciao Luigina.
3: Posso rispondere a Magna Putei?
0: Sì, sì, sentiamo un po' cosa vuol dire Magna Putei.
3: Quell'arco.
2: No!
0: No, l'abbiamo già detto, non è quello lì.
3: Se fate parole così.
0: Faioppa.
3: Faioppa.
0: E cisbo.
2: E cisbo.
3: Favolare.
0: Come?
3: Favolare.
2: No, no.
0: Niente neanche quello.
2: Niente.
3: E fate così.
0: Cisbo.
2: Cisbo, cisbo.
3: Da dove viene fuori questa parola?
0: Da un dialetto veneto, questo viene proprio dal Veneto. Sono parole nostre che non sono più usate. Per caso tu sei cisba?
3: Ma niente ora.
0: Ah, niente allora, vabbè, ciao.
3: Ciao.
2: Ciao. Ciao.
0: Non ci sa mai, magari uno è cisbo.
2: Uno può essere anche cisbo e dire mi non so, non sa io. No, perché uno fa anche caro sanno.
0: Sì, Tu qualche volta sei un po'
2: cisbo. Ma vedi che roba, quanta gente in fiera, gente che vengano, che vanno, che non sanno neanche dove che vanno.
0: Ah, stai zitto, va, pronto.
2: Pronti.
0: Ehi.
3: Ciao.
0: Ciao, chi sei?
3: Franca.
0: Franca.
2: Ciao, Franca.
0: Sentiamo un po' allora.
2: Dicimi.
3: Questa frase che dici, magna putei. Come sai che finisce? Con liquidi per caso?
0: No, no, no, non c'entra niente quella roba.
2: No,
0: là.
2: Maglia putei e basta.
0: No, ma non c'entra niente quella roba che dici tu.
3: No.
0: No, no, assolutamente, proprio per niente.
3: Vabbè, ciao.
0: Niente, ciao.
2: Ciao.
0: Beh, ogni tanto c'è anche qualche uscita così, no, non possiamo mica...
2: Non proprio mia copalia.
0: No, questa è una trasmissione pulita, vero,
2: sì.
0: Lindo? Beh,
2: poesia.
0: qualche porco magari può oscillare, Olindo, ma insomma, sono cose così,
2: Sì.
0: Allora cerchiamo di essere più giusti, no? Beh, dai, va, cos'è?
2: Vedi una roba.
0: Dai, sentiamo.
2: Vedremo se indivina sta parola con bel discorso.
0: Che discorso? No, aspetta, che sentiamo un po'.
2: Pronto?
0: Niente, c'è una dedica, mi sa,
2: Dedica, Sara.
0: Niente, di che telefoni più tardi.
2: Nolta, tutte le femmine e massime le dame, sia belle e brutte, se impeniva il viso, anche se il fusse sta dello certo, pien de certi boettini negri che si chiamava da tutti, che parea di quei che se mette sul muso in pestai può conversarsi i boioni che salta fora. Che bello adornamento sulla parte più bea della donna, despuasi e desti negri fatti dell'ustri e descenda in cerà. Avanti. Musica maestro.
0: No, c'era un ragazzo che voleva sapere un disco, non ho capito niente di quello che diceva.
2: No, che telefono
0: è
2: dopo.
0: E non ho capito niente di quello che hai detto tu naturalmente.
2: E ora vivo no.
0: Non si sa come riescono a prendere la linea.
2: Qua bisogna indovinare una parola. Però così un giro di parole puoi indovinarla.
0: Ho capito.
2: Ecco. E ora, cogna che te pensi che una volta tutte le femmine e massime le dame, sia belle che brutte, va bene, e se impeniva il viso anche se il fuesse stato deserto, prende certi boettini negri che pareva di quei che si mette sul muso in pestai per governarsi i boglioni che salta fora.
0: Ah, ho capito, però non diciamo in base a quella parola.
2: Che bel adornamento sulla parte tibea della donna, despuasi e desti negri fatti dello string o de seda in sera.
0: Questo qui è riferimento a una parola?
2: Sì.
0: Vabbè. Pronto?
2: Pronto?
3: Pronto?
0: Ehi, ciao, chi sei?
3: Sono la Daria, ciao.
0: Ciao la Daria.
2: Ciao la Daria.
0: Boh, sentiamo un po' la Daria cosa ci dice, dai.
3: Senti, cibo, Dio mio, te.
2: Brava!
0: E la la, lei sa sempre queste parole, ma dove le trovi tu?
3: Io sono cisba.
0: Ah, tu sei cisba.
2: E cisba.
0: Oh, ho capito, va. Daria, allora tu lo sapevi perché era una cosa che ti toccava?
3: Ecco sì.
0: Ah, ho capito.
2: Beh, toccare non che vedeva, ma se la toccava.
0: Sì, va bene, insomma, ecco. Allora, Daria, resti lì e ti diamo il numero, ciao.
2: Ciao,
0: Daria.
2: Senti che paga, schiocchi sulle reti.
0: Sono le telefonate che arrivano, ti intendo.
2: Ma neanche il cancro, ma dice mia al mare sta gente.
0: Ma che?
2: Mi chiedeva uno che mi ha mandato al mare.
0: Sì, magari.
2: Stamattina mi ha detto, ma va al mare, non so cosa vedi.
0: No, mi sa che non ti ha detto così.
2: No, io ho Pio che mi mandava al mare.
0: Non è che prima ha nominato, non so, qualche vacca, niente, no?
2: No, ma non mi ricordo.
0: Ah. Pronto?
2: Pronto!
4: Ciao Lino!
2: Ciao!
4: Grazie, ha chiamato da prima!
0: Senti un po', stai buono, Gianni, sai con chi hai parlato al telefono? Hai parlato con Alfetta?
4: Con
0: Alfetta?
4: Sai chi? Alfetta?
2: Sì. Fiore, Alfio!
4: Ah, sì, sì, sì.
0: Oh,
4: Luana,
0: boh.
4: Ciao Luana! Ciao Luana, ciao Alfio, da finire!
0: Beno, beno! Senti un po'.
2: Alfio! Lei in fiera, Alfio!
4: Ah, lei in fiera, ben ciao,
2: sì,
4: Alfio,
2: sì.
4: Che ti fila in fiera!
2: I cagnati di qua, ma Alfio non è in fiera!
0: Sentiamo in fiera cosa stanno facendo, sentiamo un po'. Ma che loro...
2: Sempre quello,
0: sempre quello fanno, non cambiano mai nato. Sempre tutto tondo, c'è che c'è, vabbè. Allora, sentiamo un po', Gianni, a che parola vuoi rispondere?
4: Non so niente, mi vuole più caro suonarvi e provare una parola nuova.
0: No, no, no, parole nuove sono tre.
4: Beh, ripeti.
0: No, no, sono due, aspetta.
2: Vogliamo sapere la cosa che lei è il timidoi?
0: Il cosa?
2: È il timidoi.
0: È il timidoi. Vabbè.
4: Beh, quello no.
0: Vabbè, Gianni, poi c'è Magna Putei.
4: E dai, questo Magna Putei.
0: E fai oppa. Giusto?
2: Sì.
0: E fai oppa, allora sono tre.
4: No, sono Mina.
0: Allora ciao Mina.
2: Ciao Mina. Ciao Gianni.
4: Ciao Lindo.
0: Ciao Gianni, ciao.
2: Grazie.
0: Ciao.
4: Ciao.
0: Oh, hai capito, lui ti ha salutato il cavallo, eh?
2: Sì, Furia. Furia.
0: No, niente dediche, per favore, come fanno ad arrivare in mezzo alla trasmissione?
2: Quattro sono arrivati da Venice, fuori fuori.
0: È fatica, a spiegarlo, è fatica che non devono chiamare per le dediche.
2: Sogna.
0: Per la miseria.
2: Chi crede che sia radio e marcato da vincere?
0: Anche oggi è telefonato, quindi ci dovranno chiamare in fiera, perché non vogliamo più metterci in mezzo.
2: Basta.
0: Facciamo la spia ancora, sentiamo. Sì. Sì, senti che hanno cambiato.
5: Perciò allora tenterò di accontentare tutti voi.
0: Sì, sì, sì, fa pure caro.
2: Caro,
0: pronto?
6: Ecco, ciao Lindo,
2: prendo
6: di
0: pure
6: da Chiocce.
0: Chi sei?
6: La Peppina da Chiocce.
2: Chi è Peppina? Chi è Peppina? Chi è Peppina? Dai, a sera, mattina, come vuoi parla?
6: Sono Padovana e dammi una bella parola.
0: È una bella parola, sono tre.
6: Sì.
0: Allora, ripeti Lindo le tre parole.
2: Magna Putei.
6: È un uomo cattivo.
0: No, no, no, l'abbiamo già detto, non è quello.
2: Fai oppa!
0: Fai oppa!
6: Non so!
0: E poi l'ultima che abbiamo appena dato.
2: Tibidoi!
0: Tibidoi!
6: Tibidoi!
0: Sì!
6: È il ping pong!
0: Non ho capito!
6: Ping pong!
2: È il ping pong!
6: Sì!
2: No, niente!
0: No, no, niente!
6: È facile, Lindo!
0: Eh no, sono tre!
6: Mi dispiace allora!
0: Allora, ciao Bebina!
2: Ciao!
0: Bisogna tenere la buona Bebina, perché ci sono le sardelle! Le sardelle, è la stagione sardelle!
2: Comunque, in fiera che
0: lì non aspettavo. La anche lì.
2: Ostia!
0: Aspetta, pronto?
6: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
6: Sono Silvana.
0: Ciao Silvana.
2: Ciao Silvana.
0: Allora sì, sentiamo un po'.
2: Oh!
6: Volevo rispondere, Magna Putei.
0: Cosa vuol dire?
6: Lei chi si trucca il viso che si lava la stessa sul muso una volta?
2: No, no, no.
0: Neanche quelli.
2: Non c'entra in cura.
0: Bella mia.
6: E il Davidano là, cosa sei?
2: È il Timidoi!
0: È il Timidoi!
6: Lei camicia nato che si metteva una volta.
2: No, no, quello non è Timidoi quello.
0: No, neanche quello.
6: Niente ora.
2: Niente,
0: ciao Silvana.
6: Ma sai che si truccava il viso, che si dava?
0: No. L'ha già detto Lindo. Ciao Silvana.
2: Ciao Angia.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Hai finito di dare bacetti ai gattini?
2: Sì, sì, ma basta adesso, perché mi porta male a dire.
0: No, dicono, mica vero. Non è assolutamente niente vero, perché il gatto è una bestia pulita.
2: Sì, sì.
0: Quando non ha la rogna.
2: Sì.
0: Pronto.
6: Pronto.
0: Ciao,
6: ciao Franco, ciao Lindo.
2: Ciao Angia.
6: Ma se abbiamo visto prima.
2: Sì o no? Anche se mi ha portato i dolci.
6: Mi
2: ha portato bottiglie e dolci.
0: Io devo ancora vedere niente perché devo ancora uscire.
6: Hai fatto quello che ti faccio a bocca dolce?
0: Devo ancora uscire da qua. Come, che dolci hai portato?
2: Le paste, non so.
0: Mamma.
2: Vedi chi manda il motore subito. E mi ne mangi una, ma togliene uno per piacere.
0: Sì, sì, va.
2: Va al fetto,
0: va, che dopo...
2: Ma togliene e ne mangiamo due tre.
0: Sì, va, che finché facciamo la trasmissione, dillo tu, Lindo. Oh, per la miseria, perché... Prendi le porte qua, altrimenti i vicini frenano tutti quanti.
2: Che mi crea fare i sagari.
0: Oh, va bene, allora Renata, sentiamo un po' se sai rispondere a qualche parola.
6: Senti, all'ultima che avevi detto.
0: Tibidoi.
6: Sei un baby doll, paccato, come si mette i donne.
2: No,
0: l'abbiamo già detto, no, non è quello.
2: Tibidoi non sei quello.
6: Non sei quello.
0: No, niente.
6: Ascolta, dammene una di nuova.
0: No, sono tre.
6: Ah, frega, ascoltami.
4: E Falopa, sei un pacato, un giocatore di paio?
0: No, quello lì si chiama Falopa, gioca a pallone con Vicenza, però non è neanche quello.
4: Non è quello.
0: È Falopa che sei
4: qui. Pacato come...
0: Senti Renata, sta aprendo qui il tuo pacco, eh.
4: Si senti?
0: No, veramente sta aprendo.
2: Buona roba!
0: Vabbè, Renata, allora...
2: Buona
0: Hai buono lindo, un attimo. Disgrazia, ehi.
2: Buona parte!
0: Hai buono! Come?
4: Riguarda il fuoco, no?
0: Riguarda il fuoco, lindo?
2: No.
0: Adesso questo qua è in coma con le paste, non capisce bene.
2: Oh, quanta roba!
4: Senti, parlerò più tardi,
0: ciao Renata, grazie per le paste, grazie, ciao!
4: Mangiare, piangere per testofili!
0: Sì, ne hai già mangiate due, su colpo solo, senti. No, ormai...
4: Sentivi un'ombra che te va su!
0: Ormai ci ho soffocato!
2: Allora, via!
0: Ciao! Olino, fammi vedere, tira giù quella carta, per la miseria. Però quelle di Lea, alza un po' lì, voglio vedere. Dammi una per favore, ecco questa qui con la cioccolata me la fumo. È buona, sentiamo un po'. Potevi mangiarla tu. C'è una telefonata sotto, aspetta, noi mangiamo la pasta. Scherzi a parte, sono buone veramente,
2: eh? Sentite buone!
0: Pronto?
7: Pronto?
0: Ehi là!
7: Parla Angela da Treviso!
0: Ehi là! Bravissimo!
7: Volevo provare a rispondere a una delle tre parole!
0: Vai, prova!
7: Allora,
0: lascia stare quella carta, per la miseria!
7: Vuol dire, non so, una cosa storta, fuori equilibrio, sbagliata!
0: Che parola?
2: Stoppa. No.
0: Niente da fare, dice Olindo, no.
7: Niente.
0: Ma che?
7: Una roba storta, sgangherata.
0: No, non è Olindo, no.
7: Niente.
2: No. Oh. E mi dico che somina fa Opa.
0: No, non è Olindo.
2: E mi dirà qualcuna?
7: Niente, riparerò.
2: No.
0: Ciao, Radicio.
2: Radicio, Trino.

0: Ciao Sommerto.
1: Ciao Fusione Olimpia.
0: Sì, vabbè. Pronto?
2: Ehi,
1: pronto?
0: Chi sei?
2: Sono Luisa, ciao Franco.
0: Ciao Luisa.
1: Cavolette poste.
0: Dai, buono Lino, porco Giuda, sto tutto fra poco. Allora, Luisa,
1: vediamo che vi ricordiamo che qui nel Cavarone Veneto chi mi regali i premi.
0: Sì, ma non le paste, stai buono adesso.
1: No.
0: Oh, allora sentiamo un po' Luisa.
2: Senti, vorrei rispondere a qualche parola.
0: Dunque sono tre. Fai oppa, cosa vuol dire?
2: È una bestemmia.
1: Ma oddio, no.
0: Beh,
2: la parola, la parolaccia, insomma.
1: E fa più effetto una diafema, però.
0: Fa più effetto.
1: Vedi la donna!
0: Stai buono, Luisa, per la miseria.
1: Pronto?
2: Pronto? Ciao, bellezza, sono la crema.
0: Ehi, là!
1: Ciao, crema!
0: Lui c'è proprio in mano una pastina alla crema,
1: Qui fumi!
2: Buona la pastina alla crema, vero?
1: Qui fumi!
0: Sì, cara. Allora, Daniela, che parola rispondi?
2: Dici una cosa, io prima di rispondere alla parola vorrei dire il significato del discorso che ha fatto Lindo prima. Senti che ben che parlo italiano.
0: Beh no, quello lì era facile, però lui l'ha fatto per far capire il significato di una parola, giusto?
2: Ma si bisogna dirla questa parola?
0: Oddio! Quella lì è!
2: È quello che intendevo dire io!
0: E qual è questa parola?
2: Sono i nei che si mettevano sul viso!
0: Oh, è più facile di così, l'ha detto Lindo, per la miseria, e cioè, la parola qual era?
1: Neo!
2: Nei!
0: Momento!
2: Uno, due, un neo, due nei, conforme...
1: Sì, nei, nei!
0: Oh, ma, momento Lindo, in dialetto come si dice?
1: Neo.
0: Sì, ma non è che magari tu no, vabbè, no, così com'è.
1: Neo,
0: basta,
1: neo.
0: Basta, non hai capito niente, vabbè, pazienza.
1: No, te va
0: là,
1: ti va
0: là,
1: parte.
0: Ah, sì, no, vedo che vale, basta, non mi guardi più. No, perché se Daniela qui dentro ci fosse una telecamera finché facciamo questa trasmissione, non lo so, ci vorrebbe la censura. Vabbè, ci vorrebbe sempre lo schermo nero, no? Quindi non si può vedere. Vabbè, Daniela, resti in linea, ti diamo il numero.
2: Sì, ciao.
0: Ciao.
2: Ciao Linda.
1: Ciao. Bella.
0: Ciao. E neanche la vanina dentro di la base della te, neanche questa.
1: Niente.
0: Niente,
1: vabbè. Un'altra frase.
0: Che devono capire.
1: La parvuola.
0: La parvuola, ho capito, vai, sentiamo un po' la frase.
1: E mi menzion la crea che la mia paese è una via da ben che la mia paese. Sì, sì, il le neghe che non è l'osso. Femmine, poi non femmine. Da maledetto sia quante si incata me. E se il fuo si meccano in volea del ben sta crea suola, cavò.
0: E come cos'è che devono indovinare qua? Non ho capito niente.
1: E la parola!
0: Alla parola. Pronto?
2: Pronto.
0: Ciao, chi sei?
2: Patrizia.
0: Ciao Patrizia.
1: Ciao Patrizia.
0: No, non è che...
1: No, non sta a sbrizzare come sta l'altra volta.
0: No, ah? No.
1: Fammi una carità che dopo...
0: Non viene ipego. Vabbè, allora sentiamo un po'.
1: Una ipegata.
0: Allora, sentiamo un po', Patrizia.
2: Che parola è quella là che comincia con S?
1: Fai oppa!
2: È una pestata.
1: No.
2: Una ingrumata.
1: No. Niente.
0: Compressa sì.
1: La buria è, mamma.
0: No, è compressa sì, però non è che sia ingrumata.
1: Niente.
0: No, non è, no.
2: La pestata.
1: No.
0: No, non c'entra niente.
2: No,
0: Patrizia, è tutta un'altra roba. Proprio guarda, è una cosa astratta, ti figuri.
2: È la frase che vedi per la suora.
1: No.
0: Niente neanche la suora, Patrizia.
2: La Madonna.
0: Neanche
1: la Madonna. Non c'entra niente la Madonna.
0: Neanche lei.
1: Neanche niente.
0: Ciao Patrizia.
2: Ciao.
1: E ricrede che le c'entra la Madonna, non che c'entra né la Madonna né Don Romeo. Va bene.
0: E chi è Don Romeo?
1: E prendeno, da qua.
0: Ah. Sempre questa musica oggi, sempre,
1: No, ma chi crede che Don Romeo è c'entra con la trasmissione, invece no, Don Romeo non è c'entra per niente.
0: Ah.
1: Perché Don Romeo è il sindaco del qua, le prete del qua Petrarca.
0: Pronto?
1: Pronto!
2: Sì?
0: No!
1: Intramezzo di spaghi e telefono. Pronto?
2: Volevo sapere le tre domande per cortesia.
0: Chi è?
1: Chi parla? Pronto?
2: Paola.
0: Oh. Ciao Paola.
2: Ciao.
0: Allora sentiamo un po' Olino.
2: No, se me le ripetete per cortesia.
0: Sì, un attimo. Subito.
1: Le dedichiamo tutte quante in son colpo. Primo.
2: Sì.
1: Fai oppa. Secondo. A voi mosè.
2: E poi?
1: Ma vogliamo sapere cosa calè la gnolla?
2: La?
1: Gnola!
0: Boh. No, non vuol dire boh.
2: Non so.
1: Niente.
0: Niente, ti salutiamo allora.
2: Niente.
1: No, no.
0: Sì, che magari c'è qualcuno lì che le sa,
1: Ah,
0: tempo,
1: eh. Sì,
0: ma che fame è ancora, e poi dicono,
1: No, te, vigna, che tu ti butini e vigna, te, le buone mango.
0: Sì, ma guardale, basta, Guardale.
1: Ma sì che fumate.
0: Guardale, hai capito, No, a me non me ne frega niente perché io non le bevo, però tu guardale. Pronto?
3: Ciao.
0: Chi sei?
1: Alfio!
3: È Alfio.
0: No, non è Alfio. Ciao, chi sei?
3: Marco.
0: Ciao Marco.
1: Ah, Marco, dai, la voce qua di compagna.
0: No.
3: Dimmi le tue tre parole.
1: Tre parole? Primo, fai oppa. Secondo, ti mi doi.
3: Cosa?
1: Ti mi doi.
3: Fai oppa, l'hai
0: indovinato? No, non ho ancora indovinato, fai oppa.
1: I gai indivinati fai oppa solo che baia, che vuol dire bugia, però vuol dire anche un'altra roba.
0: Sembra di indovinare questa fai oppa, sembra una parola che non si sa cosa vuol dire.
3: Cacca.
0: Come?
3: Cacca.
1: No, è nata ca.
0: Come?
1: È che è nata ca.
0: Cosa ha detto?
1: Cacca.
0: No, non è cacca, no. Non è quella. Allora, fai oppa, tibidoi e...
1: Gnoea.
0: E gnoea.
3: Scuola.
1: Gnoea, gnoea.
0: Gnoea, gnoea.
1: No, no, no.
0: Una folla. Cioè, tanta gente dice lui.
1: No, non c'entra niente.
0: No, dice che non c'entra Olindo.
1: Gnoia, gnoia, gnoia.
0: Vabbè, niente, ciao Marco.
1: Ciao Vecchio.
0: Un po' di velocità ci vuole, per favore. Anche per noi, perché noi la velocità...
1: Allora, via, come che era dentro?
0: No, via, qua si può andare a quel paese.
1: Magari sì, ma pure spesso.
0: Qui andiamo a fare l'accaparramento, che è meglio,
1: Pronto!
0: È arrivato qui, Vigna.
1: Allora, pronto!
0: Ehi!
2: Sono Daniela.
0: Ciao Daniela.
2: Ciao. Volevo indovinare una parola.
0: Allora, se le dobbiamo ripetere ogni volta.
2: No, per caso, fa oppa.
0: Sì.
2: Ecco, vuol dire boassa.
1: No.
0: No, niente.
2: Va bene.
0: Ciao.
2: Niente.
0: No, perché ognuno che telefona dobbiamo ripetere tre parole. Per favore, dai, Altrimenti la nostra velocità dove va? Va a finire su una faroppa. Pronto?
3: Pronto?
0: Ehi, ciao, chi sei? Chi sei?
3: Mario.
0: Ciao Mario. Allora, che parola rispondi?
3: Faroppa.
0: Sì, cosa vuol dire?
3: La bosco la zona.
1: Bravo!
0: Mario, tu sei un esperto.
1: Sì, che te ne intendi.
0: Finalmente. Da dove telefoni, Mario? Da dove telefoni? Da dove telefoni, Mario?
3: Da Padova.
0: Oh,
1: quindi, ma ho visto uno che ne sa.
0: Un rappresentante veramente serio di Padova.
1: Sa.
0: Cosa che sei?
1: Poche altri.
0: Oh,
3: in centro.
0: Va bene. Allora, Mario, resta in linea che ti diamo il numero per la finale,
1: Ciao, Mario, complimenti.
3: Complimenti.
0: Ciao, Mario.
1: Ciao.
0: Oh, gente così gioca che sa per rispondere, Vabbè, abolita stagnola. Fermo, non diamo più parole. Non diamo più parole. Ultima telefonata. Non possiamo più dare parole perché si deve andare su con la finale. È già arrivata purtroppo un'altra telefonata, andiamo su con questa e poi basta perché c'è la finale, Via! Pronto?
3: Pronto, sono Beppe ancora.
1: Ciao Beppe!
3: Ciao!
0: Sentiamo un po', Beppe!
3: Pensa che falopa si dice anche in piemontese. E ho tentato di telefonare e non sono riuscito.
0: Perché?
3: Perché non sono preso, non sono riuscito
1: a prendere. Ma che era anche prima!
3: Senti! No, l'avevi ancora detta quella parola lì.
1: Sì,
0: ieri. C'era ieri.
3: Vabbè, senti, il tibidoi. È il cavatappi?
1: No.
3: No.
0: Niente.
3: E l'altro qual è?
1: Gnoia.
3: La gnoia è la nuova sposa?
1: No.
3: Neanche.
0: Quella. Magari fosse una sposa, vero, Lino?
1: Magari.
0: Va bene, allora ti salutiamo,
1: ciao.
0: Beppe.
1: Ciao, Beppe.
0: Ciao. Non mettiamo giù,
1: No, adesso se mettiamo ancora qua, tresca del finale.
0: Sì, perché adesso dobbiamo fare la finale e...
1: Perché i premi del Cavarun Veneto... Ise.
0: Del Cavarun Veneto, diciamo, dai.
1: Quello che è a Roncaglia, a destra, Ponte San Nicolò, a destra, Roncaglia, di Ponte San, a destra...
0: Sì.
1: Il Cavarun Veneto, tutti i Cavaruni fuori, quelli sotto... Ecco.
0: Beh, intanto diciamo i finalisti.
1: Un sacco a pelo.
0: A scelta, non tutti e tre premi, a scelta.
1: Un sacco a pelo, una poltrona da picnic o doppiati da picnic.
0: Diciamo, dai, una, non è una poltrona, è più una sedia che una poltrona, eh.
1: Sì, che poltrone.
0: No, che non credono di trovare, quelle che si aprono, che
1: sì,
0: si chiudono.
1: Sì, quelle del ferro, del tubo.
0: Ecco, è una sedia, cose. No?
1: No, ma bego, istemi.
0: Sì, ma insomma, è una sedia. Non lo diciamo.
1: E voi vindicate, mie, quella mazzo.
0: Oh, quello costa, non c'è niente da fare. Noi nuovi finalisti sono Claudio, Luciana, Daria, Silvana, Daniela e Mario, bene? Mario duramente con lì che ha indovinato.
1: L'ultimo è quello che è. Mario Scorzon.
0: Sì. A parte Mario, noi nuovi finalisti, ripeto, sono Claudio, Luciana, Daria, Silvana, Daniela e Mario. Fra poco c'è la finale, un attimo di musica.

0: su.
1: No, ma vigne Sanremo ne siamo mangiate tutte le migliori.
0: Se.
1: Perché
0: se.
1: A me quelle con la pasta francesina non mi piacciono, lui si è mangiato tutte le altre. Ma vigne per me sta a casa tua. Oh. Ok. Che tanto era per Olindo da noi, no?
0: Ma vedi, porta.
1: Mai nessuno ha portato le pasta e vigne. Mai.
0: Ecco, ma cosa non è?

0: adesso si è liberato tutto. Non chiudere. Allora, per la finale dovete indovinare
1: come che si chiama il nostro parroco del qua Petrarca.
0: Sì, prima mi sembra sia stato nominato, eh.
1: Ehi.
0: Allora, il parroco di qua Petrarca l'avevo nominato prima, come si chiama? Via il telefono che è andato giù. Naturalmente intanto noi continuiamo con la nostra musica, la musica che è sempre quella e non cambia mai, perché oggi va bene così.
1: Pronto?
0: Hai controllato il numero?
1: Sì, giusto.
0: Allora sentiamo chi è, pronto?
2: Sono io, Franco Daniela.
0: Ti pareva che sia Paia?
2: Sì, solo che bisogna che tira a indovinare perché non ho sentito il parroco come che si
0: chiama.
2: Ma cos'è sta risata sadica?
1: Oh no, niente!
0: No, no, mi sa.
1: Dicimi che Gocano sa parlo!
2: Per caso sei Don Luigi?
1: No!
0: Ma che Don Luigi, dai!
1: Ciao Don Luigi!
0: Ciao, ciao Daniela!
1: Ciao!
0: Ciao! Vedi dopo!
1: Belli amico!
0: Vedi cosa vuol dire non ascoltare la trasmissione? Vedi cosa vuol dire? Oh! Altra telefonata che è arrivata, vediamo.

0: Ciao Luciana, pronto?
1: È Borromeo.
0: Bravo! Ciao Luciana, hai visto? Oh. Te lo sei preso finalmente sto premio?
1: Viva sto premio, no.
2: Avuto.
0: Allora puoi scegliere.
2: Sì. Un sacco a pelo. Una poltroncina o due piatti da picnic?
0: I piatti quelli grandi, però precisiamo, costano abbastanza soldi, sono i piattini, sono piatti grandi così.
2: Quelli grandi.
1: Ecco la poltroncina che va dal mare.
0: Allora la sedia o poltroncina come voglio si chiamare, va bene?
1: Sì, sedia.
2: Bene. Ecco, ti resta dare nome, cognome, l'indirizzo.
1: Va bene.
2: E te demo un numero, Niandri.
0: Beh no, basta che sia nome e cognome che
2: nome
0: se ne frega.
2: Nome e cognome, va bene.
0: Va bene, Luciana, ti salutiamo e ti mandiamo tanti auguri,
2: Ciao,
0: Luciana.
2: Ciao.
0: Abbiamo fatto un bel regalo oggi, A proposito, Lindo, dobbiamo salutare subito perché c'è Vigna che spinge.
2: No, fredda con Maria,
0: sì, dobbiamo fare un'altra roba prima. Aspetta subito, Lindo. Allora cominciamo ad andare su con la vice sigla. Vice sigla, precisiamo,
2: Sono segretario dell'intendenza del coso.
0: È la vice sigla questa qui. Noi usiamo anche la vice sigla, non tutti quanti hanno una vice sigla come noi. Non può correre con la vice. Aspetta Lindo, aspetta un attimo, c'è la Luciana che deve telefonare assolutamente perché è caduta la linea. Vai il burro Lindo adesso.
2: Se no, mi voglio dire una roba, quella che ho udito prima, e che siccome che mi vocaro chi si raccorda, anche perché è una roba piuttosto importante, raccordeve che un Lindo, a niente qua perché ho sempre voglio e si ma sempre mi è piaciuto favelare alla pavanna come se fai sul pavanna botta, perché il più bravoso favelare che sappe taglia ilo. Tu guardi un po' mossa le anverro, vegna de che man cancaro generazione se vuoi da lungi, igli ne intende nu e nu non gli intendo un igli. Mo che vuol dire? Perché a ringare come a favon nu del pavan, il tirapì è naturale che ogni altro sparla urra e muove ringare che sipi.

0: dato per il bene, ha dato la vita per il bene. Per l'ennesima volta l'importanza nefasta di queste religioni, di queste cose che vengono sparate nelle testine dei poveri diavoli, e che poi qualche furbo dal di sopra, dal di sotto, di fianco va ad usare per altri scopi. Quelli che poi erano in questi aerei, i poveracci, anche quelli lì che andavano via per lavoro, per girare, per non lo so, ognuno per la sua strada, 250 morti solo di quelli. I pompieri, i poliziotti che sono rimasti sotto ammazzati quando è crollata la seconda torre, e lì quando è caduto il botto lì, tutti morti. Ancora adesso io non lo so, oggi non ho più voluto sentire niente, no? Credo che adesso non voglio più sentire queste cose, mi fanno veramente una roba, non lo so. Io però volevo parlare con voi di una cosa che ho sentito ripetersi qui in radio. Purtroppo queste cose qui sono quelle più dure e più difficili, perché dopo creano separazioni, divisioni. Nonostante tutto quel lavoro che abbiamo fatto per anni, nonostante la logica usata nello spiegare che il furbo Bertinotti si becca 840 milioni l'anno e il furbo Bertinotti dichiara di dare 250 milioni al partito, ditemi se tra di voi non c'è qualcuno disponibile di dare 450 milioni al partito invece che 250, portandosi a casa da 840 milioni e poi a portarsene a casa.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Ok 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca che il cibo più non tocca.
2: Ti avevo detto che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
2: Ma in campagna di fronte al lago.
3: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
3: E ora chiameme al 348 85 73 609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
8: E come sempre,
2: e tanti auguri a te.
8: Se non se avesse capito,
3: e te.

0: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
1: 150, non so, roba del genere. Furbizie, no? Da politici, da persone che si nascondono dietro ideologie di merda. Ideologie che ormai non hanno più niente, non c'è niente dietro queste ideologie, ma purtroppo anche qui dentro prendono piede nelle teste più indifese, più poveracci. Più poveri si è, più queste cose qui fanno presa. Più fanno presa i preti, più fanno presa i politici, più fanno presa durante i furbi di questo pianeta che vengono a raccontare palle in nome per conto dei loro interessi. È così, non c'è da meravigliarsi, funziona così. C'è gente che ancora qui dentro crede a Rifondazione Comunista, crede alla Lega, crede, non so, ognuno va su, vabbè, è giusto che sia così, però ti aspetti sempre che ci sia un supporto logico dietro, invece non c'è niente, sono solo dogmi di fede. Che sia comunista, che sia del Cesa o della Lega, sono dogmi. Davanti alla prova dei fatti, davanti alla realtà dei fatti, davanti alla scadenza.

0: Perché no?
1: Niente di un uomo ispira. Ed io sono fuoco.
0: Perché?
1: La ballata dei quattro elementi. Di Luca Lenzi. Ed io sono aria, gelido vento d'inverno che spazza via le brume dalla terra ghiacciata, dolce brezza in primavera che accarezza l'erba tenera sul dorso d'una collina. Turbine impetuoso che fa cantar le cime degli abeti in un bosco di montagna, io sono colei che la mente di un uomo ispira. Ed io sono fuoco, fiamma sinuosa, compagna gentile, dono luce e calore a chi mi nutre, brucio e devasto se perdo il controllo, ma dalle mie ceneri rinasce la vita. Dalla notte dei tempi disperdo le tenebre, miti e leggende presero vita intorno a me. Io sono colui che scalda il cuore e le gesta degli uomini. Ed io sono acqua, gelida e limpida scorro in montagna, tra cascate impetuose e prati fioriti. Sono fonte sacra, abisso marino, lago turchese in cui si specchia il cielo. Sono goccia di rugiada e temporale estivo. Non ho forma, ma ho mille forme. Io sono colei che custodisce i segreti di un uomo. Ed io sono terra, madre generosa, ventre fecondo. Da me nasce la vita. Sono lava bollente, roccia che frana, gemma e cristallo nascosti in una grotta. Vivo e respiro, nutro e dono ostello. Dei miei figli mi prendo cura. Io sono colei che permette agli uomini di vivere.
2: Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti. Ettore Lindiano in compagnia con...
3: E chi?
2: Con Fabione 883 è venuto a farmi compagnia in questo
3: temporale.
2: Ecco, in questo pomeriggio non accaldato, un pomeriggio dai 20 gradi 21. E ben venga questa pioggia, ben venga tanto desiderata, cavolo, perché anche ieri c'era un'umidità tremenda. E così dai, iniziamo queste due ore che poi ha un ospite che verrà in radio a tuonare le sue ragioni e sentiremo dalla sua voce tante di quelle cose che sicuramente lui sta portando in giro per il Veneto, ecco. Io non vi anticipo niente perché poi sentirete dalla sua voce tutte queste novità. Ecco, che vi posso dire, dal suono delle cornamuse poi entriamo nel tema della trasmissione, che sono i nativi americani. Io resto ancora in contatto con loro, mi mandano delle iniziative che fanno tipiche di questo periodo, cioè danze che si chiamano powwow, poi vari rodei dove ho qualche amico che si presta a cavalcare i cavalli e anche i tori impazziti, e vi garantisco che io non avrei assolutamente il coraggio, a parte il mio peso, no, ma non avrei assolutamente il coraggio di cavalcare un toro infuriato, perché ti fa fare certi salti, mamma mia. Ecco, poi è periodo anche di cerimonie sacre, che il periodo si presta fino a metà settembre, fine settembre, insomma, ecco. E abbiamo già subito, io lo sapevo, avevo scommesso con Fabio chi fossero i primi due a scrivere, e infatti non mi sono sbagliato. Allora, Andrea Sceriffo, che mi scrive: ciao Ettore, ciao Fabione, saluta Fabio.
3: Ciao Andrea Sceriffo.
2: Ecco, digli che ti aspettiamo ai gas del 12 settembre e anche del 19, insomma, ecco. sai che ci vediamo sempre volentieri. Poi la nostra Marica, che lei con la sua saggezza insomma ci fa così assorbire questo tempo un po' strano oggi, però guarda, credetemi, non ce la facevo più dal caldo che quest'anno mi ha proprio perseguitato. Ma pensate, un datatore del sole che teme il caldo, ma quest'anno è stato proprio tremendo, troppo umido, troppo. Allora Cantone Nord mi scrive: un lampo, un tuono, quell'ancestrale suono che scuote l'anima di chi vede con gli occhi della saggezza. La pioggia è un ristoro per il corpo accaldato dal sole estivo. Buon pomeriggio Ettore, un saluto ed un augurio di ogni bene a tutte le anime da Marica. Grazie Marica, sempre in alto la penna, come un po' dicono gli alpini, in alto la penna. Ecco, così iniziamo un po' la nostra trasmissione, così accompagnandovi. Magari io non credo che adesso siete nell'orto ad abbeverare, no? Oppure secondo me o siete in macchina che state andando a fare la spesa, oppure siete a casa, ecco, chi ascolta la radio, chi musica e chi fa dell'altro. Poi Andrea Sceriffo, ecco, lui ci ride sopra, ma perché ci scrive: Fabio, cosa ti ha dato la radio? Cosa ti ha dato la radio, Fabio?
3: Su.
2: Ecco lui. Avete capito? Avete capito cosa gli ha dato la radio? Va bene, dai. Ascoltate, adesso io vi do dei numeri, chi volesse chiamare al 049 700 700 o 049 700 838, oppure anche chi volesse mandare messaggi, sono sempre ben accettati. L'importante è che siate consapevoli che ci sono migliaia di persone che ascoltano e migliaia di persone che magari io leggo i vostri messaggi. Dunque, che siano sempre messaggi responsabili, a parte che se no non li leggo, questo è poco ma sicuro. Comunque, ecco, per SMS e WhatsApp 334 7102672, sono i numeri famosi di questa radio che ha 50 anni, pensate, sono pochissime le radio, sapete, che hanno 50, parlo di radio private, che hanno 50 anni, ecco, Radio Gamma 5 è una di queste. Non a caso abbiamo festeggiato a febbraio il 50esimo, è stata una cena favolosa che adesso si ripeterà il giorno 29 agosto. Cioè, praticamente oggi ne abbiamo 21, la prossima settimana, guardate, chiamatemi perché sono tenuto ad essere il responsabile delle prenotazioni. Siamo già a un buon livello, però mi piacerebbe arrivare qualcosa oltre i 100, ecco, e poi vediamo, perché ho una sorpresa che poi vi dirò nel momento che saremo nella sala. Poi sapete, è un costo molto esiguo, perché abbiamo pensato che non così verso fine ferie che la gente possa partecipare in tanti con una spesa molto modica. Neanche se andate a mangiare alla sagra spendete meno, ecco. E poi ci sarà Diego che si alternerà con la sua strumentazione, farà musica, si ballerà, si canterà, e poi saremo tutti noi, insomma, tutti dello staff della radio, speriamo che siano tutti, e poi io e poi tanti altri, insomma. Noi vi aspettiamo sabato 29 agosto. Adesso, come è di consuetudine, devo leggere le iniziative della radio che Fabio me le passa. ma ve le leggerò un po' a step, non tutte in una volta, perché sennò poi non state qua tutti quanti ad, sennò vi annoierete, dicono annoierete, che uso questo termine improprio, però il problema è che per noi sono fondamentali queste iniziative, capite? Perché la radio va avanti appunto per le vostre donazioni, le nostre iniziative e quant'altro. Ecco, però vedete, noi abbiamo avuto la fortuna di avere una presidente, la signora Tiziana, che si è impegnata quest'anno, poi il suo gruppo, a far avere alla radio il 5 per 1000. E che è possibile quest'anno versare da parte vostra 5 per 1000 a Radio Gamma 5, perché questo diventerà un contributo radiofonico molto importante, perché si ha in mente di fare dei lavori nella sala e di conseguenza abbiamo bisogno di un po' di soldini, ecco, come si suol dire. Perché il vostro aiuto è sinonimo di resistere insieme, perché se non ci siete voi questa radio non ci sarebbe, insomma. Ecco, quando fate la vostra dichiarazione di redditi c'è da mettere nero su bianco questo numero di codice fiscale, che è il 0159 80 90 288. Sentirete molti di questi spot. Oppure c'è un altro sistema per sostenere la radio.

0: 0800 327 6242, poi ci sono 70 22 35 15, oppure quando ci sono i gas o le iniziative potete portare anche il vostro contributo qua in radio. Bene, poi Cine Gamma 5 presenta Gloria, che è ambientato, che è un film, è questo, che è ambientato in un collegio femminile nella Venezia di fine Settecento. Gloria racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario che insieme a un gruppetto di straordinarie musiciste scavalca i secoli e sfida i polverosi caltafalchi dell'Ancient Regime, inventando una musica ribelle, leggera e moderna, il pop. Ecco, questo film sarà martedì prossimo alle ore 21:30 in sede radio. Poi chi non avesse mangiato, sapete che alle 19:30 potete trovare anche una cenetta, qualcosa, insomma. Allora, poi ecco questo che è importantissimo: sabato 12 settembre, tenetevi presente questa data, c'è il gas dei resistenti e si ritacca in sede radio alle ore 11, alle ore 18, alle ore 13 per chi vuole fermarsi, si pranza a tutto menù dei nostre spose. Sarà presente il dottor Mario Paladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero, che insegnerà ricette macrobiotiche. E per chi volesse, poi c'è la possibilità di fare un mini test di biorisonanza con Silvia. Presente il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, bellissimo questo titolo, no? E sarà possibile prenotare il portachiavi del 50° di Radio Gamma 5. Si sono i due colori, c'è un small e un big, cioè un piccolo e un grande, per chi volesse. E come sempre, nuove liste del gas, biobanchetti, consegna dei prodotti per chi avesse prenotato, integratori naturalmente, e poi il libro del dottor Zoro, Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50°. Bene, leggo questa e poi ripasso più tardi le altre, che questa è un po' che mi coinvolge, mi raccomando. C'era una volta un lago, un casolare, una radio e una stoica resistenza. Pensate, questo è il nostro Luca che mette giù queste cose. Lui ha questa grandissima fantasia, è inventiva. Si organizza sabato 29 agosto la cena del 50°. Vi aspettiamo non arretrando, alle ore 20 al casolare di via Santa Brigida numero 75 a Castelminio di Resana. Se mangia e se beve di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamare il sottoscritto Ettore al 348 85 73 609, lo ripeto, 348 85 73 609. Ecco, poi se volete vedere il menù basta che andate nel sito della radio. Per i vegani c'è anche questa possibilità. Bene, adesso passiamo a noi. Aspetta che leggo questo messaggio di Marco da Marghera, che mi scrive: ciao caro Ettore, buona trasmissione, qui a Marghera ci sono temporali e la pioggia è veramente fitta, finalmente si è abbassata la temperatura, abbiamo un po' di frescura, ma i nativi contemplavano la pioggia, era così venerata da loro e come veniva considerata. Salutami caro Fabio, sempre così prezioso. Adesso
1: Marco,

Ecco, sentito, Marco ti ha salutato. È sempre così prezioso per la nostra grande famiglia di Radio Gamma 5, Marco Marghera. Cioè, provo a pensare, caro Marco, se l'acqua non era considerata una cosa preziosa per loro, era sinonimo di vita, non a caso i loro campi, i loro accampamenti venivano sempre fatti vicino a un fiume. Poi tu sai che precisamente fra il 2013 e il 2014 c'è stato un grande contenzioso, no? Dai confini fra il North Dakota e il South Dakota, perché, l'ho già raccontata questa storia, volevano far passare un oleodotto che dal North Dakota volevano mettere chilometri e chilometri e chilometri di tubi, no, che portava il petrolio estratto nel North Dakota, portarlo fino in Centro America. E sapete che inventiva si erano prefissati, no, questi petrol dollari, di mettere questi tubi sotto il Missouri. Pensa te, volevano far passare questi tubi, no, sotto questo fiume meraviglioso che è di un celeste. Non saprei neanche definirlo da quanto è bello questo fiume. Naturalmente sono nati i comitati, hanno fatto i presidi, e fatto sta che questa battaglia loro l'hanno vinta, nonostante che molti di loro sono ancora in prigione, pensate te, perché ci sono stati scontri con la polizia, perché loro assolutamente non volevano che questa opera venisse fatta. E il Signore ha fatto sì che fra le tante cose non buone che ha fatto Trump, perché c'era Trump in quel periodo, per il momento, pensate, per il momento ha, come si suol dire, ha fermato questa opera. Ecco, io mi ricordo che con degli amici siamo andati in alcuni presidi a portar loro del cibo perché continuassero questa battaglia. Ecco, caro Marco, così un po' ti ho raccontato anche questi aneddoti, queste cose. Signore, allora, cari miei, adesso voi dovete sapere, no, che non seguire mai un leader che è più innamorato del potere che delle persone. E questo bisognerebbe farglielo leggere a alcuni dei nostri politici, senza far nomi, perché sennò sarebbe una lista infinita. Allora, così adesso vi voglio leggere una poesia, sarebbe una preghiera di Yellow Lark, che è stato un grande capo indiano dei Sioux. O grande spirito, la cui voce sento nei venti e il cui respiro dà vita a tutto il mondo, ascoltami. Vengo davanti a te uno dei tuoi tanti figli. Sono piccolo e debole, ho bisogno della tua forza e della tua saggezza. Lasciami camminare tra le cose belle e fa che i miei occhi ammirino il tramonto rosso e oro. Fa che le mie mani rispettino tutto ciò che tu hai creato e le mie orecchie siano acute nell'udire la tua voce. Fammi saggio, così che io conosca le lezioni che hai nascosto in ogni foglia, in ogni roccia. Cerco forza non per essere superiore ai miei fratelli, ma per essere abile a combattere il mio più grande nemico. E sapete chi è il suo più grande nemico? Me stesso. E fa che io sia sempre pronto a venire a te con mani pulite e occhi dritti,
così che anche quando la vita svanisce come la luce al tramonto, il mio spirito possa venire a te senza vergogna. Vorrei passarlo a un politico che conosco questa preghiera, ma so che sarebbe inutile. Cantone Normi scrive: quindi, a parte logistica per la vita del villaggio, dici che il mio amore per la montagna ed in particolare il bosco con ruscello sia legato alla mia particolare anima celtica? Sì, cara Marica, essere celti o avere l'anima celtica non significa perdere ciò che il tuo cuore ti suggerisce. Segli bene questa strada, perché noi siamo discendenti di un popolo che non c'è più, purtroppo, però ha lasciato dentro di noi tutta una serie di cose, no, che ci legano alla natura, alla spiritualità, che ci lega al bosco, al verde, agli animali, e in particolare il rispetto, cara Marica, un po' come sono i nativi americani. Allora, poi mi scrivi: ah, ti racconto un aneddoto. Ieri al supermercato un cane mai visto sul carrello della spesa si è messo su due zampe e mi ha chiamato con la zampa. Ho detto un ciao con dolcezza e accarezzato il nasino. E queste, sai, sono tutti messaggi che qualcuno vuole darti. Cioè, queste espressioni di dolcezza, di amore, sotto sotto lo spirito, attraverso l'animale, ha voluto dirti qualcosa. Prendi con ottimismo queste cose che ti capitano, no, durante il giorno, perché sappi bene che c'è sempre qualcuno che ti manda dei messaggi, o attraverso un albero, attraverso una nuvola. Anche una nuvola può mandarti un pensiero, sai che le nuvole cambiano improvvisamente, no? Hanno una forma, poi ne diventa un'altra, ecco. Oppure un animale come a te è capitato con questo cagnolino che ha alzato la zampetta, magari chissà cosa voleva dirti. Bellissimo, bellissimo. Ecco, sempre, ripeto sempre il numero dei messaggi: 334-7102-672. Ebbene, ecco, spero di vederti, Marica, alla cena del 29. Anche ieri mi avevano chiesto, no, come seppellivano i nativi americani i suoi morti, no? Adesso li seppelliscono come noi, magari cambiano i preparativi per poi, insomma, portarli al cimitero, fanno cerimonie, fanno cibo, si cambiano doni, insomma è una festa per non creare situazioni di profonda tristezza. E guardate che io, che ho partecipato a queste cose, vi dico la verità, cioè vivi, no, questi momenti non con quella tristezza addosso, ma con veramente viverla personalmente, il trapasso di questa persona, ma lo vivi con gioia, mai con... Sì, certo, magari i loro parenti, i familiari piangono, ma è giusto che sia così, però tutto viene addolcito, sapete, è questo che è molto importante. Va bene. La cultura indiana, come quella del grande guerriero cavallo pazzo,
credeva nell'immergere i propri defunti su impalcature, avvolgendoli in coperte di pelle di bisonte. Lì sarebbero stati esposti alle intemperie e trasportati per un anno o due in natura. Cioè praticamente loro facevano questi catafalchi, li avvolgevano con le pelle di bisonte e li mettevano alti, anche perché gli animali, no, non potessero cibarsi, no? Poi sarebbero tornati come erba di bisonte e mangiati dai bufali, che a loro volta sarebbero stati divorati dai sciu. Cioè questo ciclo di vita che andava avanti, cioè praticamente poi veniva seppellito e una volta già il corpo si consumava, no, perché era all'aperto, però poi una volta che veniva seppellito, tutto quello che lo spirito faceva nascere sulla terra e faceva nascere l'erba, che l'erba veniva mangiata dai bisonti e poi il bisonte veniva mangiato dall'indiano, è un ciclo di vita che continua e così si completa il ciclo. A differenza, no, della credenza anglosassone di seppellirli in una barra di metallo, ascoltate, che previene i guasti per un periodo più lungo. Vedete la differenza, la mentalità che avevano i nativi americani. Marco Marghera mi scrive allora: mando un bacione alla mia cara amica, alla Silvia di Verona, spero che sia in ascolto. Speriamo, caro Marco, io il tuo messaggio te l'ho letto. Allora, poi sempre Marica: anche il temporale di oggi ho fatto il collegamento col mio percorso in questo momento, una spinta a chi sappiamo noi per iniziare a chiudere il cerchio. Benissimo, cara Marica. Signore, come vedete, questa radio comunque viene sempre ascoltata. Vediamo qua. Sì, praticamente mi scrive Marco che questa Silvia è appena tornata dalla Sardegna, dunque mi rivolgo al simpatico ascoltatore Andrea Sceriffo, che è proprio suo concittadino. Sarebbe fantastico se si potessero contattare, magari si rivelerebbe una buona e interessante amicizia. Lei è proprio una dei nostri, essendo così antitetica al sistema vigente del pensiero dominante. Marco Marghera, caro Marco, se sapessi, vedi che io però cerco sempre di restarne fuori, no, per non creare lui è così, lui è colà e bla bla bla. Ecco, comunque io il tuo messaggio te l'ho letto. C'è un pensiero di Cavallo Pazzo che dice, no, io Cavallo Pazzo, condottiero dei sciu, sono qui incatenato su di un carro scortato da quattro giacche azzurre verso la prigione. Hanno paura i bianchi, anche adesso che sono incatenato? Ma che nemico è? Si chiede Cavallo Pazzo. Ma che nemico è? Io sono qua, sono un carro, non posso muovermi e sono incatenato e hanno paura. Sussultavano spaventati ad ogni mia mossa. Cioè magari questo si voleva grattare il naso per dire, no, per fare un esempio, e le giacche azzurre avevano paura. E pensate che i soldati bianchi degli Stati Uniti d'America hanno catturato Cavallo Pazzo con l'inganno e lo invitarono a parlare di pace, lo disarmarono, poi lo uccisero da bravi codardi. Ah, quando si hanno queste notizie, è vero, è facile uccidere una persona quando è incatenato, no? Ecco,
Si sa di Cavallo Pazzo, non si sa dove sia sepolto, non c'è una sua foto che lo rappresenti, perché lui sì è stato un grande capo. Sono un uomo rosso. Se il grande spirito avesse desiderato che fossi un uomo bianco, mi avrebbe reso tale in primo luogo. Ha messo nel tuo cuore certi desideri e progetti, nel mio cuore ha messo altri e diversi desideri. Ogni uomo è buono ai suoi occhi. Non è necessario che le aquile siano corvi. Pensate, questa massima è stata scritta da Toro Seduto. Yotanka, Yotanka, un grande capo anche questo, sapete.

eccoci qua, ogni tanto stacchiamo per berci un caffè, oppure anche manzucchiare qualcosa, come si suol dire, no? Ah, c'è una cosa, ve ne avevo anche parlato, no? Il significato dei capelli lunghi, perché molti mi hanno anche chiesto: ma tu, Ettore, perché hai i capelli lunghi? Perché c'è stato qualcosa che, e adesso vi do un po' di informazioni. Per i nativi americani le trecce sono molto di più di un'acconciatura, sono un simbolo di forza e connessione spirituale. Ma tribù come i Lakota e i Navajo Diné credono che i capelli custodiscono l'energia vitale, un legame sacro tra mente, corpo e natura. Intrecciarli è un rituale che onora la vita e l'identità. Le trecce sono un'arte sacra. Se poi vedete, no, quando io vado in queste famiglie, la mamma con che solerzia, con che passione che gli fa le trecce al figlio, è una cosa veramente che ti prende, no? Poi me le hanno fatte anche a me, insomma, le trecce. Le trecce sono un'arte sacra. Per il Lakota una treccia singola unisce mente, corpo e spirito. I Navajo usano due trecce per bilanciare la terra e il cielo. I Cherokee intrecciano perline per raccontare storie. I Mohawk spesso portano una treccia centrale rialzata, simbolo di forza e orgoglio tribale. Ogni treccia custodisce tradizione e potenza. Così, tanto per farvi capire come le varie tribù pensavano, no, il significato dei capelli lunghi. Per gli indiani d'America i capelli lunghi sono un simbolo importante di forza, saggezza e soprattutto la connessione spirituale. Rappresentano un collegamento con la propria identità e la continuità con il passato. Per molte culture native i capelli sono considerati una parte sacra del corpo, legata ai pensieri che possono aiutare ad acuire i sensi, anche quelli extrasensoriali. Pensate un po'. Significati simbolici dei capelli lunghi per gli indiani d'America: connessione spirituale e sensoriale. Perché molti credevano che i capelli lunghi aiutano a connettersi con il mondo spirituale e a percepire informazioni in modo più sottile. Guardate un po' che sensazioni. Forza e saggezza. Le lunghe chiome sono spesso viste come un simbolo di forza e saggezza, sia per gli uomini che per le donne. Identità e resistenza rappresentano la continuità culturale e l'identità della persona e della sua comunità. Legami con i pensieri: per alcune tribù come i Navajo i capelli sono legati ai pensieri. Pensate, le radici contengono i pensieri più recenti, mentre le punte ne contengono quelli più antichi e lontani. Pensate come pensavano. Sentite che bella che è questa.

Ballate, ballate, ballate, che questa musica vi porta uno spirito così gioioso. Ballate, spostate i tavoli, le sedie, ballate, ballate tutti insieme.

Fantastico questo reel, veramente veramente bello, ti viene proprio la voglia di ballare. Ci stiamo avvicinando verso le 16 e poi continueremo con la nostra trasmissione. Intanto con Fabioni ci siamo fatti, pensate un po', un Kit Kat. Proprio golosi, golosi, golosi, ma cosa volete? Probabilmente l'abbassamento di temperatura ti ha fatto così stimolato l'appetito. Allora, cari miei ascoltatori, la forza di un vero guerriero non si misura solo sull'abilità, ma dal rispetto per la terra. La saggezza indigena ci insegna che il potere deriva dall'armonia con la natura, non dal dominio su di essa. Onorare la terra significa capire che ogni vittoria dovrebbe preservare la vita, non distruggerla. Io questo vorrei dirlo a quei quattro cioni che hanno tagliato tutti quegli alberi per far passare il tram, ma pensate un po', io mi privo di alberi per far passare il tram. Signore. Oh, poi Cantone, che è sempre presente, lei mi scrive: sapevo che ci fosse un motivo forte di tradizione sui capelli lunghi degli uomini, ma non immaginavo così profonda. Eh sì, cara Marica, per loro oltre a sì che è una cosa molto tradizionale per loro, però hanno questo intuito, no, di capire magari chi hanno davanti, perché i capelli lunghi si usano come antenne. Sì, allora pensate che c'è stato un grande capo di nome Val Pecutè, sentite che nome. E questa era una tribù, i Val Pecutè, perché il loro capo si chiamava Stella Rossa. E parliamo quasi, pensate, del XIX secolo. È stata una figura storica molto complessa, perché comunque era noto come formidabile guerriero e stratega. E ha iniziato a guidare la resistenza, pensate, contro l'espansione dei coloni americani. Però tuttavia la sua eredità è segnata, come sapete, sempre da una svolta significativa, che dopo una sua sconfitta militare si convinse che la resistenza armata avrebbe condannato il suo popolo. Ma questo è stato un pensiero di tanti altri, sapete, che avrebbe condannato il suo popolo all'annientamento. E così ha deciso di collaborare con l'esercito statunitense. E lui ha agito, questo Stella Rossa, come esploratore in campagne chiave contro le tribù che ancora resistevano, come i Sioux. Questa purtroppo però è stata un'alleanza vista da molti come un tradimento. E beh, cosa pensavi, Stella Rossa? Fu per lui una scelta pragmatica, sentite che parola, pragmatica, per garantire la sopravvivenza del suo popolo in un mondo in continua evoluzione, rendendolo purtroppo una figura controversa e tragica al cospetto di molte altre tribù che erano insite comunque a resistere contro l'espansione dell'uomo bianco e non volevano mai arrendersi. E invece evidentemente Capo Stella Rossa ha
ha avuto un pensiero diverso magari per salvare la sua tribù, pensando che se mi alleo con l'espansione, no, che stava arrivando, avrei salvato il mio popolo. E siamo già nel XIX secolo, cioè pensate, parliamo del 1900 in poi. Ecco, questa un po' è stata la storia di questo capo stella rossa della tribù dei Hualpécuté. Ma voi non l'avrete neanche mai sentito questo nome, i Hualpécuté. Bene, adesso stiamo avviandoci verso la pubblicità delle 16 e noi tra pochi minuti ci sentiamo dopo.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
2: Stavolta non farlo scappare.
1: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
3: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
4: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
5: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
6: Di Alessandro Caprari, Il corvo e il viandante. Un corvo grigio riposava le sue ali sopra una nube di vento. Volò verso un viandante che camminava fra le colline d'Erica dopo la fredda pioggia, riscaldato dai raggi d'un sole gentile. Il mattino alla sua destra, alla sinistra le luci della sera. Il corvo gli chiese: «Conosci il tuo cammino?» «No», egli rispose, «ma se salgo sulla rupe, poi scenderò nella vallata. Se seguo lo scorrer del fiume, di sicuro giungerò al mare. Se la brughiera è sopra di me, sotto di me troverò il loch. Andrò ovunque soffia il vento e la spuma del torrente gorgoglia sulle acque. Solo allora potrò dire d'aver visto la terra dei Gaeli».

Ecco, completiamo adesso le notizie di Radio Gamma 5 con il no governo Banane Day. Contro il mascherato e antipoveri piano casa, ovvero piano sfratti e sgomberi del governo Meloni, anzi banane che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa, che già sono tanti purtroppo. Sabato 5 settembre ore 10:11, Padova, in via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, comune di Padova, e il caffè Pedrocchi. Alfredo Belucco, presidente Veneto e vicepresidente nazionale associazioni Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. Ah, ben poi lo sentiremo, sapete, lo sentiremo dalla sua voce cosa ci illustrerà su questa tematica molto e molto importante. Domenica 6 settembre Paolo Bevilacqua vi invita alla giornata nella Vallata. Ritrovo alle ore 9:30 con partenza 9:45 dal parcheggio della birreria Pedavena Belluno. Passeggiate nel bosco con Marco Scampin lungo il torrente e sosta alla casera di Alberto e Mara. Si pranzerà al sacco. Nel pomeriggio, saggio musicale a cura del violinista Francesco Turatu e poi conferenze e ancora musica con Marco e Monia. Chi vuole porti qualcosa da condividere. Per info 340 48 44 351. AF Energia sospende la visione delle bollette di luce e gas nei mesi di luglio e agosto. Allora, per ritrovare AF, venire qua all'ultima settimana di settembre. Poi questa è un'altra iniziativa molto importante che si può firmare, perché servono 50.000 firme per portare un testo di legge in Parlamento entro il 15.09, dunque mancano praticamente 3 settimane. Ecco perché vogliono creare una unica soluzione che coordini poi servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica, tutto in uno, ed è anche meglio, insomma. Ecco, e si può firmare online con SPID o CIE, la nuova carta d'identità. C'è un sito che ne parla, www.difesacivilenonviolenta.org. Cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro fine mese, 31 agosto. Cerco un appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, 2 camere, garage, zona Maraustica e Bassano e dintorni. Si può contattarlo al 338 99 46 575 e ringrazia. Cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info Franco 334-320-1392. E sapete, questi sono tutti richiami che per aiutare queste persone. Di solito la radio riesce sempre nel suo intento, perché c'è molta gente molto brava che segue questa radio. Poi c'è, ecco, anche qua, se qualcuno cerca lavoro e ha esperienza come falegname o falegname operaio, c'è un'azienda nuova che cerca personale. Ecco, per le candidature chiamare Sonia al 392 52 85 066. Poi questa è un'altra iniziativa del comune di Campodarcego che io approvo a piene voti, che praticamente
il comune di Campo d'Arsego mette a disposizione a chi ha spazio e gli dà 10 alberelli arbusti e autoctoni. Le prenotazioni devono essere fatte entro il 30 settembre e c'è un sito del comune che vi spiega un po' tutto, basta andare comune di Campo d'Arsego oppure per informazioni ufficio ambiente al 049 92 99 845. Ecco, e così con questo abbiamo concluso. Come vedete ci sono sempre tante iniziative da parte della radio che si cerca di aiutare queste persone che mandano queste missive di aiuto. E la radio sicuramente molte volte riesce nel suo intento. Come avete magari sentito varie voci, come Luca che nel suo da farsi riesce sempre a combinare qualcosa nel verso giusto, ecco. Allora, per i nativi americani, cari amici, i fiumi non era solo geografia, erano i fili della vita. Pensate che visione che loro avevano, no? Le vene pulsanti che iniettavano cultura, commercio e potere in ogni angolo dei loro domini, forgiando destini e scatenando leggende. Perché è vero, il fiume, no? Quante cose è che ti fa vedere nelle visioni della vita, no? Anche quando vedi un fiume in piena, no? O un fiume che porta giù un sacco di legname che praticamente è stato eroso dalle sponde, no? Quando vedi questi fiumi così grandi, no? Che fanno anche molti danni, purtroppo. Il Mississippi è il titano di tutti, è il padre delle acque, era considerato così, il padre delle acque. Dalle terre ghiacciate del feroce Dakota alle misteriose paludi del Nat-Cats, che siamo proprio giù dell'America. Questo colosso in movimento era la via maestra suprema. Ogni affluente, l'imponente Missouri, il sinuoso Ohio, era un braccio teso di questa rete arteriosa che trasportava non solo canoe, ma sussurri di guerra, accordi sacri e tesori esotici, pellicce, piume, ossidana e a volte purtroppo persino schiavi. Tutto scorreva attraverso queste acque che custodivano segreti da migliaia di anni. Ogni tratto era un mercato, ogni sponda un punto d'incontro dove si stringevano alleanze o si scatenavano battaglie epiche. Verso il gelido nord, est, il San Lorenzo e i Grandi Laghi formavano un labirinto acquatico che solo l'ingegno degli Irochesi e la maestria degli Ashikinabe, sentite un po' questo nome che ha questa tribù, Anishinaabe, potevano padroneggiare. Qui, dove gli inverni erano crudeli e le foreste sconfinate, l'acqua era l'unica via di sopravvivenza. Magari avrete visto in qualche film, no? Vi ricordate Ravenant, che è stato un film da Oscar, no? È stato molto bello, che c'erano questi paesaggi immensi in Canada e giù di lì, e dove che poi scorrevano questi fiumi, no? Maestosi. Qui, dove gli inverni erano crudeli e le foreste sconfinate,
L'acqua era l'unica via di sopravvivenza, l'unico mezzo per muovere gli eserciti e assicurarsi la ricchezza delle pellicce, che sarebbero poi diventate l'ossessione degli europei. Pensate cosa ci avevano messo in testa a noi europei: la pelliccia. Vi ricordate, fino agli anni 70, chi con maestria non portava la pelliccia d'inverno, no? Come segno di padronanza, no? Di ricchezza, la pelliccia. A me non sono mai piaciute. A ovest, dove il sole tramontava su montagne maestose, ruggiva il Columbia, un'altra divinità fluviale, per i Nez Perce, che sarebbero i nasi forati, e i Cayuse. Vedete, vi faccio un po' scuola di tutte queste tribù. Non era solo un fiume, era una cascata d'oro, argenteo a forma di salmone. Migliaia di pesci migrarono e con loro carovane di canoe e zattere trasportavano le vite delle tribù. L'ossidiana delle vette, le conchiglie della costa, tutto scorreva lungo questo potente fiume che collegava deserti e oceani. Potete immaginare che scenari che c'erano a fine del 700 e all'inizio del 1800. Deve essere stata una cosa meravigliosa. Persino nell'arido sud-ovest, dove la terra assetata implorava ogni goccia, il Colorado scolpiva canyon monumentali, un filo blu di vita in un mondo rosso. Perché mondo rosso? Perché i canyon formati dal fiume Colorado scolpiva questa roccia rossa. Era una sfida, certo, ma anche l'unica speranza per i popoli e i Mohawk, un'altra tribù, che dovevano nutrire i loro raccolti e le loro anime in un ambiente ostile. E vicino all'Atlantico, l'Hudson era il cordone ombelicale che collegava le profondità del continente con il mare aperto. I Lenape, un'altra tribù, che significa i veri uomini. Lenape significa veri uomini. E i possenti Mokawa lo navigavano, trasformandolo in una vena vitale per il commercio con i nuovi arrivati europei, un ponte tra i due mondi sull'orlo della collusione. Che straordinaria è questa visione del mondo, no? Questi i fiumi, che non erano solo geografia, erano i fili della vita, le vene pulsanti che iniettavano cultura. Fate vostre queste parole. SMS 334-7102672. Aspetto sempre qualche vostro messaggio. C'è un luogo sacro degli Apache che il Messico non voleva che tu conoscessi. Pensate un po'. Nelle profondità della Sierra Madre occidentale, tra burroni e canyon impossibili, dove l'eco sembrava avere un'anima, esiste un luogo di cui pochi hanno sentito parlare. Gli Apache lo conoscevano come Ndebiza, il cuore del popolo. Era un luogo di incontro, riposi e cerimonie, un rifugio spirituale dove i guerrieri come Geronimo, Cochise e Nana cercavano visioni prima di affrontare il nemico. Incredibile, vero?
Quelle montagne non fornivano loro solo acqua e cibo, fornivano loro anche il potere. Gli sciamani dicevano che le pietre custodivano la voce degli antenati e che il fumo dei loro fuochi poteva aprire percorsi verso il mondo degli spiriti. Era un santuario naturale, protetto da rischi e abissi, inaccessibile all'uomo bianco. E con l'espansione dei confini e la persecuzione militare, molti di questi luoghi

affitto. Pensi che in questi luoghi siano ancora protetti dagli spiriti dei loro antichi guerrieri. Questo vi fa un po' navigare con la fantasia. Allora, non lo so, qua mi è arrivata una cosa che non mi mandate, cioè non è il momento, sai, di trattare questo argomento sulla sperimentazione del vaccino, anche se io concordo magari le nostre battaglie contro, però non è la trasmissione giusta.

Ecco, in ricordo del capo orso conquistatore. Il suo nome, la cota, era Mato Wayuki, che era nato circa nel 1800 nel territorio del Dakota. Purtroppo è morto il 19 agosto del 1854 nel territorio del Nebraska. Il capo orso è stato un conquistatore, era un rispettato leader Lakota Brule e uno dei firmatari del trattato di Fort Laramie del 1851, quel quale si adoperò per mantenere la pace tra il suo popolo e il governo degli Stati Uniti. Ma la sua vita fu tragicamente interrotta

morta quando le truppe statunitensi di Fort Laramie entrarono nel suo accampamento per arrestare un guerriero accusato di aver ucciso, pensate, la mucca di un emigrante mormone. E nel tentativo di evitare lo scontro, Orso Conquistatore offrì diversi cavalli come risarcimento, ma l'offerta fu rifiutata, quanto si rifiutò di consegnare l'accusato. Le tensioni cui acuirono, fu ucciso a colpi d'arma da fuoco, dando inizio a quella che sarebbe diventata nota come la battaglia di Grattan o la guerra della mucca mormone, il primo grande scontro delle guerre indiane delle pianure. Beh, e questa è un un ricordo di questo grande capo, che purtroppo capo Orso Conquistatore, che purtroppo gli fecero fare proprio la fine del topo. Mamma mia, e così come tanti altri, sapete, non è che questa sia una novità, eh? Allora, questa è una, è anche questa che per chi non ha letto il libro Alcenero racconta, no? Pensate che Alcenero era nato nel 1863 ed è morto il 19 agosto del 1950 nella riserva indiana di Pine Ridge, dove vado io, nel South Dakota naturalmente. Pensate, il suo nome era Kekakasapa. Kekakasapa, conosciuto da noi come Alce Nero, che fu un uomo di medicina molto, molto potente, guida spirituale presso gli Oglala, uno dei popoli dei Lakota Sioux. E pensate, era nato a Little Power River. A 12 anni, nel 1876, partecipò alla storica battaglia del Little Bighorn, nella quale l'esercito degli Stati Uniti, comandato da George Armstrong Custer, fu sconfitto dai Sioux guidati da Toro Seduto. Che poi, guidati, sì, per modo di dire, perché Toro Seduto non ha partecipato a quella battaglia. Nel 1890 fece parte dei combattimenti di Wounded Knee, dove l'esercito americano lo ferì a un orecchio. Nel 1931 Alcenero raccontò tutto il suo passato, le sue visioni e i riti sacri Sioux, raccontò tutte queste cose a uno scrittore, che poi questo scrittore Jean Neihard nel 1932 pubblicò il libro Alcenero parla, vita di uno stregone Sioux Oglala. Riposa in pace questo grande capo. Ecco, ricordatevi, vi consiglio di trovare questo libro perché è veramente molto bello, molto importante per chi piace la storia dei nativi americani. Alcenero parla. E tra i popoli del Nord America non esisteva un'unica dea di coraggio. Nazioni, comunità e tradizioni differenti attribuivano valore e comportamenti diversi, e sarebbe estremamente sbagliato racchiudere tutti in una sola visione. Ma il coraggio non appartiene soltanto al campo di battaglia, può manifestarsi anche nell'affrontare una responsabilità, nel proteggere la propria comunità, non sopportare una difficoltà, non compiere un passaggio verso l'età adulta, nel continuare quando sarebbe più facile fermarsi.
ed è qualcosa che riguarda ancora ciascuno di noi, perché tutti abbiamo paura, paura di fallire, di perdere qualcuno, di cambiare, di ricominciare, di scegliere una strada senza sapere dove porterà. Aspettare che la paura scompaia può significare aspettare per sempre. Il coraggio comincia invece dal momento in cui diciamo: ho paura, ma questo passo lo faccio comunque. Essere coraggiosi significa proprio questo: non diventare invulnerabili, continuare a camminare anche quando una parte di noi vorrebbe tornare indietro. Quante volte ci è capitato queste cose, no? Eh sì, e invece nella vita comunitaria dei popoli nativi del Nord America il rapporto con gli altri significava anche ascolto, responsabilità e appartenenza, perché una comunità non cresce soltanto attraverso il consenso, cresce anche attraverso la sincerità. E forse questa è una lezione che oggi abbiamo bisogno di ricordare. Glielo ricordiamo i nostri politici? Bene. Ci piace chi ci approva, chi conferma le nostre idee, chi applaude le nostre scelte, chi dice esattamente quello che vorremmo sentirci dire. Ma attenzione, essere adulti non significa essere rispettati. A volte ci si riempie di complimenti, cerca soltanto la nostra approvazione, e a volte chi ci vuole veramente bene fa qualcosa di molto più difficile, ci guarda negli occhi e ci dice la verità anche quando fa male, anche quando non vogliamo ascoltarla. E con il tempo scopriamo che le persone più preziose non sono quelle che applaudono ogni nostra scelta, sono quelle che hanno il coraggio di dirci: qui stai sbagliando, e che dopo averlo detto rimangono al nostro fianco, perché l'adulazione accarezza l'ego. Avete capito? La sincerità aiuta a crescere. E io mi chiedo: e tu? Preferisci avere accanto qualcuno che ti dia sempre ragione o qualcuno che abbia il coraggio di dirti la verità? Naturalmente io preferisco il secondo. L'adolescenza è una terra di confine. Non siamo più bambini, non siamo ancora adulti, e proprio mentre cerchiamo di capire chi siamo, il mondo comincia a chiederci chi vogliamo diventare. Nelle diverse culture dei popoli nativi del Nord America non esisteva un unico modo di vivere questo passaggio, e in molte comunità tuttavia la crescita dei giovani era accompagnata dalla famiglia, dagli anziani soprattutto, e da specifiche tradizioni comunitarie. Perché diventare adulti, cari miei, non significava soltanto invecchiare, significava cominciare a conoscere noi stessi, scoprire le proprie capacità, affrontare le proprie paure, cadere, sbagliare, cambiare idea e trovare lentamente il proprio posto nel mondo. Forse è questo che dovremmo ricordare quando guardiamo un adolescente. Non abbiamo davanti un adulto incompleto, abbiamo davanti una persona che si sta costruendo, forse la prima volta, la propria identità. E qualche volta il dono più grande che possiamo farle non è indicare continuamente la strada, è esserci mentre trova la sua. La vita comunitaria dei popoli nativi del Nord America, aiutarsi significava non appartenere,
affrontare insieme le necessità quotidiane, condividere responsabilità e sostenere la comunità. Forse oggi dimentichiamo quanto possa essere potente un gesto semplice, una mano tesa, una presenza, qualcuno che rimane quando sarebbe più facile andare via. E non sempre possiamo cambiare ciò che una persona sta vivendo, ma possiamo fare in modo che non debba attraversarlo da sola. E questa volta questo è già moltissimo. Che è stata la persona che ci ha teso una mano quando ne avevi davvero bisogno. Se puoi, vivi questo momento. E questi temi legati alla visione del mondo dei nativi del Nord America, se ti affascinano, sciamanesimo dei nativi del Nord America, cioè è un libro anche questo che vi consiglio di leggere, Sciamanesimo dei nativi del Nord America. Eravamo tutti esseri spirituali che vivevano un'esperienza umana finché non sono sorte le religioni per separarci, i partiti politici per dividerci, il colore della nostra pelle per etichettarci e la ricerca del denaro per classificarci. Ora siamo esseri umani che vivono una esperienza condizionata in cui reprimiamo il nostro vero essere e lasciamo che il condizionamento determini il cammino che percorriamo, perché abbiamo abbandonato le istruzioni originali che guidano tutta la vita su Madre Terra e abbiamo lasciato il sacro cerchio della vita. L'intera Madre Terra è sacra e tutta la vita che dimora sulla sua superficie è stata scelta per questo sacro cammino da colui dai tanti nomi. La nostra esistenza qui ha solo uno scopo spirituale per il beneficio della nostra anima, affinché possiamo vivere in armonia e prenderci cura degli uni e degli altri, perché tutto è correlato e connesso con tutto il resto, Mitakui e Waising. Quando tutti noi cercheremo e raggiungeremo questa unità, irradieremo di nuovo l'energia divina dell'amore, dell'onore e del rispetto, e vivremo di nuovo secondo le istruzioni originali impresse nei nostri cuori, vivendo in armonia e in pace gli uni e gli altri e con la nostra Madre Terra. Cari miei, allora, vabbè,

Allora, cara Lucia, molti libri si assomigliano e molti si pigliano, come si suol dire. Però io ti consiglio due o tre libri, da come mi hai scritto. Allora, Alcenero parla, seppellite il mio cuore a Wounded Knee. E poi un altro libro che è molto interessante è Iniziazione all'arte dell'uomo di medicina. Sì. E poi, cara Lucia, anche Miti e leggende degli indiani d'America. Non so se io te li ripeto. Alcenero parla, seppellite il mio cuore a Wounded Knee, con la K, Knee, significa ginocchio ferito. Iniziazione all'arte dell'uomo di medicina e miti e leggende degli indiani d'America. Qua puoi trovare moltissime informazioni che ti potrebbero veramente esaudire il tuo desiderio, però poi ce ne sono altri, magari in seguito te ne posso dire molti altri. Poi un altro libro molto interessante, ma veramente, Il vento è mia madre. E se per caso vieni qua in sede radio, te ne beneficio di uno, perché ce l'ho doppio. Magari se vieni il 12, sabato 12 settembre al GAS, ti faccio questo regalo. Il vento è mia madre. Molto bello anche questo. E allora, nel mondo moderno ti insegna a superare tutto, invece i nativi ti avrebbero insegnato di ascoltare prima. Vedi la differenza? Ed è molto raro sentire qualcuno dire che bisogna andare avanti, superare una delusione, superare una perdita, superare una paura, superare un fallimento. Il linguaggio stesso del mondo moderno suggerisce spesso che il dolore, il disagio, l'incertezza siano ostacoli da rimuovere il più velocemente possibile per tornare a essere efficienti, produttivi e sereni. Pensate un po' voi, non c'è tempo per il dolore, proprio uno schifio assoluto. Invece, cari miei, in molte culture dei nativi del Nord America avevano un rapporto diverso con ciò che accadeva nell'interiorità umana. Sentite, pur nelle loro profonde differenze, numerose tradizioni riconoscevano che esistono esperienze che non possono essere semplicemente aggirate o cancellate. Alcune emozioni richiedono tempo, alcuni eventi chiedono di essere compresi prima di essere lasciati andare, alcune ferite contengono insegnamenti che rischiano di andare perduti quando si cerca soltanto di dimenticare. Questa è saggezza, sapete, fatela vostra nei vostri pensieri, meditate,
Invece per molte nazioni native l'ascolto non era una semplice capacità, era una forma di conoscenza. Si ascoltavano gli anziani perché custodivano l'esperienza. Si ascoltava la natura perché rivelava equilibri invisibili. Quante volte vi è capitato magari di osservare un albero, di abbracciare un albero? E vi rendeva questo equilibrio all'interno personale grande. Si ascoltava in silenzio perché non tutto ciò che conta può essere espresso attraverso le parole. Perfino molti percorsi di crescita personale iniziavano dall'osservazione e dall'attenzione, non dall'azione immediata. Invece adesso si corre. Oggi viviamo immersi in una cultura che premia la velocità, cosa vi dicevo. Risposte rapide, soluzioni rapide, cambiamenti rapidi. Eppure alcune delle domande più importanti della vita continuano a richiedere ciò che hanno sempre richiesto: tempo, presenza e capacità di ascolto. Forse è proprio questo uno degli insegnamenti più attuali che possono arrivare dalle culture dei nativi del Nord America. Non tutto ciò che provoca disagio deve essere eliminato immediatamente. Non ogni ferita deve essere coperta in fretta. Non ogni vuoto deve essere riempito. A volte la fretta di superare qualcosa impedisce di comprendere ciò che quella stessa esperienza stava cercando di insegnare. Incredibile, vero? Molte persone passano anni cercando risposte senza accorgersi che il problema non è la mancanza di risposte, è la mancanza di ascolto. Perché esistono momenti in cui la vita non chiede di essere controllata, corretta o accelerata, chiede semplicemente di essere attraversata con attenzione. Forse il problema non è che abbiamo dimenticato come andare avanti, e forse in molti casi abbiamo dimenticato come fermarci abbastanza a lungo da capire dove ci troviamo. Ed è possibile che alcune delle verità più importanti non arrivano quando si corre più veloce, ma quando finalmente si smette di scappare dal silenzio. Cari miei ascoltatori, vi voglio molto di bene. E ormai siamo arrivati alla fine di questa trasmissione. Sarò in compagnia adesso con un ospite, parleremo di tutt'altro, però noi poi ci troveremo mercoledì 26 agosto, sarò qua tutto per voi per 4 ore, dalle 8 fino alle 12 mercoledì. E Antonio mi ha scritto un bel messaggio che mi emoziona e anche mi rende felice. Buongiorno, bella trasmissione, grazie per i consigli, Antonio. Poche parole, ma di una grandezza grandissima proprio. Poi Patrizia mi scrive: carissimo grande Ettore, che
che benefiche lezioni di saggezza e di buon vivere stai trasmettendo. I nativi del Nord America conoscevano la verità e il senso dell'esistenza terrena. Che popolo meraviglioso sono! Di Alcenero ho la sacra pipa e di Royal Big Athric Issue, vita e costumi di un popolo. Bellissimi, li ho tutti e due, cara, carissima, aspetta che vedo il tuo nome. Patrizia di Treviso, grazie infinite Ettore. Sì, la sacra pipa, la cianupa, sai, si chiama loro la chiamano la cianupa e viene caricata con la cianciasa, ricordati, non col, è un tabacco misto al salice rosso, è incredibile, vero? Però hai due bellissimi libri. Bene, fra pochi minuti parte la pubblicità, poi avrò questo ospite che porterà avanti la sua battaglia e così, insomma, cosa vi posso dire? Vi voglio bene tutti, continuate a seguire questa radio meravigliosa che è Radio Gamma 5. E venite a tutte le iniziative della radio e noi siamo qua ad accogliervi a braccia aperte. Bene, e adesso resterò qua un'ora con Alfredo Bellucco e noi poi ci sentiremo in diretta mercoledì dalle 8 alle 12, mercoledì 26 agosto. Un abbraccio a tutti.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero il piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa,
2: contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
1: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
2: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
1: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346 361 4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
3: Ok, 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
4: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
5: Ti avevo detto che manca una cena per i 50 anni.
6: Avevo dirlo anche a me.
7: E allora pronti, mezza via.
8: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
9: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
10: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
5: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
11: antipasto, vassoi e affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
4: Gloria, manchi tu nell'aria.
10: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
12: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà, e mai si piegherà.
7: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
4: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
5: Sì, mangiamo in campagna di fronte al lago.
6: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
5: Sì, come fare a Malta.
7: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
5: Ettore!
6: E ora chiamame al 348-85-73-609.
8: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo. E come sempre...
5: E tanti auguri a te.
12: Se non se avesse capito.
6: E tanti auguri a te.
4: Ma anche tu nell'aria.
13: 5 volte.
14: Eccoci qua, siamo ritornati in diretta con il nostro ospite illustrissimo.
15: Illustrissimo, un'altra è nuova.
14: No, no, dai, per me, per le battaglie che sta portando avanti, per tutti noi, Alfredo Bellucco è uno che merita veramente il termine illustrissimo.
15: Grazie, grazie.
14: Adesso siamo qua in diretta, come già l'avete sentito altre volte, perché poi lui ha una sua trasmissione il giovedì dalle 10 alle 12. Che sicuramente l'avrete sentito, io l'ho ospitato veramente con orgoglio, perché adesso sentiremo da lui una battaglia che sta facendo per tutta la gente, insomma, perché questo fatto dei pignoramenti lampo è una cosa che mi disgusta. E allora sentiremo adesso dalla sua viva voce, insomma, poi vediamo se prendiamo anche qualche telefonata al 049 700 700 049 838, se volete fargli poi qualche domanda, che lui, oltre a questo tema, sapete che lui ha vinto anche molte altre cause sul fatto degli interessi speculativi, interessi passivi,
16: usurari,
14: questo è il vero termine della parola, l'usura, avete capito? Ecco, caro Alfredo, a te il microfono,
16: tutto mio,
14: tutto tuo.
16: Allora, sono 8 anni esatti, amici di Radio Gamma 5, che la Lega per Salvini Premier, ovvero il senatore avvocato della Lega Padovano, ora viceministro della giustizia, Andrea Ostellari, che tenta di fare approvare una legge che io definisco folle, funesta, nefasta, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, violenta, criminogena, questo lo dico io, ma soprattutto incostituzionale, e questo non lo dico io, lo dice il professor Daniele Trabucco, docente stabile di diritto costituzionale, di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico di Roma. Nel 2019, quindi disegno di legge del 2018, si è arenato nel 2019, perché per vari fattori è caduto il governo giallo-verde, che c'erano il Movimento 5 Stelle e la Lega, insomma è andato un po' nel dimenticatoio. Finita la legislatura nel 2022, lo hanno ripresentato, ma non lo ha ripresentato Ostellari. Intanto devo dire di cosa si tratta. Si tratta di la riscossione diretta dei crediti da parte degli avvocati senza il filtro del giudice terzo e imparziale.
14: Scusa, Alfredo, scusa, facciamo capire ai nostri ascoltatori, cosa significa un giudice terzo?
16: Ecco, il giudice terzo non è altro che quello previsto dalla Costituzione. Voi sapete che la Costituzione divide i poteri in tre: legislativo, esecutivo e giudiziario. Il potere giudiziario è un organo di controllo affinché le parti abbiano dei diritti di armonia, si ha detto giustamente il professor
14: Trabucco,
16: tra chi ha dei crediti e chi ha dei debiti. Ci vuole armonia tra debitore e creditore. Questa armonia, che fino a oggi c'è stata, perché c'è stata, dal 1942 è stato in vigore il codice di procedura civile, loro, e mi riferisco alla casta degli avvocati, non solo quelli che sto descrivendo, il senatore Ostellari e poi dirò chi altro, e dicono che il sistema è farraginoso, il sistema è complicato, è bloccato da tutta una serie di lacci e lacciuoli e tutta una serie di cose così, e in pratica vorrebbero saltare la figura del giudice, perché adesso, che poi tra l'altro si parla solo dei tempi di intimazione di pagamento, non nei tempi di giustizia vera e propria, nei tempi di intimazione, cioè adesso, come stanno le cose adesso, un creditore o presunto tale deve rivolgersi al suo avvocato, produrre tutta la documentazione che attesta il credito, l'avvocato prepara il decreto ingiuntivo, lo sottopone al giudice sta al giudice controfirmarlo e intimare il debitore, che ha poi 40 giorni di tempo per impugnare o pagare, eccetera. Facendo questa operazione, che io, come ho detto prima, con tutti gli aggettivi negativi che ho detto, in pratica indebolisci, ma non perché lo dico io, non lo dico solo io, perché come ho detto lo dice anche il professor Trabucco, indebolisci la parte debole, perché se una parte debole, pensionato, operaio, disoccupato, mettetela voi, una parte che non abbia risorse economiche per difendersi, si vede arrivare un'intimazione di pagamento anche minimale, che può essere anche di 500, 1000 euro, quello che è. Se uno non li ha o non riesce ad averli, ci sono due possibilità: o si rivolge all'usuraio e paga, va bene, e quindi crea un effetto a catena negativo nella sua vita, perché poi deve pagare i 1000 euro, non deve pagare 3 magari nel giro di un anno o due, oppure rischia
14: di perdere la casa,
16: concretamente di perdere la prima abitazione, perché molti non sanno che in Italia, contrariamente a tanti altri paesi, non c'è un limite minimo per pignorare. Se tu hai un debito oppure un creditore avanza teoricamente anche 100 euro, va bene, può mettere all'asta l'abitazione del presunto debito. Dico sempre presunto per un semplice motivo: che il debito, per essere dichiarato tale, deve essere certo, liquido ed esigibile, come dice il codice di procedura civile. Il problema è un altro, che loro in questo disegno di legge hanno tolto la parola certo. Hanno tolto la parola certo di un credito liquido ed esigibile. Perché hanno tolto la parola certo? Perché la certezza la può dare solo un giudizio di un processo. E siamo di fronte a una prevaricazione anticostituzionale, palesemente anticostituzionale, che bisogna per forza di cose contrastare, amici. E io ho organizzato due grandi manifestazioni, che invito naturalmente tutti a esserci, e poi spiegherò anche altri dettagli. E il giorno 5 settembre, che è un sabato,
14: il 12.
16: Prima dico quella del 5, sì, che è molto più importante, perché dobbiamo essere in tantissimi, dobbiamo far vedere che ci muoviamo e non abbiamo nessuna remora, nessuna paura, nessun timore di scontrarsi con tutti i poteri, perché qui si tratta di scontrarsi con tutti i poteri, signori, avvocati, politici, società di recupero crediti, banche, stiamo parlando di decine e decine di miliardi di euro, perché stiamo parlando di milioni di crediti, adesso fino a 10.000 euro, va bene, ma a partire dall'anno prossimo saranno fino a 50.000 euro, quindi immaginate la mole di importi che verranno fuori. Questi qui, con il telematico, con l'intelligenza artificiale, te ne fanno uno ogni due minuti. Uno ogni due minuti. E sapete perché lo dico così? Perché ho proprio interrogato l'intelligenza artificiale, che mi ha detto: guarda, che una cosa del genere, noi ne facciamo uno ogni due minuti. L'intelligenza artificiale me l'ha detto. E siccome non possiamo permetterci di mettere a repentaglio generazioni intere di gente che vive alla giornata, di gente che vive con pensioni di meno di 1000 euro, che magari ha ereditato quattro muri, va bene? E io penso sempre alle persone anziane che magari vivono con 7-8, cioè, mettiamo anche 1000 euro al mese, va bene? 1000 euro al mese sono una situazione di sopravvivenza, e se ti arriva una intimazione di pagamento perché magari sei in ritardo con le spese condominiali, per esempio, sappiate, amici, che 3 italiani su 4 vivono in condominio. 46 milioni di italiani vivono in condominio, e adesso con l'aumento delle bollette, con l'aumento del riscaldamento, le spese del gasolio, della benzina,
14: è un disastro.
16: Ci troveremo di fronte, e naturalmente i salari al palo, le pensioni al palo, eccetera, ci troveremo scoperti e non avremo la possibilità di pagare, molti non potranno pagare i 5, 6, 7 mila euro l'anno di spese condominiali, che già è tanto pagare l'affitto. Va bene. Ma anche se uno ha l'abitazione propria, pagare 6, 7, 8 mila euro all'anno di spese condominiali, perché andranno sempre più su, perché naturalmente andranno sempre più su con l'adeguamento del CO2, con l'adeguamento green delle case che devono essere a norma e tutto. Sta arrivando uno tsunami, una onda catastrofica nei confronti della casa, che bisogna per forza fare qualcosa, perché dobbiamo assolutamente farlo, perché intanto il piano casa del governo non è un piano casa, è un piano sfratti. Io ve lo dico perché io sono presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, che la dice tutta su quello che facciamo. E non è un piano casa, perché il piano casa avrebbe dovuto stanziare, non so, 10 miliardi, 20 miliardi, 50 miliardi avrebbe dovuto stanziare un piano casa serio. La regione Veneto ha stanziato 50 milioni, ha un bilancio di 18 miliardi all'anno, ha stanziato 50 milioni la regione Veneto, va bene? Il governo, per esempio, per la morosità incolpevole ha stanziato 22 milioni. Va bene?
14: Niente.
16: Vuol dire 37 centesimi per ogni abitante. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire zero. Vuol dire meno di zero, perché non ci vai a bere neanche mezzo caffè, non ti danno. Non li accetta neanche un mendicante. Va bene, ecco. Ma io conosco una situazione su un comune importante, Veneto, che è di una gravità inaudita. Persa l'abitazione per finita locazione a novembre, va bene? Ed erano 25 anni che pagavano, e pagavano profumatamente, perché spendevano 700 euro al mese, quindi quasi circa il controvalore di un mutuo, va bene? Buttati in mezzo a una strada, hanno dormito un mese da dei vicini che si sono impietositi, hanno dormito in corridoio. Stiamo parlando di una famiglia di 6 persone, sarebbero 7, uno vive da solo, madre, padre e 5 figli, che adesso a distanza di 9-10 mesi si ritrovano punto a capo, e gli stanno proponendo, non dico il nome del comune, ma stiamo parlando di un comune che ha più abitanti di Belluno, ha 42.000 abitanti, quindi rendetevi conto che comune Veneto può essere. È una situazione drammatica, perché gli hanno proposto addirittura di vivere in coabitazione con un'altra famiglia in un appartamento di 70 metri quadri. Avete idea cosa significa? Va bene, con la cucina in comune.
14: E il bagno magari in comune?
16: No, il bagno no, ma stiamo parlando, hanno due figlie minori, una da 8, una da 15 anni, e non gli hanno neanche detto con chi vanno a coabitare, che magari, non so, possono essere anche, beh, insomma, persone di non... E comunque in qualunque caso non è una soluzione, non dovevano neanche proporla una soluzione del genere. Comunque la lascio stare un attimo, perché, ma questo la dice tutta sul problema, sullo tsunami che sta arrivando sulla casa. Il governo Meloni, che io chiamo governo banane, infatti la giornata del 5 settembre sarà il no governo banane day, che lo chiamo governo banane, ho tutti i miei diritti di chiamarlo, perché dice una cosa e ne fa un'altra. Il 29 agosto 29 agosto del 2022, esattamente 4 anni fa, una certa Giorgia Meloni ha detto che se vinciamo a 20 giorni dalle elezioni, ha detto che se vinciamo noi le elezioni faremo una legge molto semplice: chi ha la piena proprietà dell'abitazione non potrà essere pignorata. Beh, adesso sta facendo l'esatto contrario sta facendo Giorgia Meloni, e poi mi dicono che mi incazzo. Ma mi incazzo, sicuro che mi incazzo.
14: Vedete come è accalorato il nostro Alfredo Bellucco?
16: Sì, perché quando vedo un'ingiustizia, cioè io...
14: Ma cioè, concordo con te. Posso farti una domanda?
16: Ma certo, devi.
14: Ma a che scapito, allora, l'anno prossimo ci saranno le elezioni?
16: Sì.
14: Ma questo senatore padovano Andrea Stellari e questa senatrice vicentina Erika Stefani...
16: Sì.
14: Che adesso tu ne stai facendo una battaglia contro, perché o la modificano questa legge o la cancellano.
16: No, la cancellano, perché io non mi fermo se non la cancellano.
14: Bravo, o la cancellano. Allora tu lotti perché venga cancellata. Ma a che pro? Se poi vogliono

0: hai già nominata, perché come stavo dicendo, nel 2018, nel 2019 si è impantanato, il arenato il disegno di legge di Ostellari 755-2018. Nel 2023, quando hanno vinto le elezioni, dopo il 2022, la senatrice Erika Steffi, su mandato, e abbiamo le prove, su indicazione di Ostellari, di Andrea Ostellari, senatore, avvocato della Lega Padovano, già presidente della Commissione Giustizia del Senato e attuale viceministro della Giustizia, ha presentato un disegno di legge analogo, praticamente uguale, che prevede proprio questo, che siano gli avvocati a riscuotere direttamente i crediti senza il filtro del giudice. Senza il filtro del giudice. La cosa grave di questa faccenda è che quando noi abbiamo saputo, io non lo sapevo, nel 2019 sì, lo sapevo che avevamo provveduto, insomma, a calmierare la situazione. Non sapevo che avevano presentato un disegno di legge analogo. Sono andati avanti 2 anni a discutere in commissione ingiustizia del Senato, perché si chiamerebbe giustizia, ma io la chiamo ingiustizia, composta da 25 senatori, di cui 18 sono avvocati, e quindi se il 72% dei componenti della commissione giustizia sono avvocati, è chiaro che si stanno facendo la legge per i cazzi loro, lo dico qui e lo confermo qui.
1: E come un trovar lavoro questo?
0: Esatto, perché essendo adesso loro sovradimensionati, tu hai detto la cosa giustamente, essendo loro sovradimensionati, perché nel 1985 gli avvocati in Italia erano 48.000. Ecco, sfido chiunque a sapere, senza andare a vedere, quanti sono secondo te adesso?
1: Da come mi eserciti il tuo modo di presentarla, saranno 120.000.
0: Sono 233.000, e non solo, ma hanno anche ne hanno avuti anche di più, sono arrivati a un massimo di 244.000. Nel 2019 erano 244.000, quindi sono sovradimensionati, e essendo il quadruplo, il 400% in più della Francia, che ne ha soli 60.000 con una popolazione di 8 milioni in più, hanno la necessità di creare contenzioso. E invece, essendoci anche adesso l'intelligenza artificiale che sostituisce il lavoro, chiamiamolo così, degli avvocati, perché gli avvocati sono una razza in via di estinzione, sappiatelo amici, perché in Inghilterra c'è già stata una causa gestita completamente dall'intelligenza artificiale e l'hanno vinta, e l'avvocato ha solo fatto la comparsa all'interno della causa, ha fatto tutto l'intelligenza artificiale per il recupero di 7.000 sterline, ovvero circa 8.000 euro. Va bene? Ecco, sapete quanto è costata la causa? 400 sterline, vuol dire poco più di 450 euro. E cosa significa? Significa che se una causa del genere la facevi in Italia ti costava 2.000 da una parte e 2.000 dall'altro. Questo è quello che vogliono, hai capito Ettore? Loro vogliono il contenzioso, che non hanno più. Loro hanno bisogno di contenzioso, e quindi vogliono farsi la legge per i cazzi loro. E invece la legge non la potranno, cioè, fino a quando avrò fiato, ecco, no, questa legge non la devono fare. Per quello che, amici, vi invito tutti quanti a essere presenti il 5 settembre nel pieno centro di Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, davanti al Pedrocchi, davanti al Comune, davanti all'Università, insomma nel salottino buono di Padova, alle ore 10.
1: Hai avuto il permesso?
0: Ah, ce l'ho, vuoi vederlo?
1: No, ti credo, perché sai com'è, a volte...
0: No, ce l'ho. E ho anche il permesso di avere il megafono, di avere le cose. Ti preoccupare. E ho chiesto anche al sindaco di Padova di essere presente, lui, oppure di mandare una sua
1: rappresentanza,
0: delegazione, e io ho chiesto che sia presente.

0: proprio l'assessore alla casa che si chiama Francesca Benciolini. Ma io ce l'ho con prevalentemente con i due senatori che insistono nell'approvazione di questa legge, che si chiamano Andrea Ostellari e Erika Stefani, che nel dicembre del 2023 ha presentato pari pari il disegno di legge che prevede quello che ho detto prima.
1: Sì, ma sai cosa, Alfredo, che mi fa specie? Proprio due rappresentanti della Lega, due rappresentanti del territorio, che dovevano essere quelli a difesa dei più deboli, dei più malcapitati, si può dire, no? Si presentano una legge del genere, no? Contro veramente a dei poveri diavoli che magari per una irrigua cifra di, dico anche di 500 euro, rischiano di perdere la casa.
0: Ecco.
1: E questo che mi fa specie.
0: Allora, tu hai detto giustamente la cosa. Il problema è che bisogna vedere chi li ha istigati.
1: Ah.
0: Perché cioè io sono convinto, per esempio, che la senatrice Stefani, perché me l'hanno detto, cioè lei non voleva presentarlo sul disegno di legge, è stata in un certo qual modo costretta. Però siccome non è una bambina, ha 55 anni, è laureata in giurisprudenza all'Università di Padova, è stata due volte ministro della Repubblica, è una quindicina d'anni che è in Parlamento, cioè non ci sono scusanti, io non do scusanti, capito? Ed è per questo che il 12, la settimana dopo,
1: sei a casa sua,
0: andrò a Trissino in casa sua a fare la medesima manifestazione al mercato. È un sabato e ci sarà il mercato in piazza Mazzini a Trissino. Segnatevi, amici che siete della zona della Val dell'Agno,
1: I vicentini soprattutto,
0: esatto. Io ho già molte adesioni di gente che verrà a fare il volantinaggio e aiutarmi, perché ho bisogno di aiuto, amici. Ho bisogno di aiuto di tutti i tipi, psicologico, tecnico, volantinaggi, e se qualcuno può buttare addosso anche qualche decina di euro, niente è superfluo. Qui abbiamo bisogno di aiuto, perché la battaglia è dura, perché io ho 74 anni, va bene, sto anno 74, e sono 20 anni esatti che so in pensione, va bene, e non ho bisogno non avrei bisogno di questa cosa. Domenica ho una nipotina che fa 20 anni esatti, 20 tondi, punto. Va bene?
1: Ecco. Una bellezza.
0: Ecco, è proprio 20 tondi. Ecco, studia naturalmente a Venezia, a Ca' Foscari, eccetera, ma non è quello. E dopo con un altro nipotino che ne fa 6 a novembre. Ma non è solo quello, il problema è che io non voglio lasciare il mio paese, il mio Veneto, con certe leggi. Queste leggi qui non le devono fare, non devono passare, assolutamente, non devono assolutamente passare. Poi il programma con il quale noi faremo la manifestazione del 5 settembre, che come ho detto è il no governo Banana Day, è contro il mascherato e antipoveri piano casa, ovvero piano sfratti e piano sgomberi del governo Meloni anzi Banane, che aumenterà i senza tetti e i disperati senza casa, contro l'incostituzionale, citazione del professor Daniele Trabucco, criminogeno e ignobile, citazione di Alfredo Bellucco che vi sta parlando, disegno di legge 978-2023, Lega, senatrice vicentina Erika Stefani, senatore Andrea Ostellari. Pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale. Attenzione, mi sono dimenticato di dire. Hanno lo scudo penale. Nell'esecuzione di queste intimazioni, se commettono un reato, perché con dolo o colpa grave non sono neanche perseguibili. Vi rendete conto, amici di Radio Gamma 5, cosa stanno combinando questi qui nelle segrete stanze del Palazzo del Senato della Repubblica di Palazzo Madama? Vi rendete conto cosa stanno combinando? È per quello che mi fa incazzare, e non mi fermo certamente. Non mi fermo certamente. Va bene? Ecco, dopo ci sarebbe anche contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche osteggiata da un partito di governo, mi hanno detto di non dire quale. Ecco, perché tutti sono, per esempio, favorevoli all'abbattimento delle accise, giusto? Abbattimento delle accise, ma se mettono a disposizione due spiccioli per l'abbattimento delle accise, è chiaro che non ci sarà abbattimento delle accise. Dopodiché dicono tutti sono d'accordo per la tassazione delle banche, ma siccome c'è un partito di governo, vabbè, lo dicono, ma non frega niente. È Forza Italia che dice che non si può tassare le banche, allora non si tassano le banche, e allora naturalmente i comuni non avranno i fondi per sostenere la giusto?
1: Giusto.
0: Non avranno i fondi per sostenere il piano casa, eccetera. Avranno, amici, avete mai provato ad andare al ristorante con 10 centesimi, un euro in tasca? Ecco, se andate al ristorante con un euro in tasca, non mangiate. È la stessa cosa del piano casa. Il piano casa hanno messo a disposizione, come ho detto prima, 37 centesimi a testa. A testa 37 centesimi per la morosità incolpevole. Ma sapete dire cosa ci possono fare con 37 centesimi? E hanno messo a disposizione circa 600 euro, 600 per l'acquisto delle armi. Quindi sono due entità talmente differenti che dobbiamo assolutamente modificare. Ci deve essere un vaso comunicante che va a favore della socialità. Abbiamo il diritto dovere nei confronti miei, ormai che ho saputo insomma tanti 3, 4, 5, quello che sono, non è che vivo tantissimo, insomma, con questa sducca non è che penso di vivere tanti anni, però fino a quando avrò fiato da dare alle trombe, eccetera, io le trombe le faccio suonare, e le faccio suonare bene, perché non mi fanno paura, non mi fanno timore, perché addirittura ho avuto pressione per togliere, per revocare la manifestazione che ho in programma a Trissino. Ho avuto pressioni, va bene, non vi dico naturalmente da chi, però io le ho avute, va bene? Ecco, e io invece non revoco proprio un bel niente, dico bene, signor Ettore.
1: No, dici bene, certo che, voglio dire, sei molto accalorato, e a me piace un po' questo tuo sistema, no?
0: Sì.
1: Perché credi, cioè una persona che crede in un tipo ideale, ideale certamente, ma anche su un tema così grave, anche se tu poi ne scrivi criminogeno i nomi, le
0: criminogeno, ti spiego subito perché criminogeno.
1: Spiega ai nostri ascoltatori.
0: Allora, criminogeno, intanto ho detto prima folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, violento, omertoso, odioso, eccetera. Criminogeno è perché crea crimine. Nel momento stesso che a un pensionato gli arriva un'intimazione, dovuta o non dovuta che sia, e ha 40 giorni di tempo per pagarla, e se non la paga gli portano via la casa, e questo qui dopo magari si impicca, perché questo può succedere. Se non è criminogeno questo, perché magari dopo va a finire in mano agli usurai, perché piuttosto di perdere la casa preferisce andare in mano agli usurai, così passa dalla padella alla brace e si ritrova in una situazione ancora peggiore. Ma come ho detto, insisto nel dire che è criminogeno per quel motivo. E poi io dico sempre che è la legge più violenta della storia dell'Italia dopo le leggi razziali, perché questa è una legge violenta, terroristica, chiaro?
1: Certo.
0: E dobbiamo contrastarla.
1: No, no, ma guarda, sono...
0: C'è qualcuno che dice qualcosa?
1: No, no, no, ma sai, vabbè, magari sicuramente ti stanno ascoltando, però magari no...
0: Ma se qualcuno magari vuole telefonare...
1: Sì, esatto.
0: Faccio ascoltare un video che ho fatto nei giorni scorsi e che ho fatto avere alla senatrice Erika Stefani.
1: Ecco, 049 700 700.
0: Aspetta che sì. Bisogna che cava via.
1: Ecco, lui adesso
0: che cava via.
1: Vai, Alfredo farà andare in diretta un messaggio.
0: Questo è un video messaggio che io ho fatto qualche giorno fa. E che adesso vi faccio ascoltare. Pronti?
2: Buongiorno senatrice Erika Stefani della Lega Vicentina di Trissino.
1: C'è una telefonata. Aspetta che facciamo andare questa telefonata. Pronto? Pronto?
3: Pronto? Ciao, sono Nicola di Padova.
1: Sì, parla pure.
3: Niente. Volevo semplicemente dire che appoggio la lotta che sta facendo Bellucco, perché anch'io trovo completamente ingiusta questa cosa del sequestro della casa, anche a chi è moroso, cioè.
1: Per poche lire, sai.
3: Lo so, ci sono situazioni difficilissime. Comunque volevo portare il mio supporto. Bellucco viene ascoltato anche se magari la gente non interviene. Cioè, questa cosa secondo me è sentita.
1: Sì, bene, bravo Andrea. Come ti
0: chiami? Nicola,
1: no,
0: Nicola.
1: Ecco, ciao. Cerca di essere ciao. Presente il 5 settembre.
0: Tu sarai presente il 5, vero?
3: Come scusa?
0: Il 5 settembre sarai con noi in centro a Padova.
3: In centro a Padova dove?
0: Dove? Come no? Allora, davanti al Pedrocchi dalla parte del comune, via 8 febbraio, angolo.
3: Sì.
0: Ok, il 5 alle ore 10 è un sabato.
3: Alle ore 10 il 5 settembre, bisogna che me lo segno.
0: Segnate, sì, perché guarda, e fai girare il coso. Se tu mandi anche un WhatsApp, un qualcosa a questo numero, prendi carta e penna, prendete carta e penna, amici.
3: Aspetta, eccola qua.
0: Allora 346.
3: 3 6 3 6 3 6
0: 1 4 4 6 6 9, ecco,
3: 3 4 6 3 6 1 4 4 6 9,
0: bravissimo, sì. Ecco, tu mi fai un gol e io ti giro un po' di materiale per il giorno 5 settembre in centro a Padova e per il giorno 12 in centro a Trissino in provincia di Vicenza. Trissino. Va bene?
3: Il giorno 12 a Trissino in provincia.
0: Sì, è il giorno 5 in centro a Padova. Ecco, ci tengo in modo particolare a Padova, però naturalmente anche a Trissino, però in modo particolare a Padova, perché dovremmo essere tanti, almeno 1000. Io voglio che ci siano almeno 1000 amici.
3: Comunque bravo, fai una bella lotta.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao Nicola, ciao.
0: Non mi ritiro, no, di certo. Non sono uno che si ritira, dico bene, Ettore.
1: Lo so, ti conosco. Ascolta, Andrea ci scrive: chi vuole le case degli italiani? Punto di domanda. Come per il Covid, anche per.
0: No, vai.
1: Ti leggo questo messaggio. Come per il Covid, anche per il piano casa DL778 cercano di creare le basi giuridiche per dare carta bianca agli aguzzini di eseguire gli ordini.
0: Esatto.
1: Ma da chi vengono gli ordini? Ricordiamo, da finte con i soldi che finiscono alle Caima, a Lussemburgo, certo, nelle City of London, oppure dal pareggio di bilancio alle leggi per far spiare i conti correnti degli italiani da enti terzi.
0: Sì, non c'è solo quello cioè non c'è solo la società che indica lui, ce ne sono una miriade di società che recuperano i crediti. Comunque il disegno di legge è 978, no, non 778, sì. 978 2023. Vi faccio ascoltare. Aspetta, chi è questo qua? No. Allora, vi faccio ascoltare questo messaggio che ho mandato, ho fatto avere la senatrice Erika Stefani. Eccolo qua.
2: Erika Stefani della Lega Vicentina di Trissino. Ho ricevuto numerose pressioni affinché ritiri la manifestazione che ho in programma il giorno 12 settembre nel suo paese. Io non la ritirerò fino a quando non verrà fatta un passo indietro rispetto alla presentazione del suo disegno di legge 978-2023, che prevede di fatto la sostituzione del giudice con l'avvocato in merito alla riscossione dei crediti. E decorsi 40 giorni dall'intimazione, l'avvocato stesso ha la possibilità di pignorare direttamente il presunto debitore, compresa naturalmente la prima abitazione. Lei mi ha scritto, anzi ha fatto scrivere dal suo ufficio legislativo, dicendo che in corso un subemendamento che andrà a modificare e quindi a non interessare i consumatori nel provvedimento e quindi solo le partite IVA, come se le partite IVA fossero quattro gatti. Ricordo che le partite IVA sono 4 milioni e 200 mila con circa 18 milioni di dipendenti. Quindi se non verrà ritirato questo criminogeno disegno di legge, che andrà a provocare usura e suicidi, e oltre che essere incostituzionale, non perché lo dico io, ma perché lo dice il professor Daniele Trabucco, docente stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato all'Università San Domenico di Roma, lo dice anche il presidente della Federazione Europea per la Giustizia, Sergio Brambini. E quindi da questo punto di vista ho le spalle molto coperte. Oltretutto abbiamo un'altra manifestazione il giorno 5 settembre a Padova e a Roma alla Camera dei Deputati il 9 settembre con il professor Daniele Trabucco. Avremo una conferenza stampa, quindi se non viene ritirato il disegno di legge non mi fermo. Grazie. Alfredo.it,
0: eccetera. Eccetera, eccetera, eccetera. Eccolo qua. Questo è il messaggio insieme.
1: Ma ti ha risposto?
0: No, beh, mi ha risposto in maggio quando io le ho fatto notare questa cosa qui e che lei mi ha detto che la cosa, visto che ci sono state delle proteste, non andrà a interessare i consumatori finali e andrà a interessare solo le partite IVA. E io le ho detto, cioè, le partite IVA non sono quattro gatti, sono 4 milioni e 200 mila soggetti, è una platea di 4 milioni e 200 mila soggetti che hanno circa 18 milioni di dipendenti. Cioè, se tu fai passare una norma di questo genere...
1: Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto?
4: Pronto, ciao Ettore, ciao Alfredo.
0: Ciao, ciao Marco.
4: Marco da Marghera, ciao,
1: ciao. Ciao, ciao.
4: Allora, io sicuramente al 105% di più anche, a meno che non mi venga un grosso...
0: Dai.
4: Padova.
0: Certo.
4: Riguardo a Trissino, se la faranno di pomeriggio è più facile che possa aderire, ma di mattina un po' dura.
0: Va bene, cioè, non pretendo che tu parti da Marghera per venire a Trissino. A me interessano prevalentemente quelli che abitano nella Valle dell'Agno e non sono pochi.
4: Sì, sì, ecco che si danno da fare, che si interessino, ecco, quella zona, ecco, importante questo. Sì. Per sfiduciare questa senatrice.
0: Sì.
4: O lei cambia posizione nei confronti di questa legge assurda e anticostituzionale, hai riempito un sacco di aggettivi,
0: certo,
4: che si rimetta a tutti, oppure
0: andiamo avanti finché a terra piega.
4: Lì hai un grande collega che si chiama Ettore, no? Ecco, Ettore ci dà l'esempio. I nativi d'America, allora hanno lottato fino all'ultimo perché non espropriassero la loro madre terra, no?
0: Certo.
4: Per mandargli, ecco, rischiamo di andare anche noi nelle riserve come gli indiani.
0: Ah,
4: no?
0: Beh, cioè, no, io lo dico sempre, abbiamo la fortuna di avere questi microfoni a disposizione che ci permettono, sì, di dire quello che veramente vogliamo, senza, sì, filtri e senza nessuna costrizione da parte di nessuno. Noi abbiamo la fortuna di avere Radio Gamma 5 e dobbiamo sempre sostenerla in tutte le maniere, punto e basta.
4: Ci mancherebbe altro, ma non si pone la questione, ecco. È l'unica radio libera veramente,
0: ecco, e la manifestazione del 5
4: nella società civile, però anche impegnarsi nella società civile, non solo ascoltare e basta.
0: Sì.
4: Ecco, ho sentito che giovedì ieri, no, parlavi nella tua trasmissione, parlavi che possono forzarvi i casi paradossale di un poco,
0: sì,
4: che magari vengono la casa, no, viene messa all'asta da qualcuno e li mandano su abitazioni con altre famiglie, quindi fanno le belle riserve indiane a questo punto,
0: sì. Cioè,
4: non sarebbe neanche l'intimità, la privacy, farebbero delle ammucchiate delle famiglie numerosissime, due duche di familiari su un'abitazione addirittura.
0: Sì, certo.
4: Ecco,
0: noi dobbiamo lottare perché le risorse che ci sono, perché noi paghiamo le accise, paghiamo le tasse sul lavoro, quando andiamo al supermercato, quando andiamo alla pompa di benzina, quando prendiamo la pensione, paghiamo le tasse su tutto, quando compravendiamo un immobile, quando corriamo con la macchina, il bollo, l'assicurazione, paghiamo tutto. C'è l'IVA e le tasse su tutto. Vabbè, ma quando è il momento di avere un servizio, non che se schei, per forza che non che schei, se te fai tutto il resto tranne quelle robe che sei utili.
4: Tu non puoi dire che una repubblica delle banane, ma stiamo scherzando,
0: ma certo,
4: da tanto che una repubblica delle banane
0: è per quello che io la chiamo repubblica delle banane, esatto,
4: ma per forza di cose, perché sono cose in un paese civile come deve essere. Queste cose non succederebbero?
0: Sì.
4: Quindi è una cosa infamia, notevole.
1: Va bene,
0: va
1: Marco.
0: Bene,
1: ciao.
4: Faccio a te perché
1: ciao.
4: È poco tempo e spero che ci sia qualche altra telefonata su di me.
1: Ok, ciao,
0: certo,
1: ciao,
0: certo.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: E allora Fabio in partenza ci scrive: ciao a tutti e due, onorevole e sostenibile la battaglia che stai facendo, però se la legge riguarderà solo le partite IVA, che non è poca cosa, il pensionato in condominio, aspetta, perché
0: no dico, cioè, aspetta, cosa ho capito,
1: aspetta, perché si è messa, allora il pensionato in condominio che non ce la farà a pagare la bolletta sarà esente da tutto ciò, no, esatto?
0: No, perché in ogni caso rientra con la vecchia normativa, cioè questa sarebbe un salto del giudice, praticamente sarebbe l'avvocato che fa l'intimazione al posto del giudice. Ma sarebbe in ogni caso in vigore la vecchia normativa, quella del 42, che prevede che sia sempre il giudice su preparazione della documentazione da parte dell'avvocato a fare l'intimazione. Quindi il pensionato non sarebbe salvaguardato, sarebbe salvaguardato da eventuali truffe, da eventuali abusi, da eventuali gonfiamenti del credito. Io per esempio ho saputo la presidente del movimento risparmiatori traditi, una persona, vi assicuro, che fa il pelo contro pelo, ha il capello tagliato in quattro, che dopo che il condominio aveva pagato quello che doveva pagare in base all'assicurazione eccetera eccetera, l'avvocato si è rivolto a lei per volere altri 3.000 euro di spese, perché diceva che non so se era stato un incendio, era partito dal suo garage, una cosa del genere. Naturalmente lei si è difesa e i 3.000 euro non li ha pagati. Ma se non avessi avuto le capacità tecniche per poterlo fare, toccava pagare? Questa è la cosa che io sostengo che bisogna assolutamente evitare. Non dobbiamo dare in mano uno strumento così potente in mano a 233.000 avvocati che sono sovradimensionati. Se sono sovradimensionati e sono una razza in via di estinzione, e lo dico, qui lo dico e qui lo confermo, devono andare a fare qualcos'altro. Se devono andare a fare qualcos'altro, devono imparare qualcosina altro. C'è bisogno di idraulici, di falegnami, e non so, di elettricisti o di qualcos'altro. Vadano a fare questi lavori manuali, perché questo è il futuro. Io vengo dal settore fotografico, eravamo in 100.000 nel 2000, va bene? Se adesso sono, perché io non sono più, se sono in 1.000 sono tanti, va bene? Ecco, lo stesso vale per gli avvocati. Gli avvocati sono una razza in via d'estinzione e sono alla fame. Molti sono alla fame, e quelli che sono in Parlamento, che fanno lobby, che fanno corporazione, hanno l'incarico da parte della loro corporazione di fare queste leggi che naturalmente li tutela e gli dà la possibilità di
1: prendere soldi,
0: mangiare anche se non hanno titolo per poterlo fare. Come ho detto, una causa in Inghilterra per recupero di 7.000 sterline è costata 400 euro con l'intelligenza artificiale. Qui in Italia ne sarebbe costati 4.000, 2.000 dall'avvocato di controparte e 2.000 dall'avvocato intimatore. Questo è quello che vogliono, è chiaro? Vogliono il contenzioso che non c'è più. Quindi vi invito, ve lo segno di nuovo, amici, di venire. Di venire.
1: Allora.
0: Una ascoltatrice, Gianna di Camin, mi chiede buongiorno, le chiedo per cortesia documentazione della manifestazione a Padova il 5 settembre prossimo, grazie, un cordiale saluto, e le ho mandato il volantino il volantino con un video da far girare.
1: Mandamelo anche a me,
0: sì,
1: che dopo io lo giro. Ascolta, certo. Allora, ciao Ettore e Alfredo, vi ascolto ed esprimo il mio sostegno ad Alfredo che lotta per le ingiustizie vergognose.
0: Grazie.
1: Un grazie infinito per ciò che fa per tutte le persone fragili. Buona trasmissione, Valentina di Carmencita. Hai capito?
0: Valentina, se puoi, naturalmente vieni o a Padova o a Trissino o a tutte e due gli appuntamenti.
1: Bravo.
0: Perché è così? Perché bisogna far vedere che siamo in tanti.
1: In tanti.
0: E siamo in tanti che si indignano. Siamo in tanti che si indignano, perché abbiamo il diritto dovere di difendere i diritti delle persone fragili, delle persone deboli, delle persone indifese e delle persone vulnerabili, perché questo bisogna dire, e in questo paese ce ne sono milioni, tanti milioni di persone incapaci di difendersi, e noi abbiamo il diritto dovere di farlo.
1: Bene, allora Andrea scrive: abbiamo visto che cosa ne hanno fatto della Costituzione nel periodo Covid. Abbiamo visto poi che Fauci e NDC ricevono lauree ad honorem dalle università di Siena o Padova o altri atenei. Cosa se ne fanno della Costituzione se devono eseguire ordini per portare via le case degli italiani?
0: Il problema è che loro non gliene frega niente né della Costituzione né della povertà della gente. Loro, come ho detto, ci godono. Se c'è un suicidio, ci godono, lo sapete? Loro godono
1: del male degli altri,
0: dei sadici.
1: Sì.
0: Va bene? Ecco.
1: Poi allora aspetta, se ne fanno della Costituzione se devono eseguire ordini per portare via le case degli italiani? Chi sono le talpe in Italia che poi ricevono la Legion d'Onore dal governo francese o altre per eseguiti i compiti? Perché il piano casa sarebbe un piano sfratti? Non è molto chiaro, mentre il DDL 978-2023 si è capito abbastanza bene.
0: Allora ti spiego. Allora, il piano il piano casa è un piano sfratti per un semplice motivo, perché è spalmato in 5 anni. Essendo spalmato in 5 anni ed essendo in pratica essendoci una accelerazione degli sfratti anche per finita locazione e anche per morosità incolpevole, se tu non metti a disposizione fondi a sostegno della morosità incolpevole e di quelli che perdono l'abitazione per finita locazione, posso capire di quelli che occupano senza averne titolo, rompendo la porta, e quelli lì insomma è giusto che vengano buttati fuori, ma quelli che perdono l'abitazione per motivi di incolpevoli devono essere tutelati, non possono mettere a disposizione 22 milioni di euro per la morosità incolpevole in tutta Italia. 22 milioni di euro fanno ridere,
1: è una carità,
0: ma meno di una carità, perché cioè se sono 37 centesimi a testa cosa ne fai, 37 centesimi a cranio.
1: Sì, poi hanno mandato 13 miliardi in Ucraina, dai, va bene, comunque
0: sì lo devi dire, lo devi dire,
1: lo
0: è 41.100 milioni in armi mi hanno speso nel 2025.
1: Infatti è uno schifo, un schifo che è più schifo di
0: non
1: così
0: si può, ecco.
1: Dunque Draghi faceva esattamente questo gioco che poi è stato riproposto come DDL 978 2023, come si chiamava il emendamento di sfratto prima dell'asta, avvocato
0: bravo.
1: Alberto Balboni,
0: chi è che ha firmato sto coso qua?
1: Avvocato Alberto Balboni,
0: può aver firmato l'avvocato Balboni che è vice ministro della giustizia, quello era un disegno di legge fatto, chi è che l'ha mandato?
1: Andrea,
0: bravo, ti ricordi una battaglia che io modestamente ho fatto nel 2021 nel momento che c'era il governo Draghi, e a pagina 57 del PNRR che io chiamavo piano nazi criminale di lo chiamavo piano nazi criminale, non piano nazionale, prevedeva lo sfratto prima dell'asta, e noi attraverso tutta una serie di manifestazioni, perché volevano abolire Ettore, mi spiace che siamo in chiusura, va bene, faremo un'altra, volevano abolire l'articolo 560 del codice di procedura civile, che prevede proprio i vari passaggi prima di essere buttati in mezzo alla strada, cioè tu perdi la casa per motivi che non hai pagato il mutuo, perché hai dei debiti eccetera, la legge adesso ti permette di rimanerci fino a quando non ci sono state tutte le aste, non c'è stata l'aggiudicazione, non c'è stato il pagamento, non c'è stato il passaggio di proprietà, e poi devono passare ancora 60 giorni. Loro volevano farlo ancora prima di iniziare l'operazione di asta, e noi siamo riusciti nel 2021 a bloccarla.
1: Bravo Alfredo, però adesso saluto a tutti perché abbiamo proprio poco tempo.
0: Ho capito.
1: Questa ora è volata.
0: Perché avevo tanti argomenti.
1: Lo so, ma sei stato grandissimo, dai.
0: Grazie.
1: Hai visto che un po' la gente ti ha scritto, mandato messaggi. Guarda, uno scrive laurea honoris causa in giurisprudenza subito ad Alfredo. Ciao Gianni da Asolo.
0: Grazie Gianni, grazie, molto gentile. E mai che da Fauci non viene più.
1: Ecco, dai, comunque ascoltate, perché adesso lui ci sarà giovedì dalle 10 a mezzogiorno e poi avrà altri appuntamenti con i nostri speaker.
0: Certo.
1: Seguitelo e soprattutto venite il 5 settembre a Padova davanti Caffè Pedrocchi.
0: Alle ore 10, mi raccomando, dalla parte del comune, dalla parte dell'università, via Oberda, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, vi voglio in tanti.
1: Ecco, bene, abbiamo ascoltato l'appello di Alfredo e va bene, lo salutiamo con il cuore, perché lui è veramente molto accalorato su questo.
0: Sì.
1: Adesso avrete la compagnia di Happy con musiche e cose varie, insomma, e intanto Radio Gamma 5 continua con i suoi programmi. Buonasera a tutti.
0: Ciao.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

0: Radio Gamma 5, Station Time. Energy Time, O'Clock.
1: Sono le 18 e 10 minuti.
0: Radio Gamma 5.
2: Con rischi indicibili e traversie innumerevoli, ho superato la strada per questo castello oltre la città di Goblin. La mia volontà è forte come la tua e il mio regno altrettanto grande. Tu non hai nessun potere su di me.

scripture, Bhagavad Gita, Vishnu. I suppose we all want.

0: Tornati su Radio Gamma 5 con Diego Deppi, FM 94, eccoci qua, pronti per partire. Vai che andiamo, vai che andiamo. Venerdì 21 agosto, rinfresca il bosco, come si dice, no? In certi casi, e anche quest'oggi è stato preannunciato e c'era questo rinfrescamento in giro per il nostro Veneto, ma vi darò contezza delle previsioni meteo, della situazione, insomma, in corso più tardi, fra una mezz'oretta circa, 20 minuti, con gli amici di Meteo Bassano e Pede Montana del Grappa. Bene, e allora cominciamo questa nuova puntata insieme di Five Energy, il radio show controcorrente su Gamma 5 FM 94, con ovviamente la musica dance 90-2000, come piace a noi. In queste due ore, insomma, succederanno parecchie cose anche quest'oggi. Io sono bello carico, ve lo dico. Tornerà l'appuntamento con il disco del passato, ovvero Energy Story, il disco invece novità con l'Energy Weekend, e poi Energy Meteo tra pochissimo, e poi il Total Request con le vostre richieste dance 92.000, e poi il mixato targato Diego Deppi, il nostro ovviamente grande appuntamento con il Top System Show. Beh, insomma, siamo pronti per partire con questa puntata, come si dice, spumeggiante, possiamo dirlo? Vi ricordo già da questo momento il numero per mandare i vostri messaggi WhatsApp, ovviamente messaggi firmati con i vostri saluti, le richieste più tardi. Ci avremo una mezz'oretta nella seconda ora insieme, dalle 19 in poi, dedicata appunto ai vostri gusti musicali 90-2000, e quindi 334-7102-672, lo ripeto, 334-7102-672. Bene, mandate i vostri messaggi, io sono qua che vi aspetto, siamo carichissimi. Ovviamente vi faccio un applauso per la vostra scelta di rimanere con noi, è un'ottima scelta questo Gamma 5. E vi ricordo che Gamma 5 si ascolta non solo sui 94 in FM, ma anche tramite l'app Radio Garden dal vostro smartphone, dal vostro computer, insomma, in qualsiasi parte del mondo vi troviate, ci potrete ascoltare. Partiamo quindi subito con i primi dischi di oggi. Diego Deppi è pronto, e quindi come on!
1: Energy. Five Energy. Energy Summer Dance.

0: Empire of the Sun, Working on a Dream, in questa versione di Blondish. Ovviamente un disco nuovo, non è un disco dance 92.000, ma volevo partire col botto quest'oggi e l'ho voluto fare insieme a voi in questo nostro nuovo appuntamento con la Dance 92.000. Bene, bene, siamo belli carichi, i messaggi che stanno già arrivando, però voglio ricordarvi che è necessario allacciarsi le cinture su questo volo, perché c'è sempre turbolenza, io ve lo dico, parola di capitano, ok? Allacciate le cinture perché siamo ancora in fase di decollo, va bene? Allora, voglio ricordarvi anche un appuntamento molto importante, che è quello della dichiarazione dei redditi. Quest'anno c'è il 5 per 1000 che è possibile appunto versare da parte vostra a Radio Gamma 5. Beh, insomma, strumento totalmente gratuito, io l'ho già fatto e non comporta ovviamente alcun costo, quindi ricordiamo che il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare e il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Quindi per la vostra dichiarazione dei redditi i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti del codice fiscale di Radio Gamma 5, quindi 01 59 80 90 288, ripeto 01 59 80 90 288. Ma non solo, come sempre c'è la possibilità di sostenere Radio Gamma 5, la cooperativa, tramite il versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59. È possibile anche inviare l'IBAN sul l'indirizzo appunto che trovate sul nostro sito www.radiogamma5.it, troverete le coordinate, oppure potete portare come sempre, come la tradizione vuole, il contributo direttamente a mano qui in radio ai membri del consiglio di amministrazione che vi lasceranno l'apposita ricevuta. Quindi grazie veramente di cuore per quanti di voi insomma in qualsiasi forma riesce a dare continuità alla vita di Radio Gamma 5 da 50 anni in poi, visto che a febbraio abbiamo compiuto 50 anni e poi parleremo anche di fine agosto, insomma, della nostra cena che faremo al Casolare, ma ne parleremo ovviamente più tardi. Adesso devo salutare anche degli amici, un saluto a Silvia, buon weekend, grazie anche a te Silvia di Treviso, è la carica giusta per cominciare il weekend, eccoci qua, ci siamo, rispondiamo, anche se la signora Maria non capisce che programma sia questo.
1: E che cosa è una scoteca?
0: Ecco,

0: Energy Story, Story.
1: Energy Story, lo dice la nostra sigla. Siamo nel momento che piace a noi, quello un po' retro, dove ci piace tornare indietro nel tempo insieme a Diego Deppi e riscoprire una canzone che si ballava qualche anno fa. Vi porto questa volta indietro negli anni 90, fine anni 90, 1999. Usciva questo singolo di esordio come solista, e lei si chiama Carlotta Quadraccia, al secolo di Roma del 75, e usciva con questa canzone che poi ebbe successo, e poi invece l'anno dopo, nel 2000, con il singolo Frena, diventò un vero e proprio tormentone estivo. Lei è Carlotta e questa canzone simpatica si intitola Mi chiamano Candy.
0: Energy Story, Story. Energy Story, Story.

0: 2000 featuring The Decline, questo è Fire. Ah, che bello, fine anni 90, come si torna indietro, ogni tanto si riavvolge il nastro, ma soprattutto lo si fa in questo programma dove imperterrita domina la dance 90-2000 e non solo. Allora, 18:36, sempre in diretta su Gamma 5 FM 94 con Diego Deppi, sono sempre io, non sono cambiato nel frattempo, e per fortuna che non sono cambiato. Magari sarebbe stato un cambio in meglio, potrebbe essere, che ne so, che qua non si capisce.
1: Non si riesce a capire un cazzo.
0: Ecco, praticamente non si riesce a volte a capire niente. Va bene, allora dobbiamo salutare anche Ettore, insomma, che mi ha preceduto, che sicuramente è all'ascolto, sta tornando alla maison, come si dice. Salutiamo anche il nostro Fabio FDP, quando lo chiama nello spot, Ettore! Con l'eco, è incredibile, ragazzi. Merita un applauso, una standing ovation da parte di tutti noi. A proposito, dobbiamo salutare anche gli amici che domenica scorsa erano con noi a festeggiare il... No, domenica, aspetta. No, perché io penso che le feste siano tutte di domenica. In realtà era sabato 15 agosto, abbiamo fatto un ferragosto montanaro lassù. Ah, che bello, dai Boraccia. Ah, quanta carne, quanto formaggio, fino a scoppiare, come diceva lo spot. Ma effettivamente io ho mangiato tantissimo, mamma mia, non ho fatto neanche la colazione la mattina dopo, cioè, incredibile. Va bene, è bella anche la passeggiata, anche lassù comunque c'era caldino, devo dire la verità, quando siamo saliti faceva caldo, poi c'è stato il venticello, insomma ci si è un po', come si dice, rinfrescati, però anche lassù, insomma, il paesaggio era un po' tutto, passatemi il termine, bruciato, ecco. Vabbè, insomma, comunque bella giornata, bella compagnia, ci siamo divertiti tantissimo, abbiamo fatto una bella mangiata insieme e anche, insomma, una bella passeggiata nel bosco, sicuramente che ci ha aiutato a riconnetterci con il mondo. Allora, voglio ricordarvi anche l'appuntamento con Cinegamma 5, che presenta Gloria, questo film ambientato in un collegio femminile nella Venezia del Settecento, racconta la storia di Teresa, che è una giovane dal talento visionario che, insieme ad un gruppetto di straordinarie musiciste, scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell'Ancien Régime, e inventando una musica ribelle, leggera e moderna, quindi pop. Quindi questo sarà proiettato qui in sede radio martedì 25 agosto dalle 21:30 qui a Campo d'Arsego, quindi siateci, anche perché so che si mangia anche bene, mi hanno detto. Quindi partecipate numerosi. Tra poco ci collegheremo con il nostro Stefano di Meteo Bassano e Piedemontano del Grappa. Intanto dobbiamo salutare anche Alessia di Vicenza. Ciao, buon pomeriggio anche a te, grazie. Salutiamo anche Danilo dalla provincia di Padova. Un saluto anche a Raffaella dalla provincia di Padova, pure lei, sempre all'ascolto, dice mi godo il weekend, c'hai ragione. Va bene, salutiamo anche Davide, il nostro super poeta oggi, ma vediamo se riesco a leggerla. Ciao Diego Lato con la balda dei Miturri Balli. Sempre sul papperano spicchio, muovi semerari venergizzati. I sacudi a plombi stanno sul pazzo. Hai capito, Davide? Il nostro poeta, passo con due S oggi. L'ho letta tutta, grazie Davide, perfetto, ce l'ho fatta. Mi porta buona fortuna anche la tua poesia short, come si dice. E ad ecco anche il nostro Fabio in ascolto da 5 minuti. Grande Fabione, very nice, super top, come dico io. Allora, fra poco parleremo anche di meteo, però io ho spulciato e ho trovato alcune regole che, insomma, ci danno consiglio su come comportarci in caso di fulmini, visto che quest'oggi siamo stati tempestati di fulmini a destra e a manca. Allora, secondo le linee guida diramate dalla Protezione Civile, allora, la prima regola è non farsi prendere dal panico e cercare immediatamente riparo se si è all'esterno durante il temporale con fulmini. Allora, punto 1, trovate un riparo sicuro all'interno di un edificio in muratura o dentro un'automobile con i finestrini completamente chiuso. Strutture aperte come tettoie, porticati, gazebo, perché non offrono sufficiente protezione, no, praticamente no. Allontanatevi dai punti alti e dagli alberi, poi uscite subito dall'acqua se state a mollo in lago o piscina, insomma al mare. Non tenere in mano oggetti metallici e non usate device elettronici, niente ombrelli con i punti, con le punte in metallo, canne da pesca, insomma mollate tutto. Se siete in gita in montagna, scendete di quota il più possibile, rapidamente, evitando di rimanere sui sentieri troppo esposti, mi raccomando. E ovviamente aspettate prima di uscire, dopo il temporale, almeno una trentina di minuti, che si assesti un po' la situazione. Invece, se siete a casa, c'è un altro vademecum, e praticamente dice di staccare dalla presa tutti gli apparecchi elettronici, computer, TV, elettrodomestici, per evitare sbalzi di tensione li danneggino o provocano appunto cortocircuiti. Evitate l'uso dell'acqua corrente, non fate la doccia come faccio io quando c'è il temporale, il bagno nemmeno, né lavare i piatti, perché i tubi metallici della rete idrica possono condurre la carica di un fulmine, porca miseria, vedi? Poi state lontano da finestre e metalli, soprattutto se connessi con l'esterno. Chiudete gli infissi e mantenete la distanza da termosifone, tubature e pareti esterne. Ecco, e ovviamente poi fate qualche gesto scaramantico, perché non so cos'altro potrebbe capitare, insomma, se vi attenete a queste regole non dovrebbe, insomma, succedere niente di che. Va bene, ci siamo, ok, vedo qua tutti che si stanno a toccare, va bene, ma no, ma non si fanno ste cose, perché dopo io lo so che succede. Ecco, questa piange, non si piagne, qua si ride, andiamo avanti, va! 5 Energy.

0: Hansen, Dua Lipa con One Kiss. E adesso invece è il momento di Energy Meteo. Energy Meteo. Dopo 15 giorni ritorna al nostro appuntamento in diretta qui su Gamma 5 insieme a Diego Deppi e Stefano Marcon di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa per il nostro Energy Meteo. Stefano, buon pomeriggio, ciao, come andiamo?
1: Buon pomeriggio Diego, tutto bene, tutto bene.
0: Siamo freschi
1: adesso
0: oggi.
1: Adesso che è finito il caldo.
0: Un bel applauso, facciamo il tifo, guarda, c'ho anche la squadra qua che sta tifando. Perché ci voleva, abbiamo fatto la danza della pioggia per non so quanti mesi e ci siamo, Stefano. Belli freschi, dai, un po' oggi.
1: Sì, finalmente, perché ci voleva sul serio una passata come oggi, dai. Dopo un'estate così.
0: Bravo, sì, infatti abbiamo avuto un'estate così, una canicola praticamente, cioè era un forno a microonde, era un forno di quelli da pizzeria, non so io come definirlo, è una cosa, una cattiveria unica, diciamolo, ecco. Vabbè, insomma, questo è un po' quello che è successo negli ultimi, diciamo, mesi, non possiamo neanche più dire 15 giorni dal nostro ultimo appuntamento, perché è stata una situazione che si è prolungata oltre modo, diciamo, ecco. E quindi Stefano, insomma, io sto leggendo intanto di quello che è successo un po' oggi anche non solo nel nostro Veneto, ma vedo in Toscana problemi, 6 paesi evacuati nella Bergamasca, la Lombardia che ha chiesto poco fa lo stato d'emergenza, insomma, è successo un qui pro quo, insomma, in giro per il nord, in Toscana. Da noi com'è andata oggi, più o meno?
1: Sì. Allora, da noi tutto sommato abbastanza bene, come violenza dei temporali. Diciamo che la zona del centro-sud Veneto e anche le zone costiere ho visto che hanno avuto dei danni per il vento, quindi con qualche albero caduto, anche in zona, diciamo, spiagge, anche a Jesolo, Bibione, mi hanno detto c'è stato qualche pino marittimo caduto, qualche danno, ecco, anche alle strutture. Tutto sommato però poteva andare anche peggio, perché ieri l'atmosfera era proprio calda, umida, e infatti in montagna ha fatto grandinate con chicchi enormi anche su zone dove di solito, insomma, più dei chicchi da un centimetro non fa. Invece ha fatto anche sia in Trentino che montagna veneta, ha fatto grandine con chicchi fino a 4-5 centimetri in piena montagna, ecco, sono cose abbastanza inusuali, ma con questa massa d'aria qua caldissima, insomma, i monti hanno il clima che avevano le pianure 20-30 anni fa, ecco, quindi non c'è da stupirsi.
0: Certo,
1: quest'oggi invece abbiamo avuto piogge più autunnali, belle diffuse, finalmente un passaggio diffuso, cioè ha piovuto ovunque, chi più chi meno ovviamente, però è quello che serviva anche per dare un attimo uno stop alla siccità, perché ok, ha fatto qualche temporale durante l'estate, ma sempre sparsi, isolati, quindi chi aveva la fortuna si prendeva il bel diluvio e tutti gli altri a guardare e restava il secco, ecco. Tra l'altro, dopo ogni temporale in 2-3 giorni faceva di quelle temperature massime a 38-40 gradi che
0: sì, appunto,
1: sembrava non avesse neanche piovuto.
0: Chiaro, ecco. chiaro. No? La situazione di questi temporalini poi è quella che hai descritto tu esattamente. Per caso hai avuto qualche notizia tu per quanto riguarda la zona di Rovigo? Perché oggi dei miei colleghi mi hanno detto ci fermiamo tutti perché c'è una tromba d'aria qui a Rovigo. Hai avuto notizia di qualche danno particolare tu? Non lo so.
1: Sì, allora ho visto adesso noi non seguiamo direttamente la zona perché certo, è abbastanza distante, però ho visto su alcuni gruppi Facebook che c'era parecchi danni da vento, ecco, non cose eccezionali, però insomma è stata un temporale quest'oggi verso le 2-3
0: esatto,
1: del pomeriggio, sì, che questa linea che ha preso praticamente da Ravenna fino a Treviso quasi, quindi
0: okay,
1: una linea ovest-est che ha preso buona parte del territorio, ecco. Chi più chi meno, come ho detto prima, perché poi quei temporali si sa. Anche a Venezia ho visto che c'è stato qualche danno per il vento, era il fronte proprio che passava, che ricambiava l'aria definitivamente. Adesso abbiamo un'aria non freschissima, perché è nuvoloso, eccetera. Domani col sole vedrete, torneremo verso i 30, però decisamente diversa da quella che avevamo qualche settimana fa. Era aria proprio sahariana, cioè
0: sì, sì,
1: non infatti c'erano mezzi termini su gran parte d'Europa, perché poi ho visto scenari veramente forse anche peggiori in Francia, Germania e Austria rispetto a qua.
0: Certo, certo. Ma poi io tra l'altro ho visto anche sui vostri social oggi che verso le 15 è stata postata una foto di una nube a mensola, la cosiddetta Chef Cloud, sulla zona di Venezia, giusto? Verso le 15 più
1: sì,
0: o meno.
1: Sì, esatto, esatto, sì. Sì, sì, avete visto la struttura maestosa e classica proprio quando entra il fronte freddo che scalza su l'aria umida e calda preesistente. E proprio l'aria fredda che penetra in bassi strati e si infila scalzando proprio sullo strato di aria calda, portando ovviamente poi a temporali con forte vento. Ecco, ecco, grandine oggi per fortuna poca e solo isolata da quel che ci risulta, almeno qui. Quindi tutto sommato
0: ci è andata bene.
1: Anche il fatto che ieri sera avesse già fatto una passatina che avesse un po' stemperato, non... sì. Poteva andare molto peggio qui, in giro per il nord Italia, come dicevi prima, ha fatto ben di peggio.
0: Infatti sì, sto vedendo un po' gli aggiornamenti in diretta, appunto zona di Toscana e zona della Bergamasca, e lì sono proprio, mi pare, in ginocchio, perché vedo le strade che sono dei fiumi. Bravo, esatto, proprio sto vedendo la situazione. Il presidente Fontana, presidente della Lombardia, ha chiesto lo stato di emergenza, quindi in Piemonte poi più di 260 interventi del Vigile del Fuoco. Vabbè, insomma, a noi è andata diciamo bene, è andata meglio, vabbè, insomma, ci siamo, sì, questa volta è andata bene
1: dopo anche quello che abbiamo subito. Bravo. Il Veneto di solito insomma non è una regione che sta a guardare quando ci sono temporali violenti. Esatto. Per cui dai, questa volta tutto sommato ci è andata relativamente bene.
0: Bravo, anche perché come dicevi tu, l'energia che si poteva scatenare con tutto quel calore poteva innescare qualcosa di più serio. Però dai, tutto sommato è andata. L'abbiamo passata. Possiamo dire che l'estate sta finendo o no? Con calma.
1: Con calma. Sì, saremo sempre sul bordo, cioè sì. Centro-sud Italia continuerà a far molto molto caldo.
0: Certo.
1: E noi siamo qui a 100-200 km, qui basta veramente poco, metà della prossima settimana, forse qualche giorno più caldo arriverà di nuovo, ecco, quindi vediamo.
0: Ecco, anche perché lo ricordiamo che a livello di calendario meteorologico l'estate finisce alla fine di agosto e comincia l'autunno il primo di settembre, quindi mancano 10 giorni. Cioè, volendo guardare quel
1: livello,
0: tipo di calendario,
1: sì.
0: Esatto.
1: Sì. Poi sappiamo che gli ultimi anni, inizio settembre, insomma, 2 anni fa c'era 36 gradi l'1 settembre.
0: Esatto.
1: Sappiamo che può fare quello che vuole.
0: Vabbè, vedremo questo settembre cosa ci riserverà. Per intanto, vediamo insieme a te per i prossimi 3 giorni cosa il nostro meteo ci riserverà sulle nostre zone, insomma, di copertura della radio qui in Veneto, su quelle 4-5 province in dove insomma noi arriviamo. Allora, previsioni per domani, sabato 22, domenica 23, lunedì 24 agosto. Stefano, dici tutto, cosa succederà?
1: Sì, allora andremo incontro sicuramente ad un miglioramento del tempo, quindi per chi ha prenotato, per chi ha ferie, le weekend, non temete che questa giornata di oggi sarà solo un ricordo. Infatti già da domani sabato avremo ampi spazi di cielo sereno, temperature in linea con la media del periodo, quindi le minime se schiarisce stanotte dovrebbero andare sotto i 20 gradi, ecco.
0: Però.
1: E le massime attorno ai 29-30, quindi temperature in linea con quelle che dovrebbero esserci, ecco, in questo periodo. Nella giornata di domenica poi ancora tempo abbastanza buono, ecco, nella notte tra sabato e domenica qualche temporale potrebbe esserci sulle prealpi trevigiane e forse sulle pedemontane, ma cose molto isolate, di poco conto, ecco. La giornata di domenica poi sarà con tempo molto buono, con ampi spazi di sereno, temperature stazionarie, quindi in linea con la media, quindi caldo assolutamente sopportabile, soprattutto dopo quello che abbiamo vissuto, quindi i 30 gradi ci sembreranno, dopo i 39-40, insomma, i 30 gradi ci sembreranno...
0: Una passeggiata.
1: Una passeggiata, ecco, sì. E qualche disturbo, ecco, in montagna c'è sempre da mettere in conto, perché sapete che nel semestre caldo, insomma, è normale anche in condizioni di alta pressione. Lunedì, altra giornata che sembra ancora di bel tempo, ecco, c'è un po' un punto di domanda verso la sera, perché sicuramente sui settori alpini avremo un aumento della nuvolosità con temporali. Ecco, ancora non si capisce se questi temporali potranno coinvolgere anche la fascia pedemontana e di alta pianura del Veneto, quindi nella notte soprattutto, notte su mercoledì, su martedì scusa, però ecco, per questa cosa qua ci riaggiorneremo. In generale, ecco, i prossimi 3 giorni vedranno un tempo comunque stabile e buono, con temperature consone al Veneto di fine agosto, ecco, perfetto, chiamiamolo perfetto. Così.
0: Ecco, quindi chi ha prenotato, si mantenga la prenotazione in giro, non succede niente, andate certo. Dove dovete andare, restate dove dovete restare e via così andante. Va bene Stefano, intanto grazie, ovviamente per gli ultimi aggiornamenti ricordiamo i vostri social, il vostro sito, ovviamente per essere sempre sul pezzo, aggiornati su quello che sta accadendo e succederà nei prossimi giorni. Dici un po' i vostri contatti.
1: Allora, la pagina Facebook, come sempre, Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, Instagram Meteo Bassano Pedemontana e il sito internet meteobassanopedemontana.it.
0: Semplicissimo. Allora Stefano, io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima trasmissione fra 15 giorni, quindi venerdì 4 settembre, sempre qui su Gamma 5. Ovviamente certo. Ti auguro un buon weekend e buon divertimento, insomma, se vai da qualche parte, ok?
1: Certo, certo. Anche a te e a tutti voi.
0: Grazie, ciao Stefano.
1: Buona serata.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. Check this out. Energy.

0: canzone di Pats & Scar. Noi siamo in pubblicità, ci troviamo tra poco con le richieste. Iniziate a mandare i vostri messaggi, vi aspetto.
1: 5 Energy. Pubblicità.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica, talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione, un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff, il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
0: Energy time, o'clock. Regoliamo il cipollone, 19 e 2 minuti.
1: Ideato e condotto da Diego Debbi. 5 Energy, il radio show controcorrente. 5 Energy.

0: eccoci qua, siamo arrivati con l'appuntamento Total Request insieme a Diego Deppi qui su Gamma 5. Beh, cos'è? Calma. Va bene, allora 19:03 minuti in diretta in questo venerdì 21 agosto con Diego Deppi all'interno di 5 Energy, il radio show controcorrente. Cominciano le richieste, la musica dance 92.000 secondo il vostro palato, secondo le vostre papille. Quindi da questo momento mandate i vostri messaggi, le vostre richieste musicali al 334-7102-672. Ecco, le prime due sono già arrivate, ci stiamo già preparando in console per passare i vostri dischi. Diego Deppi è pronto, mi son fatto il mio caffettino, ovviamente caffettino goloso, vuol dire macchiato con un po' di cioccolato, anche perché bisogna essere, come si dice, viziosi, o sbaglio?
1: E io
0: pago, costa 50 centesimi quella macchinetta, cioè mica bisogna essere ricchi, ecco. Va bene, dai, cominciamo, siamo pronti, perché qua, allora, tenete sempre allacciate le cinture di sicurezza, perché questo volo è pieno di turbolenze. A proposito, con questo tempo, allacciate la cintura, partiamo per una mezz'ora con le vostre richieste, il Total Request.

0: Deepest Blue, bella questa, ci stava, anche questa versione ci è molto piaciuta. Dobbiamo allora ringraziare chi ce l'ha richiesta all'interno del nostro Total Request di quest'oggi, di questo venerdì 21 agosto, insieme a Diego Deppi. Salutiamo Cristian di Marcon Venezia che ce l'ha richiesto. Invece la prima richiesta di quest'oggi era quella di Gigi di Noale Venezia, che ci ha richiesto un disco un po' perso negli anni, perché era proprio la commerciale dell'epoca, quei dischetti che duravano tipo un mese. Erano i 4 Maio con Baba Sound, il famoso ba ba ba che ci ricorda sicuramente, per i più datati, la Elettrica Salsa degli anni 80. Chi è che se la ricorda Elettrica Salsa? Dai, 334-7102-672, fatemi sapere, vediamo quanti si ricordano di Elettrica Salsa. Vabbè, poi l'hanno ripescata e hanno fatto questo disco dance degli anni 2000, assolutamente sì. Va bene, all'interno del Total Request, sempre con il buon Deppi, fino alle mezza, diciamo, ancora 20 minuti per i vostri dischi preferiti da richiedere al 334-7102-672 via messaggio, ovviamente messaggi firmati. Tra poco andremo ad accontentare altri tre di voi, perché il tempo stringe. Invece voglio ricordarvi l'appuntamento con il gruppo di acquisto solidale dei resistenti qui in sede radio. Si riparte dopo la pausa estiva sabato 12 settembre dalle 11 alle 18, poi alle 13 per chi vuol fermarsi si pranza tutto il menù delle nostre spose, presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia Firra Infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero, che insegnerà le ricette macrobiotiche. Poi per chi vuole c'è la possibilità di fare un mini test di biorisonanza con Silvia. Poi ci sarà anche presente il libro dei 50 anni di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Sarà possibile anche prenotare il portachiavi del 50° di Radio Gamma 5, come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra listra, integratori e il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, nonché magliette di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50°. Quindi sabato 12 settembre qui in sede radio a Campo d'Arsego dalle 11 alle 18 vi si aspetta. Come vi si aspetta invece prima, cioè sabato 29 agosto, c'era una volta un lago, un casolare, una radio e una storica resistenza, Radio Gamma 5 e la cena del 50°. Vi aspettiamo sabato 29 agosto, non arretrando ovviamente, alle 20 al casolare in via Santa Brigida 75 a Castelminio di Resana, Treviso. Ovviamente si mangia e si balla di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamate l'indiano Ettore 348 8c. Aspetta, no, aspetta, vediamo se riesco a farlo. Aspetta, Ettore! Che è uscita. ci voleva l'eco, aspetta, perché poi se no Fabio si arrabbia se non faccio l'eco. Il numero del nostro Ettore per prenotarvi 348 8573 609, ripeto 348 8573 609. Per il menu lo sentite nei nostri spot, oppure andate sul nostro sito www.radiogamma5.it, c'è scritto tutto quanto. Va bene, siamo pronti per partire con un'altra tranche, ci sono le richieste, dai. Allora 334-7102-672, il buon Deppi adesso accontenta niente proprio di meno che Sandra di Venezia con Kylie Minogue e questo gran successo che si intitolava Can't Get You Out of My Head. Poi andiamo a salutare anche Paolo di Treviso, che ci ha richiesto DJ Dado con Ready or Not, e poi Daniele di Vicenza che ci richiede gli Eiffel 65, ovvero la canzone originale era quella dei Blue Dan Gang con The Bad Touch. Partiamo quindi con queste richieste e il Total Request.
1: Total Request. Total Request.

Discovery Channel, bella, bella, bella, ci piace, ed era The Bad Touch, ce l'ha richiesto Daniele dalla provincia di Vicenza nella versione remixata dagli, ovviamente, loro, gli Eiffel 65, e porca miseria, come spaccava di brutto questo pezzo, assolutamente me lo ricordo benissimo. Invece, visto che l'estate è magica e fantastica, ma soprattutto è magica, è stata bella calda, adesso andiamo ad accontentare anche Andrea di Sovizio Vicenza, che ci richiede The Summer is Magic di Playa Itti in diretta su Gamma 5 19:24 in questo venerdì 21 agosto insieme a Diego Deppi all'interno del Total Request. Le vostre richieste Dance 92.000, non mandate più messaggi perché c'è posto ancora per una persona ed è già prenotato il posto, quindi tra poco andremo anche a chiudere questo appuntamento con le richieste, che tornerà ovviamente fra 15 giorni. Bello bello questo disco, molto estivo, anche perché in estate noi ci siamo ancora.

The Summer is Magic, Playa Itti, la richiesta di Andrea Di Sobizzo. Mamma mia, come si ballava questa, ce la ricordiamo molto bene come si ballava, no? Va bene, ultimo pezzo del nostro Totorequisi quest'oggi, Junior Sanchez con Be With You, la richiesta di Nicolò di Abano Terme, Padova, che va a concludere il nostro appuntamento Totorequisi di quest'oggi su Gamma 5 insieme a Diego Deppi.

0: 19:30 spaccate, cioè come gli svizzeri abbiamo terminato. No, fatemi fare un applauso. Incredibile. Oh, manco se ci avessimo dei programmatori di delle migliori radio nazionali, incredibile. 19:30, 0-0, abbiamo finito il Total Request. Vabbè, incredibile, è stato un caso. Allora, l'ultimo disco di quest'oggi, Junior Sanchez, Be With You. Salutiamo invece, chi ce l'aveva richiesto, ovviamente Nicolò di Abano Terme Padova. Devo salutare anche degli amici che non hanno fatto in tempo ad essere accontentati, perché i posti purtroppo sono pochi, come sempre. Sono pochissimi. Salutiamo Francesco, saluto anche a Lore di Vicenza, Alessia dalla provincia di Treviso, Elena dalla provincia di Padova e Laura invece di Sandrigo, Vicenza. Daniele, mi spiace, la prossima volta fra 15 giorni torneremo con le richieste della Dance 92.000, sempre all'interno del Total Request qui con Diego Deppi su Gamma 5, ovviamente fra 15 giorni, e sarà, fammi vedere, il 4, venerdì 4 settembre. Va bene, chiudiamo il nostro appuntamento con le richieste, ma proseguiamo perché siamo qui fino alle 20 con la dance.
1: Five Energy. Energy Summer Dance.

0: on the fourth floor con Dreams. Sì, pieni anni 90, un salto indietro nel tempo anche per noi stavolta, e l'abbiamo fatto anche molto volentieri. Allora, vi ricordo l'appuntamento per la manifestazione di sabato 5 settembre, ore 10-11 a Padova, in via 8 febbraio all'angolo con via Cesare Battizchi, e praticamente dove c'è il comune di Padova, Caffè Pedrocchi. No governo Banane Day con Alfredo Bellucco, presidente veneto e vicepresidente nazionale Associazione Sacra Famiglia, Sacra Casa, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. Per informazioni 346 36 144 69, contro il piano sfratti e sgomberi che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa. Quindi sabato 5 settembre a Padova. Vi ricordo anche che AF Energia per l'estate ha sospeso la visione delle bollette di luce e gas, appunto per luglio-agosto, e torneranno qui in sede a partire da il 24 settembre, sempre qui in sede radio, l'ultimo giovedì di ogni mese, insomma, da settembre, con i soliti orari. Dopo vi ricordo anche che è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un dipartimento della difesa civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Campagna Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre. Per firmare online con SPID o CE, www.difesacivilenonviolenta.org. Abbiamo un altro annuncio: cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere, garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Chiamate il 338 99 46 575. Un altro annuncio: cerco urgentemente casa anche vecchia isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a 350-400 euro al mese. Per info chiamate Franco 334 320 1392. Molto bene. Allora, siamo pronti invece per guardare un disco fra le novità dell'ultimo periodo, e quindi è il momento di Energy Weekend.
1: Energy Weekend.
0: Weekend. Eccoci qua, Energy Weekend vuol dire un disco tra le ultime novità degli ultimi mesi, quindi non più 92.000, ma questo disco è uscito il 22 maggio, ovviamente con il DJ produttore Hugel, questo è il suo nome. Il titolo della canzone è Moving to the Sun, ovviamente un brano house dance, nato per i club e i festival estivi grazie proprio ad un groove solare e trascinante, e l'abbiamo sentito parecchio sia nelle emittenti radio che anche nei club. E quindi ce lo sentiamo, il nostro Energy Weekend con il disco di Hugel.
1: Energy Weekend. Energy Weekend.

0: come viene giù una valanga che non nevica neanche più, ma come si fa? Ma cioè non lo so io, ma veramente. Veramente. Non nevica neanche più. Va bene, dopo il pagante arriva il Top System Show. All right everybody, welcome
1: to Top System Show.
0: Eccoci qua, Top System Show, cosa succede? Mamma mia, c'è un casino in questa radio in queste due ore, che io non lo so. La signora Luisa è un po' incazzata, dice, ma cos'è sto programma? La gente che telefona qui, ma è andata via la frequenza, c'è una radio commerciale, cosa succede? Cosa succede? Che radio è questa? Non è mica la solita, no, c'è troppo, c'è un casino qui, io lo so io, sembra un macello. Portate pazienza. Portate pazienza perché tanto fra 15 giorni tornerò. Come? Col fischio, ovviamente. Va bene, no, ci piace il fischio, no? Perché rende tutta quella cosa, come si dice, quando si fischia. C'è quel tocco del. Come, scusa? Ok, va bene. Allora, lasciamo stare, bando alle ciance. Cominciamo questo Top System Show di quest'oggi, ovvero i tre dischi mixati by Diego Deppi. Siamo sul finale anche del programma, quindi dovrò correre. Allora, adesso vi mixo Don Diablo featuring Nelly Furtado, poi DJ Matrix con la voce di Carolina Marquez e poi Michael Moog. Partiamo con il Top System Show.
1: Hello. All right, everybody, welcome to Top System Show.

0: Hello.
1: All right, everybody, welcome to
2: Top System Show.
3: Ebbene, finisce qui il nostro Top System Show, ovvero i tre dischi mixati by Diego Deppi di questo venerdì 21 agosto in diretta su Gamma 5. 19:54 in questo istante abbiamo sentito tre bei pezzi, quindi Don Diablo con la voce di Nelly Furtado con Doing Nothing, DJ Matrix e Carolina Marquez con Courmayeur e poi Michael Moog con Dead Sound. Va bene, torna fra 15 giorni anche questo appuntamento con i mixati. Il Top System Show ovviamente finisce in questo momento.
1: Hello. All right, everybody, welcome to
2: Top System Show.

0: Ya Kumba. Il disco di Zerb, Sofian Zau, bella, bella, bella voce, ci piace veramente molto, molto parecchio la tipa. Allora, c'è questo annuncio, azienda specializzata nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura. Per apertura, nuova falegnameria Maserà di Padova cerca personale da inserire nel reparto produttivo. E nello specifico, falegname con esperienza e padronanza nell'uso dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici, impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. Falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature chiamate Sonia, questo è il suo numero, 392-5285-066. Vi ricordo che anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego e per informazioni c'è anche il numero di telefono dell'ufficio ambiente, 049-92-99-845. Detto questo, il signor Deppi, che sarei io, vi lascia. Vi do appuntamento fra 15 giorni e siateci, mi raccomando, ovvero il venerdì 4 settembre, sempre dalle 18 alle 20 qui su Gamma 5. Noi ci vedremo, per chi lo vorrà, anche sabato 29 alla cena della radio al Casolare a Castelmino di Resana. Quindi baci e abbracci, vi auguro ovviamente un buon weekend e vi auguro ovviamente anche una serata favolosamente stupenda. Ciao da Deppi.
1: Signore e signori, vi informiamo che tra qualche minuto arriveremo a destinazione. Il comandante Diego Deppi vi ringrazia per averci scelto e vi dà appuntamento su Radio Gamma 5. Arrivederci.

0: 5 Energy. Pubblicità.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Nove settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: I figli, creature fragili e meravigliose, miracoli forgiati nel cuore della diversità, maestri per ogni padre e madre. Quando giungerà il momento, noi cederemo il passo e loro prenderanno il nostro posto. Sì, perché un giorno sarà proprio così. Liberate i figli.

0: Allora, buonasera, stasera partiamo con una specie di suggerimento. Stasera abbiamo anche Enrico, è tornato a...
1: Buonasera a tutti, ciao.
0: Però qui è tutto a pallettone stasera, come mai? Vabbè, non importa, è tornato Enrico. Enrico mi ha dato un, come dire, un suggerimento che è pensieri larghi. Quindi, che è un grandissimo...

trasmissione. E naturalmente la condividiamo con tutti, quindi per chi è in ascolto, per chi vuole mettersi in gioco, per chi vuole condividere stasera la sua voce, un suo pensiero, un suo scritto, ecco, oggi iniziamo con il pensiero dei pensieri larghi. Ok, allora SMS, WhatsApp, tutto quello che volete al 334-710-2672. Le telefonate sempre al solito numero, sperando che la tecnologia ci dia una mano, perché 15 giorni fa non ce l'ha data. Nel frattempo, buona gioia e buon ascolto.

Raga, che pesantezza, siete vuoti, pesanti dentro. Allora, la conoscenza, giusto per rispondere in maniera poetica, perché io non scrivo, non dico cazzate, la conoscenza è un viaggio meraviglioso che non conosce pause. Mi raccomando, mettetela e scrivetela.

0: questa cosa. Si pregia della virtù del dubbio e disconosce la visione miope, appunto, del giudizio. È una smisurata ricchezza in dote alle anime coraggiose come siamo noi adesso, io ed Enrico. No, non l'ha scritta nessuna persona importante in questo centenario o piuttosto nei millenni, ma l'ho scritta io, e quindi mi ritengo assolutamente mi ritengo uno che può attualmente, insomma, sparare diverse cazzate in quella maniera lì, e probabilmente, e dico probabilmente, avete avuto dei maestri poco edificabili o poco edificanti e poco edificabili, nel senso che per edificare un maestro ci vuole una vita. Voilà. E naturalmente ve lo diciamo sempre con tanta gioia e tanto rumore, perché bisogna farlo. Queste non sono cazzate, ma sono assolutamente pensieri
1: larghi,
0: bravissimo. A tutti voi che ci ascoltate, a tutti voi che sorridete da dentro, perché è l'unica cosa che ci è rimasta, che è quella della gioia e della felicità. Pensieri larghi. Benissimo, ascolteremo volentierissimo le vostre telefonate, oppure scriveteci anche le vostre cazzate, perché le leggiamo, non vi preoccupate.

Oh, allora, la Germania è in crisi, eh sì. Non una semplice crisi elettorale, ma un terremoto che investe l'economia, società, geopolitica e cultura. I pilastri che hanno sostenuto il miracolo tedesco per decenni, energia russa a basso costo, mercato cinese in espansione, protezione americana, si sono sgretolati quasi contemporaneamente. L'export non tira più, l'automotive arranca e la riconversione bellica sembra un miraggio pericoloso. Che sia vero non lo so. Torno presto.

0: C'era una volta là, dalle parti di chissà, il paese dei bugiardi. In quel paese nessuno diceva la verità, non chiamavano col suo nome nemmeno la cicoria. La bugia era obbligatoria. Quando spuntava il sole c'era subito uno pronto a dire: che bel tramonto! Di sera, se la luna faceva più chiaro di un faro, si lagnava la gente. Oibò, che notte bruna, non ci si vede niente. Se ridevi ti compativano: poveraccio, peccato che gli sarà mai capitato di male. Se piangevi: oh, che tipo originale, sempre allegro, sempre in festa, deve avere i milioni nella testa. Chiamavano acqua il vino, seggiola il tavolino, e tutte le parole le rovesciavano per benino. Fare diverso non era permesso, ma c'erano tanto abituati che si capivano lo stesso. Un giorno in quel paese capitò un povero metto che il codice dei bugiardi non l'aveva mai letto, e senza tanti riguardi se ne andava intorno chiamando giorno il giorno e pera la pera, e non diceva una parola che non fosse vera. Dall'oggi al domani lo fecero pigliare dalla Cappiacani e chiudere al manicomio.
1: È matto da legare, dice sempre la verità.
0: Ma no, ma via, ma va.
2: Parola d'onore, è un caso interessante. Verranno da distante 500 un professore per studiargli il cervello.
0: La strana malattia fu descritta in 33 puntate sulla Gazzetta della Bucia. Infine, per contentare la curiosità popolare, l'uomo che diceva la verità fu esposto a pagamento nel giardino zoologico. Anche quel nome aveva rovesciato in una gabbia di cemento armato. Figurarsi la ressa, ma questo non interessa. Cosa più sbalorditiva, la malattia si rivelò infettiva, e un po' alla volta in tutta la città si diffuse il bacillo della verità. Dottori, poliziotti, autorità tentarono il possibile per frenare l'epidemia, ma che niente da fare. Dal più vecchio al più piccolino, la gente ormai diceva pane al pane e vino al vino, bianco al bianco, nero al nero. Liberò il prigioniero. Lo elesse presidente. E chi non mi crede e chi non ci crede, devo dire, dobbiamo dire, che non ha capito niente. Gianni Rodari.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

Allora, 5 per 1000 possibile quest'anno, versare da vostra parte il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Gatto Capio, ciò? Il vostro sostegno è per noi importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Penna e Calamaio, CF 0159 8090 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Dopodiché sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59 tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, IBAN IT 20 e 0832762427023515, portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Gatto Capio? Sì. Cine Gamma 5 presenta Gloria, ambientato in un collegio femminile nella Venezia del fine, di fine Settecento. Gloria, questo film piacerebbe a ladri. Fine Settecento, vestiti, romantico. No, non lo so se è romantico, però vediamo. Gloria racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario che, insieme a un gruppetto di straordinarie musiciste, scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell'Ancien Régime, inventando una musica ribelle, leggera e moderna, pop. Quando martedì 25 agosto alle ore 21:30 in sede radio. Beh, sembra molto interessante. Lo dirò alla Adri, che di sicuro in qualche maniera, quando sente 700, lei immagina vestiti meravigliosi, bellissimi, e immagina un sacco di storie d'amore. Allora, dopodiché, Gas Associazione Franco Carraro 76, sabato 12 settembre, Gas dei Resistenti, se ritacca alle, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. Ore 13, per chi vuol fermarsi, si pranza tutto menù delle spose, le nostre spose. Presenti il dottor Madi Mario Palladini con i suoi indumenti e tecnologia Fiera Infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Per chi vuole, possibile fare un mini test di biorisonanza con Silvia. Presente il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, la frequenza della libertà. Gatto Capio? Sì. E sarà possibile prenotare il portachiavi del 50° di Radio Gamma 5. E come sempre, nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora, giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5, gli adesivi del 50° meraviglioso.

0: C'era una volta un lago, un casolare, una radio e una stoica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50esimo. Vi aspettiamo non arretrando alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida numero 75 a Castelmino di Resana, Semagna e Sebaia di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamare Ettore al numero 348 8573 609. Perché c'è sempre un PS. Per il menu andate sul sito della radio, radiogamma5.it. Ghetto capio?
1: Sì.
0: Sì. Allora, andiamo avanti. Domenica 6 settembre Paolo Bevilacqua vi invita alla giornata nella vallata. Ritrovo dalle ore 9.30 con partenza alle 9.45 dal parcheggio della birreria Pedavena, Belluno. Passeggiate nel bosco con Marco Scapin lungo il torrente e sosta alla casera di Alberto e Mara, pranzo a sacco. Nel pomeriggio, saggio musicale a cura del violinista Francesco Durato. E poi conferenze e ancora musica con Marco e Monia. Chi vuole porti qualcosa da condividere. Per info 340 48 44 351. Sarà mica mio parente.
1: Infatti è sospetto questo cognome, è sospetto.
0: Sì. Beh, Francesco Turato, se hai studiato violino, sei di famiglia.
1: Sì.
0: Ok.
1: E tra l'altro ha un suo omonimo.
0: È certo, è l'omonimo di Francesco, mio figlio, certo. Sia nel nome che nel cognome.
1: Sì.
0: Allora, a F Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Lì potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre, grazie a tutti. Tra le altre cose, oggi ho capito che hanno alzato un bel po' pure il diesel e probabilmente arriverà a 3 euro. Potremmo dire meco. Ecco, Gatto Capio. Sì.
1: Sì.
0: È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un dipartimento della difesa civile non armata e non violenta. Meraviglioso. Io ho già firmato. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Campagna, un'altra difesa è possibile. Servono almeno 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con Speed OCE andate su www.difesacivilenonviolenta.org. Io l'ho già fatto e quindi sto a posto. Cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026, quindi tra pochi giorni. Cerco appartamento in affitto, vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 99 46 575. Grazie. Allora, cerco urgentemente, questo è un altro annuncio, cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info Franco 334 320 1392. Azienda specializzata nel settore edile nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura nuova faglia gliameria a Masera di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo, nello specifico falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. Falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per la candidatura è Sonia 392 5285 066.

E certo, molto più di questo. E lo dice il grande maestro Peter Gabriel. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in pianura. Allora, mettiamoci bene con questi occhiali. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego. Comune di Campodarsego, voilà. Per informazioni, ufficio ambiente, Penna e Calamaio. 049 92 99 845 45 45. Allora Roberto ci chiede la linea. Sì, va bene. Non ti prometto che funzioni, perché l'altra volta c'è stato un po' di problemi tecnici, però vediamo un po'. Intanto buona musica.

0: Allora tiriamo sul microfono, sei con noi?
1: Sì, ci sono.
0: Oh, ciao, aspetta che faccio un po' di magheggi perché qua il telefono è basso. Prova a parlare, va? Facciamo un check in diretta.
1: Ci sei?
0: Ok, vabbè, più di così non posso fa. Dici tutto.
1: Sentite le ultime novità, sono uscite in sordina. Ancora non le hanno ben pubblicate, che in Italia sarà dura che arrivino a pubblicare che l'Europa sta fallendo. Ne sai niente?
0: Sì, seguo. Come del resto tanti ascoltatori e tante persone che vivono la radio, certo, ne ho uno anche qui davanti e seguiamo, sì. Non possono dichiararlo ufficialmente.
1: Eh sì, ci siamo. Allora, te la faccio breve. Come può un paese, uno Stato, vivere con una moneta a debito? Si può, se riesci a produrre, che ne so, tu hai una fabbrica di scarpe, ogni giorno produci 100 paia di scarpe e ne devi vendere 110, però è possibile secondo te? Perché con una moneta a debito, e l'euro è una moneta a debito, è una moneta privata, non è pubblica, paghiamo gli interessi su quella moneta, paghiamo il costo della moneta e gli interessi. Come si fa? Abbiamo appena speso in totale fino a oggi, poi vedremo il resto, più o meno 300 miliardi a livello europeo per rifornire gratuitamente armi all'Ucraina. E quei 300 miliardi ricadono sulle spalle di noi cittadini. Pensiamo che li paghi chissà chi, la BCE, la Lagarde, la von der Leyen, li paghiamo noi. E già dalla Germania, perché la notizia è uscita dalla Germania, l'ho saputa oggi, stamattina, siamo in un mare di merda. E io l'ho detto già nei primi mesi dell'anno, febbraio, marzo, ho detto il prossimo ottobre, quindi tra un paio di mesi, cominceremo a vederne delle belle. Preparatevi, perché voglio vedere quest'inverno con il gas alle stelle, l'elettricità alle stelle, benzina, gasolio alle stelle, come farete a riscaldarvi. Io spero che sia un inverno molto mite, ma veramente molto mite. Saranno cazzi per te. Ciao amico mio e buona fortuna.
0: Ciao caro, un grande abbraccio a te e grazie.

su, che dovrei fare? Cercarmi un protettore, leggermi un signore e dell'era guisa che dell'olmo tutor accarezza il gran tronco e ne lecca la scorza, arrampicarmi invece di salir per forza? No grazie, dedicare comusa a ogni ghiottone dei versi ai finanzieri, far l'arte del buffone pur di vedere al fine le labbra di un potente schiudersi ad un sorriso benigno e promettente. No grazie, saziarsi di rospi, digerire lo stomaco per forza dell'andare e venire, consumar le ginocchia, misurar le altrui scale, far continui prodigi di agilità dorsale. No grazie, accarezzare con mano abile scaltra la capra e intanto il cavolo innaffiar con l'altra e aver sempre il turibolo sotto le altrui mento per la divina gioia nel mutuo incensamento? No grazie. Progredire di girone in girone, diventare un grand'uomo tra 50 e navigar con remi di madrigali e avere per buon vento i sospiri di vecchie fattiocchiere.

0: no, grazie. Pubblicare presso un buon editore pagando i propri versi. No, grazie dell'onore. Brigar per farsi eleggere papa nei concistori che per entro le bettole tengono i ciurmatori. Sudar per farsi un nome su di un picciol sonetto anziché scriverne altri. Scoprire ingegno eletto agli incapaci, ai grulli, alle talpe e da reali. Lasciarsi sbigottire dal rumor dei giornali e sempre sospirare, pregare a mani tese pur che il mio nome appaia nel mercurio francese. No, grazie. Calcolar, tremar tutta la vita, far piuttosto una vista che una strofa tornita, scriver suppliche, far sì qua e là presentare. No, grazie. No, grazie. No, grazie. No, grazie. Ma cantare, sognar sereno e gaio, libero e indipendente, aver l'occhio sicuro e la voce possente, mettersi quando piaccia il feltro di traverso per un sì o per un no, battersi o fare un verso, se lavorar senza cura di gloria o di fortuna a qual sia più gradito viaggio nella luna. Nulla che sia farina ad altri scrivere e poi modestamente dirsi: ragazzo mio, tu puoi tenerti pago al frutto, pago al fiore, alla foglia, purché nel tuo giardino, nel tuo, tu li raccoglia. Poi, se venga il trionfo per fortuna o per arte, non dover darne a Cesare la più piccola parte, aver tutta la palma della meta compita e, disdegnando d'essere l'ellera parassita, pur non la quercia essendo o il gran tiglio forzuto, salir anche non molto, ma salir senza aiuto. Gatto Capio?
1: Sì.

0: Oh, buonasera. Dai, prendiamo l'ultima telefonata. Chi sei? Ciao.
1: Ciao, ma sono in diretta?
0: Certo.
1: No, no, volevo parlare, volevo sapere chi era l'addetto alla pubblicità, per cortesia.
0: L'addetta alla pubblicità è la Lilli.
1: E difatti, se mi dà il numero, per cortesia.
0: E qui non ce l'ho, qui non ce l'ho. No. Provi a vedere nel sito della radio.
1: Non sono capace.
0: Non ho capito.
1: Non ha un altro numero dove posso informarmi? Sono un'ascoltatrice da 50 anni.
0: Allora, per la pubblicità vado a vedere, vediamo un po' se riesco a... Allora, grazie. Lilli, a penna e calamaio?
1: Io so 33 52 86 244.
0: E questo è, questo.
1: No, mi ha risposto il telefono che è sbagliato, cioè che non è il numero giusto. Boh.
0: Non so, questo è quello che ho anch'io ed è corretto. Riprovi.
1: 3
0: 5
1: 2
0: sì.
1: 8 6
0: sì.
1: 2 4 4.
0: Voilà, questo è. Ok.
1: Come mai mi dice? Vabbè.
0: Non lo so.
1: Se no mi può dare un altro per se non mi risponde.
0: No, non posso, sono numeri privati. Questo della Lilli è per la pubblicità, gli altri sì, pur avendoli non posso. Ok.
1: Chiedo come posso fare. Vabbè. Grazie mille.
0: Ok, niente. Sera.

0: Oh, buonasera.
1: Salve, volevo in particolare dire che signora, che se 335 ancora 52
0: ok
1: 86 244 il numero da Lili, perché la signora ha fatto un solo 5, se hai capito bene quello quando parlavo la signora.
0: Sì, sì, l'ho capito.
1: 335, diceva 335 la signora, sbagliando, diceva 3352.
0: Ah, 86. Ok, sì, giusto, hai ragione.
1: Capito? Sono due i 5 che vanno, signora. 3,
0: è vero,
1: 3,
0: è vero.
1: 5.
0: Allora, adesso lo ripeto a tutti, così.
1: Sì,
0: tutti.
1: Volevo dire, di che sono quelli arcaici, epigrafi, epigrammi che hai letto?
0: Pardon?
1: Quello che hai letto poco fa sono degli epigrafi, epigrammi, praticamente. Di che sono? Che sono arcaici, nel dialetto arcaico quello là. Di chi sono, dico? Dovevi anche leggere più piano, perché sono anche belli, perché però sono contesti tutti i giorni, non si sa cosa qua, no.
0: Lo so.
1: No, ma
0: bisogna leggerli così, come farebbe un attore teatrale. Comunque è un pezzettino tratto dalla scena 8 del Cyrano de Bergerac.
1: Ah, Cyrano de Bergerac, aspetta, che ha scritto anche i Rietti del Ricordo dei Miracoli di... Sì, no, forse non l'ho io, fammi un po' di confusione adesso.
0: Non importa.
1: C'è una rete Bergerac, dicevo, no, i Rietti racconta di questo di Cyrano de Bergerac, che adesso, ti ho detto, momentaneamente, ho qua in mente, per adesso non mi ricordo proprio su cose che ti capisco, Cyrano de Bergerac. Non mi viene in mente adesso.
0: Va bene, ma non importa.
1: Con Dario anche te, massimo in testa del Cyrano de Bergerac. Ma adesso non mi viene in mente voi.
0: Non importa.
1: Grazie, salve.
0: Grazie mille, ciao. Allora, ripetiamo, e poi ce ne andiamo, perché ormai abbiamo superato di esattamente 7 minuti le 9:30. Allora, il numero della Lilli per la pubblicità, per... non la disturbate per altre cose, 335 52 86 244. Voilà.

0: Allora, signori e signore, anche questa sera abbiamo navigato tra brutte parole a noi due, perché qualche brutta parola è arrivata anche qua, ma noi abbiamo reagito con gran forza, gran cuore. Ghetto capio?
1: Sì.
0: Sì, appunto. E quindi ringraziamo veramente tanto, a parte gli scherzi, insomma, tutti quelli che sono stati in ascolto. Questa nostra condivisione di questa sera è realtà concreta di ciò che un essere umano nella sua semplicità può essere, può dare, può costruire. Non sto leggendo, è il cuore che parla. Ecco che in quella semplicità ricostruiamo, riviviamo un'identità che ormai abbiamo perso, ma che questa radio ha nella sua essenza sempre raccontato, e anche questa volta con orgoglio, con quella semplicità che vi raccontavo, abbiamo fatto anche noi. Allora, se volete in qualche maniera passare e capire un po' di a chi appartiene questa voce, passate o anche no sul mio sito www.cristianoturato.com. Lì troverete ogni trasmissione che negli ultimi anni ha risuonato tra queste due casse. È passata attraverso questo mixer, è arrivata al cuore di chi doveva arrivare, alle orecchie di chi invece ha sbraitato scrivendoci anche questa sera delle cose brutte, ma non importa, perché anche quelle fanno crescere. E abbiamo capito, per esempio, che per capire bisogna capire. Ghetto capio?
1: Sì.
0: Sì, appunto. Ringraziamo il nostro maestro, e non sto scherzando, lui è veramente un maestro, maestro Enrico Baggio, alla chitarra, come si suol dire. Ogni volta che ci si incontra in un palco io lo presento in questa maniera, perché è vero, è verità, di fronte al nulla assoluto, a chi non vuole studiare, a chi si è messo via, ha messo via cervello, anima e tutta la voglia di imparare. Quindi, signori e signore, questa sera con me, di fronte a me, c'è il maestro Enrico Baggio. Saluta gli ascoltatori.
2: Grazie a tutti, è sempre un piacere venire in radio e, tra virgolette, improvvisare qualche melodia.
0: Sì, come al solito io ho una specie di traccia insomma che seguo, ma stasera è stata abbastanza, insomma, l'abbiamo seguita sì e no, qua e là.
2: E, sì, Cristiano mi invita sempre, vuoi tipo 2 o 3 ore prima, vuoi venire stasera? Va bene, porta la chitarra, ok.
0: Ma fa sempre bene, insomma. Sì, sì. Ecco, ok.
2: Diciamo, allora, che con le cose brutte noi rispondiamo anche con la musica.
0: Certo, come sempre. Di nuovo un ringraziamento speciale a queste mura, a questi microfoni, a tutti gli speaker che passano tutti i giorni e con la loro umanità, con la loro forza, con le loro parole riescono ad arrivare a più cuori possibili. Questa è Radio Gamma 5. Nessuna radio in questo paese è come lei. Ciao a tutti.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma, e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata informa. Oggi è venerdì 21 agosto 2026 e sto trasmettendo da Campodarsego, in provincia di Padova, dove finalmente si sono abbassate le temperature, merito anche di una pioggia consistente che da questa notte e soprattutto questa mattina sta cadendo qui in zona, ma un po' in tutto il Veneto, il Triveneto. Qui ci sono 23-24 gradi. Bene, quindi vi terrò compagnia fino a mezzogiorno e vi do il consueto numero per i vostri messaggi per interagire con me, che è il 334 7102 672. Allora, ci sono delle notizie importanti sui quotidiani di questi giorni, ieri e oggi. No, non, mi correggo, non sui quotidiani, che l'unico quotidiano che parla di queste importanti notizie medico-sanitarie è La Verità. Mi dispiace dirlo perché non condivido molti dei temi e delle posizioni di questo quotidiano, ma per quanto riguarda la sanità si è sempre distinto per una correttezza, per un approfondimento serio e veritiero, come il suo nome, sulla pandemia, sulla finta e provocata pandemia e ancora adesso sulla cosiddetta resa dei conti, così si chiama la rubrica che spesso compare sulle pagine della Verità. Quindi ecco, nella mia rassegna stampa settimanale, oggi comincerei proprio da questo articolo, a pagina 5, ma ripreso anche in prima pagina, a firma di Matteo Lorenzi, su Fauci. Sapete che Fauci è sotto inchiesta negli Stati Uniti, finalmente questo anziano scienziato, tra virgolette, che però si è prestato a tutta una serie di manovre che gli sono state ordinate dall'alto, sicuramente. Allora, il titolo dell'articolo è "Studi sui virus dopo l'11 settembre, cioè il crollo delle Torri Gemelle. Così gli Stati Uniti hanno creato, tra virgolette, il Covid". Quindi un titolo provocatorio, stimolante, perché mette insieme l'11 settembre con la pandemia. Il sottotitolo infatti è: nel 2001 Bush, il presidente Bush, promosse una strategia nazionale contro le minacce biologiche e la affidò a Anthony Fauci, il quale per decenni ha finanziato ricerche oltre la legalità, comprese quelle su patogeni simili alla SARS a Wuhan, nel laboratorio cinese di Wuhan. Allora, vi devo leggere degli ampi stralci di questo articolo, perché sennò non si capisce bene il senso. Allora, le ultime rivelazioni sull'origine del Covid, o meglio, sul tentativo di insabbiare le prove che potessero collegare il virus a ricerche finanziate dagli Stati Uniti, hanno avuto due vistose conseguenze. La prima è che alla genesi naturale del patogeno nessuno può più credere, se non proprio gli ingenui disinformati. La seconda, più interessante, è che la stampa occidentale ha perso definitivamente ogni tipo di credibilità. E aggiungo io, soprattutto in Italia. La portata delle confessioni del braccio destro di Anthony Fauci, che sarebbe David Morenz, dunque la portata delle confessioni del braccio destro di Anthony Fauci non si limita all'ammissione di colpevolezza, quindi ha ammesso di essere colpevole il braccio destro di Fauci, che certamente di per sé è già una notizia enorme. Poi salto e vado giù. Ci hanno mentito e ora lo attesta anche un tribunale. Quello che i fatti di David Morenz, appunto il braccio destro di Fauci, quello che i fatti confermano in aggiunta è l'esistenza di un sistema che parte dalla politica, passa per i media e raggiunge l'accademia, cioè le università, volto questo sistema, volto ad orientare il dibattito e a silenziare le voci dissenzienti, come la nostra, noi di Radio Gamma 5. Di esempi in questo senso ne elenca diversi una certa Siegfried Bretli, che è l'autrice di un noto volume che si intitola Il mistero di Wuhan, cioè questo laboratorio cinese, come il caso dell'ex giornalista dell'emittente ABC News, Terry Moran, il quale ha recentemente rivelato che il suo servizio sulle origini del Covid nel 2021 fu modificato per volere di Anthony Fauci, al fine di sminuire la teoria della fuga dal laboratorio. Quindi c'erano dei giornalisti in gamba che avevano già intuito come stavano le cose, però furono silenziati. Non solo, dunque, il super consigliere della Casa Bianca, cioè Fauci, e il suo entourage nascondevano i dubbi mossi in privato e ostentavano certezze in pubblico, ma intervenivano affinché nessuno esprimesse perplessità. Ecco, sapete che Fauci aveva dei dubbi e li scriveva nel suo diario, magari ne parlava in privato con amici, collaboratori, eccetera. Un po' ingenuamente scriveva su questo diario, pensando che chi aveva il coraggio di andare a leggere il suo diario lo aveva in qualche modo nascosto, criptato. Però l'ingenuità è che aveva utilizzato un modem pubblico, aveva utilizzato un sistema informatico pubblico, e quindi adesso gli investigatori hanno avuto tutto il diritto di andare a leggere le sue mail private, che lui si mandava a se stesso, cioè era un po' una specie di diario. Quindi in privato aveva dei dubbi, però in pubblico ostentava certezze. Ancora, pare che la longa manus dello zar del Covid, cioè sempre lui, Fauci, sia arrivata fino alle agenzie di intelligence, quindi fino alle agenzie di investigazione private, cioè la CIA. Benché Fauci abbia precedentemente dichiarato sotto giuramento di aver avuto pochi contatti con i servizi segreti in merito all'origine del Covid, nel maggio 2026, quindi pochi mesi fa, un informatore della CIA ha testimoniato, anche lui sotto giuramento, che l'agenzia, la CIA, fosse giunta nell'estate del 2021 alla conclusione che una fuga da laboratorio fosse la causa più probabile della pandemia. Ma un pezzo grosso avrebbe poi ordinato agli analisti della CIA di modificare la loro conclusione dopo una visita del potente virologo. Quindi è andato a visitare la CIA e insomma gli ha ordinato di modificare le conclusioni di questo studio. Tali affermazioni sono state confermate da alcune email interne all'agenzia stessa, cioè la CIA, rese pubbliche successivamente. In una di queste email, scritta dal responsabile del gruppo di analisi della CIA, questi scienziati insomma della CIA, si legge che Fauci, durante un incontro nel giugno 2021, contestò le valutazioni del gruppo e suggerì di parlare con i suoi esperti di fiducia, in particolare con Christian Andersen, il quale sosteneva l'origine naturale del virus, salvo poi dubitarne nelle email con il suo capo. Quindi privatamente si scrivevano le email dicendosi la verità, no, tra di loro, però in pubblico dicevano: no, un virus naturale, non manipolato. Dunque, riprendo l'articolo sulla Verità di oggi, mentre guidava la risposta degli Stati Uniti alla pandemia mentendo ai cittadini, che sapete negli Stati Uniti è molto grave mentire ai cittadini, e questa è la parola del suo braccio destro, cioè David Morenz l'ha detto sotto giuramento. Fauci si adoperava affinché nessuno informasse correttamente il paese e si preoccupava pure che i servizi segreti non raggiungessero la verità o quantomeno non raggiungessero un'ipotesi alternativa alla sua, malgrado i dubbi sul tavolo. Non so se sentite i tuoni del temporale che si sta abbattendo qui a Campodarsico. Non piove tanto, però comunque viene giù acqua. Riprendo la lettura dell'articolo. E poche ore prima di cedere il posto alla Casa Bianca, Joe Biden, soprannominato Bidet, qui da questi microfoni, Joe Biden lo ha graziato preventivamente per qualsiasi crimine commesso tra il 2014 e il 2025. È grave questo, eh? Perché tutto questo potere in mano a Fauci, ad uno scienziato? Come raccontato ieri dalla Verità, e dopo vi leggo qualche stralcio anche dell'articolo di ieri, David Morenz, quindi sempre il braccio destro di Fauci, ha ammesso di aver distrutto, su impulso di Fauci, tutte le email interne e i documenti pubblici relativi ai finanziamenti per le ricerche sui coronavirus a Wuhan. Pertanto, l'ipotesi più convincente è che stessero cercando di occultare un coinvolgimento degli Stati Uniti nel presunto incidente di Wuhan, che secondo molti ha portato alla diffusione del Covid-19. Presunto incidente, perché i complottisti dicono che l'abbiano fatto apposta. Ma dunque, no, salto un pezzo perché sennò è troppo lungo. Ecco, nel suo articolo Sigrid Bratlie, si scrive, questa autrice che ha scritto un libro sui misteri di Wuhan, in questo suo articolo racconta qualcosa di molto interessante. Nel 2001, dopo l'attentato dell'11 settembre e le lettere contenenti spore di antrace recapitate a giornalisti e politici, vi ricordate, dentro queste lettere c'erano appunto delle sostanze contaminanti. Il presidente George Bush e il vicepresidente Dick Cheney, buono quello, incaricarono Fauci di guidare una strategia nazionale contro le minacce biologiche. Avevano paura di appunto atti terroristici con armi biologiche. Ufficialmente lavorava nell'amministrazione sanitaria, osserva l'autrice, ma aveva responsabilità sia nel settore civile sia in quello militare. Anthony Fauci. I suoi diari, pubblicati di recente, mostrano scritti su come aggirare la Convenzione sulle armi biologiche, allo scopo di condurre ricerche in una zona grigia dal punto di vista legale. Inoltre, il virologo, sempre Fauci, aveva in programma di recarsi in Iraq con la CIA, quindi proprio viaggiava tranquillamente insieme agli agenti dei servizi segreti, per cercare le armi biologiche di Saddam Hussein, vi ricordate? Mai trovate. E però la guerra poi l'hanno fatta contro Saddam Hussein. Per decenni Fauci finanziò la ricerca degli Stati Uniti su virus pericolosi, sia in patria che all'estero, come nel biolaboratorio di Wuhan, e non solo, ce n'erano anche altri laboratori in giro per il mondo. ignorando gli avvertimenti della comunità scientifica sulla cosiddetta gain of function, cioè il guadagno di funzione, che è una metodologia volta a rendere più pericolosi in laboratorio i virus naturali, molto pericolosi ovviamente questi esperimenti, perché è facile poi che succeda qualche incidente, no? Fauci ignorò persino il Dipartimento di Stato sulla possibilità che i risultati potessero essere usati impropriamente dalla Cina per scopi militari e finanziò nel 2018 le ricerche del laboratorio di Wuhan su virus simili alla SARS, come il Covid, appunto. Tutto, insomma, nacque come risposta degli Stati Uniti ad un mondo che, dopo l'11 settembre, apparve di colpo più insicuro. E la pandemia globale potrebbe essere stata il risultato di questa risposta. Infatti, quando un virus simile alla SARS comparve a Wuhan alla fine del 2019, appena un anno dopo i finanziamenti a molti virologi, e non solo, si drizzarono le antenne. L'ho letto male questa frase. Insomma, dopo un anno, appena un anno dopo i finanziamenti per queste ricerche, anche di cambio di funzione, guadagno di funzione, a molti virologi si drizzarono le antenne, ma i campanelli d'allarme furono messi a tacere. L'Accademia, che si poneva qualche dubbio, fu indotta ad allinearsi, salvo pochi coraggiosi. I media furono addomesticati e la gente imbottita di bugie. E ora, forse, capiamo qualcosa in più della grazia preventiva. Cioè, veramente, una grazia preventiva, non una grazia che viene data a qualcuno che è già in galera e che magari è condannato a morte, no, negli Stati Uniti. Il presidente gli concede la grazia. No, addirittura una grazia preventiva. Qualsiasi cosa combinerai ti verrà condonata, perdonata. Qualsiasi cosa, qualsiasi crimine commesso, addirittura in 10 anni tra il 2014 e il 2025 o 11, insomma. Quindi il guru della sanità americana, Fauci, colui che gestì la pandemia, la voce autorevole che il mondo intero ascoltava sul Covid, potrebbe indirettamente averlo pure creato. Sto virus, E quindi ora vi leggo solo qualche frase della verità di ieri, che viene citata anche nello stesso articolo. Quindi di ieri 20 agosto. Il titolo è "L'uomo di Fauci", cioè David Morenz, lo storico braccio destro e consigliere senior di Anthony Fauci, confessa: abbiamo detto bugie sul Covid. Si dichiara colpevole e ammette di aver ostacolato le indagini sull'origine del virus, distruggendo email e documenti sui finanziamenti per le ricerche a Wuhan. Al contrario del suo capo, non è stato graziato da Biden. Lui andrà in galera, o perlomeno, insomma, sarà condannato. Almeno, insomma, in teoria, dopo vediamo. Quindi il castello di carte della narrazione ufficiale sul Covid, eretto a difesa della gestione pandemica, è definitivamente crollato. E vediamo se per un effetto domino anche in Italia avremo delle conseguenze che aspettiamo da tanto tempo, che crolli anche, che vengano indagati, condannati, anche i televirologi, anche gli scienziati che si erano schierati con Fauci. Vediamo un po'. E leggo solo l'ultimo pezzo di questo articolo che mi è sembrato interessante, che dice: il cerchio attorno a Fauci si stringe proprio mentre a Ginevra si consuma un cruciale cambio di scenario. Cioè Ginevra, dove c'è la sede dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Infatti, Jeremy Farrar, capo scienziato dell'OMS, ha infatti annunciato le proprie dimissioni dall'OMS. Ma guarda che caso! Già direttore del Wellcome Trust, cioè l'ente che ha coordinato le strategie antipandemiche e vaccinali dell'OMS, in sinergia con Bill Gates, Farrar, questo Jeremy Farrar, era stato tra le figure chiave coinvolte nei vertici sulle origini del virus nei primi mesi del 2020, mantenendo stretti contatti proprio con Fauci. Per gli osservatori, la sua improvvisa e inaspettata uscita di scena dall'OMS rappresenta nei fatti il tentativo di smarcarsi dall'onda d'urto dello scandalo, prima che arrivi l'onda, appunto, l'onda d'urto anche sull'OMS. Aspetta che me ne vado via. Davanti a questo terremoto giudiziario, mediatico e soprattutto scientifico, i grandi quotidiani italiani tacciono. Per anni una parte consistente dell'informazione del nostro paese ha presentato la discussione sull'origine del virus come una contrapposizione tra la scienza da una parte e il complottismo dall'altra, come noi qua a Radio Gamma 5. Oggi questa semplificazione non è più sufficiente. La narrazione governativa globale, non soltanto in America, ma anche e soprattutto in Italia, ne esce demolita. E la vicenda Morens, il braccio destro di Fauci, porta ad una sola conclusione. C'è stata una deliberata volontà di occultare la verità sulla pandemia e sui vaccini. Ecco, quindi traiamo le debite conclusioni, non voltiamoci dall'altra parte. A questo punto, magari con una musica di sottofondo e magari proprio con l'inno della radio, la canzone di Radio Gamma 5, che si è sempre comportata bene, proprio rarissima tra tutte le radio, forse una delle pochissime radio che dicevano la verità, che avevano il coraggio di opporsi alla narrativa imperante degli ultimi anni. Sentiamoci appunto la canzone di Radio Gamma 5.

fare la denuncia dei redditi, di far mettere il codice fiscale della radio sulla dichiarazione per il 5 per 1000, perché da quest'anno finalmente la radio può ricevere il vostro 5 per 1000. Il codice fiscale, che ormai forse lo sapete già, insomma, è lo 0159 8090 288. Libri, articoli, dibattiti vivi, la tua idea. E poi ci sono molte altre forme di sostentamento della radio, o comunque insomma di contribuire con un versamento, sia tramite conto corrente postale, sia tramite bonifico, magari un bonifico permanente, e trovate queste modalità sul sito radiogamma5.it. E ogni tanto ricordo che la radio può ricevere anche un lascito testamentario. E sapete che c'è ancora Cine Gamma 5, ancora per poco, almeno per tutto agosto c'è, quindi si può vedere insieme un film qui in sede radio ogni martedì sera dalle 21:30. Martedì 25 agosto verrà proiettato il film Gloria, che è ambientato in un collegio femminile nella Venezia di fine Settecento. Gloria racconta, Gloria col punto esclamativo, racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario che, insieme ad un gruppetto di straordinarie musiciste, scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell'ancien régime, inventando una musica ribelle, leggera e moderna, la musica pop. Martedì prossimo, qui in radio, alle 21:30. Nel frattempo è partito una musica rilassante di Rag Bhairavi, indiana. Con tanto di uccellini di sottofondo.

e sabato 12 settembre il gas dei resistenti, torna il gas dei resistenti. Infatti Luca scrive Seritaka, Ale, Seritaka, cioè si riprende, per chi non comprendesse il dialetto veneto, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. E ci si può fermare anche a pranzo, alle 1, ci sarà il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti a infrarossi, e poi nel primo pomeriggio Fiorenzo Libero con le sue ricette macrobiotiche, si può fare anche un mini test di biorisonanza con Silvia, sarà presente il libro dei 50 anni della radio e anche sarà possibile prenotare il portachiavi del 50esimo della radio. E poi, come sempre, le nuove liste del gas, i banchetti biologici, la consegna dei prodotti extra lista, gli integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura, le magliette di Radio Gamma 5, gli adesivi del 50esimo, eccetera, eccetera. E poi domenica 6 settembre invece Paolo Bevilacqua vi invita alla giornata nella Vallata. Ci si trova alle 9:30 nel parcheggio della birreria Pedavena. Passeggiata nel bosco con Marco Scapin lungo il torrente, sosta alla casera di Alberto e Mara, pranzo al sacco, e nel pomeriggio saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato. E poi

conferenze, musica con Marco e Moni. Chi vuole porti qualcosa da condividere, per informazioni c'è un numero che è il 340 48 44 351.

Poi, come sentite anche in pubblicità, c'è la cena del 50°. Dopo il pranzo c'è anche la cena. Il pranzo c'è stato a febbraio, no? Sabato 29 di agosto a Castelmigno di Resana al Casolare. Per prenotazioni chiamare Ettore al 348 857 3609. E per sapere il menù andate sul sito radiogamma5.it. E poi, anche questo lo sentite in pubblicità, sabato 5 settembre alle ore 10 circa a Padova, davanti al caffè Pedrocchi, davanti al comune, c'è l'incontro per dire no al governo Banana Day. Si prende in giro il governo delle banane, no? Come si diceva una volta, contro il piano casa, cioè il piano degli sfratti, degli sgomberi, organizzato da Alfredo Belluco. Ci sarà anche la senatrice Vicentina. Ah no, questi sono quelli che hanno organizzato la legge, quindi meglio non nominarli neanche. Per info mi sembra che sia il numero di Alfredo Belluco, è il 346 361 44 69. Bene. Poi questo mi piace, questa iniziativa è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Per la campagna Un'altra difesa è possibile servono almeno 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre. Si può firmare online, andate su difesacivilenonviolenta.org.

E poi c'è un'azienda che cerca falegname con esperienza oppure un falegname operaio, un'azienda del settore edile. Per le candidature c'è il numero di Sonia, che è il 392 528 50 66. E poi questa bella iniziativa del comune di Campodarsego, che aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura, cioè ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Ecco, dovete rivolgervi al comune di Campodarsego sul sito del comune, oppure telefonare all'ufficio ambiente al numero 049 92 99 8 e 45.

Ecco, ricordo sempre di rivolgervi per i vostri annunci a ciaobei.org se dovete vendere qualcosa o cercate qualcosa. Ciaobei è un sito di annunci ma anche un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ecco, quindi lo trovate su internet, basta scrivere ciaobei.org, trovate anche il telefono, tutto. Si può anche collaborare con ciaobei.org.

Mamma mia, quanti messaggi. Allora, Maurizio mi scrive: ciao Gennaro, se hai tempo guarda il canale Telegram Autocertificazioni Italia, vai al giorno 16 di agosto e guarda l'SMS del rame che hanno tolto nelle piscine e ci darai un tuo parere. Va bene, mi tiro giù questi dati.

Poi Roberta da Treviso scrive: la grazia da parte dello squilibrato mentale disonesto Bidè, cioè Biden, deve essere cancellata. Non so se è possibile, vabbè, legalmente. Allora il suo compare Fauci dovrà dire la verità pubblicamente a tutto il mondo. Beh, sta emergendo comunque, anche se lui per 111 volte, mi sembra, ha detto, si è appellato alla possibilità di non rispondere, insomma. E il povero popolo di pecore magari inizia a far funzionare il cervello senza bandierine. Purtroppo ancora oggi, con tutte le morti, lo sterminio quotidiano, non basta a far aprire gli occhi e le orecchie alla gente. Ciao Gennaro e grazie per informarci. Grazie a voi dell'ascolto, della fiducia che riponete in noi. Buongiorno dottore, ma oggi 21 agosto è in diretta? Sì, Marco di Cittadella, sono in diretta. E Adamo scrive: salve Gennaro, volevo sapere se qua in autunno faccio una dieta per una settimana solo a base di uva, faccio bene oppure no? E se posso essere considerato uno furbo? Sì, domanda retorica, questa la tua, Adamo. Non posso che risponderti di sì, sei uno furbo. Fa molto bene una dieta a base di uva, se la reggete, perché non tutte le persone riescono a reggere una settimana di uva, alcuni vanno in diarrea velocemente. E magari, vabbè, rallentate un po', mangiate un po' meno uva, bevete un po' di più, insomma bisogna un po' adattarla al proprio intestino. Comunque sì, fai bene. Poi dunque Gennaro, sei in diretta? Tonezza anche a Campodarsico. Ah, Tonezza, cioè tuona. Sì, certo, è arrivato il temporale, la pioggia anche qui. Tiz, sì. E poi Andrea Sceriffo: ma un mega buongiorno umido al nostro super doc Tommariello. Scherza sul mio cognome, Andrea Sceriffo, che ci delizierà con la sua compagnia. Ciao Gennaro, buona trasmissione. Ecco, l'avevi scritto alle 10.08, forse il primo messaggio è arrivato. Qui a Milano ci sono 19 gradi e pioggia. Caspita, 19, meno che da noi, che ce ne sono 22, 23, forse anche 24 adesso. E io che pensavo che i rumorini di sottofondo dipendessero da una cenetta pesante del doc, e invece si viene a sapere che sono dovuti al temporale. Ma pensa a te, li hai scambiati per rutti. No, non mi permetterei mai, a meno che non mi sfugga qualcosa. E dal cantone nord Marica scrive: buongiorno doc, un po' di fresco non dà certo fastidio, eh? Saluti a tutti da Marica e genitori. Qui comunque solo una pioggia tranquilla, il temporale dovrebbe arrivare nel pomeriggio.

Stefano da Vicenza mi manda un articolo, vediamo se riesco a... Dunque, prima leggo il tuo messaggio, Stefano. Bisogna fare in regola, secondo i mafiosi, che non fanno mai vedere alla plebe i loro lauti guadagni. Aspetta che avevo la musica troppo alta. Bisogna fare in regola, secondo i mafiosi, che non fanno mai vedere alla plebe i loro lauti guadagni. Buondì, ma ha smesso di piovere da voi? Sento cantare gli uccellini. No, no, gli uccellini sono di sottofondo su questa musica. Qui piove a dirotto a Vicenza. Il Bo dell'Università di Padova, sempre Stefano da Vicenza, ha dato degli encomi a Fauci? Sì, sembra proprio di sì. Certi virologi della zona avranno paura che vengano confiscate certe ville avute quasi gratis per aver fatto agevolare aziende farmaceutiche con gli affari Covid. Sì. Qualcuno qui in Italia mi sa che ha proprio paura. Però ho sentito che l'Università di Padova sta ancora lodando Anthony Fauci. Cioè, ma come si fa? Certi direttori di istituti di medicina qui a Padova ancora hanno il coraggio di lodare Fauci per le sue scoperte scientifiche. Mamma mia. Vabbè. Andrea Sceriffo mi avevi scritto doc, ma non arrivano i messaggi. No, è che a testa bassa mi ero messo a leggere questi importanti articoli della Verità e non facevo caso ai messaggi, ma adesso ho posto rimedio. Dunque, Marco da Cittadella scrive: un prete ben spaventato come tanti di noi dal terrorismo fatto durante il Covid dai nostri responsabili e preoccupatissimi per la nostra salute, fra i tanti consigli c'era anche quello famigerato della distanza fra persone di almeno un metro, e ha suggerito questa brillante idea a questo prete di battezzare un bambino mantenendo la distanza prescritta, spruzzando in testa al bambino l'acqua battesimale con una pistola ad acqua. Beh, pazzesco. Abbiamo raggiunto dei livelli di stupidità incredibili. Sto prete spaventato, può ha detto. E infatti aggiungi: poveri noi, siamo finiti nelle fauci di Fauci. Vero, vero. Omen nomen, proprio possiamo dirlo, eh? Una belva umana, questo Fauci. Eccomi tornato in diretta. Per poco la pubblicità non mi decapitava. Per fortuna avevo appena messo la musichetta, ma ho preso paura lo stesso. Sì, ho le cuffie, come vi dicevo, un po' alte come volume, no? Addosso, e quindi quando arriva la pubblicità mi spara queste note improvvisamente. Allora, dunque, mi erano sfuggiti dei messaggi. Per esempio Luisa, mi sembra che sia, scrive: scusa dottore, ma i prefissi si leggono a tre cifre singole? E metti una faccetta sorridente. Non so cosa intendi.
Allora, non è una regola che i prefissi si leggano, debbano essere letti a tre cifre singole, se no hai tre cifre da ricordare, per esempio 049, no? Hai tre cifre da ricordare, a parte che lo zero, insomma, non serve a ricordarlo perché tutti i prefissi iniziano per zero in Italia almeno. Se invece leggi 049 hai solo due cifre da ricordare, lo 0 e il 49. Quindi è un metodo per memorizzare più facilmente tutte le cifre, leggerle a coppie. Questo insomma ho studiato io tanti anni fa e lo applico anche fruttuosamente. Poi dunque Andrea Sceriffo da Verona, sui rumorini di fondo della cenetta pesante del sottoscritto, che invece sono i tuoni del temporale. Io avevo detto rutti e lui dice borborigmi, dai, non rutti. Allora, ti correggo, borborigmi sono quei rumoretti dovuti a aria e acqua dentro la pancia, che sono tipo blu blu blu blu blu blu blu. Questi sono i borborigmi, che appunto stanno a significare che c'è dell'aria mista ad acqua, si creano delle bolle, infatti borborigmi è un termine onomatopeico, no? Che sta per blu blu blu blu, qualcosa di simile. Tu ti riferisci alle flatulenze, ecco, quindi ci sono i rutti, l'aria che esce dall'alto, dalla bocca, e le flatulenze, aria che esce dal retro. Ecco, volevi dire questo probabilmente. Una correzione scientifica ti ho fatto, Andrea, che vedo sta scrivendo. Dunque... E poi c'è Roberto da Padova che polemicamente scrive: la vostra protesta sul piano casa è una buffonata. Roberto, finalmente si può avere la propria casa indietro da chi te l'ha occupata o da chi non paga l'affitto da anni. E poi tanti studenti a Padova non trovano alloggi in affitto. Poi lamenteve anche. Roberto, sì, hai ragione anche tu, nel senso che succede, qualche volta succede che affitti la casa a qualcuno e poi non ti paga l'affitto, no? E non riesci più a buttarlo fuori. Questo piano casa probabilmente riesce a far riavere la casa indietro, no? Uno sfratto veloce, però probabilmente va un po' corretta questa legge, perché come dice addirittura il professor Daniele Trabucco, grande avvocato costituzionalista che stimo molto, anche perché si era schierato anche lui dalla nostra parte durante la pseudopandemia, lui dice che è incostituzionale questo piano sfratti, questa legge, per cui forse va un po' rivista e corretta, perché insomma ci potrebbero essere dei pignoramenti lampo a partire dalla prima casa da parte di avvocati senza neanche il parere di un giudice, e addirittura con lo scudo penale per questi avvocati, per cui insomma probabilmente ci sono delle correzioni da fare, anzi senz'altro, cioè potrei dar ragione anche a te. E poi aggiungi, Roberto da Padova: mentre per quanto riguarda il vaccino Covid, dopo la terza dose a me è venuto fuori una trombosi alla aorta, dice Roberto, con applicazione di due bypass,
E alla mia domanda ai medici se era stata colpa del vaccino, la risposta è stata allargare le braccia, allargando le braccia con lo sguardo rivolto al cielo. Quindi senza dire niente, questi cardiologi probabilmente hanno aperto le braccia. Grazie Speranza e Fauci, dovreste essere processati e messi in galera a vita. Sì, Roberto, concordo. E Andrea Sceriffo scrive: ma difatti non osavo pensare a rumori più pesanti e bassi da parte sua, per quello ho scritto borborigmi. Ciao Doc. Ah, va bene, allora ho capito. Dunque, ancora messaggi. Il mio medico di famiglia, scrive, chi è questo? Marco da Cittadella. Il mio medico di famiglia mi ha detto ieri che dopo il Covid ha visto aumentare tantissimo il numero di giovani che chiedono ripetutamente analisi perché sono spaventati dalle malattie. Prima li vedeva solo per i certificati della patente. Eh sì, ci credo, Marco. E Roba da Padova scrive, Robby da Padova: buongiorno dottore, forza Putin, forza Russia, sempre. Concordo, Robby. Vediamo se c'è qualche altro messaggio. No, allora proseguo con la mia rassegna stampa settimanale. Ah, aspetta, a proposito del di Fauci, della indagine americana su Fauci, il professor Paolo Bellavite ha scritto che nella ricostruzione che stanno facendo negli Stati Uniti manca ancora un tassello: il ruolo di Francis Collins, che era il direttore del NIH, cioè National Institute for Health, cioè il corrispondente del nostro Istituto Superiore di Sanità. Francis Collins era il finanziatore e il capo di Anthony Fauci. Collins, questo grosso personaggio, se ne andò alla chetichella, cioè zitto zitto, dimettendosi il 19 dicembre 2021. Aveva già intuito che le cose potevano mettersi male. Bisognerebbe indagare anche lui, dice Paolo Bellavite. Eh sì, sì, sì. E aggiungo ora la lettura. Sì, Andrea Sceriffo scrive. Interessante questo che mi mandi. Dunque. Vaccino Covid dietro front dell'Università di Padova su Fauci. Stop al conferimento del dottorato per honoris causa. Il BO sospende il conferimento a Fauci nonostante il suo appoggio all'infettivologo che ha spinto per gli obblighi sproporzionatamente restrittivi, pur senza studi, mascherine, inoculazione con vaccino Covid, eccetera. Un giornale di oggi, che non riesco a vedere da dove viene, mi fa molto piacere questo dietro front. La decisione della sospensione del dottorato
emerge dall'attuale incriminazione del professore da parte della giustizia statunitense. È infatti colpevole di oltraggio al Congresso per non aver risposto a numerose domande, più di 100, 111 mi sembra, sul Covid durante un'audizione programmata. Inoltre il conferimento della laurea, del dottorato a Fauci è apparso a molti come profondamente scorretto. È stato lui infatti durante la presidenza di Joe Biden a spingere per imporre alla popolazione misure restrittive sproporzionatamente opprimenti, tutte senza essere supportate da studi, come raccolto da Il Giornale d'Italia. Quindi è apparsa sul Giornale d'Italia. Due punti: l'obbligo delle mascherine, inoculazione con vaccino Covid per i lavoratori di diversi settori e il lockdown. Inoltre Fauci ha nascosto e eliminato le prove riguardanti l'origine del virus, presumibilmente in un laboratorio di Wuhan, e anche il vaiolo delle scimmie. Addirittura. Bene. Quindi tu aggiungi, speriamo sia vera, ma credo proprio di sì, dal Giornale d'Italia. Bene. Dunque, mi sembra non ci sia altro da aggiungere. E quindi volevo leggervi un altro articolo apparso sulla Verità di oggi, subito sotto a quello che vi ho letto prima su Fauci. Un altro articolo scrive, titola: danni cardiaci da mRNA, il caso cieco nel senso di un cieco slovacco. Nella letteratura scientifica, anzi prima leggo il sottotitolo che così chiarifica subito il senso dell'articolo. Un paper di aprile, soliti inglesismi inutili, paper sarebbe un documento, di aprile mostra stress al cuore, più che un documento è uno studio scientifico, insomma, mostra stress al cuore in circa la metà degli 83 militari controllati, ma esclude la morte di cellule. Conclusione questa smentita da due esperti italiani. Allora, vediamo un po' di scendere nei dettagli. Attenzione, seguitemi. Nella letteratura scientifica prosegue il dibattito sugli effetti avversi della vaccinazione contro il Covid. Uno studio dello scorso aprile aveva rilevato, qui correttamente l'articolista, il giornalista scrive studio, ma sul sottotitolo invece di studio scrive paper. Che senso ha questo inglesismo? Che tante persone non capiscono cos'è un paper, se non conoscono l'inglese. Vabbè, quindi uno studio dello scorso aprile aveva rilevato un incremento di stress cardiaco in quasi metà dei giovani adulti osservati dopo le inoculazioni. La questione è stata liquidata come stress infiammatorio transitorio, non indicativo di un danno strutturale. Danno strutturale vuol dire infarto, cioè morte di cellule, quindi un danno alla struttura cellulare del cuore. Ma ora due esperti italiani, due medici famosi nel nostro settore alternativo, che sono Alberto Donzelli e Alessandro Capucci, rispettivamente. Donzelli è il coordinatore della Commissione Medico-Scientifica Indipendente e Alessandro Capucci è professore di cardiologia all'Università Politecnica delle Marche, contestano questa conclusione sulle pagine della stessa rivista scientifica, cioè vaccino, insomma. E tra l'altro nelle Marche io ho conosciuto un altro cardiologo aperto
che lavora nello stesso gruppo, che è il dottor Giuseppe Morra, un cardiologo appunto di mentalità aperta. Vabbè, ma a parte questa conoscenza personale, un gruppo di ricercatori cechi, cecoslovacchi, ha osservato le reazioni al vaccino comparse in 83 militari adulti sani in larga parte di sesso maschile. Nelle prime due settimane dopo la seconda dose di vaccino Covid si è rilevato che quasi la metà dei soggetti ha subito un aumento anomalo dell'NT-BNP, che sarebbe un indicatore di stress cardiaco, quindi sofferenza cardiaca, rispetto ai propri valori di riferimento, cioè rispetto ai valori normali di prima. Questo da solo non proverebbe la morte di cellule cardiache. Infatti non si è registrata una variazione significativa delle troponine, che sono delle proteine che si liberano nel sangue quando le cellule del cuore subiscono una lesione, quindi quando hanno un infarto, una morte cellulare. Da qui la conclusione della medicina ufficiale, cioè il vaccino non procura un danno cardiaco evidente, ma solo uno stress temporaneo del cuore. No, la replica di Alberto Donzelli e Alessandro Capucci, che sono tra l'altro amici e colleghi e collaboratori del professor Paolo Bellavite, fanno parte della stessa commissione medico-scientifica indipendente da aziende e da istituti ufficiali. Quindi la replica di questi due medici contesta queste rassicurazioni, evidenziando in primis la fragilità metodologica dello studio, cioè non stava in piedi lo studio scientifico. Secondo questi due studiosi, infatti, la tempistica dei prelievi potrebbe non essere stata sufficientemente precoce per escludere un danno cardiaco. Infatti, le troponine possono salire e raggiungere il picco nel giro di poche ore in caso di danni cardiaci ischemici o infiammatori, ma possono anche stabilizzarsi e tornare a livelli normali in meno di una settimana dopo lesioni non estese. Cioè, tradotto, secondo questi due studiosi, Donzelli e Capucci, la normalità delle troponine non basta ad escludere un precedente danno cardiaco se il loro possibile picco è sfuggito ai prelievi tardivi. In tal senso, i due studiosi citano un precedente studio effettuato all'ospedale di Basilea, in Svizzera. Qui, addirittura, tra 770 partecipanti mediamente di 37 anni e sottoposti alla terza dose del vaccino Moderna, si è registrato un 2,8% di valori compatibili con una diagnosi di miocardite, che sono tanti, il 2,8%, tantissimi, è un dato allarmante, pur senza eventi cardiaci avversi maggiori nei 30 giorni successivi. Il dato è stato rilevato, non a caso, misurando la troponina solo 48-96 ore dopo l'inoculazione. Ma vabbè, qui capisco bene che è difficile starmi dietro o star dietro a questa descrizione piuttosto tecnica, accademica. Comunque, al di là di questa discussione accademica tra scienziati, si impone ancora una volta la necessità di affiancare una sorveglianza attiva a quella passiva relativamente ai danni correlati alla vaccinazione. Cioè, bisogna monitorare le condizioni di salute del vaccinato anche in assenza di una sintomatologia grave. E quindi ci vorrebbe una sorveglianza attiva, cioè vuol dire che bisognerebbe telefonare a casa del paziente per chiedere come va, non passiva, cioè aspettare che siano i pazienti a lamentarsi.
Come già raccontato dalla Verità, la Commissione Medico-Scientifica Indipendente ha documentato come una sorveglianza attiva riveli eventi avversi e forme subcliniche con una frequenza nell'ordine di 1000 volte superiore rispetto a quella risultante dai sistemi di sorveglianza passiva. Cioè, con la sorveglianza passiva, cioè aspettando che arrivi così la telefonata del paziente, ci sono 1000 volte eventi avversi, vengono rilevati eventi avversi 1000 volte meno di una sorveglianza attiva. Quindi da qui la raccomandazione di effettuare controlli prima e dopo le inoculazioni ad un adeguato campione di chi ancora si vaccinasse, di chi ancora avesse il coraggio di vaccinarsi per il Covid, controlli con elettrocardiogrammi, controllo della troponina e nel caso anche ecocardiogrammi. Ancora una volta torna quindi l'interrogativo ancora più scomodo: quante alterazioni cardiache sono state escluse davvero e quante invece sono semplicemente sfuggite perché nessuno le ha cercate in modo attivo e nei tempi giusti? Eh sì, con la sorveglianza passiva e magari anche con controlli nei momenti sbagliati della troponina ci sarebbero molte più alterazioni cardiache evidenziate. E la cosa incredibile è che nello stesso, proprio in questi giorni, svolta storica negli Stati Uniti, è stato approvato il primo vaccino anti-influenzale ad mRNA. È più efficace del normale vaccino anti-influenzale, ma ha più effetti collaterali. L'autorità dei farmaci, quindi l'agenzia insomma che approva i farmaci, ha approvato negli Stati Uniti Mflusiva, il primo vaccino antinfluenzale ad mRNA firmato Moderna, che è una delle aziende farmaceutiche che produceva il vaccino Covid. È più efficace del 26,6%. I dettagli e la situazione in Europa, vabbè. E certo che se c'è ancora qualche cretino che si fa il vaccino vaccino anti-influenzale ad mRNA che ci casca ancora, beh, a sto punto ho letto questo messaggio, non so chi l'ha scritto, ci sarà una selezione naturale con miglioramento della specie. Eh sì, perché è molto pericoloso un vaccino ad mRNA e oltretutto poi può essere trasmesso da chi si è vaccinato anche solo per via aerea, ma ne parleremo più avanti di questo rischio. Stefano da Vicenza scrive: dunque, Fauci è meglio se scappa. Con tutti i morti che ha sulla testa, ne ha più delle bande della Magliana, del Brenta e dei Marsigliesi messi insieme. Sì, ci credo. Ma poi lui ormai ha la grazia preventiva, non si preoccupa più, poi è anziano, c'ha più di 80 anni, non può essere messo in galera anche per l'età, per cui sì, è stato screditato completamente, per non dire sputtanato,
perché no, non mi piace essere scurrile, però non andrai in galera, non serve che scappi. Ma quanti, prosegue Stefano, ma quanti hanno approvato le dosi apponendo la propria firma sul consenso informato? È come se il meccanico facesse firmare l'approvazione del suo lavoro dopo aver cambiato le pastiglie dei freni della nostra auto. Il classico, aperte virgolette, non fidarsi è meglio, era da seguire come consiglio. Quindi poi scrivi gratis ma sperimentali, dopo aver cambiato le pastiglie dei freni, gratis ma sperimentali. Sì, infatti, nelle pastiglie dei freni sperimentali chi è che si fiderebbe? Dunque, poi Tiz scrive, vediamo, non so se ne ha parlato, mi sono assentato, un commento al caso della bambina deceduta per la difterite, lo ha fatto col cuginetto malato ma non grave? I media impazzano contro di noi, quindi contro i Novax. Cosa rispondere ai miei conoscenti che mi fanno notare la faccenda? Grazie da Tiz, anche Burioni scatenato. Lo so, mi ci vorrebbe del tempo, ho letto anch'io questa notizia e ho visto che c'è un articolo del professor Paolo Bellavite, che non è certo un Novax, però è di mentalità aperta, ovviamente è un Novax Covid, diciamo, che scrive, dunque, sono addolorato per la bimba, condoglianze alla famiglia. Come esperto della materia, scrive il professor Paolo Bellavite, ritengo utile qualche commento telegrafico, anche se non conosco esattamente il caso. E comunque stamattina al GR1 hanno intervistato un pediatra che ha fatto dei commenti anche lui senza conoscere il caso, quindi potrebbe fare la stessa cosa anche Bellavite, dice. Comunque, ecco, telegraficamente scrive: primo, bisognerebbe conoscere le analisi della bambina per la diagnosi in un caso come questo. Esistono tanti batteri che causano tonsilliti, mica solo la difterite, mica solo il batterio della difterite. Anche tonsilliti gravi se non curate. Essendo una malattia rarissima, la difterite, i medici non sanno più riconoscerla. La difterite è rarissima non per merito dei vaccini, ma per merito dell'igiene e degli antibiotici. Infatti, la difterite era già in calo drastico già prima dell'introduzione del vaccino per la difterite stessa. E quindi adesso, insomma, dopo il vaccino, si sono presi il merito, hanno detto: ecco, la difterite è sparita per merito del vaccino. No, era già in calo radicale per merito delle migliorate condizioni igieniche e sanitarie. Altro punto, il caso della bambina è anomalo proprio perché sembra colpito anche un cuginetto. Quindi esistono vari ceppi di corimbatteri, che sarebbero la famiglia del batterio della difterite, compresi quelli che non producono la tossina. Il fatto che la bimba non fosse vaccinata non è una prova che la tonsillite sia di tipo difterico. Quindi sono andati subito ad una conclusione che gli fa comodo: visto che non era vaccinata per la difterite, evidentemente è morta di difterite. No, non è detto. Infine, tutto ciò ha
nulla a che fare con l'obbligo vaccinale o con l'effetto gregge invocati a gran voce al GR1. Il vaccino per la difterite non produce alcun effetto gregge. E questo lo dice un grande esperto come Paolo Bellavite, che ricordo è stato, adesso è in pensione, ma è stato docente di patologia generale per una vita all'Università di Verona di medicina. E mi onoro di essere un amico, perché lui è stato un collaboratore della mia scuola di medicina omeopatica di Verona, di cui sono stato direttore, che sono stato nel consiglio direttivo per 20 anni e ci ho insegnato l'omeopatia per 30 anni, e lui è stato anche un nostro collaboratore dopo che si è aperto la mente e si è reso conto della grande efficacia dei rimedi omeopatici, visto che anche lui ne ha beneficiato. Ma vabbè, non scendiamo nei dettagli personali di Paolo Bellavite. Vabbè, ancora dunque. Tiz scrive: ho letto che la bambina era stata dimessa già una prima volta e poi si è aggravata. Come la mettiamo? Magari dimessa con la solita fretta dai nostri pronto soccorsi affollati? Dove trovo l'articolo del professor Bellavite? Allora, lo pubblico subito. No, l'ho già pubblicato, scusa, l'ho già pubblicato sul mio canale Telegram, che è Muscari T. Gennaro, T sta per Tomaioli, il mio secondo cognome, oppure vai sul suo canale Telegram, che è Paolo Bellavite. Lo trovi solo qui. Poi dunque... Buongiorno dottore, dicevano che il vaccino era gratis, ma non è vero. Noi tutti vaccinati e non vaccinati italiani l'abbiamo pagato e caro. Eh sì, con la sanità, certo. Dottore, c'è una cura per chi si è vaccinato? Giusi, c'è qualcosa. Noi di Ippocrate Org, ma anche Contiamoci, medici di Contiamoci, abbiamo elaborato un protocollo per disintossicarsi un po', perché una disintossicazione totale da qualcosa che è entrato nel DNA è ben difficile, però comunque almeno per evitare complicazioni o per ridurre il rischio di complicazioni qualcosa si può fare. Certo, esistono dei protocolli naturali di cura che noi di Ippocrate Org applichiamo. Marino scrive: buongiorno, a me mi sembra che la legge preveda la perdita della casa senza passare per un giudice, se non si adempie a pagare i debiti di vario tipo. Non si parla di sgomberi per mancato affitto. Saluti. Bravo Marino, grazie che rispondi all'ascoltatore che diceva appunto che con questa legge si può riottenere la casa dopo un mancato pagamento di affitto. E Roby L'Alpin mi scrive: dedico al grande Gianluca Stefani il brano su YouTube Master of the Universe, Eternia Tem, Epic Cinematic Orchestra Version, con affetto Roby L'Alpin. Allora dai, la cerco subito in diretta, vediamo se mi va bene al primo colpo. Allora, vediamo un po'. Master
of the Universe 2026. Viene fuori il film, però. Ah sì, quella dovrebbe essere la colonna sonora. Eternia Tem, ecco qua, vediamo se parte. Sì.

Marco scrive: però il cuginetto della bambina morta era vaccinato, e allora come la mettiamo? Giusta osservazione, Marco.

da parte dei genitori, insomma, quindi non solo i discorsi accademici, diciamo, scientifici. Il dolore di questi genitori, si sentono in colpa per non averla vaccinata, che probabilmente non c'entra niente il vaccino.

Stefano aggiunge, riguardo la bimba Novax morta di difterite, che è servita a far scatenare Burioni e i suoi amici da briscola, perché non chiedono ai genitori dei danneggiati da vaccino o ai danneggiati stessi resi invalidi permanenti? Che loro possono ancora parlare, perché sono ancora vivi gli invalidi permanenti, al contrario dei deceduti improvvisamente per malore.

Proprio bella Roby d'Alpin, bella questa musica. E scrive ancora Tiz: ma siamo sicuri, come dice il professor Bellavite, che fosse difterite? Un giorno magari verrà fuori il contrario, ma nel frattempo si scatena il putiferio contro di noi, come è successo con Eleonora Bottaro. Vero, Tiz, giusto. Ok, mancano 10 minuti. E vediamo se faccio in tempo a portarvi ancora qualche argomento. Sentite che bella questa. Ruggero, vi ricordate l'orefice che è stato messo in galera perché ha sparato, ha ucciso i ladri che stavano scappando. Ruggero invoca la grazia, ma dietro le sbarre accade qualcosa che nessuno racconta. Dal carcere di Bollate, il gioielliere di Grinzane, Cavour, chiede a Mattarella di valutare la grazia al di là delle polemiche. Ma mentre la politica discute e i magistrati denunciano gli attacchi sui social, emerge un paradosso potente. L'uomo che ha passato la vita a difendersi dai ladri, che l'hanno fatto visita, mi sembra 5-6 volte, ha subito rapine o tentativi di rapina. Ora vive con loro in carcere, parla con loro, guarda la televisione con loro e forse sta imparando qualcosa che nessun allarme, l'allarme che aveva messo nel suo negozio, che nessun allarme gli aveva mai insegnato. Eh sì, c'è da notare anche questo paradosso potente. È costretto a vivere con loro dopo che ne ha ammazzati due o tre, o ferito uno in maniera permanente. Insomma, vabbè. In questi 10 minuti, questo è troppo lungo. Dai, vi parlo dei PFAS, che in inglese si pronuncia PFAS, ma in italiano si pronuncia PFAS. Mi sono informato e questa è la pronuncia corretta, PFAS. Allora, sono stati trovati dei PFAS.

anche nel filo interdentale che forse state usando tutti i giorni. Ovviamente è giusto usare il filo interdentale anche tutti i giorni, però controllate che non contenga i PTFE, i politetrafluoroetilene, e come si fa? Sì. Allora, ci sono soprattutto i vecchi fili interdentali che sono della linea Glide, cioè Glide, basati su un unico filamento piatto di PTFE. Invece i moderni fili interdentali dovrebbero essere in multifilamento, composti dall'unione di ben 144 microfilamenti di nylon. Allora, in questo caso non contengono i PFAS. Ecco, anche se c'è scritto cerato, non è un danno, non è un problema, è solo una ceratura leggera a base di cere microcristalline idrocarburiche o vegetali, a secondo di dove l'avete comprato questo filo interdentale. Cioè, se l'avete comprato in un negozio bio, magari state più tranquilli, o in erboristeria. Quindi la dicitura cerato indica la presenza di una ceratura leggera associata ad un polimero idrofobo standard. Questo rivestimento, cioè la ceratura, serve esclusivamente a far scivolare il nylon tra i denti senza che si sfilacci, ma non ha nulla a che fare con i fluoropolimeri o i PFAS. Quindi non deve mettervi in allarme il fatto dei PFAS. Negli studi scientifici, questa è una ricerca che ho fatto io, indipendenti legati alla contaminazione da fluoro nei prodotti per l'igiene orale, perché sarebbe meglio evitare il filo interdentale con il fluoro, ovviamente, come già spesso abbiamo detto da questi microfoni. Mi ricordo già Franco Carraro parlava dell'inquinamento da fluoro, no? I fili multifilamento in nylon sono sempre risultati privi di markers chimici riconducibili al PTFE, che anche questo è pericoloso, cioè il teflon. Dunque, ci sono delle alternative ecologiche in seta naturale, cioè dei fili interdentali in seta naturale o in carbone vegetale. Vabbè, poi qui si dilunga in spiegazioni scientifiche. Comunque, ecco, se usate un filo interdentale, fate una ricerca, chiedete alla ditta che lo produce se contiene PFAS, perché se no è meglio cambiarlo, perché visto che hanno trovato PFAS nel sangue di milioni di persone, o anche nel latte materno, l'hanno trovato un po' ovunque nell'organismo di esseri umani, cerchiamo di eliminare il più possibile i PFAS da ciò che usiamo tutti i giorni, almeno, ecco. Perché una decontaminazione totale, o comunque riuscire a evitare completamente i PFAS, sembra che ormai sia quasi impossibile. Però almeno ridurli, visto che sono nell'acqua potabile ormai, per cui insomma almeno cerchiamo di ridurli. Dunque, leggo in questi ultimi minuti qualche messaggio. Roberto da Milano
scrive: ricorda Doc che i coglioni credenti, la narrativa ufficiale che credono credenti nella narrativa ufficiale, sono ancora in maggioranza. Purtroppo hai ragione, Roberto, noi siamo una minoranza. Poi dunque, occhio che a sto punto i PFAS potrebbero essere anche sulle setole degli spazzolini. Esatto, infatti sarebbe da usare degli spazzolini in setole naturali, non in plastica, ecco, evitare quelli in plastica. Ci sono per esempio degli spazzolini in bambù, in fibre naturali, ecco, cercateli nei negozi biologici, vendono gli spazzolini, costerà un euro in più, però insomma dai, non durano tanto gli spazzolini. E quindi sì, attenzione anche alle setole. E poi aggiunge: e che non siano dentro la plastica delle acque minerali. Beh, certo, evitiamo le bottiglie di plastica. A sto punto meglio l'acqua di rubinetto. Vabbè, l'ottimo sarebbe un depuratore d'acqua, oppure bottiglie di vetro, ecco, che però sì, costano e sono anche scomode. E infine Marco scrive: ma siamo sicuri che i ladri ci siano in prigione? Non sono mica tanto convinto che Ruggero ne veda tanto.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma, e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione. In costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi attraverso le onde della paura e del timore respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata in forma. Oggi è venerdì 21 agosto 2026 e sto trasmettendo da Campodarsego, in provincia di Padova, dove finalmente si sono abbassate le temperature, merito anche di una pioggia consistente che da questa notte e soprattutto questa mattina sta cadendo qui in zona, ma un po' in tutto il Veneto, il Triveneto. Qui ci sono 23-24 gradi. Bene, quindi vi terrò compagnia fino a mezzogiorno e vi do il consueto numero per i vostri messaggi per interagire con me, che è il 334 7102 672. Allora, ci sono delle notizie importanti sui quotidiani di questi giorni, ieri e oggi. No, non, mi correggo, non sui quotidiani, che l'unico quotidiano che parla di queste importanti notizie medico-sanitarie è La Verità. Mi dispiace dirlo perché non condivido molti dei temi e delle posizioni di questo quotidiano, ma per quanto riguarda la sanità si è sempre distinto per una correttezza, per un approfondimento serio e veritiero, come è il suo nome, sulla pandemia, sulla finta e provocata pandemia. E ancora adesso sulla cosiddetta resa dei conti, così si chiama la rubrica che spesso compare sulle pagine della Verità. Quindi ecco, nella mia rassegna stampa settimanale, oggi comincerei proprio da questo articolo a pagina 5, ma ripreso anche in prima pagina, a firma di Matteo Lorenzi, su Fauci. Sapete che Fauci è sotto inchiesta negli Stati Uniti, finalmente questo anziano scienziato, tra virgolette, che però si è prestato a tutta una serie di manovre che gli sono state ordinate dall'alto, sicuramente. Allora, il titolo dell'articolo è "Studi sui virus dopo l'11 settembre, cioè il crollo delle Torri Gemelle. Così gli Stati Uniti hanno creato, tra virgolette, il Covid". Quindi un titolo provocatorio, stimolante, perché mette insieme l'11 settembre con la pandemia. Il sottotitolo infatti è: nel 2001 Bush, il presidente Bush, promosse una strategia nazionale contro le minacce biologiche e la affidò a Anthony Fauci, il quale per decenni ha finanziato ricerche oltre la legalità, comprese quelle su patogeni simili alla SARS a Wuhan, nel laboratorio cinese di Wuhan. Allora, vi devo leggere degli ampi stralci di questo articolo, perché se no non si capisce bene il senso. Allora, le ultime rivelazioni sull'origine del Covid, o meglio, sul tentativo di insabbiare le prove che potessero collegare il virus a ricerche finanziate dagli Stati Uniti, hanno avuto due vistose conseguenze. La prima è che alla genesi naturale del patogeno nessuno può più credere, se non proprio gli ingenui disinformati. La seconda, più interessante, è che la stampa occidentale ha perso definitivamente ogni tipo di credibilità. E aggiungo io, soprattutto in Italia. La portata delle confessioni del braccio destro di Anthony Fauci, che sarebbe David Morenz, dunque, la portata delle confessioni del braccio destro di Anthony Fauci non si limita all'ammissione di colpevolezza, quindi ha ammesso di essere colpevole il braccio destro di Fauci, che certamente di per sé è già una notizia enorme. Poi salto e vado giù. Ci hanno mentito e ora lo attesta anche un tribunale. Quello che i fatti di David Morenz, appunto il braccio destro di Fauci, quello che i fatti confermano in aggiunta è l'esistenza di un sistema che parte dalla politica, passa per i media e raggiunge l'accademia, cioè le università. Volto questo sistema, volto ad orientare il dibattito e a silenziare le voci dissenzienti, come la nostra, noi di Radio Gamma 5. Di esempi in questo senso ne elenca diversi una certa Siegfried Bretli, che è l'autrice di un noto volume che si intitola Il mistero di Wuhan, cioè questo laboratorio cinese, come il caso dell'ex giornalista dell'emittente ABC News, Terry Moran, il quale ha recentemente rivelato che il suo servizio sulle origini del Covid nel 2021 fu modificato per volere di Anthony Fauci, al fine di sminuire la teoria della fuga dal laboratorio. Quindi c'erano dei giornalisti in gamba che avevano già intuito come stavano le cose, però furono silenziati. Non solo, dunque, il super consigliere della Casa Bianca, cioè Fauci, e il suo entourage nascondevano i dubbi mossi in privato e ostentavano certezze in pubblico, ma intervenivano affinché nessuno esprimesse perplessità. Ecco, sapete che Fauci aveva dei dubbi e li scriveva nel suo diario, magari ne parlava in privato con amici, collaboratori, eccetera. Un po' ingenuamente scriveva su questo diario, pensando che chi aveva il coraggio di andare a leggere il suo diario, lo aveva in qualche modo nascosto, criptato, però l'ingenuità è che aveva utilizzato un modem pubblico, aveva utilizzato un sistema informatico pubblico, e quindi adesso gli investigatori hanno avuto tutto il diritto di andare a leggere le sue mail private, che lui si mandava a se stesso, cioè era un po' una specie di diario. Quindi in privato aveva dei dubbi, però in pubblico ostentava certezze. Ancora, pare che la longa manus dello zar del Covid, cioè sempre lui, Fauci, sia arrivata fino alle agenzie di intelligence, quindi fino alle agenzie di investigazione private, cioè la CIA. Benché Fauci abbia precedentemente dichiarato sotto giuramento di aver avuto pochi contatti con i servizi segreti in merito all'origine del Covid, nel maggio 2026, quindi pochi mesi fa, un informatore della CIA ha testimoniato, anche lui sotto giuramento, che l'agenzia, la CIA, fosse giunta nell'estate del 2021 alla conclusione che una fuga da laboratorio fosse la causa più probabile della pandemia. Ma un pezzo grosso avrebbe poi ordinato agli analisti della CIA di modificare la loro conclusione dopo una visita del potente virologo. Quindi è andato a visitare la CIA e insomma gli ha ordinato di modificare le conclusioni di questo studio. Tali affermazioni sono state confermate da alcune email interne all'agenzia stessa, cioè la CIA, rese pubbliche successivamente. In una di queste email, scritta dal responsabile del gruppo di analisi della CIA, questi scienziati insomma della CIA, si legge che Fauci, durante un incontro nel giugno 2021, contestò le valutazioni del gruppo e suggerì di parlare con i suoi esperti di fiducia, in particolare con Christian Andersen, il quale sosteneva l'origine naturale del virus, salvo poi dubitarne nelle email con il suo capo. Quindi privatamente si scrivevano l'email dicendosi la verità, no, tra di loro, però in pubblico dicevano: no, un virus naturale, non manipolato. Dunque, riprendo l'articolo sulla Verità di oggi, mentre guidava la risposta degli Stati Uniti alla pandemia mentendo ai cittadini, che sapete negli Stati Uniti è molto grave mentire ai cittadini, e questa è la parola del suo braccio destro, cioè David Morenz l'ha detto sotto giuramento. Fauci si adoperava affinché nessuno informasse correttamente il paese e si preoccupava pure che i servizi segreti non raggiungessero la verità o quantomeno non raggiungessero un'ipotesi alternativa alla sua, malgrado i dubbi sul tavolo. Non so se sentite i tuoni del temporale che si sta abbattendo qui a Campodarsico. Non piove tanto, però comunque viene giù acqua. Riprendo la lettura dell'articolo. E poche ore prima di cedere il posto alla Casa Bianca, Joe Biden, soprannominato Bidet, qui da questi microfoni, Joe Biden lo ha graziato preventivamente per qualsiasi crimine commesso tra il 2014 e il 2025. È grave questo, eh? Perché tutto questo potere in mano a Fauci, ad uno scienziato? Come raccontato ieri dalla Verità, e dopo vi leggo qualche stralcio anche dell'articolo di ieri, David Morenz, quindi sempre il braccio destro di Fauci, ha ammesso di aver distrutto, su impulso di Fauci, tutte le email interne e i documenti pubblici relativi ai finanziamenti per le ricerche sui coronavirus a Wuhan. Pertanto, l'ipotesi più convincente è che stessero cercando di occultare un coinvolgimento degli Stati Uniti nel presunto incidente di Wuhan, che secondo molti ha portato alla diffusione del Covid-19. Presunto incidente, perché i complottisti dicono che l'abbiano fatto apposta. Ma dunque, no, salto un pezzo perché sennò è troppo lungo. Ecco, nel suo articolo Sigrid Bratlie, si scrive, questa autrice che ha scritto un libro sui misteri di Wuhan, in questo suo articolo racconta qualcosa di molto interessante. Nel 2001, dopo l'attentato dell'11 settembre e le lettere contenenti spore di antrace recapitate a giornalisti e politici, vi ricordate, dentro queste lettere c'erano appunto delle sostanze contaminanti. Il presidente George Bush e il vicepresidente Dick Cheney, buono quello, incaricarono Fauci di guidare una strategia nazionale contro le minacce biologiche. Avevano paura di appunto atti terroristici con armi biologiche. Ufficialmente lavorava nell'amministrazione sanitaria, osserva l'autrice, ma aveva responsabilità sia nel settore civile sia in quello militare. Anthony Fauci. I suoi diari, pubblicati di recente, mostrano scritti su come aggirare la Convenzione sulle armi biologiche, allo scopo di condurre ricerche in una zona grigia dal punto di vista legale. Inoltre, il virologo, sempre Fauci, aveva in programma di recarsi in Iraq con la CIA, quindi proprio viaggiava tranquillamente insieme agli agenti dei servizi segreti, per cercare le armi biologiche di Saddam Hussein, vi ricordate? Mai trovate. Però la guerra poi l'hanno fatta contro Saddam Hussein. Per decenni Fauci finanziò la ricerca degli Stati Uniti su virus pericolosi, sia in patria che all'estero, come nel biolaboratorio di Wuhan, e non solo, ce n'erano anche altri laboratori in giro per il mondo. ignorando gli avvertimenti della comunità scientifica sulla cosiddetta gain of function, cioè il guadagno di funzione, che è una metodologia volta a rendere più pericolosi in laboratorio i virus naturali, molto pericolosi ovviamente questi esperimenti, perché è facile poi che succeda qualche incidente, no? Fauci ignorò persino il Dipartimento di Stato sulla possibilità che i risultati potessero essere usati impropriamente dalla Cina per scopi militari, e finanziò nel 2018 le ricerche del laboratorio di Wuhan su virus simili alla SARS, come il Covid, appunto. Tutto, insomma, nacque come risposta degli Stati Uniti ad un mondo che, dopo l'11 settembre, apparve di colpo più insicuro. E la pandemia globale potrebbe essere stata il risultato di questa risposta. Infatti, quando un virus simile alla SARS comparve a Wuhan alla fine del 2019, appena un anno dopo i finanziamenti a molti virologi, e non solo, si drizzarono le antenne. L'ho letto male questa frase. Insomma, appena un anno dopo i finanziamenti per queste ricerche, anche di cambio di funzione, guadagno di funzione, a molti virologi si drizzarono le antenne, ma i campanelli d'allarme furono messi a tacere. L'Accademia, che si poneva qualche dubbio, fu indotta ad allinearsi, salvo pochi coraggiosi. I media furono addomesticati e la gente imbottita di bugie. E ora, forse, capiamo qualcosa in più della grazia preventiva. Cioè, veramente, una grazia preventiva, no? Una grazia che viene data a qualcuno che è già in galera e che magari è condannato a morte, no? Negli Stati Uniti, il presidente gli concede la grazia. No, addirittura una grazia preventiva, qualsiasi cosa combinerai ti verrà condonata, perdonata. Qualsiasi cosa, qualsiasi crimine commesso addirittura in 10 anni tra il 2014 e 2025 o 11, insomma. Quindi il guru della sanità americana Fauci, colui che gestì la pandemia, la voce autorevole che il mondo intero ascoltava sul Covid, potrebbe indirettamente averlo pure creato. Sto virus, E quindi ora vi leggo solo qualche frase della verità di ieri, che viene citata anche nello stesso articolo. Quindi di ieri 20 agosto. Il titolo è "L'uomo di Fauci", cioè David Morenz, lo storico braccio destro e consigliere senior di Anthony Fauci, confessa: abbiamo detto bugie sul Covid. Si dichiara colpevole e ammette di aver ostacolato le indagini sull'origine del virus, distruggendo email e documenti sui finanziamenti per le ricerche a Wuhan. Al contrario del suo capo, non è stato graziato da Biden. Lui andrà in galera, o perlomeno, insomma, sarà condannato, almeno, insomma, in teoria, dopo vediamo. Quindi il castello di carte della narrazione ufficiale sul Covid, eretto a difesa della gestione pandemica, è definitivamente crollato. E vediamo se per un effetto domino anche in Italia avremo delle conseguenze che aspettiamo da tanto tempo, che crolli anche, che vengano indagati, condannati, anche i televirologi, anche gli scienziati che si erano schierati con Fauci. Vediamo un po'. E leggo solo l'ultimo pezzo di questo articolo che mi è sembrato interessante, che dice: il cerchio attorno a Fauci si stringe proprio mentre a Ginevra si consuma un cruciale cambio di scenario, cioè Ginevra, dove c'è la sede dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Infatti, Jeremy Farrar, capo scienziato dell'OMS, ha infatti annunciato le proprie dimissioni dall'OMS. Ma guarda che caso! Già direttore del Wellcome Trust, cioè l'ente che ha coordinato le strategie antipandemiche e vaccinali dell'OMS, in sinergia con Bill Gates, Farrar, questo Jeremy Farrar, era stato tra le figure chiave coinvolte nei vertici sulle origini del virus nei primi mesi del 2020, mantenendo stretti contatti proprio con Fauci. Per gli osservatori, la sua improvvisa e inaspettata uscita di scena dall'OMS rappresenta nei fatti il tentativo di smarcarsi dall'onda d'urto dello scandalo, prima che arrivi l'onda d'urto anche sull'OMS, aspetta che me ne vado via. Davanti a questo terremoto giudiziario, mediatico e soprattutto scientifico, i grandi quotidiani italiani tacciono. Per anni una parte consistente dell'informazione del nostro paese ha presentato la discussione sull'origine del virus come una contrapposizione tra la scienza da una parte e il complottismo dall'altra, come noi qua a Radio Gamma 5. Oggi questa semplificazione non è più sufficiente. La narrazione governativa globale, non soltanto in America, ma anche e soprattutto in Italia, ne esce demolita. E la vicenda Morens, il braccio destro di Fauci, porta ad una sola conclusione. C'è stata una deliberata volontà di occultare la verità sulla pandemia e sui vaccini. Ecco, quindi traiamo le debite conclusioni, non voltiamoci dall'altra parte. A questo punto, magari con una musica di sottofondo e magari proprio con l'inno della radio, è la canzone di Radio Gamma 5, che si è sempre comportata bene, proprio rarissima tra tutte le radio, forse una delle pochissime radio che dicevano la verità, che avevano il coraggio di opporsi alla narrativa imperante degli ultimi anni. Sentiamoci appunto la canzone di Radio Gamma 5.

Bene, prima di tutto ricordo che la radio ha bisogno di voi, del vostro sostegno anche economico, non solo, ma anche economico, oltre che del vostro ascolto naturalmente. E quindi ricordatevi, quando dovete fare la denuncia dei redditi, di far mettere il codice fiscale della radio sulla dichiarazione per il 5 per 1000, perché da quest'anno finalmente la radio può ricevere il vostro 5 per 1000. Il codice fiscale, che ormai forse lo sapete già, insomma, è lo 0159 8090 288. Libri, articoli, dibattiti vivi, la tua idea. E poi ci sono molte altre forme di sostentamento della radio, o comunque insomma di contribuire con un versamento, sia tramite conto corrente postale, sia tramite bonifico, magari un bonifico permanente, e trovate queste modalità sul sito radiogamma5.it. E ogni tanto ricordo che la radio può ricevere anche un lascito testamentario. E sapete che c'è ancora Cine Gamma 5, ancora per poco, almeno per tutto agosto c'è, quindi si può vedere insieme un film qui in sede radio ogni martedì sera dalle 21:30. Martedì 25 agosto verrà proiettato il film Gloria, che è ambientato in un collegio femminile nella Venezia di fine Settecento. Gloria racconta, Gloria col punto esclamativo, racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario che, insieme ad un gruppetto di straordinarie musiciste, scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell'ancien régime, inventando una musica ribelle, leggera e moderna, la musica pop. Martedì prossimo, qui in radio, alle 21:30. Nel frattempo è partito una musica rilassante di Rag Bhairavi, indiana. Con tanto di uccellini di sottofondo.

e sabato 12 settembre il gas dei resistenti, torna il gas dei resistenti. Infatti Luca scrive Seritaka, Ale, Seritaka, cioè si riprende, per chi non comprendesse il dialetto veneto, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. E ci si può fermare anche a pranzo, alle 1, ci sarà il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti a infrarossi, e poi nel primo pomeriggio Fiorenzo Libero con le sue ricette macrobiotiche, si può fare anche un mini test di biorisonanza con Silvia, sarà presente il libro dei 50 anni della radio e anche sarà possibile prenotare il portachiavi del 50° della radio. E poi, come sempre, le nuove liste del gas, i banchetti biologici, la consegna dei prodotti extra lista, gli integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura, le magliette di Radio Gamma 5, gli adesivi del 50°, eccetera, eccetera. E poi domenica 6 settembre, invece, Paolo Bevilacqua vi invita alla giornata nella Vallata. Ci si trova alle 9:30 nel parcheggio della birreria Pedavena. Passeggiata nel bosco con Marco Scapin lungo il torrente, sosta alla casera di Alberto e Mara, pranzo al sacco, e nel pomeriggio saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato. E poi conferenze, musica con Marco e Moni, chi vuole porti qualcosa da condividere. Per informazioni c'è un numero che è il 340 48 44 351.

Poi, come sentite anche in pubblicità, c'è la cena del 50°. Dopo il pranzo c'è anche la cena. Il pranzo c'è stato a febbraio, no? Sabato 29 di agosto a Castelmigno di Resana al Casolare. Per prenotazioni chiamare Ettore al 348 857 3609. E per sapere il menù andate sul sito radiogamma5.it. E poi, anche questo lo sentite in pubblicità, sabato 5 settembre alle ore 10 circa a Padova, davanti al caffè Pedrocchi, davanti al comune, c'è l'incontro per dire no al governo Banana Day. Si prende in giro il governo delle banane, no? Come si diceva una volta, contro il piano casa, cioè il piano degli sfratti, degli sgomberi, organizzato da Alfredo Belluco. Ci sarà anche la senatrice vicentina. Ah no, questi sono quelli che hanno organizzato la legge, quindi meglio non nominarli neanche. Per info mi sembra che sia il numero di Alfredo Belluco, è il 346 361 44 69. Bene. Poi questo mi piace, questa iniziativa è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un dipartimento della difesa civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Per la campagna Un'altra difesa è possibile servono almeno 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre. Si può firmare online, andate su difesacivilenonviolenta.org.

E poi c'è un'azienda che cerca falegname con esperienza oppure un falegname operaio, un'azienda del settore edile. Per le candidature c'è il numero di Sonia, che è il 392 528 50 66. E poi questa bella iniziativa del comune di Campodarsego, che aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura, cioè ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Ecco, dovete rivolgervi al comune di Campodarsego sul sito del comune, oppure telefonare all'ufficio ambiente al numero 049 92 99 8 e 45.

Ecco, ricordo sempre di rivolgervi per i vostri annunci a ciaobei.org se dovete vendere qualcosa o cercate qualcosa. Ciaobei è un sito di annunci ma anche un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ecco, quindi lo trovate su internet, basta scrivere ciaobei.org, trovate anche il telefono, tutto. Si può anche collaborare con ciaobei.org.

Mamma mia, quanti messaggi. Allora, Maurizio mi scrive: ciao Gennaro, se hai tempo guarda il canale Telegram Autocertificazioni Italia, vai al giorno 16 di agosto e guarda l'SMS del rame che hanno tolto nelle piscine e ci darai un tuo parere. Va bene, mi tiro giù questi dati.

Poi Roberta da Treviso scrive: la grazia da parte dello squilibrato mentale disonesto Bidè, cioè Biden, deve essere cancellata. Non so se è possibile, vabbè, legalmente. Allora il suo compare Fauci dovrà dire la verità pubblicamente a tutto il mondo. Beh, sta emergendo.

e se posso essere considerato uno furbo. Sì, domanda retorica, questa la tua, Adamo. Non posso che risponderti di sì, sei uno furbo. Fa molto bene una dieta a base di uva, se la reggete, perché non tutte le persone riescono a reggere una settimana di uva, alcuni vanno in diarrea velocemente, e magari vabbè, rallentate un po', mangiate un po' meno uva, bevete un po' di più, insomma bisogna un po' adattarla al proprio intestino. Comunque sì, fai bene. Oh, poi dunque, ah sì, Gennaro, sei in diretta? Tonezza anche a Campodarsico. Ah, Tonezza, cioè tuona. Sì, certo, è arrivato il temporale, la pioggia anche qui. Tiz, sì. E poi Andrea Sceriffo, ma un mega buongiorno umido al nostro super doc Tommariello. Scherza sul mio cognome, Andrea Sceriffo, che ci delizierà con la sua compagnia. Ciao Gennaro, buona trasmissione. Ecco, l'avevi scritto alle 10.08, forse il primo messaggio è arrivato. Qui a Milano ci sono 19 gradi e pioggia. Caspita, 19. Meno che da noi, che ce ne sono 22, 23, forse anche 24 adesso. E io che pensavo che i rumorini di sottofondo dipendessero da una cenetta pesante del doc. E invece si viene a sapere che sono dovuti al temporale. Ma pensa a te. Li hai scambiati per rutti. No, non mi permetterei mai, a meno che non mi sfugga qualcosa. E dal Cantone Nord, Marica scrive: buongiorno Doc, un po' di fresco non dà certo fastidio, eh? Saluti a tutti da Marica e genitori. Qui comunque solo una pioggia tranquilla. Il temporale dovrebbe arrivare nel pomeriggio.

Stefano da Vicenza mi manda un articolo. Vediamo se riesco a... Dunque, prima leggo il tuo messaggio, Stefano. Bisogna fare in regola, secondo i mafiosi, che non fanno mai vedere alla plebe i loro lauti guadagni. Aspetta che avevo la musica troppo alta. Bisogna fare in regola, secondo i mafiosi, che non fanno mai vedere alla plebe i loro lauti guadagni. Buondì, ma ha smesso di piovere da voi? Sento cantare gli uccellini. No, no, gli uccellini sono di sottofondo su questa musica. Qui piove a dirotto a Vicenza. Il Bo dell'Università di Padova, sempre Stefano da Vicenza, ha dato degli encomi a Fauci? Sì, sembra proprio di sì. Certi virologi della zona avranno paura che vengano confiscate certe ville avute quasi gratis per aver fatto agevolare aziende farmaceutiche con gli affari Covid. Qualcuno qui in Italia mi sa che ha proprio paura. Però ho sentito che l'Università di Padova sta ancora lodando Anthony Fauci. Cioè, ma come si fa? Certi direttori di istituti di medicina qui a Padova ancora hanno il coraggio di lodare Fauci per le sue scoperte.

scientifiche, mamma mia. Vabbè, Andrea Sceriffo mi avevi scritto doc ma non arrivano i messaggi. No, è che a testa bassa mi ero messo a leggere questi importanti articoli della Verità e non facevo caso ai messaggi, ma adesso ho posto rimedio. Dunque, Marco da Cittadella scrive: un prete ben spaventato come tanti di noi dal terrorismo fatto durante il Covid dai nostri responsabili e preoccupatissimi per la nostra salute, fra i tanti consigli c'era anche quello famigerato della distanza fra persone di almeno un metro, e ha suggerito questa brillante idea a questo prete di battezzare un bambino mantenendo la distanza prescritta, spruzzando in testa al bambino l'acqua battesimale con una pistola ad acqua. Beh, pazzesco. Abbiamo raggiunto dei livelli di stupidità incredibili. Sto prete spaventato, può ha detto. E infatti aggiungi: poveri noi, siamo finiti nelle fauci di Fauci. Vero, vero. Omen nomen, proprio possiamo dirlo, eh? Una belva umana, questo Fauci. Eccomi tornato in diretta. Per poco la pubblicità non mi decapitava, per fortuna avevo appena messo la musichetta, ma ho preso paura lo stesso. Sì, ho le cuffie, come vi dicevo, un po' alte come volume, no? Addosso, e quindi quando arriva la pubblicità mi spara queste note improvvisamente. Allora, dunque, mi erano sfuggiti dei messaggi. Per esempio Luisa, mi sembra che sia, scrive: scusa dottore, ma i prefissi si leggono a tre cifre singole? E metti una faccetta sorridente. Non so cosa intendi. Allora, non è una regola che i prefissi si leggano, debbano essere letti a tre cifre singole, se no hai tre cifre da ricordare, per esempio 049, no? Hai tre cifre da ricordare, a parte che lo zero, insomma, non serve a ricordarlo perché tutti i prefissi iniziano per zero in Italia almeno. Se invece leggi 049 hai solo due cifre da ricordare, lo 0 e il 49. Quindi è un metodo per memorizzare più facilmente tutte le cifre, leggerle a coppie. Questo, insomma, ho studiato io tanti anni fa e lo applico anche fruttuosamente. Poi, dunque, Andrea Sceriffo da Verona, sui rumorini di fondo della cenetta pesante del sottoscritto, che invece sono i tuoni del temporale. Io avevo detto Rutti e lui dice borborigmi, dai, non Rutti. Allora, ti correggo, borborigmi sono quei rumoretti dovuti a aria e acqua dentro la pancia, che sono tipo blu blu blu blu blu blu blu. Questi sono i borborigmi, che appunto stanno a significare che c'è dell'aria mista ad acqua, si creano delle bolle, infatti borborigmo, borborigmi
è un termine onomatopeico, no? Che sta per blu blu blu blu, qualcosa di simile. Tu ti riferisci alle flatulenze, ecco, quindi ci sono i rutti, l'aria che esce dall'alto, dalla bocca, e le flatulenze, aria che esce dal retro. Ecco, volevi dire questo probabilmente. Una correzione scientifica ti ho fatto, Andrea, che vedo sta scrivendo. Dunque... E poi c'è Roberto da Padova che polemicamente scrive: la vostra protesta sul piano casa è una buffonata. Roberto, finalmente si può avere la propria casa indietro da chi te l'ha occupata o da chi non paga l'affitto da anni. E poi tanti studenti a Padova non trovano alloggi in affitto. Poi la mente Eve anca. Roberto, sì, hai ragione anche tu, nel senso che succede, qualche volta succede che affitti la casa a qualcuno e poi non ti paga l'affitto, no? E non riesci più a buttarlo fuori. Questo piano casa probabilmente riesce a far riavere la casa indietro, no? Uno sfratto veloce, però probabilmente va un po' corretta questa legge, perché come dice addirittura il professor Daniele Trabucco, grande avvocato costituzionalista che stimo molto, anche perché si era schierato anche lui dalla nostra parte durante la pseudopandemia, lui dice che è incostituzionale questo piano sfratti, questa legge, e per cui forse va un po' rivista e corretta, perché insomma ci potrebbero essere dei pignoramenti lampo a partire dalla prima casa da parte di avvocati senza neanche il parere di un giudice, e addirittura con lo scudo penale per questi avvocati. Per cui insomma probabilmente ci sono delle correzioni da fare, anzi senz'altro, cioè potrei dar ragione anche a te. E poi aggiungi, Roberto da Padova: mentre per quanto riguarda il vaccino Covid, dopo la terza dose a me è venuto fuori una trombosi alla aorta, dice Roberto, con applicazione di due bypass, e alla mia domanda ai medici se era stata colpa del vaccino, la risposta è stata allargare le braccia, allargando le braccia con lo sguardo rivolto al cielo. Quindi senza dire niente questi cardiologi probabilmente hanno aperto le braccia. Grazie Speranza e Fauci, dovreste essere processati e messi in galera a vita. Sì, Roberto, concordo. E Andrea Sceriffo scrive: ma difatti non osavo pensare a rumori più pesanti e bassi da parte sua, per quello ho scritto borborigmi. Ciao Doc. Ah, va bene, allora ho capito. Dunque, ancora messaggi. Il mio medico di famiglia, scrive, chi è questo? Marco da Cittadella. Il mio medico di famiglia mi ha detto ieri che dopo il Covid ha visto aumentare tantissimo il numero di giovani che chiedono ripetutamente analisi perché sono spaventati dalle malattie. Prima li vedeva solo per i certificati della patente. Eh sì, ci credo, Marco. E Roba da Padova scrive, Robby da Padova: buongiorno dottore, forza Putin, forza Russia, sempre. Concordo,
Roby. Vediamo se c'è qualche altro messaggio. No. Allora, proseguo con la mia rassegna stampa settimanale. Ah, aspetta, a proposito di Fauci, della indagine americana su Fauci, il professor Paolo Bellavite ha scritto che nella ricostruzione che stanno facendo negli Stati Uniti manca ancora un tassello, il ruolo di Francis Collins, che era il direttore del NIH, cioè National Institute for Health, cioè il corrispondente del nostro Istituto Superiore di Sanità. Francis Collins era il finanziatore e il capo di Anthony Fauci. Collins, questo grosso personaggio, se ne andò alla chetichella, cioè zitto zitto, dimettendosi il 19 dicembre 2021. Aveva già intuito che le cose potevano mettersi male. Bisognerebbe indagare anche lui, dice Paolo Bellavite. Eh sì. E aggiungo ora la lettura. Ah, sì, Andrea Sceriffo scrive. Ah, interessante questo che mi mandi. Dunque. Vaccino Covid dietro front dell'Università di Padova su Fauci. Stop al conferimento del dottorato per honoris causa. Il Bo sospende il conferimento a Fauci, nonostante il suo appoggio all'infettivologo che ha spinto per gli obblighi sproporzionatamente restrittivi, pur senza studi, mascherine, inoculazione con vaccino Covid, eccetera. Un giornale di oggi, che non riesco a vedere da dove viene. Mi fa molto piacere questo dietro front. La decisione della sospensione del dottorato emerge dall'attuale incriminazione del professore da parte della giustizia statunitense. È infatti colpevole di oltraggio al Congresso per non aver risposto a numerose domande. Più di 100, 111 mi sembra, sul Covid durante un'audizione programmata. Inoltre, il conferimento della laurea del dottorato a Fauci è apparso a molti come profondamente scorretto. È stato lui, infatti, durante la presidenza di Joe Biden, a spingere per imporre alla popolazione misure restrittive, sproporzionatamente opprimenti, tutte senza essere supportate da studi, come raccolto da Il Giornale d'Italia. Ah, ecco, quindi è apparsa sul Giornale d'Italia. Due punti: l'obbligo delle mascherine, inoculazione con vaccino Covid per i lavoratori di diversi settori e il lockdown. Inoltre, Fauci ha nascosto e eliminato le prove riguardanti l'origine del virus, presumibilmente in un laboratorio di Wuhan, e anche il vaiolo delle scimmie. Addirittura. Bene. Quindi tu aggiungi, speriamo sia vera, ma credo proprio di sì, dal Giornale d'Italia. Bene. Dunque, mi sembra non ci sia altro da aggiungere. E quindi volevo leggervi un altro articolo apparso sulla Verità di oggi, subito sotto a quello che vi ho letto prima su Fauci. Un altro articolo
scrive, titola Danni cardiaci da mRNA. Il caso cieco nel senso di un cieco slovacco. Nella letteratura scientifica, anzi prima leggo il sottotitolo che così chiarifica subito il senso dell'articolo. Un paper di aprile, soliti inglesismi inutili, paper sarebbe un documento, di aprile mostra stress al cuore, più che un documento, uno studio scientifico, insomma, mostra stress al cuore in circa la metà degli 83 militari controllati, ma esclude la morte di cellule. Conclusione questa smentita da due esperti italiani. Allora, vediamo un po' di scendere nei dettagli. Attenzione, seguitemi. Nella letteratura scientifica prosegue il dibattito sugli effetti avversi della vaccinazione contro il Covid. Uno studio dello scorso aprile aveva rilevato, ecco, qui correttamente l'articolista, il giornalista scrive studio, ma sul sottotitolo invece di studio dice, scrive paper. Che senso ha questo inglesismo? Che tante persone non capiscono cos'è un paper, se non conoscono l'inglese. Vabbè, quindi uno studio dello scorso aprile aveva rilevato un incremento di stress cardiaco in quasi metà dei giovani adulti osservati dopo le inoculazioni. La questione è stata liquidata come stress infiammatorio transitorio, non indicativo di un danno strutturale. Danno strutturale vuol dire infarto, cioè morte di cellule, quindi un danno alla struttura cellulare del cuore. Ma ora due esperti italiani, due medici famosi nel nostro settore alternativo, che sono Alberto Donzelli e Alessandro Capucci, rispettivamente. Donzelli è il coordinatore della commissione medico-scientifica indipendente e Alessandro Capucci è professore di cardiologia all'Università Politecnica delle Marche, contestano questa conclusione sulle pagine della stessa rivista scientifica, cioè vaccino, insomma. E tra l'altro nelle Marche io ho conosciuto un altro cardiologo aperto che lavora nello stesso gruppo, che è il dottor Giuseppe Morra, un cardiologo appunto di mentalità aperta. Vabbè, ma a parte questa conoscenza personale, un gruppo di ricercatori cecoslovacchi ha osservato le reazioni al vaccino comparse in 83 militari adulti sani in larga parte di sesso maschile. Nelle prime due settimane dopo la seconda dose di vaccino Covid si è rilevato che quasi la metà dei soggetti ha subito un aumento anomalo dell'NT-proBNP, che sarebbe un indicatore di stress cardiaco, quindi sofferenza cardiaca, rispetto ai propri valori di riferimento, cioè rispetto ai valori normali di prima. Questo da solo non proverebbe la morte di cellule cardiache. Infatti non si è registrata una variazione significativa delle troponine, che sono delle proteine che si liberano nel sangue quando le cellule del cuore subiscono una lesione, quindi quando hanno un infarto, una morte cellulare. Da qui la conclusione della medicina ufficiale, cioè il vaccino non procura un danno cardiaco evidente, ma solo uno stress temporaneo del cuore. No, la replica di Alberto Donzelli e Alessandro Capucci, che sono tra l'altro amici e colleghi e collaboratori del professor Paolo Bellavite, fanno parte della stessa commissione medico-scientifica indipendente da aziende e da istituti ufficiali. Quindi la replica di questi due
medici contesta queste rassicurazioni, evidenziando in primis la fragilità metodologica dello studio, cioè non stava in piedi lo studio scientifico. Secondo questi due studiosi, infatti, la tempistica dei prelievi potrebbe non essere stata sufficientemente precoce per escludere un danno cardiaco. Infatti, le troponine possono salire e raggiungere il picco nel giro di poche ore in caso di danni cardiaci, ischemici o infiammatori, ma possono anche stabilizzarsi e tornare a livelli normali in meno di una settimana dopo lesioni non estese. Cioè, tradotto, secondo questi due studiosi, Donzelli e Capucci, la normalità delle troponine non basta ad escludere un precedente danno cardiaco se il loro possibile picco è sfuggito ai prelievi tardivi. In tal senso, i due studiosi citano un precedente studio effettuato all'ospedale di Basilea, in Svizzera. Qui, addirittura, tra 770 partecipanti, mediamente di 37 anni e sottoposti alla terza dose del vaccino Moderna, si è registrato un 2,8% di valori compatibili con una diagnosi di miocardite, che sono tanti, il 2,8%, tantissimi, è un dato allarmante, pur senza eventi cardiaci avversi maggiori nei 30 giorni successivi. Il dato è stato rilevato, non a caso, misurando la troponina solo 48-96 ore dopo l'inoculazione. Ma vabbè, qui capisco bene che è difficile starmi dietro o star dietro a questa descrizione piuttosto tecnica, accademica. Comunque, al di là di questa discussione accademica tra scienziati, si impone ancora una volta la necessità di affiancare una sorveglianza attiva a quella passiva relativamente ai danni correlati alla vaccinazione. Cioè, bisogna monitorare le condizioni di salute del vaccinato anche in assenza di una sintomatologia grave. E quindi ci vorrebbe una sorveglianza attiva, cioè vuol dire che bisognerebbe telefonare a casa del paziente per chiedere come va, non passiva, cioè aspettare che siano i pazienti a lamentarsi. Come già raccontato dalla Verità, la Commissione Medico-Scientifica Indipendente ha documentato come una sorveglianza attiva riveli eventi avversi e forme subcliniche con una frequenza nell'ordine di 1000 volte superiore rispetto a quella risultante dai sistemi di sorveglianza passiva. Cioè, con la sorveglianza passiva, cioè aspettando che arrivi così la telefonata del paziente, ci sono 1000 volte eventi avversi vengono rilevati, eventi avversi 1000 volte meno di una sorveglianza attiva. Quindi da qui la raccomandazione di effettuare controlli prima e dopo le inoculazioni ad un adeguato campione di chi ancora si vaccinasse, di chi ancora avesse il coraggio di vaccinarsi per il Covid, controlli con elettrocardiogrammi, controllo della troponina e nel caso anche ecocardiogrammi. Ancora una volta torna quindi l'interrogativo ancora più scomodo: quante alterazioni cardiache sono state escluse davvero e quante invece sono semplicemente sfuggite perché nessuno le ha cercate in modo attivo e nei tempi giusti? Eh sì, con la sorveglianza passiva e magari anche con controlli nei momenti sbagliati della troponina ci sarebbero molte più alterazioni cardiache evidenziate. E
La cosa incredibile è che nello stesso, proprio in questi giorni, svolta storica negli Stati Uniti, è stato approvato il primo vaccino anti-influenzale ad mRNA. È più efficace del normale vaccino anti-influenzale, ma ha più effetti collaterali. L'autorità dei farmaci, quindi l'agenzia, insomma, che approva i farmaci, ha approvato negli Stati Uniti Mflusiva, il primo vaccino antinfluenzale ad mRNA firmato Moderna, che è una delle aziende farmaceutiche che produceva il vaccino Covid. È più efficace del 26,6%. I dettagli e la situazione in Europa, vabbè. E certo che se c'è ancora qualche cretino che si fa il vaccino vaccino anti-influenzale ad mRNA che ci casca ancora, beh, a sto punto ho letto questo messaggio, non so chi l'ha scritto, ci sarà una selezione naturale con miglioramento della specie. Eh sì, perché è molto pericoloso un vaccino ad mRNA e oltretutto poi può essere trasmesso da chi si è vaccinato anche solo per via aerea, ma ne parleremo più avanti di questo rischio. Stefano da Vicenza scrive, dunque, Fauci è meglio se scappa. Con tutti i morti che ha sulla testa, ne ha più delle bande della Magliana, del Brenta e dei Marsigliesi messi insieme. Sì, ci credo. Ma poi lui ormai ha la grazia preventiva, non si preoccupa più, poi è anziano, ha più di 80 anni, non può essere messo in galera anche per l'età, per cui sì, è stato screditato completamente, per non dire sputtanato, perché no, non mi piace essere scurrile, però No, non andrà in galera, non serve che scappi. Ma quanti, prosegue Stefano, ma quanti hanno approvato le dosi apponendo la propria firma sul consenso informato? È come se il meccanico facesse firmare l'approvazione del suo lavoro dopo aver cambiato le pastiglie dei freni della nostra auto. Il classico, aperte virgolette, non fidarsi è meglio, era da seguire come consiglio. Quindi poi scrivi gratis ma sperimentali, dopo aver cambiato le pastiglie dei freni, gratis ma sperimentali. Sì, infatti, le pastiglie dei freni sperimentali, chi è che si fiderebbe? Dunque, poi Tiz scrive, vediamo, non so se ne ha parlato, mi sono assentato, un commento al caso della bambina deceduta per la difterite, lo ha fatto col cuginetto malato ma non grave? I media impazzano contro di noi. Quindi contro i Novax. Cosa rispondere ai miei conoscenti che mi fanno notare la faccenda? Grazie da Tiz. Anche Burioni scatenato. Lo so, mi ci vorrebbe del tempo. Ho letto anch'io questa notizia e ho visto che c'è un articolo del professor Paolo Bellavite, che non è certo un Novax, però di mentalità aperta, ovviamente,
è un Novax Covid, diciamo, che scrive: dunque sono addolorato per la bimba, condoglianze alla famiglia. Come esperto della materia, scrive il professor Paolo Bellavite, ritengo utile qualche commento telegrafico, anche se non conosco esattamente il caso. E comunque stamattina al GR1 hanno intervistato un pediatra che ha fatto dei commenti anche lui senza conoscere il caso, quindi potrebbe fare la stessa cosa anche Bellavite, dice. Comunque, ecco, telegraficamente scrive: primo, bisognerebbe conoscere le analisi della bambina per la diagnosi in un caso come questo. Esistono tanti batteri che causano tonsilliti, mica solo la difterite, mica solo il batterio della difterite. Anche tonsilliti gravi se non curate. Essendo una malattia rarissima, la difterite, i medici non sanno più riconoscerla. La difterite è rarissima non per merito dei vaccini, ma per merito dell'igiene e degli antibiotici. Infatti, la difterite era già in calo drastico già prima dell'introduzione del vaccino per la difterite stessa. E quindi adesso, insomma, dopo il vaccino, si sono presi il merito, hanno detto: ecco, la difterite è sparita per merito del vaccino. No, era già in calo radicale per merito delle migliorate condizioni igieniche sanitarie. Altro punto: il caso della bambina è anomalo proprio perché sembra colpito anche un cuginetto. Quindi esistono vari ceppi di corimbatteri, che sarebbero la famiglia del batterio della difterite, compresi quelli che non producono la tossina. Il fatto che la bimba non fosse vaccinata non è una prova che la tonsillite sia di tipo difterico. Quindi sono andati subito ad una conclusione che gli fa comodo: visto che non era vaccinata per la difterite, evidentemente è morta di difterite. No, non è detto. Infine, tutto ciò ha nulla a che fare con l'obbligo vaccinale o con l'effetto gregge invocati a gran voce al GR1. Il vaccino per la difterite non produce alcun effetto gregge. E questo lo dice un grande esperto come Paolo Bellavite, che, ricordo, è stato, adesso è in pensione, ma è stato docente di patologia generale per una vita all'Università di Verona, di medicina. E mi onoro di essere un amico, perché lui è stato un collaboratore della mia scuola di medicina omeopatica di Verona, di cui sono stato direttore, che sono stato nel consiglio direttivo per 20 anni, e ci ho insegnato l'omeopatia per 30 anni, e lui è stato anche un nostro collaboratore dopo che si è aperto la mente e si è reso conto della grande efficacia dei rimedi omeopatici, visto che anche lui ne ha beneficiato. Ma vabbè, non scendiamo nei dettagli personali di Paolo Bellavite. Vabbè, ancora dunque. Tiz scrive: ho letto che la bambina era stata dimessa già una prima volta e poi si è aggravata. Come la mettiamo? Magari dimessa con la solita fretta dai nostri pronto soccorsi affollati? Dove trovo l'articolo del professor Bellavite? Allora, lo pubblico subito. No, l'ho già pubblicato, scusa, l'ho già pubblicato sul mio canale Telegram, che è Muscari T. Gennaro, T sta per Tomaioli, il mio secondo cognome,
oppure vai sul suo canale Telegram, che è Paolo Bellavite. Lo trovi solo qui. Poi dunque, buongiorno dottore, dicevano che il vaccino era gratis, ma non è vero. Noi tutti vaccinati e non vaccinati italiani l'abbiamo pagato e caro. Eh sì, con la sanità, certo. Dottore, c'è una cura per chi si è vaccinato? Giusi, c'è qualcosa. Noi di Ippocrate Org, ma anche Contiamoci, medici di Contiamoci, abbiamo elaborato un protocollo per disintossicarsi un po', perché una disintossicazione totale da qualcosa che è entrato nel DNA è ben difficile, però comunque almeno per evitare complicazioni o per ridurre il rischio di complicazioni qualcosa si può fare. Certo, esistono dei protocolli naturali di cura che noi di Ippocrate Org applichiamo. Marino scrive: buongiorno, a me mi sembra che la legge preveda la perdita della casa senza passare per un giudice, se non si adempie a pagare i debiti di vario tipo. Non si parla di sgomberi per mancato affitto. Saluti. Bravo Marino, grazie che rispondi all'ascoltatore che diceva appunto che con questa legge si può riottenere la casa dopo un mancato pagamento di affitto. E Roby L'Alpin mi scrive: dedico al grande Gianluca Stefani il brano su YouTube Master of the Universe, Eternia Tem, Epic Cinematic Orchestra Version. Con affetto, Roby L'Alpin. Allora dai, la cerco subito in diretta, vediamo se mi va bene al primo colpo. Allora, vediamo un po'. Master of the Universe 2026. Viene fuori il film, però. Ah sì, quella dovrebbe essere la colonna sonora. Eternia Tem, ecco qua, vediamo se parte. Sì.

Marco scrive, però il cuginetto della bambina morta era vaccinato, e allora come la mettiamo? Giusta osservazione, Marco.

E Sisto giustamente di scrive: il problema della bambina morta non vaccinata è una disgrazia che mai vorrei capitasse a un genitore. Il dolore è così grande da pregiudicare il resto della vita. Domando: il senso di colpa che può subentrare si può gestire, si può attenuare? Perché dall'esterno è facile fare tanti discorsi, ma come si possono aiutare coloro che subiscono tale evento? Giusta osservazione, Sisto. Stai osservando anche dall'altra parte dei genitori, insomma, quindi non solo i discorsi accademici, diciamo, scientifici. Il dolore di questi genitori, si sentono in colpa per non averla vaccinata, che probabilmente non c'entra niente il vaccino.

Stefano aggiunge: riguardo alla bimba Novax morta di difterite, che è servita a far scatenare Burioni e i suoi amici da briscola, perché non chiedono ai genitori dei danneggiati da vaccino o ai danneggiati stessi resi invalidi permanenti? Che loro possono ancora parlare, perché sono ancora vivi gli invalidi permanenti, al contrario dei deceduti improvvisamente per malore.

Proprio bella Roby d'Alpin, bella questa musica. E scrive ancora Tiz: ma siamo sicuri, come dice il professor Bellavite, che fosse difterite? Un giorno magari verrà fuori il contrario, ma nel frattempo si scatena il putiferio contro di noi, come è successo con Eleonora Bottaro. Vero Tiz, giusto. Ok, mancano 10 minuti e vediamo se faccio in tempo a portarvi ancora qualche argomento. Sentite che bella questa. Ruggero, vi ricordate l'orefice che è stato messo in galera perché ha sparato, ha ucciso i ladri che stavano scappando. Ruggero invoca la grazia, ma dietro le sbarre accade qualcosa che nessuno racconta. Dal carcere di Bollate, il gioielliere di Grinzane, Cavour, chiede a Mattarella di valutare la grazia, al di là delle polemiche. Ma mentre la politica discute e i magistrati denunciano gli attacchi sui social, emerge un paradosso potente. L'uomo che ha passato la vita a difendersi dai ladri, che hanno fatto visita, mi sembra 5-6 volte, ha subito rapine o tentativi di rapina, ora vive con loro in carcere, parla con loro, guarda la televisione con loro e forse sta imparando qualcosa che nessun allarme, l'allarme che aveva messo nel suo negozio, che nessun allarme gli aveva mai insegnato. Eh sì, c'è da notare anche questo paradosso potente. È costretto a vivere con loro dopo che ne ha ammazzati 2 o 3, ho ferito uno in maniera permanente, insomma, vabbè. E in questi 10 minuti, questo è troppo lungo, dai, vi parlo dei PFAS, che in inglese si pronuncia PFAS, ma in italiano si pronuncia PFAS, mi sono informato e questa è la pronuncia corretta, PFAS. Allora, sono stati trovati dei PFAS anche nel filo interdentale che forse state usando tutti i giorni. Ovviamente è giusto usare il filo interdentale anche tutti i giorni, però controllate che non contenga i PTFE, i politetrafluoroetilene, e come si fa? Sì. Allora, ci sono soprattutto i vecchi fili interdentali che sono della linea Glide, cioè Glide, basati su un unico filamento piatto di PTFE. Invece i moderni fili interdentali dovrebbero essere in multifilamento, composti dall'unione di ben 144 microfilamenti di nylon. Allora, in questo caso non contengono i PFAS. Ecco, anche se c'è scritto cerato, non è un danno, non è un problema, è solo una ceratura leggera a base di cere microcristalline idrocarburiche o vegetali, a secondo di dove l'avete comprato questo filo interdentale.
cioè se l'avete comprato in un negozio bio, magari state più tranquilli, o in erboristeria. Quindi la dicitura cerato indica la presenza di una ceratura leggera associata ad un polimero idrofobo standard. Questo rivestimento, cioè la ceratura, serve esclusivamente a far scivolare il nylon tra i denti senza che si sfilacci, ma non ha nulla a che fare con i fluoropolimeri o i PFAS. Quindi non deve mettervi in allarme il fatto dei PFAS. Negli studi scientifici, questa è una ricerca che ho fatto io, indipendenti legati alla contaminazione da fluoro nei prodotti per l'igiene orale, perché meglio, sarebbe meglio evitare il filo interdentale con il fluoro, ovviamente, come già spesso abbiamo detto da questi microfoni. Mi ricordo già Franco Carraro parlava dell'inquinamento da fluoro, no? I fili multifilamento in nylon sono sempre risultati privi di markers chimici riconducibili al PTFE, che anche questo è pericoloso, cioè il teflon. Dunque ci sono delle alternative ecologiche in seta naturale, cioè dei fili interdentali in seta naturale o in carbone vegetale. Vabbè, poi qui si dilunga in spiegazioni scientifiche. Comunque, ecco, se usate un filo interdentale, fate una ricerca, chiedete alla ditta che lo produce se contiene PFAS, perché se no è meglio cambiarlo, perché visto che hanno trovato PFAS nel sangue di milioni di persone, o anche nel latte materno, l'hanno trovato un po' ovunque nell'organismo di esseri umani, cerchiamo di eliminare il più possibile i PFAS da ciò che usiamo tutti i giorni, almeno, ecco. Perché una decontaminazione totale, o comunque riuscire a evitare completamente i PFAS, sembra che ormai sia quasi impossibile. Però almeno ridurli, visto che sono nell'acqua potabile ormai, per cui insomma almeno cerchiamo di ridurli. Dunque leggo in questi ultimi minuti qualche messaggio. Roberto da Milano scrive: ricorda Doc che i coglioni credenti, la narrativa ufficiale, credenti nella narrativa ufficiale, sono ancora in maggioranza. Purtroppo hai ragione, Roberto, noi siamo una minoranza. Poi dunque occhio che a sto punto i PFAS potrebbero essere anche sulle setole degli spazzolini. Esatto, infatti sarebbe da usare degli spazzolini in setole naturali, non in plastica, ecco, evitare quelli in plastica. Ci sono per esempio degli spazzolini in bambù, in fibre naturali, ecco, cercateli nei negozi biologici, vendono gli spazzolini, costerà un euro in più, però insomma dai, non durano tanto gli spazzolini, e quindi sì, attenzione anche alle setole. E poi aggiunge: e che non siano dentro la plastica delle acque minerali. Ah beh, certo, evitiamo le bottiglie di plastica. A sto punto meglio l'acqua di rubinetto. Vabbè, l'ottimo sarebbe un depuratore d'acqua, oppure bottiglie di vetro, ecco, che però sì, costano e sono anche scomode. E infine
Marco scrive: ma siamo sicuri che i ladri ci siano in prigione? Non sono mica tanto convinto che Ruggero ne veda tanto.

Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.

Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il Medico Omeopata in Forma. Oggi è venerdì 21 agosto 2026 e sto trasmettendo da Campodarsego, in provincia di Padova, dove finalmente si sono abbassate le temperature, merito anche di una pioggia consistente che da questa notte e soprattutto questa mattina sta cadendo qui in zona, ma un po' in tutto il Veneto, il Triveneto. Qui ci sono 23-24 gradi. Bene, quindi vi terrò compagnia fino a mezzogiorno e vi do il consueto numero per i vostri messaggi per interagire con me, che è il 334-7102-672. Allora, ci sono delle notizie importanti sui quotidiani di questi giorni, ieri e oggi. No, non mi correggo, non sui quotidiani, che l'unico quotidiano che parla di queste importanti notizie medico-sanitarie è La Verità. Mi dispiace dirlo perché non condivido molti dei temi e delle posizioni di questo quotidiano, ma per quanto riguarda la sanità si è sempre distinto per una correttezza, per un approfondimento serio e veritiero, come il suo nome, sulla pandemia, sulla finta e provocata pandemia e ancora adesso sulla cosiddetta resa dei conti, così si chiama la rubrica che spesso compare sulle pagine della Verità. Quindi ecco, nella mia rassegna stampa settimanale oggi comincerei proprio da questo articolo a pagina 5, ma ripreso anche in prima pagina, a firma di Matteo Lorenzi, su Fauci. Sapete che Fauci è sotto inchiesta negli Stati Uniti, finalmente questo anziano scienziato, tra virgolette, che però si è prestato a tutta una serie di manovre che gli sono state ordinate dall'alto, sicuramente. Allora, il titolo dell'articolo è Studi sui virus dopo l'11 settembre, cioè il crollo delle Torri Gemelle. Così gli Stati Uniti hanno creato, tra virgolette, il Covid. Quindi un titolo provocatorio, stimolante, perché mette insieme l'11 settembre con la pandemia. Il sottotitolo, infatti, è Nel 2001 Bush, il presidente Bush, promosse una strategia nazionale contro le minacce biologiche e la affidò a Anthony Fauci, il quale per decenni ha finanziato ricerche oltre la legalità, comprese quelle su patogeni simili alla SARS a Wuhan, nel laboratorio cinese di Wuhan. Allora, vi devo leggere degli ampi stralci di questo articolo perché sennò non si capisce bene il senso. Allora, le ultime rivelazioni sull'origine del Covid, o meglio, sul tentativo di insabbiare le prove che potessero collegare il virus
a ricerche finanziate dagli Stati Uniti, hanno avuto due vistose conseguenze. La prima è che alla genesi naturale del patogeno nessuno può più credere, se non proprio gli ingenui disinformati. La seconda, più interessante, è che la stampa occidentale ha perso definitivamente ogni tipo di credibilità. E aggiungo io, soprattutto in Italia. La portata delle confessioni del braccio destro di Anthony Fauci, che sarebbe David Morenz, dunque la portata delle confessioni del braccio destro di Anthony Fauci non si limita all'ammissione di colpevolezza, quindi ha ammesso di essere colpevole il braccio destro di Fauci, che certamente di per sé è già una notizia enorme. Poi salto e vado giù. Ci hanno mentito e ora lo attesta anche un tribunale. Quello che i fatti di David Morenz, appunto il braccio destro di Fauci, quello che i fatti confermano in aggiunta è l'esistenza di un sistema che parte dalla politica, passa per i media e raggiunge l'accademia, cioè le università, volto questo sistema, volto ad orientare il dibattito e a silenziare le voci dissenzienti, come la nostra, di noi di Radio Gamma 5. Di esempi in questo senso ne elenca diversi una certa Siegfried Bretli, che è l'autrice di un noto volume che si intitola Il mistero di Wuhan, cioè questo laboratorio cinese, come il caso dell'ex giornalista dell'emittente ABC News, Terry Moran, il quale ha recentemente rivelato che il suo servizio sulle origini del Covid nel 2021 fu modificato per volere di Anthony Fauci, al fine di sminuire la teoria della fuga dal laboratorio. Quindi c'erano dei giornalisti in gamba che avevano già intuito come stavano le cose, però furono silenziati. Non solo. Dunque, il super consigliere della Casa Bianca, cioè Fauci, e il suo entourage nascondevano i dubbi mossi in privato e ostentavano certezze in pubblico, ma intervenivano affinché nessuno esprimesse perplessità. Ecco, sapete che Fauci aveva dei dubbi e li scriveva nel suo diario, magari ne parlava in privato con amici, collaboratori, eccetera. Un po' ingenuamente scriveva su questo diario, pensando che chi aveva il coraggio di andare a leggere il suo diario, lo aveva in qualche modo nascosto, criptato, però l'ingenuità è che aveva utilizzato un modem pubblico, aveva utilizzato un sistema informatico pubblico, e quindi adesso gli investigatori hanno avuto tutto il diritto di andare a leggere le sue mail private che lui si mandava a se stesso, cioè era un po' una specie di diario. Quindi in privato aveva dei dubbi, però in pubblico ostentava certezze. Ancora, pare che la longa manus dello zar del Covid, cioè sempre lui, Fauci, sia arrivata fino alle agenzie di intelligence, quindi fino alle agenzie di investigazione private, cioè la CIA.
Benché Fauci abbia precedentemente dichiarato sotto giuramento di aver avuto pochi contatti con i servizi segreti in merito all'origine del Covid, nel maggio 2026, quindi pochi mesi fa, un informatore della CIA ha testimoniato, anche lui sotto giuramento, che l'agenzia, la CIA, fosse giunta nell'estate del 2021 alla conclusione che una fuga da laboratorio fosse la causa più probabile della pandemia. Ma un pezzo grosso avrebbe poi ordinato agli analisti della CIA di modificare la loro conclusione dopo una visita del potente virologo. Quindi è andato a visitare la CIA e insomma gli ha ordinato di modificare le conclusioni di questo studio. Tali affermazioni sono state confermate da alcune email interne all'agenzia stessa, cioè alla CIA, rese pubbliche successivamente. In una di queste email, scritta dal responsabile del gruppo di analisi della CIA, questi scienziati insomma della CIA, si legge che Fauci, durante un incontro nel giugno 2021, contestò le valutazioni del gruppo e suggerì di parlare con i suoi esperti di fiducia, in particolare con Christian Andersen, il quale sosteneva l'origine naturale del virus, salvo poi dubitarne nelle email con il suo capo. Quindi privatamente si scrivevano le email dicendosi la verità, no, tra di loro, però in pubblico dicevano no, un virus naturale non manipolato. Dunque, riprendo l'articolo sulla Verità di oggi, mentre guidava la risposta degli Stati Uniti alla pandemia mentendo ai cittadini, che sapete negli Stati Uniti è molto grave mentire ai cittadini, e questa è la parola del suo braccio destro, cioè David Morenz l'ha detto sotto giuramento. Fauci si adoperava affinché nessuno informasse correttamente il paese e si preoccupava pure che i servizi segreti non raggiungessero la verità o quantomeno non raggiungessero un'ipotesi alternativa alla sua, malgrado i dubbi sul tavolo. Non so se sentite i tuoni del temporale che si sta abbattendo qui a Campodarsego. Non piove tanto, però comunque viene giù acqua. Riprendo la lettura dell'articolo. E poche ore prima di cedere il posto alla Casa Bianca, Joe Biden, soprannominato Bidè, qui da questi microfoni, Joe Biden lo ha graziato preventivamente per qualsiasi crimine commesso tra il 2014 e il 2025. È grave questo, eh? Perché tutto questo potere in mano a Fauci, ad uno scienziato? Come raccontato ieri dalla Verità, e dopo vi leggo qualche stralcio anche dell'articolo di ieri, David Morenz, quindi sempre il braccio destro di Fauci, ha ammesso di aver distrutto, su impulso di Fauci, tutte le email interne e i documenti pubblici relativi ai finanziamenti per le ricerche sui coronavirus a Wuhan. Pertanto, l'ipotesi più convincente è che stessero cercando di occultare un coinvolgimento degli Stati Uniti nel presunto incidente di Wuhan, che secondo molti ha portato alla diffusione del Covid-19. Presunto incidente, perché i complottisti dicono che l'abbiano fatto apposta. Ma dunque no, salto un pezzo perché sennò è troppo lungo. Ecco, nel suo articolo Sigrid
Bratlie si scrive, questa autrice che ha scritto un libro sui misteri di Wuhan, in questo suo articolo racconta qualcosa di molto interessante. Nel 2001, dopo l'attentato dell'11 settembre e le lettere contenenti spore di antrace recapitate a giornalisti e politici, vi ricordate, dentro queste lettere c'erano appunto delle sostanze contaminanti. Il presidente George Bush e il vicepresidente Dick Cheney, buono quello, incaricarono Fauci di guidare una strategia nazionale contro le minacce biologiche. Avevano paura di appunto atti terroristici con armi biologiche. Ufficialmente lavorava nell'amministrazione sanitaria, osserva l'autrice, ma aveva responsabilità sia nel settore civile sia in quello militare. Anthony Fauci. I suoi diari pubblicati di recente mostrano scritti su come aggirare la Convenzione sulle armi biologiche, allo scopo di condurre ricerche in una zona grigia dal punto di vista legale. Inoltre, il virologo, sempre Fauci, aveva in programma di recarsi in Iraq con la CIA, quindi proprio viaggiava tranquillamente insieme agli agenti dei servizi segreti, per cercare le armi biologiche di Saddam Hussein, vi ricordate? Mai trovate. Però la guerra poi l'hanno fatta contro Saddam Hussein. Per decenni Fauci finanziò la ricerca degli Stati Uniti su virus pericolosi, sia in patria che all'estero, come nel biolaboratorio di Wuhan, e non solo, ce n'erano anche altri laboratori in giro per il mondo, ignorando gli avvertimenti della comunità scientifica sulla cosiddetta gain of function, cioè il guadagno di funzione, che è una metodologia volta a rendere più pericolosi in laboratorio i virus naturali, molto pericolosi ovviamente questi esperimenti, perché è facile poi che succeda qualche incidente, no? Fauci ignorò persino il Dipartimento di Stato sulla possibilità che i risultati potessero essere usati impropriamente dalla Cina per scopi militari, e finanziò nel 2018 le ricerche del laboratorio di Wuhan su virus simili alla SARS, come il Covid, appunto. Tutto, insomma, nacque come risposta degli Stati Uniti ad un mondo che, dopo l'11 settembre, apparve di colpo più insicuro. E la pandemia globale potrebbe essere stata il risultato di questa risposta. Infatti, quando un virus simile alla SARS comparve a Wuhan alla fine del 2019, appena un anno dopo i finanziamenti a molti virologi, e non solo, si drizzarono le antenne. L'ho letto male questa frase. Insomma, appena un anno dopo i finanziamenti per queste ricerche, anche di cambio di funzione, guadagno di funzione, a molti virologi si drizzarono le antenne, ma i campanelli d'allarme furono messi a tacere. L'Accademia, che si poneva qualche dubbio, fu indotta ad allinearsi, salvo pochi coraggiosi. I media furono addomesticati e la gente imbottita di bugie. E ora forse capiamo qualcosa in più della grazia preventiva. Cioè, veramente, una grazia preventiva
no? Una grazia che viene data a qualcuno che è già in galera e che magari è condannato a morte, no? Negli Stati Uniti, il presidente gli concede la grazia. No, addirittura una grazia preventiva, qualsiasi cosa combinerai ti verrà condonata, perdonata. Qualsiasi cosa, qualsiasi crimine commesso, addirittura in 10 anni tra il 2014 e il 2025 o 11, insomma. Quindi il guru della sanità americana, Fauci, colui che gestì la pandemia, la voce autorevole che il mondo intero ascoltava sul Covid, potrebbe indirettamente averlo pure creato. Sto virus, eh? E quindi ora vi leggo solo qualche frase della verità di ieri che viene citata anche nello stesso articolo. Quindi di ieri 20 agosto. Il titolo è L'uomo di Fauci, cioè David Morenz, lo storico braccio destro e consigliere senior di Anthony Fauci, confessa: abbiamo detto bugie sul Covid. Si dichiara colpevole e ammette di aver ostacolato le indagini sull'origine del virus, distruggendo email e documenti sui finanziamenti per le ricerche a Wuhan. Al contrario del suo capo, non è stato graziato da Biden. Lui andrà in galera o perlomeno, insomma, sarà condannato. Almeno, insomma, in teoria, dopo vediamo. Quindi il castello di carte della narrazione ufficiale sul Covid, eretto a difesa della gestione pandemica, è definitivamente crollato. E vediamo se per un effetto domino anche in Italia avremo delle conseguenze che aspettiamo da tanto tempo, che crolli anche, che vengano indagati, condannati anche i televirologi, anche gli scienziati che si erano schierati con Fauci. Vediamo un po'. E leggo solo l'ultimo pezzo di questo articolo che mi è sembrato interessante, che dice: il cerchio attorno a Fauci si stringe proprio mentre a Ginevra si consuma un cruciale cambio di scenario, cioè Ginevra, dove c'è la sede dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Infatti, Jeremy Farrar, capo scienziato dell'OMS, ha infatti annunciato le proprie dimissioni dall'OMS. Ma guarda che caso! Già direttore del Wellcome Trust, cioè l'ente che ha coordinato le strategie antipandemiche e vaccinali dell'OMS, in sinergia con Bill Gates, Farrar, questo Jeremy Farrar, era stato tra le figure chiave coinvolte nei vertici sulle origini del virus nei primi mesi del 2020, mantenendo stretti contatti proprio con Fauci. Per gli osservatori, la sua improvvisa e inaspettata uscita di scena dall'OMS rappresenta nei fatti il tentativo di smarcarsi dall'onda d'urto dello scandalo, prima che arrivi l'onda, appunto, l'onda d'urto anche sull'OMS. Aspetta che me ne vado via. Davanti a questo terremoto giudiziario, mediatico e soprattutto scientifico, i grandi quotidiani italiani tacciono. Per anni una parte consistente dell'informazione del nostro paese ha presentato la discussione sull'origine del virus come una contrapposizione
tra la scienza da una parte e il complottismo dall'altra, come noi qua a Radio Gamma 5. Oggi questa semplificazione non è più sufficiente. La narrazione governativa globale, non soltanto in America, ma anche e soprattutto in Italia, ne esce demolita. E la vicenda Morens, il braccio destro di Fauci, porta ad una sola conclusione. C'è stata una deliberata volontà di occultare la verità sulla pandemia e sui vaccini. Ecco, quindi traiamo le debite conclusioni. Non voltiamoci dall'altra parte. A questo punto, magari con una musica di sottofondo e magari proprio con l'inno della radio, la canzone di Radio Gamma 5, che si è sempre comportata bene, proprio rarissima tra tutte le radio, forse una delle pochissime radio che dicevano la verità, che avevano il coraggio di opporsi alla narrativa imperante degli ultimi anni. Sentiamoci appunto la canzone di Radio Gamma 5.

Bene, prima di tutto ricordo che la radio ha bisogno di voi, del vostro sostegno anche economico, non solo, ma anche economico, oltre che del vostro ascolto naturalmente. E quindi ricordatevi, quando dovete fare la denuncia dei redditi, di far mettere il codice fiscale della radio sulla dichiarazione per il 5 per 1000, perché da quest'anno finalmente la radio può ricevere il vostro 5 per 1000. Il codice fiscale, che ormai forse lo sapete già, insomma, è lo 0159 8090 288. Libri, articoli, dibattiti vivi, la tua idea. E poi ci sono molte altre forme di sostentamento della radio, o comunque insomma di contribuire con un versamento, sia tramite conto corrente postale, sia tramite bonifico, magari un bonifico permanente, e trovate queste modalità sul sito radiogamma5.it. E ogni tanto ricordo che la radio può ricevere anche un lascito testamentario. E sapete che c'è ancora Cine Gamma 5, ancora per poco, almeno per tutto agosto c'è, quindi si può vedere insieme un film qui in sede radio ogni martedì sera dalle 21:30. Martedì 25 agosto verrà proiettato il film Gloria, che è ambientato in un collegio femminile nella Venezia di fine Settecento. Gloria racconta, Gloria col punto esclamativo, racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario che, insieme ad un gruppetto di straordinarie musiciste,